0: Ma infatti, avete mai notato che Jim Carrey somiglia terribilmente a curry, la spezia piccante utilizzata in alcune religioni indiane proprio per rappresentare la morte per schiacciamento da astronave?
1: Kartoffel, tutto questo non può essere un caso. Guardate qui, il numero di lettere che compone la parola Jim Carrey è uguale al numero delle lettere che compongono la parola defunto. Sveglia!
0: Può davvero essere un caso? Ma non è tutto. Se prendiamo il titolo dello storico film che consacrò il talento dell'attore, ovvero The Mask, e lo leggiamo al contrario, esce Xamhet.
1: Xamhet è l'acronimo della feniltiamina, ovvero un composto chimico mortale. Mortale esattamente come fu mortale ciò che portò alla morte il nostro povero Jim.
0: Si dice che tre indizi facciano una prova. Noi siamo attualmente ad una settimana da Dio.
2: Bingo!
0: Ma non basta? Guardiamo cos'è successo pochi giorni fa ai César Awards.
3: Guardate gli occhi, guardate il sorriso. Quello non è Jim Carrey, quello lì è Paul McCartney. Ma non il vero Paul McCartney, il sosia di Paul McCartney. Ha gli occhi spenti esattamente come quando io mi faccio di eroina.
0: Esatto, ecco l'inquietante verità. Jim Carrey è in verità il sosia di Jim Carrey, che in verità è Paul McCartney, che in verità è il sosia di Paul McCartney. Porco sono sconvolto. Sono ancora molti gli indizi a conferma dell'innegabile verità che vi stiamo raccontando in esclusiva, ma prima di concludere, abbiamo un'ultima testimonianza chiave.
4: Amo, ti ricordi quando eravamo in un locale tutte tranquille e vestite da gara?
5: Amore, sì. Quando ci sei avvicinato quel tipo con lo smoking giallo e la faccia verde, dicendo spumeggiante.
4: Certo, aveva la capacità di allungare il suo pisello gommoso a dismisura. Meno male che eravamo in due. Mi sono fatta avvolgere tutta cazzata.
5: Spumeggiante! Cazz, cazz!
0: Cazz, cazz, esatto. Siamo tutti d'accordo nel dire che questo è un mistero assolutamente inspiegabile. Mistero che si infittisce ancora di più quando nel 1974, 88, 2009 e in ultimo, qualche ora fa, Jim Carrey muore ancora, ogni volta sostituito da un sosia diverso. Dove trovano tutti questi Jim Carrey McCartney? È possibile che nessuno se ne accorga? E voi, vi siete resi conto che...
6: durante questo servizio lo speaker è morto ed è stato sostituito da un sosia? Ma la verità noi non la sapremo mai.
7: Radio 105.
8: Lo Zodi 105. Questo è Wonderland.
9: Ah, adesso mi gira il cazzo, non dovevi farlo. Adesso uso tutte le potenze più potenti che ho, hai capito? Sono andato a prendere la voce di Drebin, sì, il tenente, quello di squadra di polizia. Adesso chiamo la gente a casa, vi faccio vedere io, hai capito? Che mi trasformo in qualsiasi cosa, che ti spacco tutto scemo. E adesso preparatevi che faccio male.
10: Tenente Drebin, squadra di polizia.
11: Pronto?
10: Voglio farle alcune domande.
11: No, non lo so. Come
10: cosa?
11: Che è successo?
10: Se io vedo cinque strani individui in toga che pugnalano un uomo nel bel mezzo di un parco davanti a centinaia di persone, li faccio fuori quei bastardi. Questa è la mia linea politica.
11: Ah, ma vedi che noi avete sbagliato, non sono io.
10: Cosa?
11: No, io non sono io. Le squadre di uomini, no. Non ne vediamo qua.
10: Lori dovermi, dovrei arrestarti immediatamente.
11: Ti saluto, ciao.
10: Le farebbe piacere cenare insieme? C'è un po'. Cosa?
12: Tenente, buongiorno.
10: Tenente Drebin, squadra di polizia.
12: Pronto, mi scusi, non sento.
10: Cosa?
12: Non ho capito.
10: Tenente Drebin, squadra di polizia.
12: Mi dica.
10: Voglio farle alcune domande.
12: Pronto?
10: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
12: Come?
10: È magnifico. Anch'io ho avuto una storia. Bella ragazza, scrittrice. Ha scritto un libro sulle disfunzioni sessuali maschili. Probabilmente lo avrà letto. Che bella topa. Grazie.
13: Pronto?
10: Devo parlarti.
13: Vai, dimmi.
10: Credo di aver usato i suoi cessi qualche volta.
13: No, noi non facciamo cessi, facciamo spurghi. Solo
10: cosa?
13: Spurghi, ciucciamo la merda!
10: Lori dovermi, dovrei arrestarti immediatamente.

0: Dai, vieni qua e fottiamo il cazzo.
1: Cosa?
0: Merda!
1: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
0: Sì, il po***.
1: Così va meglio?
0: Un pochino.
1: D'accordo.
0: Ma brucia un po' il culo.
1: No, restiamo d'accordo per la cena.
0: Va bene, dai, ci sentiamo dopo. Ti saluto.
1: Ok, bene. Li esaminerò nel più breve tempo possibile. E glieli restituirò domani, magari.
0: Poi ti amo, andare a fanculo. Sì?
1: Tenente Dredd, in squadra di polizia.
0: Eh?
1: Voglio farle alcune domande.
0: Sei telefoni, mi sono una volta.
1: Cosa? Lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
2: Pronto.
1: Tenente Dredd, in squadra di polizia.
2: Eh?
1: Tenente Dredd, in squadra di polizia.
2: Che hai detto?
1: Che bella topa. Voglio farle alcune domande.
2: Ma va a morire ammazzato.
1: Cosa? Un lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente. Ma tenente Dredd, in squadra di polizia. Voglio farle alcune domande. Niente di cui preoccuparsi. Però se fossi in te non mi muoverei finché non puliranno la moquette. D'accordo.
2: Pronto?
1: Tenente Dredd in squadra di polizia.
2: Eh?
1: Tenente Dredd in squadra di polizia. Voglio farle alcune domande.
2: Senti, io non sento niente, non capisco niente.
1: Un lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente. Cosa?
2: Pronto?
1: Così va meglio?
2: Pronto?
1: Tenente Dredd in squadra di polizia. Voglio farle alcune domande. C'è qualche... Cosa?
2: Pronto?
1: Va bene, sono certo che siamo in grado di affrontare questa situazione con maturità. Da adulti responsabili quali siamo, non è vero, signor Pannolino Bagnato?

0: burasce se figli, stra figli, cornote e figli di suetre.
1: Cosa?
0: Quei ricchione di merda.
1: Luri doverme, dovrei arrestarti immediatamente.
0: Cornote, figli di puttana.
2: Qual falange di Cristo Redentore? La gioventù cattolica è...
3: Pronto?
1: Tenente Dredd in squadra di polizia.
3: Dimmi tutto.
1: Voglio farle alcune domande.
3: Vai, dimmi.
1: Niente di cui preoccuparsi. Però se
3: dai,
1: fossi un
3: immolito...
1: Cosa?
3: Dai, dimmi, porco Ivo!
1: Lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
3: Vieni qua, ora di qui, dai.
1: Non sono ancora convinto di dovertelo dire.
3: Dai, andrà qui, dimmelo, dai.
1: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
3: Sì, l'istituto psichiatrico, certo.
1: È magnifico. Anch'io ho avuto una storia. Bella ragazza, scrittrice. Ha scritto un libro sulle disfunzioni sessuali maschili. Probabilmente lo avrà letto.
3: Basta.
1: Così va meglio?
3: Ciao, bestio. Devo fare qualcosa. Qui, dai.
1: È vero, per questo ho addosso una bella canna.
3: Ad una bella canna. E ora fighe in bocca che appuntamento male. Di
1: Halloween. Sì!
3: Adesso io a fare...
1: Sarà per la prossima volta, allora.
3: Vai, ciao, occupate e buttate un cavallo via.
4: Wonderland.

0: This is the zoo, only for you.
1: Complotti complottosi.
2: Era il 21 luglio 1969, quando in tutto il mondo venne mostrata l'immagine di un oggetto volante ben identificato sbarcare su un suolo volante non identificato.
3: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fosse un'astronave, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
2: Cazzo sì, stavolta era davvero un'astronave. Una nostra astronave, precisamente, perché stiamo naturalmente parlando dello sbarco lunare. La nuova missione Artemis 2 e la presenza di Umberto Guidoni all'interno dello Zoo di 105 ci ha fatto pensare: ehi, ma se lo sbarco sulla Luna fosse tutto un complotto?
4: A scuola ci hanno sempre insegnato che il primo uomo sulla Luna fu Louis Armstrong. E invece no, mio papà mi ha detto che Armstrong era un bravo trombettista e non è mai andato realmente sulla Luna. È stato creato un set cinematografico da Stanley Kubrick. Sì, proprio lo stesso del cubo.
2: Avete capito bene. Il famoso regista Stanley Kubrick, lo stesso che ha inventato il cubo, fu coinvolto in questa operazione di camuffamento. Ma perché? Tutto naturalmente parte dalla Guerra Fredda, in cui la corsa allo spazio ha segnato una svolta, spostando il confronto dal piano militare a quello scientifico.
5: Durante Guerra Fredda, quel succhiapalo americani volevano a tutti i costi batterci sulla corsa allo spazio. Prima noi mandato nello spazio Sputnik, poi cane laico, poi Yuri Gagarin. Noi in vantaggio. Ma allora zio Sam, incapace di mandare razzi sulla Luna, inventato set cinematografico solo perché no, riuscito a essere bravi come noi di Unione Sovietica.
6: Unione Sovietica? Ma non si era sciolta?
5: Questo è quello che ho voluto farvi credere. Beviamoci sopra adesso, passami la vodka.
2: Un set cinematografico, esatto. E a capo del progetto c'era proprio Stanley Kubrick, già noto per la sua bravura nell'incasinare i film.
7: Nel 1968 il governo degli Stati Uniti si rese conto che il programma spaziale era tecnicamente allo sbando e che le loro tecnologie non potevano competere con l'Unione Sovietica. La soluzione? Se non puoi arrivarci davvero, devi farlo sembrare vero. Per questo chiamarono Stanley Kubrick, che aveva appena finito 2001, Odissea nello spazio.
2: Dopo 2001, Odissea nello spazio, il presidente Kennedy voleva a tutti i costi fare propaganda attraverso questo finto allunaggio. Abbiamo in esclusiva l'inquietante telefonata fra l'allora presidente e il regista Stanley Kubrick. Attenzione, le parole sono molto forti.
8: Hey, signor Ubriachi! I am President Kennedy! And why can't fuck you, baby stuff, motherfucker? Puoi far finito sbarco sulla Luna?
9: Sì.
2: Sentito? Davvero inquietante e sconvolgente. Siamo andati a fondo della questione e abbiamo trovato un tecnico Luci che lavorò proprio con Kubrick in quell'immenso progetto della missione Apollo.
10: Diciamo che Kubrick era un perfezionista! Era maniaco di merda! Accettò la regia della missione alla condizione tecnica folle, da paura! Voleva girare in esterni, ma non sulla Terra! Per me pareva sbarco sulla Luna! Doveva sbarcare sulla Luna! Così fece costruire dei veri razzi, astronavi, la roba, cose volanti, e una manciata di ore andarono sulla Luna a girare il finto allunaggio. Oh, se guardi bene, ma bene bene le foto di Louis Armstrong, quello della tomba, si vede che è una controfigura, è bianco!
2: Esatto, Kubrick andò sulla Luna per fingere di andare sulla Luna, il che significa che l'America non ci arrivò mai davvero, ma l'Unione Sovietica non venne mai a saperlo. Questo colpo andò a colpire l'orgoglio del comunismo, che andò in bancarotta cercando di finanziare altre esplorazioni spaziali. Abbiamo qui lo spot propagandistico che l'America fece circolare per celebrare la vittoria.
11: L'America è molto meglio dell'Unione Sovietica!
8: Has get Wiggins, the Wiggins, Papa Pero, Khrushchev, Succhiaci I cazzi, anzi, I razzi. American!
2: Davvero pazzesco. Ma abbiamo un'ultima importantissima testimonianza chiave che vi toglierà tutti i dubbi.
9: Eravamo tutte ubriache ad un break di primavera, ti ricordi? E quando si avvicina a questo tipo grullo molto bello e molto muscoloso, eravamo già bagnate solo a guardarle e lui ci fa:
12: ehi bambole, volete vedere il mio oggetto volante non identificato? Noi non capivamo cosa intendesse e ci siamo dette:
13: e se fosse un'astronave?
9: Invece no,
13: era il suo cazzo
9: e ce l'ha spaccato dappertutto.
2: È sempre vero che due indizi fanno una prova. Noi siamo a 1969 prove di luglio e tre quarti e vi lasciamo con un'ultima chicca. Avete mai notato che NASA è un acronimo? E sapete di cosa? Non abbiamo saputo allunare. Più ovvio di così. Ma lasciamo a voi le vostre conclusioni, anche se noi la verità non la sapremo mai.
14: Lo Zoo di 105.
15: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
16: Un buon pomeriggio a tutti quanti e benvenuti su Radio Maraia. Io sono Padre Pollo e subito voglio alzare il calice di Cristo pieno di cinar e farmi un bel sorso dando la benedizione a tutti quanti. Bevete. Ah, sentite come scende bene. E adesso sentiamo subito la voce dei nostri fedelissimi.
17: Pronto?
16: Nel nome del Padre.
17: Del Figlio dello Spirito Santo. Amen.
16: Amen.
17: Com'è questa improvvisata?
16: Niente, adesso siamo qua. Oggi ho detto: fammi un attimo, che ho una mezz'oretta libera. Chiamo un attimo Domenica, così.
17: Sì, hai fatto bene.
16: Gli faccio un po' gli
17: Quindi
16: auguri per il weekend.
17: Hai cenato con Papa Francesco allora quella sera?
16: Sì, abbiamo cenato. Vuoi sapere cosa abbiamo mangiato?
17: Ah, sì, dimmi.
16: Allora, abbiamo mangiato una pepata di cozze.
17: Ah, una pepata di cozze.
16: Sì. Poi dopo abbiamo mangiato il, come si chiama? Aspetta, gli spaghetti allo scoglio. E poi dopo, come secondo, abbiamo mangiato una torta salata con gli spinaci.
17: Ah.
16: Accompagnata poi da un pesce spada intero, era grossissimo, era lungo penso 3-4 metri, perché eravamo su un tavolone grande e hanno pescato quel pesce spada grandissimo.
17: Bello.
16: E noi direttamente.
17: Quanti eravate?
16: Ma eravamo in 35.
17: Ah, ok, sì, allora sì. Ci voleva.
16: Sì, perché sennò non ce la facevamo. Poi è arrivato chef, c'era lo chef Cracco.
17: Quello Carlo Cracco.
16: Sì, è venuto Cracco che con una spada ha tagliato il pesce spada. Ma devi vedere che bravo che era, perché col pesce spada usa la spada.
17: Carlo Cracco, sì. Dimmi un po'. Ma Carlo Cracco viene pagato però.
16: Certo.
17: Ah, ok.
16: Poi dipende se lui viene per beneficenza, nel senso che viene a omaggiare il Papa, ecco.
17: Ah.
16: C'era anche Cannavacciuolo, c'era.
17: Ah. Antonio Caravacciolo, sì, tutte e due c'erano.
16: Sì, sì, sì, sì, sì. Poi come dolce abbiamo mangiato la caprese al limone.
17: Ah,
16: buonissima,
17: buona,
16: proprio.
17: Buona,
16: sì,
17: buona,
16: sì.
17: Buona.
16: Poi ho fatto un panettone, il panettone congelato.
17: Ah, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì.
16: Che
17: aspetta.
16: Si mangia come un ghiacciolo.
17: Come un ghiacciolo, sì, sì,
16: sì, sì. A forma della Cappella Sistina.
17: Ah,
16: buonissimo. Proprio
17: una cupola, dai.
16: Sì, la cupola, quella lì, la forma del proprio.
17: Ok.
16: Il Papa poi mi ha chiesto di scrivere questa preghiera perché lui vorrebbe un po' farla provare ai giovani. Proprio per fargli avvicinare questa idea del ritorno del militare, ho scritto questa preghiera che vorrei provare con te.
18: Ce l'ho pronta. È la storia di uno regolare, che poi l'hanno mandato a fare il militare, che lui se ne sbatteva di tutte quelle storie, ma era uno normale e lo doveva fare. Passo, blum, passo, blum.

0: Nel nome del Padre, del Figlio,
1: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
0: Sempre, sempre, sempre. Va bene, buona serata.
1: Buona domenica, buona serata, buon pomeriggio.
0: Anche a te.
1: Grazie.
0: Ciao Domenica.
1: Ciao, ciao Padre Pollo, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
3: Radio 105.
4: Welcome to the zoo.
5: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
6: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
7: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per un po' di spiegare.
8: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
9: Leo, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
7: Non me lo fanno mai dire.
9: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
7: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi da.
6: Ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, sì. Dovrebbero farlo per la PlayStation,
7: sì. Perché? Ma so, tu dovevi venire pinchio da zoccolo che non sei venuto.
6: E invece non vengo.
7: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un
6: cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
9: Cazzo, perché tanto il campione giusto, secondo me.
7: Ma questo perché mi mette la mano. Come mai che la guardia con la guardizione, ma che sta guardizione, caro tu cazzo, ma dai, ma è possibile, fammi,
6: dai Leo,
7: dai un cazzo, come faccio
6: a dire? Tu vai avanti, no?
7: Faccio passare questo uomo di colore, dice Leone, lui
6: questo gorilla stavi per
7: sì,
6: dire
7: sì, dice, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro, no. Lì, la guardia dice che gli bruciava la pancia.
9: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti, nello zoo di 105.
1: Centrale a Pirata dei Clitoridi, centrale a Pirata dei Clitoridi, rapina in corso fra l'ottava e via delle ascelle sul mento, intervenire subito, passo.
2: Pirata dei Clitoridi a centrale, ricevuto, sono lì in mend bam bam bam.
1: Che cazzo sei, Gigi Dag? Che forte sto Pirata dei Clitoridi. Centrale a Giraffa Griffata, centrale a Giraffa Griffata, rissa in corso fra la settima e il palazzetto del ghiaccio de Piscia. A recarsi in loco, passo.
3: Giraffa Griffata centrale, mi dirigo sul posto.
4: Voce da Poide!
1: Effettivamente c'hai ragione, sto a pensare pure io. Ah, ma guarda chi c'è, l'amico mio. Centrale a Puttanella Bizzita, centrale a Puttanella Bizzita, mi ricevi Puttanella Bizzita, passo.
5: Porca puttana, sempre... Puttanella Bizzita centrale, affermativo, ti ricevo forte e chiaro purtroppo. Ti ricordo però che fra 5 minuti il mio turno finisce, quindi passo.
4: Parli male, Poide!
5: C'è sto stronzo.
1: Centrale a Forfora Anale, centrale a Forfora Anale, negativo, ripeto, negativo. C'è una chiamata urgente per te. Ripeto, tuo padre lecca il buco dei culi ai cadaveri dei cani. Devi restare in servizio ancora per un po', passo.
5: Forfora Anale a centrale, d'accordo. Se proprio devo. E quale sarebbe questa chiamata urgente? Se si può sapere. Poi non ho capito la roba di mio padre, mi è sembrato di capire. Passo.
1: Sì, ma tanto non te pensa che te lo pagano come straordinario, eh? Cagna che squirta nella piscina comunale, mi ricevi? Centrale a Cagna che squirta nella piscina comunale. Purtroppo c'è giunta una chiamata d'aiuto dalla scuola di bondage di via dei Frustini Chiodati. Devi andare a vedere di cosa si tratta, passo.
5: Cagna che squirta la piscina comunale a centrale. Che palle, va bene, mi dirigo su scuola di bondage, quel posto lì. E poi proprio gli soldi straordinari, eh?
1: Adesso sto interrogando il computerone centrale sulla tua richiesta di straordinari pagati per questo intervento. Un attimo che inserisco i dati. È venuto fuori il nome di un piccolo rilievo sugli Appennini, un colle.
5: Quale rilievo passo?
1: Col cazzo!
4: Olaide!
5: Ma chi è sto cretino che sta sempre a sentire? Fanculo. Capito, passo.
1: Centrale a Bottarga de Sbaglia, centrale a Bottarga de Sbaglia, qual è la tua posizione? Aggiornaci, Bottarga de Sbaglia. Siamo preoccupati. In realtà non è vero, non ci frega cazzo, ma devo rompere i coglioni, passo.
5: Bottarga de Sbaglia centrale, sono davanti alla scuola di bondage. Hai scoperto di cosa si tratta? Passo?
1: Centrale a Bocchino Fantasma, centrale a Bocchino Fantasma, negativo, purtroppo negativo. Tra l'altro tua moglie ha le guance deformate da tutti i cazzi che si è piato da tutto il distretto. Pare uno Sharpei, ripeto, pare uno Sharpei, Sharpei. Comunque, qualsiasi cosa succeda in loco, è vietato usare la forza. Ti è giunto forte e chiaro il mio messaggio? Non sei ancora uno Jedi, passo.
4: Come succhi al puttanone?
5: Bocchino Fantasma centrale, ricevuto, sto entrando nella scuola di bondage. Permesso? C'è nessuno?
6: Alla buon'ora, sei in ritardo per la lezione.
5: Scusi, quale lezione? Io sono della polizia, si vede... Cioè, c'è la divisa, non so se...
6: Bravo, vedo che sei entrato già nel personaggio. Bene, iniziamo allora. Zitto e soffri, schiavo!
4: Ehi, stronza! Ma sei fuori, oh!
6: Non insultarmi!
1: Centrale a Bocchino Fantasma, centrale a Bocchino Fantasma, abbiamo udito dei suoni inconsulti. La tua radio va tutto bene?
4: C'è una stronza che mi frusta!
6: Taci!
1: Devi usare la parola di sicurezza per farla smettere. Devi usare la parola di sicurezza, ripeto, devi usare la parola di sicurezza per farla smettere, passo.
4: Qual è?
1: C'avevo qua. Aspetta un attimo,
6: Hai paura,
4: No, mi fermo nella madonna, bastarda!
1: Scusa, Palandoni, che ti ricordi? C'è stava un post-it qua con la parola di sicurezza, ti ricordi dove ho messo?
7: Krakatoa! Era la parola di sicurezza.
1: Ah, grazie, grazie. Centrale a Bocchino Fantasma, abbiamo trovato la parola di sicurezza.
4: Qual è?
1: Mi sembra che sia Farfalla.
4: Bravo, Farfalla! Farfalla!
8: Ah, non fai di più, eh!
4: Oh, no! Ah, non funziona! Farfalla si è incazzata ancora di più!
1: Prova Pinolo Tostato, Pinolo Tostato, prova!
4: Pinolo Tostato, Pinolo Tostato!
8: Ah, vuoi che gli schiaffi, eh!
4: Ma no! Aia! Pinolo Tostato significa schiaffi, Farfalla! Aia!
1: Prova, aspetta! Stagno Bagno Ragno!
4: Stagno Bagno Ragno!
8: Vuoi che ti strappi i capelli, eh?
4: Oh, la madonna, no! Ma che cazzo, ma che pratica è? Centrale, mi sta tirando i capelli, non è giusta!
1: Scusa che ha scritto al collega Cirilli, che io non parlo. Ah, mi dice il nome di un vulcano. Il nome di un vulcano.
4: Vesuvio, Vesuvio!
8: Ah, aspetta che accendo una sigaretta, così te la spengo sulle chiappe!
4: Oh, la madonna, no, non è Vesuvio! Non è Vesuvio! Qual è l'altro? Etna, Etna, Etna! Etna!
8: Vuoi la mazza chiodata?
4: Nel culo, nel culo! Ma tu lo suggerire, stronzo!
8: Ah!
4: Dimmi un altro vulcano centrale!
1: Aspetta, quello islandese!
4: Krakatoa!
6: Vabbè, che noia!
4: Ah, pure! Se ne sta qui l'altro centrale, ambulanza, uomo a terra!
1: Ah, una cosa mi sono dimenticato di dirti!
4: Cosa?
1: Non devi dire assolutamente la parola ambulanza, sennò ricomincia!
4: Come?
8: Ah,
4: Krakatoa! Krakatoa! Krakatoa! Krakatoa!
8: Non ce l'ho più, mi
4: dispiace! Ma che
8: cazzo?
9: Usa il getta.
6: Povero sangolese.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Complotti complottosi.
2: Erano i ruggenti anni 700, con il mitico Jim Morrison e l'eroinomane Jimi Hendrix, quando in Austria, che in quel periodo aveva misteriosamente assunto la forma di Inghilterra, comparvero dei giganteschi glifi in mezzo ai campi.
3: Ricordo bene, nei ruggenti anni 700 avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti pensavano fosse un quadro gigante, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
2: Stiamo ovviamente parlando dei cerchi nel grano. Nessuno li ha mai visti dal vivo, ma tutti ne abbiamo cercato un'immagine su Google almeno una volta. Ma quello che forse non tutti sanno è che specchiando l'immagine, inserendola su ChatGPT e chiedendogli di creare un messaggio misterioso, potrebbe apparire un messaggio misterioso.
4: Ah! Per anni ho provato a decifrare il messaggio misterioso, ma poi purtroppo sono morto per ammazzamento.
2: Perché questo scienziato è stato ammazzettato? Che segreto celano i cerchi nel grano? Solo un cieco che non vuol vedere può mettere in dubbio il complotto nascosto in mezzo a questi giganteschi glifi. Abbiamo la testimonianza di un mattacchione del paese ossessionato dai cerchi nel grano.
5: Erano le 1:40 del mattino, quando mi squilla il telefono e dall'altra parte sento una voce che non conosco, che fa:
6: pronto?
5: Immediatamente il mio pensiero fu nei cerchi nel grano. Ero sconvolto.
7: Già, e lo siamo anche noi. Ma dobbiamo andare avanti per il bene dell'umanità tutta. A scuola ci hanno sempre insegnato che per fare dei cerchi grandi ci serve uno strumento grande. Noi siamo qui per confutare quella tesi. Non serve uno strumento grande, ma un grande strumento. La mieti trebbia. Abbiamo qui con noi il nostro illustre premio Nobel per le mieti trebbie.
8: Salve, sono il premio Nobel per le mieti trebbie. Per una coincidenza straordinaria, non così coincidenza e non così straordinaria, prendendo questi cerchi nel grano possiamo arrivare a decifrare un alfabeto alieno. Ecco, ora prendiamo quello che ci fa comodo, ovvero JFK. Il presidente Kennedy.
2: Esatto, proprio lo stesso presidente Kennedy che è durato 2 ore di mandato perché è morto per ammazzamento. Ma cosa c'entra questo coi cerchi nel grano? È vero che i due eventi sono collegabili a qualche tipo di complotto? Ed è vero che cominciare una frase con "è vero che" ti fa credere di più che sì, in effetti è vero?
9: Quando abbiamo trovato i primi cerchi nel grano, il presidente Kennedy non era ancora presidente e in effetti probabilmente non era ancora nato. Coincidenza? Io non credo.
2: Esatto. Avete mai visto i cerchi nel grano e il presidente Kennedy nella stessa stanza? Già, neanche noi. È ormai naturale che ci sia un collegamento tra i due, altrimenti staremmo raccontando solo un mare di cazzate. Ma noi qui vi portiamo solo la voce della verità. Ed ecco che abbiamo deciso di mostrarvi questo incredibile spot andato in onda nel settore gamma del pianeta Yakult nei pressi di Alpha Centauri.
10: Ehi, amico dei complotti, sei stanco del tuo presidente? Allora chiamaci, siamo noi, l'organizzazione assassini alieni di politici scomodi. Per contattarci fai degli enormi cerchi nel grano scrivendo il nome di chi vuoi far sparire e noi faremo il resto. Ed ora, jingle!
11: Organizzazione assassini alieni di politici scomodi.
2: Siamo veramente sconvolti quanto voi. Quindi, in questo universo, esiste un'associazione di alieni assassini che fa sparire i politici che non ci piacciono più. E da laggiù, ad anni luce di distanza dal nostro pianeta, c'è qualcuno che ci osserva e decide le sorti del mondo, contattato da chiunque ne abbia bisogno. Ma se ancora non foste convinti, abbiamo un'ultima importantissima testimonianza chiave.
12: Ho sempre tenuto la sensazione che ci fosse qualcuno o qualcosa che mi osservasse. Le mie amiche dicevano fosse l'insegnante di ginnastica mentre mi facevo la doccia. Ma visto che volevo una prova, ho cominciato a stuzzicarmi la pucchiacca e mentre mi sgrillettavo, oh, è entrato. Eh sì, era l'insegnante di ginnastica e ce l'è giucciata tutta notte. Ciuc, ciuc.
2: Esatto, ciuc, ciuc. Ormai non ci sono più dubbi. Se davvero questi alieni possono aiutarci, mi auguro che qualcuno stia scrivendo sui cerchi del grano in questo momento il nome di quel figlio di puttana del mio vicino di casa che fa casino fino a tarda notte. Ma lasciamo a voi le vostre congetture, perché noi, la verità, non la sapremo mai.
13: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
13: Lo Zoo di 105 presenta
14: L'asciugone palanca.
15: Mi presento, non la sento, sa com'è? Faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbare, ma mi dica, senta un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto che? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo una volta che magari le racconto quella volta che ho tanto come dite, ma perché mi butta giù?
16: Pronto?
17: Sì, pronta, ma Gianna, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, a volo.
16: Mi dica.
17: Le dico, senta, le spiego. Allora, fra poco, tra un paio di settimane, l'ho letto da qualche parte che dovrebbe essere l'8 di febbraio, c'è un festival di Sanremo, no?
16: Sì.
17: Ecco, le spiego. Io e mia moglie siamo appassionati, perché una volta abbiamo conosciuto Tony Renis, che ci ha invitato, siamo anche andati all'Ariston a vederlo. Comunque, questa nostra amica, che sfortunatamente è morta, ecco, ci ha lasciato perché era brava amici, ci ha lasciato questa piccola casetta a Sanremo, che però noi volevamo, perché mio nipote, ma ci ha detto di fare questo Airbnb per Sanremo, di affittarla a casa, capisce?
16: Sì,
17: no, le spiego, allora praticamente per fare sto Airbnb tu metti la casa come se la affitti, no? Allora su questa casa dentro che ci ha lasciato la nostra amica che sfortunatamente è morta, negata, c'è della roba da portare via, che è roba di nessun valore, c'è da cacciare via tutto, dare una pulita a sta casa e poi prepararla per affittarla per il festival di Sanremo, capisce?
16: Sì.
17: Ecco.
16: Ma lei ha delle foto di questa casa?
17: Delle foto?
16: Sì.
17: No, attualmente non. Poi al telefono non saprei neanche come farcele vedere. Ma se vuole ce le vado a fare due foto. Io ho una bellissima Olympus del 74 con cui avevo fatto delle foto.
16: Ma no, me le fa anche col telefonino.
17: Nino, ecco, se, ma cosa vuole? Io ancora a fare la foto ci arrivo, però inviare, mandare. Perché ho visto, andando, no, che ci sono tutte queste casse coperte da lenzuole, cose. Però ci sono anche tipo dei servizi di tassine. Tu c'era appassionata, questa nostra amica era appassionata di bestie, di ceramica. C'aveva di tutto a casa, la vecchia fattoria, i cani di marmo, no, di marmo, di ceramica, queste cose qua, i gattini, sa, queste robe. E poi poi ti pigliano polvere che li metti. Non so se c'ha presente lei, se prende mai la polvere.
16: No, lei non sto capendo nulla, mi spiace.
17: Non prende la polvere. Tra l'altro io sono allergico, sa? E per cui anche
16: signora,
17: andare a
16: se mi manda delle foto, io le vedo un attimo cosa c'è da fare e le faccio un preventivo.
17: Sono un uomo io, comunque. Mi chiamo Angelo, non sono una signora. Capisco che tante volte una si confonde al telefono perché però sono un uomo.
16: Scusi, però non si è presentato.
17: No, c'ha ragione anche lei, mi presento, sono stato un po' maleducato, ma cosa vuole nella concitazione? Perché mi hanno detto che per fare questo Airbnb sta cosa. Ci vuole un po' di tempo, il festival di Sanremo è alle porte, quest'anno c'è.
16: Signora,
17: di nuovo.
16: Io non posso stare al telefono, se mi manda qualcosa io la ricevo.
17: Sì, no, ma le ho già detto che comunque non sono una signora, mi chiamo Angelo Palanca, quindi sono un uomo, perché continua a dirmi signora?
16: Sì, ho capito, però mi sta tenendo al telefono senza una motivazione.
17: No, come senza una motivazione? Volevo delle informazioni, volevo sapere quanto può venire a costare sgomberare questo appartamento.
16: No, non lo so, guarda, mi deve inviare queste foto. Se non vedo l'appartamento, io come faccio a fare un preventivo?
17: Allora, l'appartamento, se vuole, io c'ho anche una piantina che mi sono fatto fare la fotocopia dal catasto perché c'ho un amico che lavora.
16: No, mi serve la foto, mi
17: sembrano... Fotografia, le serve. Pronto. Porca miseria, è caduta la linea, ci deve essere un disturbo, lo richiamiamo.
16: Sì, pronta, è caduta la linea.
17: Dicevo io che ho questa piantina del catasto che volete. Sono circa 300 metri quadri, sono tutti pieni di roba dentro. Ci sono degli armadi,
16: poltrone. Può fare tranquillamente.
17: Mente, quanto ci vorrà come tempo? Cioè, voi siete molto oberati di lavoro oppure siete...
16: No, noi ce la facciamo a farlo. Però mi deve inviare queste foto al più presto.
17: Allora, io oggi pomeriggio prendo la mia Olympus, vado a fare delle fotografie, del rullino da 36 basterà, no?
16: Però poi come me le manda?
17: Ma ce le porto. Perché le spiego? Io vado da Foto Mauro, che è proprio lì, non so se sa.
16: Noi siamo Imperia.
17: Imperia. Ma perché a Sanremo non ho trovato nessuno che fa questo tipo di lavoro? Perché io non sono di Sanremo, capisci? Perché io e mia moglie veniamo giù per i carri fioriti, no? Non so se lei è tanto pratico delle festività.
16: Sì, guardi, io sono cali. Una persona quella. Sono... Non posso stare al telefono.
17: No, ma lo immagino.
16: Le foto, le foto.
17: Allora facciamo così. Io vado oggi pomeriggio, scatto delle fotografie all'interno dell'abitazione.
16: No, mi chiami quando hai le foto.
17: Va bene. Allora io faccio. Poi le sviluppo. Ma la chiamo a che numero, però? Mi ha dato il numero.
16: Grazie, arrivederci.
17: Ma no, aspetti un secondo, c'è il parcheggio di fuori perché io c'ho. Beh, ma è una persona un po' scortese, la terza volta che mi butta il telefono in faccia, adesso mi tocca cantarcelo, ecco, bellin, adesso mi innalbero, ecco, perché non si... Ma mi scusi, ma questo non è il modo però di trattare una persona gentile, ma abbia pazienza.
16: Signora, io le ho detto che sono impegnato con una persona.
17: Ma ho capito, ma anch'io sono una persona, non sono mica un cane di marmo, abbia pazienza.
16: Siamo al telefono da 10 minuti che mi parla dei cari fioriti, signore.
17: Ma ho capito, ma stiamo...
16: Io se posso stare al lavoro che parla dei cari fioriti.
17: Ma era per farle capire la situazione, non lo so.
16: Ma lei mi deve chiamare con delle foto che le vedo, sì. E le dico, faccio un preventivo, sì, come glielo devo dire?
17: Però guardi che i carri fioriti sono una manifestazione importante, vengono fin dall'Olanda a vederli, sa?
16: No, ma io secondo te,
17: lei,
16: io sono al telefono, sono qua con una persona,
17: sono
16: a parlare parlare dei cari feriti.
17: Ma no, ma io non volevo parlare dei cari feriti, era per farle capire che io e mia moglie siamo degli assidui frequentatori della
16: No, l'ho capito, va bene. Ci vediamo poi quando le foto.
17: Fotografie, va bene, allora per, non mi ha risposto se c'è posto per la macchina, che io non sono tanto un gamba parcheggiare.
16: Non lo so.
17: Ci lavora, beh, lì non lo sa. Lei dove la mette la macchina al mattino? Cosa viene in delta plano lei, scusi?
16: Vabbè.
17: Ma lei è un maleducato, si vergogni. I cani di marmo me li sposta da solo, guardi, li lascia davanti alla sua azienda di merda, così non trova più parcheggio per la macchina, bufone!
16: I cani di merda?
17: No, i cani sono di ceramica, la gente che si è
16: preoccupata
17: degli anziani.
16: Ma lei mi fa piacere, ma invece di chiamare le persone e fargli perdere del tempo.
17: Ma io gli ho fatto perdere del
16: c'è
17: tempo!
16: C'è altro da fare,
17: ma guardi,
16: non
17: che
16: c'è altro da fare.
17: Fare, guardi che ho pagato io.
16: Ho chiamato lei con un numero sconosciuto.
17: Ma cosa sconosciuto per lei che non lo conosce? Io il mio numero lo conosco benissimo.
16: Il numero, è sconosciuto.
17: Ma sarà il suo telefono che è maffo.
16: Ma
17: ha lavorato tutta la vita io, stronzo. Non è che spostavo cani di ceramica io per vivere, balordo. Pensa un po' e poi si lamentano perché che non c'è lavoro.

0: This is the zoo, only for you.
1: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
2: Madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamortate, eh? Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcolare?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Lo sterco, dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo leggere, chi ti ha morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
2: Madonna, ma che puzza! Scorreggiate, Sam! Sam, al murtega, dai!
3: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un enorme arachide!
2: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
3: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
2: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa li faccio alla nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie.
6: Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie. Guarda.
6: Che? Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie.
6: Non insalata.
4: Che cazzo è?
2: Eppure salata in superficie.
6: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
2: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
7: Vai, Leone, dillo tu il titolo del film.
8: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
9: No, ma cosa stai dicendo?
8: Oh, facile! Mio caro amico Petosauro.
9: Sauro?
8: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
10: no,
8: la vita!
10: No, non è lava, è Raven!
8: Un ponte per Raversburg?
10: Raven!
8: Un ponte per Ravensburg per la vita.
10: Sburger.
8: Sburger per la vita.
9: Ma che Ravensburg?
7: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
11: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
8: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
10: Fiore Amaro. Fiora un cantante.
9: May.
10: Fiona May.
8: Fiona May.
10: Fiona.
8: Fiona May.
10: Fiona.
8: Fiona May. Forrest Gump.
9: Gampa. Gump.
10: Gump.
8: Forrest Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
13: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
14: È facile, sei intuitivo.
8: Allora... Pimpre pam pam pam pam pim.
9: Ma chi
10: no,
9: è?
8: Allora, oh.
10: No,
8: no. Animaletto. Pimpre pet petenusa.
10: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
8: Pimpre pet nusa.
10: Pimpri petenusa.
8: Pimpre petenusa.
9: Pimpri petenusa.
8: Pimpre petenusa.
9: Pimpri pet pam.
8: Pimpre pet pam. E pili stu cazzo e metto qua.
10: No, Ravensburger Terabitia.
8: Ravensburg della vita.
10: No, no, la Ravensburgo della vita. Ravensburger.
8: Ravensburger.
10: Ger.
8: Ravensburgen. Pimpre pet. Pimperpet Nusa. Pimperpet Fam. Pam. Ravensburg Teravidia.
9: Non è Ravensburg Teravidia.
8: Ravensburg.
10: Der.
8: Teraviba.
10: No, Teravibra.
8: Teravita.
10: Teravita.
8: Oh, Ravensburgent.
9: Ravensburgent.
8: Ravensburger. Ravensburg Teravidia.
15: No, no, non è Ravensburg. Non è...
16: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
17: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono sì. D'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
16: A morte il monarca.
8: Anche voi.
18: Lo Zoo di 105.
19: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
20: Tutto il resto è gioia.
5: Allora, la signorina o signora Antonella Viola, di mestiere ricercatrice, ha asserito che il vino fa diventare il cervello più piccolo. Al momento il primo effetto collaterale di questa dichiarazione è che mi è diventato più piccolo il cazzo dalla tristezza. Però pare che, come l'Irlanda ha già fatto, vogliono mettere sulle etichette del vino un'avvertenza che fa male esattamente come le sigarette. Il vino fa male come le sigarette. Allora io mi domando se veramente non sia giunto il momento di mandare tutti a fanculo, perché se dobbiamo mettere sulle cose che fanno male un'etichetta che dice che fa male, allora le mettiamo su tutto. Le mettiamo sull'olio, le mettiamo sugli scappamenti delle macchine. 80.000 morti per colpa dell'inquinamento? Porca puttana! E nel cazzo di concessionario, dov'è la scritta? Fa venire il tumore! Allora mi venite a rompere i coglioni? Se mi bevo un bicchiere di vino, vi dite che mi fa diventare il cervello più piccolo, eppure continuate a vendermelo. Allora mi vendete anche l'eroina! Mi scrivete che fa male e mi vendete l'oppio! Apriamo le linee, voglio sentirvi su questo. Sentiamo Miki Occhi Blu, dai, vai Miki.
20: Io faccio uso di tutte e due, sigarette e vino, quindi.
5: Ma lo sa che fa male alla salute?
20: Cosa ci posso fare?
5: Cosa ci
20: posso fare? Sono dipendente da entrambe le cose.
5: È dipendente addirittura, lei è un alcolizzato tabagista.
20: Esatto.
5: E quindi insomma è perfettamente in target, ma lo sa che lei, per curare lei noi spendiamo un sacco di soldi? Brutta merda,
20: fare?
5: Brutta merda, per curare lei che...
20: Chiaro con le parole, però fai
5: cosa?
20: Bravo.
5: Cosa? Io dico il cazzo che voglio.
20: Io sono un parassita, lei sai cos'è?
5: Cosa dico?
20: Un verme. Verme lurido schifo.
5: E quanto l'ha pensata questa? Quanto l'ha pensata? Quanto ci ha messo a partorire questa idea geniale, questo insulto innovativo e rivoluzionario?
20: Ma guardi, le dico anche una cosa, è simpatico, però da prendere insulti subito, uno così.
5: Invece lei è una carrettata di letame, vada a fanculo, lei è vermi di dune, arrivederci. Un altro. Sentiamo Sebastiano della Sardegna, vai Sebastiano.
21: Beh, fa bene.
5: Fa bene chi?
21: Che si vogliono mettere, hanno ritenuto necessario mettere quella scritta, che mettano quella scritta.
5: Quindi lei è uno di quei decerebrati, che pensa che il vino faccia venire il cervello più piccolo, che pensa che il vino faccia diventare il cervello più piccolo. Lei è d'accordo con queste affermazioni?
21: No, ma io non bevo vino, non me ne frega un cazzo.
5: Perché non beve vino lei? Chi non beve vino ha qualcosa da nascondere.
21: È un rapporto intimo con la tua mamma.
5: Ah, ho capito qual è il suo caso. Il vino fa rimpicciolire il cervello e non berlo fa rimpicciolire l'uccello. Addio microdotato. Un altro, andiamo in Calabria, dai.
22: Fa tutto male nella vita.
5: Fa tutto male nella vita, ad esempio?
22: Tutto, la droga, tutto. La sigaretta, ma è bello tutto, la vita è corta, bisogna fare tutto.
5: Sì, però metteranno questa etichettina che dice che il vino fa diventare il cervello più piccolo, come nel suo caso. Lei che ha un cervello minuscolo, come si sta col cervello microbico?
22: Vabbè, sostituisco con la mia grossa. Fisco.
5: Sì, me la ripete in italiano, perché purtroppo io ho studiato inglese e francese.
22: La cambio, la sostituisco con la minchia grossa.
5: Sì, questo non avevo dubbi, che lei avesse il cazzo più grosso del cervello, questo era palese fin dalle prime parole.
22: Poco ci vuole.
5: Ma secondo lei il fatto che lei abbia un'arachide al posto della materia cerebrale è un fatto genetico o perché beve tanto vino?
22: Tua mamma è la puttana della radio.
5: Sì, la mia mamma è la puttana della radio. Tutto qua quello che sai dire. Con quella briciola di pane che è al posto del cervello, con quella minuzia, quel protone che è al posto della
22: scatola. Con la mia briciola di pane faccio mangiare tante fiche.
5: Ma che cazzo di fiche? Ma non l'hai mai vista neanche in televisione la fica? Non riesci.
22: Sei talmente ignorante
5: che non riesci neanche a digitare Pornhub. Non sai come si scrive. Quindi vai, apri Google e scrivi. E non viene fuori niente. C'è scritto forse cercavi
22: euro e le seghe me le fanno.
5: Chi ti fa le seghe? Chi?
22: Le puttane.
5: Ah, allora salutami tanto tua sorella.
22: Ecco, ma
5: mia madre sta molto bene, grazie.
22: Non lo so, l'ho vista ieri.
5: Prende i soldi sulle seghe che fa tua sorella.
22: Fatti vedere tu.
5: Qua, io sto in radio.
22: Sono talmente famoso che neanche so chi cazzo
5: sei. Dai, domani sparisci dalla faccia della terra, non se ne accorgono neanche i tuoi parenti, non se ne accorgono.
22: Quando
5: se sparisci.
22: Niente.
5: Nessuno ti piangerà. Sulla tua lapide ci sarà scritto coso e la foto di spalle, nessuno ti piangerà.
22: Non toccare i parenti, testa di ninja.
5: Perché sennò cosa fai? Che cosa fai?
22: Fatti vedere.
5: Cosa fai? Fai l'elicottero col cazzo?
22: Sì, faccio l'elicottero col cazzo, io posso farlo.
5: Sì, minchia sì.
22: Tu puoi fare gli sbruffini, puoi fare col cazzo, nei giardini.
5: Cosa sono? Non è neanche...
22: Lo sbruffino, presente.
5: Questa è bella.
22: È giuta?
5: Mi piace moltissimo. Sì, fatti un video quando lo fai.
22: Bravo, no, io faccio l'elicottero e tu fai lo sbruffino.
5: Allora, guarda, se riesci a fare l'elicottero tanto bene da arrivare fino qua, sorvoli il mio tetto e poi prosegui verso vattene a fanculo. Verso vattene a fanculo. Vieni che ti manda a fanculo in Svizzera, vai, ciao.
22: Ma vai a fanculo, vai, coglione.
5: Va bene, ci vediamo là, ciao. Andiamo da Franco, da Bari, dal camion, vai Franco.
23: Ma la ricercatrice la legge il velo più piccolo, secondo me.
5: Perché dici così?
23: È perché queste ricercatori, quelli che non sanno che cazzo fare durante il giorno, ricercano le tronzate. Il vino si fa diventare piccolo il cervello.
5: Sì.
23: Chi nasce di cervello piccolo e fa niente.
5: Chi nasce di
23: cervello grosso e non sa che cazzo fare.
5: Tu ce l'hai grosso il cervello?
23: Non lo so, guarda.
5: Così a spanne. Così a spanne non mi sembri proprio macrocefalo. Secondo me manco sai che cosa vuol dire macrocefalo, giusto Franco?
23: No, il cefalo, io sono il cefalo che è un pesce. Macro non so che cazzo vuol dire.
5: Macrocefalo vuol dire un cefalo grandissimo, un grandissimo pesce. Ah. Forse alla ricercatrice piace mangiare il cefalo.
23: Sicuramente a quella sì.
5: Quindi secondo
23: e
5: te
23: mangerebbe un po' di cefalo in più?
5: Sì.
23: Vede che lo direbbe affrontare. Gli eccessi fanno sempre male.
5: Sì.
23: Però se tu bevi un bicchiere di vino rosso a pranzo, un bicchiere di vino rosso al cielo,
5: anche due. E sarà per questo che c'è il cervello piccolo, Franco.
23: Sicuramente.
5: Se non bevevi il vino a quest'ora eri alla NASA, a quest'ora guidavi l'astronave, non i camion.
23: Stava a trombare la ricercatrice che detto il vino fa il cervello piccolo.
5: Gli davi il tuo macrocefalo, ciao Franco. ciao, buon viaggio.
23: Buona giornata, ciao.
5: E sentiamo l'amico mio, sentiamo perché mi manca da morire, proprio mi manca come l'ossigeno. Proviamo a vedere se è uscito dall'ospedale, proviamo, pronto?
0: Buongiorno.
5: Ah, è sempre lei.
0: Ciao, te sei Giuseppe, giusto?
5: Sì, sono Giuseppe. Ciao. Stavo cercando l'amico mio.
0: No, io sono il collega, quindi lui finché non torna al lavoro le chiamate mi arrivano a me.
5: Sì, ma ancora non è tornato, come sta?
0: No, io sono andato a trovarlo, gli ho portato anche i tuoi saluti.
5: Che ha detto?
0: No, in realtà sei sicuro che siete amici?
5: Amici per la pelle, ci adoriamo.
0: No, perché allora, lui era in ospedale, sono andato a trovarlo.
5: Sì.
0: E gli ho detto, no, mi ha chiamato sto Giuseppe che mi ha detto che è amico tuo,
5: certo.
0: Amico qua, amico là.
5: Fratello.
0: E lui, prima cosa, si è incastrato nero, ha iniziato a bestemmiarmi dietro.
5: Si vede che non ci stava più dentro dalla gioia, perché anche lui sentirà un po' la mia mancanza. Sì, sì, io non vivo senza di lui, sono 2 settimane che mi sento orfano.
0: Ma che ti giuro, quando gli ho detto Giuseppe, vale varie, nero, mi è diventato rosso come pomodoro.
5: Ma perché?
0: Ha fatto saltare la minetta, casini. Cioè, gli fai venire un infarto, capisci? Io non so cosa avete fatto.
5: Bisbocce, robe tra grandi amici, non possiamo dire quello che succede a Las Vegas rimane a Las Vegas, si dice.
0: Perché lui quando c'ha degli argomenti, quando c'ha qualcosa, gli piace parlare, gli piace fare.
5: È molto partito. Orientato sui diritti delle donne, dei bambini, queste cose. Qua.
0: Vabbè, guarda, se vuoi ti racconto il discorso lì che è successo a Capodanno.
5: Sì.
0: Lui praticamente è finito in ospedale perché l'hanno pestato.
5: Chi?
0: Ok, eravamo a far Capodanno.
5: Ah.
0: E cosa è successo? C'erano questi ragazzi che stavano mollando dei petardi e stavano prendendo, tra virgolette, per il culo una signora che c'era lì, tirando dei petardi, si nascondevano, gli tiravano i petardi addosso, eccetera. E lui è andato là per difendere questa signora e l'hanno pestato. C'erano in abitino di...
5: Come Batman!
0: Sì, come Batman, ma lui è fatto così, cioè è una persona buonissima, una cosa pazzesca.
5: Sì, la prossima volta è meglio si faccia i cazzi suoi, così al netto di ciò che succede.
0: Forse sì, è che non è capace di farceli lui. Quando vede una situazione del genere deve intervenire. Sì.
5: Scusa, dammi sto numero di telefono, che gli facciamo una chiamata a 5 minuti.
0: No, non posso,
5: ma mi manca
0: perché...
5: veramente tanto, cioè.
0: No, lo so, può essere che ti manchi, non lo so. A lui secondo me non manchi tanto da come era detto ieri.
5: Ma perché lui c'ha questo modo di fare così, che fa finta, che si arrabbia, perché è il nostro rapporto.
0: Guarda che io ti dico, a giorni, domani là, dovrebbe tornare al lavoro.
5: Va bene, d'accordo, allora riprovo.
0: Okay.
5: Mi raccomando, non dire niente questa volta, non dire che t'ho chiamato.
0: Non, meglio che non dico niente, meglio.
5: No, stavolta meglio. Non dirgli niente, che così il mercoledì gli faccio una bella sorpresa. Un abbraccio, ciao.
0: Un abbraccio.
5: Ciao.

0: Gnagno 4, la vendetta.
1: E rieccomi sempre per voi, piccoli pezzalini, col vostro santo Max qui per narrarvi le mitiche origini dello zoo. Siamo ovviamente a Pavia nel 2000 e qualcosa. Marco e Fabio stanno per partire per l'isola ed hanno trovato Paolino e Martin, due DJ mattacchioni che li sostituiranno ed andranno in onda con Paolo, che dovrà stare a Pavia per dirigere la fattoria.
2: Bene, Paolino e Martin. Io, Marco Mazzoli, sovrano delle radio libere, lord dell'intrattenimento di Pavia e pappone dell'etere, nomino voi vassalli della fattoria di Radio Norba fino al nostro ritorno. Barbagianni merdaiolo ripieno.
3: Eccomi, Ciccio, sì, sulle mani! Quanto spacchi, zio!
4: Lambrusco, sparare, Lambrusco.
5: Però che palle, oh. Io sono l'unico che voleva fare l'isola, alla fine andate voi fanculo in cari mango all'imbiate.
2: Paolo, lo sai, non sei stato invitato.
1: Ma il nostro Paolo non si arrende. E allora pensa ad un piano diabolico per riuscire ad intrufolarsi sull'isola.
5: Stasera porti i biscotti drogati a Fabio, così che tutto stronzoloide domattina non si sveglierà ed andrò al posto suo. Chia malvagio. Pronto, Fabio? Allora, com'è? Senti, ma visto che domani partite, non è che festeggiamo alla grande stasera e ci spacchiamo? Ho dei biscotti speciali di Amsterdam.
6: Beh, lì in muschio, mi piacerebbe molto, ma purtroppo oggi è la serata delle bimbe.
5: La serata delle bimbe? Intendi le bimbe di Elisei, la pagina Instagram che salutiamo e ringraziamo?
6: Beh, lì no, forse non hai capito.
5: Figata pazza, minchia, arrivo.
1: Ma prima di sentire la risposta, Paolo si precipita a casa di Fabio.
7: Uè, muschio, benvenuto. Tu non eri mai stato a casa mia, né?
5: Inca, no, non mi inviti mai. Ma sei da solo? Non avevi detto che c'erano tutte le bimbe, inca?
7: Guarda che non hai capito.
5: Cosa? Ma che cazzo?
1: Con la serata delle bimbe, Fabio intendeva le amiche di sua figlia. È una serata in cui casa sua è invasa da fatine, unicorni ed altre checcosità.
5: Inca, che cazzo fate, oh?
8: Guarda, Barbie, un pupazzo brutto e ciccione. Dici ci vuole un trattamento di bellezza.
9: Sì.
5: Inca, lasciatemi, ferme.
10: Ecco la nostra dolce orsacchiottona patatosa.
7: Beh, lì in Paolo, sei davvero adorabile con quel cappellino floreale, il vestitino rosa, le ali da fatina e i 70 kg di trucco in faccia.
10: Oh, ma non si chiama Paolo, lei è la signora Nesbit.
5: Inca, sono davvero conturbato.
8: Che bel cappellino, a signora Nesbit.
10: Allora cosa gradisce, signora Nesbit?
5: Vorrei della bamba, inca, davvero conturbato.
8: Che bel cappellino, a signora Nesbit.
10: Allora cosa gradisce, signora Nesbit?
5: Vorrei della bamba, inca.

0: Tutti speciali di Paolo.
1: Belin, Paolo, sei proprio bravo coi bambini. Le hai fatte addormentare tutte.
2: In casi. Dai, oh, ora andiamo a spaccarci di whisky e birre.
1: Non vedo alternativa.
0: Fabio e Paolo si vanno a scassare in tutti i peggiori localacci di Pavia, passando una notte folle. Diciamo, non la migliore idea prima di una partenza. Ma in realtà Paolo non ha mai bevuto nulla e si è sempre versato addosso tutti i bicchieri, così da puzzare di alcol e non insospettire Fabio. E l'indomani...
3: Sono il pilota di questo aereo, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Stiamo per partire qui.
2: Un momento solo, grazie. Ma dove cazzo sarà Fabio, puttana vacca laida? Eccomi, minca. Paolo, che ci fai qui, lombrico cacasotto?
4: Fabio ha lasciato questo biglietto.
2: Fa vedere. Caro Marco, inchia, sono io, Fabio Alisei, e cedo il posto a Paolo. Firmato Paolo, no, cancello Fabio. Oh beh, se l'ha detto lui. Forza, andiamo, cazzo merda culo.
0: E così i due partono. E intanto, in radio...
1: Oh, belli, la mia testa, ma che ore sono? Oh, cazzo, devo partire per l'isola.
5: No, zio, su le mani! Ormai l'aereo è partito e tu starai qui con noi, ciccio. Sì, zio, sì, quanto spacchi.
6: Wow, wow, wow, wow, sparare, lambrusco, lambrusco.
1: Belli, sono rovinato.
0: Non ti abbattere, Fabietto. Secondo me ce la farai. Ma lo scopriremo nei prossimi episodi.
7: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Disco retto.
2: Se fossi mia,
1: disco retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel clou. Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa cercare il punto Gigi nella bagiana di Lady Gaga. Benvenuti a un nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dal nostro ascoltatore avvocato ed è dedicata alla sua ex fidanzata criminala. Cara criminala, ti scrivo questa lettera mentre sto portando un casco di banane al processo di Lele Mora. Ed è proprio in momenti come questo che sento maggiormente la tua mancanza. Ricordo il giorno in cui ci siamo conosciuti. Io ero a Forum e stavo contando i sassolini nella bagiana di Rita dalla Chiesa, quando ti notai in lontananza, mentre giuravi sul Kama Sutra prima della tua deposizione al processo sul Ruby Gate. E in quel preciso istante capì che eri la baldracca pluripregiudicata che avevo sempre sognato. Scusa, il giudice mi ha appena schiacciato la cappella col martelletto. Dicevo, quanti dolci ricordi da quel giorno. Come quella volta a Roma, quando scoprimmo che per entrare alla Corte di Cassazione devi avercelo almeno 28 centimetri. O ancora, quando facemmo quella cosa a quattro con Ghedini e il plastico del cazzo di Bruno Vespa. che dolci ricordi. Ed è in memoria di quei giorni indimenticabili che voglio dedicarti questa canzone. Disco retto, la tua dolce musica nel clou.
3: Elena, Troia, città mia. Elena, quanto ti ho amata. Elena, Elena, un solo nome tu hai. E Troia, la mia città.

0: Elena.
1: Il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di avvocato dedicata alla sua ex fidanzata Criminala, che continua così. Già, cara Criminala, siamo davvero stati bene insieme. Purtroppo la nostra storia non può più andare avanti. Ormai la giustizia italiana è così lenta che tra un'udienza e l'altra passano almeno 6 mesi e io non sono tagliato per le storie a distanza. Per questo ti chiedo ufficialmente la prescrizione della nostra relazione. Sono certo che capirai. Con affetto, tuo avvocato. PS, lo sapevi che Bruno Vespa ha un grosso neo che gli ottura la cappella? Quanto amore! Quanto sentimento! Purtroppo siamo giunti al termine del nostro appuntamento. Prima di salutarvi però voglio ricordarvi gli indirizzi mail al quale potete inviare le vostre calde, calde lettere d'amore. Felicità e guardarsi nell'ano e volare lontano la felicità. La cappella innocente in mezzo alla gente la felicità. E sdraiarsi su fino a

0: Una pioggia battente sta lavando la montagna e dissetando le meravigliose piante del comprensorio. Il profumo della foresta che si sciacqua e gioisce delle gocce è percepibile ad ogni respiro. Ma nonostante tutta questa poesia descrittiva, rimane che nella catapecchia del vecchio bastardo del nonno accadono cose laidissime e che fanno vergognare. Ora il nonno, molto annoiato, cerca un passatempo che lo distragga dalle pene. Forse, e dico forse, sappiamo già chi ne farà le spese.
1: Che palle, porco d***o!
2: Che ti prende, nonno?
1: Mi prende che mi sto rompendo i cazzi di stare qui a fissare questa merda di montagna. E tutti quei cazzo di animali feliciosi che sguazzano sotto la pioggia. Mi annoio tremendamente da quando non ho più un cazzo da fare.
2: Ma come non hai un cazzo da fare? C'è da badare alle pecore nella stalla, preparare il caglio per i formaggi, accumulare la legna per il camino. C'è un botto di robe da fare, nonno.
1: Le pecore sono tutte morte da quando sono stato ai domiciliari e non potevo recarmi alla stalla. Sono crepate di stenti. E per il camino abbiamo ancora un sacco di mobili da bruciare prima di dovermi spaccare la schiena con l'ascia.
2: Ma sei serio? Ma perché le hai fatte crepare? La tua baracca è a 20 metri dalla stalla. Potevi comunque uscire a dargli da mangiare. La stalla è nella tua proprietà. Non infrangevi nessuna legge.
1: Ecco lo stronzo. Arrivò l'esperto di domiciliari di sto cazzo.
3: Cosa state facendo, brutti coglioni? Mi state impizzando alle 3 del pomeriggio.
2: No, Heidi. Sto parlando col nonno che si annoia e bestemmia.
1: Io non bestemmio, prego a modo mio.
3: Ma nonno, che cazzo ti annoi? Che hai da andare in paese a vendere i latticini che avresti dovuto preparare con il latte delle pecore della stalla?
1: Ma basta con ste porco di pecore, che sono crepate. Non c'è nessun latte. Mi avete rotto il cazzo. Adesso, se non trovo qualcosa da fare immediatamente, giuro che mi do fuoco dopo avervi ammazzati tutti a martellate.
4: Ma ciao amici, e salve anche a te, tenero nonnino. Oggi è una giornata uggiosa, ma mi sento tanto, tanto felice, perché ho voi, siete la mia famiglia. E anche se alla fine conduco una vita miserabile e pericolosa, sono comunque grata di avervi al mio fianco. Vi voglio tanto bene.
3: E non so se piangere o seppellirti in giardino viva. Sono combattuta.
1: La gente si aspetta un finale sentimentale ora.
2: Già. Secondo me, questo episodio potrebbe avere un grande colpo di scena. Alla fine, la strongolotta ha strappato gli animi con quel discorso.
4: Ma di che state parlando?
1: A chi hai detto figlio di puttana? Brutta cingolata di merda.
4: Ma io non ho...
1: Lo so che non lo ha detto, ma la sua faccia ti chiama tremendamente il proiettile. È incredibile!
0: Ma chi scrive gli episodi ultimamente? Tarantino fatto di crack? Sta il fatto che anche questa volta abbiamo assaggiato direttamente la debocitudine umana e la sua profondità. Non credo debba aggiungere altro, se non di andare su fumagazzi.it per apparecchiarti il polso senza logica e fare parte anche tu della community più felice di sempre. Alla prossima puntata, brutti stronzi.

0: Pronto?
1: Pronto signora, salve, sono un operaio del 5 Gigi, sono qua in strada, stiamo facendo dei lavori, ci sente?
0: Abbiamo
1: dato fastidio?
0: Cosa vuole?
1: Abbiamo dato fastidio perché ci hanno chiamato dalla centrale, hanno detto che un inquilino del palazzo ha chiamato per il fastidio del rumore. È lei che
0: ha
1: dato fastidio? Ehi, stronza!
0: Pronto?
1: Pronto, cornutazza, mi hai messo giù la connetta, sei stata tu a lamentarti con la centrale?
0: Ma chi parla?
1: Sono operaio del 5 Gigi, ce l'ho detto prima, la Gengiazzi, come stiamo facendo?
0: Non capisco niente, invece da come
1: che
0: parla
1: cazzo sto parlando
0: io?
1: Ah, lei non capisce niente, ma è uno male che meridionale sono io, stronza!
0: Pronto?
2: Signora, ci chiedo scusa, sono sempre l'operaio.
0: No, mi scusa, no, non voglio neanche scuse. Chi è lei?
2: Buongiorno, no, io con me non ha parlato, signora, ha parlato col capocantiere, tale Antonio Cusimano.
0: A me non mi interessa niente, perché non ho niente. Quanto c'è mio figlio? E sono, ho 90 anni, non basta.
2: Sì, no, ma signora, non si deve preoccupare. Sta vecchia una stronza sfeletica.
1: Ma sta facendo levare le mani dalle mani.
2: Ah, bella dal sangue, mi ha tolto.
3: Quelli del 5 Gigi.
4: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi il disturbo, sono un operaio del 5 Gigi.
4: E che vuole?
2: Mi sente signora, siamo qua dentro la buca in strada, stiamo facendo il cantiere.
4: E allora?
2: Potrebbe darsi che durante la mattinata, siccome è un lavoro un po' complesso, ci va via la corrente, il riscaldamento, tutto quanto.
4: A che ora?
2: Guarda, adesso che ore sono? Sono le 11 e qualcosa, da adesso fino verso le 4 del pomeriggio signora, il turno è quello
4: Ho capito, quindi bisogna cucinare prima.
2: Sì, se ci conviene cucinare prima, se vuole il parere mio, ci conviene che si mangi un pezzo di formaggio e un pezzo di pane, signore, che il gas ci mette un po' a tornare.
4: Non capisco, a che ora incomincia?
2: Guardi, allora, quando noi diamo un segnale, mandiamo un impulso, quando lei sente l'impulso deve staccare tutte le spine degli elettrodomestici, che sennò si rischia un blackout.
4: Ci senti che casino?
2: Guarda.
4: E tutti fretti in fuga, te va.
2: Guarda, purtroppo c'è stato un break-aft che abbiamo messo questi macchinari tedeschi, non si capisce niente, io tra l'altro il tedesco non lo so, qua stiamo provando tutti i fili, siamo io e Felix.
4: Non ho capito.
2: Lei c'ha tanti elettrodomestici?
4: Sì, c'è la cucina, la caldaia del riscaldamento.
2: Allora deve tirare via tutto. Appena sente un segnale, stacca tutte le prese.
4: Quindi basta staccare l'interruttore generale o no?
2: No, perché le spiego, quando parte l'impulso elettrico, il salvavita non fa niente signora, quei salvavita che mettono sono finti, sono tanto di bellezza.
4: Quindi allora bisogna farlo subito?
2: No, quando sente il segnale, adesso non si deve preoccupare, cioè adesso può fare quello che vuole, si guarda la televisione, non lo so se
4: il
2: c'ha...
4: Il segnale quando arriva su e giù?
2: Adesso glielo faccio sentire signora, mi dica se sente il segnale, senta.
5: Marugola, marugola, marugola.
2: Ha sentito il segnale?
4: No, non ho sentito niente.
2: Glielo rimando, alziamo le 5 dB, Felix.
5: Marugola, marugola, marugola.
2: Ha sentito?
4: Sì.
2: Ha distinto bene che cosa dice il segnale?
4: No, è un lupo e basta.
2: Come ha detto, scusi? No, non è signore, non è un lupo mannaro. Aspetti, glielo rimando un attimo. Felix, manda bene.
5: Marugola, marugola, marugola.
4: Madugola.
2: Madugola?
4: Sì.
2: È quasi, ci siamo quasi. Gli alzo ancora un velo. Facciamo più lento sto segnale, Felix, vai.
5: Marugola.
4: Marugola.
2: Marugola, esatto, il segnale è marugola. È marugola. Ha preso nota?
4: Ma lei chiede, ma da chi sta chiamando?
2: Non ho capito che cosa ha detto, scusi. Lei è fenicio?
4: Gli attacca.
2: Non ho capito che cosa ha detto, che cazzo ha detto, non ho capito.
0: Senta, ma chi è lei?
2: Io sono un operaio del 5 Gigi, sto qua dentro la buca, dentro il cantiere, in strada con Felix.
0: Ma quale cantiere? Ha sbagliato numero.
2: Ma chi ha sbagliato numero, signora? Io sono attaccato al telefono. Pronto?
6: Questo ha mangiato la foglia.
2: No, questo ha mangiato la merda. Lei e tutta la sua famiglia. Un gol.
3: Se si sente male, provi a contattare quelli del 5 Gigi.
7: Radio 105.
8: Only for you. No. This is Zoo.

0: It's on Welcome. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone! Leone! T'ha licenziato?
4: Eh?
3: Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratti, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
4: Okay. Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella cioccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Ehi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, cioè, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta. Ma poi lo dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato. Quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato. Ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in bar, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Che faccio io? Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto: dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli. Ah, giorni, dai, 3 giorni che stanno licenziati, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
4: Alberto.
6: Alberto, scusa. Lo passo. Aspetta lì.
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, con una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però a giorni, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.
7: 105.
8: Hey! Lo Zoo di 105. In collaborazione con la Wender Splendor presenta
7: le caldissime avventure di Porno Amleto. Scopare o non scopare? Questo è il dilemma.
9: Con qualche baldracca.
10: Risponde la segreteria telefonica di 3.
9: Mannaggia.
11: Pronto.
9: Che cosa fare? Fottere o non fottere? È questo.
11: Ma che la fa culo scemo.
9: Baldracca.
12: Pronto?
9: Fottere o non fottere? È questo il vero dilemma.
12: Santi, fai un casino della Madonna, tu fai cazzo.
9: Scopare e sodomizzare ogni fanciulla e da loro farsi suggerire il membro con qualche baldracca.
12: Lo sai che ti riconosco subito, non fare furbo.
9: Che cazzo?
12: Ti riconosco immediatamente, lo sai che c'è un DNA tra me e te che è attaccato con l'adesivo.
9: Ci mancava anche il sesso a rendere ancora più complicata la mia vita.
12: Ma vai, non sei mica l'unico, non sei che vivacchio così alla vita. Come sei, zingarone?
9: È strano come una veste muliebre possa alfine animarsi e prender corpo.
12: Senti, quando è che ci vediamo, che abbiamo aperitivo assieme, così chiacchieriamo un po'? Pronto?
9: Che cazzo?
12: Sei svenuto?
9: Fottere o non fottere?
12: Vabbè.
9: Non faccio altro che sognare donne nude.
12: Succede a una certa età,
9: Che fanno porcherie. Non è normale. Non lo è per niente.
12: Non è vero che è normale, è normalissima.
9: E invece qui non si alza un cazzo.
12: Vabbè.
9: Che cosa fare?
13: Il momento di devastarla è arrivato. Inizia l'operazione, attacco violento alla vecchia veneta maledetta Lancia Cui.
14: Pronto?
9: Ci mancava anche il sesso a rendere ancora più complicata la mia vita.
14: Sei una persona incivile.
9: E invece qui non si alza un
14: cazzo. Ma va fatto mettere in culo.
9: Baldracca.
13: La bastarda è bella carica.
9: Non faccio altro che sognare donne nude.
14: Che ma fatto mettere in culo. Altro che sognare donne nude.
9: Mannaggia.
14: Ti manicomi, non sverti.
9: E invece qui non
14: si
9: alza.
14: Se mettessi in manicomio, vedessi i matti di tutti fuori e sei dentro, ignorante.
9: Oppure andar vagando qua e là. Mannaggia.
13: Vi sembrerò pazzo, ma io sto godendo come un riccio. Andiamo con un'altra chiamata. Chiamiamo ancora. E no, questo non me lo dovevi fare. Tranquilli, la richiamo ancora.
14: Pronto?
9: Fottere o non fottere?
14: Ma va fatto, mette in culo, non canche spessi, ignorante.
9: Baldracca.
8: Zodi 105 presenta Pornbab.
11: Amore, io esco!
15: Vai via?
11: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
15: Quando stai via?
11: Non lo so, un'ora?
15: Perfetto!
11: Ci vediamo dopo allora!
15: Mi dedico a due cose!
11: Sì, lava i piatti!
15: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
16: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
17: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
15: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
17: Burro e acciughe.
15: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
17: Ostriche e champagne.
15: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
16: Pornhub. The spiration is in the thick.
17: Ostriche e champagne.
15: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
17: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
15: Sì.
17: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
15: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
17: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
15: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
16: Ostriche e champagne.
15: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
16: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
15: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
17: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
15: Puttana.
17: E intendo proprio qualunque cosa.
15: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
16: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
15: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
17: Molto volentieri.
15: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
17: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
15: Oh, dai, ambrogio foga.
17: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
15: Venga a me.
16: Anche tu mi fai impazzire.
15: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
16: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
15: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
17: Andrea, prendimi, prendimi ora.
15: Oh, ma non ci posso credere, una della sera.
16: Sì.
15: Sì.
16: Sì.
15: Dai, dai. Dai, dai.
16: Oh,
15: dai,
16: oh.
15: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
16: No, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
15: Che cazzo?
16: Devo andare in bagno.
15: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
17: D'accordo, ma sbrigati.
15: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
16: Oh, cazzo.
15: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
16: No, no, no, porca troia, porca puttana.
15: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
16: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
15: Ma che schifo.
16: Aria.
15: Ma che schifo, ma che cazzo.
16: Eccomi. Scusa.
17: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
15: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
17: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
15: Non se l'ha anche lavato.
17: Dai, dai, dai, sì. Ah,
15: sì. Sì, sì, sì, dai, dai.
17: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
15: No,
17: scusa,
15: no.
17: Vista.
15: No, no, no, no, regia, dove va? porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
18: Tutto a posto?
15: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
17: Sì, più o meno.
15: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
18: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
15: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
17: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
15: Minchia.
18: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
17: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
15: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
18: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
17: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
18: Oh, porca merda, mi viene da...
15: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
17: Oddio, anche a me, anche a me!
19: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
18: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
17: Con l'happy ending!
18: Vaffanculo, puttana!
15: Va bene, dai! Va bene, dai! Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta, perché...
11: Amore, sono tornata!
15: Meno male!
11: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
15: Quello che avanza del mio cazzo!
11: Sembra un'ostrica!
15: L'ho presa su Amazon!
19: Valuta il film!
15: Una merda!
16: Porn Bob. The spiration is in the fake.

0: Bella la montagna, belle le vette, bellissimi i prati, straordinario il tramonto. Incredibile è il profumo della legna che arde, pazzesco il formaggio e tutti i prodotti caseari sapientemente realizzati. Ma rimaniamo comunque in una comunità montana dell'Ottocento, dove nessuno è vaccinato e dove la morte per minchiate è all'ordine del giorno. E l'aspettativa di vita decente si ferma ai 52 anni mal portati.
1: Caro papà, ti scrivo questa lettera per raccontarti come vanno le cose qui in montagna. Heidi è tanto carina con me. È l'unica che in questi mesi non mi ha mai e poi mai aggredita a mano armata o mi ha legata per torturarmi. Per questo la considero una vera amica. E poi c'è quel mattacchione di Peter, con il quale c'è stato solo una volta un breve e fugace rapporto sessuale. Ma che è avvenuto? Perché in quel periodo ero cascata nella dipendenza. E visto che lui la spacciava, ho utilizzato l'unica merce di scambio che avevo per procurarmi qualcosa. Ma da allora siamo rimasti ottimi amici. Pensa che ha anche smesso di sputarmi in bocca quando dormo a bocca aperta. È proprio un bravo ragazzo. Per quanto riguarda la Rottenmeier, mi spiace che alla fine ha perso il suo ruolo di badante di una giovane ricca storpietta di città per farsi chiavare da mezza montagna. Alla fine però rispetto la sua scelta, perché adesso si sente libera di vivere la propria sessualità. Di questo deve certamente ringraziare il nonno e tutta la sua depravazione. Ora sono qui, a lume di una candela, a scriverti, anche se so che sei morto dopo lo scontro a fuoco con il nonno e Heidi. Beh, ma tu eri Liam Neeson. E quindi, chissà se un giorno ricomparirai a quella porta scassata per portarmi via, come nei tuoi film meravigliosi, ma che ti hanno tenuto tanto lontano da me. Adesso dormono tutti, c'è una grande puzza di piedi, ma alla fine si sposa con l'odore dei formaggi che il nonno tiene gelosamente vicino alla scarpiera, perché si è convinto che qualcuno glieli rubi. Già, il nonno, una figura un po' burbera e a tratti violenta, misogena, instabile e incredibilmente crudele, ma che alla fine è il collante di questa buffa comitiva. Ora dormo e spengo questa flebile luce, sperando che un giorno ti riabbraccerò e magari assieme potremmo lasciare definitivamente questa casa, che anche se mi dà riparo, oggi non sento più un luogo che mi appartiene.
2: Ma basta, porco d***o. Ma non sai scrivere senza pensare ad alta voce. Sono due ore che cerco di dormire, di bastardo.
1: Scusami, nonnino, non volevo di...
2: Scusami, nonnino, un paio di cazzi.
0: Beh, dai, parliamoci chiaro. Voi a chi avreste dato ragione? Mica siamo in trincea e che diamine. Se devi scrivere la tua fidocchiosa lettera, puoi farlo anche in silenzio. E che cazzo? Su certe cose non transigo. Bisogna avere rispetto degli altri quando si dorme. Bravo nonno, adesso quella stronzetta snob sicuramente non si azzarderà più a disturbare chi si fa e già fatica a prender sonno. E che cazzo? Un minimo di sensibilità.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Le Cazzoni del Cuore. Le Cazzoni del Cuore. Le Cazzoni del Cuore. Su, nello Zio di 105.
2: Ho fatto per 20 anni la postina, per 30 ho ispezionato la vagina. Io ho

0: Quale cazzo di rei? Ma ce fai o ci sei? Io mi piglio sti soldi e la notte lavoro in black. Oh yeah!
1: Le canzoni del cuore. Su, nello zio di 105.
2: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
3: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va!

0: mi piscia addosso. Sta merda seccata.
1: Vieni, Leo.
2: Non ti azzardare.
3: No! Non mi... No! No,
2: mi sta pisciando addosso. Voglio che le pisci addosso. Okay,
3: io rutto, rutto anche te.
2: Ma quali rutto di merda, cioè, tu già, ma è due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto.
3: Ma sentite. Si ubriaca, quello e quello è l'abriacatura di 3 mesi fa.
4: Cos'è l'abriacatura?
1: Leo.
2: Martino, vaffanculo.
1: Leone.
4: Sei qua adesso
2: con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma so, proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
3: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è, che non funziona mai.
4: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
1: Almeno il rutto non fa rumore.
2: No, tu hai rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
1: No.
2: Li facevo prima di venire qua.
3: Aia! No, Leo, fa male, la campana sulle gambe, fa male! Aia!
2: Una prezza, pesce, murta, fate scena.

0: 105.
1: Ragranocchir. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio.
2: Attenzione, dopo il grande e immotivatissimo successo della prima stagione, la serie Ragnarok subisce un'improvvisa infusione di budget, che ovviamente viene spesa malissimo dai produttori. Effetti speciali eclatanti, anche quando non necessari, attori bravissimi innestati in parti non essenziali e sempre attorniati da incapacissimi e deformissimi protagonisti della prima scalcinata serie, conferendo alla seconda stagione un distopicissimo senso di surrealità narrativa, ancora più pessima della precedente.
1: Ragragnocr.
3: Ehi, ciao!
4: Ciao, Lipez!
3: Ma che c'hai di diverso? Sei tutto bello, pettinato, con la macchina fighetta, c'hai vestiti bellini, che hai fatto i soldarelli?
4: No, è tutto normale!
3: No, sei diverso!
4: Beh, anche tu, sei stato in palestrella?
3: Eh sì, sono una star adesso, sono tutto mascoloso, sono andato in palestra, in estate. Lo so che mi sono svegliato stamattina, sono un'altra persona con la seconda stagione. Ma che cazzo ti devo dire?
4: No, si manga lo mascalone!
3: Oh, non cominciare che mo non c'ho pazienza, eh? Basta questi insulti che mi cagate il cazzo una!
4: Beh, Lipez, ma apri questa latina di birrella?
3: E che si cappatini, che non ci riesci tu?
4: Ci vuole forzarella. Tu sei forzuto, hai i braccini corti ma potentoni.
3: Sì, sotto torre. Vabbè, passa sta latterella, Madonna, che è successo?
4: Sono gli effetti speciali nuovi. Belli, vero?
3: Ma che senso ha? Una latterella di birrella che mi esplode fra le mani. Ha fatto pure i lampi, le luci. Che cazzo, con la musica poi.
5: Uè, Lipez.
3: Ma, Odin, che ci fai senza la sedina? Che sei scemo che ti riconoscono? Siediti!
5: E non! A seconda stagione sono più figo! Mo cammina e posso andare a giocare in macchinette al bar!
3: Andove? Ma come? Dove li pigli i soldi?
5: E me li dà la produzione!
3: Ma che cazzo? Ma gira la pila in sta serie di merda! E che sono l'unico che fa ancora schifo!
5: E messine! Tu sei Todor, sei lo protagonista! Ti deve fare schifo! Altrimenti la gente non si identifica.
3: Ah, quindi sono l'unico che la prende nella culo?
5: Sì, ne.
3: Io sei in gelo proprio, eh.
5: Siente, Lipez, non è che mi apri sta lattina di birrarella?
3: Ancora? Ma siete fissati, mo? Sono le 9 di mattina, che fate con tutte sti birrarelle? E poi da quando fumi? Che schifo!
5: È solo soldi dalla produzione. Dobbiamo fumare e vivere a birrarella da mattina a sera. Per lo contratto.
3: Ma chi paga sta serie? Satana!
5: Dai, aprimela, che tu sei Todor, sei forte, io sono vecchiariello.
3: Sei vecchiariello solo quando vuoi tu, Odì. Basta sta la tirarella. Ma no, ancora, che cazzo è? Che sono bombe!
5: Non, sono gli effetti specialette nuove, ci sono i soldi, mo.
3: Ma che ci sono i soldi solo per far scoppiare le birrarelle? E io la cazzo manca per fare la plastica facciale!
5: Lipez, per cambiarti la capa a te ci vuole troppo lo soldo. Tieni, coprila con una sciarpa che sembra più bandana. Almeno si me ne mangalone.
3: Oh, Dini, incominciare pure tu a sfotti, che oggi c'ho già i cazzi che mi girano bene, eh? Ma mamma sale una curiosità. Ma Faustine, dove sta in sta nuova stagione?
5: Sta nella villa.
3: Quale villa?
5: A villa con piscinella di nonna Faustina.
3: Ma come, che c'è la villa con la piscina, mo?
5: Sì, hanno cambiato lo personaggio, mo sta più figo, ci stanno le soldi.
3: Non ci credo, ma mi cazzo.
5: Ma vai.
3: Avete Faustino. Ammazza, che cazzo è questa, la villa di Lollywood? Mo suono.
6: Sì, chi si pone innanzi alla porta?
3: Sto cercando Faustine, chi sei? Il maggiordomo, apri.
6: Eccomi. Accidenti, Lipez, sei tu? Oh no, adesso accadrà qualcosa di tremendo alla mia persona.
3: Ma tu che cazzo sei? Non sei Faustine? Ma che, mi hanno cambiato il personaggio, il vecchierello? Ma che cazzo di senso ha?
6: No, ti prego, non farmi del male in maniera bizzarra. Ti scongiuro.
3: Ma chi? Ma che cazzo dici? Ma chi ti conosce?
6: Oh no, ti prego, non mi sparare accidentalmente con quella balestra.
3: Quale balestra?
6: Questa.
3: Oh, scemo, che mi metti nelle mani la balestra? Non la voglio, riprenditela te!
6: No, non schiacciare per sbaglio il grilletto, mi colpirai! È proprio puntata verso il mio torace!
3: Ma che dici, ma quale grilletto? Ripigli sta balestra!
6: Questo! Ah, mi hai colpito! dannato strongoloide.
3: Uè, calma calma con le parole, scemo scemo, va che sei pazzo proprio, ti sei filzato da solo, va chi cazzo sei, scimonito vero?
6: Ah, percepisco la morte che sopraggiunge a divorare le mie membra e le mie carni.
3: Hai finito? Oh, basta, dai.
6: Oh, la mia titrice.
3: Oh, sta cosa imbarazzante, dai.
6: Oh, il buio sopraggiunge. Oh.
3: Basta.
6: Oh.
3: Ancora. Oh. Bene, ho capito, vado, va.
6: Oh.
3: Basta, dai.
6: Appropinquati.
3: Cosa?
6: Vieni più vicino.
3: Che vuoi?
6: Ancora un po'.
3: Dimmi.
6: Vuoi fa roba?
3: No. Ma pure cacchione. Te lo dico io, fanculo.
1: Gnagna Franz. Gnagna Franz. La serie che costa poco.
0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
7: Come sta? Come sta? Come sta?
8: Come sta? Come sta? Merda!
0: Però.
8: Però.
0: Però.
8: Però.
0: Però.
8: Però.
0: Però.
8: Però.

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla.
0: Però this is the Zoo.

0: mister
1: I ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratello e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
3: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
4: Allora, scimmia cane, siamo pronti a ciucciare il sangue da questo stronzo e trasferirlo nel mio cannolone? Oh, sì, mio signore. È tutto pronto per la ciucciazione del sangue del gabebo, ma devo avvertirti, inserirti altri 4 litri di sangue nel corpo potrebbe avere effetti collaterali pesanti. Non sappiamo se il tuo sistema cardiocircolatorio possa supportare tutto questo sovralavoro.
5: E il mio cuore è sanissimo, brutto coglione! Fatti i cazzi tuoi! Piuttosto avete preparato il gabebbo? Non voglio che muoia mentre lo succhiamo! Potrei perdere l'unico donatore disponibile!
4: Calmati, padrone! Siamo prontissimi! Scusa se ti ho voluto mettere in guardia.
6: Io non voglio morire, sono troppo giovane. Lasciatemi andare, vi prego, brutti cattivoni. Mea!
4: Taci, brutta merda.
6: Jimmy, aiutami tu, ovunque tu sia, salvami coi tuoi superpoteri di inviato.
5: Ma lo avete drogato?
4: No, mio signore.
5: Allora perché urla cose senza senso? Chi cazzo è sto Jimmy?
6: Aiuto, Jimmy! Aiutami tu, Jimmy!
5: Basta! Falla finita! Smettila! Tanto nessuno potrà salvarti da diventare sangue per il mio cazzone disumano! E così potrò finalmente conquistare Eternia a colpi di minchia!
6: Aiuto, Jimmy! Aiutami tu, Jimmy! Aiutami tu, Jimmy! Aiutami tu, Jimmy! Aiutami tu, Jimmy! Aiutami tu, Jimmy! Aiutami tu, Jimmy!
5: Ma che cazzo è successo? Hai lasciato il gas aperto, brutta scimmia cane?
4: Mamma mia, che botta! Che male alla testa!
6: Mea, che disastro! È scoppiato tutto, Ned!
7: E fermi dove siete, questo castello non è a norma e per entrare lo scivolo dei portatori di disabilità non era funzionante. È questa cosa. Non si fa, mio caro sindaco, spero che risolverete al più presto, mentre libero un gabibbo dalle sue celle che secondo me andrebbero rese più sicure per chi abita nelle vicinanze.
6: Jimmy, sei tu? Mea, aiutami, ti prego!
5: Ma tu chi cazzo sei, belloccio?
4: Cristo santo, che bell'uomo! Guarda che mascella davvero, maschio alfa! Non riesco a resistergli, qualsiasi cosa dirà per me avrà un senso. Ha un potere magnetico irresistibile con quel microfonone anni 90 in mano.
7: Salve amici di Striscia, siamo qui ad Eternia nel castello del signor Skeletor a liberare il gabebbo dalla prigionia. Scusi signor Skeletor, ma lei lo sapeva che il suo scivolo per gli handicappati è rotto da chissà quanto?
5: Ma io veramente non...
7: Molti si lamentano che non possono più accedere al suo castello.
5: Ma guardi che non...
7: Per via delle barriere architettoniche.
5: Ma quali barriere?
7: Intanto apro la cella del gabebbo mentre mi risponde alle accuse e si espone alla pubblica gogna mediatica.
6: Grazie Jimmy, sei un mito!
7: Allora, perché non risponde alle accuse? La gente vuole sapere dove sono finiti i soldi dei contribuenti.
5: Ma di che cazzo stai parlando? Quali accuse?
7: Non cambi discorso, abbiamo le prove. Ci dica per favore quando vorrà risolvere il problema.
5: Ma cosa?
7: La gente vuole sapere. È vero, signore mezzo cane col pelo rossiccio?
4: Sì, è vero, Skeletor. Quando risolverai questo problema?
5: Ma ti ci metti anche tu, brutto deficiente?
4: Non so di cosa stia parlando, ma quest'uomo ha sicuramente ragione. Con questo mento e questo giubbotto di pelle che lo rende incredibilmente casual e nel contempo elegante.
7: Da Jimmy Ghione e da Eternia è tutto. A voi la linea, Ezio!
4: Ma che cazzo è successo?
0: Credo che il gabebbo è quel tizio super convincente e con un sorriso da figlio di buona donna si siano dileguati.
4: Ma no. Ma come cazzo è stato possibile?
0: E intanto chiamo la ditta per il ripristino dello scivolo degli handicappati.
4: L'unico handicappato qui sei tu! Non abbiamo mai avuto nessuno scivolo.

0: Radio 105.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto pazzo.
1: This is the zoo. This is the zoo.
2: Che delizia.
3: Vai, dai.
4: Finalmente.

0: Sì, pronto?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Ciao, mio nome è Lisimba. Io ho guardato internet. Tu, muratore?
0: Sì, sì, sì, sono io un muratore. Dimmi, cosa bisogna?
1: Ascoltare, io avere problema perché deve venire mio parente da Africa.
0: Sì?
1: Dakar.
0: Cosa dobbiamo fare? Spiegami, perché...
1: Quando vede noi negri, no?
0: Sì.
1: Tu però potere fare lavoro per me.
0: Certo, certo, come no? Io lo faccio molto volentieri il lavoro.

0: Puoi prendere a casa tua, tua mamma e tuo papà, la consideriamo bene.
1: Perché io volevo fare sentire loro come il loro paese, no?
0: Ah, loro si sentono a loro agio così.
1: Fare casa fango popò.
0: Ma guarda, io te la posso fare benissimo la casa, ma non il fango popù.
1: Non potere fare?
0: In fango popù no, te la posso fare come si fanno le persone normali.
1: Allora tu potere fare casa normale,
0: sì?
1: Però tu potere prendere piante, banano, mettere tutto banano sopra muro.
0: Ma guarda, sì, possiamo fare tutto quello che vuoi, guarda, possiamo fare tutto quello che vuoi.
1: Potere fare?
0: Possiamo fare tutto quello che vuoi.
2: Tu pagare.
1: Io.
0: L'importante è pagare.
2: Tu pagare.
1: Io pagare e pagare anche pranzo, eh? Contenta?
0: A voglia, come no, ci mancherebbe.
1: Dare panino con banana.
0: Sì?
1: Acqua. Tu volere acqua Ferragni?
0: Acqua Ferragni, sì, soprattutto Ferragni, sarei ancora più contento.
1: Condenda acqua Ferragni? Perché io volevo fare acqua Lisimba, no? Io
0: Lisimba. No, acqua Lisimba bevi te la Tulisa che è meglio, guarda.
1: No, non potete fare perché il mio paese non c'è acqua, quindi non ho fatto.
0: No, allora va bene l'acqua l'altra lì.
1: Senti, siccome tu essere italiano molto, molto bravo, gentile, io condenda.
0: Sì?
1: Io dire te altra cosa.
0: Dimmi.
1: Perché voi in Italia avere Salvino pezzo merda che rompe coglioni, non vuole fare venire parente di Africa.
0: Esatto.
1: Lui non condendo quando vede noi negri, no?
0: Sì.
1: Tu però potere fare lavoro per me.
0: Certo, come no? Io lo faccio molto volentieri il lavoro per te.
1: Allora, tu avere furgone o macchina?
0: Tutte e due.
1: Allora tu meglio furgone. Andare
0: sì?
1: Francia.
0: Sì.
1: Poi fare bla bla car, mio parente, fare viaggio con te e tu portare parente in Italia. Contenta?
0: Come no? Mi senti come sono contento? Felice la Pasqua.
1: Tu diventare scafista.
0: Eccola lì, allora sì, dai, va bene, allora ci sto.
1: Però casa fango pupù no.
0: Casa fango popò è un po' complicata, possiamo vedere poi se riusciamo a farla.
1: Dai, fare casa fango popò.
0: Va bene, dai, che adesso però devo andare a lavorare, su.
1: Se no tu razzista come Salvino mezzo merda, eh?
0: Sì, però io devo andare a lavorare adesso, ti devo lasciare.
1: Dai, no, rimanere il telefono.
0: Ma che rimanere il telefono? Devo andare a lavorare io, drogato, io devo andare a lavorare.
1: Ehi, guarda che io fare macumba, eh?
0: A chi fare macumba? Dai.
1: A te.
0: Dai, che non ho tempo.
1: Sentire macumba.
0: Ti metto le mani addosso, non ho tempo.
1: Sentire macumba.
0: No, senti tua mamma, non macumba. Ciao.
1: Tu pezzo merda, perdere tutti i capelli.
0: Ciao, Suca, ciao.
1: Tu non scopare più. Pezzo di merda. Io fare macumba, mandare su carrozzella, eh. Condenda.

0: un saluto a tutti gli automobilisti in viaggio verso l'aldilà e ben ritrovati ad un nuovo aggiornamento sulla viabilità autostradale dal vostro Alessandro Carcassi.
1: Isso radio, ma va in mona de tomare.
0: Segnaliamo code di 18 km sulla A28 fra Borgo Minchia Aliena e lo svincolo per Castel Trennane, dove un camion cisterna si è scappottato a 150 km orari spargendo sull'asfalto il suo carico di mestruo fertilizzante di gnocca balcanica, al quale poi si è aggiunto il sangue dei 25 fortunati automobilisti morti in una serie di scoppiettanti tamponamenti piacevolmente favoriti dall'asfalto appiccicoso e rincuorati.

contenti da una così lieta notizia, noi ci leviamo gli indumenti per lanciarci in pista per un bel ballo orgiastico e scatenato. Iso Radio.

0: Esoradio, con i soldi del canone noi ci compriamo la bamba.
1: È sempre chiusa per lutto la statale dei Rutti fra Vigna Maligna e Piovra Petomane, dove una tenera anziana di 79 anni, che aveva rubato le chiavi del Ferrari a suo padre di 198, su suggerimento del demonio, secondo le ultime ricostruzioni, si è schiantata a 327 km orari contro una colonna che supportava l'intero peso del cavalcavia sovrastante, provocando il crollo dello stesso e il successivo smottamento di entrambe le montagne che questo collegava. Le 3.000 tonnellate di macigni riversati come petali di ciliegio sull'asfalto hanno spento sull'istante 129 merdose vite. La vecchia ottantenne invece è sopravvissuta illesa senza un graffio. Porco d***a. Si torna in pista su Isoradio, una canzone che arriva dall'Inghilterra, una grande hit dal titolo Tengo la destra.

0: Sorriso Radio. Noi in Rai ridiamo alle vostre spalle quando ci arriva il tuo assegno, perché i tuoi soldi ce li spendiamo come cazzo vogliamo.
1: E chiudiamo con un'ultima ora, e precisamente l'ultima ora di vita di una coppia di tedeschi in viaggio con il loro sidecar sulle tortuose strade della Sila, dove hanno trovato la meritatissima morte quando un leone di montagna ha deciso di zompare giù da una rupe per atterrare sul veicolo e mangiare loro la faccia, mentre il mezzo proseguiva serenamente a tutta velocità contro una lurida baracca dove una puzzosa chiattona in grembiule faceva scorpacciata di fave coi piedazzi a mollo in una bacinella di latte d'asina, nella quale è finita affogata dopo il crollo della catapecchia. Noi celebriamo la discesa negli inferi di queste tre anime di terza categoria con una canzone che, secondo noi a Isoradio, avrebbe dovuto vincere il Festival di San Gimmi, ma come ben sapete è tutta una truffa. Ascoltiamo quindi Elvio Prezzemolo con Spastic.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta
2: Pene l'energia.
3: Oh.
2: Pene l'energia.
3: Oh.
2: L'elettricità.
3: Oh.
2: Che non costa un cazzo. Ah.
3: Oh.
4: Buongiorno da Penel Energia. Questo servizio è gratuito.
5: Che parla?
4: Questo è il servizio di tutela energia che le farà risparmiare un sacco di soldi.
5: What is okay?
4: Prema il tasto pezzo di merda per poter proseguire.
5: Hey!
4: Sa parlare o sa fare solo dei versi?
5: Oh!
4: Signora vaffanculo.
5: What is okay?
4: Ah! Ignorante bastarda.
2: Penel Energia.
3: Oh!
6: Pronto?
4: Buongiorno da Penel Energia.
6: Pronto?
4: Buongiorno da Penel Energia.
6: Pronto?
4: Signora, ma ce la fa?
6: Oh signor, che stanno facendo questi qui? Prendere in giro la gente.
4: Io sto solo facendo il mio lavoro.
2: Penel Energia.
3: Oh.
6: Sì?
4: Buongiorno da Penel Energia. Questo servizio è gratuito.
6: Ma è matto?
4: Pronto, pronto, pronto.
6: Cosa continui a dire pronto, pronto, pronto?
4: Signora, io ci rinuncio.
6: Chi è?
4: Sto pazzo.
6: Ma è matto dalle care.
2: Bene l'energia.
3: Oh.
6: Chi è?
4: Un altro stordito.
6: Chi è?
4: Sto pazzo.
6: Eh?
4: Sto pazzo.
6: Chi è?
4: Il servizio automatizzato di Penel Energia.
6: Mamma.
4: Spero che vi tolgano la pensione a vita.
2: Penel Energia.
3: Oh.
4: Buongiorno signora, questo è il servizio di Penel Energia che le permetterà di risparmiare sulla prossima bolletta.
5: Chi siete?
4: Sono Tommaso Spaccaculi.
5: Io non conosco.
4: Le ripeto, sono di Penel Energia. Prema il tasto Gargamella per proseguire.
5: Dammi indirizzo.
4: Questo servizio l'aiuterà a risparmiare.
5: No, grazie.
4: Sono Basito.
2: Penel Energia.
3: Oh.
5: Sì.
4: Signora, possiamo incontrarci così da poterle proporre un'offerta a vita.
5: Ma io ho 80 anni, che vuoi incontrare?
4: Se vuole risparmiare dica sì, altrimenti dica tre volte fru fru.
5: Ma sei pazzo?
4: Lei è pazza.
5: Vabbè, amore ammazzato.
4: Con la prossima bolletta ti venderai la casa.
2: Bene l'energia.
3: Oh.
7: Buongiorno, chi è?
4: Buongiorno da Penel Energia. Buongiorno, questo è il servizio di maggior tutela.
7: Ah, perché io sono Stefano, il genero di Pietro. Voi con chi volete parlare?
4: Volevo parlare con lei.
7: Con chi volete parlare voi?
4: Le devo proporre un'offerta incredibile.
7: Ma noi non ci abbiamo tempo da perdere.
4: Il tuo tempo lo perderai alle poste a pagare le 15.000 cartelle che ti farò recapitare.
2: Penel Energia.
3: Oh.
8: Pronto?
4: Buongiorno da Penel Energia. Questo servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas. Male. Malissimo. Ora ti ribalto.
8: Pronto?
4: Prego, effettui la sua selezione.
8: Fine persona ignorante.
4: Male. Attivare il test di personalità.
1: Il test di personalità.
8: Sì, pronto. Ma, scusi, con chi lei vuole parlare? No, glielo chiedo a lei con chi vuole parlare. Con chi volevo parlare? No, è lei che si ama. No, sei un coglione. Tu sei un coglione. Sei un ignorante. Io ti chiedo perché continui a chiamare e a offendere. No, sei tu che chiami. Io non ti ho chiamato. Psichiatra, no, te sapevi in manicomio?
9: È un maleducato.
8: No, tu sei maleducata. Ma va a farti o metti in culo.
2: Bene l'energia.
3: Oh.
2: Bene l'energia.
3: Oh.
2: L'elettricità.
3: Oh.
2: Che non costa un cazzo. Ah.
3: Oh.
1: Radio 105.

0: diario di Leon Jones.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Adamo, dai, quella zozza, se vuole rifacciamo? Se vuoi lavorare qua ti devi far impecorare, hai capito o no?
3: Caro diario, ormai lo sanno tutti, è una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
4: Ti ucciderò, Trash Gordon. Gordon, sei mio.
0: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
4: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
5: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
4: Achille di Trani.
5: No, Akira Iritani.
6: Vai!
4: Per distruggere Achille di Trani.
5: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
4: Per distruggere Achille Iritano.
5: Non è Achille Iritani, che è il fratello del cantante.
6: Fallo bene.
4: Per distruggere Achille Iritano.
5: No.
4: Per distruggere Akira Iritano.
5: Iritani.
4: Per distruggere Akira Iritani.
5: Oh.
4: Bastardi maledetti! Non mi avrete mai! Zarro, passami un'arma!
5: E quale?
4: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
5: No, Windows.
4: Windows.
5: Media Player.
4: Windows Media Player.
5: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo quest'arma qua. Riprova un attimo cos'è.
4: Ma vaffanculo, vatti.
0: Il codice di Lernia.
4: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
6: Sei un po' pepepepe
4: oggi. Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
6: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
4: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
7: Agente riconosciuto.
4: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
5: Vai,
8: adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito.
5: Lianant.
4: Il super agente segreto di Passmorito, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passaramorito, a me il bambito. Il super agente segreto di Passaramorito, di Riargante.
5: Sì, ma devi fare l'intonazione.
4: Allora, facciamola poi, male.
5: Il super agente segreto di Passaranno Marmorito. Senti che io lo fa.
4: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. Co. To. Mi. Teo. Di. Pasper. Di. Pas. Co.
6: È difficile.
5: Passeranno Marmorito.
8: Maestro, sono il Sega sui sughi. Da Sega sui sughi. No, sughi mi suga.
4: Sono un Spider-Man.
6: Sono Spider-Man.
4: Sono Spider-Man!
9: Lei deve decidersi con se stesso. O fa un supereroe o fa l'altro.
4: Sono Spider-Man! Ti do il gomito nel
6: c***o. Come fai il gomito?
10: Cazzo giochi a wrestling?
6: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato.
4: Ma dai, non fare così, Crash.
9: Mi chiamo Crash Puss.
4: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
10: Aspetta.
6: Ma vaffanculo, che cazzo me.
4: Ma tu lo sai chi sono io?
2: Sì, sei Dylan Track.
4: Dai, dai, dai.
2: Sì, sei dai, dai. Dai Dan Trek. Sì, sei dai Dan. Sì, sei dai Dan Trek.
3: Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare.
4: No, non lo devo leggere, se non ci mai in questa dove. Dov'è Castello?
3: Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus.
11: Sto... No, non formare. Come dico fermare ferma. Il dottor Kraciapus.
3: Sono Spider-Man. Solo io posso fermare il dottor Kraciapus. Sto venendo a prenderti.
11: Che è supermercato Kraciapus.
12: Kraciapus.
8: Ti ucciderò.
3: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi
11: non è un mago.
3: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi
11: Leo,
3: ma vaffanculo.
11: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi. Di Obi-Wan Kenobi.
3: Obi-Wan Kenobi.
11: No, Obi-Wan Kenobi.
3: Obi-Wan Kenobi.
12: No, Obi-Wan Kenobi.
3: Obi-Wan Kenobi.
11: Che?
3: Obi-Wan Kenobi.
12: Bravo.
11: Bravo, adesso di farlo.
3: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi.
8: E un son! Odimi io, figlio di p***a, ti ho sentito?
13: Ce l'hai la mutata?
8: Faccio la signora, figlio di p***a!
13: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
8: Odimi io, ascoltami!
2: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
3: Voldemort, figlio di p***a!
2: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
1: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
2: Tu prima di Voldemort. Tu prima di Voldemort.
0: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
14: Aiuto, Tartus Skywall! Aiuto, Tartus Skywall! Aiuto, Tartus Skywall! Aiuto, Tartus Skywall!
4: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che da puttana, insomma, ti scusate la cosa con la trade, insomma.
12: Ma porca. Skywalker.
4: Skywalker.
12: Skywalker.
8: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi non su cane.

0: Lo Zoo di 105.
1: Robert Savianski è un attivista che si batte per i diritti incivili, cioè quelli delle persone più abbronzate di nostro Signor Gesù Cristo, quelli che sanno abbinare le tende al divano e i terroristi senza scrupoli tipo Greta Thunberg. Gente che non faresti sedere alla tua tavola il giorno del ringraziamento, diciamo.
2: L'America è un grande paese. C'è il baseball, la pizza surgelata e ben 15 diversi prodotti da banco per sbiancare il buco dell'ano. Purtroppo però è anche un paese di grandi disuguaglianze. I ricchi sono troppo ricchi, i poveri sono troppo poveri e le unità di misura sono robe da bifolchi, tipo piedi, pollici o yarde. Ma che cazzo è una yarda? Dove la trovo sul mio corpo? Boh. Comunque, da quando i miei libri e i miei podcast che parlano di uguaglianza hanno avuto successo fra le persone che giocano a golf, oltre a diventare testimonial di un centro scommesse, sono stato minacciato da fondamentalisti bianchi che vogliono infilarmi delle corna di alce nel buco del pene. Prova tu a fargli capire che è fisicamente impossibile. Fatto sta che ho bisogno di due energumeni che mi proteggano, perché quelli che avevo erano pakistani e masticavano tutto il giorno una roba che fa la bocca rossa e puzza culo di scimmia lavato col Dixan. Ho dovuto licenziarli e lavare la macchina col fuoco. Aiutatemi per favore.
3: Due amici, due soci in affari, un tempo uniti dalla forgia, ora ricongiunti nel tutto. Dopo il successo della prima stagione, Jim e Bob tornano con un sensazionale reboot e fanno cose.
4: Quando il metallo non basta più.
5: Ehi, Bob! Ho trovato un annuncio che ci farà svoltare!
6: Lo spero proprio, Jim. Questi ultimi 5 mesi di lavoro nei crash test delle auto mi ha fatto venire il mal di testa.
5: Perché ti ostini a guidare al posto del manichino, zuccone? Comunque leggi qua.
6: A, F, M...
5: Sì, bene. Ora copri l'altro occhio.
6: T, A, I, M...
5: Vabbè, non sforzarti troppo, che sennò ti cacchi addosso come l'altra volta.
6: Ehi, erano quasi 2 righe. Lo sai che non ho potuto andare al college perché mio padre non poteva comprarmi un mitra.
5: Sì, lo so, fratello. Dai, te lo leggo io. Cercasi 2 scorte contro i sostenitori della razza bianca.
6: Razza bianca? È quella specie di pesce a forma di base del baseball?
5: Ah, boh, credo di sì. Insomma, devono essere dei fanatici degli animali marini, tipo... Hai presente il WWF?
6: Oh, sì, i Viva Viva la Figa, li conosco.
5: Ma no, fratello! Il WWF sono quelli che mettono delle telecamere nascoste e poi guardano scopare i panda.
6: Ah, come fa mio cugino Ralph con le minorenni del Nicaragua.
5: Esatto, solo che i panda agli occhi neri ce li hanno anche prima del video.
1: Per prepararsi al colloquio di lavoro, i fanno cose comprano un acquario su eBay e una videocassetta pirata in cui Bay Grylls fa il culo ad un canguro usando il jiu-jitsu.
6: Perbacco, Jim, questi video sono incredibili. Non pensavo che si potesse picchiare tanto forte un essere vivente che non è un messicano o Chris Rock.
5: Mio caro Bob, devi sapere che molti secoli prima dei mangiatori di jalapenos e dei comunisti, gli americani del Paleolitico lottavano già coi dinosauri.
6: Davvero? Io credevo che i dinosauri fossero morti per colpa di un meteorite.
5: E secondo te chi l'ha lanciato? Un marine, Bob! Un cazzo di marine! Solo un marine riesce a fabbricare una cazzo di bomba atomica con una pietra e un coltellino! Ma non hai visto un documentario tipo, boh, che ne so, MacGyver o l'A-Team?
6: Quando Jim cerca di risvegliare la mia coscienza di coltivatore di provincia con la sua sconfinata conoscenza della preistoria, vorrei essere un maglione di cashmere steso ad asciugare dopo un lavaggio a secco. E a secco vorrei anche essere incazzato da lui, anche se non sono ricco e nemmeno sapio sessuale.
1: Concluso il tirocinio a base di lattine di birra e sgommate col pick-up, i fanno cose volano dal loro potenziale cliente, che li fa accomodare a bordo della sua auto blindata con i vetri scuri.
2: Incredibile, ma io vi conosco. Voi siete quelli dei programmi televisivi. Com'è che vi chiamate? Scooby e Doo, i Varallo Pombia, giusto?
5: Veramente è Jim e Bob i Forgia Cose.
6: Un momento, Jim. Anche a me sembra di riconoscere la sua voce. Non sei quello che mette sempre la sua pubblicità prima dei miei video di incendi dolosi su YouTube?
2: Ascolta il mio podcast contro le lobby degli apparecchi per i denti. Ha ha ha ha, sì, sono io.
6: Oh, Cristo, sei proprio tu.
7: Io ti odio. Cazzo, sono 5 anni che vorrei schipparti la faccia.
5: Vacci piano, Bob. Il signore vuole pagarci un lauto stipendio per difenderlo dalle razze bianche. Anche se qui mare non se ne vede. Come me lo spiega, signor podcast?
8: Prima di tutto toglietevi quelle cazzo di mute da sub e soprattutto le pinne che mi graffiano tutti i sedili. Seconda cosa, ma di che cazzo state parlando?
7: Ma come? Del suo annuncio, quello della razza bianca.
8: Razza, non razza. Decerebrato, bifolco, adoratore di Quanon. Io sono un attivista e lotto per i diritti delle minoranze.
7: Non ho capito, Jim.
5: Beh, Bob, le minoranze sono quelle che sono in meno e lui sta dalla loro parte.
7: Quindi se noi siamo in due e lui è da solo, questo figlio di puttana ce l'ha con noi perché siamo di più.
5: È esattamente così, amico mio.
1: E così Jim e Bob insegnano alla fichetta Radical Chic come si esporta la democrazia, prendendolo a schiaffi di destro e di sinistro, quanto sono belle le armi da fuoco crivellandolo di piombo e infine la grande utilità dei derivati del petrolio, bruciando il suo cadavere dentro la sua autovettura. Una lezione magistrale e senza nemmeno avere un podcast. In culo a Spotify, che oltretutto è svedese come quella ayatollah di Greta Thunberg. Viva la libertà, viva le stelle e soprattutto le strisce. Yeppa yeppa.
3: E fanno cose quando il metallo non basta più.

0: Una felice morte a tutti dal vostro Alessandro Carcassi e ben ritrovati per un nuovo aggiornamento sulla viabilità autostradale.
1: Muori adesso, muori subito e vinci la bara di Isoradio con tanto di sacca nera con i loghi di Mamma Rai. Cosa aspetti?
0: Partiamo dal fantastico scontro avvenuto poco fa sulla A69 fra Pian di Marmotta Sodomita e lo svincolo per Diriva di Sbocca, dove un automobilista che viaggiava in compagnia del proprio pitbull ha incautamente deciso di sintonizzare la propria radio sulle frequenze di Radio 105 durante la pietosa trasmissione Gli Squizzati di 105, scelta che si è rivelata fatale quando la ben nota risata da pavido scagnozzo dei film Disney di Enrico Papi ha mandato in pappa il cervello del pitbull, che si è avventato sul proprio padrone mentre l'auto volava a schiantarsi felicemente contro un pulmino carico di aspiranti pornodive non vedenti. E noi brindiamo a questa lieta notizia e ci lanciamo in pista per un bel ballo spensierato. Isoradio, si gode e si muore!

Isoradio, la radio che paghi tu ma che non ascolta nemmeno mia madre, e sono 93 i morti nella frana che si è abbattuta sul curvone della statale dei Coyote fra Messico Dolomitico e Grotta Sfigotta, dove un simpatico bimbetto di 7 anni era appostato in cima alla montagna con il suo liquidator carico di aghi e candeggina, che al momento più opportuno ha sparato negli occhi del pilota dell'elicottero della Protezione Civile, giunto a spegnere l'incendio che lo stesso bimbetto aveva provocato dando fuoco ai propri genitori dopo averli narcotizzati. Perduta la vista e il controllo dell'elicottero, il pilota è andato a schiantarsi contro il fianco della montagna di rimpetto, provocando uno smottamento che ha sepolto vivi sotto 500 tognellate di terra l'ignara carovana di automobilisti in coda a causa di un tronco d'albero piazzato in mezzo alla strada, sempre da quel figlio di puttana di un bambinetto. E noi ringraziamo e celebriamo l'ingegno delle nuove generazioni con una bella canzoncina. Isoradio, la radio che non ascolto nemmeno io.

0: Isoradio, la radio per giustificare gli stipendi ai parenti dei dirigenti. Oh, mi chiede la linea il nostro super inviato dal Veneto per qualche aggiornamento sul traffico. A terra linea, Alfio scomunicato.
1: Isoradio, bestemmie e smoccolate dal Veneto.
2: Ah! Fiole una troia! Fiole una troia! Ma mi domando come che fa la gente a superare un camion e poi strenzarlo in curva con una macchina. Brusegata che a troia de tomare che t'ha fatto e che il super fiol de una puttana che t'ha dato la patente che te morisci ti canaglia la onda. Spero che m'abbia sentito che il torna in rio. Spero che gli abbia la sfacciataggine di tornare in rio che esplodo 15-20 pugni in faccia. Fiol de una merda ti e cane il ma guarda la gente bestia come che agava a inferocirmi porco.
0: Grazie Alfio e che il Signore sia con te. Ed è stata forse la somiglianza fra il cantante J-Ax e uno spermatozoo di esplorando il corpo umano a distrarre il camionista che viaggiava a 190 km orari sulla A31 fra Brindisi e Cin Cin, quando passando sotto un cartellone che pubblicizzava un prossimo concerto dell'artista ha perso il controllo del mezzo ed è finito a muso duro contro un condominio di 5 piani che non ha retto all'impatto, cadendo lento lento come l'ultimo dei birilli e trascinando al creatore 24 famiglie di onesti cittadini e un povero portinaio cingalese sempre allegro e disponibile. Siamo in dirittura d'arrivo per questo aggiornamento sul traffico, ma ci chiede nuovamente la linea il nostro inviato dal Veneto. Alfio, a te l'aggiornamento.
2: Te mettai a strada perché te gamma, mamma vacca, te ne gattai a strada perché te voca te odia, te voi che te odia, bestia, bestia, se te te fermi te destacco le gambe e me magno, e poi cago davanti a porta di casa tua, fiol de una puttana, bestia. E siamo a giovedì, questo è il giovedì, se domani te mettai a strada un'altra volta, bestia, se te mettai a strada, canco scatefago se te mettai a strada, fiol de una puttana, che te si riuscio ad alterarmi. Orco c***o, devo diventare verde.
3: Radio 105.

0: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***.
1: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
2: Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
1: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
2: Ma
1: Marco,
2: chi?
1: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Tu se non eri con me, a conoscenza.
1: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Sei venuto. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
2: No? Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
1: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
2: no,
1: a fare
2: no,
1: il
2: culo? No, no, no, ti ho messo.
1: Che ti facevi schiacciare?
2: No, no, capito.
0: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
2: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io te non faccio più.
0: Prossimamente, nello Zoo di 105.
3: Lo Zoo di 105.
4: Attivazione assistente vocale in corso. Attendere, prego. Benvenuti nel sistema Sbidigudi, Antani, con scappellamento fotonico di Radio Mediaset. Il vostro assistente vocale Gervaso sarà a vostra disposizione a breve.
5: Buongiorno, sono Gervaso, assistente vocale scappellato del gruppo Radio Mediaset. Inserire codice schiavo. Codice schiavo inserito. Attendere, prego. Dal suo codice schiavo risulta programma radiofonico Lo Zoo di 105. Attendere, devo cambiare vocabolario per comunicare con voi. Vocabolario basico inserito. Linguaggio modificato a livello base. Cultura, livello Cuba, prima elementare. Dai, che cazzo volete? Richiesta ricevuta. Volete sapere chi cazzo potete ospitare nel vostro programma di merda? Ricerca in corso. Attendere, prego. Valentina, ma mia figa digitale, vi farà l'elenco degli ospiti che voi potete avere.
4: Gentile Zoo di 105, a differenza degli altri programmi di Radio Mediaset, il vostro elenco di ospiti è molto ridotto, mentre Battaglia e La Leotta possono spaziare da Lino Banfi a Bill Gates, fino ad arrivare a Dio. Voi avete una lista leggermente più ristretta. Premere il tasto frusta per elenco ospiti disponibili per Zoo di 105. Elenco ospiti disponibili per Zoo di 105. Peppino il meccanico di Afragola. Tuzio, l'arotino di Salerno, che vede i fantasmi di Toto e Peppino. Sandrone, il ragazzo col problemone. Ivanka, la storpietta di Teramo. Letizia Puccioni. Claudio Mazzoli e la storia dei Bonghi. Il sosia di Pippo Baudo. Prego, fai la tua scelta. Dai, dai, dai, scegli cazzo, dai, che ho il dentista tra poco. Non hai scelto. Mi dispiace. Tempo a disposizione terminato. Buona giornata, merde.
0: Rai Spreco presenta
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
10: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva 2 grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
10: Scusi, non sto capendo.
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
8: No, questa volta io ti tolgo.
7: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
8: Prendi la candeggina, Rosario.
9: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
7: Oh no, Brimbelli!
8: Abbiamo vinto, usciamo!
10: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
11: Pronto?
10: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
11: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
10: sì.
11: Che sono andato a puttane.
10: Benissimo.
11: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
10: sì,
11: no?
10: Sì. Ma lei sta a Pavia?
11: Sì.
10: Tutto bene? Si è strozzato?
11: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo scherzando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami sì. delle feci.
10: Guardi,
11: forse
10: vabbè.
11: C'è il sangue.
10: Sì,
11: allora,
10: va
11: signora...
10: Bene. Questo
11: mi ascolti,
10: sì.
11: Ero puttane.
10: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
11: E quella sera c'era uno con la parrucca.
10: Ah.
11: Non vorrei che sia, come si chiama?
10: Don Gaetano?
11: Gaetano?
10: Don Gaetano, sì.
11: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
10: Scusi, lei...
11: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ho mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era il prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era cacciavite. Orcacciami se. Arca ma... sangue non c'è nelle feci.
9: Cacciavite Brimbelli.
10: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
11: Sì, scusa collega.
10: No,
11: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
10: Ma perché mi passate Rai Sport?
11: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
10: ho capito,
11: lo
10: ma per
11: sport
10: telefono.
11: Alla priorità.
10: Sì,
11: priorità,
10: anche sulla Rai 3.
11: Su tutto quanto.
10: Va bene.
11: Lo sport.
10: Sì.
11: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
10: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
11: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
10: Sì.
11: Trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
10: Ah, all'ungherese?
11: Sì, biliardo all'ungherese.
10: E
11: per
10: cosa
11: chi non
10: si...
11: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
10: Sì.
11: Ecco.
12: Glauco! A tavola che pronto!
11: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
12: Dai,
11: ma tu,
12: che ti ho
11: ma
12: fatto
11: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
12: Dai che ti ho fatto l'insalata.
11: Commento il colpo di Bacalov, un attimo.
12: Dai che si raffredda l'insalata.
11: Secondo cane, c'è il colpo di Bacalov.
10: Sì.
11: Ecco fa il colpo.
10: Ecco.
11: Uno.
10: Sì. Due.
12: Dai che è arrivato tuo figlio
11: che
12: da lavoro.
11: Che Bacalov, porco di...
10: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
11: Allora signora, sì, sono ecco. Quello della cacca, sì. Dell'esame delle feci.
10: Sì.
11: Allora,
10: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Beh. Non è Don Gaetano.
11: No. Niente, Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel colapasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
13: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
11: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
13: ma
11: fare
13: io
11: la
13: so
11: cacca.
13: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
11: feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
9: Bastoncino Brimbelli.
11: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
13: Non lo so, vabbè.
11: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
10: bene,
11: visto.
10: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
11: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
10: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
11: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
10: Sì.
11: Perché il campione ungherese Nemecek...
10: Sì.
14: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
11: Ma l'insalata non si raffredda.
14: Dov'è tuo figlio?
11: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
14: Hai visto ma Peppino?
11: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
14: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
9: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
15: Le cose verissime. Le cose verissime.
16: Ciao, cose verissimers. Non stranitevi del mio curioso abbigliamento, perché oggi faremo un contenuto molto diverso dal solito. Come vedete, indosso un mega completo da apicoltore, che conoscerete più comunemente come il vestito da alieno di Marty McFly in Ritorno al Futuro, quando tenta di convincere il padre adolescente a ficcarsi quella troia di sua madre.
17: Ma no, ma dai, ma è ripartito benissimo, era stupendo. Ma perché sei sceso così in basso? Ma come parli di una donna? E poi che modo è?
16: Senti, ma da quando?
17: Da quando cosa?
16: Da quando sei autorizzata ad interrompermi?
17: Dai, smettila di fare lo stupido. Lo sai che hai detto una cosa stupida, superflua e offensiva.
16: Ma dai. Ma lo sanno tutti che la mamma di Marty McFly era un troione magneticamente attratta dal tubo sparabambini. Ha cercato anche di farsi suo figlio il troione.
17: Mamma mia, che pochezza. Vabbè, soprassediamo. Prego, procedi.
16: Ah, grazie. Ma grazie. Ma che gentile. Mi dai il permesso di continuare. Complimenti, grazie, gentilissima. Ma vaffanculo, mostra!
17: Mostra? Non esiste il femminile di mostro.
16: Beh, strano, perché ce l'ho davanti, porco d***.
17: Gne,
16: cosa? Che verso è? Che cazzo hai, 7 anni? Dai su, muchela, e fammi continuare, che poi mi crepano le api.
17: Api? Quali api?
16: Quelle che mi sono inculato dall'alveare di Serradini Giampietro, l'apicoltore di Tramoggio, famoso per il suo miele al sentore di calendula.
17: Ma dove sono le api?
16: Non le senti le piccole operaie? Sono in questo saccone che scalpitano dalla voglia di posarsi su questi fiori alle mie spalle, dove dimostrerò e spiegherò le meraviglie dell'impollinazione nella mia nuova rubrica dal titolo...
17: Che fai con la bocca?
16: Il rullo di tamburi.
17: Oh Cristo, che pochezza!
16: No, ora non mi arrabbierò, perché non voglio trasmettere a queste piccole creature la mia frustrazione, perché non si compirebbe come si deve il miracolo della loro produzione di miele. Devo trasmettere armonia, quindi non ti manderò a fanculo!
17: Ma se lo hai appena fatto?
16: Dai, che adesso metto il casco e libero le piccole ragazze da questo sacco.
17: Ma scusa, e io? Perché non mi hai avvisata che mi sarei procurata anche io la tuta apposta per le api?
16: Ma semplicemente perché a me di te non me ne frega un cazzo. Potresti anche essere sbranata da un ghepardo che non smetterei di mangiare i miei adorati frizzi pazzi.
17: Frizzi pazzi? Ma perché li vendono ancora?
16: No, ho due scatoloni scaduti dal 1989 che mi sono inculato all'oratorio e li degusto con calma da allora. Solo che nel 2026 frizzano molto meno e ho praticamente perso il sapore delle fragole per sempre.
17: Mamma mia!
16: Dai, ti concedo di allontanarti un attimo proprio perché mi servi. E poi sono api, mica leoni volanti. Al massimo ti fanno un paio di punturine, mica crepi.
17: Beh, insomma, magari uno è allergico.
16: Allergico? Ma da quando si è allergici alle api? Che minchiata è? Ma che cazzo dici?
17: Ma perché tu non sai se potresti essere allergico alle api?
16: Ma cosa fai se sei allergico alle api? Starnutisci i gigli. E poi che cosa c'è? L'allergia alle farfalle. Ma dai.
17: Ma cretino, se fossi allergico alle api potresti morire di shock anafilattico dopo una puntura.
16: Ma dai, ma che cazzo stai dicendo? Su, spostati che apro il saccone.
17: Mamma mia, sono imbestialite, ce l'hanno solo con te.
16: Madonna, che male. Ma com'è possibile? Che male! Come sono entrate le api nella tuta?
17: Ma che tuta è? Sei sicuro che fosse giusta?
16: Ma che cazzo ne so, è l'unica che ho trovato al negozio di Gerometti Amedeo di Varese.
17: Ma Gerometti vende giocattoli e costumi di carnevale!
16: Te l'ho detto io che era il cosplay, Aya, di Ritorno al Futuro, quando Marty...
17: Di carnevale!
16: Te l'ho detto io che era il cosplay, Aya, di Ritorno al Futuro, quando Marty...

0: di essere allergico.
1: Amen.
2: Le cose verissime.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia, questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
5: Baciamelo piano.
4: I super erotici.
6: Mamma, mamma, guarda, un cazzo rosso e giallo che vola.
7: Quello è Iron Man.
8: Miei cari super erotici, ancora una volta il mondo ha bisogno di noi. Il malvagio Thanos vuole attaccare la Negroinlandia, uno stato africano abitato da tutti gli attori di Spike Lee. Dobbiamo assolutamente fermarlo. Vero, donna Pompino? Per questa delicata missione avrò bisogno dei più valorosi supereroi della Terra. Vi presento la squadra speciale che ho scelto per questa impresa. La donna di colore che può mangiare il cazzo di un elefante. Angola profonda. L'uomo che vi infila un pugno di ferro nel culo. Iron Fisting. Il fantastico Capitan Provincia di Foggia. L'uomo Sborg Bradipi. Sa parcheggiare Woman. L'inscopabile Hulk. Fica di stronzi. Il licantropo romano. Il lupo mannarino. James Bondage. Quaraquaquaman. E non è Ivo Avido. Rutto Angelico Woman. Spagnoletta Man. E la donna che tutti vorremmo evitare. Sega Annoiata Woman. Bene, bene.
9: Ma suonano la lingua di Menelik mentre me lo meni.
8: Bene, super erotici. Tutti sulla mestronave. Si parte per la Negroinlandia.

0: tutti! Vi ucciderò tutti!
1: Aiuto!
2: No, aiuto!
3: Thanos, lascia gli abitanti di Negroinlandia e venditela con noi!
0: Con piacere, super erotici!
3: Tutti pronti? Sotto palle di fuoco, tu attacca la destra! Io e la donna Pompino l'attaccheremo da sinistra! Tutti gli altri al centro!
4: Sì, ok! Ma come mi brucia il culo! Ma come mi brucia il culo, datemi un bidet! Lanciatemi un bidet!
5: Io sono un semplice spettatore, posso segarmi guardandovi?
3: Dannazione invincibile! Abbiamo bisogno di rinforzi!
6: Thanos, arrenditi! Non puoi nulla contro di me!
0: Ah sì? E tu chi saresti?
6: Forza bambini, lanciategli il pesce!
0: Il pesce?
6: Sì, sono Capitan Findus!
0: Ma che cazzo dici? Capitan Marvel, Capitan America esistono! Chi cazzo è sto Capitan Findus?
6: Effettivamente, anch'io quando mi ha messo sotto contratto per questo film sapevo che era un po' inefficace la mia arma.
4: Ah, perché questo è un film?
6: Sì.
4: Porca, ma pensavo fosse una convention. Sono Giovanni Rana.
6: Oh, l'ho riconosciuta. Io sono quello dei bastoncini, però il capitano quello vecchio.
4: Mi sono quello dei tortellini.
6: Porca,
4: Pittore.

0: Lo Zodi 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Amore, oggi mi comporterò bene, eh? Matrimonio elegante, niente figura di merda.
3: Ah sì? E come mai questa svolta storica?
2: Perché ci tengo. Camicia stirata, profumo, scarpe belle, oggi sono un lord.
3: Ok, ma non bere come l'altra volta che hai fatto il discorso agli sposi senza microfono e fissando negli occhi la cameriera invece della sposa.
2: Amore, tranquilla, oggi acqua, due brindisi e basta. Sarò sobrio come un monaco buddista.
4: Ehi, forti!
5: Attenzione!
3: Stai zitto.
5: Oggi è un giorno bellissimo. Gli sposi sono bellissimi. E soprattutto alla sposa voglio dire che... Da quando il mese scorso abbiamo fatto quella sveltina nel bagno del pub, ho capito che l'amore esiste!
3: Brutto stronzo!
6: L'acqua fa male, il vino fa cantare.
7: Basta, ho deciso. Stasera mi prendo una serata tutta per me.
8: Che vuol dire, amore?
7: Vuol dire che ordino da mangiare, me ne sto zitto, sul divano a guardare un film. Ma soprattutto, telefono spento e nessuna rottura di coglioni.
8: Bravo amore, fai bene, anche perché io stasera esco con le ragazze.
7: Brava, divertiti.
8: Allora io esco, rilassati tesoro, passa una bella serata film, ciao.
7: Ciao amore, ciao. Oh, finalmente in pace.
4: Ehi, forti.
7: Oh, oddio, che succede? Perché ci sono pompieri, ambulanze e carabinieri in casa mia?
2: Abbiamo ricevuto diverse chiamate da sua madre, da alcuni suoi amici e anche da Glovo che è qui sotto casa. Dicono che non rispondeva al telefono e allora si sono allarmati. E noi prontamente siamo intervenuti.
6: La serata di riposo esiste solo dopo la morte, ma prima non spegnere mai il cellulare.
9: Guardi, auto impeccabile, tenuta da una signora. Praticamente un gioiellino.
10: Sì, ma quanti chilometri?
9: Per l'età che ha è praticamente nuova.
10: Ma perché i sedili sono coperti?
9: Ah, per proteggerli. La signora era maniacale.
7: Fro, senti me, se è troppo perfetta è perché nasconde qualcosa.
10: Ah, ma va, guarda che affare. Ok, la prendo.
7: Come vuoi tu, ma secondo me sto venditore non te la sta dicendo tutta.
10: Figurati, c'è anche scritto tagliando regolari.
9: Esatto, un orologio svizzero.
10: E quanto vuole?
9: Guardi, per lei prezzo speciale perché mi sta simpatico.
10: Vedi? Era il destino.
4: Ehi, forti!
11: Allora, il rumore metallico che sentiva era il pistone andato, che si è frantumato e alcuni pezzi sono entrati nel motore e hanno, rovinato un po' di cose. In più la marmita era bucata e per quello che sentiva un bel rombo stile auto da rally.
10: Ah, ho capito. Quanto mi costa?
11: Ah, guardi, francamente fa prima se ne compra un'altra.
6: Se stai simpatico al venditore, l'hai già presa nel culo.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.

0: This is the zoo, only for you.
1: Na, na, na. Le cose verissime. La, la, la. Le cose verissime. La, la, la, na, na, na.
2: Ciao, cose verissime. Siamo ad un nuovo capitolo della saga dei miei sensazionali video sul tubo. Ringrazio il mio fan club per tutto il supporto delle scorse settimane, quando ebbi da divulgare l'amara notizia della dipartita della mia anziana nonnina, Adamello Adelaide, la quale, per un innato senso dell'umorismo, ha deciso, in esecuzione testamentaria, di devolvere a tale Ciro Massafra, estraneo tubista, chiamato in una emergenza di un lontano venerdì e mai più rivisto, il proprio patrimonio e di non lasciare nulla a me, suo unico nipote, se non una targhetta recante la scritta merda. No, non sono adirato con la mia anziana e defunta nonna, perché sarei uno sciocco a non capire che invece ella, in un momento di lucidità, ha deciso di premiarmi con la più grande caccia al tesoro di sempre. Infatti, tale targhetta, sono certo sia, invece di una futile offesa personale ad un parente diretto, un codice da decifrare per ottenere le indicazioni della parte più importante del suo tesoretto, tanto millantato nei giorni che precedevano alla sua dipartita. Vero, nonnina mia?
3: Scusa se ti interrompo in una dichiarazione così delicata, ma secondo me tua nonna non ti ha lasciato un cazzo.
2: Taci, Priscilla! Sei solo un'invidiosa di merda, perché io c'ho i parenti ricchi defunti e tu vivi alle popolari.
3: Ma veramente mio papà è il più famoso notaio di Novara.
2: Ah, adesso a Novara ci sono anche i notai.
3: Eh beh, sì.
2: Lo sanno tutti che Novara non esiste. Vatti a vedere un mio video del 2017 dove provo e smaschero il complotto secondo il quale si vuole coprire una base aliena ubicandoci sopra una città di merda fatta di noia e zanzare.
3: Ma sei serio?
2: Dai, Priscilla, non rompermi i coglioni, che sto cercando di decifrare il messaggio in codice di mia nonna. E se trovo il tesoretto, giuro che non ti offro nemmeno un cazzo di ghiacciolo gusto anice.
3: Ma chi mangia il ghiacciolo all'anice?
2: E che cazzo ne so? Non so nemmeno perché lo producano. Forse per gli alieni. Sarà un altro complotto del governo per coprire chissà quale altra menzogna.
3: Oggi sei particolarmente squilibrato.
2: Sì, cazzo!
3: Hai preso le pastiglie?
2: No!
3: Aia!
2: Dai, Priscilla, ecco il diagramma che ho generato con la scritta di mia nonna. Leggi e dimmi cosa ne pensi.
3: Allora, M come medicina, E come Emma, R come rinazzina, D come domodossola, A come arrivato. Ma queste parole non hanno senso, hai semplicemente fatto uno spelling.
2: Taci,
3: che codice è?
2: Taci! Taci! Brutta ignorante! È chiaramente l'indicazione per il mio tesoretto lasciato dalla nonnina. È chiaro, no? Ha nascosto il grano a domodossola nella credenza delle medicine, dove dentro una confezione di rinazzina ha celato una chiavetta USB con i conti cifrati, la quale chiave di accesso è la parola Emma.
3: Tua nonna ha una proprietà domodossola?
2: No.
3: Qualche tua parente si chiama Emma?
2: No.
3: Aveva dei conti cifrati all'estero?
2: Ma figa, era analfabeta.
3: Secondo me insisto nel darti la tremenda illusione che tua nonna abbia preferito lasciare tutto ad un idraulico sconosciuto piuttosto che a te, e anzi abbia deciso di offenderti con una targhetta anche dopo la sua morte, come gesto finale.
2: Lo so, sono un genio.
3: Ma mi hai ascoltata?
2: No, il mio cervello ha prodotto una serie di immagini e suoni privi di senso logico, come estrema incapacità di accettazione dell'evidenza, concludendo tali immagini e suoni con la parola sei un genio, prodotta dalla tua voce, desincronizzata dal tuo labiale.
3: Wow, chapeau alla follia! Ma dove vai?
2: Al cimitero, a cagare sulla tomba di quella figlia di Troia.
3: Ma no! Aspetta!
2: Ecco qua, la tomba di quella lurida gomitola di vene varicose schifosa maledetta.
4: Salve.
2: Ma lei chi è?
4: Piacere, Massafra Ciro. Salve, piacere, l'aspetto qui da una settimana, la signora Damello Adelaide, che manco sapevo che cazzo fosse, ci ho riparato un tubo il mese scorso, mi ha lasciato 3 milioni di euro a patto che dovettesse stare qui al cimitero fino a quando un brutto coglione con la faccia incazzata, leggo testuali parole, mi perdoni, qui è presente anche il notaio.
5: Salve.
4: Si presentasse alla sua tomba lamentandosi e potevo riscuotere la somma solo dopo che in presenza di un notaio che è qui presente.
5: Salve.
4: Ci sputassi in faccia chiamandolo merda.
2: Ah!
4: Siccome lei mi pare l'unico buffo coglione che mi si è presentato qui, riporto ovviamente il testo della busta, che si è presentato qui in questa settimana, che corrisponde, se il notaio è d'accordo, io procederei e mi fregherei il lascito.
5: Prego, proceda.
4: Grazie, notaio.
2: Ma
4: merda!
2: Ma che schifo!
4: Va bene, notaio, rifaccio.
5: Perfetto così.
4: Grazie, salve. È veramente è stato un piacere.
5: Procederemo al più presto con il bonifico.
2: Scusate, ma posso rimanere solo con la tomba della nonna?
4: Ah, era la nonna.
2: Eh sì.
4: Prego, prego, salve.
2: Salve, salve. Grazie, arrivederci.
4: Era un notaio, allora me li manda.
2: Come sono rimasto male.
1: Le cose verissime.
6: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105.
8: California.
9: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
10: Ciao Ryan, come stai?
11: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. Particolarmente instabile per il mio psiche.
12: Per la mia psiche?
11: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles. Nell'arcipelago.
12: Arcipelago.
11: Nell'arcipelago.
12: Arcipelago.
11: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
12: Pelago.
11: Nell'arcipelago.
12: Nell'arcipelago?
11: Nell'arcipelago?
12: Dell'Oceano Indiano.
11: Dell'Oceano Indiano. I was crying
9: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay. Lindsay.
10: Piacere, Lindsay.
11: Ciao, io sono Rachel Conner.
12: Ma chi è Rachel Conner?
11: Un gelato, lo vuoi, Conner?
12: La cioccolatas. Ciao, io sono Ryan Cohen.
11: Ciao, io sono Ryan Conner.
12: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
10: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
11: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
12: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
11: Una business relationship.
12: Una business relationship. Una la station way, l'essential di nuovo.
11: Recession. Una business relationship.
12: Relationship, quello che fuma.
11: Una business relationship fra di noi.
12: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
11: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
12: Ancora Lindsay, no.
11: Lindsay.
12: Lindsay.
11: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
12: Non è l'insane. Lindsay.
11: Lindsay.
12: Lindsay.
11: Lindsay.
12: Prova a dire Lindsay.
11: Lindsay.
12: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
11: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
12: Ancora. Perché Lindsay?
13: Oh, Lindsay!
12: Lindsay! Come Sanpei!
11: Mi piacerebbe invitare Lindsay! Ma devo cervellarmi per
12: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare!
11: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto!
12: Cervellarmi!
11: Ma devo cervellarmi per Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto! Sai, lei ha un carattere molto dominante, è nevrotico ossessivo.
13: Ciao, Lindsay!
12: No.
13: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
10: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
14: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
10: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
14: Ma no, non pensare che
10: Ma
14: sei.
10: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
13: No, perché?
10: Ancora?
13: Credi che sia colpa di queste ovens? Credi che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda?
10: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
13: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
10: Parla, idiota, dai che devo studiare.
13: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
12: sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli?
11: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
12: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
11: No, col PSD.
12: No,
11: PSP.
12: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
11: Che ne dice?
12: Che dici?
11: No. Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
12: Ci pisciamo addosso.
11: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
12: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
11: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto?
12: Che non Theft.
11: E al Grand Theft Auto? Libertiamoci.
12: Liberty Island.
15: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
11: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensano solo alle borse di Bitonto.
12: Ma in Puglia?
11: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton.
16: Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
12: Vorwerwagen, che è di Vancouver questo.
11: Vov.
12: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
11: Lo sapevo, adesso
12: fa bene l'uovo.
11: Coglioni a me, rompi
14: coglioni. Una macchina famosa.
12: Una Range Rover Vogue.
11: Cos'è quello? Una Range Rover Vogue.
12: Cos'è
11: quello? Una Range
12: Rover?
11: Rover
12: Vogue.
11: Vogue.
12: Una Range Rover Vogue.
11: Una Range Vov. Ma dillo così,
12: Borg,
14: ma non è russa, è inglese la Range Rover.
12: Range Rover Vogue.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta la favola di Nonno Giovanni.
2: Nonnino!
3: Ma Enrichetto, ciao, ma non sei a scuola?
2: No, nonnino, è domenica.
3: Domenica? Ma quanto ho dormito?
2: 3 giorni. Papà pensava fossi morto e ha chiamato un signore per prenderti le misure. Poi ti sei mosso, si sono spaventati tanto e hanno detto le cose brutte che non si dicono alla moglie di Dio. E il signore con le mosche è andato via.
3: Accidenti! Ma come mai ho dormito così tanto? Ma non è normale. Avevo solo bevuto quel caffè che mi ha offerto il tuo papà. E il tuo papà? Sto figlio di puttana di un delinquente sta a vedere che mi ha messo il sonnifero nel bicchiere, quel maledetto canaglia di merda.
2: Di che parli, nonnino?
3: Niente, niente, so io. È il tuo babbo che sta scherzando col fuoco, ecco.
2: Mi racconti una storia?
3: E va bene, Enrichetto, dai, mettiti buono buono che ti racconto una bella storia. C'era una volta, nei mitici anni 80, in un paese americano, un ragazzo piccolo come te che si chiamava Timmy. Timmy era un bravo bambino che faceva fatica a fare amicizia e passava le sue giornate da solo a giocare con i videogiochi nelle sale giochi.
2: Cosa sono le sale giochi? Con le palloni? Con i palloni?
3: No, le sale giochi sono delle grandi stanze con tante PlayStation giganti, più o meno.
2: Che figo!
3: Sì, era bello. La tua mamma è lì che ha conosciuto quel maledetto figlio.
2: Male cosa?
3: No, mal bravissimo del tuo papà, lui, insomma. Ma torniamo a Timmy, che è meglio. Allora, un giorno Timmy, mentre stava giocando al suo videogioco preferito, improvvisamente venne aggredito da un gruppetto di bulli.
2: Così.
4: Uè, dimmi sfigato ciccione.
5: Cretino stupido, cosa fai qua?
2: No, che volete da me? Oh!
5: Ups, il gioco si è spento.
4: Capita.
2: No, erano gli ultimi centesimi che avevo. Stavo facendo un record.
4: Ops, è caduta anche la tua Coca-Cola New.
2: Lasciatemi in pace, dai, vi prego, lasciatemi in pace.
4: Ops.
2: Cosa?
5: Ti sei mosso! Paghi un pugno!
2: Aia! Aia, cattivo, mi hai fatto male!
6: Ehi, moscalzoni, lasciate stare quel bambino grassaccio!
4: Scappiamo, c'è un adulto contrariato!
6: Stai bene, bambino?
2: Sì, sì, ma non ho più soldi per giocare, nemmeno la mia bibita!
6: Accidenti, canaglie! Tieni, ecco, questi sono i soldi che ho raccolto prima facendo le elemosine. E questa è una caramella!
3: Già, Enrichetto, quel signore era un senza tetto e dopo aver aiutato Timmy ci diede gli unici spicci che aveva racimolato per mangiare.
2: Ma nonno, il signore senza tetto come avrebbe mangiato poi?
3: Appunto, è questo il senso del gesto, no? Il sacrificio di una persona buona serve per dare profondità al personaggio della storia, capito?
2: Ah,
3: hai capito veramente?
2: No.
3: Infatti, immagino. Vabbè, sta a sentire, eh?
2: Ok.
3: Allora, Timmy, felice per il gesto di quel signore senza tetto, andò subito a scambiare i soldini per gettoni per giocare e a comperarsi dalla caramella e della Coca-Cola. E così riprese a giocare.
7: Fuori c'è un senza tetto! Credo che sia morto!
2: Che cos'è questo rumore?
4: No, poverino!
7: Che palle, sti barboni, ma non possono crepare sotto i ponti! Così ci rovinano il pomeriggio, cazzo!
3: Timmy rimase colpito. L'uomo gli aveva dato gli unici soldi che aveva per sopravvivere agli stenti. A lui li aveva spesi per delle sciocchezze senza pensarci su.
2: Ma nonno, Timmy è cattivo!
3: Ah sì, è un pezzo di merda, dai!
2: Ho detto una parola che non posso sentire.
3: Vorrà dire che crescerai un po' più forte, Enrichetto.
2: Vabbè, merda!
3: Anche meno. Dai, aspetta. Dai, facciamo un català dimentichi, va bene, Enrichetto, ok?
2: Ok.
3: Allora, dicevamo. Timmy riprese a giocare, nonostante l'accaduto l'avesse disturbato. Non capita spesso di veder morire un uomo che hai appena conosciuto. Ma alla fine Timmy era così preso dal suo videogioco che se ne fregò altamente battendosene a balino sugli scogli dell'uomo che l'aveva aiutato. Quando da un tratto...
2: Così!
8: Ehi, bambino!
1: La favola di Nonno Giovanni.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Avevano preso la coraggiosa decisione di crescere i propri figli nelle fogne. Da 2 settimane a questa parte di loro non si ha più alcuna notizia. Semplice, serena, lontana dal caos e dalla frenesia del mondo moderno. Era questa l'infanzia che Pierponcio e Tetanina selvaggi sognavano per Eschimo, Lattina e Umido, i loro 3 figlioletti di 6, 4 e 2 anni. E con questo sogno in mente avevano quindi scelto di lasciarsi alle spalle la civiltà per stabilirsi in un paradisiaco angolo di fogne alle sotterranee porte di Milano, dove da anni vivevano in completa armonia con le fogne, provvedendo personalmente al sostentamento e all'educazione dei loro 3 rachitici angioletti. Purtroppo, a turbare la felicità senza tempo e senza doveri di questa casa nella prateria dei canali di scolo, erano infine arrivati gli odiosi servizi sociali. Abbiamo un'altra telefonata.
7: Sì, pronto!
6: Sì, salve!
7: Ciao, siamo gli Sniffy, i cugini cocainomani dei Puffi!
6: Sì!
7: Noi viviamo nel parco di Rogoredo!
6: Ho capito, e quindi voi avete informazioni sulla famiglia della Fogna?
7: No! Però noi volevamo fare una protesta!
6: Ah, sì!
7: Perché il nostro acerrimo nemico, Fentanyl!
6: Sì? Dica pure!
7: Ha rapito un po' dei nostri amici Sniffy!
6: Sì, io credo che voi siate dei tossicodipendenti.
7: No!
6: Vabbè, riprenderemo più tardi la telefonata con questi simpatici omini del boschetto. Con una zecca garbuglismo capzioso e decisamente puttanfigliesco, un giudice senza cuore aveva disposto che i 3 figli fossero allontanati dai genitori per venire dati in affidamento a una struttura dotata di acqua potabile, riscaldamento e subdoli soffici e materassi con cui rammollire lo spirito dei bambini per poterlo piegare con più facilità alla suprema volontà del sistema. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
8: Sì, salve.
6: Sì.
8: Io vi ascolto e vi guardo televisione da... Il centro massaggi cinese dove sono adesso.
6: Sì, mi scusi, ma...
9: Ti piace?
8: Allora, mi sto facendo fare un massaggio e forse quella persona di cui stavate...
9: Ti piace mano calda così?
8: Di cui stavate parlando, forse...
9: Dopo un bicchiere d'acqua.
8: Le ho viste!
9: Vado. Dai.
8: Potete rimettere... Sovraimpressione! Metti la bocca.
6: Scusate,
8: Potete rimettere sovraimpressione le fai... Oh! Prima che finisca il massaggio! Sta finendo il massaggio!
6: Sì, va bene.
9: Bravo!
8: Com'è calda lei!
6: Scusate, io sono al telefono qua.
8: Li ho visti!
6: Ha visto la famiglia nella fogna?
8: Li ho visti! Quelle della guardia di finanza sono fuori, spostati! Spostati, devo uscire! Levati, cinese, porco!
6: Bene, ringraziamo i nostri amici delle forze dell'ordine. Dicevamo che la notizia ebbe un'eco straordinaria e aggiungere inaspettatamente in soccorso di Pierponcio e Tetanina fu proprio la risposta dell'opinione pubblica. Lasciateli vivere nelle fogne, era il grido unanime che si levava sui social e nei bar. Terrorizzato da queste dilaganti manifestazioni di solidarietà, lo Stato infame e codardo si era dunque visto costretto a scendere a compromessi, obbligando i genitori a trasferirsi nella nuova struttura insieme ai figli nella speranza di placare le masse. Abbiamo... Sì, pronto, una nuova telefonata. Sì.
9: Ciao!
6: Salve.
9: Siamo i Fognetti!
6: I fognetti,
9: viviamo nelle fogne. Ci allora... detto che parlava delle fogne.
6: Sì, parliamo della famiglia nelle fogne. Voi la conoscete?
9: No, qui passa tanta merda. Proprio degli stronzi, no? Dei topi ogni tanto.
6: Sì.
8: Noi siamo piccoli amici che si mangiano la cacca.
6: Ma scusate, ma siete ragazzi di prima? Siete gli Sniffini?
9: Guarda, arriva uno stronzo grosso. Prendi un pezzo.
8: Prendilo prima che lo prenda Morandi.
6: Bene, insomma, dicevamo, qui inizia il mistero, perché dopo appena qualche giorno di sofferta residenza nella struttura, la famiglia Selvaggi sparisce letteralmente nel nulla. Finora le ricerche negli alberghi, stazioni e aeroporti non hanno dato alcun risultato. Che fine hanno fatto Pierponcio, Tetanina, Eschimo, Lattina e Umido? Rapiti dai servizi segreti di un paese straniero? Fuggiti in qualche paradiso fiscale? Rapiti dagli alieni amici di Obama? Le domande sono tante, ma di risposte purtroppo ancora nessuna. Abbiamo un'altra telefonata però, pronto?
8: Salve signora!
6: Sì, salve! Avete notizie sulla famiglia delle Fogne?
8: No. E volevo sapere...
6: Nessuno.
8: Domani c'è la partita sul 3?
6: Non saprei dirle, noi facciamo un altro
8: tipo di...
6: Dovete
8: mettere registrazione.
6: Ma noi facciamo un altro tipo di servizio.
8: Non lo sa lei?
6: Ma comunque c'è lo streaming eventualmente.
8: Scusi, lei, guarda, lei che lavora lì?
6: Sì, ma io...
8: Non sa niente di domani?
6: Ma sono la conduttrice io di un altro
8: programma.
6: Che
8: squadra tifa?
6: Non, nessuna.
8: Mi piace il calcio?
6: No, non particolarmente.
9: Giuliano, sto guardando su TV Sorrisi e Canzoni.
6: Sì.
8: Sì, ma è la pagina del 1986, te l'ho detto mille volte. Scusi, mia moglie non è normale.
6: No, sì, l'avevo notato, ma anche lei non è che...
9: Ma c'è la partita domani?
8: Sei un troione?
6: No, non sono
9: un
6: troione.
9: Quelle facili quelle.
8: Sì, l'hai data tu per fare la TV?
6: No, me lo sono guadagnato.
9: Sì, con tutte così dico.
8: Senti, mia moglie sta scambisti, vuoi venire sul campo?
6: No, grazie.
8: Cucina la pasta.
6: No, grazie, comunque credo sia circonvenzione di incapace con sua moglie.
8: È una cretina.
9: Ha detto sta signora, non ho
8: capito.
9: Gli
8: piace vederti fare la pasta mentre me lo succhia.
6: Non ho detto questo.
9: No,
8: dai, che ti piace.
9: Io quelle cose voi, dai, smetti
8: di
9: fare quelle
8: puttanone.
9: Cose.
8: Dai, dai, mettiti a 90 sul tavolo, stronza.
9: Sì, adesso scopami, mi sono curami.
8: Che culone che hai.
9: Sono troia.
8: Sei una troia, fai la pasta, dai.
9: Chiamami con un altro nome.
8: Giuliano.
9: Come Giuliano.
6: Le domande sono tante, di risposte purtroppo ancora nessuna. Per questo motivo noi di Chi l'ha svisto rivolgiamo un appello ai nostri ascoltatori. Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento della famiglia Selvaggi è pregato di contattare la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail della nostra redazione.
8: Venga a prenderti adesso!
6: Come, scusi?
8: Adesso venga a prenderti, mica ti devi far chiavare mentre mia moglie guarda.
6: No, guardi, non ho accettato l'offerta.
9: Sono accaldata adesso.
8: Io ho appena fatto il culo.
9: Mi è piaciuto, deve provarlo signora.
6: Sì, grazie, magari un'altra volta.
8: Tempo di levarmi i lipidi dalla cappella e arrivo.
6: Che schifo. Che schifo.
9: Ma cos'è lipi?
8: La merda.

0: quanto cazzo di schifo fai.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Nel 1984 il mondo fu invaso da milioni di vecchi pensionati. Furono mandati dal futuro dei robot dalle sembianze umane per sterminarli, ma qualcuno si salvò. Ma ora questi vecchi maledetti sciacalli bocciofilanti stanno tornando, e c'è solo un uomo che può farlo. Wender. Chiudete i finestrini delle vostre macchine e le finestre di casa, perché potrebbero volare gambe e braccia di vecchi.
3: Servizio di segreteria telefonica.
4: Negativo.
5: Pronto?
4: Sono un Terminator.
5: Pronto?
4: Sono un Terminator.
5: Vada.
4: Negativo.
5: Pronto?
4: Il mio microprocessore è a rete neurale.
5: Ascolti, per piacere. La
4: sì.
5: Vuole smettere?
4: Negativo.
6: Pronto?
4: Sì.
6: Oi, chi?
4: Esatto.
6: Certo.
4: Sono un Terminator.
6: Ma chi mi hai capito?
4: Ricevo dei segnali che si
6: ma
4: possono definire.
6: Ma chi mi hai capito? Ma.
4: Di regola il soggetto copiato viene terminato.
6: Pronto?
4: Sono un Terminator.
6: Pronto?
4: Sono un Terminator.
6: Pronto?
4: Perché me l'hai ordinato?
6: Ma vaffanculo, ma che cazzo sei?
7: Pronto?
4: Sono un Terminator.
7: Pronto, chi è?
4: Negativo.
7: Chi è lei?
4: Il T-1000 ha la capacità di assumere l'aspetto di Sarah Connor e attendere il momento che tu prenda contatto con lei.
7: Ma chi sei?
4: Missione non prioritaria.
7: Cosa vuole?
4: Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer che...
7: E che cazzo vuoi?
4: Missione non prioritaria.
2: Ora, ne è rimasto solo più uno, il più pericoloso di tutti, il signor Cappella, che tiene i piani segreti per poter distruggere i Terminator.
4: E ha la capacità di assumere l'aspetto di Sarah Connor e attendere il momento che tu prenda contatto con lei.
8: Chiama Cappella.
5: Pronto?
4: Sono un Terminator.
5: Pronto?
4: Sono un Terminator. Più ho contatti con un... Negativo.
6: Pronto?
4: Sì.
6: Pronto?
4: Ho in memoria tutta l'anatomia.
6: Sì, non rompi coglione, tu fatti cazzo tu.
4: Di regola il soggetto copiato viene terminato.
6: Pronto?
4: Missione non prioritaria.
6: Sì, non rompi coglione, vaffanculo, ci sono figli e strafigli.
4: Perché me l'hai ordinato?
6: Pronto?
4: Sono un Terminator.
6: Pronto?
4: Più ho contatti con umani, più
6: in...
4: Negativo.
6: Pronto?
4: Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer che apprende. Il T-1000 ha la capacità di assumere l'aspetto di...
6: La persona civile
4: sì.
6: Dice chi è... E posso rispondere.
4: Esatto.
6: Allora chi sei?
4: Sono un Terminator. Perché?
9: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli, fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
3: Aiuto, mandate Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
4: Non intrappolato! A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrive un'altra cosa, quella la crede, insomma.
5: Ma porca. Skywalker.
4: Skywalker. Skywalker.
3: Aiuto, mi tanto Skywalker!
2: Madò, questa ha la sold, devo andarla a salvare. Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
6: La Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro.
7: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
8: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è tempo di riuscire a...
4: a prenderlo in culo.
9: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
10: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
9: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
9: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
2: No!
9: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tromu!
2: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
9: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
2: No!
9: Vieni.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto scarabato dentro di te, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di culatore, casa di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito? Lasciati patata, tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio di Anakin.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A chi la puttana, man?
1: Figlio mio, togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti dà questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai!
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Tato Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: lights on. Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Geova Beach Party.
3: Sono sempre io, Miffy, il momento preferito di tutti in cui io smerdo il nuovo ordine mondiale che è composto di cagafotto, perché io dico le verità assolute. Intanto voi scatenatevi, ragazzi, laffate l'acqua aperta mentre vi lavate i denti e sprecatela tutta, tanto l'acqua fa ruggine, meglio il gin tonic. E allora, siete pronti? Vai! Le verità. A caval Donato non si guarda in bocca, ma Donato è veramente un nome di merda per un cavallo. Piano, piano, piano, piano, piano. Dico di sostenere l'arte in ogni sua forma, ma poi scarico i film e cago sui quadri. Allora, col culo degli altri sono tutti ricchi. Nel letto durante l'estate mi copro anche se sto morendo di

caro saluto a Max Peffafi. Ed ora, come sempre, una grande canzone, una mia grande canzone per rivelarvi un modo affoluto per essere felici. Non avere problemi. Un segreto come al solito rinchiuso nelle biblioteche sotterranee dell'Ordine della Fenice di Illuminati. Ma io ve lo dirò questo segreto, ragazzi. Vai!

0: Allora, compagna di vita e moglie adorata, come passeremo questo Natale in piena libertà per via della scelta discutibile ma assolutamente personale di non avere dei figli rompicoglioni e costosi, che ci permette di avere la piena libertà e autonomia decisionale, economica e organizzativa? Sono troppo indeciso. Cortina, Caraibi, Madagascar, New York?
1: Niente di tutto questo. Ho invitato i miei al pranzo e i tuoi alla vigilia. E tuo zio Piero si ferma qui con la famiglia fino a Capodanno.
0: Ma sei
1: Guarda che è inutile che ti incazzi. Mica è colpa mia se quest'anno tocca a noi organizzare. È un turno che hai deciso tu l'anno scorso strafatto di nocino a casa dei tuoi.
0: Ma che cazzo c'entra? Sai quante puttanate dico alle cene di Natale con la famiglia che tanto poi ci si dimentica? Come 3 anni fa che ho detto a tutti che avevo 3 mesi di vita per farli piangere e prendermi le attenzioni perché ero geloso del figlio appena nato di mia cugina, quella terrona del cazzo che fa un figlio all'anno per prendersi la scena.
1: Mamma mia, non ricordarmi l'imbarazzo del dopo, quando a distanza di 4 mesi mi hai fatto dire a tutti che Padre Pio ti aveva fatto il miracolo, assumendo un paio di barboni per fingersi inviati della curia per indagare sulla guarigione eccezionale.
0: Minchia, ma sai che quei due erano dei francescani perfetti? Dove cazzo li hai trovati?
1: Fuori da Cinecittà, ex comparse in disgrazia. Il cinema italiano non spinge più come una volta. Senti, adesso comunque levati le voglie di viaggi, perché queste vacanze le passiamo qui.
0: Ma col cazzo, inventiamoci un'altra minchiata e mandiamo tutti a fanculo. Io non ci resto qui al freddo a fare la muffa a casa. Poi chi cazzo ha detto a mio zio Piero di venire a stare qui con quella famiglia di merda di ignoranti schifosi?
1: Sempre tu, idiota. Sei sceso in garage con lo zio Piero e sei tornato su dopo 20 minuti tutto arzillo e straparlante. E ti eri già messo d'accordo con lui. Non smettevate più di parlare e bere whisky. Sarai sceso in garage 20 volte con lo zio Piero.
0: Cazzo, è vero la peruviana?
1: Peruviana? Di che stai parlando?
0: La peruviana della Fiat, una nuova macchina da lavoro che ha preso Piero. Tipo Fiorino, ma più puro come mezzo da lavoro. Uno spettacolo che non puoi capire, introvabile, devi avere il concessionario giusto dal Sud America, altrimenti la tagliano con i mezzi italiani, tipo l'Iveco Mannite.
1: Vabbè... Roba da maschietti, io non ne capisco niente.
0: E meno male figa.
1: Dai su, vai in garage a prendere i materassi gonfiabili della Intrex. Così preparo gli spazi per lo zio Piero e i suoi figli.
0: Sai che ho un fortissimo déjà vu?
1: Visto che scendi, prendi anche la bamba che mi ha regalato lo zio Piero l'anno scorso quando sei svenuto. Stasera ho voglia di fare festa.
0: Porca m***a, che notizia.
2: Amore, mi sa che i vicini sono tutti e due ammalati. Se salgono in ascensore, non entrare, prima che ci impestino.
3: No, amore, stanno pippando.
2: Ah, meno male, va. Quest'anno non ho fatto l'anti-influenzale.
4: Cose di casa. Cose di casa. Cose di casa.
5: Bella sigla, serie di merda.
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. Black Mirror. Black Mirror. Black Mirror. Lo schermo negro.
2: Giampirlo era un ragazzo che commetteva grossi errori.
3: Giampirlo, passami il coltello.
4: Subito, tieni!
3: Ma cosa cazzo?
4: Oh cazzo, l'ho ammazzato! Che grosso errore!
2: Sì, un ragazzo che commetteva grossi errori.
5: Giampirlo, non venirmi dentro, mi raccomando.
4: Oh merda, ho commesso un altro grosso errore. Ma perché? Perché commetto sempre grossi errori? Perché?
6: Figliolo, prima di tutto, scia sbirre, visto passare sbirre.
3: Ma da tuono, me lo fai un autografo?
6: Allora.
3: Hai ragione, scusa, non si usa più il selfie.
6: Ehi.
3: Scusa, è partito il video?
6: Lo vedi?
3: Sorridi?
6: Lo vedi? Nell'immagine riflessa lo vedi che non sono Batantuono, no?
3: Infatti non è più la barba, ma è per un nuovo film, vero? Metti le dita così. Oh!
6: Non le metto le dita così.
3: Fai
6: non
3: la bocca.
6: Le faccio. Oh! Oh! Te ne vuoi andare?
3: Cazzo, è venuto mosso. Sei uno...
6: Vai via!
3: Te la meni!
4: Oh, Gesù! Commetto sempre grossi errori e me ne accorgo solo un po' tardi. Cosa mi consigli?
6: Ma è ovvio, vuoi un po' di bamba, vuoi farti un popotto, vuoi fare un popottino?
4: Ma io non voglio la bamba, voglio poter rimediare ai miei grossi errori, ne faccio tanti ogni giorno, che cazzo.
6: Beh, allora sei fortunato. Scusa, sono un po' così perché Ramadan non mangio da tanto tempo.
3: Scusa. Sei ficchiato tu?
6: Sentite, allora, sei continuato a fare entrare degli estranei nel set mentre stiamo girando?
3: Oh, pacco, io sto frattando tutti.
6: A parte il fatto che sei la stessa persona di prima, ti ho già detto che non sono io.
3: Porca miseria, mi hai sgamato.
6: Sei tu!
3: Vestito!
6: No!
7: Si chiama Rewindo ed è il nuovo dispositivo che ti permette di tornare indietro nel tempo di 10 secondi. Guardate, basta dire Rewindo e... Si chiama Rewindo ed è il nuovo dispositivo che ti permette di tornare indietro nel tempo di 10 secondi. Guardate, basta dire Rewindo e... Si chiama Rewindo ed è il nuovo dispositivo che ti...
8: Abbiamo capito!
4: Ma è proprio quello che stavo cercando! Grazie Gesù, grazie! Vado subito a comprare Rewindo, bello Rewindo!
2: Da quel giorno la vita di Giampirlo prese una nuova piega.
4: È il mio primo appuntamento al buio! Spero di non fare cazzate!
5: Giampirlo, piacere, Susanna!
4: Piacere! Mio, piacere mio!
5: Ma che schifo!
4: Rewindo!
5: Piacere, Susanna.
4: Piacere, Giampirlo. Ce l'ho fatta.
2: Poter rimediare ai propri errori gli cambiò la vita.
4: Rewindo!
2: Una vita di merda diventata improvvisamente perfetta. Fino a quel fatidico giorno.
4: Bella partita di calcetto, ragazzi! Ora mi faccio la doccia! La saponetta, certo!
9: Trimestre, e la fattoria è ancora prima, Zimbabwe merda!
10: Belin, Marco, ma cosa ti aspettavi? Con un team del genere, un risultato del genere?

0: Giulietta? Certo che te la raccolgo!
1: Io angulo!
0: Piacere, Giampillo!
1: No, io angulo, te!
0: Vuoi con me?
2: E vissero felici e inculati per sempre.
3: The window.
2: Black Mirror. Black Mirror. Lo schermo negro.

0: Gnagno Special Natalizio.
1: Dai, dai, dai, Viale, leva sta merda su che ci ha scassato il cazzo. E rieccoci amici, sempre col vostro Max a sentire le nostre leggende sulla leggenda leggendaria dello zoo. Sì, sì, la terza stagione è finita, lo so, ma questo episodio è estemporaneo. Per usare il linguaggio dei nerd, è un episodio filler, uno special natalizio. Visto che vi è piaciuta molto... Sì, sì, quella, beh... Abbiamo deciso di riutilizzare la stessa identica ricetta per fare un'altra carrellata di centoni, blasfemi e balordi. Giusto per augurarvi un sereno Natale, strapparvi una risata e magari trovare qualche querela sotto l'albero.
2: Allora ragazzi, sono usciti gli ascolti Audi Radio del terzo trimestre e la fattoria è ancora prima, Zimbabwe merda.
3: Beh lì Marco, ma cosa ti aspettavi? Con un team del genere, un risultato del genere può accompagnare solo.
2: Per festeggiare questo nuovo traguardo, che ne dite se facessimo un altro sanguigni? Ma tutto natalizio, spiripillo sbuffaglande.
4: Inca, sì dai, facciamolo, e se vuoi posso farlo sempre io il direttore, dai dai dai, fammelo fare a me, dai, direttore inca.
2: E va bene Paolo, ma solo perché siamo vicini a Natale, eccetera. Spompinomane.
1: Marco non poteva non accettare. Paolo è uno dei simboli folcloristici per antonomasia del Natale, alla stregua di Mamma ho perso l'aereo, lo zabaione e il cenone dai parenti terroni. Senza contare che in gioventù ha fatto il Babbo Natale ai grandi magazzini.
2: Ok ragazzi, questa puntata tanto è completamente riciclata da quella di Sanguigni, quindi andiamo dritti con le canzoni, www.vaffanculo. Vai Puccioni, presenta questo nuovo festival, il Merry Blasphemismas.
1: Come al solito nessuno di noi capisce il linguaggio della Pucci Pucci Puccioni, quindi farò io le sue veci natalizie. Per il primo messaggio d'auguri speciali abbiamo il duo delle malefatte Borghingi Gianatengi, famoso sodalizio musicale che ha fatto la storia del festival di Sanguigni. Di Baustelle, Battiato e Battisti, colui che sta fra i cieli, cantano i De Delfino feat. La figlia di Fabio.
5: Dalla fattoria facciamo quello che non puoi fare mai, ruttare o scorreggiare, riprenderci a sb**** e metterci a

Grandissimi ragazzi, siamo riusciti un po' a raggiungere il livello di... Vediamo, andiamo avanti. Quanto è bello spaccarsi in settimana bianca, ed è proprio di questo che ci parla il prossimo artista in gara, più o meno. Di Giorgio Michele, Federico Mercurio e qualche altro Blanco Natale, cantano Paolo Noise feat. Blanco.

0: Bastardi drogati, lasciatemene un po', era Bagna Sigariella. Beh, come avete capito, l'andazzo di questa puntata è molto simile a...
1: Mannaggia!
0: Ecco, è un contenuto altamente instabile. Ma so cosa state pensando. È così scorretto essere politicamente scorretti? Potremmo metterci a ricercare una struttura narrativa incredibile con una costruzione aulica ed arrivare ad una spettacolare battuta finale invece che il solito farvi ridere solo con rutti e bestemmie? Ma che cazzo ce ne frega, rutti e bestemmie! Ed è così che vi presento il prossimo pezzo. Un cast corale, un pezzo che ha fatto la storia. Un raduno pari all'esercito degli Uruk-hai di Saruman, di Il bue e l'asinello nella capanna. We are the zoo, cantano tutti, ma proprio tutti.

0: E allora vi abbiamo fatto passare la mancanza di... No? Ah, siete proprio degli ingordi. Dai, va bene, solo perché è Natale. E così la smettete di mandare i messaggi su Telegram chiedendoci dove poterla trovare. Eccovela qua.
1: Mannaggia quel porco. Siamo tutti pieni di grappa.
0: Ci siamo cascati di nuovo. E quindi auguri a tutti, ragazzi. Da Pavia, questo è... Oh, aspetta, aspetta, è un momento. Ma Morgan Freeman?
2: Ciao, sono Morgan Freeman per farvi gli auguri di Natale, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Quindi, buon Natale, maiale.
0: Buon Natale a tutti, ragazzi, da tutti quanti noi della fattoria, da me, il vostro unico Max Pezzali, e ora andatevela a piander culo!
3: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
4: È tutto pazzo.
3: This is a zoo. This is a zoo.
4: Vai,
5: dai! Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
6: Tutto il resto è gioia.
7: Nuova settimana, nuovo rompimento di coglioni in vista. Milano debutta oggi la straordinaria nuova invenzione di Beppe Sala, che è l'area B. Che cos'è l'area B? È praticamente un'area C più grande, che impedisce di entrare in città i veicoli a benzina inferiori agli Euro 2 e diesel inferiori agli Euro 5. Quindi se c'hai un Euro 2 a benzina, un Euro 5 a diesel, ce l'hai nel buco del culo. Però sta di fatto che il 47% della gente che viene a Milano in macchina non ha la possibilità di cambiare macchina, perché i prezzi sono alti, c'è la crisi, e soprattutto se ne strafotte i coglioni dello smog, perché tanto abita a Peschiera Borromeo. Milano, come sempre, sarà solo l'inizio di una norma che sarà poi diffusa in tutte le più grandi città italiane. Voglio sentirvi, siete d'accordo con Beppe Sala oppure vi sta sul cazzo? Dai, apriamo le linee. Andiamo da Alessandro, Pavia. Alessandro, vai.
8: Arriveremo anche all'area A, andiamo in giro sui cavalli. Almeno tutti la pigliano in culo, le macchine le buttiamo via e ritorniamo alla preistoria.
7: Perché secondo lei le macchine sono simbolo dell'evoluzione?
8: No.
7: Esistono anche le auto elettriche, esistono i mezzi pubblici che a Milano peraltro
8: funzionano. Ho capito, e chi ha la macchina vecchia che non può permettersi quella nuova, che cazzo
7: la parcheggia
8: fa?
7: E va con i mezzi pubblici.
8: Ah, la parcheggia e la va con i mezzi.
7: Esatto,
8: sì,
7: perché certo. A Milano funzionano molto bene i mezzi pubblici, sono tra i migliori d'Europa e sono anche tra i più economici d'Europa.
8: Immagino, cazzo.
7: Cosa immagina? Lei sa quanto costa? Quanto costa l'abbonamento ai mezzi pubblici a Milano? Quanto costa?
8: Ma che cazzo ne so?
7: Allora lei non
8: sa con la macchina.
7: Appunto, perché lei è un cavernicolo, è un Neanderthal. Lei inquina, lei uccide i bambini con il suo veicolo.
8: Le tue puttanate.
7: Non si capisce.
8: Tutte le puttanate che dici in televisione.
7: E allora mi pagano profumatamente. La persona zero spessore, zero contenuti e zero lunghezza del pisello. Via, un altro. Romeo da Roma, sentiamo Romeo, vai.
9: Non capisco perché ancora ti facciano far programma, onestamente.
7: Ma se tu campi e consumi ossigeno, c'è una ragione per tutto, eh? Sicuramente
9: la ragione qual è?
7: Sicuramente non c'è un'intelligenza superiore che ci governa, perché se no tu non esisteresti. Quindi c'è un coglione superiore che crea.
9: Altrimenti tu non lavoreresti,
7: dai,
9: insomma.
7: Dai, va bene, senti, stiamo parlando dell'area B, che cosa ne pensi? Sei d'accordo a vietare l'ingresso in città alle auto molto inquinanti o no?
9: Sì, giustissimo.
7: Ma tutti quelli che invece usano queste auto inquinanti per venire a lavorare?
9: Sono dei coglioni, perché...
7: Perché?
9: Con l'evoluzione adesso si potrebbe...
7: Con l'evoluzione, cioè le macchine stanno ferme lì, poi fanno delle macchinine più piccine, c'è il DNA delle macchine, c'è il darwinismo dell'auto. Cioè.
9: Però ci rimetterei tu, Parenzo,
7: io ho la Tesla catamarano, sono due Tesla affiancate una all'altra, io mi siedo in mezzo. Due Tesla.
9: Tu non c'è neanche un dentista.
7: Tu godi che i lavoratori se la piano del culo, mentre tu puoi respirare radical chic di sto cazzo.
9: Assolutamente sì. Con te andiamo tranquilli, perché tanto
7: ma basta, che cazzo c'entro io?
9: Cosa? Tu c'entri sempre a prescindere.
7: Anche tu c'entri con una supposta nel buco del culo. Ciao, tachipirina, ciao, vattene a fattura.
10: Penso che si risparmia gasolio e benzina.
7: Sì, questo è indubbio, però tutti quelli che venivano a lavorare in città con la macchina, che cosa fanno?
10: Ma non lo so, non sono un chimico, non conosco.
7: Guardi, che non stiamo raffinando dell'SD qua, stiamo parlando di automobili. Dai, Montagnier, vattene a fanculo, dai, un altro.
11: Se arriverà a Lucca, andrà in bicicletta.
7: Quindi lei ritiene che sia giusto comunque?
11: No.
7: E perché allora andrà in bicicletta?
11: Perché se devo prendere le multe vado in bicicletta.
7: Dice lei, quindi lei è totalmente passiva.
11: Sì.
7: Sì, lei si fa toccare il culo sui mezzi pubblici.
11: Sempre.
7: Si fa camminare in testa, totalmente passiva. Fa anche cose a 3, a 4, nelle orce.
11: A 5, a 6.
7: Ti piacciono gli schiaffetti sul culo?
11: E schiaffoni?
7: Gli schiaffoni sul culo le piacciono. Sa che mi sto tendenzialmente rapando? Ho un arrapamento latente, eh?
11: Beh, questo lo vedremo.
7: Ma quindi lei non esclude una liaison con me, che sono un noto maiale?
11: Non escludo nessuno.
7: E allora, senta, improvvisamente la telefonata si è tramutata in una roba interessantissima. Sento già il profumo della sua patatina. Della sua fagianina, eh?
11: Fagianina, sì.
7: Che voglia di cacciagione.
11: Tanto è stagione, no? Quello.
7: Va bene, allora metto il cappello con la piuma, prendo la doppietta, il cane da caccia e arrivo.
11: Vai, così la individuo subito.
7: Benissimo, arrivederci, grazie.
11: Ciao,
7: ciao, ciao, ciao, tesoro. Ho rimediato anche una chiavata, una roba senza nemmeno pagare, forse. Ma è il momento dell'amico mio. Chiudiamo con l'amico mio, da sempre sensibile ai temi ambientali.
4: Brutta merda, onto bastardo, maledetto.
7: Ma perché
4: brutta
7: sei?
4: Merda,
7: ma perché?
4: Onto
7: ma perché? Perché sei sempre così?
4: Luciani, chiamami quando
7: perché,
4: sei in diretta.
7: Perché avevi sei sempre
4: che
7: così?
4: Che mi avresti messo in diretta quando godevo, bastardo. Invece ti ho ascoltato. Brutta merda. Invece non mi hai messo.
7: Vabbè,
4: chiamami quando
7: avevo
4: sei
7: cose
4: diretta,
7: più importanti. Avevo cose. Ti spiego.
4: Te lo prometto.
7: Nella mia scaletta, io ho una decina di punti. E poi ho la fogna, tu sei sotto la fogna.
4: Brutto maledetto, non devi ancora da dirmi chi che ti ha dato il mio numero.
7: Se proprio,
4: tu devi dirmi chi ti ha dato il mio numero.
7: Ma che cosa? Ma mi hai preso per un pentito? Ti sembra che io abbia il volto blurato?
4: Non è questione di pentito, è questione che il numero è mio e mi devi dire chi ti ha dato il mio
7: adesso,
4: numero.
7: Adesso è anche mio.
4: Devi avere il coraggio di affrontarmi. Ma quando vengo lì,
7: allora,
4: devi scendere e
7: se io ti affrontassi, non avrei coraggio, avrei cattivo gusto.
4: Se tu mi affrontassi, faresti la fine del Madonna. Fatti vedere,
7: sempre con queste minacette.
4: Fatti vedere, maledetto.
7: Queste minacette.
4: Onto maledetto, che tu sia altro.
7: Questo
4: un onto maledetto.
7: È una minacetta da parrucchiera.
4: Tu sei la tu dovevi essere abortito quella volta, brutta merda.
7: Esatto,
4: tu dovevi essere abortito, non è questione medievale.
7: Io non sono stato partorito, io sono stato creato da Dio.
4: Tanto poco.
7: Sono stato creato da Dio.
4: Come cazzo, fatto?
7: Miserabile.
4: Cartoni, te lo prometto, ti prendo la giugolare e la uso come una cannuccia e te scotendo vivo dopo il tuo vestito ad Halloween e mi bevo il tuo sangue per essere la giugolare. Brucia merda!
7: Ragazzi, Halloween si avvicina, adesso è il momento della minaccia Halloween. Mi mancava, che bello. Vado a comprare una zucca e a intagliarla. Ciao, alla prossima. Già.
12: Radio 105.
13: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
14: Amore, io esco.
15: Vai via?
14: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
15: Quando stai via?
14: Non lo so, un'ora?
15: Perfetto.
14: Ci vediamo dopo allora.
15: Mi dedico a due cose.
14: Sì, lava i piatti.
15: Certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
16: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
17: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
15: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
17: Burro e acciughe.
15: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
17: Ostriche e champagne.
15: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
16: Pornhub. The spiration is in the fic.
17: ostriche e champagne.
15: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
17: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
15: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
17: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
15: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
12: Ostriche e champagne.
15: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
12: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
15: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
17: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
15: Puttana.
17: E intendo proprio qualunque cosa.
15: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
12: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
15: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
17: Molto volentieri.
15: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
17: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
15: Oh, dai, ambrogio foga.
17: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
15: Venga a me.
12: Anche tu mi fai impazzire.
15: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
12: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
15: Sì, spaccagliela sta bastarda.
17: Andrea, prendimi ora.
15: Ah, ma non ci posso credere, una vera seta.
12: Dai. Oh cazzo.
15: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
12: No, porca troia, porca puttana.
15: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
12: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
15: Ma che schifo.
12: Aria.
15: Ma che schifo, ma che cazzo.
12: Eccomi. Scusa.
17: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
15: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
17: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
15: Non se l'ha anche lavato.
17: Sì. Ah, sì.
15: Aspetta.
17: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
15: No.
17: Scusa, vista.
15: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
12: Tutto a posto?
15: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
17: Sì, più o meno.
15: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
12: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
15: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
17: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
15: Minchia.
12: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
17: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
15: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
12: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
17: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
12: Oh, porca merda, mi viene da...
15: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
17: Oddio, anche a me!
18: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
12: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
17: Con l'happy ending!
12: Vaffanculo, puttana!
15: E va bene, dai! Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa. C'è una categoria apposta perché...
14: Amore, sono tornata!
15: Meno male!
14: Cos'hai in mano?
15: Eh?
14: Cos'hai in mano?
15: Quello che avanza del mio cazzo.
14: Sembra un'ostrica.
15: L'ho presa su Amazon.
17: Valuta il film.
15: Una merda!
19: Porn Bob. The spiration is in the fic.
20: Mi piace un cazzo. No, sì. l'ha messa, andevo. Perché pure no, lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no.
21: A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito? È fuoco. Buon lunedì viene qua.
22: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
21: Ah, lui c'è lunedì?
22: Sì, lunedì facciamo una diretta con lui.
21: Allora, vabbè, nascosto mi dichiamo un po' oggi.
22: Sì.
21: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta. Tutti quanti, figlio di puttana.
22: Al tre.
21: Pronto? Figlio di merda. 1, 2, 3. Figlio di puttana! Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Paolo. Ivo Ham fa ridere, Ivo Ham, Luca di Ivo, come fa ridere.
22: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo. 105.
17: Lo Zodi 105.
23: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, scelti per voi da gente senza scrupoli.
24: Acqua alla griglia, 5 euro al litro. Tofa, formaggio di soia a cubotti per schiavi dell'eroina, 3,60 euro. Cavallo di Troia, involtini di carne equina ripieni di uomo, 15,90 euro al chilo. Tacchino solubile con borraccia in omaggio. Tacchino solubile con borraccia in omaggio, 8,23 euro. Sfinterucci al finocchietto, curiosi taralli con peli ricci, 2,80 euro.
23: Cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
24: Sapone intimo Ciolli, il chili solo per la minchia, 4,80 euro. Bresaola di geranio, 5,99 euro. Latte intero più latte da assemblare per colazione creativa, 1,54 euro. Pesto tuo padre, servizio di picchiatore a domicilio, 11 euro all'ora. Che cazzo? Tonno Gubbio, nell'iconica scatoletta a forma di water, 4,10 euro.
23: Freddi, tiepidi e appena sformati.
24: Fukushima, filetti di sogliola con becco e pollici, 7,10 euro al chilo. Dietetico, burro di ciccioli, light, 2,40 euro. 1, 2, 3 stalla, formaggio di capra sotto letame, 7,99 euro. Tiziano Ferru, tipica grappa. Tiziano Ferru, tipica grappa sarda con bottiglia a forma di case, libri, auto, fogli di giornale, 18 euro. Dentifricio Colgate più spazzolino col cazzo, 7,80 euro.
23: Dall'inceneritore alla tavola.
24: Shampoo antiforfora più forfora anti-shampoo per epica lotta. Lotta di potere. Shampoo antiforfora più forfora anti-shampoo per epica lotta di potere sotto la doccia, 4,60 euro. Omino mulatto. Omino mulatto. Aspetta, devo respirare. Omino mulatto. Smacchiatore per biancheria pensato per circoncisi, 5,55 euro. Hamburger di vitello, allevato in volo, 13,50 euro la business, 9,60 l'economy. Ciff e Ciof, sgrassatore universale per scoiattoli, 4,10€. Kinder Happy Pippo, lo snack in strisce che fa passare la fame, 49,99€ al grammo.
23: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. This is a zoo. This is a zoo. This is a zoo. This is a zoo.

0: Gnagno 4, la vendetta.
1: E ben ritrovati cari amici vicini e lontani, un'altra volta ancora per l'unico Max Pezzali, menestrello pazzerello, sempre qui a narrarvi i racconti dello zoo. Pavia Caput Mundi e siamo precisamente nel 2000 e qualcosa. Esatto, proprio quel 2000 e qualcosa, l'anno passato alla storia per essere stato l'anno del Covid. La pandemia è scoppiata, Pavia è in lockdown.
2: Ma che cazzo di due coglioni stare qua chiuso in casa a fissare quel vecchio orologio a pendolo di mio nonno, barbagianna troia merda.
3: Ma su, dai amore, potremmo approfittarne per fare un po' di sesso sfrenato come facevamo nella giostra dei pirati di Gardaland.
2: Ma no, Steffi, devo fare dirette Instagram, mangiarmi le unghie dei piedi e mettere like a tutti i video che vedo con le DeLorean, bubba bubba vaffanculo.
3: Uff, va bene, vado in camera da sola.
4: Vrr, vrr. Sono un cazzo di gomma vibrante marca Super Minchia, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
3: Amore, ma perché il mio cazzo vibrante puzza del tuo culo?
2: Non lo so.
1: La fottuta pandemia ha sconvolto la vita appiattendo le giornate a chiunque. Ma gli altri nostri eroi che fanno loro? Beh, sono tutti attaccati ai video virali di Pippo Palmieri.
5: Benvenuti ad un nuovo video di Impasta il pane con Pippo. Serve la farina 00 presa dal farinaio sotto casa mia, un goccio d'acqua della fonte Mariutti, l'acqua più buona di tutti, un pizzico di sale iodato e il lievito madre di tua madre. E portale i miei saluti, che se si trova in Sardegna sicuramente la conosco.
6: Nga, che bomba il video di Pippo. Ma io non ho la farina. Ah boh, ci metto la bamba in chia, impasto tutto con la malta bastarda. In galla, che cozzalone.
7: Belino, ottimo Pippati, i tuoi video sono belli, eh. Però io ho già impastato 1287 focacce, fatto 350 vasetti di pesto, bevuto tutta la scorta di alcolici e consumato completamente il mio belino a suon di seghe sui piedi di OnlyFans. E ho perfino smesso di fumare. E adesso, vabbè, ricomincio a fumare.
8: Zio Strafaus, io non posso farlo il pane, né? In sole due ore ho preso 87 Covid diversi.
1: E intanto la nostra amata Letizia Nazionale Puccioni.
9: Oh sì, Pucci Pucci Puccioni. Sì, sì. Sì. Ti piace? Ti piace? Ti piace?
10: Cicinella e pizza cazzo fa.
1: Eh sì, impestati bastardi. Quel merda del virus inventato dai cinesi ha proprio creato disguidi nella forza.

0: Cari cittadini di Pavia, noi del governo stiamo facendo di tutto per aiutarvi, ma l'importante è che stiamo a casa oggi per abbracciarci domani. Ce la faremo! Ce la faremo!
1: La gente se ne sta in the for the capa, come direbbero a Napoli. Ed anche il nostro Marco è sempre più affossato dalla situazione. Ma un giorno, dopo mesi e mesi di lockdown, riceve una chiamata inaspettata da un numero bizzarro.
2: Che numero strano. Che prefisso è? Infinito, asterisco, simbolo del dollaro e logo della Nike. Pronto?
3: Out. Uè, mazzò.
2: Leo, ma com'è possibile? Eri tornato sul tuo pianeta, saltimbanco Clandemario.
3: Sì, ma sono riuscito a mettermi in contatto col pianeta Pavia. So che siete tutti mega incasinati con tutto quel virus del cazzo che vi ha messo in ginocchio.
2: Sì, e forse meno male che non sei qui, altrimenti lo avresti già preso 19 volte peggio di Wender, cazzo stronzo Pippa.
3: Mazzol, ti chiamo per ricordarti di non abbatterti mai, non mollare mai, cazzo. Noi siamo la fattoria, noi siamo i cavalieri indomiti della leggerezza, cazzo. Tu devi mettere il mondo sotto sopra. Outs.
2: Diciamo che in un certo senso è colpa mia se c'è il Covid.
3: Outs, non ti posso lasciare solo un attimo, eh? Babbo, senti, io ho la cura. Devi andare in radio. Rimettiamoci in contatto e poi rimetti il file crittata, che dico, ma cazzo si dice che ti manderò, bastardo.
2: D'accordo, emorroide gonorroide.
1: Marco si avvia verso la radio, ma non usciva di casa da un sacco. Ormai Pavia è un terreno deserto alla Mad Max, con stramboidi steampunk che viaggiano su dune buggy e fanno macelli. E infatti il nostro Marcolino, quando è quasi arrivato al palazzo di Largo Donegani, viene intercettato da un gruppo di cattivi di Kenshiro.
4: Ehi, tu, dove credi di andare, stronzo?
5: Questa è zona rossa.
6: Ce l'hai l'autocertificazione?
7: O magari stai andando in visita dai congiunti?
2: Levatevi dalle palle, teste di figli di puttana, devo andare a salvare il mondo.
8: Ma tu sei Mazzoli?
6: Oh, porca troia, Mazzoli.
9: Io ascolto tutte le mattine.
10: Cazzo merda culo!
1: La potenza della fattoria rimane sempre costante e immutata nel cuore di tutti i fans. Finalmente Marco sale nella torre di controllo, va nel mixer e si rimette in contatto con Leone.
3: Ok, Mazzò, ti ho mandato il file, forza, trasmettilo.
2: E ok, dunque... Buongiorno Pavia, sono Marco Mazzoli. So che ho fatto un grande casino con il Papa, il Covid, eccetera, eccetera, ma sono qui per rimettere le cose a posto. Sintonizzatevi tutti quanti e diamo l'addio per sempre a sto fottutissimo coronavirus, troia faccio pazzo!
11: Ma va a fare in culo!

0: Non ce n'è Covid, non ce n'è Covid, non c'è niente.
1: I mistici suoni della musica di Leone riecheggiano per tutta Pavia e finalmente la liberano dall'incubo. E intanto Kate Bush continua a macinare royalties, sta bastarda.
2: E brava Mazzò, dopo averlo messo sotto sopra il mondo, l'hai anche rimesso a posto. Bravo bastardo, ricchione.
1: Lo sappiamo, non è andata propriamente così, ma sapete che Gnagno è tutto romanzato. Il Covid è stato uno dei momenti più bui della nostra storia moderna. Non vogliamo di certo sminuire tutto l'orrore che ha causato, ma noi siamo qui per alleggerire qualsiasi situazione, anche quella più tragica. Perché la comicità non è altro che la tragedia vista di spalle. Quindi fatevela una risata, porco Proud to be Gnagno.
3: Gnagno qua.
4: Radio 105.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta?
7: Merda!
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.
5: Però.

0: superò!
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango di me, pare a Bretagna, solo ci parla con te.
1: Però. This is the Zeus.
2: Reazione a cappella.
3: L'intesa vincente, momento importantissimo.
4: Buonasera Ama. Ciao, ciao a tutti.
3: Prego, accomodatevi ragazzi.
4: Scusa Ama.
3: Vuoi dire qualcosa?
4: Sì, è vero che hanno beccato il tuo pusher con mezzo chilo?
3: No, bugia.
4: Ah, ok.
3: E mi dicono però un'ammonizione.
4: No, cazzo, dai.
3: Avete 60 secondi a disposizione, sì. Sempre a tre passo e 1000 euro per ogni parola che riuscirete a trovare. Siamo pronti?
4: Sì, ok, siamo pronti.
3: 3, 2, 1, via.
4: Con cosa, di lati, ano, rimedio, casalingo.
3: Bottiglia è corretto, Perfetto Marco, la prima parola l'avete trovata velocemente in 3 secondi. Avanti.
4: Di cosa è fatta Daniela Santa che?
5: Gomma.
3: Perfetto Alessandro, è molto bene. E le parole diventano 2, tra l'altro le trovate in 5 secondi. Ripartiamo.
4: Come chiami? Cazzo, simpaticamente.
5: Cactus.
3: No, pacco. Avanti.
4: Cosa spruzza da vagina? Squirt.
5: Acqua,
3: certo. 4. 38 secondi ancora per la squadra di Novara.
4: Come chiami? Grosso. Ricchione. Peloso.
6: Orso,
3: certo. 5 parole, adesso avete 36 secondi da gestire senza passo. Ripartiamo.
4: Quando passo la gente?
5: Sbora.
3: Bravo! 6, 32 secondi.
4: Cosa seduce donna un po' zoccola?
5: Fiore.
3: No, la pila. Avanti, 7 parole, devono superare 11.
4: Cosa è cane porco in Veneto?
5: Virgola.
3: Molto bene Marco, 8. Gestite bene adesso il passo ai secondi.
4: Chi scopa idraulico? Antennista. Muratore.
5: Casalinga.
3: Bravo, casalinga. Desperate housewife. 9 secondi.
4: Dove trova capelli Mazzoli ogni mattina?
6: Lavandino.
3: Lavandino è giusto, quindi andate a 10. Mancano 3 parole per vincere, avete 22 secondi.
4: Come è diletta Leotta?
5: Pass.
3: E topa!
7: È un buco nero quello lì per mettere la chiave.
3: Un'altra parola ci sta.
4: Come chiami cocaina su WhatsApp?
5: Bianca Neve.
3: Certo, 14, record personale guagliato.
8: E hanno vinto ancora una volta, sono imbattibili.
3: Grazie per essere stati con noi, TG1.

0: io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
1: Tu conosci solo me?
0: Solo te.
1: Solo me?
0: È solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
2: Neanche di me?
0: Beh, Mango Wender. No. Quello manca a Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
2: Amico mio, Wender è amico
0: quello
2: tuo.
0: Quello è tuo!
2: No!
0: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? È amico tuo, sì. Dì, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
2: Cosa dov'è c'entra?
0: Dov'è quella regista?
2: E se vado via io?
0: Nessuno viene.
2: Neanche tu?
0: Io posso litigare con la guerra.
2: Ma gli altri
3: no,
2: non verranno mai.
3: Se va via Marco, tu non vai.
4: Anche a me,
0: no,
3: terzo piano,
0: frazione,
3: stai zitto, terzo
0: io
3: piano.
0: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
2: No, tu
0: lui
2: sei
0: è un figlio di zoccola.
2: Sei una merda.
0: Lui
2: sei.
0: È furbo.
2: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
0: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
2: sì,
0: lo sai.
2: Sì.
0: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
4: Lui via, io vado.
0: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
2: no, ma metti che ti dà 10 milioni
0: sì
2: subito. Tu rimani?
0: No,
2: vieni con me
0: subito Wender,
2: che bugiardo.
0: È un figlio di so
2: sei è un bugiardo
0: sei esa bugiardo
2: secondo te chi è più bugiardo dei due?
0: Chi è questo che
2: hai tu, ma tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
0: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni.
2: Sì,
0: questo è cazzo.
2: Tu avevi 20 anni?
0: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
2: Ma va?
0: Sì, io gli dissi no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamus, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora la acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
2: Tu a lei?
0: Sì, dico affanculo tu e l'amore, che ero innamorato di lei.
2: Sì?
0: Sì, sì.
2: Allora sei stato innamorato?
0: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
2: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
0: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
2: Ma ci avevi trombato?
0: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
2: Sai trombare?
0: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno. Perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Cap e cap cazzo. E stai fatto, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io.
2: Non ti
0: quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti bastardo?
5: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
0: Addio.
5: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissimers. Eccoci qui con un nuovo video. Come sempre in compagnia della mia immancabile mosca. La mosca che da mesi vive nella mia stanza e che probabilmente ha trovato un luogo favorevole dove dimorare. Ho la pelle d'oca. Ma non è dei miei parassiti che voglio parlarvi oggi, ma di cose ben più importanti, ovvero il mistero dell'elfo e le caramelle magiche fuori dalle scuole. Sì, avete capito, bravo. Ognuno di noi ha avuto in infanzia questo mito, narrato dalle nostre genitrici che ci hanno sempre imposto di non accettare mai le caramelle dagli sconosciuti fuori dalla scuola. Ma perché? A tutti piacciono le caramelle. E perché un bambino non dovrebbe accettarle se sono gratis? La risposta potrebbe essere da pelle d'oca. Mi sono documentato e di recente, fra le mille domande poste a persone della mia cerchia di conoscenze, uno dei miei parenti mi ha rivelato che da piccolo accettò una di queste famigerate caramelle e da lì non poté più farne a meno. Ho la pelle d'oca. Sì, accettata una di queste caramelle, il mio cugino Ermete Gianaldo, detto Roboso, ha vissuto una vita fatta di ricerca spasmodica di quelle deliziose caramelle che dopo quell'incontro, fuori dall'istituto scolastico, scoprì essere in possesso anche di alcuni elfi, vestiti sommariamente e descritti come sciatti e privi di parte della dentatura, che apparivano magicamente nei luoghi più appartati dei parchi pubblici per sparire dopo la cessione del magico manufatto dolciario sotto forma di polvere bruna. L'ermite Gianaldo, detto Robba, non poté più privarsene e passò gran parte della sua giovane vita a consumare quelle caramelle magiche. Sempre sentendo i racconti del mio cugino Ermete, detto Robba, che credo soffrisse di una rara forma di orticaria al viso, cercando di schivare il droplet provocato dalla sua scarsa possessione di dentatura, persa per colpa delle caramelle magiche, ho scoperto che dopo le prime caramelle, il perfido elfo gli cominciò ad insegnare come consumare la magia attraverso una bacchetta magica da inserire nella vena del braccio, poi dei piedi e poi del collo. Ho la pelle d'oca! Non volevo credere alle sue parole, ma poi mi ha mostrato una di queste bacchette magiche e davanti ai miei occhi l'ermete ha provocato la magia, inserendola nello spazio fra alluce e melluce, le dita dei piedi, e dopo pochi secondi il temibile Flash, che lui stesso chiama così, lo ha portato in un mondo di magia che solo lui poteva vedere. Ho la pelle d'oca. Ma chi è questo elfo? Perché regala queste caramelle così tanto pericolose da generare una dipendenza? Perché il mio cugino Ermete, dopo la magia, mi ha puntato la bacchetta magica minacciandomi se non gli avessi consegnato il mio cellulare, per poi fuggire dopo aver fatto la cacca sul pavimento della mia cameretta? Beh, indagherò su questa micidiale figura magica priva di parte della dentatura nei prossimi video, infilandomi nella dimora degli elfi situata nel parco di Rogoredo a Milano. Se vi è piaciuto questo video, mettete un like e iscrivetevi al mio canale. E non perdete il prossimo video dove dimostrerò che spaccare le noci con il pene è impossibile.
1: Le cose verissime.

0: This is a zoo, only for you.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del Tacco. I Puglieni.
2: Numero privato pronto.
3: Patrizio?
2: C'è voi? Fabrizio?
3: Lo prendi in culo con l'ospizio?
2: Allora, c'è un pure mustacatina, oh. C'è che sto sì, c'è Fabrizio.
3: Lala?
2: Lala
3: trin di sorte, stag.
2: Lala trin di merda, che la pasteta rete mi ha chiamato sto chino di seiva, ma che la ugalinca da lei, che la pasteta che tu trinta, guarda, ma ha chiamato. I passi che non mi chiami, oh, chino di seiva, guarda, ma ha chiamato.
3: Che stai, oh, camamma.
2: Oh, non da me la puttana, no, che la bustata che ti resta a rete mi chiama tu. E la sera che non mi chiami,
3: Nicola!
2: Ma c'è che te l'hai detto tu, un numero meglio, con un bustato che ti resta.
3: Nicola!
2: Nicola, c'è Nicola!
3: Nicola, tu ciucci la ciula!
2: La ciula, me, ma te la ciuccia, la ciula! La sera non si chiama ne più a sto numero, ecco, per favore, che sto caffè di che? C'è la pasta che ti dico da aperta,
3: Un trumone mi fai?
2: Oh, il trumone mi fa a me, ma ti faccio, faccio il bucchino, me. Non mi si chiamano più, basta. Ma fango la sola, adesso, chi non lo sai, tu come chiami si chiama.
3: Mula, a mamma te.
4: Pronto?
3: Upa.
4: Pronto?
3: Upa, c'è un rimambro, cazzo, eccolo.
4: Ah?
3: Ah? Lala!
4: Chi cazzo sei?
3: Lala trino di sorte,
4: sta. Che sorte che la chiave?
3: Da mamma, da la mangia la cazzo lungo ma.
4: Sorte tu ci buchi a lungo mare.
3: Upa?
4: Chi cazzo sei?
3: Dimmi,
4: chi cazzo vuoi?
3: L'offre.
4: Ah? L'offre, c'è la pulpa. Tu vuoi fare il pulpo, tu hai sorte. Che cazzo vuoi? Dimmi, chi cazzo sei?
3: Mamma, da bocchinare.
4: Chi cazzo sei? Dimmi, chi cazzo vuoi? Dimmi.
3: Upig?
4: Sordo Upig in culo, sì.
3: E mamma?
4: È sordo pure, mamma è sordo. Chi cazzo vuoi? Dimmi, chi cazzo sei? Che scherzo è questo?
3: E canet? E canet? Ancora lo fa il bucchino lungo a me?
4: Sordi fuori il bucchino lungo a me?
3: E mamma, grazie, ho mangiato.
4: Sordi fuori la
3: volta. Ma tu sei un bastardo.
4: Io sono bastardo, sordo bastardo, mamma di pure da tanto che è morta tutta la razza di.
3: Morta e viva. E il cuore che te ne ingab?
4: I cuori della sordo.
3: Da mamma di
4: E tu pure, tu sei creduto.
3: Da mamma di la bocchinara.
4: Passami qualche da fare che ti ha fatto la chiamata di merda, passami.
3: Gargiulo.
4: C'è giuro, con un macchino a culo. Se la testa di cazzo, se ti è quello che ti ha fatto fare, se ne fai di mezzo, se tutte e due teste di cazzo.
3: Wow,
4: wow, c'è wow, ma va a cagare, imbecille.
5: Pronto?
3: Bacino da mamma. Upa!
5: Vaffamocca che t'ha imbrattata da mamma, t'ha visto tu un picco stucchino da merda, vedi? Vaffa chino, tu non c'è che manzana a cuca, se, mo tu dic!
3: Ehi, faccio la ciula!
5: La muerta da mamma, t'ha tu vigli sfidi stu figli da bocchino, vedi? La stra muerta da c***o della madonna, vedi? Stu bastardo da me! Ma se fosse a pece cazzo a chiano!
3: Lala!
5: C'è?
3: La latrina del solito, cazzo!
5: Ma vaffanmocco tu che da latrina da mamma, che da mangiare c'ho la tradimento, verso sorto del recchione tremona gli acqua.
3: Tu sei un
5: c'è sta uomo che ha fene veneve, ti ha di aiuti a se ne streffi che da perché? Che quando è vero cristante ha guanti a doffus, brutto china da merda.
3: Tu sei un ricchione?
5: Hai visto che c'ha picchia la mac, mo venga da chi è? Tanti acchi che fighi da bacchino.
3: Cide.
5: Tu si nutromo una iacu, tu che da razza a chiave cato, si capisci? Se ta uang ti ha fe ne veneve, quando è vero Cristo, ti ha detto andare che ti scappi dalla faccia, che ti ha fe scarte un giorno che si nette, fighi da bacchino.
3: Cide.
5: Tu si una razza a chiave, che tu che da imbrattata da mamma, tu che da ricchione da tante che da troia da sorte.
3: Cide.
5: Se ta uang, clamazzi, ti ha detto, brutto bastardo e figlio da troia.
3: Cide.
5: Tu che da imbrattata da mamma, te la morte, chi te stramurte quando morte tina, la morte da ah, crusco, ma fai pure gli meios. Che sto gaffatia vina cacu cazzo a me. C'è ta uang ti ha fe neve neve, brutto bastard.
3: Cide.
5: E non scappar che fu chicchion, tanto venga quand'è. A dove?
3: La morte.
5: La morte de mamma te che da troie. Tu hai da sciapighiello solo un mocco, tu e mamma. Mo tu dici sto gaffatia la macchina, c'è uang ta cic, bastard.
6: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
7: Radio 105.

0: Sei Nihira è un ragazzo di circa 13 anni che ha una grande passione per la pesca. L'alba, il momento ideale per un pescatore che cerca la pace e la calma, lontano dai rumori della città, per dedicarsi alla sua amata passione, la pesca.
1: Ah, che tranquillità! È proprio una giornata ideale per pescare in santa pace.
2: Nonno! Oh, cosa c'è, Sabei?
3: Siamo arrivati al fiume!
2: Bene! Meno male che me l'hai detto perché sono cieco, non vedo un cazzo!
3: Lo so che sei cieco, nonno!
2: Silenzio! Perché mi fa questo qua?
3: Non sono io che faccio nonno!
2: Allora, mi fate scappare i pesci! Dovete fare piano!
3: Consiglio a pescatore!
2: Ma con chi cazzo stai parlando, Sabei?
3: Con uno che pesca!
2: Chi?
3: Un pescatore!
2: Dore?
3: No, un pescatore!
2: Pesca, pesca, un pescatore!
3: Nonno!
2: Oh!
3: Prepara le canne!
2: Ho finito l'erba!
3: No, le canne da pesca!
2: Ho finito l'erba da pesca!
1: Mannaggia la puttana, cazzo! Ma... silenzio!
3: Oh, che cazzo gridi, deficiente?
1: Shh, silenzio, ha ragione.
3: Dobbiamo prendere il pesce pusher! Il pesce pusher!
2: Eh no, sento, bellissimo, se sussurri non ti sento però,
3: Il pesce pusher!
1: Mannaggia la puttana, porca troia, chi cazzo sono sti coglioni di merda?
2: Ve ne dovete andare!
3: Allora, che cazzo gridi? Se gridi scappano i pesci!
1: Per favore, fate piano, andatevene, parlate con calma.
2: Che cazzo ha detto, Terrone?
3: Non lo so, però il pesce pusher è il pesce pieno di droga!
2: Ah, il pesce pieno di droga!
3: Così lo venderemo e potremo comprarci finalmente l'apparecchio acustico!
2: Che cosa ci compriamo? Che cosa ci compriamo?

0: c'è qualcuno che grida, non ho capito!
1: Ma che cazzo gridi, efficiente? Guarda che la vede l'espressione di uno che grida, eh?
0: Che cosa ha detto il meridionale?
1: Non lo capisco!
0: Senta! Cosa ha detto?
2: Ho detto che dove... L'ho preso! Minchia, come cazzo si... Minchia, come tira, cazzo! Aspetta...
0: Ma perché si dimena al meridionale?
1: Non lo so, non ho capito, forse... Aspetta, il pescatore ha fatto boccare un pesce!
0: Che cosa ha fatto boccare?
1: Un pesce!
0: Esce!
2: Senti che mi devo concentrare! Silenzio! Dai!
0: Dai! Ma lì sta bene, ma che cazzo è quella roba lì col filo sulla riva?
2: Ma quale filo? È la lenza della mia canna, vecchio di merda!
1: Lascialo stare, nonno! È del pescatore!
0: Ma lì del pescatore, c'è un filo sulla riva! È pericoloso, poi la gente si ingamba! Aspetta un po' che lo taglio, dai!
2: No! No! Fermo!
0: Oh, beh lì che poi i bambini inciampano si fanno del male!
1: Cazzo hai fatto, nonno? Cazzo hai fatto, nonno? Guarda cosa hai fatto!
0: Ma io lo sai che sono cieco, ho tagliato un po' a caso!
1: Lo so!
0: Meno male che ci sento bene, dai!
2: Basta! Gli avete rotto il cazzo, figli di puttana! Ve ne dovete andare!
0: Come?
2: Ve ne dovete andare!
0: Come?
2: Ve ne dovete andare!
0: Oh! Che cazzo urli?
1: Sto terra di merda!
0: Ma cos'è uno della CGL che c'ha il megafono? C'è la manifestazione sul fiume!
3: È bellissimo questo!
4: Che storia è!
3: Che bello!
5: E sì! Le nuove avventure di Sanpei!

0: Mister
1: I ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
3: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master
1: i ricchioni dell'universo. E mamma.
4: Ah, che sofferenza, che inferno. Oh, calmati, Skeletor. Cerca di sopportare. Vedrai che troveremo una soluzione mentre ti adatti a questo mostro che hai fra le cosce.
5: Come posso adattarmi a questa enorme foca senza arti che quella schifosa maledetta donna, piccione pulciosa, mi ha affibbiato per farmi un cazzo di dispetto? Lo sapevo che non dovevo fidarmi. Ora sono un mostro peggio di prima.
4: Ma perché dici così? Anche se è veramente mostruosamente grande, ha i suoi lati positivi. Ora le donne impazziranno pur di saltarci sopra. Sei già una celebrità ad Eternia e tutti vorrebbero vederlo. E tantissime anche provarlo.
5: Ma dici davvero?
4: Continua a squillare il telefono e il tuo profilo Eterniagram. Ha preso decine di migliaia di followers.
5: Oh, questa cosa forse mi fa penare un po' meno. Ma ti assicuro che il fastidio che provo ad avere attaccato al bacino una sorta di sacco a pelo pieno è inenarrabile. Devo dormire di lato, non posso più sedermi per cagare, non ho più né pantaloni né mutande che lo contengano. Mi tocca andare in giro con la tunica come i berberi.

0: Ah, già lo vedo, pensavo ti fossi convertito all'Islam.
1: Ma non dire cazzate, idiota!
0: Beh, non ci sarebbe nulla di male, io sono devoto di Padre Pio.
1: Il problema più grande è che... e quando viene duro, non c'è più sangue negli arti periferici e rimango paralizzato prima di perdere i sensi. Questo sommergibile coi coglioni si prende ogni goccia di sangue del mio corpo con un'avidità cazzale imbarazzante.
0: Oh cazzo, ma davvero?
1: Quindi ho una sberla che sembra un silos container di marmellata, spargi bambini. Ma non mi serve a un cazzo perché rischio di morire per ischemia ad ogni durello.
0: Beh, ma se trovassimo il modo di alimentare il tuo uccello con una riserva di sangue parallela, potresti avere il più grande cazzone di Eternia e usarlo a tuo favore.
1: Aspetta, bestia di merda! Zitto un attimo! Ho avuto un'idea geniale. Se trovassi il modo di alimentare il mio cazzo con il sangue che gli necessita, magari con una riserva esterna, potrei avere il più grande cazzo mai visto su questo pianeta e usarlo a mio favore per piegare le masse di depravati! Sì! Sono un genio!
0: Aspetta un attimo, ma te l'ho appena detto io un secondo fa.
1: Che cosa?
0: Ma tu mi ascolti quando parlo?
1: Ovviamente no.
0: Ma come ovviamente? Ma che risposta di merda è, scusa?
1: Dai! Adesso basta scimmia di merda! Adesso ho da fare, devo capire quale scienziato famoso dei film e delle serie animate devo convocare ad aiutarmi per un crossover immondizia per il prossimo episodio.
0: Accidenti, che drago che sei! Hai fatto una battuta per abbattere la quarta parete. Tu sì che sei un cazzo di divo delle serie animate. Comunque l'idea era mia, ladro del cazzo.
1: Sei pronto, chi parla?
2: Ciao tesoro, come stai?
1: Ma Evelyn, sei tu? Come mai mi hai chiamato?
2: Beh, ho sentito della novità. Allora mi chiedevo se ti facesse piacere vederci magari da te per un drink.
1: Mamma che mignotta. Comunque per ora non posso, ma appena risolvo una cosina di sangue ti richiamo e ti sdereno, ok?
2: Va bene. Ci conto, mi raccomando. Non vedo l'ora di andare al pronto soccorso.
1: Ma lo ha detto veramente? Mamma mia che canaglia! E adesso che cazzo vuole ancora? Pronto, maiala?
3: Ops, mi sa che c'è un errore. Aspettavi una chiamata di tua madre.
1: Ancora tu, figlio di puttana!

0: Lo Zoo di 105.
1: Benissimo, ben ritrovati al nostro programma televisivo pulito, ordinato e giusto. Il caso di oggi vede l'illustre presenza di niente Pippo di meno che l'imputato più bello di tutta la Via Lattea. Un uomo che quando è nato ha messo incinta l'ostetrica. Il Nostradamus delle prescrizioni, il Mozart del taccheggio nei negozi tutto a un euro. Sì, proprio lui, signori, il più amato dai colombiani. Il bellissimo, super innocentissimo, lo sottolineo e lo riscrivo, signor Infausto!
2: Sì, scusi, ho il Covid, signor giudice.
3: Ma cosa fa? Mi sarrutisce addosso.
2: Allora?
3: Ma lei non dovrebbe essere in uno studio televisivo.
2: Perché?
3: Ma perché è malato?
2: Allora...
1: Va di moda e lui giustamente...
3: Ma non è una moda, è una pandemia!
1: Ma silenzio, coglione, va di moda, tutti devono averlo gratis.
3: Che cazzo fai?
1: Già, ho dimenticato di presentare quella schifezza, il querelante, un uomo talmente brutto che dopo la prima ecografia hanno deciso di farlo nascere all'obitorio. Sto parlando di quel barilotto di merda del signor Ercoglione, e quindi ci dica, confettura di catarro fecale, quale causa le si ritorcerà contro anche oggi,
3: Mm? Va bene, farò finta che abbiate un atteggiamento normale nei miei confronti. Vostro nome.
4: Bello questo.
3: Ingerito?
1: Dai, che non c'ho voglia, dai.
3: Non la voglia, giustamente. Vabbè, vostro onore, il che presente imputato.
2: Vuole un pippotto, signor giudice?
3: Basta droga! È luna di pomeriggio!
4: Ma sta sbadigliando!
3: Ma Cristo!
4: Allora, domandare cortesia.
3: E se uno sbadiglia è stanco, non può curare la stanchezza con la cocaina!
1: Certo,
3: si farà un riposino stasera, no?
1: Il dottore è arrivato.
3: Ma come è arrivato il dottore? Ma di cosa stiamo parlando? Comunque, l'imputato si è macchiato di un reato gravissimo. Si è introdotto nello studio. Mentre parlavo ho sentito qualcuno faceva la pernacchietta, Ma lei?
1: Dai. Di una gravità assoluta, dai.
3: Si è introdotto nello studio medico dove stavo subendo una colonscopia, che è un esame rettale, e mentre ero sedato ha scattato diverse foto che ha diffuso in internet.
1: molto bello, tra l'altro il suo ano è ridicolo quanto la sua faccia, glielo dico, perché
3: ovviamente l'ha vista anche lei.
1: Ovvio, il pubblico che ride in questo momento, tutti che ridono perché l'hanno vista tutti le foto.
3: Levate le foto dallo schermo.
1: Guardate, è malato, signore.
2: Guardi, signor giudice, ma sembra un mappamondo.
3: Scusa, ma chi è che ha messo le foto nello schermo grande? Levatelo!
2: Nel video wall.
3: Basta!
2: Senta, vostro, io posso spiegarle tutto. Non le ho fatto sapere delle foto del signor Ercole perché volevo fossero una sorpresa per il processo. Se vuole può guardarle ora le foto. Le trova tutte sul sito www.ilcolondiercole.it.
3: Aspetta, c'era il dominio
2: lì. Sì, libero. Ci sono praticamente anche delle maglie e delle felpe acquistabili.
3: Addirittura i gadget.
2: Con il culo del signor Ercole.
3: Ma ne vende qualcuna anche?
2: Sì, sto vendendo anche le tazze, si figuri, tazze da latte.
3: Tipo bere una tazza col mio culo.
1: Taccia, petardo di sperma che non è altro. Vediamo queste foto di nuovo. Ma che bellezza. Ma lei lo sa che comunque ha un buco del culo veramente... È clownesco, Cioè, lei ha il buco del culo di un pagliaccio.
3: Quello che vede grosso e grosso, che sembra un naso di pagliaccio, è un emorroide che mi tormenta da anni. È inutile che ride.
1: Mamma.
3: Tra l'altro,
1: ecco,
3: questa foto è una roba orribile. Perché, visto il nasino da clown fatto con le emorroidi, mi ha dipinto il culo di bianco e mi ha fatto gli occhietti disegnati. È una roba impietosa. L'emorroide naso pagliaccio, no?
4: Questa è la più venduta, devo dire.
3: Vedi tu? Su rotten.com dove andare sta foto?
1: Signore Erturbone.
3: Erturbone?
1: Sì. Signor Ertubone, insomma, come vuole che la chiami? Lei col tubo in culo, una foto meravigliosa. Se non la smette di alitare ignoranza, l'unica cosa che farò rimuovere sarà questa foresta di peli smerdati che le spuntano dal buco del culo, hai capito?
3: L'anno ha avuto un prolasso per via del tubo, quelle sono feci di
1: dopo
3: riporto.
1: Aver visto il culo nudo, devo andare subito a lavarmi gli occhi con la bamba. Questa corte si ritira per pippare. Linea alla pubblicità.
5: Stare sempre a pecorina e prenderlo da dietro può provocare infiammazioni muscoloscheletriche e forti bruciori di culo.
6: Con Motincool prima e Momendol poi, il dolore se ne va presto. Visto? Ha già smesso di rompi coglioni.
7: Motincool associato a Momendol prepara le chiappe e schiena per qualsiasi serata a ginocchioni. Mal di schiena? Dole il culo? Momendol e prima ancora Motincool. Le 12 ore del trenino non ve li toglie più nessuno.
1: Ci ritrovati, allora il caso di oggi vedeva quella splendida creatura celestiale conosciuta col nome di Signor Infausto, accusata ingiustamente dal signor Erculone Peloso di avergli scattato delle foto durante una colonscopia e di averle messe su internet all'indirizzo www.ilcolondercole.it.
2: Sì,
1: molto bene. Dica, prego.
2: No,
3: che
2: mi piace come
3: interrompi.
2: Mi piace come l'ha detto, perché era pubblicità.
3: Allora, che cosa deve fare? Complimenti al giudice.
1: Silenzio, porco.
3: Cosa fa bestemmiare?
1: Certo che bestemmio, mi scusi.
3: Vabbè, certo che
1: sono,
3: fa,
1: sono giudice, posso fare io il comando qua.
3: No, non è che perché è giudice può bestemmiare in televisione.
2: Peccato che non so giudice io, guardi.
3: Ma se no cosa facevi?
2: Bestemmiavo pure io.
3: Beh, giusto.
1: Allora la faccio giudice. Prego.
2: Porco.
3: Ma non può né bestemmiare né l'altro farla giudice. Non è un regnante che con la spada lo trasforma in cavaliere, brutto bastardo.
1: Ascoltate le testimonianze. Dopo aver valutato le prove, questa corte assolve il signor Infausto con formula piena. E contestualmente questa corte condanna il signor Erchiappone alle seguenti pene. È una vergogna, guardi. Io ho vomitato non so quante ore dopo aver visualizzato queste fotografie del suo ano. Ma si compri un ano nuovo, signor Ercoglione, per favore. È una roba aberrante, veramente. Ma
3: stavo
1: non si
3: facendo
1: vergogna.
3: Delle analisi apposta perché ha delle disfunzioni. Mi sembra il caso di diffonderle. Cioè.
1: Scusate, giurati, ma guardate queste foto qua. Mi sembra un buco del colossale.
3: Cioè, adesso non è
1: ma
3: che
1: tutto il ma guardate come è deformato.
3: Ma basta, ma per piacere, sono anche delle donne. Mi scusi.
1: Signora di 80 anni
3: no,
1: in prima
3: no,
1: fila.
3: Ma quella donna no.
1: Ma le pare un buco del culo adatto ad andare in televisione?
3: Ma smetti, finalmente abbiamo del pubblico, basta.
1: Contestualmente questa corte condanna il signor Erchiappone alle seguenti pene: 3 anni di reclusione nell'etamaio della cascina La Mucca Sciolta di Pavia.
3: Una certosa della Madonna, la compro.
1: Obbligo tassativo di uscire ogni giorno di casa con 3 criceti infilati nel buco del culo, di cui almeno 2 pippati, fino al 2065.
3: Non sarò nemmeno vivo.
1: E infine lo condanna a prestare le sue fotografie culose per il calendario 2021 della parrocchia di Rozzano. Così è deciso, l'udienza è tolta.
3: Ma non credo che le parrocchie lo vogliano. Comunque vai a fare il culo, bastardo! Mi hai fatto condannare un'altra volta!
2: Allora, signor giudice, venga un attimo con me che le mostro il video del signor Ercole che scorreggia in faccia al dottore col culo da pagliaccio.
3: E mi hanno gonfiato di aria, è normale! Dovevo farlo uscire, no? Se no come fanno a fare l'esame?
1: Ma si vergogni, va che scena... ma che roba...
2: Guardi.
8: Ma è una roba vergognosa. Ma lei non ha un buco del culo, lei ha la faccia di un pagliaccio. Ma non ho mai visto un emorroide così.
2: Guarda il dottore che dice che schifo, guarda.
8: Ma non si vergogna, che schifo. Scorreggia pure, ma è una roba. Ma non si può abbattere sto paziente. Porca.
3: Io sono imbarazzato.
1: Per il dottore, per il pubblico a casa, per gli amici qua in tribunale, per me che ho dovuto subire questo, io ora dovrò scossarla. Prego, 3, 2, 1. Scossa!
3: Oh, mi è scoppiata! No, mi è scoppiato il nasino del pagliaccio!
2: È caduto il naso!
3: Sono pieno di sangue!
9: Radio 105. Welcome to the zoo.
10: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
11: Leone Veritas, tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
12: Che c'è?
13: Ti ucciderò.
12: Uccidi.
13: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
12: Io non sono già a caso, io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso, come Marco Mazzoli.
13: Marco Mazzoli ti ucciderà.
12: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
13: Hai paura?
12: Sì, paura di te, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroi.
13: Stanotte ti massacro di messa.
11: Leone Veritas.
12: Aspetta, Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella c***a di tua madre.
13: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
12: Una vacca di tua madre, una vacca.
13: Ti ammazzo, bastardo, hai visto adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
12: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
13: Ti ucciderò.
12: Stai zitto, mangia c***a. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
13: Morirai nella tua merda di invidia.
12: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
13: Addio.
12: Colpa mia.
13: Ma vai a cagare.
12: Se non era per me non facevate nemmeno l'apparizione di Asfiscia la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
3: Ma va a cagare, va.
12: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
11: Leone Veritas.
14: Cuccioli stava rischiando di morire.
13: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
15: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
13: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
15: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai, dai cosa ti do.
13: Hai paura?
15: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricchi Uguale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
11: Leone Veritas.
13: Ti ucciderò, bastardo.
15: Se senti, Danda Alighieri, senti. Oggi abbiamo parlato di Danda Alighieri, no?
3: Vado!
13: Hai paura di me, vero?
15: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
13: Quando è che vieni a Sondrio?
15: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
13: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
15: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
13: Non ho paura di te.
15: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'è tua madre mezzo alle gambe.
11: Leone Veritas.
16: Ho sentito l'altra sera al tavolo e ho fatto tutti.
13: Ti ucciderò!
16: Pasqua, ancora il sai.
3: La radio, alla p***ana desordine.
13: Ma chi è questo figlio di p***ana?
16: Questo è uno che se ti acchiappa,
13: sì?
16: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel c***o. Specialmente
13: ma fate
16: dalle banane alla zucca.
13: Siete due froci, vero?
16: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
13: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
16: Sì, mi imitate.
13: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
16: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
13: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
16: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
13: Adesso ti facciamo licenziare.
16: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
17: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
11: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Lo Zoo di 105 presenta Sti cazzi, un regista cinematografico alle prese con un film che gioca sui temi della pornografia, giocato sul filo sottile, senza mai scene di sesso. Sti cazzi. Oggi lavorano sulla pellicola La lettura del gas.
1: Abbiamo fatto la pausa. Lei è vestita?
2: Abbastanza?
3: No, sì, è vestita, c'è un perizoma.
1: No, no, lei dovrebbe essere
2: intera. Però si apre in fretta.
1: Sì, ma dovrebbe essere intera.
4: Ecco la minchia, bella pronta.
1: A cosa serve, scusi?
4: Non lo so, io.
1: Sei anche impasticato.
4: Sì.
1: No, allora torno a ripetere. Che c'ha freddo?
4: Ho preso tante pasticche.
1: Quante ne ha preso?
4: Non lo so, due,
1: ma
4: tre.
3: Figa, che erezione. Ma che vena, faccio un macro.
1: Un macro sulla vena del cazzo. Che me ne faccio io? Dove lo metto?
3: Minchia, che roba!
1: Per la locandina.
3: Sai che posso contare il battito.
4: Questa ce l'abbiamo da generazioni, no?
1: Capisco. No, mi porti pure suo nonno, così verifico. Allora, stavo dicendo, lei si metta per favore questa vestaglia. Lei tiri dentro il cobra.
2: Però resta 90?
1: No, devi stare a 180, stia in piedi e
2: stazionare. Ah, tipo limbo? Tipo così? Tutta...
1: No, sì, piedi,
4: con la minchia faccio il limbo.
1: Allora, torno a ripetere. Questo non è un film porno. Stiamo utilizzando una troupe di porno con attori porno per fare un film neorealistico che non è porno. Quindi non serve la troia nuda, non serve inquadrare i buchi del culo, non serve il cazzo duro. È tutto giocato sul filo sottile. Dovremmo averlo capito ormai.
3: Sì.
1: Benissimo.
3: Capito.
1: Allora, ripartiamo dalla scena 4.
5: Motore partito!
1: L'armeno che si è svegliato.
5: Lettura del gas, quarta!
6: Rolling! Action!
4: Signorina, non mi faccia perdere tempo.
1: Questo già l'abbiamo fatto. La parte dopo. Qua.
2: Scusate, toccava a me.
1: Ecco.
2: Stavo giocando col dildo di prima, scusatemi.
3: Cazzo, devo pulirlo, scusi regia.
1: Non serve il dildo, perché lo puliamo? Perché perdiamo tempo a pulire una cosa che non c'è dentro?
2: L'ho trovato lì, l'ho usato.
3: Lo so, ma quello l'ha usato prima un'altra attrice.
1: Io l'avevo lasciato lì anche le scarpe, speriamo che.
5: Audio partito, motore partito, azione!
1: Azione!
6: Action!
2: Oh no, non si dispiaccia. Mio marito era un eiaculatore precoce. Non ho perso nulla, a parte la soddisfazione di fargli le corna. Op, girate la pagina.
1: Ma non deve girare la pagina, lei non deve recitare, non deve leggere.
2: Con qualsiasi essere, no, rigiri, op. Con qualsiasi essere vivente che abbia più di 12 cellule.
1: No. Allora, ripartiamo da.
2: Allora me la gira lei la pagina.
4: Gliela giro io con la minchia.
1: Col cazzo. No, nel senso che gliela gira col cazzo.
4: Sì.
1: Avevo capito, col cazzo che gliela giro.
3: Ma dove esce il marito col cazzo di fuori dall'armadio?
1: Il marito è morto.
3: Nell'armadio.
1: No, è morto 2 anni fa.
3: Non c'è il trisom adesso?
2: No, lo zombie.
1: No, ma lo stesso.
3: Cazzo, figo, un porno con lo zombie.
1: Ma dai, col cazzo marcio. Allora, soddisfazione a parte.
6: Action!
2: A parte la soddisfazione di fargli le corna. Op!
1: Ma non c'è, op! Non c'è, non deve saltare sul cazzo! Lei perché si è sdraiato di sotto?
2: Ecco cos'era quella cosa lì dietro.
1: Perché lei
2: la lava?
1: Perché lei si è sdraiato sotto la signorina?
4: Mi chiamano la biscia di Napoli a me.
3: Prima ha detto di Sondrio, scusa.
4: Sono
3: curioso anch'io.
4: Ma cambio perché dipende da dove lavoro. Sempre comunque.
3: Cazzo, mi ricordo quel film lì che hai fatto con le due ragazze.
1: Telefonatevi! Scambiatevi i numeri, telefonatevi.
3: Ma
1: siete
3: dopo. Professionisti.
1: Ho capito, ma pure io. Allora, niente, questa roba la lasciamo. Lasciamo in sospeso questa scena, prego.
2: È andata bene?
1: Benissimo, una crema.
3: Io senza sbottata non chiudo la produzione.
1: Sì, vabbè, siamo a metà. Prego.
4: Tocca a me?
1: Sì.
6: Action!
4: Che voglia di scopare.
6: Cut!
1: Lei non, cioè, non improvvisa. Non improvvisa. La scena è questa. La moglie è contrita per la perdita del marito. Ma siccome il marito non la fecondava a sufficienza, la moglie capisce?
4: Vuole scopare.
1: Esattamente.
6: Action!
4: Ma chi se ne frega? Guardi, non fa niente. Le lascio la cartolina da compilare. Arrivederci.
1: Benissimo.
4: Cazzo.
1: No, cazzo no.
4: Arrivederci.
3: Ma sai,
1: cazzo fa fischia? Cosa fa fischia? Scusa. Ma che ha a che fare con uno schnauzer, scusa?
3: Tira giù il reggiseno.
1: Non deve tirare giù il reggiseno.
3: C'ho la ripresa sulla tetta.
1: Non ce l'ha, dove vede? Che storyboard sta guardando lei? Non c'ha la ripresa sulla tetta.
3: Perdoni, io faccio l'operatore, sto riprendendo la tetta, no?
1: Ma cosa fa fischia ai capezzoli? Che sono capezzoli ammastrati?
3: No, perché non la volevo distrarre, stare recitando l'altro.
1: No, l'altro ha finito di recitare. Si rimetta dentro il cazzo.
4: Io questo esce fuori e la mutante è piccola.
1: Allora, non fischi. Si sente il fischio?
3: Non viene ridoppiato?
1: No,
3: è con la loro voce.
1: Sì, in presa diretta, neorealista.
3: Cazzo!
5: Motore partito!
3: parte. Cazzo, allora è un problema.
1: Perché? Che è successo?
3: Non abbiamo registrato l'audio.
1: No, come? C'è l'Armeno, il cugino suo ha detto che l'Armeno si occupava dell'audio. Armeno, ce l'abbiamo l'audio.
5: Motore è partito.
3: Ma no, lei non ha capito. Mio cugino c'ha degli handicap visibili.
1: Sì, questo è pure
3: io. Lo porto sul set per farlo sentire utile.
1: Ma perché dice motore partito allora?
3: Ma perché è l'unica cosa che sa fare.
1: E quindi non è partito un cazzo.
3: Se vuole il caffè va a prendere il caffè, glielo chieda.
1: Va a prendere il caffè?
5: Motore partito!
1: Hai deciso di aver lavorato.
3: Sì. Action! Allora stringo sulla cappella, vai!
1: No, non c'abbiamo l'audio! Che stringo, dobbiamo rifare tutto da capo!
3: No!
1: Sì!
3: Vabbè, improvvisiamo, dai!
4: Sì, ecco il cazzo!
1: No, fino adesso
4: ce l'ha detto improvvisiamo!
1: No, Armeno! Vada!
5: Motore partito!
1: Azione!
6: Action!
2: No! Aspetta! Non vuoi vedere se sono capace di fare una sega usando la mano sinistra e il piede destro?
4: Sì, cazzo!
1: No, lei è restio, è tutto giocato sul filo sottile!
2: Ero campionessa di Twister!
4: Campionessa di Twister!
1: No, lei è sposata e fedele, prego!
6: Action!
4: Aspetta! No, questa
1: sì, mondi a casa, alza la cornetta! No, sono sposato!
4: Io non sono sposato!
1: E nemmeno io, ma qui nella finzione lei lo è!
6: Action!
4: No, sono sposato!
2: E beh, anch'io!
4: E allora scopriamo!
1: No, perché lei è vedova, è triste! Vado avanti!
3: Allora, mettimi le mani sui coglioni bene.
1: Le mani sui coglioni perché?
2: Così?
3: Per fare la manovra.
1: Ma non è il momento scaramanzia.
3: Ma no, dico, siccome lo stantuffa adesso.
1: No, lo stantuffa.
3: Non lo prende in culo?
1: Non lo prende in culo.
3: Ah no, bocca?
1: No, lei è una vedova che sta cercando di sedurre l'integerrimo uomo innamorato della moglie.
3: Seduce l'integerrimo uomo, se per piacere le due dita che gli metti nel perineo.
1: Il prostatico.
3: Appunto.
1: No, il prostatico no, ma le pare che deve fare il capitanuncino dal buco del culo, scusa.
3: Non lo so, io... Cioè, almeno...
1: Ma lei ha mai girato qualcosa che non comprendesse un buco del culo?
3: Sì, ho fatto un sacco di pompini.
1: Pausa, 5 minuti, Armeno!
3: Pare che sono...
5: Motore veramente... partito!
1: No, l'altra, Armeno!
3: Io sono il principe del primo piano della cappella.
5: Azione!
1: Sì. No, l'altra ancora, Armeno! 5 minuti di pausa, quindi motore...
5: Porco...
1: Mazza, parla fretta! Legge pure nel pensiero, l'Armeno!
0: Sti cazzi!
7: Rai Spreco presenta.
8: Chi l'ha svisto?
7: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
9: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
10: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
9: Scusi, non sto capendo.
10: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
11: No, questa volta io ti tolgo.
10: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
11: Prendi la candeggina, Rosario.
12: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
10: Oh no, Brimbelli!
11: Abbiamo vinto, usciamo!
9: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
13: Pronto?
9: Sì, pronto, buongiorno. Lei ha delle notizie di Don Gaetano?
13: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì, che sono andato a puttane.
9: Benissimo.
13: Al bordo strada c'erano tante puttane,
9: sì,
13: no?
9: Sì. Ma lei sta a Pavia?
13: Sì.
9: Tutto bene? Si è strozzato?
13: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
14: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
13: Eh sì, che devo fare?
14: Stavo scherzando. Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me.
13: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
9: Guardi,
13: forse
9: vabbè,
13: c'è il sangue.
9: Sì,
13: allora, signora,
9: bene. Questo
13: mi ascolti,
9: sì,
13: ero puttane.
9: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
13: E quella sera c'era uno con la parrucca.
9: Ah.
13: Non vorrei che sia, come si chiama?
9: Don Gaetano?
13: Gaetano?
9: Don Gaetano, sì.
13: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
9: Scusi, lei...
13: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
14: Un attimo,
13: mettici il pennino nella cacca.
14: Stai al telefono, stai?
13: Sì.
14: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
13: Sì.
14: Mamma, che brutte feci che
13: ha
14: c'è.
13: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
14: E cosa c'era dentro le lasagne?
13: C'era prosciutto, mozzarella,
14: l'uranio, un poverito,
13: cotechino,
14: inghia, brasiliano.
13: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
14: Senti Gaetano, alla feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
13: Ecco dov'era il cacciavite.
14: Orcacciami se.
13: Arca ma...
14: Come sangue non c'è nella feci.
15: Cacciavite Brimbelli.
9: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
16: Sì, scusa collega,
9: no,
16: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
9: Ma perché mi passate Rai Sport?
16: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
9: ho capito, ma per telefono
16: alla priorità.
9: Sì, anche sulla Rai 3.
16: Su tutto qua.
9: Va bene.
16: Lo sport.
9: Sì.
16: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
9: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
16: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
9: Sì.
16: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
9: Ah, all'ungherese?
16: Sì, biliardo all'ungherese.
9: E
16: per
9: cosa
16: chi non
9: si
16: conoscesse questo sport in rapida diffusione?
9: Sì.
16: Ecco.
17: Glauco! A tavola che è pronto!
16: Ma porcaccio, ma sempre quando commento devi essere sempre pronto.
17: Dai,
16: ma tu,
17: che
16: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
17: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
16: Commento il colpo di Baga, lo perdi. Un attimo.
17: Dai che si raffredda l'insalata.
16: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
9: Sì.
16: Ecco, fa il colpo.
9: Ecco.
16: Uno.
9: Sì. Due.
17: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
16: Che vaffanculo, porco.
9: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
16: Allora signora,
9: sì,
16: sono
9: ecco,
16: quello della cancra,
9: sì,
16: dell'esame delle feci.
9: Sì.
16: Allora, sono
9: ma lei che si scusi,
16: farmacia.
9: Lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
16: No.
9: Senti
16: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, la pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
14: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
16: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
14: feci. Ce l'hai puntato dentro, un bastoncino ce l'hai puntato.
15: Bastoncino Brimbelli.
14: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
16: Non lo so, vabbè.
14: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
9: Bene,
14: visto.
9: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni modo.
14: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
9: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
16: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
9: Sì.
16: Perché il campione ungherese Nemecek.
9: Sì.
17: Porco L'insalata che si raffredda, il cane!
16: Ma l'insalata non si raffredda.
17: Dov'è tuo figlio?
16: Niente, vabbè, tanto lo sport in merda, dai.
17: Hai visto Peppino?
16: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
17: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
15: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
18: Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105.
19: Lo Zoo di 105.
20: Zizzagna meme.
21: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagna Man.
20: Le nuove avventure di Zizzagna Man.
21: Zizzagna Man.
20: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
22: Zizzagna Man.
23: Sono Zizzagna Man, il re dei zizzagnate.
20: Dei zizzagnate, delle.
23: Sono Zizzagna Man, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
3: Cos'è che hai detto, Kitamur?
17: Nuova avventura. Ah.
23: Via, via, verso una nuova avventura, via!
1: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
3: È quello italianissimo.
1: Allora, verso qualche nuova avventura.
23: Verso qualche nuova avventura!
1: Bravo.
3: No, l'avventura quella lì, no?
1: No.
3: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio,
20: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
24: Messo? Hai alzato il piede? Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
25: Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
17: Ma che puzza.
25: Mi schiaccia il 7, per favore.
17: La gente che non si lava le ascelle.
26: Mi schiaccia il 4.
17: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
26: Non si ha pazienza, un attimo.
27: Questa non respira più.
20: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
26: La finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
1: Senta un attimo, io devo andare a casa.
26: Ho capito, non li vada sui miei piedi. Allora senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
1: Se lei non si lava le ascelle.
26: Non scendere, che sono tre piani che devo scendere. Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
25: Ma chi se ne frega.
26: Ma che pensa, allora facciamo che spazio.
20: In questo palazzo di 340 piani l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagna Man sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
1: Dai, per favore.
3: Permesso!
17: E non c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
3: Mi fate entrare, no!
1: Ma lei è Zizzagna?
3: Sono Zizzagna! Piacere!
1: Facciamolo entrare!
3: Se ne va! Voi andate via!
20: Vai, eroe! Colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
28: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia, sveglio. Oh.
1: Ah, ma che puzza!
20: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
1: È stato lei, signor Zizzagna!
3: Lei si sente la puzza di lei.
1: Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
17: Maia! Vada fuori, pitone!
20: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
17: Maledetto vecchio!
1: La moffetta maledetta!
3: Ah, l'avete ammazzato!
17: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
3: Mi porta a cena tutti e due! Bravi, bravissimi!
17: Sì, grazie, Zizzaneman, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
3: Hai capito? Lui diceva di no, sturricchio!
17: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
0: Non guardi me, io non ce l'ho.
2: È stato lei?
23: No, io non faccio queste cose. Zizzania me non fa queste cose qua.
2: Ma prendiamo quello del cadavere.
23: Quindi guarda il cadavere, trovo cazzi.
20: Sei un grande. Sei un grande. Bravo, Zizzania Man. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: Buonasera.
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Lorraine, la contatto da SMB, Società Monitoraggio Booking.
0: Prego.
1: La contattiamo in merito a una recensione che è arrivata sul portale Booking alla sua struttura. Il sistema ha bloccato il messaggio in quanto contiene parole inadeguate. E noi come SMB ci occupiamo di capire se questa recensione è veritiera o no, per poi comunicare a Booking se cancellarla o appunto pubblicarla. D'accordo, allora io adesso le passerei il mio collega del reparto controllo autenticazione e recensioni, con cui appunto verificheremo la veridicità della recensione, va bene?
0: Vabbè, comunque sì, mi passi chi di dovere,
1: okay. Va bene, allora le passo il collega.
0: Grazie.
1: Grazie mille.
0: Arrivederci.
2: Grazie per l'attesa, i nostri operatori saranno subito da lei, vi ricordiamo che è bello fare i pompini. Mai dire di no ad una pompa.
3: Pronto?
0: Sì, pronto.
3: Sì, buongiorno, salve, buongiorno. Signore, sono Doc Brown. Allora, questo cliente si firma Marty McFly, e dice questa cosa nel messaggio. Dice: la struttura è obsoleta nella quale sono stato accolto, sembra rimasta ferma negli anni 80. C'erano lenzuola e mobili sporchi, c'era anche sotto il letto una cassa gialla con del liquido esplosivo. E
0: cosa?
3: Sì, e poi dice che c'era anche un skateboard rosa senza ruote e un piumino rosso dentro l'armadio, maniche corte, e un paio di boxer sotto le lenzuola della Levi's. Dice alla fine
0: della nostra struttura,
3: della sua struttura, dell'albergo. Dice proprio questo della sua struttura, e dice: si mangia però molto molto bene, peccato che nella camera ho trovato queste cose. Allora adesso, signora, io le passo il mio collega, che andiamo a chiudere pratica, così possiamo cancellare definitivamente questo messaggio molto negativo. All right?
0: $24. Ho strutturato le camere da poco, ma puoi trovare anche roba dentro.
3: Guardi, signora,
0: poi dell'esplosivo.
3: Perché poi dice proprio cassa gialla con dentro plutonio. Fui proprio scritto
0: addirittura
3: plutonio. Poi ovviamente poi andremo a indagare e capire se questo è un albergo concorrente, quindi bisogna stare molto attenti, right?
0: Okay.
3: Allora le passo adesso il mio collega, l'ha detto alla chiusura della pratica. La ringrazio, è stata molto gentile, va bene? Non si preoccupi, sistemiamo tutto.
0: Va benissimo.
3: Tutto d'accordo. In inglese si dice scan word.
0: Ok.
2: Grazie per la vostra pazienza, i nostri operatori stanno lavorando per lei.
4: Pronto, buonasera signora, sono Giacomo Biff. Senta, io dovrei, il mio collega mi ha dato la pratica, dovremmo semplicemente fare 5 domande nel quale rispondere sì o no.
0: Ok.
4: Ok, allora. Le stanze vengono pulite regolarmente?
0: Certamente.
4: Perfetto. Avete casse di plutonio sotto il letto?
0: No, che ci facciamo? Mi scusi, non è... c'è il plutonio in
4: albergo. Lo so, le spiego, io devo fare... cioè le domande me le genera il sistema in base
0: non
4: a quello
0: so
4: che ha scritto questa persona.
0: Non so neanche il plutonio.
4: Neanche io, credo sia un bicchierino con dentro del liquido, non ne ho idea. Avete mai trovato uno skateboard senza ruote rosa in una camera?
0: No.
4: Perfetto. Se prendo una DeLorean e vado ad 88 miglia orarie andando nel futuro, e nel futuro cambio qualcosa tornando indietro nel 1955, quando rientro poi nel mio presente, perché i miei genitori sono più belli e giovani?
0: Prego.
4: Signora, però si deve concentrare, allora gliela ripeto. Se prendo una DeLorean e vado ad 88 miglia all'ora, torno indietro nel futuro, nel 1955, quando poi ritorno nel presente, anzi facciamo 2025, perché i miei genitori, anziché essere anziani, sono più giovani e belli?
0: Non ho idea.
4: No, guardi, la saltiamo questa, andiamo alla prossima. Occhio malocchio, prezzemolo è?
0: Sì, va bene, ok.
4: Chiuda.
0: Poi?
4: Questa ho come domanda.
0: Quindi adesso?
4: Mi deve solo rispondere a questa domanda. Occhio malocchio, prezzemolo è?
0: Non so.
4: Ne dica una, cioè si inventi qualcosa. Occhio malocchio, prezzemolo è?
0: Senta, io sto lavorando.
5: Finocchio!
4: Che cazzo? Che cazzo?

0: This is the zoo, only for you. Merda!
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca. Tutto il resto
2: è gioia. Allora, secondo una statistica del Sole 24 Ore rilasciata la scorsa settimana, un giovane italiano su 5, quindi il 20% dei giovani italiani, non ha figli e non intende farne. Rispetto alla Germania, dove sono solo il 10%, il Regno Unito l'8% e Spagna 4%. Lì i motivi economici pesano solo per il 50% degli intervistati. Gli altri non gliene frega proprio un cazzo di niente di avere figli. Cioè, avere figli è una rottura di coglioni, complica lo stile di vita, e quindi i giovani italiani hanno deciso che si vogliono godere la vita e non hanno nessunissima intenzione di dividere ciò che hanno e ciò che gli spetta con dei nani che gli girano per casa. Questo è molto interessante, ma è anche abbastanza agghiacciante dal punto di vista così della prosecuzione della specie. Però voglio sentire voi, come mai i giovani italiani non vogliono figli? Apriamo le linee, vai. Apriamo con Pasquale Catarro. Pasquale Catarro, come mai i giovani non vogliono figli? Vai Pasquale, vai.
3: Perché ormai siamo tutti indirizzati verso il gayismo.
2: Il gayismo è il problema.
3: Il gayismo, sì. Esatto. La Cina ha obbligato a avere massimo un figlio. Noi obblighiamo a farne noi obblighiamo a farli figli.
2: Ma la gente non li vuole fare. Non puoi obbligare uno a fare un figlio.
3: Cioè, lo obblighi e poi se no vuole tenerlo nelle strutture. Invece che la gente
2: lo danno ai froci che invece li vogliono.
3: Calmate, dove vai? I figli e gay no, perché i bambini nascono col trauma. Allora, quando c'è la festa,
2: come fanno a nascere col trauma?
3: Chi si presenta? Sto cazzo?
2: Non ho capito il ragionamento, rispiega.
3: Uomo e donna non ci possono, uomini e uomini non possono adottare.
2: Perché?
3: Assolutamente.
2: Ma perché?
3: Perché sono malati. Chi sono malati?
2: Non è una malattia.
3: No, è una malattia, porca puttana. Ma tu immagina, immagina il bambino vuole succiare il capezzolo. Che ciuccia il cazzo?
2: Ma io penso che i bambini che quando li danno in adozione il capezzolo l'abbiano già ciucciato a sufficienza. In ogni caso esistono i biberon.
3: Ma è brutto da vedere.
2: Brutto?
3: Tutte le coppie gay non sono durate più di 2 anni insieme, 3 anni.
2: Ma che cazzo
3: campana
2: stai dicendo? I divorzi sono molto più frequenti tra le coppie etero. Che cazzo stai dicendo?
3: Ma è normale che sono più divorzi perché sono più matrimoni etero.
2: No, in percentuale, idiota! Bestia!
3: Invitami in trasmissione! Invitami!
2: Va bene, ti invito in trasmissione, ti dico anche che strada fare. Esci da casa tua, vai a fanculo e poi cerca di raggiungermi, ciao! Andiamo da Serpeverde, vai Serpeverde. I giovani non voglio figli, vai.
4: Buongiorno, dica.
2: Buongiorno, ha visto secondo questa... Cos'è quest'orso che si lamenta? Chi cazzo è?
4: Non sono fatti tuoi, scusa.
2: No, ho sentito un bramito dietro di lei. È sicura di stare bene? Non c'è qualche demogorgone che la minaccia, no?
4: Quanti anni hai tu?
2: Che cazzo gliene frega lei, scusi? Cos'è? Dell'Istat, non ho capito.
4: Ho capito.
2: Più di 50 comunque, più di 50.
4: Più di 50? Più di 50. Allora, vuoi un consiglio?
2: Prego.
4: Dimmi a me, dica. Basta il quirk, dov'è?
2: Cafona di merda. Cafona. E andiamo dal vecchio, vecchio dal camion. Vai vecchio, di la tua, vai vecchio.
5: Cioè, sicuramente rispetto a una volta... Adesso i giovani non vogliono tanto fare i figli perché già non hanno un lavoro. Si mettono anche a fare un figlio, gli va nella rovina.
2: Sì, però a parte il fatto che insomma
5: che gli fa un lavoro da merda e ha 20 fioi, boia.
2: Esatto. Quindi tu dici, siccome guadagno poco, che cazzo me ne frega di fare i figli? Io devo stare bene, fanculo i figli.
5: Ma scusami un attimo, prima di mettere al mondo una persona dovrò stare bene anche io. Non è che posso, già sto di merda io, se metto al mondo un'altra persona,
2: certo,
5: mi picco.
2: È giustamente quello che pensano 1.400.000.000 di indiani. È questo che pensano, no?
5: La benzina oggi costa 1,60.
2: Ma i figli non vanno a benzina, ti informo che i figli non vanno a benzina.
5: Un pieno mi costa adesso 100 euro. Una volta mi costa 50, fado calcoli. Deve fare la spesa, che vuoi più di 1000 euro, boia. Cos'è voluto fare? I pannolini costano una montagna di skate.
2: Quindi tu mi stai dicendo che non ti puoi privare di niente per fare un figlio?
5: No, diamo dei placi ai bambini. Allora, visto che adesso è una moda, diamo dei placi.
2: Io sono favorevolissimo. Favorevole?
5: Nel 100%, ok? Ci saranno sicuramente 40% di placi. È normale che non facciamo figli.
2: Aspetta, scusa, forse non hai capito un cazzo. Non è una statistica su quanti figli si fanno, è una statistica su quanti giovani vogliono fare figli.
5: Sono anche placi, un frocio. Come fa a avere figli?
2: Ma il frocio magari li vuole.
5: Ma come fai, cosa gli sbaglia in culo il cane da là e esce il figlio dal culo?
2: Li adotta?
5: No, non è normale. Ricordati che le persone ammalate non possono adottare il cane.
2: Ancora? Chi lo dice che sono ammalate? Chi lo dice?
5: È una malattia.
2: Secondo me, scusa, secondo me è più malato di mente uno che decide di non avere figli perché vuole il telefono bello. Arrivederci.
5: No.
2: Fa culo, dottor House di sto cazzo, dai, ciao. Andiamo da Mefisto, Mefisto dalla Calabria. Vai Mefisto, di la tua. Giovani che non vogliono fare figli.
6: Perché non c'è neanche tanto lavoro, non c'è tanto garanzie, eccetera, eccetera.
2: Eccetera. Quindi che dice? Io mi faccio i cazzi miei e fanculo.
6: Ecco, diciamolo. Oh. Ok, va bene.
2: Lei ce n'ha figli?
6: No.
2: No, perché lei, lei è obliquo, diciamo, è ibrido,
6: No, non sono ibrido.
2: Non è tutto a scoppio lei, ha anche un parte di motore elettrico, diciamo, nella parte posteriore è elettrico.
6: No.
2: Come mai non c'ha figli lei? Perché non ha mai beccato la fica gratis?
6: No, ce l'ho qui nel letto la ragazza, quindi la compagna.
2: Stavate facendo un figlio?
6: No, non stavo facendo un figlio.
2: No. Lei, la sua ragazza la stava incaprettando con uno strapone. Che stavate facendo?
6: No, non stavo facendo
2: figlio. No, che stavate facendo? Non rida.
6: Qualche soldo ce l'ho, però non possiamo fare figli.
2: Va bene, scusi, mi dispiace di averla interrotto mentre sua moglie le versava una candela nel culo. Arrivederci, salve, buona giornata. Salve, buon Natale, buon Natale, buon Natale. E chiudiamo con l'amico mio direttamente da Grey School.
7: Pronto?
2: Amico mio, buongiornissimo.
7: Vai figa, tanto mi hai rotto i coglioni, bastardo, mori.
2: Pronto? Infatti no, chiudiamo allora con Peppuzzinella. Peppuzzinella, vai Peppuzzinella, dici la tua, vai.
8: Costa molto i pannolini, ma perché non vuole intribulare.
2: Quanto costa? Quanto costano? Quanto costano i pannolini? Quanto costano?
8: Che ne so io, dove viene a chiedere queste cose a me?
2: Scusi, a lei ha appena detto che i pannolini costano molto, quanto costano?
8: Che ne so io.
2: No, allora non lo so, perché ha detto che. Allora se non lo sa che cazzo dice, scusi.
8: Tutto compreso è caro,
2: Tutto compreso è caro. Compreso cosa? Mi spieghi?
8: Tutto gli attrezzi.
2: Tutti gli attrezzi. Che attrezzi servono per un bambino? Mi spieghi? Cacciavite?
8: Ma
2: vada a far culo lei, brutta decerebrata. Bene, in pratica alla fine di questa meravigliosa carrellata di telefonate ci rendiamo conto del perché i giovani italiani non vogliono più fare figli. E il motivo è molto semplice: perché vogliono evitare di riempire il paese di vecchi di merda come questo. Arrivederci.
9: Radio 105.
10: Lo Zoo di 105.
11: Lo Zoo di 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
12: Minchia, minchia, minchia, eccoci sintonizzati su Radio Piemonte Sound. Questa è Cavalca Via, la classifica dance che spacca tutto, né? Io sono Gabri Pontifex e in regia c'è Caputo, testa di cazzo DJ. Tutto bene, Caputo?
13: Sì, Gabri.
12: Ti piacciono le catene che ti ho messo ai piedi?
13: Sì, Gabri.
12: Così almeno non ti allontani dal mixer e lavori.
13: Sì, Gabri.
12: Bene. Oggi ci saranno delle grosse novità musicali, partendo dalla terza posizione, dove arriva DJ Marrone con Disco.

0: Mafia, che disco di merda, né? Questo vince su tutto, perché tanto tutti dicono sempre che i dischi nuovi sono di merda e quindi bravo, bravo DJ Marrone. Ma adesso sentiamo subito un messaggio.
1: Ciao Gabri, sono Gabriella, tua figlia. Tu non lo sapevi, ma sono figlia di quella ragazza che ti ha riscopato a Cuneo durante una serata con gli Antonio Molegnano 65 nel 1998. La mamma mi ha detto che eri completamente ubriaco quella sera e che dopo la serata l'hai portata nella tua roulotte e lì mi avete concepita. Fatti sentire, papà!
0: Ma perché? Ma perché bevo? Non devo bere, io lo so che non devo bere. Questa è già la quarta quest'anno. Minchia, sono rovinato. Ne basta. Bene, dai, lasciamo perdere queste stronzate che poi si risolvono con dei bellissimi assegni familiari. E sentiamoci la seconda posizione di questa settimana. Incredibilmente è rientrata a suon di schiaffi nella faccia Papera DJ con Paperella Gay.
2: Vorresti il pene?

minchia di sta grandissima minchia, né? Non c'è niente da fare, quando un disco è un capolavoro bisogna metterlo sempre nel culo. Come la numero una di questa settimana, lui sta spopolando nel web, ma così tanto che anche i più grandi artisti finiti nel dimenticatoio per farsi vedere lo stanno prendendo per il culo, Ma quello che sta prendendo per il culo tutti è proprio lui, Young Signorino con Nahahaha. Questa sentiamo è il remix di Gino lo Spazzino.

0: minchia, minchia, minchia! Vi giuro che questa vi sale così tanto al cervello che vi fa esplodere la testa, vero Capoto?
1: Sì, Gabri.
0: Allora, chiudiamo la puntata di oggi di Cavalcavea, ma prima di salutarvi tenterò di mixare in un campo fuori Torino completamente nudo con i piedi dentro una bacinella piena d'acqua con addosso 100 milioni di lettori Pioneer accesi sotto i cavi della linea elettrica, ovviamente, né? Come potrete sentire c'è anche un temporale in arrivo. Sentite? Caputo, ma sei sicuro che questo temporale è in arrivo?
2: Non solo Pettes,

0: spesso non sa nemmeno scrivere.
1: Vedi che tu di America non sai un cazzo? Bestia! Lo sanno tutti che i redneck sono i migliori chimici degli Stati Uniti. Bestiaccia!
0: Ma che cavolo dici? Ma non è vero!
1: Ho detto che non mi sarei arrabbiato. E non mi arrabbierò.
0: Che bello che non puoi sclerare come fai di solito. Anche se devo dire che sei meno buffo e divertente se non ti incazzi.
1: Ma cosa ho fatto di male? Per meritarmi una stronza come te a darmi una mano? No. Tu dimmi, cosa ho fatto di male? Mi stai facendo montare la nerva. Sei tu che hai un effetto incredibilmente incazzante su di me. Smettila, ti prego, smettila. Ti ripeto, smettila. Non farmi trasformare in scrondo Hulk nano, che poi son cazzi, che vengo lì e ti taglio i tendini. Hai capito?
0: Ti taglio i tendini?
1: Sì, è una roba che facciamo noi nani come punizione. Una disciplina naninica, diciamo.
0: Mamma mia, quante palle racconti.
1: Allora, cose verissime. Oggi vi insegnerò a sintetizzare la metanfetamina.
0: Ma sei scemo? Ma che stai dicendo? Adesso ho capito che cosa volevi fare vestito da scemo del sud. Che cavolo ti sei messo in testa, pirletto?
1: Com'è che mi hai chiamato?
0: Pirletto!
1: Come è che mi hai chiamato?
0: Pirletto! Ma non mi sembra un insulto così pesante, perché ti stai scaldando? E comunque non farai nessuna metanfetamina. Io non ci voglio finire in galera per questo video del cavolo. Hai capito, Pirletto?
1: Pirletto a me! Pirletto a me! Pirletto a me! Non mi chiama nessuno, Pirletto, hai capito?
2: Bastarda, guarda! Mi hai trasformato di nuovo! E adesso ti taglio i tendini!
0: Eppure io ti trovo tremendamente e buffosamente dolce in questa versione verde nanetta. Mi fai proprio ridere!
2: Riderai di meno quando dovrai camminare con l'esoscheletro elettrico cinese a basso costo!
0: Ma quello cos'è?
2: È il mio coltellino, stronza!
0: Ma è piccino anche quello! Che buffo!
2: Che cazzo ti devo dire? È il più grande che riesco a sollevare! Ma taglia che fa paura! Ciappa, stronza!
0: Ma dai, smettila di fare lo stupido! Ops, scusami, ma sei delicatissimo, poveraccio. Vabbè, lo riprendo in braccio e lo porto a casa. Mamma mia, quanto è buffo così!
2: Ma che ti ho sentita, stronza!
3: La. Le cose verissime!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
3: La cicala e la formica.
1: Gli audiolibri.

0: C'era una volta, in una calda estate, una cicala con la terza media che prendeva la disoccupazione e se ne stava tutto il giorno a segarsi davanti al televisore. Mentre la sua vicina di casa, una laboriosa formica, si spaccava il culo tutto il giorno per mettere via d'uspici in vista dell'inverno. Che cazzo lavori tutto il giorno? Chiedeva la cicala alla formica. Fai come me, fatti licenziare e chiedi la disoccupazione. Non posso, rispose la formica, ho la partita IVA e la disoccupazione la danno solo ai lavoratori dipendenti. E perché minchia ti sei fatta la partita IVA, testa di cazzo? Chiese la cicala continuando a segarsi. Perché hanno fatto una legge per cui le formiche possono essere assunte con la partita IVA, così le aziende non devono pagare i contributi, porco grillo. Ah ah ah ah ah ah ah ah. Rise la cicala spruzzando sul soffitto, che sfigata che sei formica. Hai studiato come una cogliona per 20 anni, e ora ti ritrovi con un pugno di mosche, mentre io, che non ho mai fatto un cazzo, ma ho uno zio assessore, mi godo la vita e prendo i tuoi stessi soldi senza dover muovere nemmeno una zampa. Ridi, ridi pure, disse la formica, vedremo se riderai ancora quando arriverà l'inverno. Ricordati che il duro lavoro paga sempre. Arrivò l'inverno, e la formica perse il lavoro senza preavviso. Non potendo prendere la disoccupazione, finì per dover dare via il culo agli scarafaggi in cambio di qualche briciola di merda. Mentre la cicala, che aveva continuato a non fare un cazzo, continuò a prendere la disoccupazione e a segarsi beata davanti al televisore. La morale è che il duro lavoro paga sempre, ma non in Italia. Porco grillo. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Alla prossima puntata, bambini.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
3: Viva i soldi!
4: Leo, vieni qua, vieni qua.
5: Sei felice?
4: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
5: Eh sì.
4: Fino a?
5: Fino a settembre.
4: E manco un anno, Leo.
5: Invece non mai fede un anno. Ogni tanto a me fanno sempre ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
4: Uh-huh.
5: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Mm. Che io non sapevo.
4: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
5: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
4: Ah, ok.
5: Poi c'erano 75.
4: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
5: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
4: Di pensione, no, 900
5: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione, se era 10 leone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
4: Quanto prendi?
5: Dì una parola.
6: 200 euro.
4: 300 euro.
5: 3.800 euro.
4: 3.800 euro al mese? Ma va!
5: Non ci credo. Allora,
4: 3.800 euro.
5: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
6: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dai un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
4: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
6: 1.000 euro che mi fai.
4: 3.200 euro.
5: 3.800.
4: 800 euro di
5: base. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
4: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
5: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, poi.
4: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
5: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
4: All'anno,
5: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
4: Minchia.
5: Sì. Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
4: No.
5: Anche voi.
4: Ma no, ma lo so, le canzoni.
5: Le canzoni, le serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni. Alle piazze, facevamo ogni sera, so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
4: Sì, una volta 10
5: milioni. Adesso lo devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi, mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1.500.000.
4: Sì,
5: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
4: Male, ci stai, giusto.
5: Vabbè, ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, hanno 500, tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
4: Non ti basta.
5: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
4: È vero.
5: Ciao, Ricky.
4: Ciao.
2: Salve.

0: Lo Zodi 105.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
2: Il mondo dei social ha ristretto le distanze per tutti. Nelle amicizie, nei messaggi, nelle relazioni e nell'approccio di ogni tipo, anche sessuale. Ed ecco come si sono conosciuti i due giovani attraverso Instacaz. Hanno cominciato a messaggiare.
3: Ciao Branzino 89, come mai ti chiami così?
4: Buonasera Piattola 96. Mi chiamo così perché quello che ho tra le gambe ricorda un branzino per le dimensioni ed anche per l'odore.
3: Wow, mi piacerebbe vederlo.
2: Branzino 89 gira a Piattola 96 una foto del membro.
4: Adesso mi devi mandare in cambio qualcosa, però.
3: Vuoi una foto delle mie piattole?
4: Mi accontento dei piedi.
2: I due cominciano a fare sexting e tra mille messaggi compromettenti e fotografie imbarazzanti messaggiano sempre di più, masturbandosi in ogni momento.
4: Che stai facendo?
3: Sto scrivendo una relazione sulla fisica quantistica.
2: A quella risposta Branzino 89, da buon cavaliere, invia una foto del glande.
4: Quantisticami il cappellone.
3: E va bene, anche oggi si relaziona domani.
2: E Piattola 96 risponde con una foto delle sgommatine nel cesso di casa. Messaggiano ogni giorno, sempre di più, sempre di più. E il tempo passa.
4: Mi piace messaggiare con te. Quando ieri mi hai mandato la foto della mutanda tonnata, mi hai fatto arrapare come un porco schifoso.
3: Anche tu sei un bel manzo. Mi piace quando mi mandi video dove fai il ventriloquo con il cazzo e insulti nostro signore.
4: Sai cosa? Perché non ci conosciamo?
3: Non hai paura che in verità dietro lo schermo possa esserci qualcun altro?
4: Vale la pena rischiare. E poi, la cosa è reciproca.
2: E così i due innamorandi pervertiti si danno appuntamento. C'era tensione nell'aria. Quando ecco arrivare simultaneamente un uomo e una donna. Ma le identità non sono quelle che pensate. Perché l'uomo, in realtà, è Piattola 96 e la donna è Branzino 89.
5: Ma tu sei una donna!
3: E tu sei un uomo!
5: Ma che senso ha tutto questo?
3: Non lo so, però... ti va di scopare?
5: Ok.
2: E così i due si chiudono in un motel a violarsi a vicenda ogni orifizio, dando sfogo a tutte le loro frustrazioni represse e maniacali.
4: Pazzesco! Vedi che non bisogna mai fidarsi dei social?
3: Già... però ci siamo divertiti e mi piaci molto, anche se non sei stato sincero con me.
4: Ma neanche tu lo sei stata.
3: D'accordo. Se vogliamo iniziare una vera relazione, dobbiamo essere realmente sinceri l'un l'altra.
4: Hai ragione. Allora, forse conviene cominciare da subito.
2: E Piattola 96 si alza in piedi e dalla testa tira giù una zip.
4: In verità non sono un uomo. Sono uno struzzo!
3: Sei uno struzzo? Allora anch'io devo dirti la verità. Io sono...
6: un venditore ambulante di prodotti per la casa!
7: Oddio! Sei un venditore ambulante di prodotti per la casa! Beh, ma allora devo essere sincero fino in fondo. Io non sono uno struzzo!
8: Sono Vladimir Putin!
6: Wow! Sei Vladimir Putin! Allora anch'io devo essere sincero? Non sono un venditore ambulante di prodotti per la casa! In realtà sono...
9: la polena di una nave!
8: La polena di una nave? Assurdo! Beh, allora sinceramente non sono Vladimir Putin! Sono... la Sardegna!
9: Incredibile, la Sardegna! Io non sono la polena di una nave! In verità io sono...
10: il minuto 3,45 del film Il buono, il brutto e il cattivo.
2: E così, infine, la Sardegna e il minuto 3,45 del film Il buono, il brutto e il cattivo cominciarono la loro storia d'amore. dando due grandi lezioni al mondo. La prima è che l'amore è veramente universale. La seconda è che non bisogna mai fidarsi del tutto di ciò che si trova sui social.
1: Il perineo della realtà.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao. Cose verissime.
3: Ma come cavolo ti sei conciato?
2: Cazzo, ma addirittura sui saluti mi rompi i coglioni. Ma ti pare?
3: Scusa, ma non capivo che diavolo hai addosso. Perché sei coperto di pentolacce e avanzi di rigattiere?
2: Uè, stronza! Ma come ti permetti di sminuire la mia incredibile armatura da cosplay della serie Fallout?
3: Armatura? Se posso essere sincera, non sembra affatto un'armatura. Sembri più uno che sta facendo un trasloco da solo e sta spostando la roba della cucina.
2: Ma sai che adesso ti stampo un pugno in quei denti gialli di merda che hai? Lo sai?
3: Sì, va bene, certo, come no. Così poi le prendi un'altra volta.
2: Sentimi un po', stronza a quattro occhi sparapidocchi. È inutile che rimarchi la tua superiorità in termini di combattimento. E comunque, l'altra volta forse sono scivolato su un sasso. Non so se saresti così fortunata su un terreno pianeggiante e con il vento a favore.
3: Vabbè, senti, ma che video vuoi fare oggi vestito da uomo di latta del mago di Oz?
2: Dai, ascolta, ignorante. Questa è la famigerata T-60, l'armatura del gioco più fico di sempre e della serie Amazon che sto adorando. Brutta merda! Non ti permettere di offendere! Ci ho messo mesi per trovare tutto il ferro e l'alluminio necessario a comprimere il mio grasso corpo.
3: Scusami un attimo, devo guardare in rete di cosa cavolo stai parlando, così capisco se la tua versione sia lontanissimamente rassomigliante all'originale. Tu dovresti assomigliare a questo coso?
2: Smettila di ridere. Ho detto smettila di ridere! Basta, cazzo! O giuro che ti sparo con il mio cannone al plasma comperato nel dark web! Uè, stronza! Va che non scherzo! Va che ti sparo con il cannone al plasma sulla spalla io,
3: Anche il cannone al plasma che sembra un aspirapolvere della Folletto con sulla stagnola! Ma quanto sei buffo! Sei proprio un demente!
2: Va bene, lo hai voluto tu!
3: Uh-huh.

0: Funziona veramente! Allora non vi hanno chiamato anche questa volta! To! Hai visto, brutta stronza?
1: Portami all'ospedale, coglione!
0: Sì, va bene. Però aspetta un attimo che mi levo le pentole di dosso. Mi scappa anche da cagare dalla gioia.
1: Brutto coglione!

0: Le cose verissime.
1: Radio 105.
2: Lo Zodi 105.
3: Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli.

0: Guardi, stia un po' tranquillo, ho bisogno solo delle ciabatte, perché devo andare al mare con i nipoti e con mia moglie.
1: Minchia che vita noiosa, zio, dai fatela salire. Ti spacco una ciabattanza con le luci bianche al neon.
2: E allora mi hai rotto i coglioni!
0: Sto perdendo la pazienza, ho bisogno solo delle ciabatte. Le ripeto il numero, è un

Podcast. Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli. Only for you. No, no, no. This is zoo. Only for you.

0: On Welcome World. Lo Zodi 105. Questo programma è adattato a beneficio degli spettatori ipovedenti. Una voce narrante particolarmente suadente vi guiderà in una puntuale descrizione del contesto e delle immagini per una piena esperienza immersiva. Rai Charles Doc, in collaborazione con l'Istituto Luce Spenta, è lieta di presentarvi
1: Le misteriose brutte statue di Pompei.
2: Ciao stupidi, se siete qui è solo perché avete capito che su TikTok non imparate un cazzo. In questa puntata di Rai Charles Doc andremo alla scoperta di uno degli enigmi più affascinanti della storia antica, quello delle orrende statue di Pompei. Chi le ha scolpite? Cioè, perché le ha scolpite? No? Quanto poteva essere stronzo lo scultore? E come mai fanno così cagare al cazzo rispetto a tutte le altre?
1: Molti dubbi, tante perplessità, ma un chiaro dato di fatto. Le statue di Pompei fanno cagare al cazzo.
2: Ovviamente io la risposta la conosco già, perché so leggere e scrivere, a differenza di voi altri pezzenti che vi esprimete a emoticons e scorregge, aspettando che un microchip nel cervello vi dispensi dal quel poco di sforzo cognitivo che vi serve per ordinare una cazzata dietro l'altra su Amazon. Dai figa, sedetevi due minuti, mettete via il cellulare, tanto diciamocelo, chi cazzo vi dovrà mai chiamare? E poi sappiate che del vostro parere non frega due cazzi a nessuno, siete inutili e resterete inutili anche se vi permettono di esprimere un'opinione. Contate meno dello stronzo che ho defecato stamattina.
1: Il maestoso profilo del Vesuvio in un silenzio tombale. Siamo fra le rovine di Pompei, a Pompei. Qui, fra muretti scalcinati e colonne messe lì alla carlona, un gruppo di archeologi scava e spennella portando alla luce l'ennesima urenda statua da due soldi.
3: Madre mia, ma questa è anche più brutta delle altre. Ma fategli almeno il naso, dico io.
4: A volte mi chiedo chi cazzo il demente che ha scolpito tutta questa merda.
1: Una domanda legittima. Chi ha scolpito tutte queste statue pacchiane poverissime di dettagli? Per scoprirlo dobbiamo fare un salto indietro di 2000 anni. Pronti? 1, 2, 3, vai col salto. Opla, eccoci qui. Siamo nella Pompei di 2000 anni fa. I muretti non sono più scalcinati, le colonne reggono solidi tetti e le strade brulicano di vita. Qui l'attività principale è il commercio e c'è poco spazio per frocerie artistiche in voga altrove. In tutta la città c'è infatti un solo artista e lo vediamo camminare proprio ora a gambe larghe per la via principale, impegnato a grattarsi il culo con lo scalpello. Il suo nome è Publio Nuzio Spastico.
5: Sono uno scultore, sono uno scultore!
6: Ah, ah, ah, ah. Via! Finiamo prima che ci chieda di posare per lui, andiamo!
7: Ma che cazzo, arriva l'idiota, via, via, via, via, via!
8: Oh no, lo scemo! Dove mi nascondo? Dove cazzo mi nascondo?
1: Se non vi è chiaro, l'artista strongolino sta sul cazzo proprio a tutti e tutti cercano di evitarlo come la peste.
5: No, posso scolpirti una statua di te, eh?
8: Basta, taci! Oh, oh. Va bene, io vado a farmi un pisolino. Se vuoi, puoi farmi una statua mentre dormo.
5: Ah, che bella, che bella, che bella!
8: Zitto!
1: In pochi anni Nuzio Spastico scolpisce centinaia e centinaia di orrende statue.
5: Basta, basta, basta, basta!
1: La maggior parte delle quali ritraggono molto male i soggetti mentre dormono.
5: Mentre dormono!
1: Finché un giorno accade il miracolo da tutti sperato. Il Vesuvio si prepara a deruttare, un'occasione imperdibile per sbarazzarsi per sempre del mongoloide senza talento. Ed ecco la spaventosa e strabiliante l'eruzione del Vesuvio. Una pioggia di fuliggine e lapilli incandescenti precede una colata infernale senza precedenti. In pochi attimi la deserta città di Pompei ne è ricoperta.
6: Presto, presto! Raccogliamo le nostre cose e battiamocela! Vista per scatenarsi il finimondo! Scappia tutto, cazzo!
7: Porca troia!
5: Dai, dai, che ci sei, eh?
8: Ti stiamo preparando una festa sorpresa!
5: È vero, che bello!
1: Il popolo mente spudoratamente mentre l'handicappino ci crede.
6: Sì, sì, è vero! Chiudi gli occhi e conta fino a un miliardo, sei capace, eh? Fino a un miliardo, non ti fermare prima, che arriva la sorpresa! Mi raccomando, tanto io mi allontano, ti sento che conti, Conta alta voce!
5: Va bene! Conta 1, 2, 5...
8: Via.
5: 28... 51... 28...
1: L'intera città sparisce sotto metri e metri di lava e cenere. E per quasi 2000 anni all'umanità viene risparmiata la visione delle bruttissime statue di Nuzio Spastico, lo scultore ungolone, unica vittima accertata del disastro di Pompei. Oggi sono centinaia di migliaia i turisti che ogni anno visitano Pompei per farsi due risate alla vista di queste brutte, patetiche statue che vivranno in infamia per l'eternità.
2: Bene, finalmente avete imparato qualcosa. Prima non sapevate un cazzo e ora sapete sta cosa. Forza, è il momento di sganciare i soldi. Come il mio esempio dimostra in maniera lampante, i posti di lavoro in Rai sono ereditari come i titoli nobiliari e da solo il mio cachet a puntata si mangia il 95% del PIL europeo. In parole povere, paga il canone pozzo di ignoranza e credulone di merda. Dimenticavo, sappiate che mio figlio ha una colonna gotica, grandezza naturale, in mezzo alle gambe. Provare per credere e al Zabato, grande festa!

0: Ciao ragazzi, ne ho uno perfetto per voi. Si chiama Domenico e va in giro per il mio paese, Carrubbo, senza mascherina, dicendo che il Covid è una minchiata. Per favore, fatelo cagare addosso, perché... minchia, lo odio. A presto, grandi. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, cercavo Domenico.
1: Chi parla?
2: Salve, la chiamo dallo studio legale Pistacchi e Pagliuca, sono l'avvocato Pistacchio. E lei, signor Domenico? Mimmo?
1: Sì, l'avvocato sì. Pistacchio. Cosa...
2: mi scusi? Non,
1: di cosa parliamo? Parliamo
2: di lei, signor Domenico. Io sono qui con il signor Nando e la madre di Michelino, questo bambino della famiglia Bifolchi, che hanno deciso di denunciarla perché sostengono che lei abbia trasmesso il Covid al figlio in circostanze abbastanza anomale all'interno di un bar.
1: La famiglia? No, ho capito.
2: La famiglia Bifolchi si chiamano. Il signor
1: Bifolchi.
2: Nando. Nando, sì.
1: Mi perdono, allora, io non la conosco.
2: Io adesso le passo il padre, il signor Nando, così le spiega un po' meglio nel dettaglio. Il problema qua è che lei è un po' un irresponsabile, signor Domenico, perché mi dicono che lei circola senza mascherina, che lei nega l'esistenza del virus.
1: Io intanto non giro per Carrubbo perché sennò se ne negozio, quindi ma che sono uno sprovveduto e in giro per Carrubbo come questa è una cosa che.
2: Ma lei perché non usa la mascherina? Mi scusi, signor Domenico, perché?
1: Io uso la mascherina quando
2: ho capito, ma lei è entrato in un'attività pubblica senza mascherina e è entrato in contatto con questo bambino e il bambino in questo momento ha contratto il coronavirus. Stando a quello che mi raccontano i genitori, non ha avuto nessuna... Che fa? Si trasforma in mostro, mi scusi? Cos'è questo?
1: Quindi se io ho il coronavirus, vado in giro con il coronavirus, è questo che mi state cercando di dire?
2: Coronavirus. Sì, ha detto in inglese quasi francese. Le passo il signor Nando, un attimo solo, eh.
3: Round 2. Sì, salve. Lei è il signore che mi deve perdonare, non parlo molto bene l'italiano perché ho lavorato tanti anni in Germania. Allora, la questione è che il bambino, Michelino, è entrato a contatto con lei. Che
1: ma quando è successo questo, signore?
3: Questo è successo 15 giorni fa.
1: 15 giorni fa?
4: O 17.
3: Allora il bambino è venuto da me e mi ha detto che lei gli ha praticamente, senza la mascherina in faccia, gli ha sputato nella faccia al bambino.
1: Io?
3: No, è chi? Tu? Oltretutto è meschino perché è bambino, sputare in faccia a un bambino è una roba brutta.
1: Se lei sa quello che mi sta insultando, che cosa le incontro? Perché io sono cose che non rientro nella mia patologia di sputare in faccia a un bambino.
4: Non è vero, lei in faccia mi ha sputato. In faccia, mi ricordo, è il 17 gennaio, papà. 17 gennaio mi ha sputato e adesso non posso più andare a scuola e i bambini come me non vogliono più giocare con me.
3: Perché adesso si è creato un altro problema, che il bambino a scuola, i bambini lo schifano perché lui ha avuto Covid. E quindi c'è il doppio problema.
1: Io ho il Covid e gli ho sputato in faccia a tuo figlio.
3: E io, se lei è asintomatico, quello che ha non è un problema mio. Adesso io ho questo problema. Il bambino mi è mezzo antico adesso in questo
4: che quando mangio non sento niente, o mangio la pizza, o mangio la merda, la stessa cosa.
2: Michelino, un attimo solo. Signor Domenico, pare, allora, ricostruendo i fatti, quello che è successo, pare che il bambino l'abbia rimproverata perché lei non indossava la mascherina e lei in risposta al bambino, gli ha sputato in faccia. Questo sputo ha trasmesso il virus al bambino, il bambino adesso è tutto mezzo è per colpa sua, capisce?
1: Va bene, lei può fare quello che crede. Io non mi permetto di sputare in faccia alle persone adulte, figura un bambino che non esiste, non rientra nel mio. Il 17 di gennaio, domenica, io vado in giro e sputo il bambino.
4: No, tu sei, io lo saccio che sei tu, ho chiesto il numero.
1: Cosa le posso dire? Secondo me sono delle cose inventate.
4: Io non mi ricordo più niente perché adesso non c'ho più manca memoria. Che dici 2 più 2 non so ciò fare, la maestra mi dà le botte, ma io che devo fare? Non sento niente. Non sento da una bocca, ma che sto a fare?
2: Bambino è completamente andicato per colpa sua adesso, è uno storpio.
1: Questa persona non la conosco, io sto parlando con lei, che non dovrei neanche parlare.
2: I genitori sono lì lì per decidere se abbatterlo o tenerlo ancora, perché il bambino ormai, come può sentire, è totalmente morto. Vede, è una roba agghiacciante.
5: Io farò un attimo parlare sì. Subito con questo Domenico, però io.
2: Sì, sì, prego, prego, parli pure. Guardi, le passo un'altra persona così almeno chiariamo la questione. Prego, prego.
5: Round 3.
6: Buongiorno, io sono T. Catrina e sono T. Madre di Michelino.
1: Ma dove ci siamo incontrati, signora? Che io non la conosco lei.
6: Ma tanto tu parli di piano che io non capisco bene che è di Norimberga. Io ho conosciuto Nante di Norimberga, noi fatto di bambino.
1: Io a lei non la conosco e non so dove averla incontrata.
6: Sì, no, quindi... io infatti non ho COVID al mio bambino che adesso è tutto monco. Non era così. Faceva addizioni, parlava tedesco. Adesso prova a dire una parola tedesco.
4: Ogabak!
6: Visto, lui non sa più tedesco, sparito di sua mente. Questo perché lei ha sputato di mio figlio e io lei adesso io prendo e buco macchina.
1: Lei mi sta accusando con delle cose che...
6: No, io non sto accusando niente perché io sono di Germania e io non accusa. Io fa saltare culo.
4: Mamma, perché non ci fai parlare a papà che non si capisce la minchia che dici tu? Papà, ma io dici che a me non mi vogliono fare più giocare.
7: Pronto? Allora facciamo così. Tu adesso ci devi chiedere scusa al bambino e dobbiamo risolvere la questione.
4: Ma io che me ne faccio con le scuse, papà? Che minchia me ne
7: tu
4: faccio?
7: Tu devi stare zitto! E quindi la questione la risolviamo così. Che tu mi chiedi scusa al bambino, poi all'avvocato so cazzo sua. E se no io vengo, tu tiro un tumpolone che ti stacco gli occhi.
1: Se sei sicuro di quello, siete voi, siete sicuri di quello che dite, fatelo.
6: Io credo che voi dovesse risolvere tutto in un duello.
5: Round 4.
2: Io, signor Domenico, le consiglio vivamente di chiedere scusa al bambino che adesso è tutto a tutta questa.
1: Ma io non ascolti.
2: Lei non mi conosce, ma quando mi parte l'embolo, cane, divento una iena.
7: Ma avvocato, che facciamo?
2: È una roba. Mi parte l'embolo quando io vedo che la parte che ha offeso fa anche ha questo atteggiamento qua del cane, mi parte il nervo e proprio.
4: Ma che significa questa che dice?
7: Adesso ce lo devo spiegare al bambino.
4: Che significa?
7: Lascia stare l'avvocato impazzito, lascia stare.
2: Signor Domenico, chieda scusa al bambino e la chiudiamo qua. Altrimenti io la devo portare in tribunale.
1: Va bene, ci sono in tribunale, arrivederci.
2: Porca le metto le mani addosso.
7: Bello l'avvocato!
5: You win.
2: Ma come ha fatto a stare al telefono così tanto?
7: Non lo so, io penso che...
8: Questo è stato al telefono 33 minuti con un avvocato pistacchio, un palermitano che non parlava italiano perché ha vissuto in Germania, asserendo che gli ha sputato in faccia in un bar e gli ha trasmesso il Covid con la madre tedesca fatta da un uomo, cioè con l'avvocato che chiude bestemmiando e lui ci vediamo in tribunale!
9: Radio 105.

0: eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva OC, Orange County, o Orange County, insomma non so neanche come cazzo si dice. Comunque la versione italianizzata dello Zodi 105 era OC, Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo!
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo il resto è storia.
2: Sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Maris, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno.
4: Di 13 al totocalcio. Il 13 daltonico facciamo. Dov'è?
3: Viaggiare in Rolls Royce, in Rolls Royce,
6: e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze alle isole Cayman. O a Honolulu, blu, bom, bom, bom, blu, giuro, frure, oh, rurri, giuro, frure, oh, rurri, giuro, frure, oh, rurri, giuro, frure, oh, rurri, giuro, frue, oh, rurri, wababalu, babalu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, perché?
4: Di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: a domellare. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli
4: di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, ah. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una Scope al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
3: Apes.
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, picking
0: up for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, OC è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quello non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Ryan Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ray Floren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Florence.
4: No, Ray Florence, che è a Firenze.
3: E questi gin della Stonehenge?
4: Della Stonehenge.
3: Questi gin cos'è, chiedi? Questi jeans della Stone Island.
4: Di Jim, che c'è la
3: questi jeans della Stone Island.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono come si legge?
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento.
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
3: Nintendo. E intendo essere.
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
6: c'ha la salsedice.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo.
1: Allora, la tendo in bocca. E intendo essere fino allo svenimento. Aspi me il mento. E intendo. Aspetta. E intendo esserlo fino allo svenimento.
6: Non è svenimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vinger.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
1: L'Aston
6: Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincen!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente? Sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente. No, è psicologicamente.
1: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente. Bravo! Oh, no, I'm still afraid.
2: If you weren't real, I would make you up. E così, il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così, il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchiera?
9: Bacchiera!
1: Che dolore amaro!

0: Mongolia 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Il ministro Speranza chiude la stagione sciistica fino al 5 marzo, all'ultimo momento. Operatori del settore incazzatissimi, anche le persone che avevano già prenotato, coglioni che girano e frullano da tutte le parti d'Italia. Sicuramente la nuova variante inglese del virus è molto più aggressiva, i numeri non sono confortanti, però porca puttana, la gente si era organizzata e giustamente adesso gli gira il cazzo che a 6 ore dall'apertura degli impianti si richiude di nuovo tutto. Quindi italiani incazzati, operatori del settore incazzati, è proprio loro, voglio sentire, apriamo le linee, apriamo, voglio sentire i belli incazzati.
4: Ma porco, guardi.
3: Salute.
4: È un casino. Come?
3: No, dico salute, salute.
4: È un casino, che cazzo di impianti da sci. Perché io oggi volevo andare a sciare.
3: E invece se l'è piata il culo.
4: Non ci posso andare. L'ho preso nel culo.
3: La faccia
4: proprio.
3: Paga... Sì.
4: Con lo sputacchio proprio, bello.
3: Ma anche senza.
4: Nel culo, senza.
3: Anche senza.
4: Dolore,
3: anche senza.
4: Senza accorgermene di un cazzo, senza di niente.
3: E di chi è la colpa? Di chi è la colpa?
4: Con quei figli di puttana che sono al governo.
3: Perché è colpa loro?
4: Perché è colpa loro? Perché
3: dica.
4: Dovevano cambiare, dovevano stravolgere l'Italia. E che stanno combinando? Cosa hanno fatto?
3: Sì, abbia pazienza, scusi, il governo.
4: Prima con la gente diversa.
3: Sì, ma scusi, abbia pazienza. Il governo ha giurato sabato, oggi è lunedì. Che cazzo poteva fare in 24 ore?
4: L'hanno deciso ieri sera, però.
3: Quindi?
4: Quanta gente l'ha presa al culo?
3: Lei sicuramente, sento che
4: gente.
3: Le brucia.
4: Io certo.
3: Caro Alberto Tomba,
4: certo.
3: Non si scia, della piata del culo. Ma se, aveva giocato l'anticipo ovviamente?
4: No,
3: ho porca puttana.
4: Di andarci stamattina e di prenotare ieri sera.
3: Che sfortuna.
4: Di puttana, quei pezzi di merda.
3: È la colpa del governo. È del governo che ha giurato 48 ore fa.
4: La colpa è di tutti quei coglioni anche che si sono fatti infinocchiare, come quel signor Salvini. Il mago, doveva stravolgere l'Italia.
3: E invece in un giorno non ha ancora fatto un cazzo. In un giorno non è cambiato un cazzo. Dica la verità, però la cosa che le fa più girare il cazzo è che lei non può andare a sciare, questo è il problema.
4: No, non è.
3: Cioè, non che non l'hanno vaccinata, no.
4: Che
3: non
4: può... A me non me ne frega un cazzo del vaccino.
3: Dai, non ci rompere il cazzo, dai, vattene a fare culo.
4: Ma vai a fare culo, remita del cazzo.
3: Vai a fare sci di fondo, cretino. Ciao. Vai a fare sci di fondo al semaforo. Ciao, ti saluto. Ciao. Ciao. Sentiamo Napoli, c'è Salvatore da Napoli. Nevica sul Vesuvio, Salvatore.
5: Che ne pensi? Che ne pensi? Siamo inguaiati, questo è vero.
3: Stiamo inguaiati? Perché stiamo inguaiati? Dica.
5: Siamo inguaiati perché siamo pieni di fame qua.
3: Sì, che siamo inguaiati, si capisce, soprattutto se c'è in giro gente come lei. Un altro. Che cazzo mi hai chiamato? Frankenstein napoletano, dai, un altro. Qualcuno che ha due sinapsi, per favore.
6: Mi sono della Val Camonica, c'è un Montecampione sopra la testa, quindi è un male.
3: Sì.
6: Male per tutto.
3: Vabbè, a me di dove sta.
6: Tutto.
3: Sì, di dove sta lei non me ne frega un cazzo, però. Secondo lei, perché hanno chiuso all'ultimo momento? Che cosa è successo?
6: Non, questo non glielo so dire il motivo.
3: Non lo sa?
6: No.
3: Che idea si è fatto lei? Dica.
6: Perché sono aumentati i contagi, però guardato l'indice è ancora quello, 5%, non so in base a cosa l'hanno scelto.
3: È il comitato tecnico scientifico che dice che questa variante inglese è più pericolosa, eh?
6: Beh.
3: Lei ha paura della variante inglese?
6: No.
3: No, infatti, lei tra l'altro sarà sterminato dalla mancanza di iodio perché vede il sole un'ora al giorno, eh?
6: Esatto.
3: Quindi, lei comunque morirà.
6: Non ci fa niente.
3: No, infatti, lei vive come uno stambecco, eh? Si nutre di licheni, che cazzo gliene frega?
6: Sì.
3: 42 anni morirà divorato dalla grappa, che cazzo gliene frega? Dai, vattene a fa' culo,
6: sì.
3: Dai, ciao.
6: Salve.
3: Arrivederci al cazzo, dai. Palermo, impianti sciistici, Palermo.
7: Che ne penso? È una brutta cosa.
3: È una brutta cosa?
7: Sicuramente.
3: Perché è una brutta cosa? Dica.
7: Come perché? Non dà la possibilità. A parte che io sono a Palermo, quindi proprio impianti sciistici,
3: sì,
7: noi...
3: Non gliene strafotte una minchia. Proprio lei se ne sbatte i coglioni sugli scogli di Mondello.
7: No, detto così, in frasi così, diciamo che non mi esprime in frasi così, però naturalmente non può essere che è una brutta notizia che non aprono gli impianti sciistici.
3: Cioè come mai hanno aspettato così tanto a comunicare di chi è la colpa? Dica.
7: Guardi, io non lo so, però diciamo che io la vorrei intrattenere tanto, però un sacco di lavoro in ufficio, quindi
3: che cazzo ride? No, dico che cazzo ride?
7: Ma scusi, non ho capito questo linguaggio che sta usando.
3: Io
7: già,
3: uso il linguaggio che cazzo pare a me, innanzitutto, prima di tutto lei chi cazzo è, l'Accademia della Crusca che viene a correggermi il linguaggio? Petrarca
7: ma
3: dei miei coglioni.
7: Ma non ho capito, dico questa chiamata con questo linguaggio che cosa
3: ha. Io parlo come
7: dire?
3: Cazzo mi pare, non lo so, chi è lei? Il maestro di Galateo, scusi, cosa fa lei di lavoro?
7: Scusi,
3: fa?
7: Io le auguro una buona giornata, lei è un bastardo.
3: Lei invece è un bastardo, le auguro una giornata di merda, peggio di quelle che passa di solito. Andiamo in Trentino, ci spostiamo in Trentino.
8: Cos'è? Non ci posso credere.
3: Cos'è, un orgasmo, cos'è?
8: No, che orgasmo, che lavoro in Trentino, bastardo.
0: Lavoro in Trentino, cazzo, ma ha chiuso tutto un'altra volta, devo scendere un'altra volta in Sicilia a fare un cazzo la mattina e la sera.
3: Allora si sfoghi, dica, lei lavora in Trentino, cioè pensava di lavorare in Trentino invece?
0: E invece ma la miglior culo, va bene, perché non posso lavorare più, perché la neve se sta. C'è la neve, c'è un sacco di lavoro e non posso andare perché c'è sto cazzo di virus, va bene? Posso essere incazzato?
3: E vabbè, ma con chi se la vuole prendere, scusi?
0: Che cazzo ne so? Con Mario Draghi se ancora non mi apre, capito?
3: Con Mario Draghi se la vuole prendere.
0: Sì,
3: perché?
0: Esatto.
3: Perché? Dica, perché ce l'ha con Draghi?
0: Perché ce l'ho con Draghi? Perché è un altro coglione. Ha preso a Conte, ecco perché.
3: Come? Non c'entra più niente, Conte si è dimesso, Draghi sta al posto di Conte.
0: Ma ha preso un altro, cioè da un coglione facciamo un altro coglione.
3: Abbia pazienza, scusi, Draghi si è insediato 48 ore fa.
0: 48 ore già bastano per essere preso per il culo, dai.
3: Sì, questo sì, a me è bastato un secondo per prendere per il culo lei e pensare che è un completo coglione.
0: Senti, bello, non è che devi
3: io bello tu cesso di merda, questo è sicuro,
0: fatto,
3: però.
0: Ma hai fatto una domanda, io ti rispondo, quindi vedi di calmarti un po'.
3: Ma io ti
0: con i denti sporchi.
3: Sì, ma adesso con calma, non si lascia andare a queste parole che sono superiori
0: guarda
3: alle sue possibilità di contrattazione.
0: Guarda che ti seguo io, non mi aspettavo sta chiamata, ma ti seguo, quindi occhio
3: sì,
0: che
3: ma
0: stai perdendo una persona che ti segue.
3: Ma
0: occhio.
3: Non me ne frega un cazzo, anch'io ti seguo, ti vedo tutte le mattine sulla carta igienica prima di tirare lo sciacquone, dai, vattene a fa' culo.
0: Va,
3: vattene a cagare, dai, testa di cazzo.
0: Dai,
3: su, non hai niente da dire, dai, vai a cagare. Bene, questi erano gli italiani molto incazzati per la chiusura degli impianti sciistici. La colpa, come sempre, è del governo, anche se è in carica da 2 giorni. Perché gli italiani non vogliono un presidente del consiglio, non vogliono una classe politica. Vogliono qualcuno a cui dare la colpa del fatto di essere merda. Alla prossima, ciao, vaffanculo.
8: Lo Zodi 105.
9: Sono gli anni 70. I turchissimi anni 70. Zuleia è una giovine sarta orfana e ignorante, proprio come nelle fiabe. Mentre il Maz è un meccanico tutto unto di grasso e baffi. E si amano come turchi.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Grazie all'amnistia generale decretata dal presidente della Turchia, a Yılmaz è risparmiata la noia di morire fucilato.
3: Oddio, sono salvo! Oddio, sono libero!
0: Il baffuto Giovine si trova dunque nuovamente libero, ma il suo cuore rimane prigioniero dell'amore per la bella Zuleya, ora sposata al malefico signor Smerdir, e in attesa di un figlio la cui paternità rimane ancora imbacuccata nel mistero.
3: Sono libero, sono vivo, ma che senza vivere una vita che non posso vivere con la mia amata Zuleya? Zuleya, amor mio, darei una scarpa per poterti incontrare qui, per casa, nelle polverose strade di questa città che non m'ha partito.
0: E infatti...
4: Yılmaz, amor mio, che bello che ci siamo incontriamo tutti e due contemporanei.
3: Zuleya, che c'è a rivederti? Ma che ci fai in giro? Pensavo che il signor Smerdir ti teneva prigioniera alla tenuta. Tenuta prigioniera? Alla tenuta, quindi ritenuta e tenuta prigioniera prigioniera.
4: Mi sono sconfonduta.
5: Lo Zodi 105.
0: Sono gli anni 70, i turchissimi anni.

0: benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero, ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Grazie all'amnistia generale decretata dal presidente della Turchia, a Yılmaz è risparmiata la noia di morire fucilato.
3: Oddio, sono salvo! Oddio, sono libero!
0: Il baffuto Giovine si trova dunque nuovamente libero, ma il suo cuore rimane prigioniero dell'amore per la bella Zuleia, ora sposata al malefico signor Smerdir, e in attesa di un figlio la cui paternità rimane ancora imbacuccata nel mistero.
3: Sono libero, sono vivo, ma che senza vivere una vita che non posso vivere con la mia amata Zuleia? Zuleia, amor mio, darei una scarpa per poterti incontrare qui, per casa, nelle polverose strade di questa città che non m'appartiene.
0: E infatti...
4: Yılmaz, amor mio, che bello che ci siamo incontriamo tutti e due contemporanei.
3: Zuleia, che gioia rivederti, ma che ci fai in giro? Pensavo che il signor Smerdir ti teneva prigioniera alla tenuta. Tenuta prigioniera? Alla tenuta, quindi ritenuta e tenuta prigioniera.
4: Mi sono sconfonduta, ma mi è dovuta farmi uscirmi per andare dal ginocchiologo.
3: Perché? C'è male allo ginocchio?
4: No, ma aspetto ad avere un bambino, Yılmaz. Ma aspetto ad avere un bambino.

0: Che colpa al cuore, quella dannata Smerdir non ha perso tempo, vedo. Ti ha messo in ginni il furfante, che sia dannato lui e tutti i suoi baffi.
1: Un gran via voi. Noi il mazzo Smerdir ci piace solo leccarla la fica, non fa altro che leccarmella. Io e lui non ci siamo mai scopati. Il pene che... il pene che mi ha messo sta bambina è un altro.
0: Il padre del bambino è un altro? Quindi mi hai tradito mentre ero in prigione di prigioniero? Come hai potuto, Zuleia? Io che mi credevo che mi amavo. Io...
1: Che m'amavi?
0: Che m'amavi?
1: Che m'amava tu?
0: Se dadava.
1: No, io se che... da...
0: Io mi credevo che
1: tu
0: amava me.
1: Me. Sì, è chiaro. Ma non è così come sembra il mazzo. Posso spiegartelo tutto?
0: No, non c'è nulla da spiegartelo. Mi hai tradito e questo mi basta. Con te ho chiuso per sempre, Zuleia. Non voglio rivederti mai più. Addio, Zuleia Maria. Ex Maria. Addio, addio, addio.
1: No, no, il mazzo, non camminare via, il mazzo. Soprattutto all'indietro che ti schianta. Il mazzo.

0: morito, smerdir. Eccomi tornata a casa, più tristica che mai.
1: Ma al suo rientro a casa, trova Smerdir con una strana infezione alla bocca, probabilmente causata dal continuo leccarle la fica.

0: mi hai attaccato una malattia alla bocca, non faccio fatica a parlare.
1: Non mi sembra che cambia tanto da prima, Marita. Mi sembra... Uguale, comunque non è colpa

0: mio marito Smerdir, il padre del feto che porto nello stomaco, deve avermi attaccato la malattia quando siamo stati scopati.
1: Così non si spiega tutto. Prima non mi interessava sapere chi fosse il padre del bambino. Ma ora sì, perché voglio vendicarmi di questa brutta infezione orale. Forse parla. Chi è padre del bambino?
0: Dovrei passare sul mio cane prima che te lo dico. È segreto che ho scongiurato di rivelarlo.
1: Come faccio lei? Allora vorrà dire che non uscirai più di questa casa fino a quando non mi avrai detto chi è il padre di questa dannata papina.
0: No!
2: Senza fare caso all'accento tedesco che è venuto a Smerdir, ora tutti vogliamo sapere chi ha messo il cazzo nella fica di Zuleia.

0: Questo è un mercato affollato e pieno di persone. Eppure non mi sono mai sentito così solo. E sarà così per il resto dei miei giorni. Non ci sarà mai nessuno che potrà rimpiazzare Zuleika.
1: Permesso, permesso. Fatemi passare. Sono dottoressa Feca. Sono una dottoressa Feca, fatemi passare.
0: Turco, che pezzo di feca. Fate passare la feca e anche il pezzo.
1: Grazie, sei davvero un galantuomo. Per una feca del mio calibro è molto difficile muoversi liberamente in un bazar. Piacere. Sono la dottoressa Mushgan Turkoglu.
0: Il mazzo. E anche Matiz. Molto incantato. Sì, dottoressa Turkoglu.
1: Puoi chiamarmi semplicemente Mushgan, anche perché stiamo per andare a casa a scopare.
0: Ah, davvero? Stiamo andando a scopare?
1: Puoi dirlo forte?
0: Stiamo andando a scopare! Porca turco! Stiamo andando a scopare! Che giornata!

Figlio mio, che stai nel mio stomaco? Un giorno forse potrò rivelarti che sei il figlio del presidente della Turchia che mi sono scopata in cambio di fare liberare il mazzo marino.

0: Lo Zodi 105.
1: Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano.
2: Baciamelo piano.
1: I super erotici.
3: Mamma, mamma! Guarda! Un cazzo rosso e giallo che vola!
4: Quello è Iron Man!
5: Signor Stark, suonano alla porta.
6: Chi cazzo osa disturbare il geniale Iron Man mentre è al lavoro,
5: Sono dei signori vestiti in maniera buffa e hanno in mano delle scarpe che respirano.
6: Ah, arrivo, arrivo!
7: Buongiorno, signor Iron Man. Volevamo chiederle se secondo lei al signore puzzavano i piedi.
6: Come, scusi?
7: Dicevo, secondo lei a Gesù Cristo, figlio dell'Altissimo, puzzavano i piedi oppure no? Ecco, guardi questo Debian.
6: Ma mi scusi, ma che cazzo di domanda è? Ma voi chi diavolo siete?
7: Come? Siamo i testimoni di Geox.
8: Cos'è il testimone di Geo?
6: Ma non rompetemi il cazzo, merde!
5: Signore, c'è una chiamata per lei.
6: Ancora?
5: E la donna Pompino.
6: Ah, scusami, donna Pompino, scusa, pensavo fossero i testimoni di Geox di nuovo. Cappella, cortesemente attiva il traduttore dal bocchinese all'italiano.
5: Attivo il traduttore dal bocchinese all'italiano. La donna Pompino dice: ah, glu glu glu, bev bev, bevo oh. Alisei cazzo piccolo, godo oh. Culo figa, figa culo. Tradotto: il malvagio Thanos Panatos è giunto sulla Terra e sta eliminando tutti i supereroi normali. Dobbiamo radunare i supererotici e fermarlo. Glu glu glu, ingoio oh.
6: Ricevuto, attacca francobolli sulle capocchie. Cappella, andiamo verso la base. Nel frattempo, Cappella, attiva il segadrone, così almeno faccio un viaggio di piacere.
5: Subito, signore, ma l'avverto, il macchinario per le seghe ha ancora qualche difetto. Tende ad infilare il ditino in culo.
6: Ah, oh, funziona. Oh, che mani di fata.

0: Ben, che tragedia, che tragedia!
1: Ho sentito, Squirtaman. Dammi il bollettino delle vittime.
0: Ah, brucio! Brucio! Non sono ancora in grado di gestire le fiamme! Vi prego, spegnetemi! Iron Man, a parte questo problema, abbiamo anche Torcia!
2: Scusate se ve lo faccio notare, ma in teoria il nome sarebbe Torgia, di apostroforge, l'uomo che dà il meglio di se stessa all'interno delle chiavate.
0: Ah, Brucio, ascoltatelo!
2: Ah! Ma tu guarda un errore di ortografia.
3: Bellissimo. Come quando balla alle capre. Poi è bello che corre veramente in fiamme per lo studio. Potrebbe farlo con la voce.
4: E per dare l'effetto.
5: Io Malvagio Thanos, prima ho ucciso i supereroi più famosi, Hulk, Superman, Spider-Man e Batman, e poi è passato a quelli meno conosciuti, eh? L'uomo punti della patente finiti, la donna cammello froccio, Capitan Pitale, e in questo momento sta dando la caccia a Pizzetto di Brufoli Man.
6: Fortuna che io sono scappato.
1: Scusa, e tu chi sei?
6: Sono Wonder Silvio.
1: Dannazione, non c'è un minuto da perdere. Thanos, hai i minuti contati.
0: Ah, possibile che nessuno pensa a me? Sto bruciando, vi prego. Vi prego, autori. Ah, ho capito male. Ho capito torta. Ah!
7: Da qualche parte, un po' di tempo prima.
4: Allora, qua c'è il copione. Uomo torcia. Sarà sbagliato a scrivere. È uomo torcia. Io sono l'uomo torcia, non l'uomo torcia. Aspetta un attimo, allora. Benzina. Tanto è tutta finzione, giustamente, nell'immaginario. Ecco, ancora un po' di benzina qua. E ti do fuoco, così.
0: Ah! Ah! Ah! Sto bruciando, torcia! Sto bruciando! Non riesco a gestire questo! Nel fuoco!
8: Signore, Thanos sta distruggendo tutto. Dobbiamo intervenire subito. Cazzo quanto è brutto. Secondo M è il frutto di un'orgia fra cugini.
9: Pizzetto di Brufoli Man, di le tue ultime preghiere.
10: No! Non mi uccidere, ti prega.
1: Thanos, è giunta la tua ora. All'attacco, super erotici!
9: Super erotici, non potete nulla contro il potente Thanos.
1: Ma scusate un attimo, ma voi dà l'idea di essere credibile uno che fa
0: non sento più, io sto completamente terzo vivo.
1: Qualcuno spenga sto cazzo di torcia, che poi era torgia.
2: Ma il problema è che Aquaman sta in vacanza e Iper Estindore è dentro per detenzione e spaccio.
1: Dannazione, è troppo forte. Ci servono rinforzi. Facciamo l'appello. Mazinga Zorro.
2: Ma che cazzo è?
1: L'uomo cemento.
9: Non mi muovo, non mi muovo.
1: Super Ebola.
0: Oh.
1: Iper Zingaro.
11: Da me 5 euro, no? Da 5 euro io leggo il vano tuo. Vuoi un po' di grasso in tapparella?
9: Thanos, ora dovrai vedertela con me. Sì. E tu chi saresti? Chi sarei io? Ma è chiaro, sono Capitan. Capitan cosa? Capitan, te lo butto in culo lo stesso. Rido sempre solo io questa roba. 20 anni che faccio questo gioco di parole.
0: Aia! Ah! Ah! Ma gli effetti, sto bruciando, torcia! Sto bruciando! Non riesco a gestire questo! Nel fuoco! Ah!
12: Ehi, ma quello è torcia!
0: Ah, era torcia, scritto! Ah!
12: Speriamo che arrivi per sigaro, così me lo appiccio. E niente, rido sempre solo io. 20 anni che faccio queste battute. Niente. Lo sapete quella dell'ebreo e del cosacco?
13: Sipario.

0: benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Violentato nel deretano, imprigionato e più turco che mai, Yılmaz si strugge di dolore al sol pensier di quella sodissima mentecatta della sua amata Züleyha, internata in un istituto per scemi di merda per opera del malefico fratellastro Vagigi. A Yılmaz non rimane che la fuga. Per questo ha passato le ultime notti a scavare un tunnel che dalla sua cella lo condurrà alla libertà.

0: eccomi, ce l'ho fatta, sono libero, libero di correre e di salvare la mia amata Zuleia, amor mio, che sta prigioniera in un istituto per gente che non sa contarsi i piedi. Sbaglia, le fa dispare. Zuleia, resisti, sto arrivando. Non è l'abbreviazione di quando mandi messaggi su WhatsApp, se no avrei detto sa, invece sto arrivando. Dannazione, mi hanno scoperchiato. Non posso farmi riacchiappare, che se mi riacchiappano poi mi inchiappettano, e a me non piace farmi inchiappettare. Vabbè dai, un bozzo mi piace però farmi inchiappettare. Ma solo agli orari che dico io.
1: Detenuto in fuga, detenuto in fuga.
0: Turco, eccole che arrivano. Via, presto, veloce, più veloce del duce. Zuleia, amore mio, sa che sta per sta arrivando. Ti ho detto precedentemente.
2: Nel frattempo Zuleia, chiusa nell'istituto per gente che fa versi e si caga addosso, fissa la finestra, pensando che sia un quadro. Sì, sì, è totalmente smongoletta.

0: Questo quadro è davvero incredibile. A volte sembra che è di giorno, a volte sembra che è di notte.
1: Zelie! Zelie, mamma mia! E faccia della finestra, mamma mia!
0: La faccia della finestra, amore mio!
1: La faccia della finestra, turco!
0: La finestra, amore mio! Sento come una canzone! Oh, è un mazzo! Che mi prende un topo! Cosa ci fai dentro il quadro?
1: Ma quale quadro? Questa è una finestra!
0: Non capisco il mazzo! Non parlare difficilmente con me!
1: E c'è ragione! Fa niente, non importa! Buttati giù dal quadro, che ti acchiappa al volo!
0: Come vuoi, amore mio? Ma mi butto verso l'alto o mi butto verso il basso?
1: E buttato come cazzo ti pare! Tanto cade lo stesso! E la forza della gravità conosce a Newton!
0: No!
1: No! T'ho presa, amore mio! Baciami! Baciami e facciamo l'amore qui, fra le piante del mongocomio! Queste però, che quello pungono!
0: No, oh mazzo, non ci siamo tempo! Dobbiamo andiamo a riprendere la mia casa e i miei soldi che il mio fratellaccio Vagigi mi ha rubato!
1: Sicuro che magari dietro c'è spugno, non questo che ci ho cacato prima.
0: No, presto!
1: Presto.
2: Ah, Zulea! Non sei sveglia! Ma sei pure sfortunata.

0: fuoco! Muoio! Muoio!
1: Oh, brucia tutto!
0: La mia vita bruciando tutto!
1: Muoio male!
0: Fortuna di merda!
1: Muoio malerrimo!
2: Quante storie, mamma mia! È solo il classico incidente domestico causato da un innocente pargolino che, come tutti i bambini, si è addormentato mentre fumava due sigari della ninna nanna, ovviamente accesi contemporaneamente. Cosa sarà mai? Quante storie?
1: Oh, Mats, non ci posso crederci! Hanno costruito un incendio dove ci stava la casa mia!
3: Mamma mia, ringoglionita da sto ragazzo! Quella è proprio a casa tua che prende fuoco, con dentro peraltro tutti i soldi che hai reddatato!
1: No, no, non è giusto, non è giusto! Non voglio tornare a povera! Non voglio, non voglio!
3: Amore mio, già che ci sei, piange sull'incendio che almeno si spegge un po'!
4: Siamo tornati alla casella.

0: Il Maz ce lo ficcherà il cazzo nel fregnaz. Chi cazzo lo sa?
1: Zan zan.
2: Yeah. Yo.

0: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello casa, giardino, fai da te e animali.
1: Idea regalo più idea carta per impacchettarla, 23 euro. Ruota panoramica attascabile, 125 euro. Bifolco componibile, composto da coppia di monofolchi da assemblare, 851 euro. Strisce pedonali depilatorie, attraversi e ti rapano la fica, 7 euro col verde, 9 col giallo. Joe Bidet, sanitario per sciacquarsi il culo sopra la faccia del nuovo presidente americano, 208 euro.
0: Abbigliamento, scarpe e gioielli.
1: Ombrellone piccante, 19 euro. Ano adesivo, 6,60 euro. Batteria scaricabile, 9,90 euro la confezione da 6. Letto divano più poltrona divano più divano divano e altra refurtiva della rapina a casa di Ivano, mettiamoci d'accordo, euro. Acquario Bourguignon, decidi tu la sorte dei pesci giocherellando col simpatico. Acquario Bourguignon, decidi tu la sorte dei pesci giocherellando col simpatico termostato colorato, 1400 euro.
0: Giochi e prima infanzia.
1: Dipingere con le feci starter pack, composto da secchio e straccio, 15 euro. Termometro rettale da muro, 19 euro. Combo! Piumino cattura polvere più cappotto spara briciole, 330 euro. Profilattici antiscivolo, 24 euro la confezione. Misuratore laser, per sfide, fracazzi Jedi, 974 euro.
0: Arredamento interni.
1: Pullman USB, 159.000 euro. Colla mille chiodi più 250.000. No! Ah, porca troia! Colla! Io lo sapevo che c'era di mezzo il trabocchetto, era andata bene fino adesso. Colla mille chiodi più 250. Colla mille chiodi più 250 messia in balsa per testarla, 233 euro. Fascetta nera per cavi molto di destra, 2,90 euro la scatola. Mega bonsai, alto 20 metri, 980 euro. Palla medica per cazzo malato, 14 euro. Affanculo Fabio.
0: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.
2: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.
4: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
5: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
6: Che succede, Osceno?
5: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
6: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
5: Monitorando le mie telefonate.
6: Monitorando. Non monitorando, che sei? Nome e cognome. Camminando monitor.
5: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
4: Osceni Lerci 2.
5: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
6: Rottermaio. Rottermaio.
7: Però se c'è un paraurti di una panda.
5: Nella villa del signor Rottermaio.
6: Maier.
5: Nella villa del signor Rottermaio.
6: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto. No?
5: Nella villa del signor Rottermaio.
6: Marien.
5: Rottermarien.
6: Rottermaier.
5: Oh, Rottermarien.
6: Maier.
5: Maier sei tu, è quella puttana de so.
6: Del signor Rottermaier.
5: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con De Benedict.
4: The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
5: Ma se sono così rasabondo...
6: Rasabondo?
5: Se sono così rasabondo...
6: Vagabondo.
2: Nauseabondo!
6: Nauseabondo e ripugnante.
5: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono
2: non
5: tutti...
2: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
6: Che è promessi sposo? Allora...
5: Ma se sono così nauseabondo... Nauseabondio?
6: Nauseabondo.
2: Sì,
5: se sono così nauseabondio ripugnando, perché
2: nauseabondo?
5: Vuoi... Dove è scritto?
6: Nauseabondo.
5: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
4: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
5: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
6: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
5: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
6: Di un reality show pornografico?
5: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
4: Figli di Troia, figli di Troia, figli di Troia, figli di Troia.
5: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete, cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
5: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Meteoropatici.
5: Psicopatia. Psicoparia.
6: Psicoterapeutici.
5: Psicoterapeutici.
8: No, terapeutici.
5: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: No, terapeutici.
5: Terapeutici.
6: Terapeutici.
5: Terapeutici. Terapeutici.
8: Oh. Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
5: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Bravo!
5: Volete conquistare Troia?
2: Sì!
5: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
9: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
5: No!
9: Attento ad Ajace, attento ad Ajace! Ajace Telamonio!
5: Ma che cazzo dice Ajace Agazzone? Che cosa dice?
9: L'Ajazzone!
5: Ajace
9: è quello grosso, Ajazzone!
5: Ah, pagliaccio!
8: Provare per credere!
9: Esatto.
5: Sì!
9: Attento, attento, sta venendo!
5: Oia!
9: No!
5: No!
9: Andiamo! In culo giù!
4: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
5: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
6: Di sfruttare la mia caparbietà?
5: Che la puttana mo mette sempre queste metti dentro.
8: No, scusa, sono parole normali.
5: Allora.
4: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
10: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
11: Giusto?
10: Ce l'ha fatta?
11: Ho sbagliato?
10: No, giusto, giusto. Che ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
11: No!
5: Sì!
12: Rai Spreco presenta.
13: Chi l'ha svisto?
12: Rai Spreco presenta... Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spray.
14: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
11: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
14: Scusi, non sto capendo.
11: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
13: No, questa volta io ti tolgo.
11: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
13: Prendi la candeggina, Rosario.
15: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
11: Oh no, Brimbelli!
13: Abbiamo vinto, usciamo!
14: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
16: Pronto?
14: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
16: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
14: Benissimo.
16: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
14: sì,
16: no?
14: Sì. Ma lei sta a Pavia?
16: Sì.
14: Tutto bene? Si è strozzato?
16: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo
17: spiegando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
16: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
14: Guardi,
16: forse
14: vabbè,
16: c'è il sangue.
14: Allora, sì, signora... Questo
16: mi ascolti,
14: sì.
16: Ero puttane.
14: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
16: E quella sera c'era uno con la parrucca.
14: Ah.
16: Non vorrei che sia, come si chiama?
14: Don Gaetano?
16: Gaetano?
14: Don Gaetano, sì.
16: Aspetta un attimo.
17: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
14: Scusi, lei...
16: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
17: Un attimo,
16: mettici il pennino nella cacca.
17: Stai il telefono, stai.
16: Sì.
17: Allora fammi vedere, un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
16: Sì.
17: Mamma che brutte feci che
16: ha
17: c'è.
16: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
17: E cosa c'era dentro le lasagne?
16: C'era prosciutto, mozzarella,
17: l'uranio, un poverito,
16: cotechino,
17: India, brasiliano.
16: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
17: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo ci hai messo nella lasagna?
16: Ecco dov'era il cacciavite.
17: Porcacciami se.
16: Porca madre.
17: Sangue non c'è nelle feci.
15: Cacciavite Brimbelli.
14: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
16: Sì, scusa collega.
14: No,
16: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
14: Ma perché mi passate Rai Sport?
16: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
14: Ho capito, ma per telefono.
16: Alla priorità.
14: Sì, anche sulla Rai 3.
16: Su tutto
14: quanto. Va bene.
16: Lo sport.
14: Sì.
16: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
14: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
16: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
14: Sì.
16: Trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
14: Ah, all'ungherese?
16: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si... conoscesse questo sport in rapida diffusione.
14: Sì.
16: Ecco, ecco, ecco, ecco, ecco.
18: Glauco? A tavola che è pronto!
19: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
18: Dai,
19: ma tu,
18: che
19: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
18: Dai che ti ho fatto l'insalata!
19: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
18: Dai che si raffredda l'insalata,
19: secondo di... cani! C'è il colpo di Bagalov.
20: Sì.
19: Ecco, fa il colpo.
20: Ecco.
19: Uno.
20: Sì. Due.
18: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
19: Che Bagalov, porco di...
14: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
21: Allora signora, sì, sono ecco. Quello della cancra, sì. Dell'esame delle feci.
20: Sì.
21: Allora,
20: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
21: Beh.
20: Non è Don Gaetano.
21: No.
20: Sente
21: Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
19: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
21: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
19: ma
21: fare la
19: cacca.
21: Ma
19: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
21: feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
15: Bastoncino Brimbelli.
21: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
19: Non lo so, vabbè.
21: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo di merda.
20: Bene,
21: visto.
20: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
21: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
20: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
19: Scusa collega, il colpo decisivo?
20: Sì.
19: Decisivo?
20: Sì.
19: Perché il campione ungherese Nemecek...
20: Sì.
18: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
19: Ma l'insalata non si raffredda.
18: Dov'è tuo figlio?
19: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
18: hai visto Peppino?
19: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
18: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
15: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
3: Radio 105. Radio 105.

0: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
1: metempsicosi.
0: Fate attenzione alla differenza
1: metempsicosi
0: e nel finale due volte
1: dell'epiglottide.
0: Fatelo bene.

0: che pisco, si vede in pisco, mi fisico si mette in pisco, se te la metti con basta.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
2: Amore, io esco.
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto.
2: Ci vediamo dopo allora.
3: Mi dedico a due cose.
2: Sì, lava i piatti.
3: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
1: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menù di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
4: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
1: Pornbub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
4: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
3: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, Ambrogio Foga.
4: Ah, oh, Andrea, mi fa impazzire.
3: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
3: Dai, impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
5: Sì.
3: Sì.
5: Sì.
3: Dai, dai. Dai, dai.
5: Oh,
3: dai,
5: oh.
3: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
5: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
3: Che cazzo?
5: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carellata della camminata che corre.
5: Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, no, no, porca troia, porca puttana.
3: No, ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Oh, porca putta, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
5: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì. Ah,
3: sì. Sì, sì, sì, dai, dai.
4: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, buono.
3: No.
4: Scusa, vista.
3: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere.
4: Ai, ai, ai, ai, ai, ai,
3: Che schifo! Anche lei!
5: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
5: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
5: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la vomita.
5: Mi viene da...
4: Oddio, anche a me, anche a me!
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
6: Valuta il film.
3: Una merda.
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
2: Radio 105. Sono le 1, 6, 2 punti 1, 4.

0: È una merda!
1: Adoro! Scrivetemi messaggi vocali al 342.415.105!
0: Ora capisco perché non ci scrive mai nessuno!
1: Che si fa, Gigi, ora?
0: Mettiamo un disco!
1: Perfetto, Gigi, allora mettiamo un brano che mi piace troppo, l'ho sentito sulla mia radio preferita RDS, che c'è solo quella in macchina su tutti i canali, e il brano si chiama...
0: Ma lo devi dire se non riesco a metterlo!
1: Ma sì, dai, quello che fa! Wanna get fun, I wanna get it, wanna get wanna get it, wait, so, hey! Capito qual è?
0: Sì, ho capito, è Miley Cyrus!
1: Perfetto, raga ascoltatori! Ascoltiamo ora Miley Cyrus, Mini Sky!
0: Ludovica, 15 secondi, c'è la citazione!
1: Cassette, Gigi!
2: La tua macchina è catarcio? Approfitta degli incentivi ecologici, acquista la tua nuova auto in concessionaria da noi. Sono vantaggi per te. Leasing e finanziamenti adesso zero. Super valutazione del tuo usato. Vieni il nostro concessionario. Sono vantaggi per te. Leasing e finanziamenti adesso zero. Super valutazione del tuo... Se vorrà l'autogeno usato, io nel nostro concessionario provare i nuovi modelli.
0: Che voglia di piscina!
2: Vieni a provare i nuovi modelli di stare sicurezza per i prossimi due weekend.
1: Posto, Gigi?
0: Perfettissimo!
1: Radio 105!
2: Pro, pra, prau, prau, tubi di freno.

0: Gigi!
1: Gigi, mi...
0: Posso usare per favore lo sfumino? Perché so che l'altra volta ho fatto un po' di casini, ma questa volta ho imparato, ho guardato il tutorial su YouTube.
1: No, la direzione non vuole.
0: Dai Gigi.
1: Va bene. Mi raccomando, adesso te lo inserisco dal mixer. Tieni su lo sfumino, eh.
0: Ok.
1: Vai, no. Una figata subito la sfumina!
0: E Gigi mi è rimasto il pirulo in mano! Si è rotto!
1: E chi c'è tanto? E adesso?
0: Buco!

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao ragazzi, in questi giorni c'è Sanremo, ma mai nessuno riuscirà a creare un ritornello come il mio, che da oltre 30 anni fa ballare e cantare le persone. Ora chiamo la gente a casa e vi dimostrerò che tutti la conoscono.
2: Pronto?
1: Dormire!
2: Pronto?
1: Tua madre!
2: Chi è?
1: Autostop!
2: Prego?
1: Autostop!
2: Un attimo, per favore.
1: Ok! Dai, vecchio del cazzo! Cerca di muoverti perché non posso stare troppo al telefono! Gioca giù!
2: Riproviamo. Chi è?
1: Nuotare!
2: Eh?
1: Sciare!
2: Ma chi parla?
1: Ingoiare!
2: Ma vada di pelo!
1: All right!
2: Pronto?
1: Dormire!
2: Pronto?
1: Salutare!
3: All right!
1: Bene, vecchi del cazzo, ora lo rifacciamo. Ricordatevi che si parte da dormire per arrivare a faccia di cazzo. Fatelo bene. Gioca Giovanni! Sa dai, sapete se dei dettagli di Palenia.
4: Io chi è?
1: Tua madre.
4: Chi è?
1: Dormire.
4: Aspetta, ma chi è?
1: Salutare.
4: Ade.
1: Autostop.
4: Chi è?
1: Scimmia.
4: Ma che cazzo
1: sono? Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare.
4: Ok.
1: Saluti.
5: All right.
1: Ok ragazzi, ora richiamo la vecchia. La copro di insulti e ci divertiremo tantissimo. Fatelo bene. Gioca Shue.
4: Pronto?
1: Scimmia!
4: Ma che cavolo vuoi?
1: Scimmia di merda!
4: Ma la camminite, va!
5: All right!
1: Niente da fare, è più forte di me. Ora richiamo la vecchia scimmia gorilla e la faccio cantare! Gioca, Jue!
4: Pronto?
1: Ingoiare!
4: Senti, la vuoi smettere? Chi sei?
1: Tua madre!
4: La vuoi smettere o no?
1: Gioca, Jue!
5: All right!
4: Pronto?
1: Scimmia!
4: Pronto?
1: Bastarda!
4: Ma vaffanculo!
5: All right!
1: Questa era la moglie dell'orco calabrese. Ora la richiamo, perché secondo me canterà la mia canzone! Eretette i tiette, i sei dopo adarite! Scimmia di merda!
4: Ucunenziata!
1: Superman! Bene ragazzi, ora andiamo in Veneto, precisamente a Vicenza, dove c'è la mia vecchia preferita che mi tira addosso le peggio cose. Andiamo!
4: Pronto?
1: Maiale!
4: Deficiente, chissà che se viene il peggior cancro a prostata da cucina non puoi neanche approfittare.
1: Ok!
4: Deficiente, schifoso!
1: Saluti!
4: Maledetto schifoso!

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: Il segreto
3: di Gionossio.
4: Vorrei bestemmiare, ma è proibito da Rete 4.
5: Oh.

0: Ali.
1: Serva straccia, sei tu che ticchetteggeggi?
0: No, padrona, glielo giuro, non ticchetteggerai mai senza il suo permesso.
1: E allora cosa cazzo è che ticchetteggia? Pronto? Chi parla?
2: Potrei farle la stessa domanda.
3: Sento l'odore della tua vagina. Donna Luanda, apri bene le orecchie.
1: Oddio, il baritono!
3: Non sono il baritono, ho solo la voce camuffata. Perché ho la colina in bocca dalla tua figa.
1: Ah, meno male, perché io e il baritono abbiamo un trascorso anale.
3: Bananera orale, vabbè, non importa. Sì, donna Ruanda, ho piazzato una bomba a Villa Calabria. La bomba esploderà quando il gallo avrà cagato 3 volte. Sì, sento dal dunque del culo. A meno che...
1: A meno che?
0: A meno che?
2: Potrei farle la stessa domanda. Da. Mi piaceva farla cantata.
3: A meno che lei non mi riveli il suo segreto.
1: Giammai! Non rivelerò mai il mio segreto. È un segreto!
3: E allora morirete tutti! Quando il gallo avrà cagato 3 volte!
1: Salvastraccia, presto, dimmi! Quante volte ha cagato il gallo oggi?
0: 2!
1: Oh, cazzo! Dobbiamo fermarlo prima che caghi!

0: donna Ruanda! Maresciallo, secondo lei è morta?
1: Potrei farle la stessa domanda, ma perché me lo chiede se sa che rispondo la stessa cosa?
0: Ma vaffanculo!
1: Tu e tuo padre, po-

0: Cragno 3. La leggenda continua.
1: Ed ottimamente ritrovati nel più meglio programma di tutti, col vostro Maxino preferito a narrarvi le origini dello zoo. Anni 2000, i nostri ragazzi pazzi stanno spaccando tutto. Il Festival di Sanghigni è stato un successo portentoso, cazzo. Ed ora i nostri eroi si godono un po' di meritato riposo. Marco sta dormendo, ma il suo sonno è turbato da un sogno bizzarro.
2: Paolo, Paolo, non andare lì, c'è il Demogorgone, cazzo merda sburrone.
3: Inca, Marco, salvami.
4: Belin, Marco, dobbiamo fuggire da qui assolutamente.
2: Come faremo? Dobbiamo chiudere la porta del sottosopra. Sottosopra è esattamente come il mondo che io ho messo sottosopra, minchia troia diarrea.
5: Zio Faust, ci penserò io coi miei superpoteri psichici che mi vengono dalla mente, né?
2: Wend, sì, solo tu puoi, perché sei una bambina speciale che ti esce sangue dal naso. Ce l'hai fatta? Ma Paolo è scomparso. Paolo, Paolo! Oh, caspita! Era solo un sogno, cazzo merda. Paolo c'è ancora nella nostra vita, fortunatamente. In effetti, è stato un bel direttore di Sanghigni. Credo che se lo meriti un bel premio, Ictus Ghirlandino.
6: Allora, in questo nuovo blocco voglio creare un tormentone. Il titolo potrebbe essere Cose Vererrime. Sì, mi piace. Ed il tormentone potrebbe essere una roba tipo o il riflesso pilomotorio. Ah sì, mi piace, che significa letteralmente avere la pelle d'oca. Oh,

0: sì, Paolo, sei proprio un genio.
1: Paolo!
0: Oh, ciao Marco Inca, dalla foga con cui mi hai salutato direi che sei qui per dirmi un'idea super sensazionale a cui io non sarò invitato, vero?
1: Oh no, Paolino, quella storia appartiene al passato. Tu sei il mio bambolotto preferito, paciocchino, tutto cremoso, pucci pucci, panna e cioccolato.
0: Ok, ora la faccenda è strana.
1: Oh, ma di chi è questo bel pancino? Vuoi che te lo spernacchi tutto?
0: Inca, Marco, per favore, no, no, non quella cosa. Dai, dai, ora basta, basta.
1: Ti piace, patatone bello, ti piace?
0: Basta. Piuttosto, dimmi cosa volevi dirmi, Inca.
1: Sì. Dunque, Sanguigni è stato davvero un grande successo, così ho deciso di premiarti con un mega regalo. Un oggetto di lusso molto, ma molto costoso.
0: Una bottiglia di Moët Imperial?
1: Pensa di più.
0: Un Rolex?
1: Di più, di più.
0: Una Lamborghini?
1: No, vecchio mio, un apparecchio per i denti.
0: Ma cosa...
1: Eh sì, hai la dentatura che sembra una mietitrebbia. Gaga gaga porco di...
0: Ah sì, che bello, yuppie. Ma perché ti è venuta in mente questa idea?
1: Ieri notte ho sognato cose strane e non riuscendo più a dormire mi sono messo a guardare la TV e mi è apparso questo, guarda un po'.
2: Salve, sono Cesare ragazzi. Come stanno i vostri denti, bene? No? Telefonate allora. Possiamo aiutarvi a raddrizzare i vostri denti. E questa è la mia meravigliosa idea, fatta di denti veri e tanti, tutti apparecchiati, dritti e perfetti. Non soffrite più per i denti. Ora siate portenti. Venite subito da me, Cesare ragazzi. Proprio io, quello di... Salve, sono Cesare ragazzi.
3: Il nostro Paolino patatone al caramello viene accompagnato da Marco alla dentisteria di Cesare Ragazzi e in men che non si dica, Paolo ha un meraviglioso manufatto d'acciaieria in mezzo alle gengive.
1: Allora Paolo, come ti trovi col nuovo sorriso argentato, José Mourinho culo? Anch'io sono molto contento, saremo amici per sempre. Ehi ragazzi, guardate un po' il nuovo sorriso di Paolo!
4: Belli in muschio, sei diventato Ugly Betty!
5: Zio Faus, sei un secchione! Dammi i soldi del pranzo!
6: Out Paolo, 50 anni metti ancora l'apparecchio!
7: Sono un bulletto casuale che si unisce allo scherno di gruppo, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Dei denti, secchione! Secchione, secchione!
8: Secchione!
9: Su, bambini, non siate cattivi col vostro nuovo compagno di classe, anzi, classissima. Non è colpa sua se è un secchione.
10: Secchione, secchione, secchione,
11: secchione, secchione.
9: Anzi, secchionissimo.
3: Gli spregevoli bulli della scuola fanno sprofondare il piccolo Paolo in un baratro di tristezza grollatoria. Per tirarsi su, monta sulla sua Lamborghini, noleggiata coi soldi che non ha, e sfreccia, sgasa e impenna per le vie di Limbiate, in provincia di Pavia. Ma il tempo passa e dopo solo pochi anni, finalmente Paolino toglie il suo apparecchio ed è pronto a mostrare i suoi denti nuovi al mondo.
0: Salve mondo Inca, ecco i nuovi dentis di Paolo Noisis.
1: Oh, guarda come ti stanno bene ora, cazzo sfintere spaccato.
0: Inca, avevi ragione Marco, grazie per questo regalo.
1: Oh sì, lo sai bene che saremo amici per sempre. Forza, andiamo alla festa della Time Records, Uganda puppamelo.
0: Cazzo, figata.
1: Non puoi proprio immaginarlo Paolo, davvero. Dai Fabio, andiamo, cazzo cazzo you you.
0: E io?
1: Ma Paolo, tu non sei invitato.
0: Ma che cazzo? Basta voi, uffa!
3: Certe cose non cambiano mai, eh? Ma quanto sono belli i nostri ragazzi. Proud to bignagno sempre.

0: Lo Zodi 105.
1: La sderenata dello Zodi 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: serenata metropolitana. Io sono un break, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, mi chiamo Alessandro e vorrei dedicare una sderenata alla mia ragazza Cristina, la quale mi scassa il cazzo da un mese perché non riceve la telefonata da Umbriake, nonostante vi avessi già mandato la richiesta. Segni particolari? Alta, grandi tette, bionda, occhi verdi, gran bel culo e super appassionata dello zoo, quindi esagerate. Grazie mille, un abbraccio stronzi.
2: Pronto?
3: Pronto, parlo con Cristina?
2: Sì.
3: Ciao, sono Umbriake. Mi ha scritto Alessandro che vuole che ti dedico una sderenata.
2: Oh, ciao.
3: Boh, che bel entusiasmo che c'hai alla voce. Dai, allora mo te la faccio sentire.
2: Certo.
3: E andiamo.

0: Grazie, grazie.
1: Mi è piaciuta da morire.
0: Mo, che bello, sono contento. Senti, ma vuoi dire qualcosa ad Alessandro?
1: Sì, volevo dirgli che lo amo da morire e che mi è piaciuta tantissimo questa serenata.
0: No, che bello, che bello. Quando arrivi stasera, mi raccomando, nel letto, dagli soddisfazioni, come al solito.
1: Ovvio.
0: Brava.
1: Una super sorpresa.
0: Allora vatti a comprare pure un cazzo di gom, così gliene fai tu di sorpresa. Beh, ti mando un grande bacione allora, Cristina.
1: Grazie anche a voi, fantastici.
0: Un bacione.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: La sderenata dello Zoo di 105.
3: Ciao Umbriake, vi seguo da un sacco e ultimamente sono appassionata alle vostre sderenate e ne avrei una da dedicare al mio fidanzato. Si chiama Roberto, detto Bibi, e siamo insieme da un anno e mezzo. In questo anno e mezzo me l'avrà leccata 2 o 3 volte e io non ce la faccio più. Fatelo svegliare anche perché io a lui invece di sesso orale ne pratico e in abbondanza. Vi adoro da anni, Virgi.
4: Pronto?
0: Pronto, parlo con Roberto?
4: Sì.
0: Ciao Roberto, sono Umbriake. Mi ha scritto la tua fidanzata, Virginia, perché ti voleva dedicare una sderenata.
4: Va bene.
0: Ma quanto entusiasmo, ma te la faccio sentire, ma non morire prima, eh?
4: Sì.
5: O c'hai il complesso dell'uomo della preistoria, che se lecca la figa perde l'onore pure la gloria, o sei rimasto traumatizzato da

0: Bellissima.
1: Grande, ti è piaciuta la canzone, Roberto?
0: Bellissima.
1: Mo mi raccomando, stasera vai con la lingua a pastor tedesco proprio. Così la fai impazzire un po', dai, che ti vuole bene Virginia.
0: La farò bagnare.
1: Bravo, bravo. Vai, vai, dacci di lingua, manetta, calippo. Vuoi dire qualcosa a Virginia?
0: Che stasera vedrà. Farò io la sorpresa.
1: Ti mando un grande saluto allora, Alessandro. E dagli de lingua.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Radio 105.

0: anche qualcosa, eh?
1: Eh sì, sì, sì, sì! Scrivetemi messaggi a quel numero di prima!
0: Ludovica, ma qual è l'argomento del giorno?
1: Gigi, non mi ricordo l'argomento del giorno! Vabbè, senti, metti un disco, va!
0: Ok, Ludovica, andiamo ai 10 secondi di intro!
1: 10, 9, 8!
0: Ludovica, non contare!
1: 6, 5, 4!
0: Ludovica, non contare!
1: Gigi, zitto, che mi fai perdere il conto! Ah, ricomincio! 10, 9, 8! Gigi, sono arrivati dei messaggi?
0: Sì, oggi sono arrivati tantissimi, quasi 3!
2: Ludovica, è troppo bello ascoltarti in radio, sei fortissima,
1: No Gigi, questo qua non mi piace tanto, vai col prossimo!
0: Ma come, ti ha fatto i complimenti!
1: No, ne voglio ascoltare un altro!
3: Ciao Ludovica, la cosa che mi viene più voglia di fare quando ti ascolto in radio è buttarmi da un ponte!

0: una fica?
1: Citazione, Gigi!
0: Ma non devi bussare sul vetro, basta che schiacci questo tasto qua!
1: Quante volte? Per quante volte devo schiacciarlo?
0: Basta!
1: Ma sai che mi diverto?
0: Una mica basta!
1: Un po' tipo palestra! Dei polpastrelli!
0: Vai, c'è la citazione!
2: Il nostro caffè è buono per tutti, diversi tesità, il caffeinato ha aromi particolari provenienti da diversi paesi produttori. Assaggiare le nostre capsule ti stupirà, vieni a provare il nostro caffè nei negozi, questo weekend assaggio gratis. E se acquisti la macchina del caffè avrai in omaggio 100 capsule.
1: Sto migliorando, Gigi!
0: Tantissimo, proprio bravissima!
1: Lo so, grazie!
0: Sta per finire il disco, mi raccomando, questa volta entra giusta.
1: Come questa volta, Gigi? Entro sempre giusta.
0: No, ogni volta no.
1: Ah, sì? Allora io non ti parlo più, basta.
0: Dai, Ludovica, mancano 4 secondi. Ludovica, 2 secondi. Ludovica. Ludo. Ludo, apri il microfono!
1: Non ci parlo con te, stronzo!
0: Ludo! Muco!

0: Bella sigla, serie di merda. Cosa di
1: casa? Ehi amore, vorrei che tu fossi veramente sincera con me. Ti prego di non aver paura di ferirmi e dirmi con assoluta onestà il tuo parere riguardo la mia reale forma fisica.
2: Ma perché dovrei dirti delle bugie? Sai che sono sempre sincera con te.
1: Ma se una volta mi hai raccontato che eri incinta per non venire al raduno degli amici sordomuti, dei verniciatori spray di Apecar anni 70?
2: Forse qualche bugia bianca te l'ho raccontata, ma sicuramente a fin di bene. E quel raduno era una colossale rottura di coglioni.
1: Ti sbagli! I sordomuti che scambiano opinioni sulle tecniche di verniciatura di vecchi Apecar sono un suono che ti rimane nell'anima per sempre. Assomiglia fortemente a quei documentari delle foche marine nella stagione degli accoppiamenti sul pack glaciale del Polo Nord.
2: Su forza dai, dimmi che problema c'è adesso, per il quale io debba darti una valutazione sincera sulla tua forma fisica.
1: Dimmi veramente cosa pensi di me nudo.
2: Che sei un uomo in buona forma per la tua età e che hai una pelle invidiabile.
1: Non mi hai convinto e comunque mi sembra un'opinione di circostanza. Non sei sincera come pretenderei da te. Ecco adesso ti dimostro cosa vuol dire essere sinceri. Lo sai che la tua vagina quando torni dalla palestra emana lo stesso odore del tuo alito da bocca secca e chetosi? Inoltre ti alleni da 5 anni come una pazza, mangi come un canarino, ma il tuo culo assomiglia sempre di più al cofano di un maggiolino crivellato di colpi di arma da fuoco. Per non parlare dei capelli, che a furia di andare dalle cinesi per risparmiare sulle tinte, sono così secchi che sembri indossare la maschera dello spaventapasseri del mago di Oz. Che c'è amore, perché mi fissi in questo modo? Sto solo dimostrandoti come si deve essere sinceri con il proprio partner.
3: Cosa hai appena detto?
1: Che brutta raucedine, amore. Vuoi che alzi la temperatura di casa?
2: Brutto figlio di troia, immondo pezzo di merda, cane schifoso.
1: Mi sembra che tu abbia somatizzato le mie parole in maniera un po' eccessiva. Io non volevo essere lesivo, ma costruttivo. Magari il tuo personal trainer non è adeguato ai tuoi problemi fisici.
2: Problemi fisici?
1: Amore, ma veramente ti stai risentendo per ciò che ho detto? Guarda che per la tua età rimani comunque una donna attraente. Non è facile per una signora che non è più fresca ed elastica avere il tuo fascino. Se poi magari spendi un 20 in più dal parrucchiere, puoi evitare che mi senta Dorothy ogni volta che passeggiamo assieme.
2: Signora, della mia età?
1: Mamma mia, che muso nervoso! Dai amore, non essere anche permalosa. Io ti amo per come sei e amo anche le tue imperfezioni, come tu amerai sicuramente anche le mie. Adesso vieni qui e mettiamoci le mani al collo per un bacio.
2: Già, mettiamoci!
3: Le mani al collo.
4: Amore, i vicini stanno ancora scopando durante il TG! Adesso vado di là e mi incazzo!
5: No, Beppe, si stanno menando.
4: Ma come fai a dirlo?
5: Siamo ben oltre il minuto. Cose di casa!
0: Cose di casa! Cose di casa! Bella sigla, serie di merda.
6: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105.
8: Reazione a cappella.
9: L'intesa vincente, momento importantissimo.
10: Ciao Ama.
11: Buonasera, buonasera a tutti.
9: Prego, accomodatevi ragazzi.
10: Scusa Ama.
9: Vuoi dire qualcosa?
10: Sì, è vero che sei un raccomandato?
9: No, bugia.
11: Se lo dici tu?
9: E mi dicono però un'ammonizione. Avete 60 secondi a disposizione, sempre tre passo e 1000 euro per ogni parola che riuscirete a trovare. Siamo pronti?
11: Ok, ci siamo.
9: Tre.
10: Dai, cazzo,
9: due,
10: che voglio giocare!
9: Uno, via!
10: Come
11: Chiami?
10: Grosso.
11: Ricchione.
10: Peloso.
12: Orso.
9: Orso, certo. Avanti.
11: Come?
10: Piace?
11: Pisello.
10: Tua?
11: Moglie.
13: Scuro.
9: Scuro, va bene.
10: Grande, dai.
9: Avanti.
10: Dove?
11: Oh.
10: Scorreggiato?
11: Prima.
13: Mensa.
9: No, no, ascensore. Dai. Ascensore, errore. Tre parole, 51 secondi e due passo. Ripartiamo.
11: Come?
10: Chiami?
11: Cocaina.
10: WhatsApp?
11: SMS.
13: Biancaneve.
9: Certo.
11: Sì.
10: Bella lì.
9: Tre parole, 42 secondi. Ottima partenza.
10: Cosa
11: usi
10: se
11: lei
10: non
11: ingoia?
13: Imbuto.
9: Imbuto, imbuto, bene.
10: Bella.
9: 38 secondi ancora per la squadra di Novara.
10: Dove
11: fumi
10: crack?
11: Vetro.
13: Passo.
9: Pipa. Pipa. Attenzione, errore, tornati indietro. 22 secondi.
10: Cosa
11: paghi
10: con
11: accise
10: di
11: merda
10: Etiopia?
13: Benzina.
9: Sì, benzina, bene. Potete farcela.
11: Dove
10: fai
11: casting
10: porno
11: famoso?
13: Divano.
9: Giusto, divano, perfetto. 6, 29 secondi.
10: Di
11: cosa
10: sa
11: figa
10: lavata
11: con
10: il chili?
13: Menta.
9: Giusto, menta. Bravo, bravo Gianmario, bravo.
10: Bravissimo.
9: Il loro personale record è di 14 parole. Vediamo cosa fanno questa sera. 46 secondi ancora.
10: Cosa
11: è
10: Luca
11: Alba
10: e
11: merda?
13: Passo.
9: La parola era sinonimo. Sinonimo. Avanti, 7 parole, devono superare 11.
11: Cosa
10: infila
11: Mazzoli
10: in
11: culo?
13: Matita.
9: Perfetto, e vanno a 12. Ultimi 3 secondi.
10: Cosa
11: è
10: programma
11: merdoso
10: d'urso
11: 5
13: pomeriggio?
9: È giusto, pomeriggio, vanno a 12. Grazie per essere stati con noi, TG1!

0: la leggenda continua.
1: Rieccoci ore per sempre nel più super bene programma di tutti, col vostro Maxi Max a narrarvi le origini dello zoo. Anni 2000 e come al solito i nostri ragazzi stanno devastando l'universo, mettendo il mondo sotto sopra. Ma una notte il sonno del nostro Marchino Patatino è un po' turbato.
2: Sono in un sogno ed è tutto così strano in questo mondo onirico frutto del mio pensiero astratto, marzapane culo in culo.
3: La salsiccia piccante, quella dolce, il provolone.
2: Cosa? Una signora di Bari vecchia? Io non capisco.
3: Le olive.
2: Non riesco proprio a capire. Che diavolo succede, merda in culo merda?
3: Di primo i cavatelli alla frutta di merla, la parmigiana.
2: Ma che ho?
3: Che è ancora più meglio della pasta. Ci stanno tante cose.
2: Oh, che brutto sogno.
4: Bau bau, sono Zack, il dolce cane di Marco, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Flap flap, ti lecco la faccia. Flap flap, perché sono un cane. Flap flap.
2: Ciao Bubi, ho solo fatto un brutto sogno. Però che strano, perché c'era una signora di Bari vecchia?
1: Un po' fagocitato e masturbato dal suo sogno, Marchino, tutto cervellotico sinapsico, va a fare la spesa.
2: Dunque, devo comprare la pappa di Zack, la pappa della Stefi, il becchime delle anatre.
3: La brace accesa.
2: Cosa?
3: L'agnello, spiedine, salsiccia arrosto.
2: Ancora lei? Ma cosa sta succedendo, indisposta Yolanda puttanaccia?
3: Come verdura, finocchi.
1: Marco non capisce cosa stia succedendo. Perché compare una signora barese? Indispettosamente va ad ascoltare un po' di buona musica nel suo posto preferito, la Balera dell'Ortica, via Giovanni Antonio Amadeo 78, prenotazione obbligatoria, naturalmente a Pavia.
2: Ah, meno male che c'è la balera. È stata proprio una giornata strana, avocado pieno di merda.
5: Ed ora un artista speciale! Solo per voi, signore e signori, la signora Barese!
2: Cosa? Non ancora!
3: La salsiccia piccante, quella dolce, il provolone, le olive, come verdure, finocchi, sedano, ciò che uno desidera.
2: Ah, non ne posso più, devo fuggire, minchia, minchia, minchia!
3: Il primo è cavatelle nella frutta di merla parmigiana, che è ancora più meglio della pasta, ci stanno tante cose.
1: Marco fugge via dalle sue oniriche visioni e corre, corre, corre, finché non gli viene in mente che solo un pugliese può capire una pugliese. E allora va dal Santo Leone, nel suo appartamento segreto di Viale Bligny. Esatto, proprio quell'appartamento. Sapete di quale stiamo parlando?
2: Leo! Ho bisogno di te, cazzo merda Pelé!
6: Out!
7: Out, mazzò! Che cazzo ci fai qua di notte? Io stavo guardando una delle mie videocassette porno. Vuoi vederla?
2: No, Leo, non mi interessa il tuo cappellone rossastro.
7: Out, stai tutto come fatto di cervello. Dai, sediti un attimo sul divano, dai, forza.
2: Ma che schifo, sto divano è tutto tu merda in culo ai cazzi.
7: Ah, sì, Mark. Allora mettiti sulla sedia, dai.
2: Ma anche questa sedia è tutta s***a.
7: E allora siediti per terra. Ah no, anche lì tutto s***a. Stai in piedi che è meglio. Ma che succede? Perché sei tutto sbalordito?
1: Marchino spiega per filo e per segno a Leone di tutte le sue visioni del tacco.
2: Ne capisci qualcosa, Leo? Stratocaster inculatorien?
7: Out, sbazzò, temo di sì. Alla fine sei tu il prescelto.
2: Io non capisco. Il prescelto di che cosa?
7: Guarda qui.
2: Che cos'è quell'enorme librone vecchio e logoro, minchia ingorda rettifica?
7: Questo è l'antico grimorio delle leggende pugliesi. Ed esattamente come c'è scritto qui, la profezia si sta avverando. Dobbiamo trovarla, signor, che ti continua a apparire nelle visioni. Lei è l'oracolo.
1: Marco e Leone si recano a Bari Vecchia, storico quartiere pugliese di Pavia, dove secondo la profezia dovrebbe trovarsi l'anziana signora dei sogni di Marco.
8: Nusim Bari Chue, Cittin Dadi Chume, Nusim Nervuse Se, Nusim Pagliuse Me.
7: Aus, mazzò, hai mente un identikit?
2: Boh, è una vecchia signora grassa e pugliese che impasta le orecchiette, fififi, vaffanculo.
7: Beh, siamo a Bari Vecchia, qua sono tutte vecchie signore grasse e pugliese che impastano orecchiette. Che pensavi?
2: Aspetta, eccola, è quella.
3: La salsiccia piccante, quella dolce, il provolone.
2: Sì, la ricordo, diceva sempre queste parole.
7: Auz, se è davvero lei l'oracolo, dovrebbe reagire alle parole magiche. L'antica lingua di Mordor, de Morgia, Murgior.
9: Uè a tutto lo pugliese! Lei sentì una canzone alla Foggian?
10: Sì.
6: Bobo la canta la barlottone, bevuta la quarantina e alla messicchiais.
9: Oh, leone di Lernia, io sono l'oracolo. Devi tornare sul tuo pianeta e compiere il tuo destino.
7: Ecco, immaginavo che ci fosse l'ingulato.
9: Abbiamo mandato un messaggio attraverso le visioni di questo buffo mungolo dai polsi abnormi. Egli è il prescelto per essere tuo araldo nella traversata interstellare.
2: Eh sì, cazzo minchia merda.
9: Giovane Mark, accetti questo tuo incarico?
2: Non è che c'è tanta alternativa. Cosa devo fare?
9: Porta leone nel luogo indicato. Verranno a prenderlo. E non ti dimenticare di mangiare le cime di rapa che ti faranno capire tutto.
7: Out! È arrivato il momento, Mazzò. Forza, andiamo.
1: Oh sì, ragazzi, siamo arrivati a quel momento. Doveva arrivare. Preparate i fazzolettini e non perdetevi il prossimo episodio, che sarà il brillante finale di questa entusiasmante stagione. E ci sarà da ridere, piangere, fare l'amore.

0: It's 105 Zoo, only for you. La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibu presenta
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
3: Chi è? Pronto?
4: Chi sei?
3: Chi cazzo è, scusi?
4: Ma che cazzo è che parla?
3: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
4: A te te l'ho fatto.
3: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
4: Da Gratosoglio, da Gratosoglio.
3: Ah, ti ho visto.
4: Hai capito chi c***o? Sono, anch'io ti ho riconosciuto.
3: Sì,
4: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
3: Stai zitto, mangia.
4: Stai zitto,
3: cazzo,
4: tu.
3: Stai
4: zitto.
3: Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette bur.
4: Ciao, sette bubru.
3: Tu.
4: A sorte.
5: Shitto sanglangan. Reader, save the battery.
6: Salve, lei chi è, scusi?
5: Armstrong.
6: Armstrong.
5: It's my bro.
6: Sì?
5: Come and rain, should I rain.
6: Ma non è di colore, però.
5: Fatelo cazzo.
6: Vado?
7: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me.
8: Vai, motorna, ma...
6: Cosa?
7: Che c'è? Ah, perché ti è morto il gatto Muffi.
9: Gatto Muffi. Dove vai, Leone?
10: Vai tu lì dentro, vai.
9: Dai, no, dai, vai dentro.
6: Dai, vieni dentro, Leo.
9: Dai, Leone.
10: No, no, è troppo.
9: Dai.
10: È una merda.
6: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente? Descrivimi.
7: Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
6: sì?
7: Appena vede che io muoio,
6: sì?
7: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo
6: io,
7: c'è Gaccia da Ve.
6: Gaccia da Ve.
7: Che è un disco.
6: Sì.
7: E allora
6: Ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... sto morendo?
7: No. Muoio io sul letto.
6: Di colpo?
7: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
6: Di chi?
7: Di qualche donna.
6: Di tua moglie?
7: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
6: Okay, okay.
7: Di una bella ragazza.
6: Sì.
7: Guardando, dico, ah, paradiso mio, come sei bello.
6: Mm.
7: E lì respiro che farà... Io me ne vado, lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere.
6: Sì.
7: Mi vestono,
6: sì.
7: Mi mettono nella cassa da morto.
6: Sì.
7: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
6: Gaccio da Ve.
7: Gaccio a Ve. Oh, oh, moro.
6: E fino al
7: cimitero. E fino al cimitero,
6: sì.
7: Ci sarà sempre questa musica qua.
6: Sì.
7: Gaccio da Ve.
6: Gaccio da Ve.
7: E la gente dietro che ballano con me. Allora,
6: tu non puoi ballare, sei morto?
7: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto.
6: Eh?
7: Poi tu ci sarai insieme a me.
6: Sì.
7: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
6: Cosa?
7: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
6: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
7: Ti tiro dentro.
6: Sì. Ti alzi in piedi.
7: Mi alzo in piedi.
6: Sì.
7: Dico al prega morta spirito, ti metti a Mazzoli sotto.
6: Sì.
7: Ti facciamo un taglio sul culo.
6: Sì.
7: Dove esci il bu. Io mi metterò con la faccia sulla tua schiena.
6: Sì.
7: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45. E lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è? 42, Leone.
6: E morirò con te.
7: E morirai con me.
6: Per i colpi.
7: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
9: Ragazzi,
7: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
9: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
7: Ma non è adesso.
9: No, è arrivato adesso.
7: Si comincia a andare tu, perché tu sei già morto.
9: È un water con le ruote nero.
7: Vai tu adesso, che fai
9: dentro.
7: Bene alla famiglia.
9: Tu
7: vai
9: fatti
7: tu.
9: Dentro.
7: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
9: Ma non hai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
7: No. Se. Adav dai.
0: Out. Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: on Welcome.
1: Lo Zoo 105.
2: Attenzione, questa scenetta è consigliata solo ad un pubblico veneto. Specifichiamo che sotto i beep non ci sono parole volgari, ma solo nomi di fiori e bacche. Questa scenetta è solo una simulazione, noi siamo credenti e veneriamo il Signore. Sempre sia lodato.
3: Cobra Khan, Cobra Khan. La scuola di karate veneta. Nella puntata precedente.
4: Adesso il colpo mortale!
5: No, sta facendo quello della...
6: È Beccacini, non riconosco boia!
4: Tutti insieme sulla c***a del gongo da porco! Caduto di casa con le chiavi del culo!
5: Ma porco... No!
7: Ciao Maria, perché piangi?
8: Uffa Miguel, è successa una tragedia. Mi sono cresciute le tette di una taglia e ora non riesco più a entrare nel confessionale per farmi perdonare i miei peccati. Oddio, non passerò mai dalle porte del paradiso con queste tettone.
7: Capisco. Mi dispiace, se sei d'accordo posso provare a succhiartele un po' e a vedere se così diminuiscono. Questa è una teoria.
8: Grazie Miguel, sei molto gentile, ma ci ha provato già Don Umberto e non è servito a niente.
9: No, non è servito a niente.
7: Allora non ti preoccupare, oggi dopo la scuola ti costruisco un confessionale per maggiorate, così potrei farti perdonare i peccati anche con le tettone.
8: Ma davvero? Che bello, che bello! Ti abbraccerei fortissimo se solo potessi. Purtroppo le tette più lunghe delle... Purtroppo le tette più lunghe delle braccia e non di poco.
7: Mamma mia, così ti viene la sciatica, eh. Comunque, vabbè, allora per ringraziamento potresti farmi toccare una tetta, ma così
8: no? No. Il mio ragazzo non sarebbe contento. Sai, è un tipo un po' violento, ma è anche per questo che lo amo. Il mio ragazzo non sarebbe contento.
10: Il mio ragazzo.
7: Ma scusa, ma porca miseria, ma il ragazzo? Non lo sapevo, ma chi è?
8: Ma dai che lo conosci, è Falco, il tuo nuovo compagno di karate.
7: Porca troia, ma come fai a stare con quello lì? È praticamente l'anticristo, ha detto a me non bestemmiare.
8: Sì Miguel, però sai come si dice, i poli opposti si attraggono.
7: Vabbè, però non è giusto, io sono 6 mesi che mi faccio il carino, non mi hai fatto toccare manco mezzetto di tetta, poi il primo tamarro che passa te lo limoni.
8: Non dire fesserie, non me lo sono limonato. Gli ho solo detto il culo. Però hai ragione. Facciamo così. Oggi vengo a vedere gli allenamenti. Se riuscirei a sconfiggere Falco in combattimento, senza bestemmiare ovviamente, diventerò la tua fidanzata.
11: Fermo silenzio, boia, canto.
7: Sensei, rosso dei capelli, rosso dei usei.
11: Cane,
12: giusto, bravo. Allora Buttei, dai, come sapete tutti anche il torneo Corison, vorrei che mi fate fare una bella figura al torneo, porco, sennò ve strappo il caso e ve lo infilo negli occhi, che vedete John Holmes tutta la vita, porco di merda.
7: Bosega,
12: sì, Corison, la nuova mossa si chiama Corison, mi dico Corison e voi altri dite Corison. Chiudiamo la lezione qua, dai, mi raccomando per il torneo, va bene?
7: Sì, sensei!
4: Io, porco maiale, bastardo, urca impestata, carogna, bastardo, fiamme,
12: porco, sembra di guardare bambina, quanto te sei bravo, mi te amica.
8: Vai, Falco, vai!
4: Zitta, puttana!
8: Grazie!
7: Sensei, io volevo dire una cosa.
12: Cosa? Cazzo di... Perché ti sussurri? Devo scambiare per un prete poi. Son prete mi?
7: No, cane.
12: Hai visto che non son prete? Se no ti andavi all'inferno, dai dimmi.
7: Vorrei sfidare.
12: Alza la voce e non te senti. Mi sembra un bruco che striscia sulla puntina del vinile.
7: Vorrei sfidare Falco.
12: Vorresti sfidare Falco?
7: Non lo dica alta voce.
12: Dico piano. Vorresti sfidare Falco?
7: Sì, vorrei
12: Falco, te voglio sfidare, porco.
4: ammazzo.
12: Venite qua sul tattacchi, sì. No, come cazzo si c'ha?
7: Buongiorno, signor fa. Buongiorno, signor Falco. Aia!
4: Morto due volte soltanto pensandomi.
12: Bene, così va bene, la disciplina, dai.
0: Vai, Falco, rompiti il culo come hai fatto col mio.
4: Taci, puttana.
0: Grazie, ti amo, Falco.
12: No, ma la vacca del Dolomiti tutte le volte gremo tra i coglioni, porco.
4: E ora il colpo di grazia.
7: No.
4: La... Aia!

0: Fedi di troia!
1: Dei, ne fermi a rossire davanti a tutti.
2: Ora che Pio a calci le tette finché non viene fuori lo yogurt.
3: Maria, hai visto? Il combattimento è finito in pareggio.
1: Pareggio? Ma se si gaffa come la zampugna.
3: Sì, però non ho bestemmiato.
1: Beh, se fossi in te la prossima volta un paio di mi tirerei.
2: Una cintura verde, subito immediatamente, onoraria.
3: Scusi, sensei, ma ha bestemmiato.
2: Cintura marrone, allora.
4: Cobra Khan, Cobra Khan. La scuola di karate veneta.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta?
7: Come sta? Merda!
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.

0: retro.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la nuova fango che mi fai a brutegna sulla cipalla.
0: Però. This is the zoo.

0: Ciao carogne, mi chiamo Giovanni e voglio fare uno scherzo al mio amico Marco, che abita in un paesino vicino a Lucca. Fuori da casa sua ha una tettoia abusiva di circa 120 metri quadri che lui usa come officina, garage e pollaio. Il comune gli ha detto più volte che va abbattuta perché non è conforme alle leggi, ma lui è un asino del presepe e fa finta di niente da anni. Che ne dite di regalargli per Natale una bella demolizione col botto? Spaccatelo! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, mi scusi, la chiamo per la demolizione della tettoia. Volevo avvisarla che passeremo tra il 22 e il 23 di dicembre.
1: Ma quale tettoia?
2: Allora, ho una tettoia 120 metri quadri che va abbattuta. Ce l'ho qua.
1: Ma chi le ha dato questo numero?
2: Io guardi, sono Saide, che lavoro per il comune. Siamo società in concessione per il comune, demolizione e smaltimenti inerti. Io ho la pratica qua, guardi, adesso se vuole la leggo tutta. Pensavo lei fosse già al corrente.
1: No, no.
2: Ah, lei è il proprietario?
1: No, non sono il proprietario io.
2: Ah, allora mi ha mandato il numero sbagliato. Lei non è residente in via dei Cent...
1: Sì, però della mia moglie e mio cognato. Ma chi le ha dato questo numero?
2: Il comune di Capannori. Noi siamo concessionari a Saidec per abbattimenti e smaltimenti inerti per il comune di Lucca.
1: Va bene, un attimo che la richiamo.
2: No, non mi richiami, che mi richiama a fare? Volevo solo avvisarla e veniamo con i mezzi e provvediamo l'abbattimento. Se deve portare via delle cose, le porti via.
1: Ma non ci abbiamo tempo, ma questa abbiamo messo pure l'avvocato, la cosa che doveva un attimo vedere per la cosa, per la situazione pure. Mo' così a corto, così non ci abbiamo proprio il tempo materiale per fare tutte le cose.
2: No, ma guardi, la questione legale io non so niente, per noi siamo una società in concessione. Io semplicemente devo venire con i mezzi e buttare giù la roba e portare via gli inerti.
1: Ok, la posso richiamare per favore?
2: No, adesso almeno mi confermi l'appuntamento. Io devo prenotare i mezzi, ho anche altre cose da fare.
1: No, non le confermo nulla, perché non voglio prima fare una telefonata.
2: Allora, mi scusi, mi può spiegare la situazione? Perché io non sto capendo la situazione. Allora,
1: sì,
2: io
1: la spiego, poi il 23 e il 24.
2: No, non il 24, o il 22 o il 23.
1: Ma noi abbiamo dei materiali sotto, non abbiamo tempo materiale per smaltirli adesso.
2: E allora, aspetti, va bene, allora mi faccia capire, al limite sistemiamo, vediamo se viene più tardi. No, non si arrabbi, cioè non è colpa mia, io ho qua un foglio e devo mandare i mezzi, gli operai.
1: Ma io non è che mi sto arrabbiando,
2: Che
1: ma
2: modo di fare?
1: Ma lei chi è? Mi scusi, ma lei chi è?
2: Io sono Fabio Agricola, della Saide.
1: Ho capito, ma ti sto dicendo che devo fare delle chiamate, non puoi chiamare me, io non sono il diretto interessato.
2: Allora scusi però, lei mi sta pigliando per culo, perché allora io qua ho il documento, signor Marco, nata a Velletri.
1: Va bene,
2: 15-7, mi faccia parlare, cane. 15-7.
1: Ma che dici, cane? Ma con chi si pensa che sta parlando?
2: Ma non lo so, non mi fa fare il mio lavoro. Continua, devo chiamare, frega sei cazzi, lo devi chiamare. Io devo fermare il lavoro. Al cazzo, senta, guardi che io faccio venire i carabinieri,
1: Ho capito, ma io devo chiamare. Ma non sta parlando con. Ma non sono diretto interessato.
2: E questo c'è sul foglio.
1: Ho capito, mi fai fare una chiamata e la richiamo.
2: No, non si può, non si vuole, perché io adesso devo andare alla pratica. Allora, mettiamoci d'accordo.
1: No,
2: quanta roba c'ha?
1: Non posso prendere una decisione, non è opera mia.
2: Ma ascolti, forse non ha capito la situazione. Lei non deve decidere nulla. È già stato deciso, il comune ha emesso il documento e io devo venire.
1: Ma noi avevamo le pratiche, dovevamo parlare pure con la cosa, con come si chiama? Con la giurisprudenza.
2: Allora aspetti, cambiamoci un secondo.
1: Noi siamo stati al comune, adesso siamo fermi allora, per vedere com'era.
2: Aspetti.
1: Non può essere questa cosa.
2: Aspetti, guardo un attimo nel faldone se ci sono altri documenti. Mi dia un secondo, perché abbia pazienza, si mette anche nella mia posizione. Cioè, queste cose si fanno al volo, si chiama, si dice guardi vengo.
1: Ma no, arrivederci.
2: Ma scusi, lei è un caffone di merda però. È un caffone.
1: Se ti prendo ti sfascio a metà.
2: A me?
1: Ti sfascio.
2: Ma ti rompi il culo, sì. Ti rompo, brutto coglione di merda. Caffone del cazzo, c'è la tettoia abusiva e mi rompi anche il cazzo. Ma pensati,
1: sei fuori di testa.
2: Ah, io sto fuori di testa. Ti chiamo che devo abbattere la tettoia e mi rompi anche i coglioni. Porco.
1: Ma ti presenti che ti voglio proprio conoscere.
2: Ma ti voglio conoscere io, cane. E vengo con un estintore, te lo infilo al culo. E devi chiamare l'avvocato e la moglie e sto cazzo. E io sto qua a lavorare, mica sto lì a fare le galline.
1: No, perché noi siamo a giocare qua. Ma tu sei fuori di testa proprio.
2: Allora, innanzitutto, già si sente in sei lucchese. Sarai qualche cazzo di terrone. Sai dove sei? Sei nello zoo di 105. No!
0: Ed eccoci al momento sliding doors. Qui l'infameria può decollare verso mete irraggiungibili o andare serenamente a puttane. Tutto dipende dalla prossima chiamata. Il bifolco abusivo risponderà o non risponderà?
1: Pronto?
2: Te non lo sai dove sei?
1: Ma se io se lei continua, io la denuncio, io la denuncio per minacce.
2: Quali minacce? Quali minacce?
1: Io la denuncio, ma come ti permette di offendere, allora, gelone di merda? Ma te sei fuori di testa. Ma
2: allora fai così, se mi vai a denunciare, denunciami col mio nome vero. Fabio Alisei dello Zodi 105. Sei uno scherzo della radio. Marco, è uno scherzo del tuo amico Giovanni.
1: Dice a Giovanni che mo vengo là, lo sfascio da botte, lo sfascio. Lo sfascio di botte, mo vengo là, lo sfascio di botte, lo sfascio. Mannaggia Gesù, mi ha fatto via la collera, porco onnipotente, porco. Ma io mo vado là, lo meno, oggi lo meno, oggi l'ammazzo Giovanni. Porco.
2: Marco. Best reaction ever. Oh cazzo, voglio vedere la faccia di Giovanni. Voglio conoscere questo Giovanni prima che lo pesti. Uff, bellissima.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.
5: Che mio cugino! Che mio cugino! Si è fatta male!

0: is a zoo only for you.
1: Italo, il nonno dello Zoo di 105.
2: Guarda che è una roba incredibile, stamattina mi sono svegliato e di fianco al letto avevo un topo al posto di mia moglie. C'era il colore dei capelli che era grigi.
3: Pronto?
4: Te non lo sai dove sei?
3: Ma se lei continua, io la denuncio.

0: fai con lei lo sfascio di botte, lo sfascio. Mannaggia Gesù, mi ha fatto via una collera, porco porco onnipotente, porco. Ma io mi vado là, lo meno, oggi lo meno, oggi l'ammazzo Giovanni. Porco.
1: Marco! Marco! Best reaction ever! Oh cazzo! Voglio vedere la faccia di Giovanni. Voglio conoscere questo Giovanni prima che lo pesti. Uff, bellissima, bellissima, bellissima, bellissima.
2: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
3: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Italo, il nonno dello zoo di 105.
2: Guarda che è una roba incredibile, stamattina mi sono svegliato e di fianco al letto avevo un topo al posto di mia moglie. C'aveva il colore dei capelli che era grigissimo. Adesso chiamo una parrucchiera, così domani mattina quando vado in farmacia la butto dentro e gli faccio fare un color mogano e almeno non rompe i coglioni.
3: Buongiorno, sono Sara.
2: Buongiorno Sara, senta, mi scusi il disturbo, mi chiamo Italo, ho 92 anni, volevo sapere se voi fate i carré anche alle persone di una certa età, perché mia moglie ha 90 anni, volevo portarla.
3: Un secondo solo.
2: Ma come il polo?
3: Sì.
2: Pronto?
3: Sì.
2: Ho parlato con lei prima?
3: Mi scusi, ma lei mi sta chiamando per farmi perdere tempo e mi sta prendendo in giro?
2: No, mi scusi signora, ho 92 anni, mi chiamo Italo, salve, perché non sento...
3: Beh, mi scusi.
2: Madonna che...
3: Lei deve tagliare i capelli?
2: No, volevo portare mia moglie a fare il carré.
3: A che ora vuole venire?
2: Spedire cosa, signora?
3: A che ora la devo segnare?
2: Ma come ospedale? Mi scusi, non capisco, signora.
3: Allora, a che ora segno l'appuntamento?
2: Signora, non lo so, mi deve dire quando è libera.
3: Per me va bene anche alle 2.
2: Mi scusi, ha detto bue o due? Ma ha buttato giù il telefono. Ma va che partigiana di merda. Se ti trovo ti do una pedata nel culo che vedi te.
4: Buonasera, sono Anna.
2: Come la panna? Ha detto panna?
4: Pronto?
2: Pronto, signora panna? Pronto? Mi sente, signora panna?
4: Signora?
2: E lei ha detto panna, mi scusi.
4: No.
2: Ah, allora ho capito male, mi scusi perché ho 92 anni.
4: Mi dica.
2: Ah, ok, senta, io volevo far fare il colore dei capelli a mia moglie che ha 90 anni e pensavo di passare domani mattina dopo la farmacia.
4: Ma viene anche sua moglie, deve venire?
2: Come le aspirine? Non ho ha detto le aspirine?
4: No, ho detto sua moglie deve venire.
2: Ah, sì, mia moglie che deve fare il colore, voleva farsi bionda.
4: La faccia venire.
2: La faccia spedire, ha detto, o cosa?
4: La faccia venire.
2: Magari, signora, ho 92 anni, cosa vuole che... Cioè...
4: Quindi?
2: Va bene, a che ora posso farla venire, signora?
4: Domani alle 9:30.
2: Va bene, ma non è che c'è troppo trambusto alle 9:30.
4: Ma non ho capito, a che ora vuole farla venire allora?
2: No, me lo deve dire lei, signora, perché io devo andare in farmacia e poi passo a portargliela.
4: Alle 9:30 la mia collega è libera.
2: Frigola?
4: Alle 9:30 la mia collega è libera.
2: Ah, sto pega, va bene, signora, allora ci vediamo domani.
4: Mi dice il cognome e il nome della moglie?
2: Adelina?
4: Sì?
2: Romanzi.
4: Ok, arrivederci.
2: Ma come merci? Ma boh, mi sa che non ha capito questa qua.

0: Pronto?
1: Buongiorno, parlo con la smandruppata del paese?
0: Chi parla?
1: Buongiorno, sono Guido Inferni. Come sta, signora?
0: Chi è?
1: Mamma mia, questa è messa male. Sono Guido Inferni e vi ricordo che questo sabato, durante la grande festa, se verrete con moglie e bambini, ci saranno le nostre russe a intrattenerli nel baby club e per vostro marito la nuova zona puttane.
0: Non ho capito niente.
1: Mi ascolti bene, signora. Nel mio mobilificio sono arrivati i grandi prezzi autunnali. È arrivato il comodino Salvatore, che di notte russa come un trattore. Oppure il comodino Federica, che di notte le lecca la fica.
0: Grazie, grazie, grazie, grazie.
1: E al sabato grande festa. Pronto? Brutta schifosa, mi ha buttato giù il telefono. E io allora lo tiro su.
0: Pronto?
1: Signora, ma quanto è merda? Mi ha chiuso il telefono in faccia.
0: Ma chi è lei?
1: Buongiorno, sono Guido Inferni. Come sta, signora?
0: Che Ferri?
1: La chiamo dal mobilificio Puzzoni. È contenta che l'ho chiamata?
0: No, non è contenta.
1: È arrivato il comodino Salvatore, che di notte russa come un trattore.
0: No.
1: Oppure il comodino Federica,
0: grazie,
1: che di notte
0: grazie,
1: le lecca
0: grazie,
1: la fica.
0: Grazie.
1: Vaffanculo! I clienti vanno sempre coccolati.
2: E al sabato grande festa.
3: Pronto?
1: Buongiorno, signora. Ho chiamato in Veneto?
3: Ma vaffanculo.
1: Sì, ho chiamato in Veneto.
3: Pronto?
1: Buongiorno, signora. Ho chiamato in Veneto?
3: Cosa?
1: Come sta?
3: Ma vaffanculo.
1: Adesso cosa dovrei fare? La devo spaccare a sta vecchia trucida malefica megera bastarda.
3: Puoi andare a cagare.
1: Non faccia la mignotta e venga
3: una
1: a trovarmi nel
3: tutte,
1: mio mobilificio.
3: Fatelo mettere in culo te e tua puttana di tua madre che ti ha cagato quella volta. Disgraziato, maledetto, chissà che te muore dal peggiore cancro alla prostata, così te prova cosa che è vero, cosa vuol dire verbale.
1: Signora.
3: Avuto maledetto schifoso.
1: Signora, e allora un buon porco di a lei.
2: E al sabato grande festa.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Buongiorno, come sta, signora?
0: No, non mi interessa niente, grazie, arrivederci.
1: Col cazzo non ti interessa niente, ora ti faccio saltare la dentiera.
0: Pronto?
1: Signora, ma quanto è merda, mi ha chiuso il telefono in faccia.
0: Ma è lei, hai capito? Perché
1: bella,
0: non la venga a disturbare a casa sua.
1: Parlo con la smandruppata del paese?
0: Ma vai a quel paese, vai.
1: Come sta, signora? Brutta schifosa, mi ha buttato giù il telefono. E io allora lo tiro su. Signora, ho pensato di richiamarla e chiederle scusa se l'ho disturbata. Io sono una persona molto sensibile che ha cura dei suoi clienti. Va bene, signora?
4: Sì. Ma chi sei?
1: Mamma mia, il marito rincoglionito. Come stai, faccia di cazzo?
4: Io? Così.
1: Sono Guido Inferni. La chiamo dal mobilificio Puzzoni.
4: Ah.
1: Cosa è successo? Si è cagato nei pantaloni?
4: Va bene, grazie.
1: Mi ascolti bene, signora. Nel mio mobilificio sono arrivati i grandi... Mi sente? Pronto? Mi sente?
4: Sì, ti sente.
1: Mamma mia, mi ha fatti sparare l'adrenalina nel petto. È arrivato il comodino Salvatore, che di notte russa come un trattore. Oppure il comodino Federica, che di notte le lecca la fica.
4: Va bene, fatta del cane il culo.
1: E al sabato grande festa.
4: A dove?
1: Vabbè, dai, la lascio perché mi ha rotto i coglioni. Tanto uno così non verrà mai nel mio mobilificio. E per voi ascoltatori dello Zoo di 105, se verrete nel mio mobilificio prima di Natale, per ogni acquisto in regalo la bambola gonfiabile a forma di Fabio Alisei da prendere a pugni. E per i maiali, le tettone della Puccioni in puro legno a soli 60 milioni di lire. Grande!

0: is a zoo.
1: This
0: is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo. This is a zoo.
1: Vai,
2: dai!
3: Attenzione, questa scenetta è consigliata solo ad un pubblico veneto. Specifichiamo che sotto i beep non ci sono parole volgari, ma solo nomi di fiori e bacche. Questa scenetta è solo una simulazione, noi siamo credenti e veneriamo il Signore. Sempre sia lodato.
4: Cobra Khan, Cobra Khan. La scuola di karate veneta. Nella puntata precedente, dopo una riga di palate fortissime sia da parte di Falco che da Sai Sensei Johnny Lawrence, il povero Miguel scappò dalla scuola di karate e, mentre piange per l'ennesima delusione, intravede dalla finestra del parroco del paese la sua amata Maria Scollata, tutta nuda, nella posizione dell'agnello. E...
5: Aia. Aia. Ma, Maria! Maria! Ma cosa stai facendo?
6: Miguel, vattene! Non vede che mi sta purificando?
7: Ecco, figliolo, giusto, ascolti la Maria Scollata qua. Se ne vada, si levi dall'aspersorio. Non vede che sto praticando la messa, eh?
5: Ma la messa dove?
7: La messa in culo. Nel c***o sempre.
4: Il giovane karateka Miguel Porco Diaz continua a dividersi fra il corteggiamento della bella Maria Scollata, la cui fede religiosa è seconda solo alla grandezza delle sue enormi tette, e l'addestramento nella blasfemissima arte del Cobra Khan.
5: Ciao Maria Scollata, volevo dirti che la camicetta che indossi oggi ha proprio delle belle tasche.
6: Ma non sono tasche, Miguel. È l'impronta dei capezzoli. Impressionanti, vero? Il mio ginecologo, Don Umberto, dice che chi ha i capezzoli più grossi delle mani ha la certezza di finire in paradiso. Non è bellissimo?
5: Sì, sì, bellissimo. E vale anche perché hai il naso più grande del pisello?
6: Ti confesso un segreto. Stavo pensando di sottopormi a un intervento di riduzione delle tette. Tu che ne pensi?
5: Sono contrario, due è il numero perfetto, con una che cazzo ci fai poi?
6: Ma lo sai che sei proprio buffo? Non so perché, ma ho una irrefrenabile voglia di farmi toccare una tetta.
5: Vabbè, ma secondiamola questa voglia, sto qua apposta.
6: E no, perché se te ne faccio toccare una, poi ti devo far toccare anche l'altra. Come dice la Bibbia, bisogna sempre porgere l'altra guancia. Conosci quel passo?
5: No, sono ancora la prima stagione perché mi si è tolto l'abbonamento, allora poi l'ho rifatto, però...
6: Male, male, Miguel, molto male. Se vuoi, dopo la scuola, possiamo andare a casa mia a leggere la Bibbia per, non so, 7-8 ore.
5: Ma mi piacerebbe tantissimo, Maria Scollata, ma oggi ho gli allenamenti di karate.
6: Che bello! Allora vengo a guardarli.
5: No. Purtroppo il mio sensei è molto riservato, non vuole estranei durante gli allenamenti, che quelli poi fanno rumore.
6: Ma non ti preoccupare, Miguel, io e il tuo sensei siamo diventati amici su Instagram. È un tipo un po' strano, sai? Mi manda sempre foto di una strana salsiccia, ma mi ha scritto che posso venire agli allenamenti quando voglio, a patto che indossi una canottiera trasparente taglia XXXXXXS.
8: Allora buttei, tutti insieme, forza!
5: Poco! Poca!
8: Merda!
5: Scusi!
8: Sofiol, che cazzo ha avuto, durante l'esercizio?
5: Posso dire poco invece di porco?
8: No, perché è tanto maiale, capito? Tocca più. Cioè, se tu mi dici poco, pare che sei poco maiale, invece sei parecchio maiale, sei un enorme maiale, tocca più. Sì. Dai, riproviamo, dai!
5: Merda! Porco!
9: Merda!
8: Merda! Che cazzo vuoi?
5: Posso dire bravo?
8: A chi?
5: A bravo.
8: Bravo, che cazzo sei? Un motorino? Però motorino puoi dirlo.
5: Motorino!
8: Bravissimo, dai. Tra l'altro, Rabutei, oggi sei un giorno speciale, perché è il mio discepolo preferito, ve lo dico, perché voi altri mi state tutte sul cazzo, tranne Elo Falco, che oggi esce de prigion.
6: Miguel, hai visto che sono venuta? Ho freddissimo con solo questa canottiera trasparente XXXXXS addosso. Non ho mai avuto i capezzoli così turgidi. Spero non siano una distrazione.
8: Ma figurati, Ciao, già svorà.
5: Ciao Maria Scollata, no, tranquilla, nessuna distrazione, io ti guardo sempre solo gli occhi.
8: Ma te sei busone, però se questa che gli ha due vacche, due mamme, cosa che è?
1: Ti vuole fare la riduzione.
8: La riduzione di che?
1: Delle tette.
8: Porca ho già prenotato l'espansione del cazzo. Ma avvertime prima.
1: Porca pinocchio francio, merda.
8: Questo sia un bel biglietto da visita, devo ammettere. Cante, sei proprio bravo. Allora, Elo Zé Falco è uscito oggi da prigione, eh? E sei un campione, fammi vedere.
1: Marco! Merda! Troia! Merda! Procio! Proci!
8: Benissimo, visto? E sei un campione, è da Olimpiade.
2: Ma che esempio è? Ma che studente è?
6: Oh, ma che strano tipo quella Krista Bank. Mi domando come mai, guardandolo, sento una certa torrenziale umidità vaginale.
1: Porca p***a, nell'isolamento non puoi pestare a nessuno, Miguel. Adesso ti spacco il culo, frocio in c***a.
5: Ma guardi, io peccato, me ne devo andare. Oggi non posso gli allenamenti di karate.
1: Ti mangio il cuore, porco.
8: Sì, stai calmo, però, va ben colpire per primi, colpire forte senza pietà, però, organizziamola un minimo, dai, dai che sotto al terreno, dai.
6: Dai, Miguel, faccio il tifo per te. Mi raccomando, qualsiasi cosa succeda, non bestemmiare, altrimenti tra noi è finita.
5: Va bene, Maria Scollata.
1: Basta parlare, fatti sotto, faccio, guarda, cane, guarda. Mi costo.
8: Dai, Terò, dai, fai qualcosa, spara una boia. Dai, ti aiuto mi, dai, cane.
1: Troia. Merda.
8: Sì, però fai parlare anche io, dai.
5: Aia, guarda Maria Scollata, non sto bestemmiando, aia.
6: Bravo, Miguel, bravo, continua così.
1: Adesso il colpo mortale.
5: No, sta facendo quello della...
8: È il beccacino, lo riconosco, boia.
1: Tutti insieme sulla c***a del gongo, da porco caduto di casa con le chiavi del culo.
5: Ma porco no.
6: Hai bestemmiato. La mia tetta ora te la puoi scordare.
1: Su chi cazzi a coppie? Vuoi scopare?
6: Scopare? Ma sei fuori di testa. Io ho tutte le intenzioni di arrivare vergine al matrimonio. Semmai al massimo potrei darti il culo, ecco, se proprio insisti.
1: E valla per il culo, zoccola!
5: Ma porco no!
9: Radio 105.
10: Lo Zoo di 105.
4: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
11: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina, marrone come la merda.
4: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
11: Che brutto.
4: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola. Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
11: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
4: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny.
12: E il suo amore Nanny.
4: Con la quale avrà un figlio.
11: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo far di più? Dimmi tu, dai!
12: Ah, Forrest, cazzo, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
11: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
12: E il tuo?
11: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
12: No, no.
11: E va a fangù.
4: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
13: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre lo soldi, davo dai!
4: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
12: Forrest, tu sei stupido,
11: sì.
12: Sei ignorante,
11: sì.
12: Però, vabbè, vengo con te.
11: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
4: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
14: È dietro l'angolo.
4: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
11: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
12: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
11: No.
13: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
4: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
11: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli! Ah, madonna, che bello, meraviglioso! Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio. Parlo, dimmi qualcosa. Parli.
7: Papà, dammelo soldi. Papà, dammelo soldi. Dammelo soldi. Davo dai, subito, dammelo soldi.
11: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.
15: Una musica rapida underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
14: Lo Zoo di 105.
15: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Buonasera. Oggi, per il ciclo Ennio in the Movies, trasmettiamo il film Ennio, Rosso e Verdone. La visione di questa pellicola è sconsigliata ai minori di 18 anni. Buona visione.
3: Ennio! Tua madre! Vada via il culo, bastardo!
4: Pronto?
3: Pronto!
4: Ciao, sono Enzo!
3: Ma che? Che
4: ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo! Io sono un amico da tuo fratello!
3: Di mio fratello?
4: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè... Ma siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda!
3: Ma che cosa stai dicendo? Cosa stai dicendo? Che è?
4: Enzo. Ciao, sono Enzo!
3: No, chi sei Enzo? Enzo!
4: No, Renzo, Enzo!
3: Renzo!
4: Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava!
3: Ma scusa, ma mio fratello non capisce!
4: Ma eri peribile da qualche parte?
3: Ma dove devo venire?
4: Eri intracciabile?
3: Ma chi deve essere intracciabile? Chi?
4: Io sono un amico da tuo fratello.
3: Ancora? Ma mio fratello non c'è! Non c'è! Ma chi sei, Renzo?
4: Ciao, sono Enzo.
3: Ma hai sbagliato numero, eh?
4: No, Renzo, Enzo.
3: Renzo, porco! Come ti chiami? Ma io non ti conosco! Hai sbagliato il numero!
4: No,
3: ma
4: no,
3: perché... Ma Ennio, eh? Ma Renzo, Ennio!
4: No, ma perché se io lo so prima, mi regolo meglio con un altro.
3: Ma dove sono venuto prima? Sono stato in casa, bastardo! Ma io non sono osso!
4: Senti, ma tu pensi che le cose del genere...
3: Cosa vuoi?
4: Ma tu pensi che le cose del genere gli può interessarci, cioè nel senso che gli può andare
3: bene? Ma che cosa mi deve interessare? Cosa?
5: Certo, d'accordo.
3: Renzo!
5: Certo.
3: Ma porco... No, anche te mi fai arrabbiare, porco...
4: Pronto,
3: dimmi!
4: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
3: Ma quanti anni c'è, bastardo? Ma che fanno di cazzo non ti devo dire quanto anni ho? Ma di dove? Ma da dove sei? Dove sei?
4: Niente, no, ho chiamato per dire una cosa.
3: Ancora?
4: Cioè,
3: ma hai chiamato? Me l'hai già detto, porco! Enzo! Ma io fratello non c'è! Non c'è, Enzo! Ma che cosa?
4: No, Renzo, Enzo!
3: Renzo! Mio fratello non c'è! Cosa vuoi da mio fratello, porco? Non mi fai salire il sangue alla testa, tu bastardo! Ma che cosa vuoi? Adesso Renzo! Porco ma che cosa vorresti da me?
4: Hai
3: chiamato Ennio! Dio, blanda, bastarda!
4: Pronto?
3: Dai, vai a fanculo, pronto la m***a, pronta! Ho pronto la m***a! Bello, no, madonna, ce l'ho sempre pronto, porco! Una madonna!
4: Ci sentiamo allora!
3: Ma che fa il culo, to bastardo!
5: Va bene, ciao!
2: Ennio in the Movies, i classici dello scorso millennio, sono tornati.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wonderland Production, presenta il test di personalità.
2: Testa, test, testa.
0: Only on 105.
2: Testa, test, testa, test.
1: Il test di personalità.
3: Ah, amici, torna finalmente dopo tanto tempo il test di personalità. Non è facile trovare delle vittime giuste, ma questa volta l'ho trovata esattamente in una telefonata di qualche giorno fa. Nell'appuntamento con Radio Air General, sentiamo!
4: Mi passi quella zoccola di tua moglie? Dai!
5: Fatti vedere, che te la presento di presente, no?
4: Dai,
5: pezzo di merda, stronzo, non hai niente da fare! Ma perché non ti vai a sparare? Disgraziato, bastardo, animale, quadrupedo! Così inutile! Che cosa intende di fare con queste battute?
4: Vorrei una sua opinione.
5: Porco!
4: Vorrei una sua opinione.
5: Porco! Porco!
4: Mi dica, si senta libera.
5: Porco! Sei un animale! E tu chi ti credi di essere? Ti vorrei davanti quando ti mangiassi tutto come a pezzettini!
4: Sono Jürgen!
5: Animale!
4: Sono Jürgen!
5: Animale!
4: Sono Jürgen.
5: Animale!
4: Su dai!
5: Sei animale! Fare...
3: Ah, io da gran bastardo, come una volta, gli ho fottuto le voci e ho deciso di richiamarlo. Chiamiamo sta testa di cazzo di quadrupedo. Vediamo se si riconosce. E se non si riconosce, non si riconosce.
1: Il test di personalità.
6: Pronto?
5: Sì, pronto. Buongiorno, chi parla?
6: Ma che cazzo sei? Mannaggia, l'anima di chi ti è morto, mannaggia.
5: Gran figlio di
6: Shek. Ma lo vuoi dire, stronzo e fine di merda.
5: Cornuto, con 10 paia di corna.
6: Ma la vuoi finire, bastardo di merda?
5: Bastardo!
6: Ma che cazzo vuoi da questa cosa?
5: Quadrupedo!
6: Ma vuoi dire che cazzo vuoi?
5: Ma perché non ti vai a sparare?
6: Ma che vuoi parlare? Ma che cazzo vuoi parlare? Ma chi te l'ha inculato mai?
5: Gran figlio di Shek.
6: Ma la vuoi finire, stronzo?
5: Porco! Sei un animale! E tu chi ti credi di essere?
6: Sì,
5: pronto?
6: Io non sono nessuno, bastardo di merda, che credi di essere?
5: Ti vorrei
6: io
5: davanti!
6: Non sono nessuno!
5: Ti vorrei davanti!
6: Ma almeno se tu eri una persona intelligente, una persona che aveva il coraggio di venire davanti e diceva quello che voleva essere servito o fatto. Ma siccome che tu sei uno stronzo e bastardo, hai capito?
5: Che cosa intende?
6: Cerca di stare lontano da questa casa, perché...
5: Che cosa intende di fare con queste battute?
6: Se ti intercetto dove stai, io ti vengo a ficcare nel culo anche a Milano, da dove mi chiami.
5: Quadrupedo!
6: Hai capito?
3: Ah, vuoi fare il furbo, Vuoi combattere duro, scimmia bastarda? E allora io ti richiamo, ma stavolta inserisco le voci di Paolo Giustissimo, che fa finta di essere il papà di questo ragazzo che ha chiamato il quadrupedo e gli vuole chiedere scusa.
7: Pronto, salve, senta, mio figlio deve averle fatto uno scherzo e io l'ho già punito.
6: Un bastardo, un cornuto e tutto contento.
7: Dai, cane, facciamo pace, porco di... Le volevo chiedere scusa per le battute che le ha fatto il ragazzo.
6: Ma quale battute? Le battute le ficchi nel culo. Ma chi cazzo ti conosce che devo stare a rispondere a te?
7: Wender, coprilo di merda.
5: Animale!
6: Ma tu permetti di rompere i coglioni a una persona in una casa?
5: Animale!
6: Ma te non te ne frega niente. Che cazzo sei? Bastardo!
5: Animale! Animale!
7: Perfetto, la saluto quadrupedo.
1: Radio 105.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Dal genio di J.K. Rowling. Dopo il successo mondiale di Harry Potter, arriva Animali sarcastici e dove trombarli.
2: Ciao a tutti, sono il magizoologo Newt Scamander e oggi vi porterò nel sorprendente mondo degli animali sarcastici. Apriamo il mio libro incantato e scopriamolo insieme. Guepardo. Felino stranamente discendente dalla famiglia dei Dogo, che sono dei cani, si riconosce principalmente per lo sguardo leggermente quercio e per le macchie tatuate sul manto. Il guepardo possiede zampe anteriori munite solo di 3 dita e trascorre la maggior parte delle ore diurne a farsi le seghe fra i rami del suo albero preferito, il sambuco del culo. Ehi, aquila! Grosso uccello che si riproduce in volo per quasi 365 giorni all'anno. Se alzi gli occhi al cielo e vedi delle strisce bianche, non sono scie chimiche, è l'aquila che ha sbagliato mira. Tranquilla. Pesce delle profondità marine, la tranquilla è uno degli animali più longevi dell'ecosistema oceanico perché fondamentalmente si fa i cazzi suoi. Impariamo tutti dalla tranquilla. Ippopota. Niente, una fica bergamasca di 2 tonnellate. L'ippopota vive prevalentemente nei fiumi per una ragione molto semplice. Provaci tu a far bagnare 2000 kg di fregna sulla terraferma. Cobra Isle. Fortemente riconoscibile per gli occhiali scuri e la caratteristica a forma di bastone bianco, il Cobra Isle è un serpente pericolosissimo, non tanto per il veleno, quanto perché, siccome non ci vede un cazzo, morde spesso la persona sbagliata. Fake News. Mammifero cornuto della savana, il fake news si aggira in branchi diffondendo notizie false e tendenziose che seminano odio fra gli altri animali. Si accoppia una volta all'anno con altri 2 mammiferi cornuti, la bufala e il face caribou. Pandanovic. Curioso orsetto con un'incredibile somiglianza al portiere dell'Inter. Veramente strano. Pittarenna. Capride dei boschi, la pittarenna è un animale indigente, morto di fame, poverissimo, così povero che per campare è costretto a fabbricare scarpe economiche strappandosi la pelle dal corpo. Che brutto spettacolo, che triste storia la pittarenna. Auto grizzly. Plantigrado che vive in una tana fatta di CD di cantanti italiani decrepiti, scatole giganti di Pringles e biglietti della lotteria. L'auto grizzly ultimamente rischia l'estinzione per colpa dei camionisti che lo catturano per scrivergli sulla schiena numeri di telefono di maiale che lo succhiano. E per oggi è tutto. Goodbye!
1: Animali sarcastici e dove trombarli. La saga

0: fatti, bitch!
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Donà, chiudi che vuoi.
2: Donà, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io ho fatto 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Tita morta, devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
3: Vai, c'è la certezza.
2: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2, bellissima. Quando andrà in onda, io ti dico. Allora,
3: guardala, è andata in onda.
2: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, eh. Adesso mi hanno detto quelle delle leggende.
3: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose.
3: Un po' di persone.
2: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? No, ne ho visto le ieri, ne ho visto qua.
3: Allora, ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però voilà, sempre queste cose.
5: Il direttore di Rete 4 che cazzo c'è?
2: Perché sta in Mediaset. Però dicono, voilà, dicono. E dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: Lo Zoo di 105.
1: Sono belli, atletici, efficienti, dotati di un intuito infallibile e di strumenti all'avanguardia. Las Vegas, New York, Miami. Il crimine ha i minuti contati da quando ci sono loro. Gli eroi della scientifica di CSI. Parti! Sono carabinieri, meridionali, approssimativi, dotati di un pizzetto curatissimo e della stessa strumentazione già obsoleta negli anni 70 e che comunque non sanno usare perché hanno perso le istruzioni. Garlasco, Perugia, Avetrana. Il crimine se ne batte il belino sugli scogli da quando ci sono loro. Sono i RIS di Parma. Due storie parallele, due metodi investigativi. Due scuole di pensiero, una sola missione. Una sola missione. Scoprire il colpevole. Sempre. Beh, quasi sempre. Per la prima volta a confronto in una sola serie TV, CSI contro RIS di Parma. Faccia a faccia sulla scena del crimine.
2: Miami, Florida. È una giornata come tante. Quando Timmy Lotofon Minchia, un bambino di 7 anni affetto da vaginite isterica, apre un ovetto Kinder e ci trova dentro il cadavere di un famoso falegname della zona.
3: Tenente McCheese, mi dispiace averla fatta venire qui per niente, ma il caso purtroppo è irrisolvibile.
4: Nulla è irrisolvibile, sai, i peli del cazzo biondi, agente. Riassumi i miei fatti.
3: Beh, un bambino ha aperto un ovetto Kinder e ci ha trovato dentro il cadavere di un falegname di 99 anni. Tutte le analisi sono risultate negative, quindi nessuna pista, nessun testimone, nessun movente, purtroppo.
4: Fammi una cortesia, agente. Chiama il Dipartimento di Giustizia. Mi sa che ho risolto il caso.
3: Ma, davvero? Ma questo è impossibile. Chi è stato?
4: Nessuno. Si tratta di un banale caso di suicidio camuffato da omicidio, camuffato da suicidio, camuffato da omicidio.
3: Chiedo perdono, ma non capisco niente, tenente McCheese.
4: Segui il mio ragionamento, agente. La vittima beveva tanto. Lo si capisce da queste minuscole tracce di tavernello attorno all'ovetto Kinder. Ma perché beveva? Perché gli affari alla falegnameria andavano male. E perché gli andavano male? A causa del negozio IKEA che aveva aperto proprio davanti a casa sua. Lo si capisce da quell'enorme scritta IKEA proprio davanti a casa sua e dal fatto che era stato sfrattato per aver strusciato la cappella sui cataloghi appunto dell'IKEA. Ora, la vittima era piena di debiti, lo si capisce dal fatto che beveva a tavernello ed era costretto a lavorare all'età di 99 anni. Quindi, spinto dal desiderio di vendetta, ha deciso di buttarsi in uno dei macchinari di assemblaggio di mobili IKEA per farlo sembrare un omicidio camuffato da suicidio, camuffato da omicidio, camuffato da suicidio. Invece di un suicidio camuffato da omicidio, camuffato da suicidio, camuffato da omicidio, e far ricadere la colpa sulla famosa azienda svedese. Ma quella notte era troppo ubriaco e per errore, invece di entrare nella fabbrica dell'IKEA, è entrato in quella degli ovetti Kinder. Si è buttato nel macchinario ed è finito pressato dentro l'ovetto in cui è stato ritrovato. Elementare.
2: Bitonto, provincia di Duscemi, vicino a Firenze. In una palazzina nota come il puttanificio bamboso, viene trovato il cadavere di un vecchio, pugnalato 370 volte nello stesso punto, e con una grande scritta fatta con il rossetto che recita: «Adesso basta, vecchio bastardo. Mi hai chiavato 30 volte senza pagare e ti puzza pure il cazzo». Accanto al corpo della vittima c'è anche un portafoglio con all'interno i documenti di una prostituta algerina, con all'interno una bambola voodoo della vittima e un foglietto promemoria con scritto: «Ricordati di ammazzare il vecchio a cui puzzano le palle e cazzo». È un caso praticamente risolto, ma non prima di aver fatto intervenire i RIS di Parma, che arrivano con 15 ore di ritardo a causa di una rissa in un parcheggio dell'autogrill.
5: Come ti chiami su Instagram?
6: Susanna.
5: Susanna. Chiocciola Susanna?
6: Susanna.
5: Ma tu mi segui?
6: Io sì, lei è Basito.
5: Basito, Basito Antonio su, Basito. Su Instagram. Oh. Tu ce l'hai Instagram?
7: No, c'ho quello di coppia io.
5: Qual è?
7: Salvatore Romina.
5: Ma Facebook?
3: No, no, c'ho il profilo di coppia su Instagram, adesso lo puoi fare pure.
5: In che senso?
3: E che, cioè, metti la foto solo di coppia, no?
5: Ma veramente?
3: Sì, se non l'hai visto lo puoi vedere.
5: No, no, ma lo so peggio.
3: Aspetta che faccio una foto al sangue da mettere nelle storie, se poi te lo faccio vedere.
5: Un momento, Iacolo, che... mi fai una cortesia intanto? Sì. Mi fai due foto alle scarpe del morto? Sono bellissime.
6: E mi sei scaricato la batteria.
5: No, no, e come facciamo? Andiamo in macchina a caricare.
6: Va bene.
3: Vabbè, andiamo in macchina, voi tanto è morto, non si muove, dai.
2: Kentucky Fried Chicken, provincia di New Dallas. Un uomo di mezza età viene trovato con la sua stessa testa infilata nel suo retto. Nessuna traccia del suo assassino, nessuna arma del delitto, nessun sospetto. Solo un orribile grassone arrotolato su se stesso, con la testa nel culo. Sulla scena del crimine arrivano 1200 agenti dell'FBI a bordo di un panfilo cingolato alimentato a plutonio, con due motori a curvatura, un flusso canalizzatore guidato da una marmotta che parla 12 lingue contemporaneamente.
4: Allora qualcuno mi spieghi cosa è successo.
3: Ben arrivato, tenente McCheese. Come può vedere, questo signore grasso e di mezza età è stato trovato nella posizione dell'autoinculazione testale.
4: Sì, lo vedo che ha la testa nel suo retto.
3: Abbiamo analizzato tutto quello che potevamo, anche grazie a questo laboratorio portatile che ci permette di fare autopsie in loco, analizzare il DNA, creare vaccini, ricostruire arti umane e robot, clonare pecore, riportare in vita furetti e cucinare tutto il menù del ristorante di Cracco in meno di 11 minuti. Ma le garantisco che questo omicidio non ha un senso.
4: Per lei non ha un senso, agente Fararat. Chiami la centrale e comunichi loro che il caso è risolto.
3: Ma come diavolo ha fatto?
4: È facile. Guarda le unghie del grassone. Sono tutte marroni.
3: Dunque mangiava cioccolato?
4: No, merda!
3: Perché si arrabbia adesso?
4: No, no, non ha capito. Dicevo, no, merda, mangiava la merda, la sua merda. Evidentemente l'ingordo ha provato a mangiarsi le proprie feci andando dritto alla fonte. Si è incastrato nel suo retto e lì è morto soffocato. Nessun omicidio. Lo classifichi come automerdicidio. Si torna alla base.
3: E delle banane e i lamponi che ho trovato sul luogo del delitto, che ne faccio?
4: Chiami Gianni.
2: Bitonto, provincia di Duscemi, vicino a Firenze.
3: Vabbè,
5: Chi è?
3: Scusa, lo Iacono.
5: Ancora qua sei, ma tu non devi andare all'omicidio, quello della villetta di Castravilla.
6: Ma minchia, a me mi si è scaricata la batteria.
5: Ancora questa batteria scarica.
3: Sì, ma scusate, c'è un problema più grande.
5: Qual è?
3: Non c'è il cadavere.
5: Come non c'è?
3: Non c'è più.
6: Allora
3: guarda,
6: si vede che se n'è andato lui.
3: Vedi.
6: Perché forse si era stancato di stare per terra.
5: Il fatto non sussiste.
3: Allora, metto falso allarme,
5: Allarme.
3: Anzi, procurate allarme, che se lo becchiamo lo sbattiamo dentro per finto auto suicidio.
5: Sentite, ma visto che siamo qua,
6: vogliamo scopare? Scusate, ho pensato a voce alta.
5: Pure il ricchione sei.
6: No.
3: Ma io non posso, c'ho il profilo di coppia.
5: Allora, devi spiegare bene questo profilo di coppia.
3: Ma sei fidanzato tu?
5: No.
3: Allora fatti il profilo di sega.
6: Vogliamo scopare? Scusate, ho pensato a voce alta.
5: Sì, ma tu c'hai la voce troppo alta nella testa. Vedi, abbassare il volume.
1: CSI contro RIS di Parma, faccia a faccia sulla scena del crimine.
2: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
7: Ritorna la storia più migliore di sempre.

0: Regno 3. La leggenda continua.
1: Ed ottimamente ritrovati nel più meglio programma di tutti, col vostro Maxino preferito a narrarvi le origini dello zoo. Anni 2000, i nostri ragazzi pazzi stanno spaccando tutto. Il Festival di Sanghigni è stato un successo portentoso, cazzo. Ed ora i nostri eroi si godono un po' di meritato riposo. Marco sta dormendo, ma il suo sonno è turbato da un sogno bizzarro.
2: Paolo, Paolo, non andare lì, c'è il Demogorgone, cazzo merda sburrone.
3: Inca, Marco, salvami.
4: Belì, Marco, dobbiamo fuggire da qui assolutamente.
2: Come faremo? Dobbiamo chiudere la porta del sottosopra. Sottosopra è esattamente come il mondo che io ho messo sottosopra, minchia troia diarrea.
5: Zio Faust, ci penserò io coi miei superpoteri psichici che mi vengono dalla mente, ne?
2: Wend, sì, solo tu puoi, perché sei una bambina speciale che ti esce sangue dal naso. Ce l'hai fatta? Ma Paolo è scomparso! Paolo! Paolo! Oh, caspita! Era solo un sogno, cazzo merda. Paolo c'è ancora nella nostra vita, fortunatamente. In effetti, è stato un bel direttore di Sanghigni. Credo che se lo meriti un bel premio, Ictus Ghirlandino.
6: Allora, in questo nuovo blocco in voglio creare un tormentone. Il titolo potrebbe essere Cose vererrime. Sì, mi piace. Ed il tormentone potrebbe essere una roba tipo o il riflesso pilomotorio. Ah, sì, mi piace. Che significa letteralmente avere la pelle d'oca. Oh sì, Paolo, sei proprio un genio.
2: Paolo!
6: Oh, ciao Marco, Inca. Dalla foga con cui mi hai salutato direi che sei qui per dirmi un'idea super sensazionale a cui io non sarò invitato, vero?
2: Oh no, Paolino. Quella storia appartiene al passato. Tu sei il mio bambolotto preferito, paciocchino, tutto cremoso, pucci pucci, panna e cioccolato.
6: Ok, ora la faccenda è strana.
2: Oh, ma di chi è questo bel pancino? Vuoi che te lo spernacchi tutto?
6: Inca, Marco, per favore, no, no, non quella cosa. Dai, dai, ora basta, basta.
2: Ti piace, patatone bello, ti piace?
6: Piuttosto, basta. Piuttosto, dimmi cosa volevi dirmi, Inca.
2: Sì. Dunque, Sanghigni è stato davvero un grande successo, così ho deciso di premiarti con un mega regalo, un oggetto di lusso molto, ma molto costoso.
6: Una bottiglia di Moët Imperial?
2: Pensa di più.
6: Un Rolex?
2: Di più, di più.
6: Una Lamborghini?
2: No, vecchio mio, un apparecchio per i denti.
6: Ma cosa...
2: Eh sì, hai la dentatura che sembra una mietitrebbia. Gaga gaga porco di...
6: Ah sì, che bello, yuppie. Ma perché ti è venuta in mente questa idea?
2: Ieri notte ho sognato cose strane e non riuscendo più a dormire mi sono messo a guardare la TV e mi è apparso questo, guarda un po'.
7: Salve, sono Cesare ragazzi. Come stanno i vostri denti, bene? No? Telefonate allora. Possiamo aiutarvi a raddrizzare i vostri denti. E questa è la mia meravigliosa idea, fatta di denti veri e tanti, tutti apparecchiati, dritti e perfetti. Non soffrite più per i denti. Ora siate portenti. Venite subito da me, Cesare ragazzi. Proprio io, quello di Salve, sono Cesare ragazzi.
1: Il nostro Paolino patatone al caramello viene accompagnato da Marco alla dentisteria di Cesare Ragazzi e in men che non si dica, Paolo ha un meraviglioso manufatto d'acciaieria in mezzo alle gengive.
2: Allora Paolo, come ti trovi col nuovo sorriso argentato, José Mourinho culo? Anch'io sono molto contento, saremo amici per sempre. Ehi ragazzi, guardate un po' il nuovo sorriso di Paolo!
4: Belin muschio, sei diventato Ugly Betty!
5: Zio Faust, sei un secchione! Dammi i soldi del pranzo!
8: Out, Paul! 50 anni metti ancora l'apparecchio!
9: Sono un bulletto casuale che si unisce allo scherno di gruppo, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Bei denti, secchione! Secchione, secchione, secchione,
10: secchione! Su, bambini, non siate cattivi col vostro nuovo compagno di classe, anzi, classissima. Non è colpa sua se è un secchione.
11: Secchione, secchione, secchione,
12: secchione, secchione.
10: Anzi, secchionissimo.
1: Gli spregevoli bulli della scuola fanno sprofondare il piccolo Paolo in un baratro di tristezza grollatoria. Per tirarsi su, monta sulla sua Lamborghini, noleggiata coi soldi che non ha, e sfreccia, sgasa e impenna per le vie di Limbiate, in provincia di Pavia. Ma il tempo passa e dopo solo pochi anni, finalmente Paolino toglie il suo apparecchio ed è pronto a mostrare i suoi denti nuovi al mondo.
6: Salve mondo, Inca, ecco i nuovi dentis di Paolo Noisis.
2: Oh, guarda come ti stanno bene ora, cazzo sfintere spaccato.
6: Gà, avevi ragione, Marco. Grazie per questo regalo.
2: Oh sì, lo sai bene che saremo amici per sempre. Forza, andiamo alla festa della Time Records, Uganda puppamelo.
6: Cazzo, figata.
2: Non puoi proprio immaginarlo, Paolo, davvero. Dai, Fabi, andiamo, cazzo cazzo you you.
6: E io?
2: Ma Paolo, tu non sei invitato.
6: Ma che cazzo?
12: Secchione!
6: Ma basta voi, uffa!
1: Certe cose non cambiano mai, eh? Ma quanto sono belli i nostri ragazzi. Proud to bignagno sempre.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Disco retto.
2: Se fossi mia,
1: disco retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel clou.
3: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa spruzzare in faccia a Siri. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che annodo i cazzi dei cavalli per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Mini Vagina ed è dedicata al suo amato Cazzo Rimpicciolente. Caro Cazzo Rimpicciolente, ti scrivo questa lettera mentre mi sto sgrillettando col mignolo di una Barbie. Ah, mio dolce, dolcissimo Cazzo Rimpicciolente. Prima di incontrarti ero una ragazza molto, molto triste. La mia fica è così piccola, ma così piccola che potrei a stento partorire una zanzara. La Madonna. Per questo motivo sono sempre stata costretta a dare via il culo come yogurt in scadenza, senza mai provare l'emozione di un rapporto tradizionale. Poi finalmente un giorno ho incontrato te, mio amato Cazzo Rimpicciolente. L'unico uomo al mondo che ha un pene normale, ma quando gli va in erezione diventa 10 volte più piccolo. Pensa che sfiga. Ah, che gioia incontrare un uomo capace di darmi piacere grazie alla sua orrenda deformità. Insieme abbiamo passato momenti indimenticabili e abbiamo anche risparmiato, visto che potevi usare i tappi delle penne come preservativi. Ed è per ringraziarti di tutte le firme che hai lasciato nella mia piccola farfallina che voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.

più bisogno del tuo cazzettino di merda. Sono certa che capirai. Con affetto, tua ex mini vagina. Ah, quanto amore, quanto sentimento. Purtroppo anche per oggi siamo Jill giunti al termine del nostro appuntamento, ma come sempre, prima di salutarvi, ecco il mio nuovo indirizzo mail al quale potete inviare le vostre calde, calde lettere d'amore, che è... quella sua minchietta fina, tanto corta al punto che lui si sbottava

Dai, ma ci puzzava tanto. E quante seghe d'estate, poi quante sbarrate, la paura e la voglia di avercelo duro, un bacio a labbra slabbrate, un culo e quattro pompate, se non stai attento t'impalo, lo giuro, t'impalo davvero, t'impalo nel culo.

0: Sto già per vieni qua! Cosa c'è?
1: Mi sente tutta la radio?
0: Che cazzo me ne frega?
2: Disco Rec, la tua dolce musica nel cuore.

0: La montagna di notte, nonostante sia un luogo silenzioso e apparentemente sereno, nasconde tantissime insidie. La prima è il buio pesto, la seconda le valanghe, ma anche alcuni animali predatori che trovano nel favore delle tenebre terreno fertile di caccia. I nostri eroi ne stanno per scoprire alcuni che ronzano nei pressi della loro fetida baracca, forse attirati dal puzzo del nonno, che da quando fa freddo non si lava ed emana un puzzo di carogna che non si sopporta.
1: Mamma mia, che fetore! Mamma mia, nonno, che schifo! Ma vatti a lavare!
2: Col cazzo! Ma stai sentendo che freddo di merda che c'è fuori?
1: Ma non puoi portare dentro dell'acqua e scaldarla sul camino? Ma che razza di pastore montano sei?
2: Appunto che sono un pastore montano. Col cazzo che esco di notte per andare al ruscello. Hai idea di che bestie girano qui intorno?
1: Ma che bestie vuoi che girino? Mica siamo in Africa. Siamo sulle Dolomiti. Al massimo puoi pestare la merda di una marmotta.
2: Marmotta un paio di cazzi. Non sai che qui intorno girano lupi e orsi? L'anno scorso mi hanno scannato 3 pecore. Fortunatamente non erano mie. Le avevo appena rubate al mio vicino, quel coglione.
1: Senti, nonno, te lo dico chiaro. O vai a farti una doccia o procurarti dell'acqua al ruscello. O giuro che stanotte mentre dormi ti taglio i tendini delle caviglie e finisci a fare le gare di carta spinta con Clara.
2: Non ne saresti mai capace. Porca troia, che ciappone. Ma minchia, Heidi, dai, abbi pietà. Fa un freddo porco e ci sono gli animali feroci. Aspetta domani mattina, per Dio.
1: Ho detto di no, muoviti.

0: Ehi, ma perché litigate? Che succede?
1: Questo sacco di merda puzzolente non vuole andare a prendere un secchio di acqua per lavarsi.
2: Fa freddo, non ci vado.
0: Ma dai, Heidi. Abbi pietà di una persona anziana. Ha ragione. Facciamo così. Tanto dovevo andare nella latrina. Ci vado io a prendere un secchio di acqua. E poi con le rotelle faccio meno fatica.
1: Ma non è solo per quello.
2: Zitta, Heidi. Fatti i cazzi tuoi. Lascia che la piccola Clara aiuti un povero anziano. Grazie, strongolina.
0: Figurati, nonno. È un piacere rendermi utile. E poi hai un favore a debito e quindi doppia razione di formaggio domani. Ehi, avete sentito?
2: No, io non ho sentito un bel cazzo di niente. E tu, Heidi?
1: Beh, veramente?
2: Visto, neanche Heidi ha sentito un cazzo. Puoi andare, storpiolina.
0: Ok, allora io vado.
2: Se non ti scoccia noi, chiudiamo la porta, perché altrimenti esce il caldo.
0: Ehi, nonnino, apri la porta. Qui fuori c'è un cane grande grande che non mi sembra nuvola. Potresti venire a mansuetirlo, che ho timore.
3: Fingi di non vederlo, sta solo giocando.
0: Ok, nonno, vado a prendere l'acqua.
2: Hai visto, Heidi? Chi aveva ragione?
1: Bravo, nonno! Ti devo uno scellino!
4: Cazzo, ma era scritto nelle stelle che Clara sarebbe stata sbranata dai lupi. Questa scommessa era veramente da stupidi. Mi meraviglio di Heidi. Comunque Clara è stata fortunata. Ci potrebbe essere stato anche un orso e gli orsi sono ancora più letali. Almeno i lupi si saziano presto. E con qualche brandello di gamba se la potrebbe cavare. Tanto cazzo se ne fa, Clara. Alla prossima puntata.

0: Zodi 105 presenta Pornebab.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario che le pulce al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
3: Pornbub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, una canzone di Matrix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
5: Fermi tutti.
2: Che cazzo?
5: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Non sei mai visto in un porno, dai. Non sei mai visto anche la carrellata della camminata che corre.
5: Cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, porca troia, porca puttana.
2: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
5: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì.
2: Sì. Dai.
4: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
2: No.
4: Scusa, vista.
2: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
5: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
5: Oh, porca merda, mi viene da...
2: No, dai, anche la fame.
5: Mi viene da...
4: Oddio, anche a me, anche a me!
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
6: Valuta il film.
2: Una merda!
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
3: Il mondo si trasforma continuamente.
7: La tecnologia ha cambiato radicalmente i nostri usi e costumi,
3: rendendoci tutti dei grassoni sedentari, seduti davanti a uno schermo a riversare rabbia e cattiveria su quelli che ce l'hanno fatta. Ma noi dello zoo crediamo ancora alle care e vecchie tradizioni, alle usanze dei nostri nonni e speriamo sempre di più
7: in un ritorno al passato più sano e genuino.
3: Per questo abbiamo deciso di creare uno spazio per i più piccoli, nella speranza che possano crescere meno rincoglioniti dai social media
7: e dai loro nuovi miti su YouTube.
3: Che vorrei vedere sciolti nell'acido da quanto mi fanno innervosire. Lo Zoo di 105 presenta.
7: Lo Zoo di 105 presenta.
3: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
8: L'arca di Noè.
3: Gli audiolibri.
8: C'era una volta Noè. Noè era chiamato così perché ogni volta che gli chiedevano un favore, rispondeva Noè. Noè era pigro, egoista, che puzzava di viscere d'anguilla alcolizzata, ma era molto religioso e credeva fervamente in una divinità chiamata Dio. Un giorno, Dio apparve a Noè e gli disse: Oh, Noè, sono Dio. Oh, Dio, rispose Noè. Come mai da queste parti? Bah, nulla di particolare, Noè. Stavo giusto pensando di far venire giù un temporale della futura Madonna e annientare il genere umano. Mi serve che costruisci una barca per metterci dentro animali da far scopare quando finisce il temporale. Noè, disse Noè, cercando di farsi venire in mente una scusa. Proprio non posso fabbricarti una barca per animali da far scopare, perché non sono capace di costruire le cose che iniziano con la lettera B. E che problema c'è? Disse Dio. Ci penso io. Dopotutto io sono Dio. Posso fare tutto quel che voglio. Anche reppare, visto che la lettera B ti crea problemi, la tolgo. Solo per oggi, con una magia farò sparire la lettera B dalla parola barca. Abracabarca. E la lettera B sparì dalla parola barca. Senza più scuse, Noè fu così costretto a costruire a Dio una barca senza B per gli animali da far scopare, finito il temporale. Ed è quindi questo il vero motivo per cui è passata alla storia come l'arca di Noè, invece che barca di Noè. peace, love e mi raccomando state studiati. Abracabarca.
7: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Alla prossima puntata, bambini.

Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Only a 105.
1: L'economia attraversa tempi difficili. Molti lavoratori accusano i ricchi dirigenti di ignorare quello che accade nelle loro aziende. Ma i capi di alcune società sono pronti ad adottare misure straordinarie per migliorare la situazione. In questa serie osserveremo i capi di alcune importanti aziende infiltrarsi in incognito tra il personale. Il capo scambierà il suo jet privato e il suo yacht con delle cuffie e un trapano. Lavorando in prima linea, osserverà la sua azienda dall'interno. Scoprirà gli eroi sconosciuti che mandano avanti la sua società.
2: Ma questo accade solo nel fortunato format americano. Perché in Italia un solo imprenditore ha accettato di mescolarsi coi barboni dei propri dipendenti. E ad una sola condizione: poter godere apertamente della loro indigenza e delle loro sofferenze. E dove è possibile, incrementarle.
3: Nelle puntate precedenti.
4: Oh, ma che cazzo succede qui?
5: Quando arriva il nuovo carico di galli li facciamo combattere nel pollaio. Ci piazziamo un paio di scommesse e il gioco è fatto.
4: Scusa, i galli morti dove finiscono?
5: Finiscono nei famosi Wluster Mazzi Cazzaniga. E Cazzaniga non se ne accorge, anzi, guadagna di più.
4: Vai, massacralo, uè, vuoi un destro?
5: Figa, sei anche pugile.
2: In questo episodio di Infame in Incognito,
6: il Cazzaniga ha fatto il dritto e ha dormito sul divano dell'ufficio in azienda dopo festino a base di troie e coca. Mentre va a fare i suoi bisogni, fa una scoperta eclatante.
4: Fega, sono così pieno di dompe che se cago lo imbottigliano. Porco, che spavento. Ma che cazzo ci fai già qui? Sono le 6 del mattino. Cosa fai? Ci dormi in azienda, bestia bastarda? Ma che cazzo sei?
7: Se no mi sgamano. Dormo qui.
4: Uè, poco reddito. Che cazzo stai dicendo? Mica ci sono le logge in azienda. Figa come godo. Dai, dacci dentro con la lagna che apro la giornata in bellezza. Ma perché versi lacrime prima che ti abbia fatto del male? Figa gratis. E la prima volta, senza TFR, devo giocare un gratta e vinci.
7: Tu non capisci, non puoi capire. Io una volta avevo tutto, un'azienda con 4.000 operai, uno yacht, 1.000 in giro per il mondo, supercar, adesso non ho più niente.
4: Ma che cazzo stai dicendo? Ti sei già fatto di primo mattino?
7: No, no, è tutto vero, mi chiama Eugenio del Pra, ero il proprietario della Pollami del Pra.
4: Cazzo, sei quel filo di puttana che mi stava mandando sull'astrico. Figa come godo a vederti ridotto così. C'ho un mezzo ictus di piacere. O forse è la coca. Beh, comunque vederti sottopagato nella mia azienda è da sega a doppia mano.
7: È incredibile. Imiti perfettamente il Cazzaniga.
4: Io no, sono un povero di merda, non vedi? Ho i macassini perché li ho fatti un morto al cimitero.
7: Ah, ok, che fegato.
4: Bello, vero? Secondo trapianto da donatore spontaneo a pagamento. Sai, con la vita che faccio, devo fare più tagliandi di una Ferrari d'epoca. Cazzo dicevi anche se non me ne frega sei cazzi?
7: Sai, ero diventato straricco, mi divertivo tantissimo. Puttane, mamma. E con la scusa dei viaggi di lavoro mia moglie non si accorgeva di niente, mi godevo la vita. Tanto lei era sempre indaffarata con le amiche a spendere i miei soldi. E ora invece sono costretto a lavorare in questa azienda che ero quasi riuscito a spazzare via dal mercato. Che ironia della sorte. E devo anche viverci in questo posto di merda.
4: Sai che se lo ripeti ancora, giuro che mi ingoio l'ultimo pezzo di pane che hai in tasca?
7: Come, scusa?
4: No, dicevo, ma dove vivi? Hai solo quel tozzo di pane?
7: Sì, ah, vieni. Sì, vieni che ti faccio vedere. Ecco, scusa se un po' così disordinato. Questo è uno sgabuzzino in disuso. È un po' piccolo, ma ho fatto tutto in stile residence. Questo è angolo cottura, assieme al tavolo da pranzo e cesso. Lì c'è il divanetto dove guardo la TV da 6 pollici e dormo. Per lavarmi vado nel reparto lavaggio del pollame, che la mattina alle 5 non c'è nessuno.
4: Figa, ti sei fatto il mongo locale? Figa che cacatoio! Porca come sei caduto in basso! Figa come godo!
7: Come?
4: No, dicevo, cazzo, deve essere brutto vivere in questo cacatoio.
7: Sai, Mia moglie mi ha sgamato con le mignotte e mi ha portato via tutto. L'azienda, i soldi, anche la dignità, non ho più nulla, mi sono dovuto arrangiare, no?
4: Cazzo, che stronza. Figa, la stimo moltissimo. Aspetta un secondo che mando un SMS.
7: Cosa ci fai qui?
0: Questo bravo e attraente operaio che odora di auto nuova mi ha chiamata per mostrarmi come ti ho fatto finire in disgrazia. E la cosa mi eccita. Figa come godo! Mi è venuta una voglia improvvisa di farmi scopare.
4: Cazzo, che donna, che stronza! Cazzo, quanto mi piaci, scopriamo!
0: Certo, mi piace farmi chiamare da un operaio sudicio. Anche se tu emani un inebriante profumo di macchina nuova.
8: Oh sì, dai, sì,
7: scusate, ma quello è il mio divano, non potresti andare da qualche altra parte?
8: Sì, senti questo odore di auto nuova.
0: Ma mamma!
4: Ecco, è arrivata anche tua figlia. Ora scatta anche un bel pompino.
7: Ma ha 16 anni!
4: Appunto, meglio svezzarla subito. Figa come godo a rovinare i sogni della pubertà.
2: Infame in incognito. Infame in incognito.
9: Lo Zodi 105.

0: Ciao facce di culo, mi chiamo Dario e voglio fare uno scherzo alla mia ragazza. Da qualche mese si è messa a fare le unghie nel garage di casa nostra. Siccome è piuttosto brava, si è creato un bel giro di signore che vengono da lei, naturalmente in modo del tutto clandestino. Solo che un paio di giorni fa è passata una pattuglia della Guardia di Finanza e lei si è letteralmente cagata addosso, anche se non erano lì per lei. Che dite? Le diamo il colpo finale atomico? Vi stimo! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo dalla Polizia Postale di Milano.
1: Sì,
2: buongiorno, mi scusi il disturbo, noi stiamo raccogliendo informazioni su un sito truffaldino che ci è stato segnalato, che risponde all'indirizzo internet www.nubidubi.com.
1: Ma io non lo conosco.
2: Per quanto riguarda, diciamo, i tabulati che abbiamo analizzato, lei ha effettuato degli ordini su questo sito, volevo sapere da lei che tipo di rapporto ha con questo link.
1: Ma non lo conosco, non...
2: Guardi, lei dice che non lo conosce, ma tra le spedizioni effettuate da questo sito...
1: Ah, ma è quello dove ci prendo gli smalti per farmi le mani?
2: Sì, esattamente, è un sito di e-commerce online dove insomma si acquistano prodotti per le unghie, la ricostruzione, queste cose qua. Esattamente, lei che tipo di rapporto ha con questo sito, cioè al di là di effettuare degli ordini?
1: Nessuno.
2: Le faccio delle domande, diciamo, di routine. Lei è stata truffata da questo sito?
1: No.
2: Le è arrivato del materiale deteriorato?
1: No.
2: Materiale con una provenienza non chiara?
1: No.
2: Materiale con indicazioni in lingue come telugu, mongolo?
1: No.
2: La nostra curiosità, signorina, dipende dal fatto che lei ha acquistato questi prodotti come privato?
1: Sì.
2: In che ottica? Perché gli ordini sono di una certa rilevanza, cioè quante unghie c'ha lei?
1: No, le ordino perché è una mia passione, faccio per esempio alla mia mamma o cioè comunque a un'amica, a me.
2: Sì, però le quantità ordinate
1: sì.
2: Sono, mi permetta, sono un po' superiori a quella che
1: sì,
2: può essere una passione.
1: Le uso proprio per passione, cioè le faccio magari a un'amica o alla mia mamma. È una passione mia.
2: Signorina, le quantità da lei ordinate su questo sito di e-commerce non sono compatibili con una semplice passione. Non so se ha capito che cosa le sto dicendo.
1: Capito cosa mi sta dicendo.
2: Le sto dando un consiglio. Allora, siccome c'è un'indagine su questo sito, è molto probabile che nel corso di queste indagini, chiaramente, noi dovremo venire ad accertare l'utilizzo che lei fa di questi prodotti. Lei utilizza questi prodotti per uno scopo commerciale?
1: Le uso a casa, cioè su persone.
2: Quindi lei ha un'attività commerciale di ricostruzione di unghie?
1: Sì.
2: Ok, ed è un'attività chiaramente non dichiarata?
1: Sì, cosa sto rischiando?
2: Vabbè, questo bisogna vedere anche qual è l'entità. Io adesso non so quante ricostruzioni fa lei, chiaramente.
1: No, poche, pochissime.
2: Chiaramente, io non so se qualche giorno fa la Guardia di Finanza ha compiuto dei controlli in zona. Non so se lei era presente.
1: Sì, l'ho vista la macchina, sì.
2: Esattamente, la Guardia di Finanza tornerà a farle visita e chiaramente il materiale che noi troveremo verrà sequestrato. Lei, immagino sia incensurata.
1: Sì, certo.
2: Vabbè,
1: ho una bambina piccola, cioè è una cosa che...
2: Sì, però lei... Glielo dico sinceramente, Allora, per questo tipo di reati, che si tratta di truffa al fisco, di solito la pena va dai 6 mesi ai 2 anni di reclusione. Lei...
1: Ma lei sta scherzando? Mi auguro.
2: Poi ci sono, c'è il processo. Mi dispiace.
1: Ho una bambina piccola di 4 anni e mezzo. Lei non mi può.
2: Stia calma. Allora, come le stavo dicendo, essendo lei incensurata con pene sotto i 2 anni, la condanna viene automaticamente commutata in una pena pecuniaria. Lei non farà neanche un giorno di carcere. Questo glielo posso.
1: Okay.
2: Non si preoccupi. Detto questo, no. Esercitare un'attività non dichiarata al fisco nei locali di casa, senza un'assicurazione.
1: Ascolti, è una cosa che era partita. Io lavoravo in, lavoravo in un bar, poi mi sono licenziata, era una mia passione. Cioè, l'ho mandata avanti, no, non è che
2: capisco, guardi, capisco, capisco anche il momento economico, ognuno si arrangia come può, signorina.
1: Quindi io dovrei,
2: guardi, adesso su,
1: cioè, se... come mi dovevo comportare, abbia pazienza perché mi ha preso un attimo.
2: No, ci credo, ci credo. Allora, le spiego, ci sono tre fasi successive. La prima fase è l'indagine della Guardia di Finanza, che verrà dove lei esercita clandestinamente a sequestrare il materiale.
1: Sì.
2: La seconda fase è la deposizione, verrà chiamata a deporre agli uffici della, della Guardia di Finanza. E la terza fase è alle 14 ascoltare lo Zoo di 105 che le ha appena fatto uno scherzo telefonico.
1: Ma vadi a fanculo! Non guardi scherzi a lei, ma sta scherzando, sta dicendo veramente.
2: È uno scherzo del tuo fidanzato!
1: Vai a cagare, Dario, chi cazzo? Oh mio Dio. Vai a fanculo, sì, chi cazzo sei? No, guardi, mi ha fatto prendere malissimo, va a cagare. Ora quando arriva a pranzo gliela faccio pagare.
2: Oh, non gliela devi dare più.
1: Gliela può veramente scordare. Ciao.
2: Ciao, buona giornata, ciao.
1: Ciao.

0: This is the zoo, only for you.
1: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
2: Scassa parola e vai a cagare.
3: Buonasera a tutti. Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Soglio.
4: Cutù, cutù, cutù,
5: Cutù, cutù, cutù.
4: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
5: No, si chiama Di Lerda.
4: E però il terzo nome si chiama Cutù.
5: A lei c'ha anche un terzo nome.
4: Il terzo nome,
5: cioè,
4: come
5: è un principe, lei?
4: Mio padre è un
5: principe. Bene, bene, partiamo dal signor con le scelle pezzate lì, come cazzo
6: quello
5: si chiama?
6: Sì.
5: Con la lettera A. Recidere un arto.
6: Amputare.
5: Ma cosa? Ma si amputi il pene, faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
6: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
5: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
7: Vaffanculo!
5: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
4: Vedi qua?
5: Sì.
4: Biberò?
5: Biberò?
4: Bicazzo!
5: Bicazzo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
6: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
4: Certo.
6: Certo. Verrazza è mai da una borraccia.
4: La borraccia non
6: io non ho mai visto nessun ciclista
4: non
6: con un bicazzo in
4: borraccia.
5: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
8: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
5: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
8: È di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
5: Ma no,
4: se vai alle scarpe gli
5: quelli
4: anfibi.
5: Vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le B.
4: B, bibite.
5: Le bibite.
4: B, banane.
5: Le banane.
4: B, la sor, tua sorella fa le B. Le B. Le
5: b- bravo. Oh, infatti, si
4: io
5: sa, esistono.
4: Io non posso respirare con le b.
5: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
4: Voglio.
5: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
6: La coccinella.
4: Cosa no?
8: Coccodrillo.
6: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
5: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
7: Vaffanculo.
5: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
6: Ma è la coccinella.
5: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
4: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
5: Certo.
4: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle? Sì, sì, ci te murci, te stramurci, è tutta la famiglia tua.
6: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
5: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
6: Sì, è porta fortuna.
5: Bravo, signor Di Merda. Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
4: Ma è una vergogna!
8: Basta, si
5: alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
8: Il cardamomo.
5: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
4: Ma
5: quale cardamomo?
4: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
5: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
4: Zoccola.
5: Sì, giusto.
4: Zoccolona.
5: Giusto, eh.
4: E che c'ha Zec? Che c'ha Zec stu cazzo?
5: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
6: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che c'ha zecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
4: Ma lo dice sempre di piedi.
5: Stia calmo, faccia da pirla.
4: No, non arrabbiare.
5: Dica qualcosa.
4: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che c'ha zecca, che c'ha zecca. Tu sei una zecca.

0: Lo Zoo di 105.
1: Giovannino spacco tutto, Massimino in diaguardi, arrivano i tamarri.
2: Tamarri.
3: Oggi i tamarri sono alla ricerca della zucca per Halloween. Sentiamo che cazzo combineranno.
4: Pronto?
5: Sì.
4: Ciao, ce l'hai le zucche?
5: Ma chi è che parla?
4: Sono Giovannino, ce l'hai le zucche? Per Halloween.
5: Ma chi è che parla?
4: Ancora.
5: Scusi, non ho capito.
4: Ah, non hai capito. Sono Giovannino, tu invece chi sei?
5: Secondo me hai sbagliato il numero,
4: Sai che se ti avessi davanti ti darei uno schiaffo, ma di quelli forti a mano aperta proprio.
5: Figlio... Scusa, guarda che ti ha sbagliato.
4: Ma che cazzo vuoi fare? Dai, che me lo puoi solo succhiare.
5: Guarda che ti ha sbagliato il numero.
4: Ma vai a fanculo. Ce l'hai le zucche o no, stronzo?
5: No, le zucche.
4: Vedi che sei, c'hai proprio...
5: Se c'è già zucca, sì, che basta.
4: C'hai la voce
5: adesso
4: da... C'hai la... T'ha capito cosa? Parla italiano, stronzo.
5: Parla più italiano, Teron.
4: Ma vai
5: parla
4: a fan... italiano. Ma che terrone, vai a fanculo.
5: Parla
4: va.
5: Italiano, Teron.
4: Scemo di merda. Non è che ti devi fare tutto in interloco.
6: Ma che te stai sbagliando? Te stai sbagliando, no? Ma che te stai sbagliando, no?
2: Tamarri.
5: Pronto?
6: Pronto? Sei brutto? Sei parrucca tu?
5: No, io mi chiamo Cesarini, quindi non
6: Ah, c'è anche Zanzar. Senti, sei fruttaio, fruttivendolaio? Cioè c'ha la frutta, la verdura, l'azienda agricola, insomma.
5: Azienda agricola, io produco olio di origine protetta. Io non so chi le abbia dato il numero.
6: Sei un protettore.
5: Non so dire, comunque. Io produco olio di origine protetta e vendo questo.
6: Ma no, ho capito, non sei zuccaio, non c'è le zucche.
5: Prego?
6: La zucca, ce l'hai la zucca?
5: No, la zucca non ce l'ho, io non ho ortaggi, io faccio solo olio di origine protetta.
6: Capito, cioè, questo me l'hai detto.
5: Olio di
6: origine protetta, sì, ho capito, l'hai già detto 6 volte. Ma la zucca dove la trovo?
5: Non lo so, questo deve sentire un verduraio, persone che fanno gli ortaggi, ma io non faccio ortaggi.
4: Cos'è che fai te?
5: Ho detto solo olio di origine protetta. Olio, io faccio soprattutto solo olio di origine protetta. Olive, di origine brasile, sì, è un tipo di olio che viene sottoposto ai controlli.
6: Sì, lo fermano i carabinieri, gli sentono le tasche, se c'è la bamba non passa, se è pulito va.
4: Quello che volevamo capire è com'è che viene fatto quest'olio, che è protetto da che cosa?
6: Da chi è che lo protegge?
4: Cioè ci sono dei mafiosi intorno agli alberi d'olive?
5: C'è un regolamento nazionale che ha sede tra l'altro a Roma, per cui io devo produrre l'olio secondo certi criteri.
6: Capito, non è che è protetto tipo se ti sparo le olive c'è qualcuno che arriva, oh cosa stai facendo? Cioè è proprio un...
5: Ho capito,
6: ero curioso.
5: L'olio che poi dopo deve essere mantenuto dentro un'olearia che deve avere...
6: Ho capito, quindi l'olio origine protetta non gli puoi sparare e poi deve essere tenuto diciamo in latitanza.
5: Deve essere raccolto, messo in un'olearia speciale dove c'è un termostato che tiene sempre la temperatura lì,
6: che c'ha questo.
5: Che le botti sono sotto azoto,
6: c'è un
5: perché ogni litro di olio che io tolgo entra l'azoto per non prendere aria.
4: C'hai l'azoto, ma sei pazzo, è pericolosissimo.
5: Ma che è pericolosissimo?
4: Scusa, l'azoto non vanno, lo usano per fare...
6: Non lo usavo per tornare nel futuro Meg Brown.
5: Ma senta, scusi, guardi... È una cosa che viene fatta a livello nazionale.
6: Tutti c'hanno la macchina del tempo.
4: Sì, è incredibile. Insomma, è interessante questa cosa che ci sta raccontando. Cioè, noi la stiamo ascoltando proprio.
6: Ti vorrei accarezzare. Sei proprio un amico da avere.
4: Sei un peluche.
5: No, lei deve scrivere, deve prendere il.
6: Quando mi stai rompendo i coglioni. Senti, ma ti siederesti sul mio ginocchio la sera davanti a un fuoco e mi racconti tutte queste cose?
5: Ma dove sta? Ma io sono a Milano,
6: Però ci incontriamo, ti sei sulle ginocchia, mi racconti queste cose, si mangiano due castagne.
5: Ma non ti racconto niente, tu per favore.
6: Ma hai già detto tutto al telefono, mica mezzo che parli, una zucca volevo.
4: Senti, uomo dell'olio.
5: No, per cui finisce quel discorso.
6: Se me lo dicevi 50 kg di azoto fa, che cazzo me ne frega a me delle tue libri di cazzo?
4: Senti un attimo, ma le bottiglie d'olio che sono protette, le puoi usare anche per chiavare, no?
5: Per?
4: Chiavare.
5: Vabbè,
6: dai, la giornata buttata, dai, torna a farti un bianco, dai, bracone bastardo.
4: Te l'olio protetto.
6: Vaffanculo, che cazzo me ne frega a me del tuo olio protetto.
2: Tamarri.
7: Vale, buongiorno.
4: Succhiaia. Mangianastro.
7: Pronto.
4: Pronto, signora, buongiorno.
7: Sì, buongiorno, non so se un attimo sì. Che controllo se c'è Giada in ufficio,
4: Sì. Secondo. Succhiaia. Pronto, succhiaia.
6: C'è già nell'ufficio succhiaia.
4: C'ha la pancia a cucchiaio.
7: La faccio richiamare fra un minuto.
4: No, aspetta, volevo parlare con te che ti sei tutta succhiaia. Hai capito? Che ho chiamato prima per l'agricolo, capito?
7: No, non sono io, non sono
4: Ma non ce l'hai le zucche? Pronto?
7: Le zucche?
4: Sì, non ce l'hai le zucche o gli ortaggi, cetrioli, zucchine? Zucchine ce l'hai?
7: No, ma noi, e lei sta parlando con scurale.
4: Sì, ti scudello la pancia proprio a succhiate con la cannuccia proprio di carta ecologica. Mica ti piace che ti ciuccio la pancia.
7: Non ha parlato con me prima.
4: Senti, ma Mellaia, stavo pensando, ma pane, burro e marmellata sui capezzoli con una ciucciata proprio integrante con dell'olio d'oliva?
7: Sì,
4: per essere un po'
7: integrante. Che ti va ciuccio. Va benissimo, proprio. Quando vuoi.
4: Dai, ti tolgo anche la carica succhiandoti la bocca proprio. Oh!
6: Ci stava
4: la bastarda. Sai che gli colgo tutta la carica.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: Hanno ucciso l'uomo Gnagno, la vera storia dello Zoo di 105. La storia delle mitiche origini dello zoo continua. Sono sempre gli anni 80-90. Dopo che Marco ha sfanculato Repetto e la sua band, le parole di Leone di Lernia lo spingono a partire alla ricerca di nuovi compagni per creare qualcosa. Non sa ancora cosa, ma sicuramente qualcosa. Nel frattempo, per racimolare qualche spicciolo, lavora come fotografo al noto giornale di Pavia, il Daily Bugle.
1: Cazzo merda minchia, voglio degli amici strampalati e pazzi come me per mettere questo mondo sotto sopra.
2: Mazzoli!
1: Oh, signor Jameson, cazzo troia fica.
2: Dove sono le foto del fottuto Spider-Man? Non ti pago per stare lì a ciondolare sognando una vita che non avrai mai. Trova questo Spider-Man, ammazza vecchie!
1: Volo, signor Jameson. Ma vai a fare in culo, merda culo coglione. E dove lo trovo questo Spider-Man ammazza vecchie?
3: Ciao ragazzo.
1: E tu chi sei, stracazzo minchia stronzo?
3: Sono un semplice passante sconosciuto che compare solo ai fini della trama, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
1: Ma non interpretavi già mio padre nello scorso episodio, cazzo troia porca?
3: So che stai cercando lo Spider-Man ammazza vecchie. Io so dove si trova.
1: E che cazzo aspetti a dirmelo, fratto nero merda?
3: C'è chi dice di averlo visto nei pressi della Mole Antonelliana.
1: A Torino?
3: No, la nostra Mole Antonelliana. La Mole Antonelliana di Pavia.
1: Quanto è bella la nostra Pavia, cazzo minchia merda.
0: Dritto alla meta, Marco va alla ricerca di questo misterioso Spider-Man ammazzavecchie.
1: Non lo troverò mai, porca troia schifo. Ehi, ma che cos'è quel tombino con scritto base segreta del terribile Spider-Man ammazzavecchi? Proviamo ad aprire. Ehi là! Ehi là!
4: Ehi, ma che fai? Oh, chiudi, chiudi, no? Non posso vedere la luce. È per questo che indosso sempre la maschera di Spider-Man.
1: Ah, aspetta che scendo io allora. Quindi sei tu il terribile ammazzavecchi, cazzo sgrullo cazzo.
4: Sì, sì, sono io. Io voglio fare gli scherzi, ma i vecchi muoiono così facilmente al giorno d'oggi. E quindi sono costretto a vivere nelle fogne, mangiando pizza.
1: Ah, brutta storia, cazzo merda minchia.
4: Ascolta un attimo, sciacquacazzi. Ma sei qui per farmi una proposta di lavoro oppure per cercare vendetta per qualche tuo parente? Non so. Fammi sapere però.
1: Ti va di unirti a me per fondare la fattoria di Radio Norba?
4: Beh, guarda, al momento non ho nulla da fare di meglio, quindi sì, molto piacere. Mi chiamo Raffaello Giannatempo.
1: Ed io mi chiamo Donatello Mazzoli. Ehi, siamo le tartarughe ninja.
4: Solo che, cioè, non posso uscire senza maschera. Cioè, il sole mi limiterebbe i miei poteri, quindi...
1: Tieni.
4: Hai capito, no?
1: Ho un cappellino, minchia faccio troia.
4: Oh! Tu sei davvero il re dei re.
0: Ed ecco svelate le origini incredibili del leggendario cappellino di Wender. Il fato li crea e poi li unisce. Ci sono ancora molte storie mitiche da narrare e le narreremo insieme nei prossimi episodi.
4: Raffaello, arriva Gianna Tempoland. Raffaello, arriva Gianna Tempoland. Gianna Tempoland. Ah! Ti piace? È bello, né? Fa questo proprio minchia.
1: Magari questa la rivediamo, eh?
5: Hanno ucciso l'uomo Gnagno, la vera storia dello zoo.
6: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
2: Oh, basta, minchia zio fane. Ciao a tutti, io sono Gabri Pontifex e questa è Cavalca Via, la classifica dance italiana con il maggior numero di ascolti. In questo momento tutto quello che suono diventa soldi, vero caputo?
3: Vero Gabri.
2: E tu quanto prendi di stipendio?
3: Dovrei prendere 2000 al mese, ma non mi hai mai pagato.
2: E come fai a vivere?
3: E infatti non vivo, non vedi che sono sul letto con le ossa di fuori e con un tubo attaccato?
2: Bravo caputo, l'importante è dare e poi il successo arriverà.
3: Ma vaffanculo,
2: ne. Attenzione, ne, perché sento entrare una nuova canzone nella nostra classifica. Lui è DJ Lombardia e questa è Fatta in culo.

0: zio fa se spacca. Questa veramente, ragazzi, fa il giro del globo, ne sono sicuro. E adesso sentiamo un messaggio.
1: Ciao Gabri, sono il meccanico. Quando è che vieni a prenderti sto cazzo di 50 Top? È qui dall'88.
0: Minchia, ne? Ora è d'epoca. Sentiamo un altro messaggio.
2: Ciao Gabri, sono la portinaia. Non so se è per te, mi è arrivato un pacco con scritto mutanda per pompino in console. Se fosse per te, passa quando vuoi a prenderlo. Ciao.
0: Che a quel bastardo del sexy shop gli avevo detto di non scriverlo sul pacco.
3: Oh Gabri, grazie per il consiglio, eh. Ho messo quelle tre pillole insieme, solo che non le ho potute provare perché le ha prese mia nonna per sbaglio e adesso è giù in cortile che non vuole scendere da un albero. Senti? Scendi, nonna!
0: Minchia! Ora dovrei sparargli per tirarla giù a quella bastarda. Ma non perdiamoci in bagianate e sentiamo il disco che ha sconvolto il mercato discografico. Arriva il Pinguino Transalpino.

minchia, numero unissima, né? Ma purtroppo non è riuscita a scavalcare la posizione numero una, che rimane stabile anche questa settimana. Lei è Squarci con Il cazzo duro tutta la vita.

0: vita.
1: Minchia, minchia, basta. Questo è veramente il top. Bene, siamo arrivati alla fine anche oggi, ma prima voglio dimostrare a tutto il mondo dance che io sono il re indiscusso. Infatti mi trovo alla discarica di Torino, dove dovrò riuscire a mettere 40 canzoni prima di essere maciullato dal tritarifiuti. Se riuscirò, sarò il dio della dance. Caputo? Allora ascoltami bene, eh? Mi stai guardando?
2: Sì, sì, ti vedo.
1: Quante dita ho in mano?
2: 13.
3: La tua idea. Vaffanculo.
4: Ma signor Cecchetto, io credo davvero nel mio sogno.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: hanno ucciso l'uomo Gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
1: Sono sempre io, il vostro Max Pezzali, qui per raccontarvi la storia delle mitiche origini dello zoo. Sono sempre gli anni 80-90 e siamo sempre a Pavia. Marco ha trovato un nuovo amico, Wender, grazie al quale riesce ad arrivare alle porte della corte del sovrano indiscusso delle radio di Pavia, Claudio Cecchetto.
2: E quindi io sono Marco Mazzoli e vorrei fare la fattoria di Radio Norba, un programma radio pieno di parolacce, cazzo minchia merda.
3: Mazzoli! Non mi piace la tua idea! Vai a fanculo!
2: Ma signor Cecchetto, io credo davvero nel mio sogno e secondo me spaccherebbe culo stronzo.
3: Te l'ho già detto! Fa cagare! Sei un coglione! Pippotto! Vai fuori dal mio ufficio rapidamente! Superman!
2: Ah, va bene. Fanculo, merda troia.
1: Deluso ed avvilito da questa prima sconfitta, Marco va nel suo ristorante preferito, il Mucca Pazza Fanculo, a Cormano, il quartiere sardo di Pavia.
2: Quando sono triste mangio una mega fiorentina da 12 kg. Tanto sono gli anni 80-90. Ho ancora tempo di rendermi conto che la carne non voglio più mangiarla, fica ciuccia merda.
4: La carne è di suo gradimento, signore?
2: E tu chi sei, scemo stronzo porca?
4: Sono il proprietario di questo meraviglioso ristorante di lusso, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
2: Molto buona la carne, ma ho bisogno di qualcuno che mi aiuti a mettere questo mondo sottosopra.
4: Ascolta questi suoni conturbanti provenienti da quel ragazzo molto basso seduto al tavolo di fianco.
2: Ehi, tu, culo rotto merda, sei bravissimo con quei suoni.
5: Ah, è tutto merito del mio Ableton, che ho comprato da Giuliano Music Life a Torino.
2: Ma sei fortissimo, ti va di venire via con me?
5: Ma dove, in un altro ristorante? Guarda che se cerchi qua vicino c'è Amazonia Grill, miglior ristorante di brasiliano a Cormano, che spacca di brutto, eh?
2: No, intendo via con me a mettere questo mondo sottosopra.
5: Figo sembra figo, eh? Però in questo momento devo andare a vedere la partita allo stadio insieme al mio amico Luca che mi ha regalato i biglietti. Se vuoi però puoi venire con me, eh?
2: Andata, scamarcio merda.
1: Così Marco, insieme al suo nuovo amico, vanno a vedere la partita.
2: Sai che io non ero mai venuto allo stadio? Ah, non minchia troia.
5: Come no? Guarda che io vengo sempre qui quando non sono da Ottica Foppa Grassobbio.
2: Non capisco neanche... Ma chi è che sta giocando?
5: Italia e Brasile. È la finale del mondiale.
6: Ecco, Baggio è pronto a tirare il rigore.
2: Ma quello là è Baggio! No, è il mio vecchio compagno delle medie! Pazzesco! Oh! Merda, porco merda! Baggio! Madò! Baggio! Stronzo frocio! Oh!
7: Oh, Marco! Ma va! No, aspetta che devo tirare!
6: Baggio tira e sbaglia! E no, porco... Vaffanculo, Mazzoli!

0: È andata male, eh?
1: Però tu sei troppo fortissimissimo con quel tuo coso che fa i suoni. Vieni con me, anche se l'Italia ha perso, cazzo tette culo.
0: L'Italia ha perso questo mondiale, ma da questa nostra alleanza ha vinto qualcosa di più. Comunque piacere, Giuseppe Junior Palmieri.
2: Le filosofiche parole di Giuseppe riecheggiano ancora oggi ripensando al rigore sbagliato di Baggio. Le mitiche ascese di questi eroi si stanno ritagliando nella storia. Seguiteci ancora per scoprire queste origini leggendarie.

0: Lo Zoo di 105.
1: Volete sapere che ora è? E io ve lo dico!
2: Una picca, devi dire l'ora, è importante!
1: A Radio 105 sono le 15/10/2020.

0: Buongiorno Fica, c'è un problema.
1: Cosa?
0: C'è il ragazzo delle pulizie, quello che deve igienizzare lo studio e il mixer. Mi devo allontanare un attimo, tu lascia andare il disco, va bene?
1: Ok. Hey, I see the panic in your eyes, it's so familiar. Scusa? Scusa? Tu chi sei? Allora, adesso ti dico una roba, ok? Per rispondermi devi schiacciare il tasto con scritto no al contrario, ok?
2: Questo?
1: Sì, ma tu sei pulitore bottoniere?
2: Io fare pulizie.
1: Che forza!
2: Tu sei Ludofica, vero?
1: Sì!
2: Io ascolto sempre te, 7:10, tutte le mattine.
1: Ah, grazie signor pulitore bottoniere! Per caso vuoi salutare qualcuno?
2: Allora saluto Amir, Nadid, Abib, Ali, Amma, Atta, Amam, Assad, Aran, Abab, Acit, Anu.
1: Pulisci bene, guarda, eh! L'igiene è importante, mi raccomando!
2: Io sto pulendo bene, senti.
1: No, no, ma di più devi pulire bene tutti i bottoni che schiaccia Gigi!
2: No, ma qua non si può, apparecchiatura elettronica pericolosissimo.
1: Pulisci, pulisci, vai, piglia un secchio!
2: Ho riempito il secchio d'acqua, va bene?
1: Sì, il sapone ce l'hai messo?
2: Sì.
1: Bravo!
2: Ok, vado.

0: Rubica, sono tornato. Andiamo con l'argomento del giorno.
1: Va bene, Gigi Bottoniere. Allora, l'argomento è il nome del vostro cane. Il mio si chiama
0: Cristo Dante, cosa succede?
1: E tu scrivetemi un messaggio 3, 4, 2, 1.
0: Vabbè, forse è buco. Lo prendo, non ci dico. Mi licenziano. Buco. Aiuto. Buco.
2: Radio 105 Weekend.
0: Luna Fica, ma cosa è successo mentre lo di Al?
1: È arrivato un bravissimo pulitore bottoniere. Ha lavato tutto.
0: Ha pulito cosa?
1: Beh, ha preso l'acqua, ha pulito tutti i bottoni per bene. Una bella secchiata.
0: Mamma cura!
2: Radio 105 Weekend.
3: Radio 105.

0: interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami. No, ma dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami
4: tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il cordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Tamo un fuoco, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Sì, tuo figlio. Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè... poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos!
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad Avedè come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ad Avedè sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Io mi do i miei fributai! Testi cagli uai di miei fributai!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Oi, eoculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon San! Leon San!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non lo puoi fare!
12: Vieni qua, Leon San!
10: Non puoi fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: Io mi puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget, vaffanculo! E aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
17: Lo Zodi 105.
13: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
18: Tutto il resto è gioia.
19: Italia si ribella, l'Italia in piazza, ristoratori, manifestanti, anche gruppi di destra, insomma, camorristi, palestrati che scendono in piazza e spaccano le vetrine di Gucci per protestare contro la chiusura, diciamo, di fatto di tutte le attività alle 18. Ora, posto che a me de Gucci non mi frega un cazzo che tanto fai vestiti per i froci, ma mi domando io, questa gente che cazzo vuole? Cioè, che cazzo devi fare? Devi stare a casa, cioè la verità è che devi stare a casa e quindi te chiudono tutte le attività che di fatto ti portano fuori di casa. Dispiace per i lavoratori di questi settori, dispiace veramente. Io personalmente ne frega un cazzo, tanto c'è lo stipendio fisso, ma dispiace, però voglio sentire voi su Italia si ribella. Siete d'accordo oppure pensate che è una manica di stronzi? Dai, apriamo le linee, dai. Ernesto, Milano, sentiamo Ernesto, incazzatissimo.
20: Vanno bene, perché mi sono rotto il cazzo.
19: Perché?
20: Io mi sono rotto il cazzo.
19: Di cosa?
20: Mi sono rotto il cazzo.
19: Di cosa ti sei rotto il cazzo?
20: Perché non si può andare avanti così, ci sono famiglie che ci perdono, ecco, la vita, cazzo.
19: E quindi?
20: Succedono, perché qui chiudono le attività. Che, ecco, senso ha? Che senso ha tenere aperte le chiese e, sì, chiudere gli stadi?
19: Ma chi cazzo ci va in chiesa?
20: Cima,
19: ma chi cazzo?
20: Teatro.
19: Ma chi cazzo ci va in chiesa? Ma chi ci va?
20: Porco
19: ci... Appunto, che cazzo ci vai a fare? Ma sei un bestemmiatore, che cazzo ci vai in chiesa? Che ci
20: ma
19: si va una volta alla domenica?
20: La chiesa comanda, sì, chi cazzo i soldi?
19: Comanda i soldi.
20: E quindi la chiesa
19: sta pagando il governo occultamente per avere i fedeli in chiesa la domenica?
20: Sicuramente, c'hanno i loro trusci interni e io,
19: esatto,
20: ne ho i coglioni pieni.
19: Ecco,
20: io ne ho i coglioni
19: pieni. Quindi la colpa della chiusura è della chiesa?
20: La colpa è della Chiesa, dello Stato e di tutti i cristi.
19: Sì. E invece qual è la tua alternativa?
20: La mia alternativa è tenere tutto aperto.
19: Tutto
20: chi
19: aperto.
20: Cazzo vuole morire esce fuori di casa.
19: Bravo. E se fosse tuo figlio, tuo padre, che muore perché hai tenuto tutto aperto, tu che cosa fai?
20: Ma mio padre e mio figlio devono usare la testa come la testa la devono,
19: sì,
20: usare tutti. Se
19: sì,
20: te
19: l'obbligo
20: la mascherina nel ristorante, io tengo la cazzo di mascherina.
19: Sì.
20: Il plexiglass è il cazzo di tutti i cazzi di puttani che stanno mettendo.
19: Quindi tu stai dicendo che chi ha preso il coronavirus alla fine se l'è voluto prendere. comprendere.
20: Perché non sono in regole le cose che al governo non gliene frega, come i trasporti.
19: I trasporti
20: a Milano e a Roma, sì, c'è un puttanaio sulle metro, e quello non gliene frega un cazzo a nessuno.
19: Ma come ci va la gente a lavorare? E come ci va la gente a lavorare, secondo te?
20: Come ci va la gente a lavorare nei ristoranti la sera? Li chiudi?
19: Tu non sai accendere. Non sai accendere il tagliaerba. Tu non sai accendere il tagliaerba. Non sai mettere la sveglia sull'iPhone, non sai mettere la sveglia sul telefono, e vuoi gestire, capisci? Non pensano. Dai, un altro che sarà meraviglioso. Macerata, andiamo da Macerata. C'è Ezio, pronto Ezio?
0: Cosa ne penso che è ora che i giovani si svegliano, devono lottare.
19: Devono lottare i giovani? Perché cosa devono lottare? Per l'aperitivo o per la palestra?
0: No, che uno e l'altro, via, dai.
19: Ok, quindi aperitivo e palestra in cima alla lista delle nostre priorità, giusto?
0: Certo.
19: Non il fatto che il 49% dei giovani sotto i 34 anni non ha un lavoro, no? Aperitivi e le palestre e le discoteche, giusto?
0: Vabbè, poi viene tutto il resto, no?
19: Viene tutto il resto, però dopo l'aperitivo e dopo la palestra.
0: Diamo a Cesare quel che è di Cesare.
19: Sì, anche a Franco a quel che è di Franco, al cazzo a quel che è del cazzo. Però dico, lei ad esempio è dispiaciuto del fatto che della chiusura dei teatri, ad esempio? Lei mi sembra un frequentatore assiduo.
0: No, quello è sbagliato, perché i teatri la cultura italiana.
19: Mi ricordi brevemente un paio delle ultime pièce che è andato a vedere di recente, insomma in epoca pre-Covid, mi ricordi?
0: Che ne so, la morte di Garibaldi.
19: La morte di Garibaldi, famosissimo.
0: Esatto, la morte di Garibaldi. La morte di Giuseppe Verdi.
19: Certo, ma scusi, lei è andato a un funerale o a teatro? Non ho capito.
0: Sono andato al teatro, però ricordando questi grandi personaggi.
19: La Candida di Cavour l'ha visto? Il tetano di Mazzini è una bellissima pièce, credo Pirandello.
0: Certo.
19: E il colera della puttana tesorita l'ha visto? Dai, vattene a fanculo, dai, mi fai perdere tempo, testa di cazzo, ignorante di merda. Dai, un altro. Sentiamo Bruno da Caltanissetta. Bruno, pronto?
21: E che pensa?
19: Non pensa niente?
21: No.
19: Toro seduto, no, mi sente? Porca puttana, o devo arrivare lì con le perline colorate e la sveglia al collo? Toro seduto, mi ascolti bene, esca dal TP, molli un attimo il tomaco e mi dica che cosa ne pensa della chiusura, delle 18, delle
21: attività? Che pensare?
19: Questa non è una voce, è un temporale, non capisco un cazzo.
21: Quando capisci un cazzo non ti posso fare un cazzo. Cosa vuoi?
19: Questo è sicuro, perché lei è totalmente impotente in qualsiasi campo della conoscenza, eh?
21: Poi è un sacco di problemi se ti mettono anche a lei.
19: No, ma lei ha ingoiato un tubo di Scottex, cioè, altrimenti è inspiegabile questa cosa. Va bene, Neanderthal, mi hai rotto il cazzo, dai, Tom Walker.
21: Ascolta, mi hai rotto il cazzo da me.
19: Va bene, io lo capisco che a te non te ne frega un cazzo, perché tu vivi di caccia al bisonte nelle grandi praterie. Dai, adesso vai a pregare Manitou e levati dal cazzo, ciao. Sì, chiudiamo con Salerno, Luca da Salerno, pronto Luca?
22: Ci sono tante incongruenze in queste misure, perché se io vorrei festeggiare per esempio il mio matrimonio...
19: Sì, se usassi la consecutio temporum giusta, se io volessi festeggiare, ignorante di me.
22: Se io volessi festeggiare?
19: Esatto. Sì, è l'italiano, lo insegnano da lì, dai 6 ai 16 anni... C'è la scuola dell'obbligo. Comunque proseguiamo, sì, con i suoi condizionali.
22: Per il mio matrimonio, al posto di andare in un ristorante dove posso invitare solo 30 persone,
19: sì,
22: dico alla gente di prenotarsi un biglietto aereo, diventiamo 180 e ci prenotiamo un aereo.
19: Non
22: e ho andiamo
19: che
22: a
19: cazzo c'entra
22: sull'aereo.
19: Che cazzo me ne frega del suo matrimonio? Per chi mi ha preso? Per Paola Marella? Dai, vattene a fanculo. Sei ricchione a cornuto. Vattene a fanculo. Non ti sposare, che sei frocio. Sei cornuto. Dai, va bene, ciao Ariete, ciao. Ma che cazzo me ne frega a me? Ma vi rendete conto? Perché sei un terrone del cazzo! Terrone, non nel senso di meridionale, nel senso di persone ignorante di merda! Come tutti voi! Adesso andate a rompere anche le vetrine di Prada, mi sta sul cazzo, dai, ciao, vaffanculo.

0: Lo Zoo di 105. Dopo il fallito agguato a casa Baggins, il malefico Adar e la sua orda di orchi dal porcone facile riprendono la caccia al giovane Frodo.
1: Vista che lo travestimento non ha funzionato, qui che fate cacare a travestirp, adotteremo un approccio più semplice. Entriamo dentro la locanda e facciamo i clienti. Mangiamo, beviamo e quando arriva Frodo, zac, lo accoppiamo.
0: La prossima tappa è la locanda del puledro inculato nella piccola città hobbit di Brea.

0: bello libro, dallo film, si dice che Frodo, l'unana che le piede palose, si ferma a dormire lì, dentro la locanda della puledra angolata. Allora, siamo pronti? Entriamo! Ordiniamo la birra e le patatine!
1: Ciao bei ragazzi, benvenuti! Mamma, come siete strani, tutti pelosi! Ma tante pelosi proprio! E ci avete proprio la faccia... La faccia, lui c'ha proprio la faccia, scusa, senza offesa, ma da ragazzo con... uno che lavora con Paolo Ruffino.
2: Questo secondo te è un uomo checco?
0: Può darsi a mente. Fai finire niente, dici che dai una risposta vaga.
2: È bello il mondo quando piove.
0: E così è troppo vaga, ci deve dire che dici che siamo dei cacciatori di frotto.
2: Siamo dei cacciatori di frotto.
1: Ah, ce l'avete con noi diversi?
2: No, non di frotto.
0: Noi siamo dei viandanti stanchi e acciaccati da lungo viaggio che teniamo bisogno di ristoro e ci servirebbe delle birre e qualche patatina.
1: Allora arrivo subito con la birra, ma il ragazzo quello problematico,
0: sì,
1: c'ha bisogno del menù quello apposta,
0: lo vuoi scopare? 40 soldi. Poi facciamo metà, te ne do due.
2: Non voglio io fare cose di...
0: Ok, te ne do uno.
2: Ma scusa, siamo in... Dagli c'è!
0: Scusa, te ci tiene tanto all'eye contact!
1: A me piace quello grasso.
0: Figliuolo!
2: Qua c'è la scelta!
0: Figliuolo, sei spacciato!
1: Quello proprio tutto strongolino!
0: Se vuoi per 10.000 soldi in più, il cieco guarda e fa il video! Non vede benissimo! Comunque, prima che contrattiamo questo fatto, già che porta la birra e le patatine, ti dovremmo chiedere un'informazione!
1: Sì!
0: Noi stiamo cercando... un Frodo.
2: Scusi, guarda che questo mi sta toccando.
0: Sì, poi paga.
1: Qui siamo un po' tutti Frodi.
0: Sì, questo l'ho visto.
2: Che bello. Oh, uomo checcolo. Mette giù in mano che...
1: È proprio un bel... Cioè, proprio...
2: Oh, ma voi non dite un cazzo!
1: È un bar di Frodi,
2: no, io sto guardando. Mi piace. Vedi, hai visto? Non vedo.
1: Sei Frodo pur tu?
2: No.
3: Il bar è ricolmo di Frodi. Frodi vestiti da donne, Frodi vestiti di pelle, Frodi coi tacchi, Frodi con la borsa e i trucchi. Praticamente un paradiso per Cecchi Paone e Mazzoli.
0: Allora, tu sei un Frodo. Sì, proprio Frodo. Proprio, sei un Frodone. Proprio un Frodazzo.
2: Oh, ma è finito di toccarmi? Sono mica la lampada di Aladino.
0: Noi stiamo cercando un Frodo più piccolo, con i piedi balosetti.
1: Ah, un Frodino.
0: È un Frodetto.
4: Un Frodetto.
1: Che schifo, cos'è quella?
0: Questo è l'insegnante di sostegno di quello che ti vuoi chiamare tu.
2: Basta! No.
0: Sta facendo la pugnetta. Sta facendo la
2: pugnetta. Guarda che tu ci sei voluto venire qua. Io non sapevo che esisteva.
0: Adesso ci vieni anche tu qua, ma per favore non sul tavolo.
2: Vabbè, visto che siamo qua.
0: Scusa, mentre sei impegnata a spugnettare l'orco a pagare.
2: Oh, il panino non farlo con quelle mani, però.
1: Non lo vuoi con la maionese?
2: Con la maionetta?
1: La maionese.
2: Che cos'è?
0: È una salsa a base di sciorra. Ho tagliato un po' della discussione sull'equivoco.
2: Ho visto che sei andato diretto al
0: punto. Dritto al punto, perché io voglio sapere dove sta questa nanette Frodo che è Pier Baloso.
1: Allora, qua è pieno di Frodo.
0: Sì, ma io le voglio uno piccoletto che è Pier Baloso. Dove sta?
1: Tutti nel culo, tutti nel culo, tutti nel culo.
0: Ferma, ferma. L'ho vista, sta al tavolo là! Addosso, Orc!
3: Frodo viene finalmente identificato e mentre gli orcodi cercano di placarlo, l'orco paolino viene inculato ripetutamente dall'oste della taverna.
1: Mi vuoi sposare?
2: Oh, ma ci ha pizzato in culo 4 volte!
0: Allora facciamo 41!
1: Ti vuoi sposare?
2: Ma sto cazzo!
1: Appunto, questo.
2: Mamma mia.
3: Come andrà a finire? Gli orchi riusciranno a brancare ed uccidere Frodo? L'orco paolino sposerà l'oste Frodissima o rimarrà solo una folle notte di sesso anale? Scoprilo nella prossima puntata di sta porcheria chiamata Il potere degli anelli.
2: Tu sei oste, io ti mangio!
1: Però ormai abbiamo fatto...
2: Cosa abbiamo fatto? Cosa?
1: Abbiamo fatto l'inculino.
2: E quindi?
1: Ci sposiamo.
2: Ma perché, scusa, ma uno fa roba e deve sposarsi per forza, non ho capito.
1: Ma ti è piaciuto?
2: No, ma fatto schifo proprio. Cosa? Dove vai?
1: Mio padre c'ha un castello.
2: Ah sì? Quindi stai bene di soldi tu.
4: Minchia.
2: C'hai molte proprietà anche al mare. Ma senta, adesso vediamo un attimo, non è che so proprio omofobo, nel senso, magari col tempo.
4: Un soldino, un ingulino.
2: Ma che cazzo ho fatto, salvatarai? Vabbè, oh. Per soldi, vivo nel fango.
4: In tempo di guerra, ogni buco è una trincea.
2: In tempo di guerra, ogni buco è un emorroide.
4: Ognuno la vede in modo suo,
2: Effettivamente per i soldi, però.
4: Dai, vabbè, dai. Andiamo, amore.
2: No, amore, no, però, dai, che cazzo, almeno non davanti agli altri.
5: Radio 105.
6: Che mio cugino, che mio cugino, si è fatta male. Ah, cornuto!

0: This is the zoo, only for you. Tamari.
1: Minchia, puttane le vostre madri. Perché sono obbligato a presentare sti due ignoranti di merda? Non potevo fare la voce del casello come mia cugina? Vi odio, cazzo. Oggi quei due rotti nel culo di Massimino e Giovannino si sono ficcati nella cervella di comperarsi il montone e fanno a merda i montonai, sentiamo, prima che vi tagli tutti.
2: Chi è?
3: Ciao, senti, sto cercando il montone, di vendite?
2: Ma lei ha sbagliato.
3: Come
2: hai
3: sbagliato? Stai cercando i montoni per andare in montagna, che dobbiamo fare i balordi con le puttane, proprio ci spacchiamo a Livigno con le zoccole. Allora dobbiamo arrivare con i montoni e i cazzi di fuori.
2: Campa, il buongiorno.
3: Sciacqua cazzi, non è che mai buttato giù il telefono? Com'è sta cosa? Mi devo comprare il montone io.
2: Lei ha sbagliato.
3: Sbagliato, no? Sbagliato. Come cazzo parli? Che ti perdi le...
2: Ma chi sei?
3: Sono Giovannino, ciao. Senti, ascolta un attimo. Ma tu vendi
2: ha
3: il montone?
2: Ha sbagliato. Non ha...
3: Sto a parlare, che ti do uno schiaffo, bastarda!
4: Pronto?
3: Oh! Com'è che io stavo parlando di montone e la tua collega mi ha buttato giù il telefono? Com'è sta cosa? Stavo parlando che ho bisogno di un montone, li vendi tu?
4: No.
3: Ok, stiamo allora qua al telefono a parlare di cazzi.
5: Diamolo, fallo a merda questo.
3: Sono sempre io, ascolta. Allora, facciamo una cosa. Adesso io non compro il montone. Vado fino a Livigno nudo. Vado su, mi compro tutti i vestiti
2: non
3: del paese.
2: Poi
3: mi
2: stai zitta,
3: sto parlando.
2: Prendo un po'. Non mi deve disturbare, io non la conosco.
3: Fammi parlare.
2: Noleggio
3: un po'. Prendo un motorino. Prendo il motorino. Stai calmo. Prendo il motorino a noleggio. Scendo giù a tutta velocità. Uno schiaffo forte e chiuso il telefono ancora. Come ti permetti?
6: Carlo?
7: Cosa hai detto?
6: No, con chi parlava?
7: Con chi parlava? Minchia, terza elementare.
6: Con chi stava parlando, scusi?
7: Con te sto parlando, t'ho chiamata adesso.
6: Mi dica.
7: Cosa c'hai in bocca, un cazzo? Che essendo tutta impegnata. Sto cercando un giubbotto di pelle, mondone.
6: No, non ci abbiamo niente, guardi, di pelle, montone, non ci abbiamo niente.
7: Che cosa c'avete, giusto per capire?
6: Pellicce.
7: Ah, proprio pellicce? Visone, volpe.
6: Sì.
7: Minchia, roba proprio che ci sta dentro. E se, da uomo c'è?
6: Pellicce, no. Vanno fatte.
7: Ma le fa proprio lei? Lei che scanna gli animaletti, li cuce. Cioè, li fa lei proprio.
6: Non ho capito cosa mi sta dicendo, scusi.
7: Dica, se fa lei lo squartamento e il pellicciamento. Perché magari me ne faccio fare una su misura. Cioè, di soldi non c'è problema. Che
6: arrivederci,
7: spazio. Che cazzo fai? Mi saluti mentre parlo. Sei squinternatissima proprio, bastarda. Ma guarda sta zoccola.
8: Felice, buongiorno.
7: Scema di merda. Lo sai che la prossima volta ti metti giù la cornetta e ti lanci i cinesi contro le vetrine? Proprio ti riempi le vetrate di cinesi schiacciati che sanguinano. Hai capito?
8: Chi cazzo è?
7: Chi cazzo è?
8: Chi è?
7: Pronto? Li vuoi cinesi contro la vetrata? Ti lancio con la fionda proprio. Che c'hai due teste che parli contemporaneamente? Swish. Ah, fai i versi di Batman degli anni 60. Scocopto. Vabbè, va. Vado alla cop. Va a fanculo, va.
8: Vai che a fanculo, va.
7: Bastarda.
1: Ecco, lo sapevo. Anche oggi non hanno concluso una minchia e ho perso 4 minuti preziosi della mia esistenza sintetica, sottraendoli al mio progetto di estinguere la razza umana. Aggiungerei di merda. Vi odio talmente tanto, che se potessi cagare nei colli dei vostri genitori mentre mi chiedono in ginocchio di risparmiare le loro dita, lo farei facendomi una sega. Merde.

0: Lo Zoo di 105.
1: Una cosa bella.
2: Sì.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, è partito un dente. No.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, è partito un dente. No,
1: l'altra
2: votazione. Giovanotti.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto, questa volta, se vogliono il mio voto, 30.000 euro.
3: Mi è sembrato di vedere un gatto.
1: Si è corciato il dente. Chi è morto? Si è corciato il dente.
3: Che è successo?
0: Only for you, the zoo. Bye. This is the zoo. This is the zoo.
4: È tutto pazzo.
0: Bye. This is the zoo. This is the zoo.
4: È perlizia.
5: Vai, dai.
6: La pornografia è uno dei settori maggiormente diffusi nel mondo. Grazie alla tecnologia e all'espansione del web sono nate categorie di ogni tipo. Ma c'è una cosa che va sempre più scemando. Le meravigliose trame.
7: Baciamelo piano.
8: Perdona, he venido a posar para ti. Se supone que ibas a pintarme. Hola.
7: Brava piccola. Leccami adesso.
9: Ah, hola. Bueno, no me hagas caso, es que estoy frustrado, ¿sabes? Venga, desnúdate para que podamos empezar.
6: Le meravigliose trame, i meravigliosi dialoghi improbabili e gli interminabili minuti di attesa prima di vedere una tetta e un culo. A noi mancano. Noi siamo nostalgici e abbiamo dato vita ad un canale porno totalmente diverso da tutti, dove la trama e gli scambi verbali fra gli attori fanno da protagonista. Lo Zoo di 105 presenta Pornebab. Pornebab.
3: Ah, che bello essere da solo a casa in quarantena. La la la la la la la la la la. Adesso mi guardo un bel filmino porno sul computer. Pornobabbo, ho anche rinnovato l'abbonamento e non so per quale motivo. Vediamo cosa c'è di bello.
10: Fregna, fregna fresca, fregna, comprate la mia fregna, fregna fresca.
11: Buonasera signorina, buonasera.
10: Ciao bello, vuoi della fregna, vero? Sei nel posto giusto, io ho la fregna migliore di tutta la città.
11: Sì, lo vedo. Ma sai, io è la prima volta che vado, cioè che vengo, insomma, che decido di servirmi di una
10: di andare a Fregna?
11: A Fregna, sì.
10: Bravo, non è mai troppo tardi.
11: Ecco appunto, siccome è la prima volta, no? Non so bene quali sono i prezzi, insomma, diciamo, le opzioni, capisci? A capire, no?
10: Certo, bello, certo. Ora ti dico tutto e poi decidi tu con calma. Allora, io prendo 50 euro di bocca.
11: 50 euro?
10: 100 all'amore.
11: Forse qua siamo un bel po' di budget.
10: 120 nel culo.
11: Quello non l'ho mai provato, manco sapevo che si...
10: 30 per una sega.
11: Quello da gratis, me la faccio da solo.
10: 40 per una spagnoletta.
11: Non conosco la lingua, ho fatto francese.
10: 35 d'ascella.
11: No, che la mi puzzo, cazzo, poi ti piace.
10: 25 nell'incavo del ginocchio.
11: Ah, l'ha fatto solo Fabio Alisetti.
10: 55 in faccia.
11: Quindi sono abbastanza buchi.
10: 175 per una roba a 3.
11: Va bene, d'accordo, vabbè, ho capito più o meno.
10: 250 se puzzi troppo.
11: È impossibile, ho fatto il bidet con l'antitarme.
10: 130 euro per una roba a 3 con due nani.
11: Va bene, una cavaglia.
10: 150 per una roba a 3 con un solo nano.
11: Che bocchino.
10: 130 nel culo con un cane che guarda.
11: No, sono allergica al pelo.
10: 195 se mi vuoi vestita da suora e o infermiera e o coi vestiti di tua moglie e o sorella e o madre.
11: Dalla bocchina.
10: 450 se mi vuoi frustare e o spegnere una sigaretta sull'alluce e o nell'orecchio.
11: Ah, buono, ma a me bastava proprio una cosa classica che lui fa.
10: 325 se mi vuoi scopare rasata a zero e o ricoperta di pece e piume d'oca.
11: No, ma proprio lui fatti c'è l'inda la macchina.
10: 10 euro per ogni dito in culo. Dopo il settimo gli altri sono gratis.
11: No, adesso non sono fortissimi in matematica, non scondo il 30%.
10: Solo 20 euro per morderti i coglioni.
11: Cazzo, un profiterol.
10: 25 per morderti i coglioni e abbaiare.
11: Sempre che lo fate che si allergico per l'animale.
10: 60 per un po' alla Spider-Man, cioè appesa a testa in giù.
11: Ah, che poi si gonfia tutta la faccia, fa impressione.
10: Allora, 400 euro per farlo in una chiesa abbandonata.
11: Ah, io sono devoto e poi tengo paura del demonio.
10: 500 per farlo in una chiesa abbandonata in fiamme.
11: E non ho l'accendino, non fumo.
10: 215 se mi vuoi scopare vestita da pagliaccio.
11: No, vero, che se ho fatto il Ronald McDonald, ma sembriamo scioccati.
10: Senti questa, 800 euro se vuoi dar fuoco ai miei documenti dopo un rapporto anale.
11: No, sempre quello fatto, non tengo l'accendino, proprio non fumo, cioè.
10: 600 euro per un crick nel culo.
11: Sono venuto con i mezzi, non ho nemmeno la macchina.
10: 200 euro pompino più massaggio ai piedi contemporaneamente.
11: Sono zoppo, quindi può fare 100 euro che tengo un piede su.
10: 700 euro se vuoi che mi tatui il tuo nome su una chiappa.
11: Momentaneamente non mi ricordo come mi chiamo, quindi no.
10: Allora 35 euro per una sega con bacchette cinesi.
11: Mette anche la salsa di soia a spese sue.
10: Ma certo, oppure 40 euro per una sega con bacchette da batteria.
11: No, francamente, ingolarmi tu lo capisco, proprio non mi ha mai preso.
10: Allora 180 per un po' mentre suono la chitarra.
11: Pure ingolare Brian May, proprio non mi ha fatto proprio mai, non mi ha acceso mai.
10: Ascolta, con 215 euro ti faccio una e ti controllo la pressione delle gomme.
11: Che cazzo so, Hamilton.
10: 270 euro spiega coi piedi più sms illimitati verso tutti.
11: Ma mo so gratis, proprio al massimo dice le cose gig.
10: 300 euro pacchetto di 8 pochini più un buono sconto di 20 euro da spendere in qualsiasi punto vendita autorizzato.
11: Ma che sanno i punti vendita dei bocchini?
10: Per 180 però ti scopo e ti faccio il limoncello.
11: Che sei bello, però 180 è un po' importante per il limoncello.
10: Lo so. Ma senti, con 425 euro mi scopi tre volte e poi mi lancio dal secondo piano del palazzo.
11: Te ne do 500 se lo fai adesso.
10: Per 58 euro puoi infilarmi una piadina nella bagiana.
11: Sono celiaco.
10: Ma con 220.
11: Basta, rotto cazzo! Basta, ho deciso! Fammelo un buchino tradizionale! Sbocco cazzo, va benissimo! Basta, va bene un buchino!
10: Ottima scelta! A che nome devo intestare la fattura?
11: A della puttana, mamma! Mi hai fatto bene! Mettigliela in culo allo Stato! Ah,
6: ah. Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, oggi parliamo di Trump che ha la libidine della Groenlandia. Tanti dice: voglio farmi una macchina nuova, voglio comprarmi una borsa di qualche famoso stilista. Trump la mattina si sveglia e dice: oh, c'ho una voglia di Groenlandia. E quindi adesso è un mese che mena il torrone con sta roba, che vuole invadere la Groenlandia, che però è parte della Danimarca, che è uno stato sovrano. Non si capisce bene come pensi di appropriarsi di questa terra che potrebbe essere ricca di minerali, ma al momento non si sa. Quindi voglio parlarne con voi. Parliamo di Donald Trump e della Groenlandia. Apriamo con Tugurio da Bergamo. Vai, Tugurio.
4: Uè, Giuseppe, ti aspettavo con ansia. Come i trans aspettavano Marrazzo.
3: Sì, è una battuta che ha almeno 20 anni. Cioè, Marrazzo non se lo ricorda più. Nemmeno Marrazzo si ricorda
4: attuale,
3: di Marrazzo.
4: Sempre attuale.
3: Ma che attuale. Senti, stiamo parlando dei Trump.
4: No, stiamo parlando, oggi parlo io perché in questa lunga settimana ti ho dedicato una bella poesia.
3: Porca miseria, sono ansioso di ascoltarla, dimmi pure.
4: Esatto, allora, parola a me. Un Cruciani dai denti gialli, sì. Con quel programma fai solo danni.
3: Non fa rima, già cominciamo malissimo, cioè,
4: un
3: la prima
4: Cruciani dai gialli denti, ti ascoltano solo quattro dementi.
3: Sì, è ipermetra.
4: Andiamo un avanti. Cruciani dai capelli unti, quando ti sento mi dai tanti spunti. Quando devo cagare, io ti ascolto e vado senza esitare.
3: Bravo Carducci, è finita questa cazzata o ce n'è ancora?
4: Ce n'è ancora un pezzettino.
3: Porca miseria.
4: Cruciani dagli unti capelli, quando ti ascolto.
3: Sì.
4: No, ho sbagliato la rima.
3: Porca la puttana.
4: O Cruciani dagli unti capelli, quando ti ascolto mi fai cadere i coglioni. No, e non solo quelli. Ecco dove stava la rima.
3: Ma questa roba qua è goffa e non sta in piedi mai. È una roba orribile.
4: Due Parenzo, vi dovete rassegnare. Sì. Nessuno vi ascolta perché fate cagare.
3: Beh, hai finito adesso lo sproloquio?
4: Dopo questo, per ad arte, è giunta l'ora di far come Baglioni. Ora mi taccio e mi levo dai coglioni.
3: Bravissimo, è la prima cosa sensata che hai detto oggi. Vaffanculo anche a te. Ciao, Tugurio. Ciao. Andiamo dal Vecio, il Vecio da Treviso. Vai, Vecio.
5: Che se la frega pure, che cazzo me ne frega.
3: Come? Scusi, ma è una terra di un altro.
5: Va bene, che faccia ciò che vuole, basta che non venga a rompere i coglioni qua in Italia, cosa vuoi che gli dica?
3: Scusi.
5: Se già abbiamo i nostri problemi, può pensare anche a Trump che vuole invadere la Groenlandia.
3: Ma scusi, ma è legittimato secondo lei a farlo o no?
5: Ma non sono nessuno per dire se è legittimato, porco c***o, mai capito.
3: Sì, ho capito, sì.
5: Dipende, può essere che è legittimato oppure no, ma...
3: Legittimato da cosa, scusi, da cosa? Lei sa di chi è la Groenlandia, sì?
5: Groenlandesi, che cazzo
3: dei groenlandesi? Scusi, ma lei dove cazzo vive? A Lilliput?
5: Cos'è? Io vivo in Veneto.
3: Sì, lei
5: è di Venezia.
3: Sì, però non si rende conto di tutto ciò che le sta intorno. Lei pensa di essere Elrond, il re degli elfi, eh?
5: Ma che cosa ha avuto che maneggiava mille la Groenlandia, Vecchio?
3: Se domani 25.000 austriaci si prendono il Veneto. Così.
5: Bene, andiamo in guerra, cane, copriamo tutti gli austriaci, via.
3: Cosa dice? Lei non
5: vai,
3: è...
5: ti vuole, a parte che ti dico, è un po' un problema adesso, perché con le generazioni che abbiamo adesso, non so neanche se riusciamo ad andare in guerra,
3: appunto.
5: Perché non sappiamo neanche difendere.
3: Appunto, allora...
5: No, perché c'è ancora gente come me che ci crede ancora.
3: Ma lei è un parassita, lei è un verme della terra.
5: E tu sei la fogna, sei la merda, sei un onto di merda, puzzi come la fogna.
3: Platelmi.
5: Porco, sei una merda, sei un onto.
3: Tenia, lei è una tenia. Tenia.
5: Tenia.
3: Tenia. Tenia. Tenia, sarà il primo. Sarà il primo.
5: Lasciami parlare, brutta merda.
3: Il primo ordigno, primo ordigno, primo ordigno.
5: Smettila.
3: Primo ordigno sarà su di lei, nel suo culo. Bum bum bum.
5: Smettila di provocare.
3: Bum bum. Bum bum.
5: Smettila.
3: Veneto ho distrutto.
5: Ti faccio saltare in aria, porco. Te, Trump e Putin, porco. Tutti insieme, bastardi, maledetti. Porco, madonna. Mi hai fatto venire. No, mal di gola adesso.
3: Cosa?
5: Ma allora tu mi provochi, porco.
3: Certo.
5: Ti sto dicendo che non voglio bestemmiare, cazzo. Mi provochi, porco.
3: Ovvio.
5: Allora parliamo di Trump o parliamo di lombrichi? Voglia.
3: Parliamo di stronzi. Anzi, no, l'abbiamo fatto per 2 minuti. Arrivederci. E siamo arrivati al momento di collegarci con l'amico mio da Grey School, ma prima vi do un'anteprima della puntata di domani, perché registrando la puntata di oggi abbiamo trovato l'illuminato di Baviera, una persona che conosce la verità su ogni cosa e che ha delle teorie calzanti per ogni capitolo della storia umana. Questo è un cliffhanger, lo sentirete nella puntata di domani, ma adesso è il momento di chiudere con il dolce bufalotto. Amico mio carotino, sei lì?
6: Non c'è nessun amico suo, ha sbagliato numero.
3: Mi piace questo tuo atteggiamento posato, amico mio, molto tenero, lo condivido.
7: Non te gagni ancora, resta.
4: Maledetta merda, cane!
3: Tieni la rondinella!
4: Non te cagni, ancora messo via!
3: Stai andando
4: questo
3: a fare il nido?
4: Questo amico di eccellenza, là, sbocciare, sboccia, poveri, non te cagni, ancora resta! Bastardo! Cosa c'è? Cerca di andare a morire, non rompermi i coglioni, merda!
3: Senti, tieni la rondinella, stai andando a fare il nido per la primavera? Per i tuoi piccoli, piccoli, piccoli pulcini?
4: Non sta a ritaccare a rompermi i coglioni,
3: amico mio!
4: Non sta a ritaccare a rompermi i coglioni!
3: Carotina, senti...
4: Questo è il mio numero di telefono e non devi rompermi i coglioni!
3: Spinocino.
4: Hai capito? Quando uno acquista la SIM e diventa di sua proprietà! E non è giusto che ci siano infame e maledetta merda che rompono i coglioni! Hai capito o no?
3: Ma non c'entra niente, stai farfugliando!
4: Hai capito o no?
3: Ovviamente no, ovviamente no! Senti, carotina...
4: Devi dirmi sì, ho capito, signore! E inchinarti! Brutta merda!
3: Secondo
4: me... infame, maledetto!
3: Secondo
4: inutile!
3: Me... Senti, piccola capretta che bruca l'erba!
4: Non hai niente, piccola capretta! Non stai a rompermi i coglioni! Bastardo, cane!
3: Oggi...
4: Affrontami di persona!
3: Ma
4: non venire a chiamarmi piccola capretta!
3: Ma tu pensi di essere un ninja, invece sei una tenera capretta! Tenera capretta!
4: Io sono quello, cane, che ti farà venire il gabibo a porta le sciafoni! Cane, ti rosso compagno e te gonfio come gabibo, bastardo, preoccupato, ti penserai davvero, maledetta merda, cane.
3: Hai finito? Hai finito con le tue minacce e 3.000 lire?
4: Quanto buffone sei? Quanto buffone sei? Ma tu Confindustria, cazzo, ma te paga per rompermi i coglioni,
3: sei
4: amici?
3: Sei un disco rotto.
4: Ma te, ma che cazzo?
3: Tu pezzente miserabile, io milionario, capito come funziona? Io intelligente, tu capa.
4: Tu grandissima merda, no milionario, tu grandissima merda, infame, maledetto,
3: sboccio.
4: Bastardo.
3: Io sboccio e mi faccio le fighe, tu invece urli e ti fai le seghe,
4: ma
3: io sboccio fighe.
4: Ma bene, bastardo, cane,
3: aio,
4: parla bene,
3: aio.
4: Cosa vuoi farti?
3: Maleducato.
4: Tu l'unica cosa che fai venire le malattie.
3: Scurrile.
4: Hai persone, bastardo, di un onto maledetto.
3: Dai, carotina, su, dai, è primavera, diamoci un abbraccio solidale.
4: Brandelli, bastardo, maledetto,
3: certo.
4: Le tue ossa le userò per costruire un anno da giardino e ti metterò in giardino, così chiunque arriverà a casa mia ti vedrà bello morto. Maledetta merda, questa è la fine che farai. Devi morire male, devi morire.
3: Ma perché io dovrei essere il suo nano da giardino? Cioè, che perversione è? Ma poi, cioè, morto, ti trasformerò in nano da giardino, così tutti quelli che vengono in giardino ti vedranno in giardino. Cioè, non a sé, gli fa male la primavera, eh? Questa deve essere una forma di allergia o qualcosa. Comunque sono contento di averlo ritrovato. Andatevela a far culo, chiudiamo la prossima settimana.
7: Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Lui conosce tutti.
2: Ma chi?
1: Lui è pieno di pila.
2: Ma quando?
1: Lui c'ha le Ferrari.
2: Ma che cosa?
1: Lui c'ha le barche e le ville.
2: Ma va!
1: Lui è amico dei più potenti.
2: Ma figurati!
1: Lui sa sempre tutto di tutti.
2: Ma mollami!
1: Lui è... il Cazzaro.
3: Pronto Giacomo? Cosa? Sei in Puglia? Cosa? Stai ascoltando la radio? Ah, ma ho capito. Stai ascoltando Radio Norba. Non so se lo sai, ma proprio l'altro giorno me la sono comprata. Cavolo, devo ancora festeggiare con i miei soci. Ciao, va che ti lascio che organizzo la festa.
4: Buongiorno, sono lei.
3: Sì, buongiorno, sono Luca Alba, Alba SPA, Acciaierie Tartufi.
4: Mi dica,
3: signor. Senta, allora, le devo rubare qualche minuto per quanto riguarda una sorta di party che volevo fare sulla, nella vostra struttura.
4: Un attimo solo, allora le passo il direttore.
3: No? Grazie.
4: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno.
4: A lei.
3: Buongiorno, sono Luca Alba, Acciaierie Tartufi. Si ricorda?
4: Fammi ricordare bene, comunque ditemi il problema.
3: Tartufo. Io sono Alba SPA, i Tartufi da Alba Cuneo.
4: Ah, sì, ho capito, no.
3: Senta, allora, siccome adesso l'Alba SPA ha ritirato Radio Norba,
4: ho capito.
3: Volevamo festeggiare da voi.
4: Sì, se potete fare un salto, decidiamo insieme quando siete, che cosa volete fare.
3: Allora, noi abbiamo preso Radio Norba, in più stiamo trattando adesso un podere a Fasano. Inutile dire, vogliamo festeggiare, saremo una settantina di persone.
4: Sì.
3: Quello che mi interessava, perché noi abbiamo invitato per l'occasione degli ospiti che suonano, nel senso, non so se conosce Stevie Wonder.
4: Sì, ditemi tutto quello che dite.
3: Sostanzialmente abbiamo preso una barca che arriverà sotto Grotta Palazzese, dove ci sarà Stevie Wonder che duetterà con Bocelli, e la barca sarà pilotata dal capitano di vascello Leandro Baldi. Quindi noi ci affacciamo dalla grotta e vediamo lo spettacolo che faranno. L'unica cosa che le chiedo era la possibilità di avere della privacy, ecco, magari prendere tutta la location.
4: Allora, le spiego subito. Il problema è questo, caro.
3: Quale?
4: Il costo dell'esclusiva sono 50.000 euro. 50.000 euro.
3: E qual è il problema, direttore?
4: Non te lo dico io anche questo.
3: Direttore, ma lei si ricorda di me?
4: Il problema nostro comunque è il discorso meteo.
3: Sì, ma lei si ricorda di me, mi sa di no, eh?
4: Sì, va bene, lì per lì adesso no, però...
3: No, le spiego, Luca Alba...
4: Quella che mi dice il proprietario.
3: No, certo, però non so se si ricorda, Acciaierie, Tartufi, Real Madrid, Barcellona, American Airlines, Patti Pravo...
4: Ho capito. Però la cosa che io dico come un amicone... il meteo, 31 marzo.
3: Vabbè, ma insomma,
4: rischio suo.
3: Lo so, però
4: che voi che mi dice che ha detto, voi avete detto, non avete detto.
3: No, ma direttore, non è un problema, nel senso, va come deve andare, non è che mi perdo per queste cose. Il meteo non ci dà ragione, ci arrangeremo, insomma, magari si bagneranno un po'. Ma allora non credo interessi il panorama. Un'altra cosa, siccome io per l'occasione chiederò la mano alla mia nuova fiamma.
4: Sì.
3: E non so se la conosce Hillary Clinton, Casabianca, si è lasciata un anno fa con Bill, ma la notizia non è ancora ufficiale. Lei va matta per i ricci, tartufi di mare, canolicchi, riusciamo ad averli?
4: Vabbè, quella cosa, quando lei verrà qua le vediamo tutto quello che vuole, siamo insieme, non è un problema.
3: Sì, volentieri. Allora le faccio fare un resoconto dal mio tutto fare.
4: Tutto quello che mi dite voi, quello che volete voi, se voi mi mettete per scritto anche il vostro programma, Steve Wonder, Bocelli,
3: sì.
4: E... sì, sì. Ma quello che sia capitano di vascello, come ha detto lì, Baldi, come si chiama?
3: Sì, Alejandro Baldi.
4: Alejandro Baldi, mettete tutto per scritto, per piacere, okay?
3: Va bene, va bene, va bene. Senta, direttore, mi raccomando che rimanga tra noi, che non facciamo trapelare la notizia.
4: Noi in massima privacy, non è che noi vogliamo.
3: Eh no, perché sa che ci sono tutti i giornali, vabbè, che mi stanno addosso, mi perseguitano.
4: Mi deve mandare solo per scritto le cose.
3: Sì, ho capito, okay. Va bene. Grazie, direttore, arrivederci. Pronto Giacomo, tutto a posto. Prenotato a Grotta Palazzese per la grande festa. Ovviamente sei invitato. Per l'occasione mi sono permesso di noleggiare una barca con sopra Stevie Wonder che duetta con Andrea Bocelli. Ovviamente pilotata dal capitano di vascello Alejandro Baldi. Cosa? Non vedi l'ora? Mi sa neanche loro. Però non farmi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
0: Il cazzaro.
5: Lo Zoo di 105.
0: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
6: Tutto il resto è gioia.
7: Allora, qualche giorno fa il presidente della Colombia, tale Gustavo Petro, ha rilasciato una dichiarazione piuttosto sconvolgente, nel senso che ha equiparato la cocaina, di cui la Colombia è sicuramente uno fra i maggiori produttori mondiali, al whisky. Cioè il presidente ha detto che il whisky fa male ma si vende liberamente, alludendo soprattutto a quello americano, e non si capisce bene perché la cocaina, che fa altrettanto male, invece debba essere vietata. Ora, il ragionamento è un po' capzioso, perché effettivamente fanno male tutte e due le sostanze, ma in modo diverso e creano dipendenze in modo diverso. Però la sua dichiarazione ha scatenato polemiche sul proibizionismo legato alle droghe. Voglio sentire voi su questo argomento, perché è molto peloso. Apriamo le linee, dai. Andiamo da Caronte. Caronte, il camionista. Forza Caronte, ci dica la sua, prego.
8: Io bevo il whisky e tu bevi la cocaina, cazzo me ne frega, dai.
7: Sì, mi sembra un'ottima divisione dei compiti, ma secondo lei si possono equiparare le due cose?
8: Ma non lo so, guarda, io non ho mai fatto un chilo di cocaina.
7: Sì.
8: Bevo poco. Sì. Quindi hai sbagliato proprio persona, mi dispiace. No?
7: Però il whiskietto se lo fa, però il whiskietto se lo fa.
8: Ma piuttosto che tirare la cocaina, va bene, che problema c'è?
7: Però fa male il whisky, fa male.
8: Fa male, però tirare la cocaina non fa male.
7: Perché nei supermercati c'è una bottiglia di whisky che ho scritto bevi responsabilmente e non una busta di coca che ho scritto pippa responsabilmente? Perché?
8: Non mi rompere i coglioni.
7: Sei ubriaco? Sei ubriaco?
8: Sei ubriaco?
7: Sei ubriaco? Sei ubriaco? Sei ubriaco? Si sente che sei al
8: coglioni.
7: Sei ubriaco?
8: Porco.
7: Sei ubriaco?
8: Non
7: sei ubriaco?
8: Porco.
7: Sei ubriaco? Sei ubriaco? Sei ubriaco? Si sente che

0: che penso che sarebbe bene anche uno qua così, eh? No?
1: Non ho capito un cazzo.
0: Salute. Ho un telefono di merda, è pieno di farina, sono pieno anche di farina, che cazzo vuoi? Ti sto dicendo, secondo me questo qua che fa rende legale la cocaina non è una cosa giusta, ma non è anche una cosa così sbagliata.
1: Quindi è giusto o sbagliata? Quindi è giusto o sbagliata? Perché una cosa o è giusta o è sbagliata?
0: È tutte e due, Cruciale, come te, sei un po' proprio un po' etero, è come tutto, un po' tutte e due.
1: Chiedi a tutta la linea femminile del tuo albero genealogico quanto sono frocio, quanto sono frocio, quanto sono frocio.
0: Che cazzo vuol dire? Ma scusami, se questo legalizza la cocaina, va bene che non è legale qua, però lì fanno il cazzo che vogliono.
1: E quindi, che facciamo? Smettiamo di vendere l'alcol o cominciamo a vendere la bamba?
0: Beh, io comincerei a vendere la bamba.
1: Oh, vedi che siamo arrivati a un punto abbastanza chiaro.
0: Tu cosa faresti?
1: Ma io mi faccio i cazzi miei, sono io qua che faccio le domande, non mi rompere i coglioni, su, vattene a fa' culo.
0: Ma che cazzo vuol dire? Ma tu mi chiami, possiamo avere una conversazione decente?
1: Ma non mi interessa conversare con te, devo solo prenderti per il culo, della tua opinione, mi ci sciacquo il cazzo! La tua opinione si chiama ciglia la menta, ciglia la menta, ciglia la menta, ciglia la menta, la tua opinione è sapone per il culo, sapone per il culo!
0: Una farina, sono tutto, due la marmellata te lo tutto in bocca, va bene, vieni qua, sei le palle, vieni qua, frito!
1: Non si capisce neanche quello che dici, dai, ciao, vaffanculo, dai. Un Fabio Volo che non ce l'ha fatta, dai, un altro. Andiamo dal centurione. Centurione, vai centurione.
2: E che ne pensa? Che nel naso suo se c'è il filastro il cazzo che gli pare.
1: Sì, va bene, su questo posso essere d'accordo, ma sull'affermazione del presidente, che ne pensi?
2: Ma tanto alcol o coca è tutta merda, quindi ognuno si ammazzasse come gli pare.
1: Va bene tutto, va però bene tutto. Perché allora non si vende la cocaina?
2: Che cazzo ne so, io mica spaccio la cocaina e porto merda sul camion, figurate.
1: Però tu te la fai.
2: Ma stai in radio e spiacci, tipo porco. Ma che cazzo parli te, dai, sta buono.
1: Perché
2: tu.
1: Ho una leggera forma influenzale, leggera forma.
2: Ma te sarai pippato pure il gesso dalla tazza del cesso, te sarai pippato.
1: Ma dai,
2: poi,
1: su,
2: dai.
1: Ma dai che sei un mantice, lo sanno tutti, dai, senti.
2: Ma chi? Questo... al supermercato a vendere, insieme ai pannolini.
1: Sì, nello stesso.
2: Cambi in pannolino e te fai una raglia e vai col tacco.
1: Nello stesso scompartimento, dici tu.
2: Sì, bravo.
1: Vai sullo scaffale, vedi latte in polvere, la polvere per il biberon e la polvere per il nason.
2: Esattamente, lo sai come sono felici questi ragazzini dopo?
1: Sì, basta che te confondi, perché se metti uno nell'altro,
2: Ma basta che non rompono il cazzo. Dormono e non rompono il cazzo, io mi fotto la madre.
1: Sì, secondo me te pippi col culo, quindi te la sparmi sul pannolino e te lo metti, vero? E poi te caga addosso.
2: A Cruciani, ma non me rompere il cazzo, ma Cruciani, dai, fai bravo.
1: Dai, ciao Escobar, ciao.
2: Va, vaffanculo, Cruciani.
1: Te e tua madre, ciao, ciao, ciao.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: E chiudiamo la puntata di oggi, come sempre, in compagnia del nostro ascoltatore più affezionato, che chiama da un luogo remoto, il castello di Grayskull, l'amico mio.
3: Al pomeriggio il buio cala, accendo la radio, ascolto la zanzara. Cruciani merda, Cruciani colera, sei la rovina dell'Italia intera.
1: Bravo.
3: Ma appena senti un interventista, lo metti giù perché sei un catechista. Cruciani infame, censuratore, con Confindustria giochi al gioco dello un burattino
1: dura tanto ancora
3: della Meloni e di tutto il padronato.
1: Bravo,
3: Cruciani merda, Cruciani colera, c'è la rovina dell'Italia intera.
1: Brava Carotina,
3: questo non me ne cantava allo stadio brutto.
1: Brava Carotina, brava Carotina, brava Carotina, Carotina Sanremo, Carotina Sanremo,
3: culo Carotina, maledetto,
1: ti voglio a Sanremo,
3: maledetto,
1: Carotina,
3: infame di un coniglio bastardo,
1: a posto di Anischilla,
3: vedi cane.
1: Cosa?
3: Se mettiamo solo per venire lì a no, provocarmi,
1: ma
3: bastardo.
1: Sei canterino?
3: Gonfiare il cuore, bastardo, cane.
1: Sì.
3: Coniglio infame.
1: Va bene, senti.
3: De un coniglio
1: va
3: maledetto.
1: Beh, l'hai detto,
3: hai detto. Infame.
1: Ti sei sfogato e hai fatto la tua canzone pidocchiosa. Adesso senti, piccolo abortino. Avrai un argomentino per te oggi, piccolo abortino. Cosa ne pensi? Te lo sottopongo? Allora, il presidente...
3: Tu non hai argomenti.
1: Se non
3: tu
1: me li fai dire.
3: Non hai nessun argomento da affrontare.
1: Non me li fai dire.
3: Brutta merda.
1: Non me li fai
3: perché
1: dire.
3: Io con te non voglio interagire.
1: Sono solo io che ti chiamo, Carotina. Sono solo io che ti voglio bene, Carotina.
3: Ma vaffanculo, cane, Carotina. Vaffanculo,
1: dai, senti,
3: merda, cane.
1: Little Carrot.
3: Vaffanculo infame, cane.
1: Little Carrot.
3: Vaffanculo, ma dai, brutto bastardo, cane.
1: Sai solo dire parolacce.
3: Infame, maledetto.
1: Tu sei drogato. Drogato, ti fai la cocaina. Sei drogato.
3: Sei tu il primo drogato.
1: Non è vero.
3: Drogato.
1: Non è vero.
3: Alcolizzato, drogato.
1: Mai.
3: Io sono contro tutti i tipi di droga, bastardo.
1: Non è vero, non è vero. Menti a te stesso, menti a te stesso. Tu fai le telefonate e poi ti fai le strisce di cocaina. Si sente dalla tua voce.
3: Sei tu che ti fai le strisce di cocaina, maledetta merda.
1: Fatto,
3: e
1: fatto.
3: E poi con te non voglio parlare.
1: Certo.
3: Infame. E poi prima di parlare con me chiedi scusa a tutte le donne.
1: No, Lumachina.
3: Maledetta merda.
1: No, Lumachina, Lumachina, su, esci fuori dal tuo guscio e dimmi che cosa.
3: È
1: Lumachina. Lumachina.
3: È la porta di Grayskull! Che porta!

0: con il cornino.
1: Adesso merda, cane! Fatti sotto, non serve, cane!
0: Le cornine.
1: Ti scatenerò vivo, maledetta merda!
0: Carine, carine.
1: Ti toglierò la pelle, il sangue, ne farò il brodo della minestrina, cane! Che sarà l'ultima cosa che verrai. Il tuo corpo lo porterò sopra un carro mascherato, cane! E ti vilipenderò tutto, bastardo! Brutta merda, devi morire male, devi!
0: Ma
1: devi
0: non...
1: morire!
0: I misteri della lingua italiana. Abbiamo scoperto che lumachina è maggiore di carotina. Quindi purtroppo ragazzi c'è un cambio di programma. Dalla prossima settimana il nostro amico Gresco non sarà più carotina, sarà lumachina. Bu bu bu bu bu bu, con le cornine carine. Ciao, alla prossima settimana.

0: la prima community virtuale globale dove essere completamente coglione genera like, denaro e popolarità. Giovani, vecchi, sciancati, zoccolette, analfabeti, qui c'è posto per tutti, senza limiti di sesso, razza, provenienza e religione. Chiuditi in cameretta, scarica l'app da un server cinese che ti incula i dati personali, scorri fra le challenge di tendenza e dai il tuo piccolo contributo alla regressione dell'umanità. Questa settimana, in evidenza su TikTok,
1: truccata versus struccata challenge.
0: Ciao raga, questa sono io con il make up.
2: Ehi, ciao ma figa.
0: E questa sono io dopo aver passato il latte detergente.
3: Copri, ti mostro. Oh Cristo, è un chupacabras, bruciamola.
1: Riconosci il suono challenge.
4: Ok, sono bendato. Andate col primo suono, vai. Minchia, ma è facile. Maracas.
2: Ma che maracas, è serpente a sonagli!
3: Ah! Ma sei stronzo! Ah, chiamaci 18! Ah, ambulanza, sirena di vipera!
1: Il test di gravidanza nel Medioevo!
5: Prego, madamigella, riempia il calice. Mi faccia controllare. Temperatura ideale.
6: Or dunque, cerusico?
5: Sì, è gravida. E ha una leggera carenza di ferro. Asparagi?
6: No, colera.
5: Ah, bene.
1: I ristoranti dopo il nuovo DPCM.
7: Buon pomeriggio, signori, che cosa vi porto?
8: Due tegolini, grazie.
7: Ah, ottima scelta. Cottura?
8: Sangue. Anche un succo di frutta alla pera.
7: Annata?
8: Almeno di 3 mesi fa.
1: Groot legge Dante.
9: Io sono Groot. Io sono Groot. Io sono Groot. Io sono Groot. Io sono Groot.
3: È incredibile! Che pathos!
9: Io sono Groot.
3: Vaffanculo, Benigni!
9: Io sono Groot.
1: Il cecchino di Gianluca Vacchi.
10: E stai fermo. Stai fermo, porca. E dai, vaffanculo, la piroetta.
1: Indovina chi è al citofono.
3: Ah, è facile! Michael J. Fox!
11: Risposta esatta.
0: Scarica l'app di TikTok e mostra a tutto il mondo quanto sei stronzo! È gratis!
12: Radio 105.
13: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
1: Ho sbiato te! E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
0: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
2: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
3: Tu no, invece.
2: Io no.
0: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
1: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
3: Sì.
1: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta la morte, capito? Morirete.
3: Sì. Quando l'anima dove va?
1: Va in cielo.
3: Dove?
1: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
4: Sì. Col coniglio.
1: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
3: Cioè?
1: Non è che puoi entrare,
3: No. Ah, no?
1: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
3: Sì.
1: La vedono bene.
3: Dice, analizzano,
1: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era?
3: Mm.
1: Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso.
4: Vabbè.
1: Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
3: Sì.
1: Ti mettono all'inverno.
3: Ah.
1: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
3: sì.
1: Appena ti vedono dicono, in Italia, dici, in Bassa Italia avevi questo... sulla terra avevi questo culo,
3: sì.
1: E diciamo dove ti avevi.
3: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere? Tu
1: è
3: che lo sai.
1: Pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
5: Ci sono le macchine?
1: No.
3: No,
1: ci sono le biciclette.
3: Ah,
1: invece lì devi pedalare.
3: Bianche.
1: Bianche, bianche.
3: Ci sono le strade anche?
1: Sì, ci sono le strade, però a
3: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
1: No, le case non sono fatte di nuvole.
3: No.
1: Sono fatte di cazzi.
3: No,
1: sono
3: no,
1: fatte
3: no.
1: di cazzi. Lì in paradiso
3: rimuori
1: ancora,
3: no.
1: Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni, rivivi ancora.
3: Quindi,
1: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
3: no.
1: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già a 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
3: mica la sponda,
1: ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camion rimorchio, ma qua la sponda, dai,
3: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni,
1: vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
3: Com'è?
1: Lì è più grossa. Scusa, non è più quella lì,
5: è una ribellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
1: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
5: Le grotte di Toirano, maestro.
1: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
3: Ma scusami, come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
1: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno.
3: Ah.
1: E se ne mettono 4-5 dentro. Cominciate a morire voi.
3: Sì.
1: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io. Io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
3: Scusami, com'è l'inferno invece?
1: L'inferno è un casino, Elio.
3: È un casino.
1: Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 volte, perché lì.
4: Addirittura.
1: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
3: No.
1: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
4: No.
1: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano. Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
4: Contemporaneamente, quindi è difficile.
1: Contemporaneamente.
3: Se non ti scappi.
1: E guai se una goccia vai per terra.
3: Cosa succede?
1: Te la fanno leccare.
3: No.
1: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
5: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
1: Ci sono due donne.
3: Che
1: vedono. Da dove è venuto fuori la goccia?
3: Due controllori.
1: Due controllori sono donne.
5: Leone. Ma com'è che ci si arriva all'inferno?
1: Niente. Con una velocità, non so, di 60.
5: Dov'è? Volte. Sopra, sotto, destra, 60...
1: sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
5: Si va in metro?
1: È, come si dice, è nell'aria proprio.
4: Tra l'aria,
1: capito?
3: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
1: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
3: 12 lingue?
1: Sì, dice, addition swamp, tomorrow you want less. Poi dice,
3: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
1: Nessuno, no, tu sai quanto capisci.
3: E fisicamente come sei all'inferno?
1: Cazzo.
3: Tutto
1: sei una soava donna.
3: Una soava donna?
1: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
4: È una visione
1: non una suora soava.
4: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
1: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
4: No, trimonologia, detto etimologia.
1: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
3: Ma noi dove andiamo, secondo te?
1: A fare in culo, subito adesso.
5: Grazie.
0: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.
6: Lo Zoo di 105.
7: Ulisse, il piacere della scopata.
8: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Ulisse, il piacere della scopata. Ci troviamo in Francia, precisamente in Dordogna, che suona un po' come rogna, come quella che cresce ai francesi, noti zozzoni che in ogni epoca si sono distinti per la loro scarsa igiene personale. Ma questa è un'altra storia. Perché mi trovo qui, vi chiederete voi, in questa grotta buia e umida come la fica di una balenottera azzurra? Beh, sono qui perché proprio qui, fra questi terricci pieni di cagate di passere, guano di pipistrelli, vi fu ritrovato l'antico teschio di uno dei nostri antenati più famosi, l'uomo di Cro-Magnon. Basso, ipoteticamente con una gran faccia da cazzo, l'uomo di Cro-Magnon è indiscutibilmente uno dei nostri antenati. Più dei meridionali che miei, ma comunque facente parte della specie Sapiens. E poi questo. Vedete? Mentre ho pestato l'ennesima merda di volpe, vi sto mostrando il cranio di un uomo di Neanderthal. Bravi, avete capito? Stiamo attraversando il lungo cammino dell'uomo per divenire merda moderna partendo dal primate, dai nostri antichissimi avi. Ma chi scoperebbe mai una scimmia? Voi no, forse, ma io, dopo una serata giusta, ebro del vinello giusto, non negherei alla fica di una bella Bertuccia delle attenzioni sudice. In tempo di guerra ogni buca è trincea, urlò il popolare Napoleone Bonaparte durante un suo comizio mentre cagava seduto su un Waterloo. Ma veniamo a questo splendido reperto. È un cranio. Un cranio di femmina di neandertaliana.
9: No, Alberto, è un maschio, c'è scritto sul gobbo.
8: Ecco, guardate questo teschio meraviglioso. Potete immaginare che una volta, decine di migliaia di anni fa, magari proprio in una sudicia grotta di merda come questa, stava succhiando un cazzo sporco e puzzolente di un altro ominide della sua stessa specie. Oh, stava cagando in quell'angolo. O perché no, magari stava pensando. Pensando, già. Si ritiene proprio che i neandertaliani fossero ben più intelligenti di come si pensi, ovvero che non assomigliassero a dei sacchi di merda pelosi con delle frontone del cazzo. Ebbene sì, io personalmente sono affascinato da questo pensiero che per un gioco di parole affascinante mi porta quasi ad eccitarmi. Ecco, vedete? Se guardate questa cavità oculare, non vi sembra una fica? O un buco del culo? Beh, per me potrebbe essere entrambe. Perché no? Chi siamo noi per decidere di lasciare tanta abbondanza buttata via da millenni di inoperatività? Vi sembra sbagliato? Anche a me. Ecco, adesso mi chiaverò questo teschio. e attraverso la ricostruzione grafica in 3D potete vedere pelle e carne muoversi come delle guance riempite da una verga possente. Ecco, così.
9: Fermati, Alberto, non credo che si possa fare.
8: Sì, bene. Mi sembra quasi di sentire il puzzo animalesco dell'antichissima puttana delle caverne.
9: Alberto!
8: Ah, bene così.
9: Chiudi, chiudi.
8: Bene, è tutto per oggi in Ulis...
7: Ulisse, il piacere della scopata.

0: Lo Zoo di 105.
1: L'attivista.
2: Su io l'attivista.
3: Buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno, buon anno signora. Senta, posso farle una domanda? Voi tenete anche i biglietti d'auguri?
3: Sì.
2: Sì, ce ne avete di vario genere, sia chat.
3: Dipende, adesso dopo Natale non abbiamo tutto super riassortito, anche perché ci va un attimino. Ma che cosa cercava, che non capisco?
2: Ma io ero interessata, diciamo, ai biglietti d'auguri, sì, per Natale, Capodanno, le feste, insomma, queste cose qua. Ma anche un po' in generale, diciamo, perché volevo capire se voi fate anche un'attività di recupero.
3: Un'attività di recupero? Cosa vuol dire?
2: Nel senso, cioè, siccome sa che i biglietti d'auguri, insomma, in genere vengono, a parte, insomma, non sono sempre belli, però vengono, diciamo, dati con un regalo.
3: No, noi abbiamo alto livello, mi scusi, guardi.
2: Ah, ok.
3: Capisco cosa vuole.
2: No, glielo
3: comunque,
2: stavo spiegando. No, glielo stavo spiegando. Mi faccia dire, glielo stavo spiegando. Dico,
3: sì, mi dica,
2: anche
3: mi
2: quelli
3: dica,
2: belli.
3: Che pubblicità lo dica anche, prima, perché è inutile tenere un quarto d'ora.
2: Se
3: e
2: mi fa parlare, glielo
3: dico. Non recuperiamo, non vendiamo roba di altri.
2: Ok, ho capito. Ecco. Se mi fa dire, ci arrivo. Senza che stiamo un quarto d'ora, perché pure io. Allora, dicevo, i biglietti d'auguri vengono dati insieme a un regalo, no? Poi dico, ah, che bello questo biglietto d'auguri, lo metto nel cassetto, illudendolo che ci rimarrà. E poi viene buttato via, in genere.
3: Non capisco cosa vuole.
2: Cioè,
3: comunque,
2: c'è poca gente che ha cura di questi biglietti. Cioè, in genere vengono maltrattati, buttati nella pattumiera. Speriamo
3: almeno
2: differenziata.
3: Noi non buttiamo, i nostri biglietti costano, guardi, 9 euro, 10
2: vendete,
3: euro, 8
2: cioè,
3: euro.
2: E voi li vendete.
3: Sono biglietti che diamo in omaggio, regaliamo, fine
2: sì,
3: serie.
2: Sì, vabbè, ma lei li vende.
3: Se qualcosa
2: ma
3: in offerta,
2: quelli,
3: se vuole musicale.
2: Quelli che,
3: l'unica cosa. Adesso vado perché ho gente.
2: Quelli
3: scusi,
2: che lo ricevono, il... E che sta stupida che mi ha attaccato il telefono.
4: Lucilla, tutta agguerrita, decide di richiamarla per farla incazzare ancora di più, dandogli della stupida.
3: Buongiorno?
2: Sì, pronto, lei non mi ha fatto finire, quindi scusi, è stupida.
3: Allora, stupida? Anche no.
2: Ho capito, pazienza. Allora mi faceva finire e non era stupida. Non mi ha fatto finire, stupida.
3: Perché? Mi dica.
2: Eh no, dico, io stavo cercando di fare un discorso, ma attaccato dicendo che era pubblicità, che stava un quarto d'ora, e che cavolo.
3: Mi dica,
2: e
3: mi
2: allora,
3: dica.
2: Oh, allora io volevo sapere se voi chiedete ai vostri clienti di non gettare, non maltrattare questi biglietti d'auguri, Porelli. Cioè, è brutto, lei pensi, e viene regalato col regalo. Ah, che bello, sono stato regalato, mo mi tengono sulla mensola. Invece no, a te è una pattumiera. È brutto.
3: Lei che problemi ha? Infatti, perché secondo me lei...
5: Stupida, io adesso prendo il numero suo e poi facciamo due conti.
2: Signora, sì, capito, ma lo prenda, almeno stiamo un po' al telefono e ne discutiamo. Sto cercando di fare delle domande e nessuno mi risponde.
5: Io ho risposto per un quarto d'ora a una cosa che non capisco.
2: Ma lei deve
5: allora,
2: se non
5: gratis.
2: La capisci... Ma non li voglio gratis, io dico...
5: E allora cosa vuole? Mi scusi,
2: urla?
5: Chiaro.
2: Ma perché
5: cosa
2: urla?
5: Vuole?
2: Ma perché sta urlando? Sta urlando!
5: Ma chiama, dice stupida una signora! Ma che vuoi? Ma che
2: allora,
5: vuoi?
2: Il mio dito, ripartiamo.
5: Dammi sto numero.
2: Signore, calmatevi, ripartiamo da capo. Non ripartiamo? Volete ripartire? Niente, non ripartiamo. Due stupide con una fava.
1: L'attivista.
2: Che so io?
1: L'attivista.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: A Radio 105 sono le... Guarda qui! DJ!
2: Nelle puntate precedenti.
1: Con... Benvenuti!
3: Monzoloidi. Monzoloidi. Solo su Radio 105. Con quello e quell'altro.
4: Vorrei prendere un cavallo senza piccoli,
1: dove non serve. Allora siamo qua oggi qua in Monzoloidi. Io sono Wender con ovviamente nel programma c'è la parte centrale che è...
5: Allora ieri
3: state ascoltando Monzoloidi con quelli lì. Un programma a boba proprio.
1: Amici ascoltatori, bentornati a Monzoloidi, un'altra puntata! Incredibile, io sono Wender, con me c'è Squalo! È in regia il grande super numero uno dei fonici italiani,
5: DJ Spine!
1: Benissimo, allora oggi tratteremo un sacco di roba, faremo sentire un sacco di musica, ma soprattutto...
5: Giallo!
6: E adesso Giallo!
3: Monzoloidi, solo... su Radio 105 con quello e quell'altro.
4: Ero impaurito e stavo frenando.
1: Bene, come abbiamo detto ieri, oggi lo facciamo, poi non dite che manteniamo le cose.
5: Ieri c'è stata una bellissima giornata di campionato di Serie A. Abbiamo visto l'Inter che ha perso. No, l'Inter ha vinto. Ah, no, aspetta.
6: Chiamateci al solito numero, quello che ci avete tutti. No, questo, l'altro numero.
1: Allora oggi l'argomento importante, ricordatevi, parliamo appunto dei funghi, giusto?
5: Sì, sì, funghi trifolati, funghi porcini, funghi ressi, funghi...
1: Quindi sentiamo, se volete chiamarci, il numero è...
7: Chi è?
1: Pronto?
5: Pronto? Buongiorno? Siamo i Monzoloidi! Con chi parlo?
1: A me sembrava il direttore.
5: Ah, era il direttore?
1: E adesso...
5: Ma cos'era? Che canzone era?
3: Monzoloidi, solo su Radio 105, con quello e quell'altro.
5: Vai Spine, apri le linee.
7: Pronto?
5: Pronto, allora che cosa ne pensa lei dei funghi?
7: Eh?
5: I funghi?
7: O posso resort?
5: No, ma i funghi, stavamo parlando dei funghi.
1: I champignon, i porcini.
7: Sì, andiamo, mangiatelo tu.
5: Mangiatelo tu, ma che tempo c'è là? C'è il sole?
1: Benissimo, allora andiamo avanti con il programma.
6: Sta finendo il tempo, ragazzi, in chiusura.
5: Monzoloidi è il programma più bello.
1: Va bene, ciao a tutti, grazie.
5: Ciao.
3: Avete ascoltato Monzoloidi con quelli lì. Torna domani,
8: Rai Spreco presenta
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
13: Chi l'ha svisto?
8: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
14: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass, e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
15: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
14: Scusi, non sto capendo.
15: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
16: No, questa volta io ti tolgo.
15: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
16: Prendi la candeggina, Rosario.
17: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
15: Oh no, Brimbelli!
16: Abbiamo vinto, usciamo!
14: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo, non molto occulta, ma insomma della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito durante la messa più lunga le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
2: Pronto?
14: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
2: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
14: sì.
2: Che sono andato a puttane.
14: Benissimo.
2: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
14: sì,
2: no?
14: Sì. Ma lei sta a Pavia?
2: Sì.
14: Tutto bene? Si è strozzato?
2: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami sì. delle feci.
14: Guardi,
2: forse
14: vabbè.
2: C'è il sangue.
14: Sì,
2: allora, signora...
14: Bene. Questo
2: mi ascolti,
14: sì.
2: ero puttane.
14: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
2: E quella sera c'era uno con la parrucca.
14: Ah.
2: Non vorrei che sia, come si chiama?
14: Don Gaetano?
2: Gaetano?
14: Don Gaetano, sì.
2: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
14: Scusi, lei...
2: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Sei il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porcaccia me se. Porca ma... sangue non c'è nelle feci.
17: Cacciavite Brimbelli.
14: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
2: Sì, scusa collega.
14: No,
2: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
14: Ma perché mi passate Rai Sport?
2: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
14: Ho capito, ma per telefono.
2: Alla priorità.
14: Sì, anche sulla Rai 3.
2: Su tutto qua.
14: Va bene.
2: Lo sport.
14: Sì.
2: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
14: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
2: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
14: Sì.
2: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
14: Ah, all'ungherese?
2: Sì, biliardo all'ungherese.
14: E
2: per
14: cosa
2: chi non
14: si...
2: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
14: Sì.
2: Ecco.
10: Glauco! A tavola che conto!
2: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
10: Dai,
2: ma tu,
10: che ti ho
2: ma
10: fatto
2: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
10: Dai che ti ho fatto l'insalata.
2: Me, commento il colpo di bagalo, perdi, un attimo.
10: Dai che si raffredda l'insalata.
2: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
14: Sì.
2: Ecco, fa il colpo.
14: Ecco.
2: Uno.
14: Sì. Due.
10: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
2: Che Bagalov, porco.
14: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
2: Allora signora,
14: sì,
2: sono quello della cacca,
14: sì.
2: dell'esame delle feci.
14: Sì.
2: Allora, sono
14: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
2: No.
14: Senti
2: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni. Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai ma fare la cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci. Ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
17: Bastoncino Brimbelli.
2: Ma questo Brimbelli ha ancora tanto da petare da noi. Non lo so, vabbè. Comunque non l'abbiamo visto quello, il pedofilo del merda.
14: Bene,
2: visto.
14: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni caso.
2: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Ghetto.
14: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
2: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
14: Sì.
2: Perché il campione ungherese Nemecek.
14: Sì.
11: Porco l'insalata che si raffredda il cane.
2: Ma l'insalata non si raffredda.
11: Dov'è tuo figlio?
2: Niente. Vabbè, tanto lo sport in merda. Dai.
11: Hai visto Peppino?
2: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
11: Chiama Peppino e digli di venire a tavola.
17: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
12: Radio 105.
13: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
18: Come sta? Come sta? Come sta?
19: Come sta? Merda!
13: Però.
19: Però.

0: retro.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fango, te mi fai a brutegna, solo ci parla con te.
0: Però.
2: This is the Zoo. Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
3: Pronto? Pronto? Pronto?
4: Siete.
3: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
4: Sì?
3: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
5: Pronto?
3: Pronto, signora?
5: Chi parla?
3: Sono uno scrittologo, signora, c'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
5: Sì.
3: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo sesso.
5: No.
3: Lei si diverta con me, perché guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche,
5: sì,
3: come da Lema.
5: Vale.
3: Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
5: Vabbè, io devo andare a lavorare.
3: No, senti, sì, usciamo insieme.
5: Siamo coi piedi per terra.
3: Trombiamo insieme, amore.
5: Sì.
3: Spariamoci
5: ciao,
3: una ponna rivoltata in faccia.
5: Ciao,
3: amore.
5: Ciao.
3: Baciami, amore. Baciami. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
5: Porco.
3: Pronto?
5: Sì.
3: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
5: Guardi, io ci siedo con te, mi ho ammazzato.
3: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
5: Pronto,
3: signora, una lettera d'amore.
5: Ci tengo vent'io, nero schifo.
3: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
6: Pronto?
3: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
6: Sì, no, se la ficchi in culo.
3: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
7: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
3: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
7: E come chiudiamo stavolta?
3: Questo cazzo.
2: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
8: Lo Zoo di 105.
2: La prima serie TV ispirata al mondo di oggi.
9: Ispirata al mondo di oggi.
2: E a come saremo nel futuro. Incentrata sui problemi di attualità e sulle sfide poste dall'introduzione di nuove

0: è Black Mirror. Come i vibratori wifi, i baffi robot e i bocchini virtuali. Tutto questo è Black Mirror. Lo schermo molto scuro, praticamente nero.
1: Benvenuto su Netflix. Il film novità di oggi è Uno strano esorcismo. Vuoi guardarlo? Tasto destro no, tasto destro premuto col cazzo sì.
2: E questo è... va bene, dai. Ah!

0: Padre, finalmente è arrivato.
1: Sia lodato Gesù Cristo, figliolo, sempre sì. Sia lodato.
0: Sì, grazie altrettanto.
1: No, dico, lei deve rispondere, sempre sì. Sia lodato.
0: Sì, grazie altrettanto. Allora, venga presto, non c'è un secondo da perdere, qui ho problemi con la mia figliola.
1: Ecco, allora dove si trova la piccina posseduta? È vestita? Dico, è vestita la piccina?
0: Sì, sì, allora...
1: Mannaggia la miseria.
2: A te la scelta! Dove si trova la bambina? Tasto destro, nella camera da letto. Tasto sinistro, nella stanza con le pareti di merda.
3: Eh beh, questa è una scelta giusto per dare un po' di dinamica. Tasto destro, sinistro. Tasto sinistro, le pareti di merda.
0: Allora, è nella stanza con le pareti di merda, venga. Guardi, l'avverto che è uno spettacolo raccapricciante,
1: L'ha visto meno. Oh, per Giove. Senti, un attimo, sto parlando. Un secondo, ecco. Se la metti piano, si possegga da sola piano.
0: Non fare così! Lo vede, prete, lo vede
1: e
0: che
1: lo
0: fa!
1: Lo vede. Ecco, non c'è altra spiegazione. Questa bambina...
0: Mi caca dappertutto!
1: Allora, prima di tutto ha dei problemi intestinali.
0: Quella è la madre.
1: No, quella è la manna. È posseduta da...
2: A te la scelta! Da cosa è posseduta la bambina? Tasto destro, dal demonio. Tasto sinistro, da Diego Abatantuano.
3: Beh, questo è facile, Abatantuano tutta la vita. Violenza!
1: Questa bambina, purtroppo, è posseduta da Diego Abatantuano, papacco.
0: Ma com'è possibile, prete? Ma com'è possibile?
1: Quello è un vecchio volpone, ci tira certe capellate.
4: So diabolico nell'amblesso. Sproporzionato per quanto riguarda le dimensioni del sesso. E si trova la donna giusta, me la ciccia come una racosta.
0: Porca troia, padre! Porca puttana! È così da giorni! La mi dica che si può salvare, mi dica che si può fare qualcosa! Zitta! Puttana!
1: Faccia vedere il Milan un attimino, così si calma, ecco. Non ne sono sicuro, guardi, è la prima volta che mi capita un caso di possessione del genere nel Cristo. Caccio, è la limitazione peggiore di Diego Abatantuono proprio dall'alba dei tempi. Però purtroppo si tratta di una possessione di Diego Abatantuono.
0: E basta! Mi c'ho il mal di testa!
4: Sono atrocità! Doppia T come terremoto e tragedia! I come ira di Dio! L come lacco di sangue e A come adesso vengo e ti sfascio le corna!
1: Porca puttana, che imitazione! Forse almeno fedele all'originale uno si
0: ma
1: fa
0: almeno mi faceva risate. Carlo Verdone, che a me mi piace di più!
1: Sì, sì, un Nino Taranto!
0: Chi?
1: Nino Taranto!
0: Ma vada a fanculo, prete!
1: Sono un padre! Oh, Signore Gesù Cristo protetto dal segreto del confessionale! E cos'è quest'altra diavoleria? Sta lievitando la bambina, la babuina, la lieghina. Sta lievitando.
4: Papacco, sto lievitando, sto lievitando.
0: Madonna, la faccia smettere, padre, la prego. Sarò costretto ad ucciderla. Quando restano.
5: Arrascerò, cerfo di montagna, oppure migrerò.
1: Scusi, signor possessore.
5: Migrerò.
1: Non è così.
5: Come un maiale migratore.
1: Non è così, non è così. Io rinascerò. Come? Io rinascerò. Dimmi te.
5: Io rinascerò.
1: Cervo di montagna.
5: Cervo di montagna.
1: Oppure migrerò. Come un uccello migratore.
0: Ma cazzo, prete, ma ci si mette anche lei.
5: Come un uccello migratore.
0: Ma qua per salvare la bambina.
1: Sì, la bambina non me ne frega un cazzo, però vada tu, non ci tengo. Cioè,
0: Madonna,
1: patrimonio nazionale. C'è una cosa sola da fare a questo punto. Prima di tutto farla smettere, perché mi sta rovinando proprio la vita. E seconda cosa.
2: A te la scelta. Qual è la loro ultima possibilità per salvare la bambina? Tasto destro, recitare un'antica preghiera esorcizzante. Tasto sinistro, scorreggiarle fortissimo in faccia.
3: Questa è... Sarei per l'antica preghiera. Ma minchia quanto mi piace Abatantuono. Poi anche le scorregge mi piace. Tasto sinistro, scorreggio in faccia.
1: Purtroppo, figliolo, nel Cristo l'unico modo per esorcizzarla è scorreggiarle fortissimo in faccia.
0: Me?
1: No, alla bambina, scorreggiare a lei, a essa. Diciamo, ecco. È pronto, lei le sa fare a comando.
0: Sì.
1: Tira il dito.
0: Proviamo.
1: Tira il dito che carico. Hai sentito come sono sempre pronto io?
0: Che schifo, cosa ho mangiato?
1: L'ostia.
0: Questa è l'ostia, eh?
1: Sì, sì.
0: È l'ostia variata, eh?
1: Purtroppo questo passa al convento. Allora, uno, due e tre.
6: Papà, papà, ma che succede? Perché tu e il prete avete il culo di fuori?
1: Ecco, questa è una domanda che mi hanno fatto anche in altre occasioni.
0: Ha funzionato! Ha funzionato, padre!
1: Oh, perfetto, ne sono lieto. Allora, il mio compito qui è finito. Nel Cristo e addio, ecco.
6: Papà, ho tantissima fame.
0: Lo so, piccolo. Vabbè, adesso vado in cucina e ti preparo qualcosa, eh.
5: Che profumino!
4: Che state cucinando? Poppette di merda?
0: Ma vaffanculo di nuovo!
6: Wow!
7: Tutto questo è Black Nero. Praticamente nero. Lo Zoo di 105 presenta Pornbub.
6: Amore, io esco!
3: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
3: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
7: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
8: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
7: Pornhub. The spiration is in the thick.
8: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
8: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
9: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
9: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
9: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
8: Molto volentieri.
3: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
8: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, Ambrogio Foga.
6: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
9: Anche tu mi fai impazzire.
3: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
9: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, spaccagliela sta bastarda.
8: Andrea, prendimi ora.
3: Oh, ma non ci posso credere, una vera sera. Dai, che cazzo?
9: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai?
8: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
9: Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
9: No, no, no, porca troia, porca puttana.
3: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
9: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
9: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
9: Eccomi. Scusa.
8: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
8: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
8: Sì. Ah,
3: sì. Sì, dai, dai.
8: Aspetta. Ah, là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No, no. Scusa, vista.
3: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
9: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
8: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
9: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
8: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
9: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
8: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
9: Porca troia, ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
8: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
9: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la vomita.
9: Mi viene da...
8: Oddio, anche a me, anche a me!
2: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
9: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
8: Con l'happy ending!
9: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
6: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
2: Valuta il film.
3: Una merda.
7: Porn Bob. The spiration is in the fic.
10: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
6: Allora, Giacomino, stai sempre attento, non dar troppa confidenza e tieni pulita la stanza dove sei, ne? Se hai bisogno, chiama, io prendo papà e corro subito da te.
11: Tranquilla, mamma, ho 20 anni, dai, smettila di preoccuparti così, non sono più un bambino. Sto andando all'università adesso.
6: Ma perché un Erasmus così lontano? Ma non c'era più vicino.
11: No, mamma.
12: Il treno regionale 3071 è in partenza.
11: Ecco, dai, il treno sta partendo, 3. Dai, vai, oh.
6: Mi raccomando, non addormentarti in treno che non si sa mai. È un interregionale, c'è gente brutta.
11: Ma dai, mamma, ma che cavolo vuoi che mi rubino? Sono un povero studente che va all'Erasmus. E il telefono lo tengo nella tasca di dietro, ci sono seduto sopra.
6: Sì, ma di questi tempi.
11: Ma dai, smettila, stai tranquilla, non mi addormento, va bene?
6: Ok, ciao Gioia. Ciao Gioia.
11: Ciao, ciao.
10: Parecchie ore dopo.
13: Biglietti, grazie.
14: Che male la bocca. Che succede? Perché mi fa male la bocca? Come gli sesta. No, Non ho più i denti! Non ho più i denti! Mi hanno rubato i denti!
13: Lo fanno, lo fanno.
15: Oh la Madonna, che sonno profondo!
16: Ehi Giovanni, ma che muso lungo che hai? Che succede?
17: Cazzo, che mi hanno invitato ad un raduno di moto che vorrei tanto esserci ma non posso andare.
16: Perché? Sei rotta l'arle?
17: No, no, ma anzi, vada Dio, solo che come faccio con Thor, il mio mastino napoletano?
16: Già, il mastino! Beh, ma scusa, e qualcuno della tua famiglia non può andare a dargli la pappona?
17: No, non può andare, perché sono tutti via per il matrimonio di una mia zia che si risposa. Io non sono andato perché appunto ho Thor.
16: Guarda, non so se può farti piacere, ma non ti ho mai detto che io sono un ex addestratore cinofilo. Ho anche una discreta capacità con i molossoidi. Anzi, diciamo che i cani giganti mi amano, cazzo.
17: E quindi cosa vorresti dirmi?
16: Che ci vado io da Thor a dare da mangiare al cicciolone lì. Hai capito?
17: Ma veramente? Ma sei sicuro? Ne sei certo?
16: Ma certo, che cazzo di amico sarei altrimenti? E poi mi fa piacere conoscere il cucciolone.
17: Ma grazie, grazie, ma cioè veramente, ma sei sicuro che cioè poi lo sai gestire?
16: Dai, dai, sono il re dei molossoidi.
17: Grazie, grazie, grazie di cuore.
16: Allora, Thor, bel cucciolone, sono lo zio. Dai che ti ho portato la pappona. Già che entro nel cancelletto, bello cucciolone.
18: Ehi, fatti!
19: Povero Sebastiano! Hanno dovuto ricomporlo aggiungendo anche delle imbottiture.
0: Non mi perdonerò mai di averlo mandato da Thor. Dovevo avvisarlo che era un pelo irrequieto come cane.
20: Non è colpa tua, Sebastiano era un addestratore esperto. Il re dei molossoidi, sono sicuro che è così che avrebbe voluto morire.
0: Dici?
20: Sì, sì, convintissimo.
15: Re era re. E anche degli altri oloidi.
21: Oh, lo sai che ieri Andrea è partito per la vacanza in direzione Los Angeles?
19: No, che bastardo! Ma scusa, ma a Los Angeles non è pericoloso per le cose che dicono in TV?
21: Ma a me ha detto che sono tutte esasperazioni dei media per fare ascolti. In realtà l'incendio non è così ampio come dicono. E poi per la cosa dei fuocherelli ha trovato anche delle offerte ottime per Los Angeles.
19: Che bastardo!
21: Eh già, chissà come se la sta godendo il merda!
18: Ehi, fatti!
19: Già, dai, chiamiamolo che ci fa un po' di invidia.

0: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta.

0: bentrovati a una nuova stagione del segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi.
1: Para guardar el secreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Erbastraccia! Erbastraccia! Ma dove si è cacciata quella plebebete? Erbastraccia!
3: Eccomi, signora. Mi scusi il ritardo. Stavo cucendo la nuova macchina da cucire.
2: Idiota! Perché hai comprato una macchina da cucire? Non potevi comprare una macchina già cucita?
3: Mi perdoni, signora. Non ci avevo pensato. Vado subito dal rivenditore di elettrodomestici e me la faccio cambiare.
2: Ah, cretina! Non lo sai che io e il rivenditore di elettrodomestici abbiamo un trascorso anale?

0: di prepararsi, signora! Dobbiamo andare a teatro a vedere il maresciallo Sciallomare che recita Shakespeare!
1: Deficiente! Non lo sai che io e Shakespeare abbiamo un trascorso orale?
2: Com'è possibile? Morto da 400 anni!
1: E ha il suo fascino!
2: Anche da cadavere!
0: Ma signora! Se non andiamo a vederlo, il maresciallo ci rimarrà molto male!
1: E va bene, sguattera schifosa! Andremo a teatro a vedere il maresciallo recitare Shakespeare. Ma attenta, se per caso qualcuno dovesse scoprire il mio
3: segreto,
1: ti riterrò direttamente responsabile.
0: Il suo segreto sarà al sicuro, donna Ruanda. Glielo giuro sulla tomba di mio nonno.
1: Stronza! Non lo sai che io e la tomba di tuo nonno abbiamo un trascorso anale?
4: Di nome Alcantara!

0: Senti la magia del teatro, straccia.
1: Ah, quanti ricordi.
2: Perché? Era un'attrice, donna Ruanda?
1: No, mi scopavo attori a manciate.
2: Oh, sta per iniziare. Come sono emozionata.
3: Essere o non essere, questo è il problema.
4: Potrei farle la stessa domanda.
3: Se sia più nobile nella mente soffrire colpi di fionda e dardi d'atroce fortuna, o prendere armi contro un mare d'affanni e opponendosi per loro file.
4: Potrei farle la stessa domanda.
1: Bravo! Bravo!
5: Bravo cosa? Dice sempre la stessa cosa.
1: So.
5: Sei bravo di cosa?
6: Romeo, perché sei tu, Romeo?
4: Potrei farle la stessa domanda.
7: Oh, Giulietta mia amata, perché non scendi da quel balcone? È pericoloso.
6: Potrei farle la stessa domanda?
8: Oh, Romeo, il mio animo è tormentato perché ho scoperto un
9: segreto.
7: Quale segreto, mia amata Giulietta?
4: Potrei farle la stessa domanda?
8: Il segreto di donna Ruanda.
0: Non rivelare il mio segreto, mignotta.
8: Oh, Romeo, il segreto di donna Ruanda, eh?

0: via, donna Ruanda! Presto, andiamo via!
1: No, aspetta! Adesso c'è Otello!
2: Si scopa, lei non va,

0: La tua vita più colore, ogni giorno per due ore, non lo so se sei capace.
1: Minchia come ci piace!
0: Il mio cazzo te lo ciucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace!
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando ce lo zoo, tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
4: Che spettacolo, raga, ci voleva questa cosa da fare tutti assieme.
5: Sì, è vero, cazzo, adesso siamo tutti insieme, abbiamo un sacco di cose da fare, wow.
6: Raga, idea della Madonna.
4: Quale, cazzo.
6: Compriamoci tutti lo stesso orecchino buffo come segno della giornata. Come tipo una confraternita, eh?
5: No, oh, figata, dai, ecco, guarda, c'è un negozio di bigiotteria.
4: Scusate, ma io ho un problema.
5: E quale?
4: Non ho il buco.
6: Dai, cioè, 50 anni non avevi messo l'orecchino. Ma che cazzo sei, un parroco?
5: Ma veramente?
4: Ma no, è che ho sempre avuto paura delle infezioni.
5: Ma che cazzo stai dicendo? È una minchiata. Sei sicuro che non l'hai mai fatto? Perché hai paura, eh?
4: No, figurati, io sono uno che non ha paura di un cazzo. Una volta mi sono anche cucito una ferita da solo in campeggio, no?
5: Ma non dire cazzate, dai.
6: Dai, sei proprio un coglione. Dai, fatti il tuo buco, dai.
5: Dai, andiamo, cazzo.
4: Caga sotto. Ok, lo faccio, cazzo, lo faccio. Però speriamo non faccia infezioni o cose simili.
6: Ma vai, tutto materiale analergico. Dai, nel giro di una settimana sei nuovo.
4: Ok.
7: Ehi, hey, infatti.
4: Ma che cosa hanno detto i medici?
6: Che sperano si risvegli dal coma presto. Intervento di rimozione di parte dell'emisfero destro del cranio in seguito all'infezione. Non è stata una passeggiata.
4: Ma cazzo. Povero Paolo, un caso su un milione poi.
6: Poverino, guarda, era così bello con il suo orecchino.
8: Non è vero, sembrava uno sciattone di merda.
4: Mario, secondo te mi porto un giubbotto per fare un bel giro a piedi per Catania?
9: Ma figurati, siamo in Sicilia, mica a Milano. Qui è una piccola Africa. C'è sempre una temperatura gradevole e fuori c'è un bellissimo tempo.
4: Ma sei sicuro? C'è un cielo, un venticello? Non me la racconta giusta.
9: Ma che cazzo dici?
4: Guarda, sai che ho la patente nautica e un pelino so leggere i cambiamenti atmosferici. E mi sembra che vi siano delle perturbazioni all'orizzonte, considerando anche la direzione e la forza del vento, e che siamo sul mare, io non sarei così sereno.
9: Dai, cazzo di Bernacas!
4: Guarda il cumulo Nembi, guarda!
9: Ma succhiami il cazzo e muoviti, che voglio sfondarmi di arancina!
4: Vabbè, io però sono ancora dubbioso sull'ombrello. E giubbotto. Guarda il cumulonimbi.
9: Dai, stronzo! Guarda il meteo sull'iPhone. Sole e vaffanculo. Dai, andiamo!
7: Infatti!
4: Ti avevo detto come lo nembi!
5: Prendimi la mano! Non parla!
4: La mia si è trasformata in niente!
5: Ti porterà via!
8: A Catania si dice arancino maschile. A Palermo arancina femminile. Comunque c'aveva ragione, i cumulonimbi erano minacciosi.
9: Yeah, mamma mia, oh, che bello avere la patente, oh, ora possiamo farlo quando vogliamo.
10: Sì, siamo giovani, pieni di vita, adesso abbiamo anche la macchina, non ci ferma nessuno.
9: Yeah, chissà quanti viaggi faremo in giro per le spiagge a goderci la vita.
10: Sì, mamo, non facciamo come tutte quelle coppie che si ammorbano a 20 anni. Io non ho intenzione di rompermi il cazzo. Cerchiamo di essere una giovane coppia dinamica. Se vediamo che non funziona ci molliamo, ce la spassiamo. Siamo troppo giovani per robe troppo serie.
9: Dai, scopiamo.
10: Sì, dai, cazzo, dai. Tira fuori il goldone.
9: Ah, ce l'ho sotto la sella dello scooter.
10: Minchia, ma sei uno scemo.
9: Ma sì, dai, ci stiamo attenti.
10: Ok, ma appena senti che stai per venire, caccialo fuori, eh.
9: Minchia, sono super falco io.
7: Ehi, infatti.
9: Eccomi, sono tornato.
10: Mia madre è stata gentile a farci stare da lei finché non troviamo casa.
9: Sono distrutto, ho dovuto mollare l'università. Altrimenti non ce la faccio con i due lavori per mantenere il bambino.
10: Meno male che sei riuscito a vendere la macchina.
9: Già.
10: Scopiamo?
9: Sì, dai, almeno quello, tanto il bimbo dorme.
10: Preservativi?
9: Non ce li ho.
10: Vabbè, dai, stai attento.
9: Ma certo.
7: Ehi, fatti! Due!
8: Eccolo, è un altro maschietto. Mamma mia, com'è bello vedere una coppia così giovane che invece di fare la bella vita per le spiagge decide di mettere su una famiglia così numerosa. Complimenti.
9: Già.
8: Ma senta, ma che cos'ha nello zaino? Vuole lasciarlo qui per andare a trovare la sua fidanzata in corsia?
9: No, no, non si preoccupi, lo tengo perché dentro c'ho 1000 goldoni, non si sa mai.
8: Figa, non hai un cazzo, ma un cecchino.
3: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.

0: Lo Zodi 105.
1: Attenzione, questa scenetta è consigliata solo ad un pubblico veneto. Specifichiamo che sotto i beep non ci sono parole volgari, ma solo nomi di fiori e bacche. Questa scenetta è solo una simulazione, noi siamo credenti e veneriamo il Signore. Sempre sia lodato.
2: Cobra Khan, Cobra Khan. La scuola di karate veneta. Nella puntata precedente, la scuola di Cobra Khan sembra aver definitivamente chiuso.
3: No ragazzi, però io mi sento svuotato.
4: Anch'io, Miguel. Quei due mi hanno smontato la patata.
3: Ci deve essere sotto qualcosa.
4: Due mega cazzoni. Non pensavo che a quell'età si potessero avere ancora certe prestazioni.
3: Ma basta, Maria Scollata, ma non c'è solo il sesso.
4: Hai ragione, Miguel. C'è anche la bemba e l'alcol.
2: Ma come in tutte le serie televisive di serie B, c'è sempre il colpo di scena che permette agli autori e agli attori di continuare a lavorare, invece di finire a fare i camerieri in qualche bar frequentato da produttori famosi e doverli spompinare per avere una parte. E così.
5: E tu chi sei?
6: Son John Crisi, maiale spudorato, e son venuto a riportare ordine alla mia scuola. Maiale sporco de merda! Candela suina!
7: Wow, che professionista!
8: Porca c***a, son già fan!
2: Ma l'arrivo di John Crisi non aveva fatto molto piacere a Johnny Lawrence, che iniziò a pestarlo a sangue davanti a tutti gli alunni.
6: Porco c***o! C'ha la pasta c***o su per il muso del gnaro!
8: Ti piglio con una stronza!
6: Bastardo de merda, ingrato schifoso maial come quel porco del cane in
8: Ma merda su straporco, dai che te copo!
3: Forza sensei, forza!
8: Che incontro! Panda ciliegia quel porco de...
6: Senti, Fiol, mi son messo mal, can, molto mal. Go dovu anche a fingere la mia morte, perché go più debiti di Paolo Noyes a Miami. Fame bosegato. Fame lavorare con te, che t'aiuto io a formar sti quattro infami balordi pessi de roia. Cani!
8: Ma che cazzo ho avuto che me ne fotte a me, can, che te sei un pessente de merda, panda pittore scorticata agli aborigeni. Cante si vece, boia! Vai al macello, la saron scorre giù in culata in cinghiali, alce!
5: Non abbiamo bisogno di te, vecchio porco!
6: Can maiale bastardo inciudala, porco! Con quella cresta de merda te stai a parlati, brutto sacco de merda con la sgomata de Formula 1 sulla bocca! Balordo infame, bastardo volante!
5: Mi arrendo, sei troppo forte, sensei! Forse questo signore ti può aiutare,
6: Ascolta, porco! Se Tite me fa entrare nel tuo dojo, maiale bosegato, te porto bamba puttane gratis, can!
4: Solo bamba, serve solo bamba! Per le puttane, basto io!
6: Ben detto, Roya! E poi, mi ti aiuti a devastarla russo, quel balordo bosegato porco!
3: Comunque, sensei, io credo che sia importante che la scuola rimanga...
8: Basta zitto, coglione, dai, noi altri vogliamo la bamba! Bamba, bamba!
4: Puttana, puttana, puttana!
3: Maria Scollata, non ti riconosco più però. Quando ti ho conosciuta eri tutta Bibbia e religione.
4: Sono sempre la stessa persona, Miguel. Sono tutta Bibbia, religione, bamba e pisellate.
3: Ma se ti piacciono le pisellate, perché non hai voluto il mio, scusa?
8: Per sto motivo qua, te!
3: E la madonna.
8: Ara, ara che bastone.
5: Guarda il mio, gli mancano le ruote, i bambini che salutano, bastardo, sembra uno scuolabus.
8: Ara che scivo.
3: Scusate, ma voi non siete normali, voi siete malati.
8: Ma porco migolmose qua, guarda come si alza, può venire l'acqua alta la figa.
3: Ma non sono cazzi, questi sono due avambracci di Conan il Barbaro.
4: E pensa che ci entrano tutti e due insieme.
3: Ma porco...
4: Volgare!
3: Io!
2: Nel frattempo, nel concessionario di auto impossibili di Daniel LaRusso.
9: Scusami, povero, mi chiameresti il ragazzino nuovo che ho assunto, quello lì che c'ha le dita gialle?
8: Intende il figlio di Johnny Lawrence, signore, cioè quello che ha assunto per mortificare ulteriormente il Pippo Franco biondo e più indebitato di Paolo Noyes e Mazzoli, a Miami, aggiungo.
9: Ah, sì, esatto, che fatica a risponderti.
10: Signor LaRusso, mi ha fatto chi chiamare?
9: Siete sicuri che... Però è proprio una tenerezza. Vieni, figlio dell'indigenza. Raccontami un po' la tua infanzia. Che mi piace sentire storie di cambiali, post datati e scarpe con più chilometri di uno Scania.
10: Vede, signor LaRusso, mio padre mi ha abbandonato quando ero piccolo e mia madre è un'alcolizzata ed essendo povera ha sempre usato la sua vagina per avere cose in cambio. Non ho mai avuto un pasto sicuro e i vestiti sono sempre scarseggiati. Signor, mi scusi, signor LaRusso, cosa sta facendo? Perché muove la mano velocemente nella tasca mentre le racconto la mia storia?
9: No, niente, è che sto cercando le chiavi del Bentley. No, come mi dispiace che sei così povero.
2: Nel frattempo, tutti i ragazzi del Cobra Khan avevano deciso di celebrare la decisione di integrare John Creasy nella scuola e far ripartire i corsi. Miguel, che era rimasto a pulire la palestra, arrivò a casa del sensei qualche minuto dopo. E...
3: Ragazzi! Oh! Mi aprite? Sono Miguel!
11: Oh,
3: stoia! Cosa stanno facendo?
12: Dai, tutto dentro! Non mi spaccatevi,
3: forza! Ragazzi, apritemi! Sono io, Miguel!
2: Cosa succederà?
13: Cosa succederà?
2: Scoprilo nella prossima puntata di Cobra Khan intitolata Tutti con la Candida, tranne Miguel.
12: Tutto dentro il figone!
3: Ma porco...
4: Schifoso, vergognati!
3: Io?
0: Radio 105.
14: Only for you. No, no, no. This is Zoo.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
4: Che cazzo?
3: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
4: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti puliti.
3: Ah. Ah, non hai denti marci?
4: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
5: ti
4: pulito.
5: Nascono i porcini a te di sotto, cioè
4: ma i pulcini ce li nascono a te sotto gli ascelli, non a me.
5: Ma i pulcini, i porcini.
4: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezza le galline.
3: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
4: Tu sei svasato.
3: Io
4: non connetti
3: dritto.
4: Più tu ormai.
3: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
4: No, tu sei sconvolto. Tu incita agli altri dischi a far diventare sconvolti.
3: Vedi che non si capisce un cazzo?
4: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
3: Madonna mia.
4: L'alito tuo che è bene.
3: No, l'alito mio è sano.
4: Sì, come il culo tuo è sano.
3: Madonna.
4: Tu sei sconnesso.
3: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
4: Beh, poi, ma la tagli sempre tu uno.
3: Beh,
4: mi fai
3: io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
5: C'ha ragione Leone.
4: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Ma chi dici che c'ha ragione?
5: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
4: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
3: Certo.
4: Che
3: certo.
4: Cazzo è che dite?
3: Certo.
4: Ma non rompete le palle tutte e due.
3: Che schifo che fai.
4: Ma stai
3: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
4: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato a terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
3: È proprio sfigato.
4: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
3: Bravo.
4: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
3: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
4: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
3: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
4: Ne faccio
3: fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
4: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
3: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
4: Io. Ma io faccio 38 LP, non posso.
3: Belli, cazzo.
4: Quello che viene, viene.
3: Ah, sì, così, a caso.
4: A casa,
3: fuori. Allora, Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
4: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
3: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi i dischi?
4: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
3: Ma figo.
4: L'ho lanciato io.

0: Lo Zoo di 105.
1: Buonasera. Oggi, per il ciclo Ennio in the Movies, trasmettiamo il film Terminator contro Ennio. La visione di questa pellicola è sconsigliata ai minori di 18 anni. Buona visione.
2: Ennio! Tua madre!
3: Va,
2: via il culo, va!

0: Il T-1000 ha la capacità di assumere l'aspetto di Sarah Connor e attendere il momento che tu prenda contatto con lei.
1: Ma chi sei?
0: Sono un Terminator.
1: Ma te siamo di Terminello, poi Terminello, ma che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
0: Perché?
1: Ma perché che cosa? Che cosa?
0: Negativo.
1: Ma che porca nonna, ma te sei sbagliato numero? Ma te l'ho detto già ieri? Ma Terminello da figa?
0: Sì.
1: Ma te hai sbagliato cosa? Ti hai chiamato Ennio?
0: Sì.
1: Con la G... Porco...
0: Sì.
1: Ma che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi Terminello, porca nonna? Ma tu mi vuoi far morire?
0: Sì.
1: Ma tu mi vuoi far morire? Ma,
0: sì.
1: ma muori prima te? Ma muori prima te, bastardo?
0: Negativo. 120 anni con la batteria in dotazione.
1: Ma che batteria stai parlando? Ma che batteria stai parlando? Tua madre la batteria! In mezzo alle gambe, porca mia! Ma
0: mio...
1: mi devi lasciare stare! Bravo, Ico!
0: Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer che apprende.
1: Ma che... Ma non ti capisco se ti parli di così difficile, porca mia! Ma che... Che te venga un accidente!
0: Perché?
1: Ma perché ce l'hai con me, bastardo?
0: Perché?
1: Ma io non ho fatto mica niente! Ma che... Ma tu mi... Mi fai venire il sangue alla testa, io ti zitto la testa, ma te la apro proprio come un melograno, proprio io!
0: Sono un Terminator.
1: Ma Terminello della blood! Terminello della blood! Hai sbagliato numero!
0: Negativo.
1: Ma con chi vuoi parlare? Dimmi con chi vuoi parlare!
0: Più ho contatti con umani, più
1: ma che,
0: imparo cose.
1: Ma che contatto con gli umani? Ma che cos'è? Ma che cos'è, porca m***a? Cosa stai dicendo?
0: Di regola il soggetto copiato viene terminato.
1: Ma che terminato che cosa? Ma te sei morto, Terminello, porco vivo! Ma te, ma io so come dirtelo! Ma tu hai chiamato Ennio, vacca brutta, impestata ladra!
0: Esatto.
1: Ma che ti venga un cancro che ti venga!
0: Perché?
1: Ma io non ce la faccio più con te, Terminello!
0: Perché?
1: Ma non mi chiamare più che non ti conosco, puttana velota di quella troia!
0: Negativo.
1: Ma vai a fanculo, vai! Tua madre è negativa! Tua madre!
0: Negativo.
1: Ma tua madre è negativa!
0: Negativo. Negativo.
1: Ma porco... Ma te sei dura con la testa! Ma Terminello! Ma chi sei? Ma dove chiami? Dimmi dove chiami che ti vengo a prendere! Ti svito la testa, te la svito!
0: Ho in memoria tutta l'anatomia umana.
1: Ma che cosa c'è in memoria? Cosa? Ma che cosa c'è in memoria? Ciao, tira la memoria, vacca!
0: Ho in memoria
1: tutta anch'io, Terminello, a Terminello che... Vai, chiamato l'altro giorno, mi hai chiamato! Insieme a Gianfranco, porca... Aspetta, mi ha sbagliato il numero,
0: Perché me l'hai ordinato?
1: Ma che cosa ti ho ordinato? Io non ti ho ordinato, non ti ho detto mica niente, io non ti conosco, ma non ti conosco, porco...
0: Missione non prioritaria.
1: Ma vai a fanculo, va bastardo.
0: Esatto.
2: Ennio in the Movies. I classici dello scorso millennio sono tornati.

0: Oggi gli operai del 5 Gigi si trovano a Roccaraso, località montana, recentemente rasa al suolo da migliaia di sciatori napoletani durante il weekend. I nostri tecnici devono testare l'efficacia del nuovo dispositivo antinapoletano, un sofisticato sistema di rilevamento di partenopei che proteggerà la comunità dall'invasione di cafoni e urlatori. Sentiamo.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi, sono un operaio del 5 Gigi, stiamo lavorando in zona. Mi senti?
1: Lo so.
2: Sì, stiamo installando questi dispositivi antinapoletano per il weekend sulla neve.
1: Io che devo fare? Io sono già anziana, dovrei dire ai miei figli.
2: Sì, non si preoccupi, è tutto automatico, semplicemente dovete fare un piccolo test sulla linea perché questi dispositivi reagiscono alla presenza dei napoletani.
1: Quando vabbè, questi sì, lo so che...
2: No, è che noi, le spiego, è una cosa molto facile, signora. Abbiamo installato delle fotocellule antinapoletano, quindi quando la fotocellula cappata e il napoletano dovrebbe sentirsi l'allarme. Lei mi deve dire se sente l'allarme, tutto qua.
1: Ora?
2: Sì, sì, dovrebbe sentire nella zona. Io dico una parola e parte l'allarme in tutto il paese.
1: Va bene.
2: Si attende, mi dica se sente suonare l'allarme in zona, eh? Allora, Friarielli! Ha suonato l'allarme?
1: Sì.
2: Ok, andiamo avanti. Senta quest'altra parola. Sfaccimma. Ha sentito l'allarme?
1: Sì, però basta.
2: Senta, ci sta un'altra parola. Fratero cazzo. Pronto, signora? Funziona, dai.
3: Quelli del 5 Gigi.
4: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno signora, sono un operaio del 5 Gigi, stiamo installando i dispositivi antinapoletano per il weekend.
4: No, no.
2: Sì, sì, glielo dico io, sto qua in strada, sto dentro il cantiere, mi deve solo dire se sente suonare l'allarme, è un test.
4: Non lo so.
2: Adesso...
4: Allora, senti.
2: Sì.
4: Chiama, le faccio sapere, chiamo mio fratello perché la casa è tutta unica, se basta uno, ogni appartamento deve andare.
2: No, aspetta, no signora, non ci siamo capiti, forse mi sono spiegato male io. Abbiamo installato in città queste fotocellule antinapoletano. Quando reagiscono al napoletano si sente un allarme. Lei mi deve semplicemente dire se lì dove sta lei sente un allarme, tutto qua.
4: E come lo faccio a sentire?
2: Adesso io attivo con la fotocellula attivo con un pezzo di napoletanità e lei mi dice se sente. Stia lì, mi deve solo dire se sente o non sente. È un test. Senta qua. Friarielli! Ha sentito l'allarme?
4: Sì.
2: Forte o piano?
4: C'era, no, era abbastanza, tenendo
2: abbastanza. Adesso un altro test. Sfaccimma! Sentito l'allarme?
4: Sì.
2: Ok, ultimo e poi andiamo. Fratero cazzo! Ha sentito?
4: Sì.
2: Ok, adesso per spegnere l'allarme quando si attiverà in presenza di partenopeo, lei deve usare il codice Forza Vesuvio.
4: Come ti ho fatto?
2: No, signora,
4: Vesuvio, ho capito.
2: Forza Vesuvio.
4: Forza Vesuvio.
2: Adesso io metto l'allarme. Lei dice Forza Vesuvio e vedrà che l'allarme si spegne. Ok, allora aspetti, faccio accendere l'allarme con chi destra morto.
4: Forza Vesuvio.
2: Sentito? L'allarme si è spento. Vuole fare un'altra prova per sicurezza? Sinaluta.
4: Forza Vesuvio.
2: Benissimo signore, in questo modo il napoletano viene segnalato alle autorità e poi portato via probabilmente in un campo di concentramento partenopeo, va bene, dai campi flegrei, insomma là dove si smaltiscono i napoletani in eccesso, va bene?
4: Va bene.
2: Mi ripeta il codice?
4: Forza Vesuvio.
2: Bravissima signora, con questo entusiasmo, arrivederci e grazie, funziona tutto, grazie, hai visto, arrivederci.

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
0: Il mondo è in pericolo. È cominciata la rivolta dei replicanti.
2: Dobbiamo distruggere il genere umano.
0: Solo due uomini possono salvarlo.
3: Ma questi vanno a pile o c'hanno la batteria loro, squalo?
4: E che ne so, Mori, io avevo solo la scopa rotante.
3: Ma bella quella, Mori.
0: Fino all'inseguimento.
3: Eccolo, Aduracell, arrenditi!
4: Ma quello lì non è Malgioglio, è l'amico di Spine.
3: Ah, dici?
4: Eh sì.
0: E alla cattura.
4: L'ho preso, Mori, vuol dire qualche cosa, vuol dire.
3: Ah, lui?
4: Sì, sì.
3: Ah, l'hai microfonato?
4: In che senso?
3: Vabbè. Sigla. Buonasera, siamo con il cyborg che si chiama?
4: Batti.
3: Si chiama?
4: Batti.
3: Sto battendo, squalo, come cazzo si chiama?
4: E Batti è il nome, Maurì, è sveglia.
3: Ah, scusa, allora Batti, cosa ci voleva dire?
5: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste nemmeno immaginarvi.
3: Sei arrivato a sborona adesso, squalo.
4: Sì. Se ti dico quello che ho visto io all'Inter, succede il macello, dai. Ma fascia, fa la finita, dai.
5: Ma io ho visto navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
3: Ah, bello, io nel camerino c'avevo a Barale, Canguruotto e Claudio Lippi. Che te ne devi fare delle navi in fiamme?
4: Sboro, così veramente hai ragione, Maurizio, sboro. Ma perché, dai, Costantino e Pagesquarg che massaggiavano i piedi alle mole, non te ne ricordi?
3: Mazza, comprate pure il giornale io.
5: Ma io ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhauser.
3: Se te dichi lampi che ho visto io con Morgan e Lapo, ciccio.
4: Io alla festa di Adriano con la Boba Martins, che quante ne ho viste, dai, ho visto i raggi gamma io, altro che raggi X.
5: Mi fate finire?
3: Sì, vabbè, dai, finisci.
5: E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo.
3: Ma te dovevi fare i filmini? Io c'ho il garage pieno dei filmini.
4: Ma non avevi un iPhone, una GoPro, una roba del genere? Minchia, sei un cyborg, che cavolo?
5: Mi avete rotto i coglioni.
3: Vabbè, dai, non ti incazzare, aspetta un attimo, finisci.
4: Sì, tranquillo, dai, finisci.
5: E adesso è tempo di morire.
3: Ma li mortacci tu a sua porta, sfiga, squalo, andiamo.
4: Sì, tocchiamoci, toccati, Mori, toccati.
3: No, ma toccati tu, ma non mi devi toccare a me. Tu da solo te devi toccare. Mamma.
6: Lo Zoo di 105. Radio 105.

0: Hits 105 Zoo, only for you.
1: La bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
2: Bastardata di oggi.
3: Bastardata di oggi.
2: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
4: Pronto?
5: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
4: Perché?
5: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
4: Ma chi è lei, scusi?
5: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
4: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
5: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
4: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
5: E allora dico, vogliamo...
4: Ma vada a fanculo, va.
5: Tu è sord, hai capito?
4: Lei non sta bene.
5: Allora vengo su, sopra casa tua.
4: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
5: Ah!
4: Non si permetta più.
5: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu, cazzo.
0: La bastardata del giorno.
6: Pronto?
5: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
6: Me.
5: Sono stanco mort.
6: Me.
5: Estramort.
6: Me.
5: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi corpi sopra il pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
6: E sto contento per te, complimenti.
5: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
6: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sciare a rombo fruschetta da lana.
5: Io vengo a casa a tutta un attimo sotto la finestra, capito?
6: Vieni.
5: Preparati, perché non ce la faccio più.
6: Sì, vieni.
5: Fatti un culo su buchi buchi, no?
6: Vina!
5: Che
6: occupan, vieni!
5: Ti vengo a sparare, ci scetta basso!
6: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni!
5: Vengo subito, cazzo! Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa!
6: Vieni!
5: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
6: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni!
5: Ma vengo da te! Ti dà
6: che la... Ma denuncia io a lei!
5: Ma ti venga a spaccare un ceroid!
6: Chiama il carabinieri, tu sono morto anche!
7: Pronto?
5: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
7: Che cosa?
5: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
7: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
5: Come ha sbagliato numero? Oh!
7: Dove abita lei?
5: Via Eroidi di Logoli, qua, sei.
7: E a che piano abita?
5: Sono giù, pian terreno io.
7: Qua, sì, qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
5: Ma la cito?
7: Ma vada colpa lei!
5: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
7: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
5: Tondolo, piglio cacchio e merpondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
7: Guarda,
5: un cacchio.
7: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
5: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantiglia.
7: Lei chi? Io sono Tondolo.
5: E lei Tondolo? C'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami,
7: Come?
5: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il twist!
7: Pronto?
5: La signora Boccuzzi, signora?
8: Sì.
5: Madonna mia signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
8: E dove?
5: Lei che c'ha una piscina in casa c'ha?
8: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
5: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che doveva fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
8: Sta lavando in un attimo.
5: Un cacchio, fai subito.
8: Pronto?
5: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
8: Dove?
5: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
8: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non so con chi sta parlando.
5: Sto parlando con l'inquilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
8: secondi. Ma dimmi chi sei tu?
5: Sono Peppino Ucirco.
8: Ma Peppino Ucirco, ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
5: Margonato tu.
8: Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
5: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzare la rica, ma mi fai ingazzemo. Vengo su.
8: Ma vieni tu direttamente.
5: Adesso
8: qua.
5: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù, te li butto adesso.
8: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
5: Ancora chi sono, chi sono, chi sono? Chi? Sono un guirino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sei un guirino di sotto io.
8: Come ti chiami?
5: Peppinucci.
8: Peppinucci, potendo va a fianco.
5: Pronto.
1: È un cazzo. La bastardata del giorno. La bastardata del giorno. Welcome to the zoo.
3: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105 presenta. Lo Zoo di 105 presenta. Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
9: Il brutto anatrocololo. Lolololo.
3: Gli audiolibri.
9: C'era una volta, in una nidiata di anatroccoli, un brutto anatrocololo. Lolololo. Appena nato, mamma anatra aveva esclamato: oh, merda, devo essermi fatta scopare da Pippo Franco quando ero ubriaca. Il povero, brutto anatroccololo lolololo, era per questo sempre triste, quando un giorno incontrò un bellissimo cigno che gli disse: puttana di quella troia quanto cazzo sei brutto. Ma non è che per caso, nella vita precedente, eri un nazista che non si lavava. Oh, signor cigno, mi aiuti! Implorò il brutto anatroccololo lolololo. Lo so che sono brutto come la merda di suora, ma voglio essere amato anche io come tutti. Mi dica, come faccio ad essere amato anche se faccio schifo più ai santi del paradiso? Il bellissimo cigno ci pensò su, che poi disse: pompini. Mettiti a fare pompini a gratis. Ma tanti, e a chiunque. Vedrai che in pochissimo tempo sarai amato da tutti. Tutti amano i pompini. E, mi raccomando, ingoia. È molto importante che ingoi. E, detto questo, lo salutò, spiccando il volo in direzione di dove cazzo volano i cigni. Seguendo il consiglio del bellissimo cigno, il brutto anatroccolololololo, si mise a spompinare a destra e a manca come se non ci fosse un domani. E come aveva previsto il cigno, in brevissimo tempo divenne la troietta più amata di tutto il lago. Finalmente accettato da tutti, il brutto anatroccolololololo, si sentì felice per la prima volta in vita sua. Purtroppo, come ben presto scoprì, lo stomaco delle anatre non si era evoluto per digerire lo sperma. Così il brutto anatroccolololololo fu colpito da un'ulcera fulminante e morì in solitudine tra mille dolori. E vissero tutti felici e contenti. Fine.
3: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Alla prossima puntata, bambini.

0: is a zoo only for you.
1: Primo gira bella, il filmetto girerà e sarà hard.
2: In tre contro te, la vendetta del signor Herpes. Una coppia di youtuber arrapatissimi combatte contro un arcigno nemico che vuole contagiarli a tutti i costi con una malattia venerea creata in laboratorio per fermare la loro ascesa di popolarità nel mondo del porno. Azione, si chiama.
3: Gianaria, buongiorno.
4: Pronto? Salve, sono Remo.
3: Buongiorno.
4: Sono Remo Gelamella, che fa andare la cappella.
3: Pronto?
4: Sono un regista, salve, gentilissimo, la sto disturbando?
3: No, è che sento male, mi scusi, non ho capito.
4: Sì, mi perdoni, perché sono sul set, adesso sto girando un'interna in un appartamento. Le spiego?
3: Mi dica tutto.
4: Allora, mi servirebbe gentilmente, se è possibile, uno studio di posa, so che voi avete disponibilità.
3: Sì?
4: Devo fare un remake dei miei contro te, che si intitola In tre contro te, la vendetta del signor Herpes. E stavo gentilmente cercando uno studio di posa che mi potesse allestire una sorta di laboratorio scientifico dove poter girare la scena madre del signor Herpes che si incula. Scusi un secondo. Ragazzi, stop! Un attimo che sono al telefono, faccio fatica a parlare. Mi perdoni, mi scusi, sono sul set, non penso. Allora, le stavo dicendo, se è possibile, avrei l'esigenza di avere appunto questo set dove ricostruire questo laboratorio di questo malvagio che vuole fermare questa trio di youtuber che...
5: Guarda, la stoppo subito perché le faccio la mia collega che si occupa di questo tipo di appuntamenti.
6: Ecco,
4: allora, signorina, come stavo anticipando, penso al suo collega, noi abbiamo una produzione in questo momento da portare avanti che si chiama In tre contro te ed è un reprise del successo dei Me contro te in chiave hard. Noi avremo l'esigenza di costruire un set dove c'è questo cattivo, quindi devo fare la scena, diciamo, madre di quest'orgia col signor Herpes. Mi scusi il rumore, ma sto girando.
6: Sì, un momento.
4: Sì, tanto vado avanti. Adesso vai, spray in faccia.
7: Venga!
4: Mi hanno stretto sulle palle.
7: Dito nel culo, no, dito nel culo, no.
4: Ok, stop, ragazzi.
6: Pronto? Ci sono.
4: Sì.
6: Può passare, può fissare, cioè mi dica lei che giorno può venire.
4: Sì, scusa un secondo perché c'ho l'attore arrapatissimo. Johnny, mi fai una gentilezza? Cerca di non urlare, cerca di tirare un pelo indietro perché se mi vieni subito non riesco a fare il cam shot, ok? Allora, tienitela, stringi alla base e poi schizzi, ok? Girami. Sì, pronto. Sì, allora cosa facciamo? Fissiamo un appuntamento?
6: Sì, mi dica lei che giorno preferisce.
4: Allora, io oggi mi trovo appunto a Milano perché stiamo girando in questo alberghetto in stazione centrale una scena di sodomia, però possiamo magari anche nel pomeriggio se è disponibile, perché sono già a Milano.
6: Non l'ho sentita, scusi.
4: Sì, perché ho l'attore che mi sta sbarrando. Un attimo solo, stop ragazzi, stop un attimo che finisco la telefonata. Scusate, tienilo duro, chiamami la Fluffer per piacere, tieni il cazzo duro. Allora sì, stavo dicendo che io sono a Milano, quindi potrei passare nel pomeriggio se... Pronto? Pronto, signorina?
8: Missionaria, buongiorno, parlo?
4: Sì, salve, sono Remo Giramella, fa andare la cappella. Ho chiamato poc'anzi.
8: Come, Remo?
4: Remo Giramella. Sì, ho chiamato poc'anzi, era al telefono qualcuno per fissare un appuntamento. Siccome sono sul set che sto girando.
8: Perfetto, dica, per che tipo di produzione?
4: Allora, noi stiamo girando In tre contro te, che è la parody hard dei Me contro te. Infatti gireremo La vendetta del signor Herpes per una produzione americana di Los Angeles.
8: Va bene, ok, allora...
4: Scusi un secondo che do lo stop agli attori perché non vorrei che mi venga...
7: No, stop, non mi sbagliare adesso, ti prego, non adesso perché non sono... No, come hai già fatto, cazzo?
4: Cos'è, stai piangendo?
7: Mi tremano i piedi.
4: Stai piangendo? Scusa un secondo, c'ho l'attore che mi sta piangendo. Perché stai piangendo? Stai male? Ti sei vergognato? Non è un problema che se sei... mi perdoni, scusi, sono in una situazione di faiance perché l'attore si è vergognato che...
8: Vabbè, preferisce che mi richiama più tardi,
4: probabilmente
8: calma,
4: sì.
8: Quando è terminato.
4: Sì, perché c'ho l'attore che si è messo a piangere perché si è vergognato perché è venuto subito.
8: Tranquillo.
4: Allora, facciamo così, magari la richiamo fra 10 minuti, il tempo che faccio riprendere e...
8: No, ma mi richiami pure quando ha finito di lavorare, magari è più con calma.
4: Va bene, la ringrazio infinitamente, signorina. Io ho parlato con la signorina, scusi che non so... Oh, bene, grazie signorina.
7: Dai, stai!
4: Bravo, così!
7: Questo, vedi? Alla fine il pianto ti ha fatto rientrare introspettivamente il personaggio. Scusate, ragazzi, spero che non sia ancora in linea la signorina. Pronto?
1: Remo Giramella, il filmetto girerà e sarà hard.
9: Radio 105.
10: Lo Zodi 105.
11: Era arrivato pieno di grandi aspettative.
12: Diamo il benvenuto con un grosso applauso a questa faccia di cazzo. Squalo è con noi.
13: Grazie Marco, grazie a tutti.
11: Si era fatto strada tra lo scetticismo di molti.
14: 700.000 lire? No, è poco. È tutta una questione di interpretazione. Ma è tutto un'eufemistica. Vabbè, innanzitutto per due panino mentre...
11: Riuscendo a incuriosire persino il pubblico.
15: Non va bene che Squalo sia entrato nello zoo senza neanche fare un rito di iniziazione.
11: Ma poi qualcosa è successo, fino a raggiungere il dramma.
16: Capo pattuglia chiama Corpo. Rispondi, Corpo. Capo pattuglia chiama Corvo. Rispondi, Corvo.
17: Capo pattuglia schiama Quadra B.
16: Squalo, Belen, Morselli, Barale, De Robertis, Cangurotto, confermare.
13: Chi è?
17: Squalo, sono il colonnello Sipario. Dimmi dove sei nei letti mentre penti.
13: Non ho capito.
16: Ordinate vendere prende.
13: Non capisco.
17: Non te devi chiamare Corvo, tu te devi chiamare Sordo. Andozzai.
13: Sono nello studio 4.
17: Esci che serve lo studio a Max Brigante, dai.
13: No, hanno cominciato loro a insultarmi per primi.
17: Ma chi?
13: Quelli dello zoo.
17: Ma sono ragazzi, stanno a scherzare, squalo, dai.
13: Stanno a scherzare. Mi dicono che quando parlo non si capisce un cazzo. Mi hanno detto che devo fare discantine con le giuste. Dicono a pezzi le frasi della condizione di c'è che io, secondo loro, anche se vado piano, poi non dico cosa deve venire.
17: Ma non è che dicono, squalo, non si capisce proprio un cazzo quando parli, capito? Dai, esci dallo studio, dai.
13: No, io non esco.
17: Dai, che Brigante gli serve lo studio, deve fare serate, poi non sappiamo dove metterlo.
13: Non sapete dove metterlo. Mi avevano detto che mi avrebbero trattato bene e che mi davano più soldi. Ciao!
17: Ma chi?
13: Lo zoo!
17: E ci hai creduto, te stavano a pigliare per culo, Squalo, dai, su!
13: Io ero felice di andare allo zoo. Sogniamo di fare le scenette, di avere più link su Facebook, di trovare più fighe in giro. Sì. Ho fatto anche le magliette con scritto allo zoo, lo Squalo ha bisogno dell'acquario.
17: Tu ti devi fare curato, Squalo, ascolta un attimo, dai. Ti passo a pigliare, famo così, e ti faccio fare una cosa da me, va bene?
13: Davvero?
17: Sì, dai, che sei liberato un pozzo, vieni.
13: Grazie, colonnello! Allora esco!
17: Canotta? Avvisa Maria che abbiamo un nuovo gioco per i pitbull, eh?

0: Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105 in collaborazione con Stai TV presenta Ristoranti da horror.
1: Ah, che paura!
0: Alla ricerca del ristorante da horror per la nuova trasmissione televisiva. La prima serie che farà vedere anche il dietro le quinte.
1: Che schifo!
0: Mostrerà proprio tutto, come la nostra capo producer, la Giada, cercare la location giusta per girare. Ristoranti da horror. Now the horrors sgana wallerau.
1: Hai paura!
0: Solo su Stai TV.
2: Sì, pronto, buongiorno, è il ristorante Peppis Napolità?
3: Dica.
2: Io mi presento, mi chiamo la Giada e sono capo producer presso la redazione di Stai. Chiamo per un nuovo programma televisivo.
3: Quindi?
2: Il vostro ristorante è stato selezionato dal nostro team per partecipare a questo nuovo programma. E il programma si chiama Ristoranti da Horror e andrà in onda in primavera.
3: Da Horror?
2: Sì, esatto.
3: Da Horror? Noi non siamo da horror.
2: Beh, a giudicare dalle nostre indagini non è proprio così, insomma, vedere le recensioni, le foto, i nostri, insomma, autori che sono venuti in visita.
3: Sì. Se vado a leggere su Google, su Facebook e poi ne parliamo.
2: No, ma su Google, io ho trovato questa recensione che mi ha girato la mia stagista di 6 mesi fa, dice: proprietario scorbutico, ma non è il vero problema. Il proprietario mi ha malmenato quando ho detto che il pollo era crudo, lo volevo più cotto, insomma.
3: Ma
2: cioè, per noi...
3: Non l'ho letto questa recensione, non le
2: ma certo, perché ovviamente probabilmente l'algoritmo le porta giù, però per noi è perfetto.
3: No, l'algoritmo,
2: capisce?
3: Non porta niente perché ci sono tutte.
2: Però lei è il personaggio perfetto che noi stiamo cercando, capisce? Oltretutto le aggiungo anche questo, cioè che ogni puntata sono 3 ristoranti che, diciamo, concorrono per essere il ristorante più da horror e c'è un premio di 100.000 euro a puntata.
3: Vabbè, comunque, che dobbiamo fare? Mi dica.
2: Allora, quando verrà il nostro team, cercherà, diciamo, di rendere ancora più horror il vostro ristorante. Quindi faranno delle valutazioni, un sopralluogo, e ci potrebbero essere, insomma, alcune piccole modifiche, ma niente di strutturale o simili, tipo invasione di muffa nella cella frigorifera.
3: Ma non lo so.
2: Cioè, tipo animali morti
3: qua e là. In queste condizioni. E quale ristorante ha vinto, già che avete fatto, che voglio andare a visitarlo?
2: No, è il nuovo il programma, deve partire. Questa è la prima stagione, partirà, andrà in onda in primavera.
3: Vabbè,
2: capito?
3: Ci vediamo in primavera.
2: Registrato vabbè. Durante l'autunno, insomma, da ottobre in poi.
0: Giada sta cercando di convincere il Terrone Bastardo, proprietario di un orribilissimo ristorante calabrese, ad accettare la sua proposta per la partecipazione al programma. Ci riuscirà? Scopriamolo insieme.
2: Magari all'ingresso mettiamo una roulotte con una famiglia di zingari, qualcosa del
3: per, ho capito? E allora dovete trovare un altro locale.
2: Ce l'ha un amico.
3: Un locale pagliaia trasformato in ristorante, quindi trovate anche i porci dentro.
2: Allora questo, ecco, per dire, anche i porci, se vuole farli entrare. Ma lei ce l'ha un amico che può impennare nella sala del ristorante?
3: Cosa?
2: Cioè, mentre la gente mangia, che passa questo, con la moto che impenna. Cioè, queste cose che disturbano mentre si mangia.
3: Vabbè, se mi pagate prima possiamo fare questa storia.
2: Per la partecipazione c'è un rimborso spese sicuramente, ma la possibilità di vincita è di 100.000 euro, oltre a sponsor, ovviamente.
0: Giada ha comunicato la somma che potrebbe vincere il proprietario del ristorante Terrone Bastardo Infame e Figlio di Puttana. Accetterà la proposta di Giada? Scopriamolo insieme.
2: Senta,
3: il
2: cinghiale, insomma, diciamo una carcassa di cinghiale un po' in stato di avanzata decomposizione.
3: Sì, li proviamo.
2: Tipo che la mettiamo sul tavolo e lei che con le mani dentro che viviseziona e che tipo dà le testate in faccia al cinghiale morto.
3: Sì.
2: Bene, perfetto. Allora, benissimo, io sono la Giada, si ricordi di me? La faccio chiamare dal team per il sopralluogo, dal team dei tecnici. Per il sopralluogo parlerete voi dei dettagli, poi dopo ci risentiamo eventualmente per la firma del contratto.
3: Va bene.
2: D'accordo? Sì. Lei è il signor? Grazie mille, allora. Presto,
3: vabbè.
2: Arrivederci.
0: Bravissima Giada, hai trovato il primo partecipante. Ma avete sentito? L'infame, appena ha sentito la modica cifra di 100.000 euro, ha abbassato le mutande, stollurido scopalemuri, da prendere a calci nei coglioni fino allo svenimento. Alla prossima puntata di Ristoranti da Horror, solo su Stai TV. Ciao!
4: Ristoranti da Horror. Now the horrors sgana wallerau. Solo su Stai TV.

0: Oggi vi raccontiamo la favola
1: Peter Pacco.
0: Gli audiolibri.
1: C'era una volta Peter Pacco. Peter Pacco era un tizio di 40 anni che gli era rimasto il cazzo bambino. Gne, piangeva Peter Pacco ogni sera alla finestra, ripensando al suo cazzo che gli era rimasto bambino. Gne. Così piangeva il povero Peter Pacco. Una notte di luna piena, passò di lì Trilli, una lucciola nigeriana che batteva la statale lì vicino. Dieghe piange come uno gol gasso rimasto bambino, chiese Trilli, sentendo frignare Peter Pacco. Sono io, Peter Pacco, rispose Peter Pacco. Piango gne gne gne, perché ho il cazzo che mi è rimasto bambino. Ho io la solusione ai tuoi problemi, rispose Trilli. Di borderò Zullo Izzola che non c'è. L'isola che non c'è, è per caso un'isola incantata dove tutti hanno il cazzo rimasto bambino? Chiese Peter Pacco. No, rispose Trilli. L'Izzola che non c'è, è un'isola pedonale dove battono le nane. Un'isola pedonale dove battono le nane. E che c'entra col mio cazzo rimasto bambino? Chiese Peter Pacco. Gentra perché in mano alle nane il tuo gazzo zembrerà di dimensioni umane. Ma è un'idea geniale, urlò di gioia Peter Pacco. Presto, a tutta velocità verso l'isola pedonale dove battono le nane. E fu così che Peter Pacco decise di trasferirsi per sempre sull'isola che non c'è, a farsi segare da una combriccola di nane. Ancora oggi, a chi gli chiede consiglio, Peter Pacco ripete l'antico detto: solo chi sogna è in grado di sbocciare. Fine.
2: Amore, 30 euro.
0: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Alla prossima puntata, bambini.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, lo stufa, sai che cos'è lo stufamente?
2: Lo stufamento?
1: Stufamento, tu correggimi, no? Che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe, la catastrofe, la catastrofe. E tu lì che devi venire, devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile.

0: Bella Zoe, sono Michele. Sono andato a tagliarmi i capelli, ma mi hanno fatto un lavoro del cazzo e mi hanno rimbalzato al colloquio di lavoro. Fategli capire che non devono fare le cavie su di noi, si meritano di diventare tutti pelati, ste merde. Infamateli. Michele, ecco a te la tua infamata pelata.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno. Allora, settimana scorsa è venuto mio figlio a tagliarsi i capelli da voi.
1: Sì?
2: Ma voi gli avete fatto proprio un lavoro di merda. Gli avete fatto una cosa alla Moicana, proprio di brut. Che ha perso, è andato a un colloquio di lavoro, d'immagine. Ed l'hanno rimbalzato proprio per questi capelli che c'aveva.
1: Ah.
2: E cosa vogliamo fare, mo?

0: o mi ridai i soldi o mi fai una parrucca per mio figlio.
1: Mi sa che è la seconda, ti rifaccio la parrucca per tuo figlio.
0: Non sei capace tu, già gli hai fatto un taglio di merda. Mo se glielo rimani,
1: gli mettiamo un po' di silicone trasparente.
0: Ah, fai pure simpatico, fai
1: naturale. Così sembrano naturali.
0: E c'è un piastrellest, ma c'è... No, vabbè, stai facendo pure il simpatico.
1: Ma io, ma ci sei.
0: Io so Tonino, so
1: Tonino.
0: Mio figlio si chiama Michele, è venuto settimana scorsa a tagliarsi i capelli.
1: Ma stai scherzando o stai dicendo sul serio?
0: Guaglio, lo scherzo ha fatto tua madre quando ti ha messo al mondo.
1: Quando è che è venuto tuo figlio?
0: Settimana scorsa. Tipo
1: ho capito che è settimana scorsa.
0: È il giorno in cui lo prendi in culo.
1: Non c'è nessun Michele, se vuoi passi pure di qua e ti faccio pure vedere. Perché mi stai dando dell'incompetente.
0: E pure ignorante.
1: Mi stai insultando e sinceramente sta cosa non mi sta neanche piacendo.
0: Vabbè, ma vengo lì, vengo a farti pele contro pele, che chiodo.
1: Sì, guarda, non è un problema. Però sinceramente che mi dai dell'incompetente quando non sai neanche se magari sono io.
0: Sì, sei pure una merda, sei, di la verità.
1: Eh?
0: Sei pure una merda.
1: Sono pure una merda?
0: Sì, marrone.
1: Ascolta, ma com'è che ti chiami tu?
0: Io sono Tonino.
1: Tonino?
0: Sì.
1: Ma quanti anni c'ha tuo figlio?
0: C'ha gli anni che ci vogliono a te per capirci qualcosa nella vita. Ti risulta?
1: No, non mi risulta.
0: E come cazzo vuoi che non ti risulta?
1: Come
0: scusa.
1: Come ti chiami tu? Tu ti chiami Tonino e tuo figlio si chiama Michele. Chi è che ha preso l'appuntamento qua?
0: Lo Spirito Santo, e poi gli hai fatto pure un taglio di merda.
1: Ma
0: sembra Picasso in destra. E allora cosa vogliamo fare? Questi soldi me li ridai?
1: Ho fatto un taglio di merda. Ma io non so manco tuo figlio chi è.
0: È quello stronzo che è venuto da te a tagliarsi i capelli, ha capito?
1: Ma io perché gli ho fatto quel taglio lì? Se gliel'ho fatto io. Perché me l'ha chiesto tuo figlio?
0: No, quella zoccola di sorte gliel'ha chiesto, scusa.
1: Non lo so, io non è che i ragazzi vengono qua e fanno quello che voglio io. Perché i ragazzi vengono qui.
0: Sì, ma la metti tu. Ma non sei capace a tagliare. Non sei capace. Anche con le
1: forbici. No, non faccio di testa mia io.
0: E che cazzo fai? I tutorial prima di tagliare i capelli, scusa.
1: Se ci sono problemi, il ragazzo me lo deve dire subito.
0: Io ti dico subito che sei uno stronzo, che la responsabilità
1: e
0: è la tua.
1: Lui non mi ha detto niente. Comunque, perché il taglio andava bene.
0: Lo salt, come facciamo per lo salt? Dimmi la verità. Vengo da te.
1: Io il servizio l'ho fatto. Se lui aveva qualche problema.
0: Eh sì, ma l'hai fatto male. L'hai fatto come i coglioni, l'hai fatto. Non è che l'hai fatto bene.
1: E tuo figlio perché non me lo diceva allora?
0: Perché è un altro stronzo che me
1: Tuo figlio c'ha 18 anni, è grande passato, perché non me lo diceva?
0: Però mo non fare il pezzente per 20 euro, dai, che cazzo è?
1: 20 euro, ma tu mi stai dando a me dell'incompetente che manco so chi sei, manco sai chi sono io, non sai neanche se stai chiamando il posto giusto.
0: Non fare i buffoni, dai, che sennò mo vengo là con mio cugino e ti ammazziamo di botte.
1: Che cos'è che fai?
0: Boh, veniamo con mio cugino, ti ammazzi in botte, capito?
1: Ma quando vuoi. Come si chiami tu?
0: Io sono Tonino.
1: Cognome?
0: Capassa,
1: perfetto.
0: Che il culo dello scassa. Vengo lì, mo vengo a sfraganarti un po'.
1: Va bene.
0: Che mi date lo sold. Ha capito?
1: Ciao.
0: Prepari i soldi, eh?
1: Sì, ciao.
0: Ciao.
2: Hai prestato la tua macchina al tuo amico e te l'ha rigata? La tua ex ti ha tradito con tuo zio. Tuo cugino ha 5 kg di fumo in camera e non te ne regala neanche un po'. Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica. Uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 in collaborazione con Stai TV presenta Ristoranti da horror.
2: Ah, che paura!
1: Alla ricerca del ristorante da horror per la nuova trasmissione televisiva. La prima serie che farà vedere anche il dietro le quinte.
2: Che schifo!
1: Mostrerà proprio tutto, come la nostra capo producer, la Giada, cercare la location giusta per girare. Ristoranti da horror. Now the horrors sgana Wallerau.
2: Ah, che paura!
1: Solo su Stai TV.
3: Sì? Sì, pronto, buongiorno, parlo col ristorante di mare?
4: Sì,
3: io. Sì, buongiorno, sono la Giada, chiamo dalla redazione di Stai. La sto contattando perché Stai inizierà la produzione di un nuovo programma che andrà in onda inizio estate e avevamo individuato il vostro ristorante per partecipare, ecco.
4: Diciamo, dipende cosa di preciso.
3: Allora, guardi, glielo spiego brevemente così non le rubo troppo tempo. Allora, in pratica noi selezioniamo una serie di ristoranti a tema, no? Quindi la puntata pesce, la puntata terra, la puntata carne, eccetera. E in pratica facciamo succedere delle cose un po' particolari all'interno dei ristoranti. Noi abbiamo letto un po' le vostre recensioni, ce ne sono, ecco, sono un po', diciamo, altalenanti, ecco. Cosa che per noi va molto bene, perché in pratica il programma funziona che noi ci fingiamo dei clienti, no? E andiamo a vedere questi ristoranti, chiamiamoli da horror, ecco, però insomma senza poi essere troppo offensivi, e vediamo che cosa succede in questi ristoranti davvero.
4: Okay.
3: Ad esempio, per dire, io ora non so se questa recensione sia vera o falsa, adesso tra poco si potrà avere l'identità verificata, quindi no, sarà tranquillo, però ce n'è una che dice: nel bagno ho trovato un cameriere che pippava piangendo.
4: Perché spesso magari il nostro concorrente, diciamo, che va a mettere queste recensioni false.
3: Senta, le faccio una domanda: l'ingresso del ristorante è vicino alla strada, è di fronte?
4: No, è all'interno di un giardino, quindi...
3: Ah, bello!
4: È appartato, non c'entra niente.
3: Allora, visto che c'era... allora, visto che abbiamo già, per dire, due tag, no? Il cameriere zombie, il cameriere drogato, noi potremmo fare arrivare un'invasione di zombie. Tipo thriller di Michael Jackson, no?
1: Giada sta cercando di convincere quel pezzo di merda bastardo e figlio di puttana, proprietario di un orribilissimo ristorante vicino al mare. Riuscirà a convincere quel bifolco cafone con la peste nei denti a partecipare al programma? Sentiamo.
3: Voi avete delle porte, tipo, diciamo, quelle della cucina, no? Tipo saloon? Le avete così?
4: Ce n'abbiamo una, sì.
3: Ecco, allora noi per esempio potremmo prendere quella e incastrarci dentro tipo un animale. Cioè, presente, quando si devono aprire o chiudere, ci incastriamo un animale morto, di modo che non si possa più aprire. Capito? Cioè, delle cose un po' particolari, tema horror, tema trash. Anche un cliente finto a cui esplode la testa, o magari che assaggia un boccone e muore.
4: Sì, vabbè, fa ridere perché non siamo...
3: Senta,
4: nel nostro piccolo, diciamo, noi accontentiamo tutti, quindi...
3: Certo, anche gli zombie. Senta, ma avete il parcheggio voi? C'è spazio per mettere una rampa, per far saltare una macchina, farla atterrare dentro il ristorante, tra i tavoli?
4: Non credo.
3: No,
4: anche se all'interno del giardino, no.
3: Però magari potrebbe arrivare col deltaplano la macchina.
4: Sì, quello sì, quello sicuramente.
3: Cioè, immagini tipo una panda volante che, diciamo, si scaraventa in mezzo ai tavoli, farebbe straridere. Cioè, la gente ci sballa per sta roba.
4: Sì, ma perché noi abbiamo il giardino, mettiamo anche i tavoli nel giardino, quindi a prescindere da tutto, diciamo.
3: Ah, bello, anche i tavoli. Tipo, potremmo mettere una mandria di bufali inferociti che passa velocissimo, tipo Re Leone, capito?
4: Sì.
3: Facciamo degli slow motion, dei motion control. Cioè, mettiamo gente che si fa malissimo. Però nel frattempo mangiano e, insomma, godono, diciamo, dei vostri piatti.
1: Brava Giada, hai quasi convinto quello stronzo terrone mangiacefali a partecipare al programma televisivo. Ora sentiamo se ha dei cuochi senza dita.
3: Cuochi senza dita ne avete?
4: Diciamo di no.
3: No, eventualmente pensa che ci sarebbe qualcuno disposto a farsene tagliare una, due massimo?
4: Sì.
1: Benissimo, il proprietario Francesco, detto faccia di cazzo, del ristorante Sticchio sul Mare, farà mozzare le dita ai suoi cuochi, perfetto per ricreare la scena degli spaghetti alle vongole con dita umane. tanto vomito per terra e scene di panico.
3: Quindi noi abbiamo selezionato, intanto vabbè, c'è un rimborso spese per la partecipazione a puntata di 30.000 euro per il singolo ristorante, e poi in palio c'è un premio di 100.000 per il ristorante che vince la puntata. Senta, un amico senza braccia ce l'ha mutilato?
4: Sì.
3: Benissimo, la richiamo allora, grazie Francesco.
4: Vabbè,
3: arrivederci. Vabbè.
1: Bravissima Giada, hai trovato il secondo partecipante. Ma questa cosa è incredibile. Il merda, appena ha sentito i 100.000 euro di premio, farà mozzare le dita ai suoi cuochi, farà anche passare una mandria di bufali nei tavolini con i clienti e una macchina si catapulterà dentro il ristorante, facendo crepare un sacco di gente. Sto pezzo di coglione bifolco di merda. Da prendere a calci nei coglioni fino allo svenimento. Alla prossima puntata di Ristoranti da Horror, solo su Stai TV. Ciao!
0: Ristoranti da Horror. Now the horrors sgana Wallerau. Solo su Stai TV.
2: Radio 105.
5: Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
6: È tutto pazzo.
5: This is the zoo. This is the zoo.
6: Vai
5: dai.
7: Questo è Wonderland. Amici, sono Wendell e torna Wendell, ma attenzione, ogni tanto può capitare di trovare una vittima veramente fotonica, una vittima che ti può portare il futuro, che ti può portare lo stipendio e anche dei carabinieri. E ragazzi, attenzione, perché ho trovato una vecchia veramente devastante. Ha utilizzato le voci di Jürgen del famoso film porno La Villa del Piacere. E allora ragazzi, siamo pronti a sentire questa vecchia balorda che mi ha tenuto 43 minuti? Andiamo!
8: È

0: Chi è?
1: Chi ha chiamato?
0: Chi è?
1: Chi ha chiamato?
0: Ah, fanno io per bene.
1: Chi è?
0: Venga, entri, maggiore.
1: Chi è lei?
0: Allora, caro Faniber.
1: Maggiore, capitano.
2: Guarda il mio castello come entra bene in questa felice bagnata.
1: Non c'è niente da fare.
2: Baciamelo piano.
1: Stati bene. Stati bene.
0: Chi è?
1: Chi è?
0: Ah, Faniber per bene.
1: Sì, sì.
2: Fammi sentire le tue calde labbra sulla mia pelle.
0: È in forma, maggiore?
1: Sì, sì.
0: Chi è?
1: Chi è?
0: Ah, Fanio per bene. Venga, entri, maggiore. Allora, caro Faniber, è in forma, maggiore?
1: Sì, sì.
0: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan, Faniber?
1: Sì, sì.
2: Guarda il mio vestal come entra bene in questa ficca bagnata.
1: La ficca bagnata? Che
2: guarda,
1: chi è?
2: Guarda il mio casta come entra bene in questa ficca bagnata.
0: Godi, godi. Venga, entri, maggiore.
1: Sì, sì, maggiore.
0: Allora, caro Faniber, è in forma, maggiore?
1: Sì, sì.
0: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan, Faniber?
1: Che cosa? Hai voglia di?
0: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan, Faniber?
1: Sì, sì, io mia.
2: Baciamelo piano.
1: Sì, mocca.
2: Fammi sentire le tue calde labbra sulla cappella.
1: Lo metti in bocca?
2: Sì, spumina. Sì, ciuccia, ciuccia.
1: Ciuccia, ciuccia.
2: Sto per sbarrerare.
1: Yes, yes.
0: È in forma, maggiore?
1: Sì, sì. Dove ce lo metto?
0: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan, Faniber?
1: Sì, sì. Godi, godi.
2: Lo sento, lo sento.
1: Lo senti?
2: Girati, girati. Vai, vai, vai, vai, vai.
1: Vede?
2: Prendilo, prendilo, prendilo. Sto per sgherarlo.
1: Sì, sì. In bocca.
2: Baciamelo piano.
1: Succhia.
2: Fammi sentire le tue calde labbra sulla galle.
1: Sì. Sa godere? E godilo.
3: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland. Lo saprai.

0: Lo Zoo di 105 in collaborazione con Stai TV presenta Ristoranti da horror.
1: Ah, che paura!
0: Alla ricerca del ristorante da horror per la nuova trasmissione televisiva. La prima serie che farà vedere anche il dietro le quinte.
1: Che schifo!
0: Mostrerà proprio tutto, come la nostra capo producer, la Giada, cercare la location giusta per girare. Ristoranti da horror. Now the horrors sgana Wallerau.
1: Hai paura!
0: Solo su Stai TV.
2: Pronto?
3: Sì, pronto.
2: Aspetta, mamma.
3: Pronto, buongiorno.
2: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno. Mi chiamo la Giada, chiamo dalla redazione di Stai. Volevo dirvi che noi avremmo individuato il vostro ristorante come papabile concorrente di un programma che stiamo per girare, che andrà in onda a giugno.
2: Sì?
3: Sì, ecco. Allora, insomma, diciamo, secondo noi il vostro ristorante è assolutamente perfetto per il format che stiamo costruendo, diciamo.
2: Sì?
3: Anche perché, diciamo, che noi, a differenza dei soliti programmi sui ristoranti, andiamo a cercare delle peculiarità un po' diverse, ecco, no? Cioè, ad esempio, la vostra specialità del menù qual è?
2: Noi abbiamo Emilia Romagna e Veneto, perché mio marito è veneto e io Emilia Romagna.
3: Ecco, molto interessante questo, ad esempio, perché il suo marito bestemmia?
2: Come tutti i veneti.
3: Ecco, appunto, ecco, vede, per esempio, questo per noi sarebbe... Suo marito è presente nel ristorante?
2: Lui è così, come tutti i veneti.
3: Oh, ok, allora, per esempio, suo marito potrebbe uscire ogni tot dalla cucina durante il servizio e lanciare un porcone, per esempio, capito?
2: Venite giù che ne parliamo tutti insieme.
3: Esatto, questo potrebbe
2: perché
3: essere
2: adesso...
3: La cucina è grande?
2: Sì.
3: Non ho capito, signora, scusi, è grande?
2: Sì, molto grande.
3: Molto
2: sì,
3: grande,
2: molto grande. Ah,
3: benissimo, perché ad esempio si potrebbe riuscire a fare una rissa? Con una decina di persone?
2: Sì, per me sì.
0: Avete sentito? Quella stronza della signora è favorevole a far bestemmiare il marito davanti alle telecamere. Incredibile.
3: Cioè, tipo sì, i cuochi sì, che litigano, qualche cliente arrabbiato che entra. Perché ora lei ha detto Emilia Romagna, no? Io non sono un'autrice, però mi è subito venuto in mente ad esempio la lasagna, no? Il cliente potrebbe trovare nella lasagna, tra uno strato di pasta e uno strato di ragù, un paio di dita, capito? Quindi lui potrebbe trovare queste due dita e dire di chi sono queste dita, venire nella cucina e iniziare una rissa con gli chef, con suo marito che bestemmia e il cane che abbaia, capito? Poi abbiamo stuntman bravissimi che sono in grado di vomitare a comando, di insomma fingere braccia rotte, eccetera. Quindi anche un altro esempio, magari se ci sono, se anche voi tra i vostri amici avete dei clienti anziani, ad esempio, ci potrebbe essere, non so, una vecchina che si sente male e l'ambulanza che viene alla porta, oppure un'altra vecchia che esplode, cioè delle cose, no, appunto, diciamo nella categoria horror, ma in realtà poi molto simpatiche e divertenti.
2: Vieni a sentire intanto che finisco. Tieni.
0: Bene, molto bene. La nostra Giada ha convinto la signora mostrongoloida a fare ristoranti da horror nel suo pidocchioso ristorante. Una grande fortuna aver trovato anche il marito veneto che bestemmia. La Giada riuscirà ora a convincere il marito figlio di puttana? Sentiamo.
2: Sì, salve.
3: Salve,
2: buongiorno.
3: Sì. Buongiorno, sì. Sì, lei è il marito della signora?
2: Sì.
3: Ah, ok, il bestemmiatore. mi ha detto che è veneto, insomma, che se ne fa scappare ogni tanto. Ecco, lei per noi sarebbe veramente il personaggio perfetto. Ora io non so se lei ha sentito la telefonata con sua moglie. Forse non
2: no,
3: ha sentito. Ecco,
2: qua.
3: Allora stavo insomma spiegando questo format che, sul quale stiamo ragionando, che verrà girato nelle prossime settimane. C'è una buona remunerazione per i ristoranti che partecipano e soprattutto per quello che poi vince la puntata, che è il più da horror di tutti, che ha un premio in gettoni d'oro da 100.000 euro, che comunque per un'attività appena iniziata, insomma, diciamo che sono dei bei soldini. Lei è in cucina, giusto?
2: Sì.
3: Ok, lei ha mannaie, sciabole, affettatrici.
2: Sì.
3: Ecco, per dire, mi immagino scena d'apertura, entriamo in cucina e c'è lei ricoperto di sangue che sta tagliando a pezzi una mucca, per esempio, no? Capito? Cioè, cose di questo tipo che, sì, certo, possono suonare trash, ma come lei sa il trash ormai va per la maggiore. Allora, come diceva sua moglie, pensavamo anche, ovviamente è tutto finto con uno stuntman, a una vecchia che esplode, questo potrebbe essere in sala, per esempio. Poi ci potrebbe essere magari gente che vomita, attacchi di diarrea fulminante. Voi fate cucina emiliana e veneta, no? Allora emiliana immagino facciate tortellini o tortelli, insomma della pasta ripiena.
2: Cappelletti,
3: ecco, pardon. Per dire, cappelletti, no? Tutti belli decorati con una bella salsa e magari li porta lei a un cliente che è stato antipatico e sono messi a scritta, no? Tipo cane, per dire, no? Capito, ovviamente blurato, magari ci scriviamo in realtà un'altra cosa, però sì. Capito, farebbe molto ridere. Cioè, secondo me l'impatto di una scena così nella TV odierna farebbe, insomma, il botto, no? Ormai certi tabù andrebbero superati, trovo. Però comunque, diciamo, la scena clou per questo ristorante che ne abbiamo pensato è la vecchia che esplode. Mangia la lasagna, dice: mamma, che buona questa lasagna, esplode.
2: Ci devo pensare un attimo.
3: Certo,
2: perché...
3: no, però guardi, io le do qualche tag. Ad esempio, sua moglie, che mi sembra una tanto dalla voce, non la conosco, però insomma tanto carina, tanto accogliente, che in realtà accoglie i clienti all'ingresso con la motosega accesa, no? Sì. Vestita da uno dei Kiss, per dire. Cioè, una roba un po' così, un po' matta, no? Ecco.
2: Sì.
3: Allora, siamo a posto. Secondo me. Voi siete perfetti. Se voi siete d'accordo, ci risentiamo. Magari veniamo per un sopralluogo, un primo a sorpresa e poi un secondo invece ovviamente annunciato, e iniziamo a parlare dei dettagli.
2: Bisogna che magari mi richiami ecco la settimana prossima.
3: D'accordo, va bene. Senta, ma posso solo così per così, com'è che bestemmia lei?
2: Come?
3: Cioè, nel senso, me ne dica una delle sue preferite.
2: Largo.
3: Bella.
0: Bravissima Giada, sei riuscita a trovare un nuovo ristorante per la produzione di ristoranti da horror. La moglie sciacquacazzi è entusiasta, eppure il marito bestemmiatore lo è. Dopo aver sentito la modica cifra di 30.000 euro, farebbe esplodere una vecchia durante la cena. C'è proprio gente di merda in giro. Per non parlare di mozzare in due una mucca in cucina e posizionare i cappelletti sul piatto creando la scritta cane. Brava, bravissima Giada. Ristoranti da horror torna settimana prossima. Buona continuazione con i programmi Stai. Ciao.
1: Ristoranti da horror. Now the horrors sgana Wallerau. Solo su Stai TV.

0: L'economia attraversa tempi difficili. Molti lavoratori accusano i ricchi dirigenti di ignorare quello che accade nelle loro aziende. Ma i capi di alcune società hanno accettato di scendere in campo. In questa serie osserveremo i capi di alcune importanti aziende infiltrarsi in incognito tra il personale. Lavorando in prima linea, conosceranno gli eroi che mandano avanti le loro aziende e scambieranno il loro jet privato e il loro yacht con un trapano e delle cuffie. Ma questo accade solo nel fortunato format americano. Dopo il successo della Pollami Cazzaniga, anche un altro imprenditore ha accettato di partecipare, di mescolarsi con i barboni dei propri dipendenti, ma sempre ad una sola condizione: poter godere apertamente della loro indigenza e delle loro sofferenze e, dove è possibile, incrementarle.
1: In questo episodio di Infame in Incognito,
2: il dottor Barambani, sotto le spoglie di un orientale suo stesso dipendente, entra per la prima volta nella filiera produttiva della sua azienda tessile.
3: Uè, ciao, io sono il nuovo Mangiagatti, operaio orientale della tessile.
2: Tu non sembri orientale.
3: Sono cilese di madre, ma mio padre è di Salerno.
2: Ah, mezzo sangue telone.
3: Cazzo fai, razzista?
2: Qui cinesi odia tutti i teloni, ruba lavoro a noi regolari.
3: Figa, che change dei poli. Dove devo mettere i vestiti? Che mi son cambiato da spregiudicato ambiente in megaloide senza Jaguar.
2: Puoi appoggiarle su una sedia in spogliatoio comune.
3: Ma sei fulminato, Pion Pen. Solo la giacca col collo di volpe vale la tua pensione. Non c'è un appendiabiti?
2: Cosa?
3: No, dico, ma quanto manca la pensione?
2: È presto per pensione, tu giovane. Devi sputare sangue almeno 20 ore di giorno per tanti tanti anni per pensione.
3: Ah, ok. Senti, quasi panda, ma come butta qui nell'ufficio del personale? C'è gente che fa favori o che non si comporta bene?
2: Tu che fa questa domanda? Tu forse è una spia di padrone?
3: Ma va, cazzo dici, Shanghai? Quale padrone? Io sono rosso nell'anima. Cazzo di padrone! Sono così comunista che al mio secondo figlio, il primo, l'ho bollito come regalo.
2: Ma tu sei sicuro di essere cinese di mamma?
3: Figa se sono giallo! Guarda! Ti sembra un cazzo occidentale?
2: Ma che fa? Mette via tuo pisello!
3: Va che roba, sembra il dito di un infante.
2: Ma basta farle vedere tuo pisello. Va a fare primo giorno di lavoro in catena di montaggio cerniere per famosi piumini Barambani made in Italy fatti da cinesi.
3: Sì, ok, ma non fare troppo lo sprezzante, che con un giro di chiamate torni a spellare polli al wet market di Shanghai. Occhi piccoli.
4: Cosa ha detto?
3: No, dico che ti dona lo sguardo alla Melania Trump.
2: Poi l'unia su occhio a mandola non mi piace. Stai attento a tue spalle, cinesi molto vendicativi.
3: Uè, dittatura! Va che siamo a Prato, mica Tiananmen.
2: Vuoli da questo ufficio e va a lavorare, schiavo!
3: Cazzo che carattere, il mangia risorse mondiali. Però mi piace, sto giro niente TFR. Ma lo segno sul taccuino degli infami. Poi ci rifletto.
2: Che scrive tu?
3: Niente, niente, Kong Pao. Come ti chiami tu?
2: Chen Pao.
3: Figa che nome del cazzo.
2: Cosa?
3: No, niente, niente, pangolino.
2: Ops,
3: ops, ops, ops,
2: ops, ops, ops, ops, ops, ops, ops, ops, ops, ops, ops, ops, ops,
3: ops. Oh, piano piano, Kawasaki, non sto al passo. Mi stai ansiando.
2: Tu devi sbrigare e cucire veloce etichetta made in Italy per fatta di Barambani, eh? Oh, perde ritmo. E Kawasaki è molto giapponese, non cinese. A me non piace tua ironia.
3: Vabbè, cinese, giapponese, sempre il tramonto negli occhi avete.
2: Tu fortunato che io sto lavorando e non vuole disodorare il mio turno. Altrimenti io ti avrei colpito con mia grossa mannaia.
3: Ah? Uè, Jackie Chan, cazzo viene a lavoro con la mannaia?
2: Perché tu non hai mannaia? Ma che cinese sei? Tu non vero cinese, tu non hai occhi di orientale e tu non hai mannaia, eh? Io non fido te, tu guarda tue spalle.
3: E sono due. Figa, mi sa che urge il metadetector in ingresso in fabbrica. Ho la prossima discussione con un cacca wonton, mi rifanno le sopracciglia alla mate, porca. Ciao, segno anche questo testa nera sul taccuino degli infami. Oh zio, come ti chiami tu?
2: Chen Pao.
3: Anche tu?
2: Noi tutti in fabbrica con stesso nome falso. Qui tutti chiama Chen Pao.
3: In culo Marco Polo e la CGL muta.
1: Infame in incognito. In incognito. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: Tua madre!
1: Le avventure telefoniche di
2: Ennio
1: Bestemmio.
2: Madonna!
1: L'uomo che ti spezza come un melograno.
2: Ma te sei morto!
3: Oggi chiameremo con le voci di Ennio, nonno Carletto, ma prima bisogna riscaldare bene Ennio, chiamandolo e facendolo parlare con le renze dei culi dello zoo.
2: Ma chi è? Pronto? Ma che sei? Ma che sei? Chi sei? Ma chi versi fai? Ma che sei? Ma che cosa stai facendo? Ma chi sei? Chi sei? Ma bastardo, ma chi sei? Ma che versi fai? Ma bastardo di merda! Ma cosa vuoi? Ma chi cerchi? Chi cerchi? Ma che bastardo di merda!
3: Ora è arrivato il momento di chiamare con le voci di Ennio, la nuova entrata di questa settimana, nonno Carletto.
4: Pronto?
2: Pronto!
4: Chi parla?
2: Chi è?
4: Eh?
2: Ti conosco, chi sei?
4: Ma chi parla?
2: Ennio!
4: Mannaggia che è l'assassista! Ah!
2: Chi è?
4: Ma chi è?
2: Ennio!
4: Pronto, ma con che ce l'hai tu?
2: Chi è?
4: Mannaggia che
2: Ma che vengo lì, ti apro la testa come un melograno dopo ti sgrano, porco!
4: Pronto, ma la dico con chi ce l'è?
2: Dimmi un po', ma chi cazzo sei?
4: Chi hai chiamato?
2: Ma non ti conosco io!
4: Se posso sapere chi hai chiamato tu?
2: Ma devi provarci a svitarmi il cranio!
4: Ma vuoi che affanculo? Ma tu hai affanculo!
2: Dimmi un po', ma chi cazzo sei?
4: No, tu chi cazzo sei? Che mi hai chiamato tu?
2: Non ti capisco, beh, falla più piano, porco che non ti capisco, ma brutta madonna, ma chi sei?
4: Tu non lo di chi sei, stronzo!
3: Bene, ora è arrivato il momento del test di personalità. Se supererà lo scherzo, entrerà nella cerchia dei vetti massacrati dalle telefonate, per i prossimi 3 anni. Buona fortuna, nonno Carletto.
1: Il test di personalità.
4: Pronto, chi parla? Ma io non capisco niente. Chi è? Ma come che vuoi? Ma dici chi sei? Ma io come mi chiamo non sai che mi hai chiamato? E faccia di merda sei tu!
2: Oh! Faccia di merda sarei tu!
4: Ma la faccia di merda sei tu! Ma la faccia di merda sarei tu!
2: No, sei tu! Chi non t'ho chiamato! Non t'ho cercato! Mi hai chiamato tu! Mi dici che cazzo vuole!
4: Ma non dici che cazzo vuole! Ma dimmi un po' una cosa, ma tu c'hai niente a fare?
2: No, sta zitto, deficiente!
4: No, deficiente tu! Tu me la dici che niente fa! Se non c'è niente fa, vada via il culo!
2: Ma che cazzo dici? Parla piano, che vuoi capire!
4: Ma che cazzo! Che mica ti ho chiamato io! Mi hai chiamato tu!
2: Oh, tu da me mi hai rotto il cazzo, hai capito?
4: No, tu me l'hai rotto a me! Che mi hai chiamato tu, mi hai chiamato! Vaffanculo!
2: Ma che cazzo dici? Parla piano, parla!
4: Ma parlo piano?
2: Mi viene a rompere i coglioni? Oh, vuoi a fanculo? Mi fa piacere!
4: No, a fanculo c'è da tu! Deficiente che c'è altro! Corruto!
2: Ah, sta cazzo!
4: Corruto 100.000 volte!
2: Arrivi, chiama al telefono, me le dici di tutti i colori?
4: No, sei tu che mi hai chiamato a me! Cornuto!
2: Ma non dici che cazzo vuole?
4: No, tu me lo dici che cazzo vuole! Che io non t'ho cercato. Ma io non capisco niente. Non capisce niente, eh? Mi viene a rompere i coglioni e mi viene a dire anche faccia la merda. Tu vuoi darci a fanculo. E capito? A fanculo, a fanculo, a fanculo. E dagli a fanculo, hai capito? E va a fanculo. Quante volte ci ho da mandare a fanculo, stronzo? Oh, tu da me mi hai rotto il cazzo. No, tu me l'hai rotto a me e non mi chiama più, che io non ti cerco. E va a fanculo.
5: Ciao Recchione,
4: e va a fanculo.
1: Il test di personalità.

0: Tony Cazzo è tornato.
1: Pronto?
2: Oh. Uè, come stai, vecchia baldraca? Allora, come va?
1: Ma chi è?
2: Sono Tony Cazzo, DJ, come stai?
1: Vorrei sapere chi è che parla.
2: Sono felicissimo di sentirti. Come va?
1: Ma guarda, che fortuna. Ma chi è? Dimmi chi è.
2: Sono Tony. Sono Tony Cazzo DJ. Ti ricordi, siamo conosciuti nel 96 a Riccione. Pronto? Basta stronza. Allora, chiamalo un attimo.
1: Chi è che parla?
2: Norma, sono Tony, Antonio.
1: Chi è Antonio?
2: Allora, sentimi, ti spiego. Così almeno non mi buttare giù il telefono, però, se no non riesco a spiegarti. Mi senti?
1: Sì, ti sento, che sono
2: pronto. Oh, innanzitutto, ciao, come stai? Io sto bene, sono con te, sono Antonio. Senti,
1: ma chi è Antonio?
2: Antonio, sono un DJ, ti ricordi che venivi a ballare in discoteca?
1: Ma tu sei scemo, mi sa.
2: No, dai che...
1: Sì, sì. Ma perché ne sei zitto? Va a mangiare
2: pronto, brutta stronza.

0: Pronto?
1: Ciao Regina, sono Antonio, Tony Cazzo, il DJ, come stai? Tutto bene?
0: Chi è?
1: Tony, DJ, ti ricordi che venivi sempre a ballare in discoteca? Una volta ti ho inculato nell'ufficio del capo, ti ricordi?
0: No.
1: Non ti ricordi. Senti, ti ho chiamato perché se per caso ce l'hai tu la mia giacca di jeans, con una toppa dietro, con un cazzo lungo 3-4 metri. Ce l'hai?
0: Che cosa?
1: La giacca di jeans che ti avevo prestato.
0: Ma che a chi dice? Ti avevo messo
1: a Pecorina con la giacca, ma te l'avevo fatta passare davanti al torace e ti spingevo verso di me, tipo Cariola, e ti mettevi in cavo nell'ufficio del capo.
0: No.
1: Ah, va bene, niente. Allora ti saluto allora.
0: Certo.
1: Grazie, gentile. Non ce l'ha neanche lei la giacca di jeans. Vediamo se risponde questa puttanona. Pronto? Yeah, baby.
2: Pronto.
1: Ciao Maria, sono Tony, come stai? Tutto bene? Sei occupato?
0: Non ho nessuno che non ti conosce, non chiamate tu ciò, va bene?
1: Non ho capito. Cosa hai detto?
2: Pronto.
1: Pronto?
2: Sì.
1: Ciao, sono Tony. Stavo parlando con Maria, ma mi ha detto due parolacce e ha buttato giù il telefono.
2: Ma chi è questo Tony? Non conosco nessuno Tony.
1: Eh?
2: Non conosciamo nessuno Tony noi.
1: Antonio, no Tono.
2: Antonio chi?
1: Ignorante di merda.
2: Allora, ignorante di merda. Mezzo Tolentò e figli di puttana. Ciao.
1: Pronto? Ma che modo è? Scusa. Mi insulta e poi mi dice ciao.
2: Allo?
1: Ascoltami, non ti arrabbiarti. Volevo chiedere se per caso hai tu la mia giacca di jeans dietro una toppa, un cazzo gigantesco. Ma è una roba enorme.
2: Ma che cazzo vuoi? Non mi rompe più i coglioni.
1: No, ma mi ascolti un attimo. Ti devo dire una roba.
2: Ma ti ascolto un cazzo io. Figlio di puttana, tu e tua mamma. Quando ti ha messo al mondo. Bastardo.
1: Cornuto.
2: Non mi rompe più il cazzo.
1: Cornuto. Cornuto.
2: Cornuto sei! Con la tua moglie! Lo fai cornuto!
1: Non sono sposato, cornuto!
2: Cornuto sei, figlio di puttana! Ciao.
1: Senti, ma Maria si fa ancora mettere il braccio nel culo!
2: No, te la metto io nel culo! Cioè, te la metto nel culo!
1: Sei
2: giusto!
1: Sei simpatico come tanti anni fa! Ti ricordi quando venivi a ballare in discoteca? Che ti avevo dato uno schiaffo forte quando sei entrato nel locale e proprio ti ho ribaltato per terra! Ti ricordi? Scemo, pronto? Le vecchie amicizie sono dei ricordi bellissimi.
3: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
4: Radio 105.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta?
7: Come sta? Merda!
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, l'anno la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
1: Però
2: this is the Zeus. Questo è Wonderland.
3: Oggi, Wender utilizzerà le voci dei Griffin. Ma il problema non sono loro, né il signor Cappella, ma il camionista veneto.
4: Pronto?
5: Oh!
4: Pronto?
5: Eccoti!
4: Pronto?
5: Ciao! Ciao!
4: Chi è?
5: Io sono Peter!
4: Eh?
5: Peter Night Shyamalan!
4: Ho capito!
5: Aspetta! Non ci risiamo! Tu pensi che io sia in sovrappeso?
4: Io non ho capito niente!
5: Il tuo matrimonio è finito!
4: Eh?
5: Il tuo matrimonio è finito!
4: Ma non ho capito!
5: Ah sì? Vediamo se anche questo è di cattivo gusto!
4: Pronto?
5: Come potete fare questo?
4: Pronto?
5: Non so se devo parlarne col te, ma quando sono andato nella mia roulotte stamattina c'era dentro un uomo peloso nudo.
4: Ascolta, ma cosa vuole lui?
5: E questo spiegherebbe l'amplesso violento che ne è scaturito.
4: Ma cosa cerca? A
5: io?
4: Chi cerca?
5: Io? Io?
4: Io? Allora va a fare un bagno a mare.
5: Ah sì? Vediamo se anche questo è di cattivo gusto.
4: Sì, dai. Se vuole finire non va a rompicoglione dall'altra parte,
5: chiaro? Ok, io sì.
4: Anche arrivederci.
5: Anche se al momento ho un po' di diarrea.
4: Pronto? Pronto?
6: Indigestione.
4: Pronto?
6: Diarrea.

0: Pronto?
1: Com'è potuto succedere?
0: Pronto?
1: Per prima cosa ti conviene crederci.
0: Ma chi sei?
1: Ciao.
0: Ciao. Io non vi conosco.
1: Io sono Peter.
0: Eh?
1: Peter Night Shyamalan.
0: Non vi conosco.
1: Ok.
2: Chiama Cappella!
3: Pronto? Pronto? Pronto?
1: Eccoti.
3: Pronto!
1: Ciao.
3: Oh.
1: Sei pronto?
3: Eh?
1: Chi parla?
3: Chi parla? Devi dire tu chi sei, chi parla. Chi cazzo sei?
1: Ok.
2: Chiama Cappella!
3: Pronto?
1: Io sono Peter.
3: Vaffanculo!
4: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo...
3: Pronto?
1: Eccoti.
3: Dimmi tutto.
1: Ciao.
5: Ciao.
6: Ciao.
5: Ciao.
0: Chi sei?
1: Io sono Peter.
0: Peter che?
1: Peter Night Shyamalan.
0: Ti saluto, chi sono me?
1: Oh, non so se devo parlarne col te, ma quando sono andato nella mia roulotte stamattina c'era dentro un uomo nudo. Ma io so cosa mi dice la pancia e proprio adesso mi sta dicendo che ho fatto
7: indigestione.
0: Cosa ti dice la pancia?
7: Diarrea.
0: Beh, è la diarrea perché mi dice il naso. Colombiana. Vai con destro, vai con sinistro.
1: Oh, porcaccio! Ok.
0: Avanti! Cosa ti dice la panza? Diarrea!
7: Indigestione!
0: E sai cosa che dice il naso mio? Colombiana! Roba buona! Fresca di giornata.
1: Ok.
0: E lo dite se Peter, giusto?
1: Ah,
0: Peter,
1: sì?
0: Sacco di merda, mi pare, aver capito.
1: Io?
0: Ti dite da Peter, sacco di merda.
1: Ok.
0: Ehi?
1: Anche se al momento ho un po' di
7: diarrea.
0: E mia in questo momento... Euforia da colombiana!
1: Per prima cosa ti conviene crederci.
0: Vengo tutto via! Sono sballato e non ci vedo più.
1: Cosa?
8: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland. Lo saprai.

0: Lo Zodi 105.
1: Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
2: It's the color inside, the color of your mind, the color inside.
3: Pronto.
4: Silvia, ciao.
3: Pronto.
4: Ciao Silvia, sono Tony, Antonio, come stai?
3: Ah, bene.
4: Bene, sono contento. È un sacco di tempo che non ci sentiamo. Quando ci siamo conosciuti quando andavi a ballare al club, ti ricordi degli scambisti che facevo il DJ?
3: È passato qualche anno.
4: Niente, ho chiamato solo per salutarti, sapere come stavi e se tutto bene.
3: Bene, grazie.
4: Sai cos'è che la gente...
3: E tu bene?
4: Sì, sto bene. Ho avuto un problema alla gamba e niente, poi sai che adesso con la chirurgia ho una gamba bionica.
3: Ah, bene.
4: Corro velocissimo. Faccio i 35 all'ora. Senti, ti ho chiamato per chiederti se per caso, perché anni fa ti ricordi che stavi sotto la console con il Cointreau e mi guardavi sempre quando mettevo la musica, che quel giorno lì c'era uno di fianco a te che fumava una sigaretta, ha preso fuoco il Cointreau e ti ha ostinato la testa e ti ho buttato una giacca di jeans per spegnere il fuoco. Ce l'hai tu quella giacca di jeans?
3: No, io no.
4: Cavolo, sto cercando sta giacca.
3: Non mi ricordo questo. Ma io non ce l'ho.
4: Ti spiego, era in jeans, il petto davanti e dietro era in jeans con le maniche in felpa, il cappuccio e una toppa dietro con un praticamente un cazzo che schizza, una roba. Non ce l'hai tu?
3: No.
4: Porca miseria, non so a chi l'ho data quella giacca di jeans. Che me ne sono trombate un sacco in discoteca, sai, non è che...
3: Certo.
4: Te le puoi segnare tutte, ragazzi, capito? Cavolo, perché ho una foto con... siamo in discoteca, te che hai la giacca di jeans, dopo che ti ho spento la testa, che sembri il gatto Silvestro, sai, tu ho operato un tre peli in testa. Però poi dopo sei tornata, te che hai la giacca di jeans, dopo che ti ho spento la testa, che sembri il gatto Silvestro, sai, tu ho operato un tre peli in testa. Però

0: ero io, di sicuro.
1: Ma sai, forse magari non ti ricordi perché al terzo coentrò perdevi un po' la testa. Ti ricordi che ti ricavi come una bastarda?
0: Era difficile, non ero proprio lì.
1: No, non ti ricordi neanche che ti inginocchiavi sotto la console?
0: Nient'altro. E
1: succhiatelo.
0: Cos'altro serviva?
1: Cosa
0: altro serviva adesso?
1: No, era solo per ricordarti un po' quei momenti là.
0: Mi spiace, ma non ero proprio io lì.
1: Cavolo.
0: Di sicuro, eh?
1: No, ma eri tu. Mi ricordi, no, ti chiamavo vampira. Ti ricordi?
0: No.
1: Ti ricordi quando mi hai preso al collo, che mi volevi succhiare il sangue?
0: No.
1: Spaccato i denti con...
0: No.
1: Non te lo ricordi? Che ho preso il coprigiradischi,
0: te lo spacco.
1: Era ma il coprigiradischi in plastica della Tecris, te l'ho scaraventato sulla testa e sei svenuto.
0: Ma assolutamente non è vero.
1: Comunque tu non
0: tutta
1: hai quella già.
0: È una cosa inventata.
1: No, assolutamente no.
0: Sì, assolutamente.
1: Non mi permetterei.
0: Sì.
1: Non mi permetterei mai. Io sono, sai che sono un gran tuo uomo.
0: Mi spiace, ma non ero proprio io di sicuro.
1: La droga degli anni 90 ti ha tritato il cervello, non ti ricordi più. Mi dispiace.
0: No, io il mio cervello ha sempre funzionato molto bene.
1: Qual era la canzone che ti piaceva di più?
0: Adesso devo proprio salutare.
1: Va bene, dai. Comunque non hai la mia giacca di jeans con il cazzo che sputa.
0: No, assolutamente non ero io.
1: Vabbè, comunque... Mi ricordo questa immagine bellissima di te, questo completo a fiori con la testa di gatto silvestro, tutta spulciata.
0: Non ero io mai avuto una cosa del genere.
1: Un tipo Willy Coyote non esplodeva.
0: Arrivederci.
1: Va bene, dai, ti saluto, ciao. Vedete che è difficile far ricordare a quelle persone che come me e come voi avete vissuto gli anni 90. Ci sono dei buchi proprio dei vuoti incredibili. Ma il bello è questo, non ricordarsi quei momenti pazzeschi.
2: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.

0: This is the zoo, only for you. Merda!
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: La Pfizer, quella delle pastiglie che fanno indurire il cazzo, pare che abbia trovato il vaccino insieme a due scienziati turchi, tedeschi, capito? E però ci sono già polemiche su questo vaccino. Il TG1 non dà la notizia tra le prime, insomma, che dovrebbe essere la notizia principale, e molti commentano: ah, guarda caso, adesso il vaccino l'ha trovato una casa farmaceutica, il complotto di Big Pharma. Ma il complotto più grosso è questo, che pare che la Pfizer abbia aspettato a dare l'annuncio di questo vaccino proprio a conclusione delle elezioni americane, come, così uso una perifrasi, come per metterlo nel culo a Donald Trump, col cazzo duro, tra l'altro, grazie al loro Viagra. Che cosa ne pensate, però? Lo farete il vaccino? Siete complottisti? Voglio sentirvi parlare di questo. Apriamo le linee. Andiamo con Calogero della provincia di Palermo, ferratissimo. Pronto, Calogero? Parliamo di vaccino.
4: Il vaccino è già fatto.
3: L'ha già fatto lei, il vaccino per il Covid?
4: Sì.
3: Sì, e come l'ha fatto? Dica, spieghi.
4: Come l'ha fatto? No, dottore, non amere con me. Come ha fatto?
3: Sì, non ho capito bene, lei quando è sceso esattamente dall'astronave?
4: Non l'ho capito, scusa.
3: Sì, lo so, perché purtroppo tra noi terrestri e voi alieni c'è sempre un problema di comunicazione. Dico, lei quando è arrivato sulla Terra?
4: Quale Terra è?
3: La mia, la nostra.
4: Ma che stiamo parlando, fammi capire.
3: Sì, forse ci sono due possibilità. O lei è marziano o è un analfabeta di merda.
4: No, l'alfabeto di merda c'è lei. Ma che cazzo vuole da me?
3: Ah, adesso finalmente la capisco. Lei mi diceva che ha già fatto.
4: Ma meno male, va.
3: Sì, lei ha già fatto il vaccino contro il Covid. Dove l'ha fatto? L'hanno scoperto 20 minuti fa. Dove l'ha fatto? Mi spieghi?
4: Perciò tutto lo facesse.
3: No, forse lei non ha ancora capito. Il vaccino, l'annuncio del vaccino è stato fatto ieri. Ieri. Il vaccino non è ancora disponibile. Lei come cazzo ha fatto a farselo?
4: Come cazzo ha fatto? Cosa? Spiegamelo tu.
3: No, lei me lo deve dire, brutto ignorante di me.

0: Ma che cazzo è catedde?
1: Lei è un crasto caprone di merda, non ha capito un cazzo.
0: Ma vaffanculo,
1: ma vaffanculo tu, dai, ignorante del cazzo.
0: Con
1: cosa te lo sei fatto con un catetere? Ma sì.
0: Ma
1: ti sei infilato pane, panelle e crocchè nel culo?
0: Vaffanculo, troia.
1: Cosa? Sono un uomo, idiota, deficiente.
0: Allora coglione sei.
1: C'ho un cazzo grosso come la macchina di merda che hai. Cos'hai? Che macchina?
0: Ah, è perfetto.
1: Perfetto
0: allora,
1: per il tuo culo.
0: Allora, del culo se è possibile, dai.
1: Ma lei nel culo si è infilato il bacino che non esiste. Lei si rende conto
0: Allora,
1: non ho capito, se ricomincio a parlare saturniano, io non la capisco, porca troia! Maledetto cyborg dei miei coglioni!
0: Meglio non capire.
1: E infatti lei rimanga nella sua ignoranza, sguazzi nella sua ignoranza nella sabbia mobile di merda in cui lei vive, che si è fatto un vaccino che non esiste! Lei si rende conto che si è fatto un vaccino che non c'è!
0: Ah, non c'è. Ma c'era Pusur, com'è?
1: Senta, siccome percepisco che lei è una persona di grande profondità, che osserva veramente con occhio critico la tua realtà.
0: No, ecco, tornai a perdere tutti, che travagliari. Ecco.
1: Ma no, questa è una sura del Corano, non ho capito.
0: No, che sogna, scusa che mi ero rotto i coglioni.
1: Senta, lei parla come Pingu, si rende conto, porca puttana? Nel 2020 lei parla come Pingu. Dai, vattene a fanculo,
0: Mi rotti
1: i coglioni, dai, vattene a fanculo, vai. Vatti a vaccinare contro l'ignoranza, speriamo che lo inventino. Dai, un altro.
2: Ma direi che siamo 15 milioni, ne stanno dando 15 milioni, siamo 7 miliardi in questa terra del cazzo
1: di
2: qua.
1: Che cazzo scusi, lei sta sparando delle cifre a caso, questo non è il bingo, questo è una radio.
2: Ma è anche mattina, sono in smart work, ho aperto
1: Non me ne strafrega
2: giusto.
1: Un cazzo, non sono il suo biografo io ufficiale, capisce? Non sto scrivendo la pidocchiosa storia della sua vita da recluso fallito.
2: Sì?
1: Questi 15 milioni, lei da dove l'ha tirati fuori?
2: È che da 15 milioni li ho tirati fuori da Sky TG24, cioè onorevole testata, spettacolo.
1: Sì, ma 15 milioni di cosa?
2: 15 milioni di erogazioni di, per quanto riguarda di dosi, no? Di dosi
1: sì.
2: Di vaccino, ok?
1: Sì.
2: Se noi siamo 7 miliardi è come se si curasse l'inviate e basta.
1: Perché lei dice lo fanno una volta sola.
2: Sì, no?
1: Lo fanno una volta sola come cracco, cioè prepara il piatto, poi il vaccino basta, lo fanno una volta sola e chi se ne cura.
2: Bravi!
1: Ma che cazzo dice? Che cazzo dice? Se il vaccino va in produzione, la prima ondata saranno 15 milioni, poi piano piano cominceranno a produrre sempre di più. Ma una volta che la
2: allora mi hai fatto cambiare idea, è meraviglioso. 15 milioni, spettacolo, giusto così. Grazie, Bruciani.
1: Lei è una banderuola del cazzo?
2: Sì, praticamente sì.
1: Madonna che schifo. Va bene, allora si pianti un palo in culo e vada sui campi da golf a segnare le palline. Ciao.
2: Stai bene,
1: ciao. Vattene a fa' culo te, Sky TG24. Sentiamo il lupo.
3: E voglio questo cazzo in culo di COVID, mamma mia, sembro in gas, mia moglie mi rompi coglione a fare sempre i servizi.
1: Lupo, eri un chiavatore, adesso sei un maggiordomo, sei ridotto come a spasso con Desi, eh?
3: Sì, mi sono veramente ridotto male, prima andavo piantando gli uccelli in tutti i buchi, ma ormai mi sono fermato purtroppo.
1: Sei diventato un cazzo moscio, senti, ma te lo tiro su io il cazzo, con la Pfizer, quella del Viagra,
3: magari, infatti io sentì la notizia, sono saltato di gioia sulla sedia, ho detto meno male che si sono decisi a fare il vaccino. E magari dentro il vaccino ci mettono pure una punta di Viagra, perché l'azienda la stessa, che i cazzi duri diventano a tutti quanti.
1: Ma senti Lupo, ti faccio una domanda, ma secondo te gli italiani se lo faranno il vaccino o non se lo fanno?
3: Senti,

0: Un cristiere di cosa, Lupo? Un cristiere di cosa?
1: Di vermouth. Il vermouth fa bene. Un bel cristiere di vermouth.
0: Il vermouth solitario. Il vermouth solitario.
1: Sempre nel cuore. Tiro filo. Tiro spag. Tiro cazzo. Che te frega.
0: Ciao Lupo, un abbraccio. Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, bello, ciao.
2: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
4: Amore, io esco!
5: Vai via?
4: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
5: Quando stai via?
4: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto!
4: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
4: Sì, lava i piatti!
5: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
6: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the thick.
6: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
5: Sì.
6: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
5: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, ambrogio foga.
6: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
5: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
5: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Andrea, prendimi, prendimi ora.
5: Oh, ma non ci posso credere, non è la seta.
7: Sì.
5: Sì.
7: Sì.
5: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
7: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
5: Che cazzo?
7: Devo andare in bagno.
5: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
6: D'accordo, ma sbrigati.
5: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
7: Oh, cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, no, no, porca troia, porca puttana.
5: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
5: Ma che schifo.
7: Aria.
5: Ma che schifo, ma che cazzo.
7: Eccomi. Scusa.
6: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
5: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
5: Non se l'ha anche lavato.
6: Sì. Ah,
5: sì. Sì, sì, dai, dai.
6: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
5: No.
6: Scusa, vista.
5: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
7: Tutto a posto?
5: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: Ah, sì, più o meno.
5: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
7: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
5: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
6: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
5: Minchia.
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
5: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
7: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
7: Oh, porca merda, mi viene da...
5: No, dai, anche la vomita.
7: Mi viene da...
6: Oddio, anche a me, anche a me!
2: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
7: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
6: Con l'happy ending!
7: Vaffanculo, puttana!
5: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
5: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
5: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
5: L'ho presa su Amazon.
2: Valuta il film.
5: Una merda.
3: Porn Bob. The spiration is in the fic.
8: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
9: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
10: Leone! Leone! Ti ha licenziato? Ha licenziato?
11: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
12: Pronto?
11: Sì?
12: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
11: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
12: Ma che, come si chiama quello del programma?
11: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
12: Tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
11: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
12: Ma tu adesso fare programma nuovo?
11: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
12: Ah, simpatico, tu forte.
11: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
12: Sei quella di tua madre.
11: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o, tua madre.
9: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
13: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
9: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
13: Pronto, sono Angelo.
11: Oi, Angelo, dimmi.
13: Ascolta me.
11: Sì.
13: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie?
11: No, niente, non abbiamo fatto niente.
13: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
11: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, licenziato, basta. Ma quello dice.
13: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
11: Ti fai preso per il culo.
13: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
11: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto le licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
13: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
11: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
13: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
11: Ma faccio io? Ma che c'è?
13: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
11: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
13: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
11: E mazzoli! Ah, già, tre giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu, stai registrando.
13: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al cazzo di Alberto che mi ha chiamato. Ma sì. Facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
11: Passa Alberto.
13: Alberto, scusa. Sono fatto. Aspetta lì,
12: Licenziato!
11: Padre schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Oh, però, Angeli, oh, mangia. Ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te. Sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
8: La bastardata del giorno.
14: Lo Zoo di 105.
15: Radio Camomilla presenta Lo Sveglio.

0: Pronto?
1: Pronto, buongiorno, sono lo sveglione di Radio Camomilla. Qualcuno che...
0: Io sono Radio DJ, Radio Sexy DJ.
1: Salve, qualcuno che le vuole bene mi ha dato l'incarico di darle il buongiorno con la sveglia.
0: No, io non c'ho bisogno. Ma che cazzo vuoi?
1: Salve, guardi, si controlli il linguaggio, siamo in diretta su Radio, Radio Camomilla, buongiorno.
0: Ma che cazzo me ne frega di Radio Camomilla? Non c'ho tempo da perdere, sì, io sono il gesto che sto
2: cagando. Cazzo di merda! Sveglia! Rotta nel culo! Sveglia, buongiorno, un cazzo!
0: Adesso salve. Mi chiami ancora una
1: guardi,
0: volta.
1: Siamo di Radio Camomilla, lei è in diretta in questo momento, qualcuno
0: non
1: che le vuole bene.
0: Non
1: vuole
0: me ne frega
1: vuole darle il
0: diretta.
1: Buongiorno. Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto, salve, non metta giù, siamo in diretta, siamo su Radio Camomilla, sono lo sveglione. Le canto la canzone del buongiorno e lei quando mi risponderà buongiorno io metterò giù, va bene?
0: Ah, ok.
1: Andiamo!
2: Pazzo di merda! Sveglia! Rotta nel culo! Sveglia, buongiorno, un cazzo! Sei un fallito, pezzo di merda! Vaffanculo!
1: Pronto?
0: Pronto?
1: E salve, è caduta la linea, siamo in diretta su Radio Camomilla.
0: Senti, ma chi è che mi manda il suo numero?
1: Giampiero. Giampiero le augura una buona giornata.
0: Giampiero?
1: Io le canto la canzone, finché lei non mi dice buongiorno, devo continuare a fargliela, è così il gioco, per vincere il premio.
0: Che premio?
1: Io adesso le canto la canzone, quando lei mi risponde buongiorno, interrompo tutto e lei ha vinto.
0: Che cosa?
1: Non glielo posso dire finché non mi dice buongiorno. Vado con la canzone.
2: Porco! Pezzo di merda, sveglia! Rotto nel culo, fallita del cazzo! Tirati giù dal letto, stronzo! Pezzo di merda!
0: Buongiorno!
1: Bravo, ha vinto! Ha vinto un cappuccio e brioche presso il Bar Nuzzo!
0: Ah, ok, grazie!
1: Buongiorno!
0: Buongiorno!
3: Lo sveglio!

0: Lo Zoo di 105. Tony Cazzo è tornato.
1: Pronto?
2: Pronto, ciao, sono Tony, come stai?
1: Qui ho sbagliato un numero, qui famiglia sbagliato un numero, sono
2: sì, famiglia
1: sbagliato.
2: Sì, ciao, come stai? Pronto? Let me be, pronto? No, non ho capito. Pronto? Ma chi era questo? Ma dove? Richiamalo subito, cazzo! Un mostro nuovo! Pronto? Sono Tony! Ma perché piangi? Chi è questa? Mi senti? Sono Tony! Pronto?
1: Ma chi è?
2: No, ma se urli...
1: Io
2: pronto? Ma chi è sta qua? Richiama subito! Mi ascolti? Pronto? Pronto, mi senti? Pronto? Ciao, sono Tony, come stai? Pronto? No, ma sei... No, ti ho chiamato per sapere se hai la mia giacca di jeans. Pronto? Pronto? Ma mi fai parlare? Pronto? Se butti giù il telefono sempre... Ma no, ma puoi parlare normale?
1: Abbiamo finito di chiamare, finito di chiamare, finito.
2: Pronto?
1: Finito di chiamare, cosa vuoi?
2: No, volevo chiederti se per caso hai la giacca di jeans.
1: No, io non la conosco, no, non ho nessuna giacca.
2: Ma perché prima ho chiamato e sentivo gridare.
1: Allora, che dopo parlavo forte perché c'è della gente in casa che fa delle mo così, ecco.
2: Gente in casa che urla?
1: Dei miei amici che stavano scherzando così.
2: Senti,
1: tutto a posto, tutto
2: come
1: posto,
2: stai?
1: Tutto posto.
2: Come stai?
1: Poi insomma così, io c'è male così.
2: Ah, ok, ti ricordi di me? Sono Tony, Antonio. Tony,
1: no, non mi ricordo, non lo so.
2: Quando venivi a ballare in discoteca negli anni 90, ti ricordi?
1: Ah, io non sono andato mai a ballare.
2: Sei sicura?
1: Mai a
2: ma mi ricordo
1: perché
2: che...
1: ho paura, mi è andato proprio, mi è andato. Non sono capace molto, insomma così, ecco.
2: Vabbè, ma ti ricordi quella canzone che faceva This is the real modern night, oh night.
1: Sì, un po'.
2: Bella, beh, bauci bau.
1: Non tutte le canzoni mi piace, piace un po' così di vero, non tutte le canzoni mi piace.
2: E quella che faceva Think about the way, what you say anyway, te la ricordi?
1: Più o meno, la canta bene, però più o meno sì, così,
2: Una canzone che... Oh, there she want, sgana, baby. La ricordi?
1: Sì, così è.
2: O anche quella che faceva Take you in the color, we're seeing the getaway.
1: Quella lì.
2: Allora,
1: anche Take me lì, anche quella che adesso, forse quella un po' prima.
2: No, e quella lì era. Me. No, era Let me be, we're seeing the getaway. La ricordi?
1: Sì, è qua, e poi Take me away lì, così gli anni.
2: Sì, sì, che poi erano sempre gli Eiffel. I'm blue, double D, double da. Questa te la ricordi? Pronto? Mi ricordo, Silvia, che forse io e te una volta avevamo anche scopato,
1: No, fa fatica, non la conosco.
2: Sì,
1: la conosco,
2: sì.
1: Detto, la
2: ricordo,
1: conosco,
2: una maiala pazzesca.
1: Avrimento.
2: Mamma mia.
1: Io per del rapporto con so poche persone.
2: Ti ricordi che mi davi sempre il culo?
1: Lei non la conosco, non l'ho mai conosco.
2: Sì, ma ti ricordi che facevamo sempre le porcate del camerino?
1: No, non l'hai mai conosco, però sono io con la Silvia lì, sono altra persona.
2: Ti ricordi che ti guardavo con lo sguardo tutto furbo in console e tu perdevi la testa?
1: No, non l'ho in mente.
2: Abbiamo limonato sopra le casse 40 minuti, ti ricordi?
1: Ecco.
2: Ha fatto un litro di saliva, non ti ricordi?
1: No, ecco. Sapevo una cosa, il numero di telefono, ha capito chi mi era dato.
2: Non lo so, io ce l'ho da anni questo numero. Ho aperto la rubrica oggi, questa qua, si fa sentire anche la carta. Senti?
1: E che cosa ho scritto? Cosa ho scritto nel numero cosa ho scritto vicino?
2: Ho scritto
1: che...
2: Silvia mi piace nel culo. Ma cos'è sturdo?
1: Di particolare, ecco.
2: Ah, ok.
1: Non ti preoccupi niente di.
2: Ah, va bene, va bene. Dai.
1: Va bene.
2: Grazie, sì, comunque la giacca di Gisele.
1: Ho chiamato, parlato con qualcuno, va bene.
2: Ascoltami, quindi mi confermi al 100% che tu la giacca di Gisele il cazzo dietro non ce l'hai.
1: No, non ce l'ho, la mille per mille, no, mille per noi.
2: Ma sei sicura?
1: Ma che
2: pronto?
1: No, ci confonde con un'altra persona.
2: Ti ricordi che mettevi. Ti ricordi che mettevi. Ti mettevi collante anche ad agosto,
1: no,
2: c'era
1: no,
2: un odore di muffa.
1: Così, ecco.
2: Ti ricordi che avevi sotto c'erano i, come si chiamano, i tartufi, quelli.
1: Ah no, sì, no, non mi metto quelle cose lì, ecco.
2: Mamma, dai, che sei, eri una bastardona urlatrice, dai.
1: No, no, tanto a me va io quello.
2: Dai,
1: collante,
2: dai, che ti piaceva prenderlo.
1: No, no, sì, ma non mica da chi scusa.
2: Dai, dai, bastarda, dai, dai, che sei una vigliacca. Ma cos'è stato quest'urlo? Pronto?
1: Cosa?
0: Tony Cazzo e la pazza bastarda romagnola continua nella prossima puntata. Mamma mia che Jolly ha trovato Wender. Tony Cazzo è tornato.
3: Radio 105.

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, puccia l'hai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Adesso, non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto bello.
5: Bello,
4: con sì. le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ma qui c'è anche il pene nell'aldilà.
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanto da pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
3: Lo si mangia?
4: Lì tutta minghia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè,
4: è?
3: È una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: La puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Ah, la groviera.
4: Un groviera. Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del
3: cosa?
4: Del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
4: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
3: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
3: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è sul lavoro.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai!
3: Eh?
4: Mai!
5: Dai, con
4: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova!
3: È vero!
4: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, i Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: famosi Flipstone.
6: Dai,
5: ho fatto tilt col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Mongoose, Fred Muscaglione.
3: Dai, ba.
4: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
6: La moglie, vi.
4: Viva l'Italia. Italia.
5: Poi c'è anche CCC.
4: C'è Grassea, c'è che so che va a finire.
6: E poi c'è l'animaletto che si chiama D.
4: Di Saronno, al maletto di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
4: Stai zitto.
3: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora.
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare qua lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Eh sì.
4: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
6: Sì.
4: Non vivrà mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte non c'è niente, lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il pieno.
3: Vuole il pieno?
4: Il pieno. La cosa pieno.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Guarda, 52 anni.
3: Bello, un da. Scusami.
5: Guarda, cromosoma in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
4: Guardi qua,
3: guarda sua madre.
4: Ha 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre è uguale a lui.
6: Aspetta, se le
4: mia
6: metti
4: moglie,
6: in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
6: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. Qui chi secondo... è questo?
4: Lui. Io.
6: A che età?
4: A 23 anni.
6: Ma perché negli anni 60 sembrano già vecchi?
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche.
6: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissime.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
6: Cioè adesso se lo vedi per strada.
3: Ma
6: sembra...
3: qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè aveva anche un bel naso.
4: Ma non è neanche lui. E mai adesso gli anni passa. Oh, questo naso diventa così.
3: Che cazzo di?
4: A te diventa così.
6: Che cazzo è di plastica? La però fine. Scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì. Pensa a 80.
3: Mamma.
6: 80 si sfascia, avanza il testo.
3: 80
6: si apre come un sacco.
3: Come le candele.
4: E guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo da morto così. Oh vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. Un brucazzo, possibile.
6: Vaffanculo.
4: Vedrai,
3: cosa?
4: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
3: Ma che cazzo?
4: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
3: 40 centimetri?
4: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
6: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
4: Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, se la sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
6: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
4: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
6: Hai capito? Allora, a 65 anni
4: sta parlando adesso lui.
6: Devi andare a Taranto.
3: Grazie maestro.
6: Grazie. Grazie,
3: ma io ho visto la luce.
4: Hai visto la luce?
6: Sì. Anch'io sì.
4: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
7: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
8: Lo Zoo di 105.
7: Attacchiamo, va.

0: Lo-Fi Zoo, only for you.
1: Yes!
2: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello arredamento interni.
3: Citafono, dispositivo per parlare con appartamenti popolati da scimmie, 239 euro. Vaccino Novax in pura acqua distillata, 12 euro la fiala. Speciale Gamers Covid of Duty, videogioco d'azione con soldati che tossiscono, 79 euro, da prendere. Flauto amaro per scolari diabetici, 26 euro. Bullone filettato femmina femmina per impianto idraulico lesbo, 6,60 euro.
2: Casa, giardino, fai da te e animali.
3: Maestosa fontana barocca in travertino pieghevole, 19.300 euro. Cerottino antiproiettile, 98 euro la confezione. Video porno in braille per segaioli ipovedenti, abbonamento lancio a 9,90 al mese. Scopa elettrica più briscola a benzina, 114 euro. Super trendy frigorifero con apertura a zip, 890 euro.
2: Abbigliamento, scarpe e gioielli.
3: Sapone lavabile, 5,99 euro. Combo doppia gelatiera con funzione walkie-talkie, 245 euro. Opulento yacht 80 piedi usa e getta, 5 milioni di euro. Grappa analcolica, 19 euro la bottiglia. Pedò pasta modellabile colorata per adulti che amano tanto i bambini, 7,90 euro.
2: Offerte:
3: umidificatore per ambienti rudimentale, composto da capiente secchio di piscio e ventilatore, 33 euro, ricaricabile. Lievito MILF, versione ultra scopabile del lievito madre, 3,90 euro la confezione da 50 grammi. Catene da neve, più manette da grandine, articoli per sadomaso norvegesi, 46 euro. Monopoli striscia di Gaza, costruisci le tue case sui terreni degli altri, 31 euro. Barbie Carla Fracci, bambola ballerina con gambe che si staccano per l'osteoporosi, 29,90 euro.
2: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Un caloroso buffetto sui coglioni, cari amici sportivi, all'ascolto per l'anticipo della seconda giornata dei gironi di ritorno di Champions League. L'Inter di Mister Furbigno vola a Manchester, dove affronta il Manchester City, primo in classifica. E questa mattina il nostro inviato Gianni Vago è riuscito a intercettare il centravanti nerazzurro Guguru, al centro di numerose polemiche per un presunto scandalo doping. Prego il dio dei pulsantoni di far partire il servizio.
3: Grazie, voce con la fregna sempre pronta. Mi trovo qui con una gigantesca barretta di cioccolato fondente che tutti conoscono come Guguru.
4: Uè, deficiente, mi stai dando del cioccolatone? Se vuoi vedere una cosa che assomiglia al salame e al cioccolato, ti tiro fuori la mazza e poi te la pianto nel...
3: La tua simpatia è davvero dirompente. Rido!
4: Stai attento, pagliaccio. Mi sono tirato 12 grammi di coca e sono nervosissimo. Non mi stuzzicare o finisce a revolverate.
3: Guguru, in giro si dice che ti doping. Come rispondi a queste accuse affamanti? È vero o no che ti doping?
4: Certo che mi faccio. Mi faccio prima, durante e dopo la partita. Mi sveglio alla mattina e pippo. Faccio colazione, cago e poi pippo. Io pippo anche nel sonno. Pippo sempre. Ma secondo te ho 50 anni e gioco ancora in Serie A? Secondo te come cazzo faccio?
3: Ai ai ai ai ai, Guguru ha appena ammesso di essere dopato, perdonami! Ma a questo punto ti devo denunziare alle forze dell'ordine!
4: Sì, sì, denunziami pure! Vediamo se riesci a chiamare qualcuno con una raffica di proiettili in corpo!
3: Aia, aia, no, aia, aiuto, muoio male!
2: Che dire, amici, se non gli avesse sparato Guguru, prima o poi l'avrei fatto io. Tanto lo sapevano tutti che Gianni Vago lavorava in televisione, solo perché sua madre si era scopata tutti i dirigenti della RAI. I funerali di Gianni Vago verranno celebrati nell'autogrill di Cesena, direttamente nei cessi del benzinaio, quindi addio stronzo. Ma ora entriamo nel vivo del gioco e diamo la linea al nostro inviato a Manchester, Massimo Voltaggio.
5: Grazie, studio! Qui a Manchester siamo al 20° minuto del primo tempo e sembra esserci solo un giocatore in campo. Mario Luigi Guguru! La pantera africanese corre per 4, portando morte e distruzione nella difesa avversaria.
4: Tifate o vi sparo, pezzi di merda!
5: E peccaminosi umori nelle mutandine delle sue tifose. Ora è l'Inter che attacca con Azerbaigiani. Palla in profondità per Ascellismo. L'uruguaiano triangola con Gran Storpio e la tocca in profondità per Guguru. Guguru danza sul pallone. Guguru si prepara al tiro. Tiro! Tuffo disperato di Burro Madonna.
6: Burro Madonna, Burro Madonna, Burro Madonna.
5: Ed è palo, palo, palo, palo, palo. Puttana la... La palla scheggia il legno e finisce a fondo campo. Peccato, un vero peccato. Ma ottima prestazione fino ad ora dell'Inter, trascinata da uno strepitoso Guguru. Linea ai consigli per gli acquisti. Spot, spot.
7: Guguru, non so più come fare. Il mio bambino non vuole più dormire. Piange sempre e non dorme mai.
4: Niente panico, brutta caga, poppanti coi capezzoli smangiucchiati. Ho io la soluzione per te. Tieni, dagli da bere questo. Te lo stende sicuro.
7: Bimbo whisky? Ma che cos'è?
4: Cosa cazzo è, secondo te? È whisky per la prima infanzia. Tranquilla, è sicurissimo, ha solo 28 gradi.
7: Ma Guguru, non è pericoloso dare un superalcolico a un neonato?
4: Beh, se non provi non lo scoprirai mai.
7: Mi hai convinto, Guguru? Ora riempio il biberon con Bimbo Whisky e finalmente avrò la pace che merito.
4: Bimbo Whisky, il superalcolico per la prima infanzia che vi farà dormire sonni tranquilli, mettendo gravemente a repentaglio la vita dei vostri figli. Parola di Guguru.
2: Mi raccomando, non datelo ai vostri bambini. Ci sono un'infinità di senza tetto che ne hanno molto più bisogno. Intanto torniamo a Manchester da Massimo Voltaggio.
5: Grazie, studio! Siamo entrati nel primo minuto di recupero e l'Inter è tutta riversata nella metà campo avversaria alla ricerca del gol del vantaggio. Nel periodo non collegato, due piccoli infarti per Guguru, che si è accasciato a terra con la lingua a penzoloni in preda ad attacchi di sbavazione. Ma in entrambi i casi l'attaccante nerazzurro è rimasto eroicamente in campo grazie a una piccola iniezione di drogosterone.
4: Non mi sento benissimo.
5: e ora ha ripreso a correre come una furia, nonostante i bubboni verdi che lo ricoprono dalla testa ai piedi. Ora è Shupalattimo, che vede proprio l'inserimento di Guguru e lo serve in profondità con un preciso pallonetto. Guguru la stoppa di petto, si lascia sfuggire un conato di vomito e punta la porta di Burro Madonna, tenendo a bada gli avversari con i fiotti di sangue che gli escono dal culo.
6: Burro Madonna, Burro Madonna, Burro Madonna.
5: Guguru, Guguru, Guguru! Si prepara al tiro ed è gol! Gol, gol, gol, gol! Ma vieni! Sì! I compagni travolgono Guguru mentre l'attaccante festeggia gettandosi a terra e fingendo violente convulsioni con gli occhi girati indietro. Ora arrivano anche i paramedici a festeggiarlo con grandi pacche di defibrillatore. Che scene commoventi! E mentre una gioiosa pozza rossa si allarga sotto il corpo inerme del goleador nerazzurro, noi restituiamo la linea allo studio! Forza Inter!
2: Ottimo, ottimo, le solite sceneggiate che fanno sti milionari del cazzo. La chiazza di sangue poi è palesemente finta e anche la bava verde che gli esce dalla bocca. Per il calcio è tutto, ma lo sport non si ferma qui. Collegatevi al mio canale Twitch per la maratona di Pompini ai senza tetto che mi attende sul lungo Tevere. Hasta l'asta, poveracci!
0: Radio 105.
8: Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zoo 105.
2: Benvenuti a Fatti Sfatti. Fatti Sfatti. L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
3: Buongiorno figli di puttana e bentornati ai Fatti Sfatti di oggi. Iniziamo subito. Se ti cadono i pantaloni mentre sei in macchina, non ti servirà a nulla prendere la bretella stradale. Ogni volta che lo scalatore Reinhold Messner gioca a carte, la partita va a monte. Ed ora una breve notizia climatica. Le coltivazioni risentono parecchio dell'assenza di precipitazioni. E su questo non ci piove. Se ti chiami Franco, puoi mollare il tuo lavoro e andare a vivere all'estero. Ma se ti chiami Pietro, prima o poi sarai costretto a tornare indietro. Ed ora una notizia canora. Se i Pooh comprano un cavallo in società, il cavallo è di tutti i Pooh. E non solo un cavallo di battaglia. Quando un assassino è ricercato dalla polizia, si toglie una scarpa per restare a piede libero. Se vai dall'ortolano e ti sdrai sulle cassette della frutta, è perché ti piace dormire sugli allori. Se la tua donna delle pulizie non riesce a pulire tutta la casa, getta la spugna. Quando i non vedenti vanno in posta, non amano pagare le bollette anche se non vedono l'ora. Ed ora una veloce notizia medica. Quando un cardiochirurgo chiede il bisturi al suo assistente, lo fa col cuore in mano. È bene che tu sappia che non puoi mettere un CD di Fornaciari nel tuo caffè, anche se è di zucchero. È bene che tu sappia che se hai una pistola puoi rapinare una banca, ma se hai una banca puoi rapinare chiunque. Bene, i Fatti Sfatti di oggi finiscono qui. Noi ritorniamo alla prossima puntata, ovviamente senza che facciamo gli infami.
2: Fatti Sfatti.
4: Lo Zoo di 105.
5: In questo mondo di social è apparso un reel di uno psicologo.
6: Per l'amor di Dio, vai, se pensi di non poterti fermare, fallo.
5: Wender, guardando quel video, si è immaginato un mondo telefonico. Ecco perché oggi utilizzerà le sue voci per chiamare Ennio.
7: Vai!
6: Ciao, sei Ennio?
7: Ehi!
6: Come stai, Bifolco?
7: Chi sei?
6: Io sono Samuel Schumacher.
7: Chi sei?
6: Samuel Schumacher.
7: Perché? Non ti conosco!
6: Lo psicologo.
7: Ma vai a cagare!
6: Pronto?
5: Il vecchio Bifolco è bello rincoglionito da chiamare immediatamente.
6: Io sono lo psicologo.
7: Psicologo? Che cosa vuoi?
6: Samuel Schumacher.
7: Samuel
6: Schumacher.
7: Che cosa vuoi?
6: Pensaci un attimo, però se vuoi fallo.
7: Ma cosa devo pensare?
6: Vai.
7: Dove?
6: Se pensi di non poterti fermare, fallo.
7: Ma sono fermo a casa, che cosa devo fare?
6: Se pensi di non fare le uova, falle. Potresti anche non farle, vedi?
7: Porca la... Che cosa devo fare le uova?
6: Ma se vuoi fare le uova...
7: Ma che cosa devo fare le uova?
6: Vai.
7: Dove?
6: Se pensi di non poterti fermare, fallo.
7: Ma dove devo fermarmi? Dove, puttana la... Sono a casa.
6: Pensaci un attimo, però se vuoi fallo.
7: Puttana vacca la...
6: Potresti anche non farlo.
7: Puttana...
6: Sei Ennio?
7: Ehi, te, c'è il cereo, chi sei?
6: Sono lo psicologo.
7: Sei lo psicologo? Cosa vuoi che sei psicologo?
6: L'ho chiamata per dirle di farlo.
7: Ehi, che cosa devo fare, porca la...
6: Fai ste uova.
7: Le gheuewe?
6: Esatto, proprio quelle, le gheuewe.
7: Ma come faccio a farle, porca la...
6: Potresti anche non farle, vedi?
7: Porco, porco, ma porca d'una... Ma da dove stai chiamando, brusa merda?
6: Ma se vuoi fare le uova, falle.
7: Danala, perché non le fai te dal tuo culo, le uova?
6: Vedi, mi apro.
7: Ehi, cosa vedo? Che cosa vedo?
6: Però.
7: Provo cosa? Che cosa devo provare?
6: Però.
7: Prova cosa? Ma è stata la...
6: Se lo vuoi fare, fallo.
7: Puttana, puttana. Ma chi sei? Chi sei? Chi ti ha dato il mio numero?
6: Io sono.
7: Ehi!
6: Samuel Schumacher. Samuel Schumacher.
7: Che si chiama Bremer? Porca! Ti ho capito che sei lo psicologo! Ma porca la...
6: Tranquillo, fallo e basta.
7: Ehi, ma porco d'un... Cosa devo fare? Che cosa devo fare? Sono in casa di...
6: Se pensi di non fare le uova, falle.
7: Ma come faccio a fare le uova? Le uova?
6: Fai ste uova.
7: Le uova,
6: mamma...
7: Chi sei che... Ma cala...
6: Samuel Schumacher.
7: Ma il numero!
6: Io sono Samuel Schumacher.
7: Chi vuoi uovo? Porca, vai a cagare!
6: Samuel Schumacher. Mamma mia, questo è da ricovero.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Molo Provo sul mio canale Twitch, sempre pieno di sorprese. Oggi proviamo un titolo destinato agli amanti della Formula 1 che si chiama F1 2020 January, nel senso di gennaio. Vediamo! Allora, cominciamo dalla schermata di presentazione, subito due cose particolari. Il puntatore del mouse a forma di dito bruciato di Niki Lauda. Una scelta un po' strana, diciamo, umoristica, però fa ridere, dai. Anche il fumo che esce, simpatico, dai. E poi il fatto che ogni volta che sposti la freccetta del mouse fa il suono della macchina che passa. Un po' da fastidio. Ma c'è cazzo, è la cumplanare dei bear, dove si spegne? Togliami il suono che rompe il cazzo, dai. Bene, vediamo le opzioni. Allora, prima di tutto devi scegliere la macchina. Il gioco non ha ottenuto i diritti per usare i nomi originali, diciamo, delle scuderie di Formula 1, e quindi ci sono dei nomi di fantasia, diciamo. Ad esempio c'è la Ferrari, la Zbak Kalek, la Bambudo Kamumu, la Kurusuku Purumunu. Ma che cazzo è? L'ufficio migrazione? È che devo guidare la macchina o fare permessi di soggiorno? Vabbè, scegliamo la Ferrari che almeno ci assomiglia. Vediamo le opzioni, cosa possiamo fare. Allora, scorriamo il menu di gioco. E... l'opzione corsa non sta. Perché non sta? Ah, giusto, è gennaio. A gennaio non si corre. Che delusione. Vabbè, vediamo le altre opzioni. L'unica opzione del gioco è quella a box. Praticamente tu che cosa devi fare? Devi preparare la macchina in vista del mondiale, diciamo, no? Vediamo che cosa puoi fare. Ci sono delle piccole quest. Cominciamo dalle gomme. Le gomme si possono... in vista del mondiale, diciamo, no? Vediamo che cosa puoi fare. Ci sono delle piccole quest. Cominciamo dalle gomme. Le gomme si possono...

0: R1 R1 Mo ci cazzo, karate chi? Sediamoci all'interno dell'abitacolo per provare tutte le funzioni legate alla motorizzazione. Eccoci qua, la guida della nostra F1. E sta arrivando giustamente una persona che deve essere un meccanico Ferrari.
1: Io pulire vetro per te, dato un euro io pulire vetro.
0: No, è uno che vuole pulire il vetro.
1: Pulire?
0: No, me lo devi pulire il vetro che non sta nella Formula 1.
1: Io pulire vetro, non ti preoccupi, io pulire tutto.
0: Ma buttate l'acqua in faccia col sapone. Fighi e bocche. Ok, completiamo tutte le missioni relative alla messa a punto del motore. Ad esempio il numero di giri, ecco, il volante, tutti i pulsanti, il cambio, l'iniezione dei liquidi, la freccia, l'accendi i sigari. Ma c'è cazzo, è una Formula 1 o una Twing? Che approssimazione. Ok, finalmente la nostra Ferrari arancione e nera è pronta per correre in pista. Andiamo al prossimo livello che si chiama F1 2020 February. Ma 109 euro per giocare. Ma c'è cazzo con 50 vado a puttane sulla statale. Che delusione. Che fregato. Prima di salutarci vediamo una nuova espansione di un gioco che sta spaccando da tutte le parti, che si chiama Among Us, che è praticamente questo gioco dove devi scoprire chi è l'assassino. L'espansione si chiama Among Us Pendido. Vediamo.
2: Sono stato io.
0: Ma è subito. 4 secondi dura. Sto cazzo di bouchette. Buttate via 99 centesimi. Che espansione di merda. E per oggi è tutto, ragazzi. Ci vediamo alla prossima. Ciao.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Eccomi, sono pronto.
2: Bene. Partiamo subito con la prima domanda. Ricordiamo che in palio ci sono i gengiscanissimi premi, eh?
3: Scusa l'interruzione in apertura, ma Gengis Khan è un nome proprio di persona e quindi non può essere usato come attributo.
2: Che due coglioni questo cagacazzi, eh? Bene. Salutiamo la scossa e pronti a girare la ruota.
3: Scusa, vorrei ricordarti per l'ennesima volta che questo programma non è provvisto di scossa, né tantomeno
2: di ruota. Sì,
1: io voglio vedere la figa.
2: Bravo, vedi, è per questo che ho chiamato in causa la scossa, mio caro Gabrienzo. Ma attenzione, partiamo subito con la prima domanda. Cosa preferiresti? A. Avere il potere di cancellare i ricordi delle persone sbattendogli sulla fronte, oppure B. Avere il potere di leggere il pensiero degli animali leccandogli il buco del culo.
1: Io avevo un gatto da piccolo.
2: Bene, molto attinente. Quindi la risposta è la A o la B, caro Gabrienzo?
1: La babba.
2: La babba, quindi la B.
3: Scusa, ma non ha pronunciato la scossa. Non ha pronunciato in modo chiaro la risposta che ha selezionato.
2: Ma io vorrei...
1: Il signore mi sta antipatico.
2: Sì, è proprio un rompicoglione.
3: Infatti lo bestemmio spesso. Però voglio dire, deve dire o A o B.
2: Bene, allora
1: bravo.
2: Secondo il regolamento di Bruzuf.
3: Ma sai il cazzo del regolamento di Bruzuf? Non c'è nessun Bruzuf. C'è il notaio di Avellino che è qua con noi e dice che deve dire A o B, forza.
1: A o B.
2: Bravo, risposta esatta, bravissimo.
3: No. O A o B.
1: Beh. O A o B.
3: No, che abbiamo preso una cocorita.
2: Sei giugiullare proprio.
3: Non
2: sei
3: esiste, un giugiullare.
2: Prego, Gabriele.
3: Giugiullare non esiste.
2: Allora, risposta esatta, andiamo avanti subito con la seconda domanda. E non dimenticare, Gabrienzo, che abbiamo dei premi parapalpifimi,
3: Sentiamo, scusa, ma parapalpifimi proprio.
2: Quanto rompi coglioni?
3: Non c'è, ho consultato la pagina, te lo giuro, non c'è.
2: Avere la bocca di Gabriele Muccino al posto del buco del culo, ma essere in grado di scorreggiare canzoni dei Beatles. Oppure B. Avere il naso di Pippo Franco al posto del cazzo, ma essere in grado di volare dopo aver mangiato due etti di cerume di Maurizio Crozza. È difficile, eh? È difficile, Gabrienzo.
1: Che cosa devo fare?
2: A o B, Gabrienzo. E così ti puoi aggiudicare i nostri zazzalallalalla premi, eh?
3: Non c'è zazzalalla. Non c'è, non esiste zazzalalla. Chi l'ha mai ha mai visto uno nella trasmissione televisiva? Uno di zazzalalla. Non c'è.
2: Bene,
3: non
2: allora vai nel confessionale.
3: C'è il confessionale. Quella stronzata dei reality con quattro stronzi della televisione. Non c'è. Devi rispondere, scegli la risposta.
1: Che devo fare?
2: A o B. A o B, Gabrienzo.
1: Che vuol dire?
2: Scegli A o B, Gabrienzo.
1: A destra.
2: Destra.
3: Che sta pipa? No, destra. Ci sono due lettere. Ah. Le vede in alto?
1: Sì.
3: Ecco, cerca quella che le piace di più.
1: Quella verde.
3: Porco. Io ho detto che dovevamo farlo in bianco e nero, sto cazzo di programma. Allora, famo la più facile. Allora, la casetta o il paio di zizze?
1: Non c'è una torta?
3: Sì, è la O, che è grosso come il bucio del culo che gli faccio io. Vuole quella?
1: No.
3: Ecco, allora famo B?
1: B.
3: Bibi.
2: Bibi. La risposta esatta, bravissimo Gabrienzo. Sei arrivato all'ultima domanda. Se risponderai correttamente, potrai scegliere uno dei nostri problematici.
1: Posso andare in bagno?
3: No.
2: Allora attenzione, Gabrienzo, cosa preferiresti? A. Avere le palle di Gabriel Garco al posto dei capezzoli, possedere un cane che fa degli stronzi a forma di Luciano Ligabue e poterti cibare esclusivamente delle unghie dei piedi di Robert De Niro. Oppure B. Avere le tette di Diletta Leotta al posto delle chiappe, possedere un gatto con la faccia di Gigi Proietti e poterti cibare esclusivamente del sudore inguinale di Jerry Calà.
1: Non lo so.
3: Vabbè, ma dai, ma tira una monetina, porca puttana. Dai, vai, a testo croce, dai.
1: Ho solo 10 euro.
2: Vuoi la chiamata da casa, il 50%?
3: Scusa, ma quello è un altro gioco. Non abbiamo la chiamata da casa.
2: Non abbiamo un cazzo.
1: Ma sto a fumare.
3: Non come c'è... fa a avere il 50% della roba OB? Allora glielo dico io.
1: Si può fumare?
3: No.
1: E allora?
2: Gabrienzo, Gabrienzo, devi scegliere tra la A e la B. Difficile, eh?
1: E se sbaglio?
2: Se sbagli non vinci i nostri Zanzabiriv premi.
3: Non sono Zanzabiri i nostri premi. Lo sono saluti. Normalissimi.
1: Lo saluti. Io non accendo lo stesso.
2: Bene, quindi
3: aspetta, si è acceso il sigaro, scusa, ma questo sta fumando il toscano. Sta fumando un toscano, studio. Non si può, ti spegni. Manda la pubblicità, porca puttana.
1: Aspetti. Ti ho detto che devo andare in bagno.
3: Si è pure appizzata la scorreggia. Si è appizzata la scorreggia. Il concorrente si è appizzata la
2: scorreggia. Bene, bene, bene, bene, cari ascoltatori.
3: Cazzo, c'è puzza di merda e peli.
2: Allora
1: posso
2: noi...
1: tornare a dormire in stazione adesso?
2: Un attimo, Gabrienzo, mandiamo la pubblicità e torniamo tra poco con il meno peggio quiz.
4: Nella notte di Halloween il citofono suonò. Dei bambini mascherati e di ora che ido. Rovistai nell'armadietto in cerca di caramelle e un qualche cioccolatino, ma purtroppo vi trovai soltanto siringhe, pasticchette e un cartoncino. Tenete, bambini, queste sono mentine speciali. E subito li vidi calarsi tutto come un gruppo di maiali. Nel gir di poco, la voce dello sballo batté forte sul tamburo e bimbo dopo bimbo venne alla mia porta a muso duro. Un nuovo business che debuttò perfino in prima pagina su tutti i giornalini, che mi rese famoso nella mia città come Gandalf, lo spacciatore per bambini.
1: Avete promesso il panino!
2: Siamo tornati in diretta al meno peggio quiz. Sono Schifadeus con voi per questo momento molto importante. Il nostro concorrente deve scegliere tra A e B. Vediamo se è pronto, Gabrienzo, A o B.
3: È lei, Gabrienzo, eh? Oh!
1: Sono io?
3: Sì, Barbone, dai, forza.
1: Posso dormire qua stanotte?
3: Sì, ti metto pure i cartoni e i topi.
1: Bello!
3: Bello, sì, di A o B, per favore.
1: B!
2: B! Benissimo, la risposta è esatta! Bene, Gabrienzo, ora è il momento di scegliere il tuo premio. Le opzioni sono A, un gettone della doccia da usare in qualsiasi campeggio dell'Albania. B, un bellissimo bouquet di crisantemi rubati alla tomba di Leslie Nielsen meno di 2 anni fa. Oppure C, l'opportunità di lanciare la nostra moneta magica. Se esce testa vinci 1 milione di euro. Se esce croce ti verrà sostituito il cazzo con una Barbie vestita da zingara. Cosa scegli? Cosa scegli?
1: Il panino!
2: No, A, B o C, Gabrienzo.
1: Me l'avevate promesso ieri!
3: Molto lo damo, dai, di A, B o C che andiamo a casa.
1: A, B o C!
3: No, una devi dire, scegliene una.
1: Dov'è il panino?
3: Nella C.
1: C!
2: C!
3: Tua! E di tua madre e di tuo nonno!
2: Ah, coraggiosissimo il nostro Gabrienzo. Eccoti la monetina magica e buona fortuna, ricordiamo.
3: No, che sangula! Dove corri? Figlio di puttana! Ci ha fottuto la moneta! Porco c***o, detto rompi ai barboni! Dove corri? Vieni, vieni, Gabriele, vieni! Vieni, che c'è il panino con la Nutella, vieni! È fresca di giornata la Nutella, l'ho fatta mo!
1: Posso fare la cacca?
3: No, ho già fatto la Nutella io!
5: Lo Zoo di 105.
6: In questa puntata del Wonderland verranno utilizzate le voci del tecnico di bassa frequenza di Radio 105, Davide Gaddia.
7: Allora, invece di chiamare col 50, chiama con l'altro IP.
6: Le voci del pazzo tecnico della bassa frequenza.
7: No, sono... aspetta. Non farlo.
6: Sono state registrate da Pippo Palmieri durante la sistemazione di una linea telefonica con Marco Mazzoli. Sentite.
7: Mi senti, Marco? Marco?
8: 1-2-1-2, mi senti?
6: Ora la parte finale. Chiamare la gente e farla impazzire. Andiamo con la sigla.
9: Me cagalo gaddia. Mega gaddia.
7: No, quello lì non va bene.
9: Mega gaddia. Me cagalo gaddia. Mega gaddia.
8: 1-2-1-2-1-2, io sono connesso.
9: Il più famoso degli eroi è il Super Mega
10: gaddia.
11: Mega galo gaddia.
7: Mi senti?
11: Mega gaddia.
7: Guarda, io direi
11: mega gaddia.
12: Sì?
7: Pronto?
12: Sì.
7: Che succede?
12: No, che succede dico io, che non so chi è.
7: Davide, ciao. Gaddia.
12: Chi allora, è lei, scusi?
7: Allora, invece di chiamare col 50, chiama con l'altro IP. Hai capito?
12: E perché?
7: Cioè tu stai chiamando con, tu hai ET1 e ET2, no? Quando dici da dove chiamo, uso la linea 1 o la linea 2. Tu stai usando la linea, evidentemente la 1, dove hai collegato questa linea internet.
12: Ah, non lo so, non me ne intendo di telefonini io.
7: No, aspetta, non farlo. Se vuoi te lo faccio io il preset, eh?
12: No, voglio sapere chi sei.
7: Davide, ciao.
12: Ma Davide, scusa, Gaddia. Non ti conosciamo mica.
7: Gaddia.
12: Scusa, eh.
8: 1, 2, 1, 2, mi senti.
7: Se vuoi te lo faccio io il preset, eh?
12: Davide, telefona a una più giovane, che io non sono giovane, dai.
7: E lì io non so che cos'hai tu, l'uno o l'altro. L'IP12 è buono, l'IP50 no.
12: Ho capito, ma con chi? Ma io voglio.
7: Mi senti?
12: Ma io non so, non ti conosco.
7: Provo ancora, butto giù e provo a richiamarti ancora, tanto per.
12: Bravo, ciao.
10: Il più famoso degli eroi è Super Mega Gaddia.
11: Mega Galo Gaddia.
7: Marco?
12: Pronto?
7: Pronto?
12: Chi è?
7: Davide, ciao. Che succede?
12: Cosa?
7: Gaddia. Pronto?
12: Ma chi è lei? Scusa.
7: Davide, ciao. Allora, invece di chiamare col 50, chiama con l'altro IP. Chiama con l'altro IP. Hai capito?
12: Ma io non ho capito chi è lei.
7: Mi senti?
12: Certo!
7: Mi senti?
12: Sì.
7: Pronto? Che succede?
12: No, io non ho capito chi è lei che telefona.
7: Cioè tu stai chiamando con, tu hai ET1 e ET2, no? Quando dici da dove chiamo, uso la linea 1 o la linea 2?
1: Che cazzo c'è?
7: Evidentemente la 1, dove hai collegato questa linea internet. Pronto?
10: Il più famoso degli eroi è Super
11: Mega Gaddia.
10: Mega Galo Gaddia.
7: Ci sei ancora? Mi senti?
12: Sì.
7: Non farlo. Se vuoi te lo faccio io il preset, eh?
12: No, chi è?
7: Davide, ciao.
12: Davide, non conosco Davide io.
7: Gaddia.
12: Quindi non telefono più.
7: Gaddia. Pronto?
13: Cos'è l'inferno? E chi è Satana? Lo Zodi 105 in collaborazione con la Wender Disadaptor presenta Il camionista veneto.
14: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito divino.
7: Pronto?
15: Pronto? Pronto?
7: Davide, ciao. Che succede?
15: Ma Davide che è porco? Ma
7: Gaddia.
15: Davide che è porco?
7: Gaddia.
15: Ma porco? Gaddia è un porco?
13: Attenzione. Allontanarsi dalla linea veneta.
15: Gaddia un po'.
13: Il treno diretto per l'inferno, numero 666, ferma a.
15: Porco!
7: No, aspetta. Allora, invece di.
15: Allora, aspetta un po'.
7: Pronto?
15: È pronto una figa di.
7: Allora, invece di chiamare col 50, chiama con l'altro IP.
15: Chiama col porco!
13: Poltrone molto comode sui nostri treni.
7: No, aspetta. Chiama con l'altro.
15: Maledetto bifolco!
13: D, come Domodossola.
7: Non farlo.
13: Si prevedono grossi ritardi.

0: uguale.
1: Radio 105. Hey! 105. Hey! Lo Zoo di 105.
2: In questi anni in cui i giovani di oggi non credono più a nulla, perché ciò che è vero per te, per gli altri, può essere una minchiata. In questi anni in cui a forza di chiedere consigli ad Aranzulla, sono tutti diventati sfigati come lui. Un uomo, il nonno del Pancio, ha deciso di venirvi incontro con la sua esperienza e di saziare la vostra curiosità sul suo argomento preferito. Il Pancio presenta La posta del nonno, una bellissima rubrica che dà consigli sulla fica.
3: Buonasera amici e soprattutto amiche e benvenuti alla posta del nonno di Pancio. Leggeremo i vostri direct su Instagram per scoprire appunto la soluzione ai vostri problemi e alle vostre domande. Partiamo subito con Pippo32 che scrive: buonasera nonno, ultimamente mia madre si comporta in modo molto strano. Ieri ho incontrato un mio amico e tornando a casa mi ha detto: sai, oggi ho incontrato quel tuo amico, come si chiama? Quello bruno, alto, carnagione scura, bel ragazzo, labbra carnose, occhi intensi. Ma me lo diceva in maniera un po' maliziosa. Secondo lei è normale che mia madre dica così?
4: Tua madre è una puttana.
3: Poi abbiamo Nina che ci scrive: buonasera nonno, ho quasi 18 anni e sono ancora vergine. Mi piace un ragazzo, ma non so come farmi notare da lui. Cosa posso fare per far colpo su di lui subito?
4: Se parli di culo.
3: Come? Nonno, cioè, poverina.
4: No.
3: Buonasera nonno, sono una ragazza di 20 anni e mi piace l'uomo maturo. Sono stata con un ragazzo della mia età una sola volta. È stata una relazione completamente insoddisfacente. Adesso sto uscendo con un uomo sposato con figli. Ha qualche consiglio da darmi?
4: Cercami su Instagram e vedrai che ci mettiamo d'accordo.
3: Ma nonno, ma non era per te, era riferita
4: beh,
3: alla...
4: prova a dirglielo.
3: Ma figlio, che cosa ne pensi di lei nonno?
4: È una puttana.
3: Buonasera nonno, la mia ragazza è una brava persona, lava, stira ed è molto ordinata, ma con mia mamma non va d'accordo. Al contrario, con mio papà invece si intende alla perfezione. Pensi che ieri sera abbiamo litigato, mio padre l'ha consolata tutta la notte ed è stata con lei. Secondo lei è una cosa normale?
4: Tuo papà si scopa la tua ragazza.
3: Va bene nonno, grazie mille. Allora, anche per oggi si è conclusa la posta di mio nonno. Vi ricordo di scrivere dei messaggi su in direct su Instagram, dove chiedete appunto dei consigli al nonno di Pancio. Nonno, vuoi salutare qualcuno?
4: Sì, grazie ragazzi, vi saluto e ficcate.
2: La posta del nonno, una bellissima rubrica che dà consigli sulla fica.

0: is a zoo only for you.
1: Dopo anni, sepolto nel dimenticatoio degli archivi oscuri del programma, torna un uomo perso nella sua dimensione biorincoglionita. Torna il signor Confuso.

0: Pronto? Sei tu?
1: Chi è?
0: Un attimo, aspetti che non mi ricordo.
1: Ma che fai, figlio di puttana? Che fai? Ma che non riesci a parlare? Che tiene? Qualche problema?
0: Perché non mi... fuck.
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Yeah.
0: Aspetta.
1: Ma da chi te vuoi?
0: Non mi ricordo.
1: La famiglia ti venga che ti stai portando.
0: Pronto? Pronto?
1: Cazzo in culo a te! Pem, cazzo in culo a mamma!
0: Eh?

0: ci risiamo. Torna in onda nello zoo di 105 il vecchio bifolco stronzo con la doppia gnu Ennio.
1: Pronto?
2: Ehi! Ehi! Chi sei?
1: Pronto?
2: Ehi! Chi sei? Ehi! Ehi! Ehi!
1: Se...
2: Ehi!
1: Pronto?
2: Ehi, ma porca la... Ti sento! Parla! Molto bastardo!
1: Un attimo,
2: parla,
1: aspetta che...
2: Parla! Parla! Parla!
1: Non mi, non mi ricordo...
2: Ehi, che cosa non ti ricordi cosa? Ehi, tua madre, tua madre, bastardo lurido!
1: Sei tu?
2: Chi sei? Ma io sono Ennio, chi sei? Chi sei te?
1: Pronto?
2: Ehi, sì, dimmi! Oh, tua madre, porca la... Che cosa vuoi? Porca! Andiamo avanti così, tua madre! Ehi, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai,
1: Aspetta.
2: Tua madre! Dimmi che cosa hai bisogno!
1: Non mi ricordo.
2: Cosa non ti ricordi?
1: Sai che ne so più se.
2: Che cosa?
1: Pronto?
2: Ehi, sei di me!
1: Sei tu?
2: Ma chi? Sono io! Tua madre! Tua madre! Dimmi che cosa vuoi! Sto lavorando! Tua madre! Brutto! Bastardo, ma che capo! Sai cosa, ma... Mi sei scappato la bocca!
1: Mi sei già...
2: Mi fai venire nervoso! Bastardo! Porco di... Bastardo, dimmi che cosa ha bisogno!
1: Pronto?
2: Dimmi!
1: Sei tu?
2: Sono io! Dimmi!
1: Un attimo, aspetti che...
2: Dai! Che non sto lavorando, brutto bastardo!
1: Non mi ricordo...
2: Se non ti ricordi che per hai porco di... Mi hai chiamato!
1: Perché non mi...
2: Bastardo di merda!
1: Pronto?

0: 105.
1: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non il 14°. Papa Leone di Lernia. Habemus Auts.
3: Auts, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, eh? Ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone. Estremo unzione, io sono resuscitato.

0: estrema unzione. Io sono resuscitato, sono Leon. Outs, pure papa dovevo diventare.
1: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
2: È tutto pazzo.
1: This is a zoo. This is a zoo.
2: È perlizia.
3: Vai, dai!
4: Radio Taxi 666-666.
5: Pronto?
6: Pronto, signora?
5: Mi dica.
6: Radio Taxi, c'è il taxi sotto che l'aspetta, se può scendere, grazie.
5: Ha sbagliato.
6: No, signora, lo... Lo... Agostino, via Togliari, in Mautre, Muignac, 61B.
5: E mi dica, io non ho chiamato nessun tassista.
6: Signora, Palermo, c'ho il taxista sotto che sta aspettando da 20 minuti, mi scusi,
5: Ora io mi affaccio e vediamo se c'è il tassista.
6: Affacciati alla finestra, amore mio, signora.
5: Chi è?
7: Pronto, salve signora, sono il taxi, sono Feccia Verde 21. Sono
5: senta, qua non c'è
7: necessità. Non c'è
5: verde e né blu.
7: No,
5: non c'è
7: nessuno. No, non è faccetta blu, feccia verde, feccia, non la freccia.
5: Non c'è la freccia né verde,
7: no,
5: né rossa,
7: che freccia,
5: né gialla.
7: Sono indiano, signora, sono il nome del taxi, è Feccia Verde, feccia.
5: Senta, lei sta sbagliando, chissà chi cerca, lei non cerca me.
7: Allora signora, vediamo di capirci, io cerco sino via Monunas, Sugliaremma, Cremugna, Palermo.
5: Perfetto, e che vuole da me?
7: Portarla.
5: Io non ho chiamato.
7: Lei ha chiamato per andare a Punta Raisi, deve partire.
5: Ma quando mai? Magari.
7: Faccone, Bozzellino, deve partire, non so io. Deve...
5: No, guardi, io mi sto affacciando, non c'è nessun tassì sotto casa mia e manco, perciò lei
7: allora,
5: sta sbagliando tutto.
7: Si è affacciata che sto per passare?
5: Io sono affacciato.
7: Che non posso
5: vabbè
7: stare sotto con quattro frecce. La signora, andiamo avanti.
8: Giuseppe, guarda che io me ne vado da tua madre, o da tua sorella. Perché lo so chi sei tu, guarda.
7: Pronto?
8: Lo so chi sei tu, guarda. Io te devo bagnare ammazzo, posso niente a te, capisci?
7: Pronto, forse si sta sbagliando, signora, io sono un tassista.
8: No, lei non è tassista, lei è uno che vuole inquietare ai cristiani.
7: No, guarda che lei si sta sbagliando. Io sono...
8: Ciao.
7: No, che ciao. Pronto? Che fa, signore?
4: Radio Taxi 666-666.
5: Pronto?
6: Sì, salve, Radio Taxi, c'è il taxi sotto casa che la sta aspettando, se può scendere.
5: No, come?
6: Angelo. Via al
5: No, ma scusi, tieni.
6: Come scusi?
5: Scusi, ma lei chi è?
6: Sono Radio Taxi, c'è il taxi sotto casa che la sta aspettando. Via 7, Palermo.
5: No.
6: Sì. Signora. Pronto?
1: Round 2. Fight.
5: Pronto?
6: Signora, mi scusi.
5: Non mi interessa niente.
6: Ho capito, ma io c'ho sotto l'autista, signora. Non è che può dire a me non me ne frega niente. Mi scusi.
5: Non me ne aspetta niente. Che cosa c'è?
6: Allora, il taxi è sotto casa che aspetta. Adesso le passo il taxi e vi mettete d'accordo.
5: Ma a me non me ne frega un cazzo.
6: Arrivederci un cazzo,
1: Final round. Fight.
5: Pronto?
6: Boscimane sdentato. Allora, io c'ho sotto il taxi.
5: Io non ho chiamato nessuno. Io non ho aspettato nessuno. Io al taxi non ho chiamato nessuno. Si state ma di quale non ci rischiamo. Che arrivederci, non mi dici mai più, va bene?
6: Minchia, ma è ipnotizzato. Che cazzo ha fatto la formula magica. Mi ha ipnotizzato. Non riuscivo a parlare.
4: Radio Taxi 666.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Allora, gente, come va? Bravi, teste di cazzo. Pensate che ieri Wender, mentre era in bagno su Instagram, gli è venuto fuori un reel di una signora che chiama le onoranze funebri per chiedere informazioni sulla bara per il marito ancora vivo. Sentiamo.
2: Mi sta dicendo che comunque non è... non è una cosa grave, però io sono un po' preoccupata. E allora volevo già informarmi, sapere un attimino quali erano i prezzi.
1: Ma la signora, per non farsi beccare dal marito insospettito, fa finta di parlare con la sua amica Luisella. Sentite.
2: Aspetti un attimo, aspetti un attimo.
3: Sto chiamando l'agenzia funebre.
2: Pronto, Luisella? Allora, ti stavo dicendo, la lasci nel forno e la tiri fuori dopo mezz'ora.
1: Ora inizia il divertimento. Wender userà queste voci per chiamare un'agenzia funebre a Cagliari. Andiamo.
4: Adesso ho provato a... io non so se è sganciato completamente.
2: E buonasera, l'agenzia funebre...
4: Sì?
2: Buonasera, sono la signora Graziella. Ascolti, un'informazione. Siccome c'è mio marito che praticamente ha una specie di dolore al petto, mi sta dicendo che comunque non è... non è una cosa grave, però io sono un po' preoccupata. E allora volevo già informarmi, sapere un attimino quali erano i prezzi.
4: Lo vediamo per telefono, signora.
2: Io chiaramente adesso lui non gli posso chiedere come la vuole. Sai anche che sto chiamando, perché siccome io, però no. Chiaramente lei capisce più di me che bisogna sempre pensarci in
4: telefono
2: tempo.
4: Non vediamo.
2: Aspetti, che c'è, aspetti che c'è mio marito.
5: Sta chiamando.
2: Signora, sta chiamando. Sto parlando con Luisella. Luisella, pronto?
6: Pronto?
2: Buonasera, sono la signora Graziella. Ascolti, un'informazione. Siccome c'è mio marito che praticamente ha una specie di dolore al petto, mi sta dicendo che comunque non è... non è una cosa grave, però io sono un po' preoccupata. E allora volevo già informarmi, sapere un attimino quali erano i prezzi.
6: E i prezzi dipende, signora, dipende da cosa deve fare.
2: Io chiaramente adesso lui non gli posso chiedere come la vuole. Sai anche che sto chiamando, perché siccome io, però chiaramente lei capisce più di me che bisogna sempre pensarci in tempo.
6: Certo, signora, certo. Però dipende, signora, ci sono tanti prezzi, tante situazioni, bisogna vederla con calma, così per telefono mi viene male fare un preventivo, signora.
2: Aspetti che c'è mio marito.
5: Sta chiamando.
2: Sto parlando con Luisella. Luisella, pronto?
6: Sì.
2: Allora, per quella ricetta ti stavo dicendo, ci sono due uova e 200 grammi di farina. È andato via. Sì, io stavo pensando, come io posso disporre più o meno di 1.500-2.000 euro. Cosa mi è? Più o meno, ecco.
6: Quel tanto lì, signora, si può fare ben poco, non rientra. Si può fare un'inumazione, una sepoltura a terra, nel campo comune a Cagliari.
2: Che legno? Che tipo di legno?
6: No, legno abete, ovviamente.
2: Aspetti un attimo. Perché mi devi fare queste cose tu a me? Pronto, Luisella?
6: Sì, signora.
2: Allora, ti stavo dicendo, la lasci nel forno e la tiri fuori dopo mezz'ora, va bene? Vai in camera da letto, ti sto dicendo.
3: Vai in camera da letto.
2: Bravo. Guardi, no, è una cosa incredibile, guardi. Io lo so, ha un piede nella fossa, soltanto che non lo vuole ammettere, quindi mi tocca a me pensare a queste cose. Io mi avvicinerò domani pomeriggio, guardi, se riesco a trovare qualcuno che me lo tiene, mio marito.
6: Va bene, signora, d'accordo.
2: Se viene un corpo, a chi?
6: D'accordo, ho detto, signora, va bene. Sì.
2: Va bene, allora guardi, ci farò un salto domani pomeriggio, allora.
6: Va bene, signora, va bene. Buonasera.
2: Pronto, Luisella?
7: Radio 105. Lo Zoo di 105. Dopo quasi 7 anni di continue burle, menzogne, perculate e disgustose scene di sesso anziano, lei è ancora lì, pronta a regalarci le sue perle e la sua ingenua ignoranza. Santina, però, ha bisogno di noi,
8: costantemente,
7: che nessuno la freghi, la truffi, che non combini uno dei suoi soliti casini e che non finisca nelle mani sbagliate. Ed è per questo che lo zoo lancia una nuova Mission Santina. Nella nostra nuova missione le dobbiamo trovare un nuovo marito. Uno scemo come lei, un mostro in grado di amarla, comprenderla e magari darci due colpetti per tenerla allegra. Dopo settimane di ricerche estenuanti, tutta la famiglia dello zoo ha votato e ha deciso che la persona più adatta è... Squalo! Squalo! Squalo! Squalo! Squalo! Squalo! Ragazzi, Squalo è veramente il minimo... Il minimo storico! Tenetevi forte, perché inizia la nostra nuova Mission Santina! Mission Santina!
9: Nella puntata precedente...
10: Santina! Non so perché, vorrei essere un'anaconda di 400 kg per arrivare di notte strisciando e ingoiarti dai piedi fino alla testa, vederla scomparire nelle mie fauci.
11: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
10: E poi digerirti per mesi sotto una pianta.
12: C'è Matteo lì?
10: Un attimo, il mio viaggio che mi stavo facendo mi piaceva. Le passo Matteo, signore.
12: Sì, va bene, grazie.
13: Signora, sono Alfio. No, Matteo non c'è adesso, l'abbiamo licenziato, ci ha rotto i coglioni.
12: Come mai?
13: Ha rotto il cazzo, c'è un cazzo.
12: Oh, santo Dio.
13: Senta, signora, l'ho chiamata perché è piaciuta un sacco a Maurizio Costanzo. Proprio, cioè, è innamorato di lei. Dice che lei gli fa fare il picco di ascolti.
12: Stasera
13: parliamo. Mi ascolti un attimo, però parla sempre lei. Stasera parliamo di Vecchi di Merda e Sanremo. Allora, proprio perché lei non l'ha visto, gli interessa sapere il parere di una vecchia del cazzo veronese. Allora, glielo passo, un attimo solo.
12: Sì, a me mi interessa solo il telegiornale.
13: Bene, bene.
12: Il telegiornale mi interessa.
10: Sì,
12: e
10: però
12: poi
10: ingoiarti, bastarda! Ti divorerò!
13: Allora, signora, un attimo solo. Allora, le passo Maurizio Costanzo, mi raccomando. Mi raccomando, signora.
12: Sì, Costanzo.
10: Ecco. Non andare a letto con
12: Maurizio
10: le scarpe.
12: Costanzo.
13: Allora, le passo Costanzo, un attimo solo, signora, si concentri che oggi parliamo di... Mi raccomando, un attimo.
12: Sì, va bene.
14: Buonasera, Santina.
12: Buonasera, come va?
14: È un piacere sentirla di nuovo.
12: Anch'io. Mi piace di averlo sentito. E
14: chi?
12: Anche mi piace sentire quando lo vedo sulla televisione, che è molto bravo.
14: Chi?
12: Bravissimo, sì, sì.
14: Chi?
12: E anche Maria De Filippi è bravissima.
14: Maria Di Filippo,
12: se
14: sì.
12: Se potessi anche io andare... trovando un uomo.
14: Sì, è un po' difficile. Vuoi fare?
12: No, non sono.
14: Vuoi fare, Santina?
12: Sì, quelli che fanno, cosa si dice, no? La posta, quell'altra.
14: Capito,
12: sì.
14: Dove stanno i vecchi?
12: Come?
10: Vuole chiamare la vecchia bastarda!
14: Sì, capito, questo è dove stanno i vecchi?
12: Sì, quelli che fanno lì con Maria De Filippi, non mi ricordo quando lei che le fa, i cosi, gli uomini.
14: Sì, lo conosco il programma, Santina.
10: Adesso fanno la versione nuova adesso, vecchi,
12: tutti giovani,
10: vecchie di merda e puttanieri.
12: No, guardi, io non sono andata a Sanremo, per dirti la verità.
14: Ah, non è andata?
12: No, sono stata a casa e sto bene a casa.
14: Infatti non l'abbiamo
10: perché
14: visto.
10: Sei una pezzente!
12: Sto bene a casa,
14: sì.
12: Perché ormai sono vecchia, ho
10: non
12: 80
10: hai
12: anni
10: le
12: presto.
10: Possibilità!
14: Certo, giusto questo.
10: Ho voglia di una Bentley!
12: Non
10: ho sei
12: ruote!
14: Certo, perché...
10: Oh!
14: non potendo muoverti è così.
12: Ma senti un po', chi è quei disgraziati lì che stanno parlando?
14: Sono i microfoni.
13: Sono indeciso se comprarmi una Bentley che vola.
12: È ora che la smettano, se no.
13: Una barca di 80 metri. Senti il rumore di un Rolex.
12: Si sente un po' di rumore, è una sedia. Aspetta, e si sente un po' di rumore. Ehi, è la televisione.
10: Senti i bonifici, sono milioni.
12: Sto ascoltando un po' di televisione per passarmi
10: via. Senti
12: un po'.
10: Movimenti bancari.
12: Se no mi stufo stare qua sola.
13: C'ho così tante carte di credito che potrei edificare.
12: Siete tutti disgraziati, negri. Negri. E mi non mi fanno schifo i negri. Ecco.
14: Bene, la puntata è conclusa. Voi la linea. Sipario.

0: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wonderland Production, presenta La segreteria telefonica.
1: Ciao, sono la voce della segreteria telefonica. Rimanete in attesa per non perdere lo scherzo telefonico acquisito. Grazie.
0: Il modo migliore per mandare a male la gente.
2: Arrivo subito, un attimo!
1: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
2: Eccomi, con chi parlo? Con chi parlo? Pronto?
1: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato.
2: Ma
1: si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
2: Io non ho chiamato nessuno, siete voi che mi avete chiamato. È uno scherzo.
1: Zitto merda e aspetta
2: ma
1: il tuo turno.
2: Ma porca di quella puttana, impestata Laida maledetta cagna sofferente.
1: You are waiting to be connected to the Porco extension.
2: Ma che cazzo sta dicendo? Non ti capisci una mica. Parli italiano, per favore.
1: Capito, figlio di puttana?
2: Eh no! Il figlio di puttana è lei che mi sta insultando.
1: Siete in attesa di essere collegati con
2: l'interno
1: desiderato.
2: Siete quelli della luce, vero?
1: Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
2: Ma io non voglio perdere un porco di niente.
1: You are waiting to be connected to the porco extension.
2: Lo so che sei lì
1: dietro.
2: Please do
1: not hang up so as not to lose the trail you have acquired.
2: Ma si sta rendendo conto che sta violentando un pensionato al telefono a casa sua durante un lavoro con il legno? Ma mi sta ascoltando? Ma Cristo!
1: Siete in attesa di essere collegati con l'interno
2: desiderato.
1: Ma io non
2: voglio parlare con nessuno.
1: Anche
2: io non
1: se
2: ho
1: sei
2: chiamato.
1: Un ignorante bifolco di
2: ha
1: merda,
2: capito?
1: Attendi per non
2: io
1: perdere
2: non
1: la
2: chiamato.
1: Tua priorità acquisita.
2: Aspetta, aspetta, che vado alla finestra. Ti ho beccato, maledetto figlio di puttana. Ti sto vedendo con il cannocchiale. Sei alla cabina. Sei tu che mi stai facendo uno scherzo. Michele! Michele, sei spacciato! Ora ti ho visto! Sei vestito come un coglione! Hai i jeans e la magliettina rossa! E la faccia di cazzo!
1: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
2: Voglio vedere il tuo cranio sbriciolarsi tra le mie mani! Figlio di puttana!
1: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato.
2: Ma dove le ha messe? Ma dove cazzo le mette ogni volta? Ornella! Ornella! Quella bastarda è uscita e mi ha nuovamente chiuso in casa. Sarà andata sicuramente da quella stronza della sua amica del piano di sopra. Non buttare giù, rimani lì al telefono. Ora trovo un modo per uscire e venire a pestarti.
1: Zitto merda e aspetta il tuo turno.
2: Merda sarà tua madre, quella benzinaia puttana.
1: You are waiting to be connected to the porco extension.
2: Ma tu Michele, non buttare giù,
1: hai
2: capito?
1: Not to lose the that you have acquired.
2: Rimaniamo al telefono, Michele.
1: Capito, figlio di puttana?
2: Dammi il figlio di puttana lo sei tu, stronzo! Non le trovo, non le trovo, non le trovo! Cane, se le portate via! Ma io come posso vivere così? Come posso? Michele, sei ancora lì?
1: Siete in attesa di essere collegati
2: porca
1: con desiderato. Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
2: Ora ti sparo dalla finestra della cucina. Hai sentito? Questo è il suono della paura. Stai fermo. Fammi vedere con il binocolo se sei ancora alla cabina. Michele, ma dove cazzo sei finito? Non ti vedo più! Sei scappato, pezzo di merda! Ora mi tocca togliere il colpo in canna! Ma porca m***a, si è inceppato ancora! Perché quella stronza me lo pulisce con il vetrino!
1: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
2: Aia! Cristo, mi sono sparato sul piede!

0: Lo Zoo di 105.
1: La sderenata dello Zoo di 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Serenata metropolitana. Io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Alessio, un camionista bresciano. Volevo chiedere una sderenata per la mia ragazza Nicole, barista di Brescia, alta 1,80, magra e, a detta mia e non solo, la gente va al bar solo per guardargli il culo, sempre con quei leggings da balorda. Ora abbiamo avuto una bambina e grazie a Dio gli sono cresciute pure due belle tettone ora, visto che prima era piatta come una tavola. Ve la lascio in pasto, grazie.
2: Pronto?
3: Pronto, parlo con Nicole?
2: Sì.
3: Ciao Nicole, io sono Umbriake. Mi ha scritto Alessio, il tuo marito.
2: Sì?
3: Per dedicarti una sderenata. La vuoi sentire?
2: Sì.
3: Dai, allora te la faccio sentire subito. Andiamo.
0: Nicole, ma quant' si bon.

0: Sei lì, Nicole?
1: Io. Molto bella.
0: Grazie, grazie, sono contento. Vuoi dire qualcosa ad Alessio?
1: Che lo ringrazio tanto.
0: Ma anche noi lo ringraziamo tanto, perché le serenate sulle tette a me piacciono tantissimo. va bene, ti lascio accoccolare la tua bambina. Allora, buona serata.
1: Ok, grazie mille.
0: Un bacione, ciao ciao.
1: Ciao, grazie, ciao, ciao.
2: La sderenata dello Zoo di 105.
3: Ciao Umbriake, sono Stefano da Pozzallo. Volevo dedicare una sderenata a mia moglie Elisa. La sera fa finta di iniziare un rapporto, poi si addormenta col mio uccello in mano. Ti prego, svegliala.
4: Pronto?
0: Pronto? Ciao, in realtà io cercavo Elisa.
4: Sì, signora.
0: Grazie.
5: Pronto?
0: Okay, ciao Elisa. Sei tu Elisa?
5: Ciao.
0: Sei lì. Ciao, io sono sì. Umbriake.
5: Ah.
0: Ti ho chiamato perché tuo fidanzato Stefano ci ha scritto per dedicarti una sderenata. La vuoi sentire?
5: Eh sì, certo.
0: E dai, allora te la faccio sentire. Andiamo!
6: Elisa è la moglie di Stefano da Pozzallo, che vorrebbe frequentemente usare con te il suo bel pisello. Ma tu Elisa hai un modo di fare strano. Glielo fai intostar, poi ti addormenti col suo bel cazzo in mano. E da quanto pare hai preso questo brutto vizio,

0: Ma come mai succede? Lavori assai e ti trovi stanca la sera?
1: Sono stanchissima, sai com'è.
0: Ah, e fatti un pippotto di cocaina e scopazzi, scusa, tanto che fa?
1: Ok, grazie, una bella procura.
0: Senti, vuoi dire qualcosa a tuo marito?
1: Cosa voglio dire a mio marito? Vabbè, dai, tranquillo, stasera ti accontento.
0: Chic e chac stasera, alla grande.
1: Vabbè, stasera, ok. Va bene.
0: Ti mando un bacione, Elisa.
1: Un bacio anche a te, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao. Ciao, ciao.
2: Vuoi dedicare una sdrenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***.
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là? Non dire cazzate, magnare un cazzo.
3: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
2: Ma chi?
3: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Tu se non eri con me, a conoscenza.
3: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua o no?
2: Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
3: E ma come? Per poi litigare, per mandarci a fare
2: il culo? No, ti ho messo.
3: Che ti facevi schiacciare?
2: No, non capisco.
1: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
2: Sono andato a dormire con Alberto Az. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io non faccio più.
1: Prossimamente, nello Zoo di 105.
4: Lo Zoo di 105.

0: Benissimo, bam ba bam, bam ba bam. Hai notato la parola bam ba bam?
1: Perché,
0: la bamba.
1: Ieri, seratone ieri,
0: Seratone, sì, non sveliamo tutto subito. Allora, il caso di oggi vede ancora una volta la presenza dell'imputato più amato dalle casalinghe italiane, il Ryan Gosling dei copricerchioni rubati, il Leonardo DiCaprio delle carte di credito clonate, il Maradona magro, il Mahatma Gandhi grasso, il George Clooney col culo vergine. Stiamo ovviamente parlando di lui, il bellissimo, super innocentissimo signor Infausto. Schiaffeggiatevi tutti con violenza in onore del signor Infausto, il più bello del pianeta.
1: Scusi, obiezione, vostro nonno, ma è lei il più bello del mondo, signor giudice.
0: Obiezione respinta, signor Infausto, è chiaramente lei il più bello del mondo.
1: Super mega obiezione, vostro nonno, insisto che si è messo agli attimi, è lei il più bello del mondo.
0: L'avverto, signor Infausto, che se non la smette la faccio scarcerare per omaggio alla corte.
2: Abbiamo finito di succhiarvi i cazzi o possiamo andare avanti?
1: Maleducato.
2: Pagliacciata di merda che è diventato questo programma.
0: Dimenticavo.
2: Avete buttato a fare in culo la storia della televisione italiana, lo sapete.
0: Dimenticavo
2: voi,
0: la putrida presenza del querelante, quell'ammasso di merda forma di pagliaccio mangiacazzi, il mendicante di neuroni, quella pozzanghera di catarro vaginale.
2: Chi le scrive?
0: Del signore come cazzo ti vesti o come cazzo si chiama.
2: Sono in tight.
0: Ci dica, confettura di figlio di puttanità, qual è il caso che perderà malamente anche oggi?
2: Avevo una mezza intuizione nel caso. Comunque, vostro onore, mi rivolgo alla giustizia perché sono stato e sono tuttora vittima di un grave caso di furto di identità da più di una settimana. Quel delinquente che ride, pezzo di merda, va in giro con documenti contraffatti spacciandosi per me, l'unico e il solo Ercole Ercoloni. Ha già fatto 2 milioni di euro di debiti usando il mio nome, il pezzo di merda.
1: È bugia.
2: Perché siamo bambini di 4 anni, bugia, che cosa?
1: Sono io il signor Ercole. È il signor Ercole a spacciarsi per me, che sono il signor Ercole.
0: Piano, piano, silenzio in aula, cane. Allora, un po' di ordine.
2: Io non bestemmi sempre. Siamo a mezzogiorno in TV.
0: Piano, calma,

0: Diciamo chiarezza, chi è il signor Ercole?
1: Io sono il signor Ercole.
2: È deficiente.
0: Signor Infausto, quindi, se ho capito bene, lei sostiene di essere il signor Ercole?
1: In carne e puzza, guardi
2: qua. Ma l'ha chiamato anche Fausto, cioè, si rende conto della pantomima?
0: Silenzio, silenzio, che adesso tiro fuori l'arma e le sparo una gamba, così.
2: Ma perché è armato in TV?
0: Certo, ovvio, ovvio, ovvio. Vuol vedere, guardi, guardi.
2: Aia!
1: L'ha preso
2: di striscio, ma è scemo.
1: L'ha preso.
0: E lei, mi scusi, signor Ercolon irritato, anche lei sostiene di essere Ercole?
2: Ma io sono il vero Ercole, mi conosce da anni, deficiente. Come fa a metterlo in dubbio, scusi?
1: Bugia.
2: Ma che è un bambino di 4 anni, che bugia.
1: Sono io il signor Ercole, è vero che lei crede a me, vostro orone?
0: Signor Infausto, non mi permetterei mai di contraddirla. Se lei afferma di essere il signor Ercole, io credo la sua parola.
2: Siete seri? State parlando seriamente?
1: Sì.
2: No, perché veramente mi sta facendo le domande, teste di cazzo.
0: Non si aggrappi a dei cavalli, signor Ercolombiano, con la nebbia nell'anno. Fatto che la rima sono di una simpatia.
2: Ma lei è fatto.
0: Comunque, per evitare confusione, d'ora in poi chiamerò il signor Infausto, signor Ercole Bello, e lei, signor Ercole con la mamma Troia, va bene?
2: No, non ha senso, non
0: taccia.
2: È una giustizia.
0: Taccia, Ercole con la mamma Troia, altrimenti le faccio ammalettare i coglioni a un tram. Signor Ercole Bello, ha qualcosa da aggiungere prima che questa corte si ritiri?
1: Ma io aggiungerei un po' di parmigiano, perché la pasta già è venuta scotta.
2: Ma quello
1: mio padre me
0: ho sentito abbastanza. Ora ci ritiriamo per farci una bella mangiata di pasta asciutta fatta dal padre che non conosco e non è mio amico di infanzia.
2: Ma sei seduto di fianco a lei, è nano? Lo vedo, spuntano i capelli dal tavolo. Tra l'altro lei mi dovrà sempre spiegare perché suo padre è affetto da nanismo, sua madre è affetta da nanismo e lei è alto 1,90 m.
1: Perché io sono stato fortunato nella vita, va bene?
2: E questa è la risposta che non mi aspettavo.
3: Iscriviti oggi a Cristagram, l'unico social dedicato al mondo clericale. Ricorda, anche Gesù è partito con 12 follower.

0: Bene, bene, bene, bene, venga qua, bella nanina mia. Continui a massaggiarmi la prostata. Vada, vada, signorina.
1: Quella
0: vada.
1: È mia madre, vede?
2: Esatto. Fa massaggia la prostata a un altro davanti a suo padre. Anche scambista suo padre.
1: Allora.
2: Nani scambisti, una scena.
1: Adesso i nani non possono scambiarsi.
2: Ma certo, ma è grottesco, me lo permette?
0: No, il padre, ah, oh, sì, così.
2: No,
0: così,
2: la
0: così.
2: Boccata del padre nano, no, la prego, non la posso guardare sta cosa.
0: Eccoci, guarda, trovati.
1: Che sono delle persone molto aperte.
2: Madonna, sto notando.
0: Il caso di oggi vedeva il signor Infausto, cioè, volevo dire, il signor Ercole Bello, accusato ingiustamente dal signor Ercole con la mamma Troia di avergli rubato l'identità e aver accumulato milioni di euro di debiti a nome suo. Ascoltate le testimonianze, questa corte assolve il signor Ercole Bello per non aver ammesso il fatto di giovedì.
2: Che cazzo state dicendo? Ma che cazzo dite?
0: E condanna il signor Ercole con la mamma Troia alle seguenti pene. Poi fa ridere, pene con la mamma Troia proprio vanno a nozze, è bellissimo. 6 mesi di reclusione nel culo di un rinoceronte affetto da un terribile caso di diarrea piccante. Obbligo di cambiare legalmente il suo nome in figlio di Troia con la merda nei calzini Junior. E infine lo condanna a depilarsi le palle e il buco del culo usando la dentiera di Piero Angela fino al 2054. Così è deciso. L'udienza è tolta.
1: Bene.
2: Se non fosse perché son fan di Piero, me la sarei presa.
0: Dai, venga, signor Infausto.
2: Pensiero mi stuzzica.
0: Venga, signor Infausto, venga, sì, anche sì. Le offro un bel pippotto. Venga, venga.
1: Si faccia mettere il dito in culo da mio padre, che gli piace. Papà, metti il dito in culo.
2: Potrebbe
1: pure
2: non assumere cocaina dalla schiena della madre dell'imputato, per piacere.
1: Vabbè,
2: è una scena disarmante.
3: Il dito in culo ancora.
2: C'è un'orgia fra due nani, un giudice svestito parzialmente e suo figlio che guarda.
1: Io non posso andare perché sennò vengono i figli
2: perché
1: con due teste.
2: Perché sua madre? Per quello non dovrebbe andarci, si vergogni!
1: Escono i figli con due teste.
0: Signor Ercole con la mamma Troia, vuol provare il ditino in culo del padre? Guardi, è una roba, è una delizia!
2: Sai che però sono incuriosito, perché ha una forma accattivante, tubica.
0: Mi sembra che lei abbia offeso il padre e la madre del bellissimo signor Infausto.
2: Se mi risponde ci vediamo in tribunale, rido un'ora e mezza.
0: No, le devo dare una bella scossa! Finisco con un paio di colpi ai piedi.
2: Aia! Cazzo che mira!

0: Lo Zoo di 105. Questo è
1: Wonderland. In questo scherzo telefonico, il pazzo sotto al cappellino ha campionato le voci dello strillatore del Vesuvio e gli ha aggiunto altre parole con l'intelligenza artificiale. A sto giro andiamo a scassare il cazzo al contadino di Reggio Emilia, Ennio.

0: Pronto? Pronto?
1: Ma che? Ma...
0: Pronto?
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
0: Pronto?
3: Prata!
1: Ma che? Ma...
0: E che buchi del stramor?
3: Chi sei?
0: Pure quella puttana di mamma devo piacere prendere un culo culo che è morte stramorte e vive te...
3: Ehi! Chi sei?
0: Hai la mamma puttana!
3: Tua madre è bastarda! Ma porta la... Ma da dove arrivi? Chi con chi vuoi parlare?
0: Caccia tu occupaggio per gas d'angua, chi destra morte e vive!
3: Tua madre! Cosa mai? Che cosa mai che non ti capisco?
0: Uè pezzo di riccone, voglio le uova, le uova! Voglio le uova!
4: E questo non doveva succedere. Lo sai che poi Wender se la prende nel profondo. Potevi stare ancora un po' a farti coprire di feci. Invece, hai dovuto fare lo stronzo. E adesso la paghi tutta.
3: Puttana!
0: Mi devi dare le uova!
3: Le uova! Non ce l'ho per me! Porca la... Ci ti ha dato il numero! Non ce l'ho per me!
0: Ti caccio le budella dalle orecchie, che ti morte stra morte vive.
3: Le budella, le porca la... Ma con chi vuoi parlare, brutto bastardo?
0: Gula chi te stra morte, morte vive.
3: Ma porca la...
0: E
3: Santanore, chi sei?
0: E ti inzuppo le dita nel...
3: Tua madre!
0: Te quella puttana mamma.
3: Ma te qua la puttana tua di madre, bastardo! Che brutta merda, dove sei?
0: Mi devi dare le uova!
3: Non ce l'ho per me, non ce l'ho da vendere!
0: Mi destra morte!
3: Ma vai a cagare, brutto bastardo! Non ti capisco! Vai come un cane, brutto bastardo!
0: Quel pezzo di riccone, voglio le uova, le uova!
3: Bastardo, una puttana la! Non ce ne ho!
0: Mi devi dare le uova!
3: Vente porco d'un... Te l'ho già detto! Non ne ho! Le fanno solo per me!
0: Sì, mi sei che su quella...
3: Tua madre, te l'ho appena detto! Ti hai salato il mio numero, bastardo!
0: Ti facevi dei destri sui tavoli e poi lo prendevi...
3: Dei cavi elettrici!
0: Ciao, vai a stranzo, puttana, c'è.
3: Poi ma vai a cagare, brutto bastardo!
0: Mi devi dare le uova!
3: Vai a cagare, vacca la... Porco tu!
0: Uè pezzo di riccone, voglio le uova, le uova! Voglio le uova!
3: Non ne ho!
0: Mi devi dare le uova!
3: Ma che porca la... Ma ci senti? Ma stai sentendo le uova? Non ne ho di guigliere! Ne fanno poche!
0: Ti cago in bocca, guacchi destra morte
3: e vive! Ma che ti so io in bocca, brutto bastardo animale! Ma sei un animale!
0: Hai la mamma puttana, tua sorella è una prostituta! Guacchi destra morte e vive!
3: Che gli faccio vedere, portamela tu la tua mamma, bastardo!
0: Pure quella puttana di mamma, devo piacere prendere un culo, guacchi destra morte e vive!
3: Vai a cagare!
0: Uè pezzo di riccone, voglio le uova, le uova! Voglio le uova!
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Amico con le piaghe da decupito nel portafoglio, stai cercando una soluzione abitativa che ti permetta di spacciartela da riccone mentre sei in fila alla mensa della Caritas? Vieni da Mondo Deficienza, il grande megastore di arredamento con il maggior numero di dipendenti impiccati per depressione al mondo. Troverai tante idee per il tuo monolocale subaffittato in... Troverai tante idee per il tuo monolocale subaffittato in nero da un egiziano a prezzi invisibili. Miracoli del design, partoriti dai nostri creativi in acido come... Elegante tritacarne per vegani a forma di scatola vuota, 38 euro. Porta carta igienica subacqueo, fino a 8 atmosfere, 122 euro. Set Lapponia composto da... carta da parati, più fucile sparasperma, più luce al wood per creare graziosi effetti neve, 14 euro al rotolo. Proiettili calibro 50 senza glutine per sterminare celiaci, 47 euro alla confezione. Offerta combo, batteria da camion, più batterista da camion. Offerta combo, batteria da camion, più batterista da camion, 1245 euro, vitto e alloggio esclusi. Statua di Tony Renis, scala 1-1, in vero caviale del Volga, 75.000 euro. Prolunga elettrica wireless.
2: Cazzo, stendo comunque una cazzo di prolunga, poi non l'attacco perché è wireless. Metti che esiste.
1: Prolunga elettrica wireless, 23 euro al metro. Stucco da buco del culo per omosessuali over 70, 12,30 euro al barattolo. K da cucina più Y da salotto.
2: Ho capito adesso mentre la leggevo. Che cazzo è Y?
1: K da cucina più Y da salotto, 413 euro. Incendio prespento per casa prefabbricata, 2316 euro. Stupendo televisore etrusco, perfettamente restaurato, 999 euro. Tazzina da caffè con idromassaggio per relax, molto molto mirato, 223 euro. Tenerissime svastiche in morbido peluche rosa, 34 euro. Slitta bidet per Babbo Natale con emorroidi, 845 euro. Acquario Bourguignon con temperatura regolabile per caciucco mostruosamente cinico, 4.400 euro. E questa settimana visita il nostro nuovo padiglione culo e camicia. Troverai migliaia di capi d'abbigliamento di tutte le marche e solo parzialmente sporchi di feci. Interi container di vestiti destinati alla popolazione bisognosa dell'Africa, ma rimessi in commercio grazie ad un piccolo aiuto dell''ndrangheta, nei quali potrai frugare per portarti a casa piccoli gioielli come... accappatoio, 100% impermeabile, 78 euro. Pantofole in velcro per pavimenti in moquette, immobilissime, 34 euro al paio. Pelliccia sintetica, ma confezionata a mano da veri cuccioli di panda in cattività, 450 euro. Dolce vita in insulina per diabetici cronici, 55 euro. Speciale savana, stivali in merda di gazzella per pantaloni a zampa di elefante, 89 euro. Mondo Deficienza, la nostra forza è un cazzo!
0: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
3: Amore, io esco!
4: Vai via!
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
4: Quanto stai via?
3: Non lo so, un'ora?
4: Perfetto!
3: Ci vediamo dopo allora!
4: Mi dedico a due cose!
3: Sì, lava i piatti!
4: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
5: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
6: Ostriche e champagne.
4: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
7: Pornhub. The spiration is in the thick.
6: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo che fa settimana bianca. La una canzone di Matrix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io c'ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
4: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, Ambrogio Foga.
6: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
4: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
4: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma è un signor culo.
4: Sì, spaccagliola sta bastarda.
6: Andrea, prendimi ora.
4: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
7: Fermi tutti.
4: Che cazzo?
7: Devo andare in bagno.
4: No, dove vai?
6: D'accordo, ma sbrigati.
4: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
7: Puttana. Oh, cazzo.
4: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, porca troia, porca puttana.
4: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
4: Ma che schifo.
7: Aria.
4: Ma che schifo, ma che cazzo.
7: Eccomi. Scusa.
6: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
4: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
4: Non se l'ha anche lavato.
6: Sì. Ah, sì.
4: Sì, dai.
6: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, al volo. Scusa, vista.
4: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
7: Tutto a posto?
4: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: Sì, più o meno.
4: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
7: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
4: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
6: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
4: Minchia.
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
4: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
7: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
7: Oh, porca merda, mi viene da...
6: Oddio, anche a me.
8: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
7: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
6: Con l'happy ending.
7: Vaffanculo, puttana.
4: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa... c'è una categoria apposta perché...
3: Amore, sono tornata!
4: Meno male!
3: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
4: Quello che avanza del mio cazzo.
3: Sembra un'ostrica!
4: L'ho presa su Amazon.
8: Valuta il film.
4: Una merda!
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.
9: Questo è Wonderland.
5: In questo scherzo telefonico, Wender ha clonato nuovamente le voci di Marco Mazzoli. Non le ha volute perfezionare, perché gli fanno ridere queste.
10: Come mi sto arrapando.
11: Splash! Super weekend!
5: A questo giro, Wender chiamerà l'hotel dove ha dormito tutto il programma ieri a Firenze. Solo che questo scherzo è avvenuto il giorno prima. Quindi Marco scoprirà perché si è trovato nella sua camera delle cose che lui non aveva ordinato.
12: Grazie per aver chiamato Hotel di Firenze. Per italiano, premere 1.
11: Che voce da porca!
12: Per ufficio prenotazioni, premere 1. Per parlare con l'hotel, premere 2.
11: Mamma mia, mi sta andando in tiro il pennone.
12: 3.
13: Pronto?
11: Sì, salve, è l'hotel Gri...
13: No, chi cercava, scusi?
11: Sono Marco Mazzoli, dovrei alloggiare domani sera con tutta la mia squadra per lo spettacolo al Teatro Carriera di Firenze.
13: Un attimo solo che le passo il front office.
11: Ma certo, stronzaccia. Sono simpatico, vero?
13: Hotel Gribone, buongiorno.
11: Sì, salve, è l'hotel Gribone?
13: Sì.
11: Sono Marco Mazzoli, dovrei alloggiare domani sera con tutta la mia squadra per lo spettacolo al Teatro Carriera di Firenze.
13: Ok.
11: Volevo avere delle informazioni sulla camera.
13: Mi chieda pure.
11: Volevo sapere se c'è l'asciugacapelli.
13: Certo.
11: Sa, io sono molto legato a quei quattro capelli che ho in testa e non vorrei che mi cadessero. Volevo sapere anche se c'è la possibilità di avere in camera 2 ma anche 4 bottiglie di vino.
13: Allora, solo sulla sua camera?
11: Vino serio, vino costoso. Io non bado a spese.
13: Okay. Allora, 4 o 5 bottiglie?
11: Sì. Grazie. Lei è molto gentile. Un attimo solo. In questo momento a Pisa il tempo è soleggiato, ma c'è molto vento. Mettete il berretto.
13: Soltanto alla sua camera?
11: Ma a Firenze la temperatura è di 6 gradi. Eccomi, dicevamo?
13: Soltanto alla sua camera?
11: Sì, solo nella mia camera, così quando farò venire le puttane ci sarà da bere. Un'altra domanda. Volevo sapere se nelle vicinanze dell'hotel c'è un locale di scambisti.
13: No.
11: Ah, che peccato. In camera ci sono delle spazzole?
13: Dipende, che tipo.
11: Vorrei quelle con il manico bello, grosso da piantarmi su per il culo durante la doccia.
13: Ma è uno scherzo questo?
11: Ma mi scusi, le sembra uno scherzo?
13: Come no?
11: Mi raccomando, vorrei avere una stanza abbastanza insonorizzata, perché durante il sonno urlo forte: mi piace il cazzo! Come mi piace il cazzo! Come mi piace il cazzo! Allora ci vediamo domani sera, va bene?

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è Uno Pomeriggio. Come sta?
3: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Come sta? Come sta? Merda!
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.
2: Però.

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla con te.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
4: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
0: Sono intrappolato!
5: Non intrappolato!
0: Aiutami, aiutami, tanto scala!
5: A Sky. Sky Villaur, madonna! Com'è che scrive? Che la puttana sono discutata la cosa con la crisi! Ma porca!
4: Skywalker! Skywalker!
5: Skywalker!
0: Aiutami, tanto Skywalker!
4: Madonna! Questa ha la sold! Devo andarla a salvare! Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
5: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
3: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
6: La Millennium Piccione.
4: Bobby Solo, portami dentro.
7: Ho capito! È la scoreggia nera!
4: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
8: Segui l'istinto, Tato.
0: Aiuto, aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
4: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire
5: a prenderlo in culo.
9: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
10: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
9: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
4: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
9: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
4: No!
9: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo.
4: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
9: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me!
4: No!
9: Vieni

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarabato dentro di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di sculatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito?
2: No!
1: Tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato! Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio degli Anakin!
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliermi la maschera!
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu! Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai!
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Spick & Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zodi 105.
1: Al 221B di Baker Street, il brillante Sherlock Holmes e quello zoppo cerebrale del Dr. Watson attendono con impazienza l'arrivo di un nuovo caso.
2: Sherlock! Sherlock! Bussa al telefono, Sherlock!
3: Dammi qua! Potrebbe essere un nuovo caso. Hello? Come dici, ispettore? Ma certamente, arriviamo subito. Presto, Watson! Muoviamoci! Hanno assassinato l'amante del Conte Sburantis.
2: Ah, amante. Ma scusi, Watson, che cos'è?
3: Io sono Sherlock, tu sei Watson.
2: Perché a volte. Cioè, avevo il 50-50, però,
3: Sì, di cui immagino, sì, sta parlando.
2: Allora, che cos'è un amante, Sherlock?
3: Ma porca puttana la regina, ma poi non, ma come fai a non sapere cos'è un amante? È una persona che ha una relazione con un'altra persona che magari è sposata.
2: Ah, ho capito, come Tom e Jerry.
3: No, Tom e Jerry si stanno sulle palle reciprocamente, vicendevolmente.
2: Ah, ho capito, come Lady Gaga e Madre Teresa di Caltanissetta.
3: Non ci azzeccano niente uno con l'altro.
2: Ho capito, come l'incredibile Hulk e Cizzuno veramente.
3: Niente, anche lì proprio non si sovrappongono mai, non c'entrano proprio un cazzo di niente.
2: Ah, come Mike Tyson e Mike Buonappetito.
3: Chi è questo Buonappetito?
2: Quello là faceva.
3: Buongiorno, Eda.
2: Buona lei.
3: Arrivederci, sì, saluti a casa. Porcaccia la puttana della regina. Andiamo che siamo già in ritardo.
2: Passi. Eccolo, Giovanni!
4: Ciao!
3: Buongiorno, Francesco Giovanni.
4: Scusate se mi sono permesso di investarvi mentre stavate facendo...
3: È sempre mentre usciamo di casa che prendi il cappello e l'ombrello.
4: Perché questa casa mi piace.
3: Sì, sono
4: contento di essere morto qua vicino.
3: Sì, ecco.
4: Volevo chiedervi una cosa. Sì. Visto che non ho avuto ancora, diciamo, una degna sepoltura, perché sono morto di infarto nell'orto che c'è qua dietro.
3: Sì, lei sta marcendo nel mio giardino.
4: Sì, se potete avvisare gli inquirenti che possono darmi degna sepoltura, magari io come anima inquieta posso anche andare...
2: Ma tu cucini?
4: Volendo. Ecco però non credo di riuscire a prendere. Proprio non riesco a prendere le prese. Non riesco a sollevare.
3: La porta la riesci a prendere?
4: No, passa attraverso i muri.
3: Ah, perché al di là della porta c'è un vaffanculo. Prova a dirigerti.
4: Ah, quindi niente sepoltura.
3: No.
1: Sherlock Holmes, come può vedere, sembra proprio che l'amante del Conte Sborrantis sia stata avvelenata.
3: Concordo. Si tratta sicuramente di un omicidio premeditato.
2: Cos'è premeditato, Watson?
3: Cazzo, la regina stronza bastarda. Premeditato significa che è stato organizzato in anticipo, pensato a sangue freddo.
2: Ah, ho capito. Come quando glielo vuoi scopare nelle chiappe a una signorina e poi vai al supermercato a comprare il burro salato.
3: Sì, è un esempio abbastanza calzante, però sì, più o meno.
2: Ho capito, è come quando glielo vuoi scopare nelle chiappe a una signorina e prima le regali un braccialetto d'oro con sopra inciso dammi il culo per favore.
3: Non so, lei è veramente uno scherzato, porco maiale.
2: Ho capito, quando glielo vuoi scopare nelle chiappe a una signorina le fai lavare bene la bocca del culo.
3: Sì, va bene, d'accordo, basta, mi devo concentrare sul caso. Il mio infallibile istinto mi dice che c'è qualcosa che ci sta sfuggendo. Guardate qua queste impercettibili tracce di sperma attorno alla bocca della vittima. Ora ho capito. L'assassino si è spalmato il veleno sul cazzo prima di farselo ciucciare dalla vittima. Quindi Watson, essendo la vittima dell'amante del Conte Sburantis, è ovvio che l'autore dell'omicidio è... Vediamo, sì, è facile, Watson, dai, elementare, se l'amante del Conte Sburantis, l'assassino è...
2: Paolo Bonolis!
3: È il cazzo della regina, no,
2: Carlo
3: no.
2: Conti!
3: Ma che c'entri, Carlo Conto? No, no, no, è facile. Se la vittima dell'amante è stata uccisa dall'amante, l'assassino è...
2: Carlo Cracco!
3: Ma che cosa c'entri Carlo Cracco?
2: Craxi.
3: Craxi morto troppi anni fa.
2: Bono dei Metallica.
3: E Bono è degli due.
2: Magic Jordan.
3: Chi è? Magic Johnson? No, Michael Jordan, uno dei due.
2: Barack Obama.
3: Cazzo, no, è il Conte Sboranti stesso, no?
2: Ah, ho capito.
3: Davvero?
2: No, dicevo per farti felice, non ho capito.
3: Puttana della stronza della regina che saluta con la manina monca. È arrivato pure il fantasma, prego, dica.
4: Siete qua anche voi. Sono venuto a infestare anche questa casa, che c'è un mio cugino. Non sapevo che era morto pure lui.
2: E a tuo nonno non l'ho ucciso.
3: Appena dichiarato. Prima gallina che canta ha fatto stronzo.

0: Wonderland. Buongiorno a tutti, sono Iginio Massari. Oggi mi trovo a Reggio Emilia per una conferenza sui tiramisù. Wender mi ha dato il numero di telefono di un contadino per comprare le uova, altrimenti non posso fare il tiramisù. Lo chiamo.
1: Vai!
0: Buongiorno, come sta?
1: Chi sei? Chi sei?
0: Sono Iginio Massari.
1: Peppino! Peppino!
0: Senta, lei è il signor Ennio?
1: Chi sei? Chi sei?
0: Sono Iginio Massari.
1: Virgilio! Io non ti conosco, Virgilio!
0: Mi hanno detto che lei è un contadino.
1: Contadino!
0: Che ha le bestie.
1: Cosa ci devo avere?
0: Io devo fare una dimostrazione per fare il tiramisù.
1: Ma porca ma chi sei? Virgilio, non ti conosco, Virgilio.
0: Io devo fare una dimostrazione.
1: Ma che cosa, ma porca? Vai a cagare.
0: Il tiramisù, ha capito?
1: Vai!
0: Lei ha delle uova da vendere?
1: Ma che porca la...
0: Ho detto uova.
1: Ma chi sei? Chi sei? Dimmi chi sei?
0: Sono Iginio Massari.
1: Virgilio! Virgilio, non so chi sei, porco!
0: Sono lo chef numero uno dei dolciumi.
1: Dimmi!
0: Ha le uova.
1: Le
0: uova!
1: Ma che porca... Io ho detto un altro danno che le uova non le ho!
0: Le posso dire una cosa?
1: Vai, dimmi!
0: Quanto mi costano 6 uova?
1: Ma
0: lei non riesce proprio a dirlo.
1: Ma che cosa ti devo dire? Ti devo dare del bastardo! Che cosa vuoi, Virgilio?
0: A che ora passo a prenderle?
1: Ma che porco... Ma lo fai apposta! Ma ti ho detto che le di uova le uova! Ma non le ho, sono per me le uova!
0: Uova!
1: Le uova!
0: Uova!
1: Uova!
0: Ma lei...
1: Porco!
0: Le faccio anche un saluto in televisione durante Master Chef.
1: Ma non c'è mica la televisione!
0: Ho una voglia di darle una torta in faccia.
1: Ma la torta!
0: Che torta?
1: Virgilio, non ne conosco di Virgilio! Dove sta chiamando? Ti è scappata la chiamata, brutta merda!
0: Le posso spaccare in faccia una torta di mele?
1: Ma come ti giro la testa come un melograno, brutto bastardo!
0: Sa quanto costa una mia torta di mele?
1: Ma che cosa ne so io cosa ti costa la torta?
0: Minimo 200 euro.
1: Ehi, porco di che cosa ci metti sopra?
0: Allora passo a prendere le uova.
1: Non mi chiamare più, brutto bastardo!
0: Mi dia l'indirizzo.
1: Puttana! Ma porco di c'hai la paglia nella testa! C'hai la paglia! Brutta merda!
0: Ho detto di darmi l'indirizzo.
1: Porca la... Brutto bastardo! Chi ti ha dato il mio numero? C'è sotto l'argento! Bastardo!
0: Come mai non riesce a dire uova? Uova!
1: Brutto bastardo!
0: Le andrebbe di fare l'amore con me dentro una vasca piena di crema pasticcera?
1: Guarda il telefono!
0: Senta, lei è il signor Ennio?
1: Che cosa c'hai bisogno, brutto bastardo?
0: Lei ha delle uova da vendere?
1: Non ce ne ho, le ho solo per me, porca la...
0: Guardi, adesso le do un pugno in faccia.
1: Puttana!
0: Uova!
1: Chi sei?
0: Lei è proprio un bellissimo uomo.
1: Porca la...
0: le andrebbe di fare l'amore con me dentro una vasca piena di crema pasticcera? Ora salto in aria, unisco i pugni e mi trasformo in Gig torta d'acciaio.
2: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Eccoci tornati qua a Monzoloidi, oggi grandissima puntata, incredibile.
2: Sì, siamo sempre noi, Squalo e Wander.
1: In regia Spine, ma adesso l'ora esatta.
2: Che ore sono?
1: Il mio fa le 14.
2: Anche il mio, esatto!
1: Ringraziamo già...
2: La conosco tra l'altro, brava lei, bella.
0: Monzoloidi, Monzoloidi, solo su Radio 105, con quello e quell'altro.
3: La carta delle caramelle mi fa sclerare.
2: Questo era un pezzo di un grande pezzo del gran pezzo, no?
0: E adesso, solo a Monzoloidi, un tuono. State ascoltando Monzoloidi con quelli lì. Un programma boba proprio.
3: Vola ogni giorno in cielo un aereo e una macchina corre per strada.
1: Allora, come sempre, tutti i giorni qua in Monzoloidi faremo un gioco incredibile, ma prima 3 secondi di pubblicità.
4: Gengive infiammate, doloranti.
1: E oggi abbiamo un gioco veramente incredibile.
2: Sì, è un gioco veramente bello. Questo è bello, ragazzi, questo è bello.
1: Questo è un gioco innovativo che abbiamo solamente noi. Il gioco è...

0: il DDS.
1: Passa col rosso, solo a Mongioloidi.
2: Allora attenzione, siamo tutti gli ascoltatori all'ascolto, ovviamente ci stanno ascoltando perché siamo il programma più ascoltato d'Italia dalle 14 alle 16. Adesso Squalo è alla finestra. Squalo, allora vedi qualcuno passare col rosso?
3: Effettivamente stanno passando un po' tutti col rosso.
2: Benissimo, benissimo, benissimo. Allora attenzione, attenzione. Il primo che riesce a fare anche l'incidente
3: vince il verde.
1: Mongioloidi, un programma forte.
4: Vola ogni giorno in cielo un aereo.
3: Adesso ragazzi, è arrivato il momento che ci hanno richiesto in tanti.
1: State ascoltando Mongioloidi con quelli lì. Un programma boba proprio.
2: Allora siamo in pre-chiusura prima di chiudere il programma.
3: Peppe mio.
2: Scusami. Allora siamo in pre-chiusura, ragazzi, stiamo quasi per chiudere.
3: Peppe mio.
2: Siamo in chiusura.
3: Peppe Bio. Lo scioglilingue lo facciamo oggi. Peppe Bio, Pippe Peppe Pio, Pippe Pippe Pippe Pippe.
1: E adesso qualcosa di diverso dal solito.
3: Sotto la capra, sopra la panca la capra capra. No, sopra la panca.
2: Allora, sopra la panca la?
3: Sopra la panca la capra campa. Sotto la campa la panca pepra.
2: La capra
3: preca e crepa.
2: Preca.
3: Preca.
2: Preca.
3: E quindi crepa e vinto. Vinto. Tinto. Vinto. Io ho vinto. Ho vinto. Ho vinto. Ho vinto.
1: Mongioloidi, un programma che spa. Sta finendo il tempo, ragazzi, in chiusura.
2: Bene, ragazzi, allora oggi Mongioloidi termina qui. Ci vediamo, ci sentiamo domani pomeriggio. Ci sentiamo sempre domani pomeriggio alle 14 qua su Radio 105 Mongioloidi con DJ Spine regia. Squalo che è qua, dietro di me. Mi raccomando, ragazzi, il numero di telefono lo sapete. Ci sentiamo domani. Ciao a tutti.
3: Ma tu l'hai comprato il vestito?
2: Di cosa?
3: Ho vinto!
1: Avete ascoltato Mongioloidi con quelli lì. Torna domani, eh?

0: Lo Zoo di 105.
1: In questo scherzo, Wender utilizzerà le voci di Carlo Conti, modificate con l'intelligenza artificiale per chiamare Arnaldo.

0: Pronto.
1: Buonasera, buonasera e benvenuti alla 75esima edizione del Festival di Sanremo.
0: Ma non è possibile.
1: La sto chiamando dal palco più famoso d'Italia. Abbiamo deciso di chiamare questo grande artista, un falegname, un creatore di gufi di legno.
0: Ma sono le 5.
1: Il signor Arnaldo.
0: Guardi che lei ha sbagliato persona.
1: Un applauso.
0: Ma mi sente? Sto dicendo che ha sbagliato persona.
1: Mi ascolti bene, non si distragga per favore. Allora, le piace il festival?
0: Sì, l'ho visto lunedì sera. Poi mi sono rotto i coglioni e sono andato al bar dai miei amici a giocare a carte.
1: Chi preferisce tra Fedez e Tony F? Fedez è quello depresso con la mascella da cavallo.
0: A questo
1: e
0: non
1: l'altro
0: lo so.
1: È un nanetto con i tatuaggi che parla di droga, di donne che si scopa,
0: aspetti,
1: ma poi viene a Sanremo a fare la canzone romantica.
0: Ma troppo veloce.
1: Cosa ne pensa lei?
0: Ma che cazzo ne so io? Per me sono tutti ricchi.
1: Belle, belle parole le sue.
0: Senta, sono tutti con ste giacche eleganti.
1: Senta,
0: col petto di fuori. Ma non hanno freddo?
1: Senta, adesso le voglio chiedere una cosa.
0: Ma sono le 5 del pomeriggio.
1: Sì, sì, certo, siamo in diretta. Siamo in diretta.
0: Ma se sono le 5?
1: Siamo in diretta.
0: Come cazzo è possibile?
1: Signor Arnaldo, siamo in diretta.
0: E vabbè, ho capito.
1: Siamo in diretta.
0: Ho capito.
1: Siamo in diretta.
0: Ho detto che ho capito.
1: Lei cosa sta facendo? Lei cosa sta facendo in questo momento?
0: Mi sto grattando i coglioni.
1: Lei cosa sta facendo in questo momento?
0: E cosa vuole che faccia? Sto lavorando in legno. Sto creando una scultura incredibile.
1: Ma che bello. E che cosa sta creando?
0: Sto creando un vaso di legno dalla forma di un pesce trota con la bocca aperta. Lì poi dovrà starci poi il vaso.
1: E facciamo un applauso per questo vecchio bifolco che vive rinchiuso nella sua casa.
0: Ma scusi, ma lei come si permette?
1: Fare cose
0: lei
1: di
0: mi sta offendendo in televisione. Ma lo sa che io la potrei denunciare.
1: Ma che bello. E che cosa sta creando?
0: Ma che cazzo fa?
1: Adesso,
0: lei è pazzo.
1: Adesso da Sanremo stiamo chiamando la gente a casa per chiedere chi vincerà il Festival
0: lei
1: di Sanremo. Chi vincerà secondo lei?
0: Guardi, signor Carlo, non vorrei essere volgare, ma a me di quella banda di ricchi non frega un cazzo. Io alla sera quando c'è Sanremo o vado a dormire o me ne vado al bar con gli amici a giocare a briscola.
1: Se la sua risposta sarà esatta...
0: Ma ha sentito cosa ho detto? Vado al bar a giocare a briscola.
1: Se la sua risposta sarà esatta, si porterà a casa 2 tonnellate di fiori dalla nostra bella Liguria.
0: E niente, questo è proprio
1: contento?
0: Un coglione. Contentissimo. E dove cazzo me li metto tutti quei fiori?
1: Le vado ad elencare
0: lo vuole
1: i partecipanti.
0: Capire. Lei mi sta disturbando durante le mie ore di lavoro. A me del suo festival di ricchi non frega un cazzo.
1: Coma cose di cosa che
0: ha
1: cosa?
0: Capito.
1: Francesco Bamba, Willy il Coglione,
0: non me ne frega un
1: Brunori
0: cazzo.
1: Sasso, Marcella Bella, Tony Termosifone, Rocco il Napoletano,
0: basta.
1: Lucio Baglioni e i Cavalli Marci.
0: Ho fatto finta
1: chi tra
0: abbastanza.
1: Chi tra questi
0: lo so che sei te, figlio di puttana.
1: Chi tra questi
0: ieri mentre ero in posta con la coda dell'occhio ti ho intravisto che passavi con la bicicletta e avevi una maschera con la testa di cavallo.
1: Chi tra questi concorrenti?
0: Sei passato più volte.
1: Siamo in diretta.
0: Poi ti ho rincorso, ma sei scappato dentro alla boscaglia vicino al benzinaio dove lavora quella santa di tua madre.
1: Bene, allora chi vince il festival?
0: Lo vince quel grandissimo figlio di puttana di Michele.
1: Risposta esatta, è contento?
0: No! Michele, ti prego, ti scongiuro, non farmi diventare pericoloso. Finiscila di chiamarmi a casa.
1: Riceverà.
0: Finiscila!
1: Risposta esatta, è contento?
0: Ascolta bene, Michele, quando ero ragazzo, mio padre mi ha insegnato a cacciare i cinghiali nel bosco a mani nude.
1: Ricordiamo che Sanremo...
0: Hai capito, Michele? Capisci che io sono un animale da caccia?
1: Ricordiamo che Sanremo
0: Michele,
1: è una città
0: se
1: sul...
0: ti prendo ti giuro che ti cucino vivo appeso ad un legno.
1: È una città sul mare, da dove sono partiti
0: no,
1: i 3 motoscafi
0: qui non c'è nessuna
1: con Cristoforo
0: città sul
1: Colombo.
0: Mare. Qui siamo vicini a Perugia.
1: Riceverà a casa sua 2 tonnellate di fiori e 2 magnolie secolari alte 60 metri.
0: Te li devi mettere nel culo, i 60 metri di quella pianta di merda. Hai capito, Michele?
1: Benissimo, vuole salutare qualcuno?
0: Sì, quella zoccola di tua madre.
1: E adesso passiamo ad un altro concorrente.
0: Ecco.
1: Io la saluto, signor Arnaldo.
0: Vai a fanculo, Michele. Non mi chiamare più, ma mai più.
1: Tutta Sanremo
0: mai.
1: La saluta con il cazzo in mano.
0: Io come ti faccio fuori?
1: Bene, allora chi vince il festival?
0: Ora esco e ti vengo a cercare. Porto con me il trinciapollo.
1: Ma è fantastico!
0: Ti porterò da tua madre, tagliato a pezzi dentro ad una scatola.
1: Ma è fantastico!
0: Preferisco andare in galera che passare il resto della mia vita a casa.
1: Ma è
0: a farmi rompere i coglioni da un bambino figlio di puttana.
1: Ma è fantastico!
0: No, è una merda, ma preferisco finirla così. Porco di...
1: E adesso facciamo entrare i Duran Duran.
0: Un'altra banda di ric...
1: E allora facciamo entrare Jovanotti.
0: Un altro ric... che cade con la bici.
1: E adesso rimanete lì, due minuti di pubblicità e
0: Michele,
1: torniamo
0: per
1: con
0: colpa
1: altri
0: tua.
1: Cantanti dalla
0: Ho dovuto chiamare
1: Sanremo.
0: Un'impresa di pulizie per pulire la casella della posta piena di merda. Ho dovuto spendere 200 euro. Ma c'è sempre puzza di merda in tutta la scala. Figlio di puttana.
1: La saluto, signor Arnaldo.
0: Michele, vaffanculo.

0: faccio una musica rapida underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
1: Lo Zoo di 105.
0: Attacchiamo, va. Attacchiamo, va.

0: Benvenuti alla nuova puntata di Squarto Grado, Meneghino Pozzo Bella Figa Ghiacciata, o le gambe nane, chi siamo? Siamo io e voi che siamo in studio per Corona Carlo, che ci siamo con le persone morte male. Ma in stupro siamo io che ho gli opinionisti, che ci sono lui, il nostro Carmelo Abate. Carmelo!
1: No, non sono d'accordo!
0: Anche io, vaffanculo. Ma vero? Siamo Ivana, ma salutiamo la spaventa mostri con gli occhi belli cagnotti, che ha paura, e poi ci sono i social, la nostra Sebastiana. Sebastiana, bene, bella fica Bortolazzi Bembo. Passiamo alla ricastrazione del servizio del nostro inviato Pippi Pluto e porca... Ci sei, cazzo? Servizio!
2: È mezzanotte. Siamo in una tranquilla zona della provincia di Milano. Simon Vasili Cobracai è uno zingaro che vive in una roulotte nel suo accampamento. Un uomo tranquillo che vive di semplici cose: cocaina, prostituzione, furti e accattonaggio. Mentre sta abusando di una delle sue 18 cugine, sente improvvisamente un suono sordo provenire dall'esterno della sua dimora sulle ruote.
3: Oh, bella, così dai! Dai, che dopo ti regalo altro dente d'oro! Sento il rumore fuori di roulotte. Che è fuori di roulotte? Ho capito, qualche bastardo che vuole rubare dentro il campamento Singer.
2: È un attimo e lo zingaro Vasili Cobracai si disarciona dal grosso sedere della sua cugina Ceausescu Silvanica per correre a vedere cosa stia succedendo. Magari potrebbe essere un ladro.
3: Che è bastardo?
2: Il povero Vasili si ritrova immediatamente in un inferno fatto di colpi di coltello e chitarra scordata, dati in rapida sequenza nella sua direzione.
3: Chi è fuori di accampamento? Che spara!
2: È incredibile la fortuna di Vasili, non viene mai centrato. I colpi, infatti, si abbattono solo ed esclusivamente su una delle cugine che ancora lo stava masturbando perché legata al Vasili stesso con una corda all'altezza del polpaccio.
3: Tu smetti di fare sega, non vedi che ci stanno sparando? Hai colpito mia cugina! Bastardo, hai ammassato mia cugina! Fate vedere pompine che erano una cosa spettacolare! Bastardo!
2: Il Vasili non perde un attimo, si leva parte dei denti d'oro e la pesante collana con un Cristo di 15 centimetri coperto di pietre preziose e lo scaglia con brutale arroganza in volto al suo assalitore, facendolo desistere.
3: Adesso ti faccio vedere io! La mia collana! Bastardo!
2: Per l'assalitore non c'è speranza. Vasili estrae da dietro le spalle una calibro 9 coperta di peli ancora attaccati al nastro da pacco con cui era scocciata i propri pelosi reni.
3: E adesso ti faccio vedere io! Strappato tutte le pelle del mio culo!
2: Sono decine i colpi di pistola e l'assalitore ha la peggio.
3: Spara in faccia, bastardo!
2: Vasili rientra ancora in vistosa erezione dentro la propria roulotte per continuare il suo rapporto sessuale incestuoso, mentre i suoi figli svuotano con avidità le tasche del cadavere.
3: Così impara a venire a rompere il coglione a Vasili mentre sta per sparare. Dove sei? Bella, vieni, sto rientrando a scopare.
4: Corre, che c'è il cadavere! Magari c'è il portafoglio!
2: Gli inquirenti hanno arrestato il cadavere che è in attesa di processo, comprendendo le diversità culturali che portano il povero Vasili a vivere di espedienti e assassinazioni per necessità.
3: Io, povero singaro, io, questo è il mio stile di vita. Voi brutti razzisti merda. Io ho soltanto difeso mia proprietà di voi.
0: È stato lo zingaro, come l'oro che ha le mani nella pasta dei bifolchi. Chi poteva capirlo che Cesura è uno dei Beatles? Ma andiamo alle cose dei nostri Squarto Grado.

0: Sebastiana, diccelo.
1: No, non chiama nessuno.
0: Bene, non frega un cazzo alle cazzi delle mode dei vichinghi, che siamo comunque alla fine del programma. Che bello che ho la piada vegana, che sono idolo. Ma che diciamo, ci chiudono il bivio? Chiudiamo e ciao, senza la servica sono Udine, ma poco un cazzo nel midollo, pisa merda. Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Mi piace un cazzo.
2: Lo devo farlo,
1: sì. L'ha messa, andevo, perché pure no, loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice
3: no.
1: A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
3: È furbo.
1: Ma lunedì viene qua. Madonna!
4: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
1: Ah, lui c'è lunedì?
4: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
1: Allora vabbè, la scorsa lunedì che un po' oggi.
4: Sì.
1: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
4: Al tre.
1: Pronto? Pronto?
5: Figlio di merda.
1: 1, 2, 3.
6: Figlio di puttana!
1: Scusa, ma perché voi mi prendete per il culo? Fa ridere il ballerino. No. Dai, poverino. Ivo amo far ridere, Ivo amo, comunque Ivo, come far ridere.
4: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo.

0: Ulisse, il piacere della scopata.
1: Benvenuti ad una nuova puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Ci troviamo a Roma, precisamente tra le mura del Colosseo, una gigantesca cagata di pietra, sporca e che puzza tremendamente di urina di finti centurioni romani di origine balcanica. Attorno a noi la storia urla e si fa sentire in ogni angolo. E sapete cosa urla? Io la sento. La sento nitidamente. Urla: abbattetemi e date parcheggi ai romani. Guardate, mattoni, pietre, buttate a cazzo che un tempo racchiudevano uno dei poli attrattivi più importanti dell'antichità. Ma cosa avveniva qui? All'interno di questo immondiziaio sgangherato di pietre, ciottoli e feci di barboni. Qui si svolgevano i circhi, le lotte fra i gladiatori, si giustiziavano i cristiani con le belve. Insomma, roba seria, mica quella cagata dei derby Lazio-Roma. Qui si struccavano i crani di bambini con zampate di veri orsi famelici. Vedete? Queste sono le famose zone dove le bestie venivano segregate e preparate al pestaggio di poveracci puzzolenti di religione cristiana che, ricordiamo, al tempo degli antichi romani erano un po' come i terroni di adesso. Mi sembra di sentire le urla e le folle che, bestemmiando, sputavano addosso a delle persone normali che lottavano con bestie feroci per ottenere qualcosa. Un po' come il Black Friday da troni. Guardate, che schifo il Colosseo! Una vera merda! Un luogo che però ha una forma accattivante. Infatti adesso alzeremo il nostro drone e vi mostreremo la forma dall'alto. Ecco, le immagini che state vedendo mostrano chiaramente che il Colosseo, visto dall'alto, è un grandioso, megalitico buco del culo. Un buco del culo massiccio, pieno con grosse labbra anali. Ed io, chi sono per non approfittarmene, per non farmelo? Un barbaro? Un unno? Certo che no, sono un uomo di scienza, un antropologo e un grande amante della fica. Ecco, come potete capire, per chiavarmi il Colosseo avrò bisogno di alcuni accorgimenti di animazione 3D. Eccolo. Un calco digitale del mio cazzo di altezza di 30 metri. Ora sta sovrastando Roma e il Colosseo. Guardate, con il movimento del mio bacino collegato al modernissimo motion capture, in questo momento sto violentando il Colosseo come un grandissimo pertugio anale di un comunissimo barbone di Tiburtina in cambio di qualche pasto caldo. Un sogno? No! Realtà! Grazie ai soldi della TV pubblica. Scusate, mi squilla lo strumento di telecomunicazione mobile inventato dalla Motorola nel 1973. Sì, pronto?
2: Sono la sindachessa di Roma.
1: Sì, certo, salve!
2: Lei sta avendo un rapporto sessuale virtuale con il simbolo di Roma in diretta televisiva. Si rende conto?
1: Certamente, signora Raggi! Sto chiavando la storia!
2: Le farò sputare anche la pensione in tribunale, pazzo bastardo!
1: La salute... Caspita! Deve essere caduta la comunicazione! Curioso!
3: Ma che cazzo, beh, Ma che te sei inculato al Coliseo? Ma fatte un po' di bravura!
1: Alla prossima puntata di Ulisse, il piacere della scopata.
0: Ulisse, il piacere della scopata.
4: Lo Zodi 105.
5: Wonderland. Wonderland.
6: Va ora in onda lo scherzo telefonico a cura del regista Wender. Verranno utilizzate le voci di Carlo Verdone dal film comico Un sacco bello del 1982. Wender utilizzerà le voci della scena in cui Carlo Verdone fa Enzo, un bullo romano che vuole partire per un viaggio in Polonia. Buon ascolto.
7: Pronto?
8: Pronto?
7: Chi è?
8: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello.
7: Dimmi.
8: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè... Siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda. Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
7: Guarda, mio fratello lavora, non gli interessa, guarda.
8: Ma eri peribile da qualche parte? Eri intracciabile?
7: No, non c'è stato qui a casa, non, ma comunque lavora mio fratello.
8: No, ma perché se io lo so prima, mi regolo meglio con un altro che già mi ha dato una mezza risposta, capito?
7: Va bene, regolate con un altro perché qui mio fratello c'è da fare.
8: Senti, oh, senti, ma a te per esempio una cosa del genere, cioè ti interesserebbe?
7: No.
8: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
7: Ce n'ho 12.
8: Ah, vabbè, ci sentiamo allora.
7: E invece?
8: Va bene, ciao, ciao. Pronto? Pronto?
7: Chi è che...
8: Chi è ah, ciao, sei? Senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello.
7: Chi sei?
8: Di niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè...
7: Ma chi è? Amedeo o chi chiami? Chi è Amedeo?
8: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè... Siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda. Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
7: Non lo so, io non so niente, mio fratello non sta qui di casa.
8: Ma è reperibile da qualche parte? È rintracciabile?
7: Sì, è reperibile, sta in piazza di casa.
8: No, ma perché se io lo so prima, mi regolo meglio con un altro che già mi ha dato una mezza risposta, capito?
7: Ma io non lo so, c'è di
8: Senti, oh, senti, ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè ti interesserebbe?
7: A me?
8: Per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda.
7: No, io non te lo so di, guarda. Cerca sul cellulare di Pietro, che ti posso dire io?
8: Certo, d'accordo, ancora non ci conosciamo. Certo, certo.
7: Allora che vuoi se non ti conosciamo, scusa?
8: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
7: Ma io ce ne ho 80, che ha fatto?
8: Ah, vabbè, ci sentiamo allora.
7: Sì, ciao.
8: Va bene, ciao, ciao.
9: Pronto?
8: Pronto?
9: Con chi parlo?
8: Ciao, sono Enzo. Io sono un amico da tuo fratello.
9: Di quale fratello parli?
8: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa. Cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda. Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
9: Ma come si chiama mio fratello?
8: Ma è reperibile da qualche parte?
9: Ma tu con quale fratello vuoi parlare?
8: Enzo.
9: Enzo, allora non è mio fratello.
8: È rintracciabile?
9: No, perché non è mio fratello.
8: Senti, ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessare? Cioè nel senso che gli può andare bene?
9: A chi? A chi può interessare? A chi?
8: Senti.
9: Ma che ti vengono in mente queste cose e vieni a rompere i coglioni alla gente?
8: Certo, d'accordo, ancora non ci conosciamo. Certo,
9: vabbè,
8: certo.
9: Ciao, saluti.
8: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai? Ci sentiamo allora.
10: Pronto?
8: Pronto?
10: Sì.
8: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello. Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina.
10: Chi sei?
8: Ciao, sono Enzo.
10: Chi ti conosce? Io non conosco nessuno.
8: Ma è reperibile da qualche parte?
10: Che cosa?
8: È rintracciabile?
10: No, tanto bene.
8: No, ma perché se io lo so prima, mi regolo... Pronto?
11: Vendetta!
8: Vendetta!
11: Vendetta!
10: Pronto?
8: Pronto?
10: Ma scusa, chi cazzo volete?
8: Ciao, sono Enzo.
10: È chiamata la Enzo?
8: Beh, ancora a casa stai.
10: Ma vaffanculo!
8: Ci sentiamo allora.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
12: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringott, presenta Harry Rotter, il mago con la R moscia.
13: Di merda! Che succede? Ti hanno ammazzato i nuovi genitori, figli di puttana!
14: Oh, Ron! Mio carissimo amico! Sono tremendamente triste! Non ho ricevuto nemmeno un like su Tinder! Orrore, orrore!
13: Tinder! Che cazzo è? Un sito di scorreggio di vagina, figli di puttana! Bastardo di merda! Orfano! Sfregiato miope! Guida elettrico, assassino dell'ambiente!
14: Tinder è la famosissima applicazione per far innamorare le persone con la remoscia. Purtroppo ancora nessuna ragazza mi ha risposto. Perché? Perché, Ron? Spiegamelo, perché?
13: Perché fai schifo pure al cazzo degli zombie froci, figlio di puttana Rorre. Senti la mia R come perfetta. Guarda la mano, quante dito?
14: 5.
13: Te le ficco tutte nel pezzo di
14: Marrano, non è vero, non è vero! Diglielo tu, Hermione, che sono un ragazzo... Che sono un ragazzo attraente!
15: Certo, Harry, sei attraente!
14: Sentito?
15: Sei attraente come un frullato di sbocco e calzini sporchi!
16: Merda! Hai visto? Coglione!
13: Ragazzi, non ci
16: sono però il tuo cadavere!
13: Dai, ragazzi! Dai, ragazzi, non la prendete in giro, accoltelliamolo direttamente!
14: Oh, che sconforto! Che disperazione! Sono brutto! Come faccio a smettere di essere brutto?
13: C'è un antico incantesimo di bellezza, un rito molto complesso, e funziona solo sugli svizzeri, figlio di puttana di merda!
14: Svizzere, cinese, non me ne frega! Lo voglio fare, Ler! Lo voglio fare, Ler! Forza, dimmi cosa devo fare,
13: Allora, prima di tutto la devi smettere di urlare, se no ti taglio la carotide con una bottiglia. Proprio ti apro tutto e cago nella tua gola a spruzzo, pezzo di merda! Seconda cosa, devi cagarti nelle mutande. Minchia, ho dovuto insistere proprio.
14: Fatto, e poi?
13: Poi devi pisciarti in faccia. Come cazzo fai a comando?
14: Fatto, e ora?
13: Ora devi pronunciare la parola magica, la formula. Attraente come una tigre carismatica. Arreco, arrapo alla generazione ragazze svizzere arrese dall'amaro amore di un ramarro marrone. Carcarismatici orgasmi come un grilletto di organi, sussurrando tenere parole, ignorando il terreno d'amore. Go!
14: Attraente come una tigre carismatica. Arreco, arrapo alle graziose ragazze svizzere arrese all'amaro amore di un ramarro marrone. Adurò carcarismatici orgasmi come un grilletto di organi, sussurrando tenere parole, ignorando il terreno d'amore.
15: Funziona, Harry! Hai ricevuto un like dalla Svizzera.
14: Urrà, urrà! Fammi vedere, Ler! Fammi vedere chi è! Federer!
17: Non sono Federer! Sono Wolverine! Scopriamo?
14: Scopriamo?
17: Ti ho messo il like? One! Secondo te ci sta la s*****a adesso?
13: Sì, a lui piace prenderlo nel c***o! un fuoco dei draghi, quindi gli piace prendere il cazzo anche dei cattivi.
14: Hermione!
11: Hermione!
14: Hermione!
11: Hermione!
15: Che cazzo vuoi?
14: Aiutami, aiutami, mi vogliono inculare!
15: Va bene, se avessi il cazzo lo farei anch'io.
14: Ma loro io!
4: Lo Zodi 105.
18: Arriva nel mondo del Wonderland Porco Cane, il cane parlante. Come si comporterà la gente quando verrà chiamata da un cane? Vai Porco Cane, fai bau bau.
19: Chi sei?
20: Porco cane.
19: Poi chi?
20: Porco cane.
19: Porco.
20: Chi
19: sei?
20: Porco cane.
19: Vai cagare, vai porco. Porca.
18: Le avventure di Porco cane.
21: Pronto?
22: Vendetta!
14: Vendetta!
22: Vendetta!
21: Pronto? Ma chi cazzo sei?
20: Porco cane!
21: Eh?
20: Porco cane!
21: Porco cane! Chi cazzo sei? Porco cane! Cosa vuoi? Ma vaffanculo, a te chi sei?
20: Ora ti sbrano la testa!
18: Le avventure di Porco cane.
23: Pronto?
22: Vendetta!
14: Vendetta!
22: Vendetta!
21: Pronto? Senti, se non la smetti, guarda, c'ho il telefono destata alla polizia. Chiama la polizia.
20: Porco
21: hai capito?
20: Cane.
21: Hai capito che chiamo i carabinieri? Eh? Quando? Quando? Ma quando sei cretino e scemo e imbattito?
22: Vendetta!
14: Vendetta!
22: Vendetta!
21: Soda?
20: Porco cane!
21: Ma vaffanculo!

0: finalmente si ricomincia. Guarda il capezzolone. Guarda, guarda. Perché Dio non mi ha dato la lingua lunga per arrivare fino al capezzolo. Ciao a tutti goloidi a casa. Ma come fate, dico io, come cazzo fate a tirare avanti guardando sto cesso di trasmissione? Secondo me è solo merito dell'aureola. Siete fantastici, meritate subito un bel sballonzamento. Guarda, guarda, guarda, guarda, guarda una mungitrice. Guarda, guarda, non ti ricordano i copricerchi della Punto?
1: C'è una voglia di ricotta che fa paura.
0: Oggi iniziamo una puntata con un argomento di vera attualità che ci arriva dall'Inghilterra. In Inghilterra, come sapete, ci sono molti problemi. Ci sono i giovani di origine medio orientale che si arruolano con fondamentalisti islamici. C'è il referendum in Scozia per separarsi dal Regno Unito. Ma noi di tutte queste cose non ce ne fotte una beneamata minchia. Capito? Noi qui parliamo solo di cose serie, della vera attualità, cioè dei reali d'Inghilterra. Ed è per questo che ospitiamo il solito opinionista Ricchione.
2: Salve, io sono l'opinionista Ricchione.
0: Ma salve a te. Peccato che tu non puoi capire questi capezzoloni.
2: A me la figa fa schifo, volevo ricordarlo a tutti. È schifo.
0: Allora, cosa ne pensi del fatto che la principessa Kate si è fatta riempire un'altra volta?
2: Non lo so, guarda, a me la figa proprio un argomento per me proprio, io.
0: Tu sei proprio
2: sono proprio Ricchione da tre generazioni. Mio padre era Ricchione, mio nonno era Ricchione e anch'io sono Ricchione.
0: Bene.
2: Cioè, chi fa il carabiniere, cioè parente, io proprio tutti Ricchioni dal primo all'ultimo.
0: Proprio più te la fica.
2: Mamma mia, che schifo. Poi, cioè, figurati con un bel culo magari, due belle tettone, mi viene da vomitare proprio.
0: Questi capezzoloni qua.
2: Ma mi viene voglia, posso andare in bagno un attimo che devo vomitare? Che voglia di vomitare che ho. Che allora. Brutta la fica.
0: Bene, bene, bene, a questo punto direi che è il caso di allietarvi ancora un po' con un bel caso umano di quelli potenti. Abbiamo qui un signore al quale sono stati strappati due figli. E io sono troppo arrabbiata. Lascio la parola a lui, al signor Manlio Sbarrafemman.
3: Maria, sono disperato.
0: Maria.
3: Ah no, scusa, Barbara, mi sono confuso. Quella da De Filippi ci vado sabato prossimo.
2: E poi come fai a confondere? Uno è uomo, l'altro è donna, no? Via, te lo dico io che sono Ricchione.
0: Ecco, bravo, facciamo le cose per bene. Ma ora raccontaci di questo abuso. Ti hanno portato via i tuoi due figli. Di quanti anni?
3: 22 e 26 anni.
2: Minchia. Proprio primo pelo. Bambini, insomma, dai. Per mano.
3: Uno mi ha fatto l'asilo e uno mi aveva finito la media.
2: Nel 76.
0: Due bambini. 22 e 26 anni, due cuccioli praticamente. Ma non vi vergognate? Cosa avranno fatto mai per essere stati strappati all'amore di un padre e di una madre?
3: Ma niente, dice che vendevano la droga.
2: Pensa te, è buona? Com'era?
0: Ma non sei Ricchione?
2: Sì, ma pure drogato.
0: Ma com'è possibile, dico io, come si fa a credere che due bambini vendano la droga? E non sapete dove li hanno portati?
3: Eh no, perché dove stanno loro non c'è la wifi e non possiamo chattare su Facebook.
0: Ma vi rendete conto? Blablabla. Ma dove siamo? Nel medioevo? Due poveri ragazzi di poco più che 20 anni sbattuti in un posto dove non possono neanche andare su Facebook. Mazzoli morirebbe. Blablabla. Chissà come si sentiranno soli, senza la mamma e il papà.
3: Io ci penso tutti i giorni, Maria. Com'è?
0: Barbara.
3: Barbara.
2: No, allora, tu devi ricordare, quella con le tettone è Barbara, quella con la minchia è Maria.
3: Ok. Che poi me li hanno portati via senza manco il tempo di farmi dire dove avevano nascosto la droga.
0: E questa è la vergogna dello Stato italiano che si accanisce sempre sulla povera gente. E noi ti salutiamo, ma mi raccomando, rimaniamo in contatto. Facci sapere com'è andata a finire.
2: Ecco, soprattutto se recuperi la merce, fammi un attimo uno squillo. Solo se ne vale la pena, però,
3: Va bene.
2: Scusate. Ma è che ero coinvolto dal dolore della famiglia.
0: Ma non eri Ricchione. Volevo io.
2: Ah, pure il drogato, l'ho detto anche prima. Ma io molto Ricchione, Ricchione, proprio. Pensa, io sono talmente Ricchione che ho due culi. Uno davanti e uno di dietro. Cioè, è una cosa. Sono biculico.

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio 105.
2: Lo zoo di 105.
3: E io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
4: Tu conosci solo me?
3: Solo te.
4: Solo me?
3: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
5: Neanche di me?
3: Me mango Wender. E quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
5: Amico mio, Wender è amico
3: tuo. Quello è tuo!
5: No!
3: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
5: Dove c'entra?
3: Dov'è quella regista?
5: E se vado via io?
3: Nessuno viene.
5: Neanche tu?
3: Io posso litigare con la guerra.
5: No,
3: ma gli altri
5: no,
3: non verranno mai.
5: Se va via Marco, tu non vai.
6: Anche a me,
3: no,
5: terzo
3: no,
5: piano,
3: frazione,
5: stai zitto, terzo
3: io
5: piano.
3: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
5: No, tu
3: lui
5: sei
3: è un figlio di zoccola.
5: Tu sei una merda.
3: Lui
5: sei.
3: È furbo.
5: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
3: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
5: sì,
3: lo sai.
5: Sì.
3: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
6: Lui via, io vado.
3: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
5: no, ma metti che ti dà 10 milioni
3: sì
5: subito. Tu rimani?
3: No,
5: vieni con me
3: subito Wender,
5: che bugiardo.
3: È un figlio di Zoc,
5: è un bugiardo,
3: sei esa bugiardo, eh?
5: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
3: Chi è questo che
5: era? Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
3: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
5: Tu avevi 20 anni?
3: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
5: Ma va?
3: Sì, io gli dissi no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom! Allora la chiappivo con la scarpa in testa, boom, boom!
5: Tu a lei?
3: Sì, dico affanculo, tu è l'amore, che ero innamorato di lei.
5: Sì?
3: Sì.
5: Allora sei stato innamorato?
3: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
5: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
3: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
5: Ma ci avevi trombato?
3: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
5: Sai trombare?
3: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi? Capa e capa di cazzi. E stiamo, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io.
5: Non ti
3: quando non mi innamoro, quando non mi innamoro.
7: Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through.
8: Mi senti, bastardo?
9: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
8: Addio.
9: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Gucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Credo che i meridionali in molti casi siano inferiori.
4: Io sono siciliano, non so se vi hanno avvisato. Quando la gente sente dire che sono siciliano, mi sento ripetere sempre la stessa cosa. Ciao, che bella regione la Sicilia. Sono stato in vacanza 2 anni fa, 3 anni fa. Alla fine concludono tutte alla stessa maniera. Peccato che però in Sicilia si sta male perché manca il lavoro. Guarda, il lavoro manca, ma non è che si sta male. Anzi, c'è più tempo libero a dedicare agli hobby, agli amici. Insomma, si fa una vita più serena. Che un po' è vero che in Sicilia manca il lavoro, però secondo me c'è poca offerta perché proprio manca la domanda. E ho sempre pensato che al sud ci penalizza il clima, fa troppo caldo. No, perché 2 settimane fa a Catania c'erano 42 gradi all'ombra. Io vorrei sapere uno che deve fare un lavoro manuale, un muratore, un contadino, un operaio, come fa a lavorare con 42 gradi all'ombra. Che su 8 ore di lavoro uno passa 4 ore a lavorare e 4 ore ad asciugarsi il sudore. Infatti il part time l'abbiamo inventato noi. Ma che uno dice, le 4 ore che mi asciugo il sudore vado a casa e faccio la doccia. È inutile che sto qua, do fastidio, puzzo. Io mi ricordo anni fa, la prima volta che conobbi un milanese dal vivo, fino a quel giorno lì li avevo visti solo nei documentari. Era un signore questo qua sui 60 anni che era venuto in vacanza in Sicilia. Io lo vedevo la mattina in spiaggia, però non mi sono avvicinato subito per non spaventarlo. La prima volta che ne vedo uno, magari si prende paura, scappa. Insomma, l'ho fatto abituare alla mia presenza piano piano, mi nascondevo, i primi giorni mi nascondevo dietro i cespugli, dietro agli scogli. Dopo 3-4 giorni, questo qua mi prendeva il mangiare dalle mani. La soddisfazione, guarda, si faceva accarezzare. Era un po' sul chivalà, era un po' in tensione, stava, non era rilassato, però piano piano si andava sciogliendo. Dopo un paio di settimane poi abbiamo preso confidenza. La mattina mi ferma e mi faccio, senti, mi devi togliere una curiosità. Ho detto, prego. Senti, dice, tu sei un ragazzo sano, giovane, dice, ma già alla tua età non lavori? Ho detto, non lavoro. Ho detto, purtroppo in Sicilia ho detto, manca il lavoro. Dice, ma manca il lavoro, ma non mi pare che tu sia uno di quelli che si sbattono tanto. Che sono qua da 2 settimane, ti vedo ogni giorno in spiaggia. Ho detto, manca il lavoro, ho detto, non è che uno sta a casa a piangere. Il mare è gratis. No, ci fai male, guarda. Io all'età tua già lavoravo in una fabbrica, poi piano piano ho fatto carriera, poi ho aperto una piccola attività per conto mio, mi sono messo in proprio, ho cominciato ad assumere dei collaboratori. Ho fatto tantissimi anni di sacrifici. Però adesso finalmente, dopo tanti anni, mi ritrovo ad essere proprietario di una grossa azienda con 300 dipendenti che va avanti da sola e solo oggi io mi posso permettere di stare a mare tutto il giorno. Guarda, a me fa piacere che lei abbia una grossa azienda con 300 dipendenti che va avanti da sola. Ma non è che c'era bisogno di fare tutto sto casino per andare a mare. Stamattina mi sono svegliato e ho pensato, apro una grossa azienda con 300 dipendenti o vado a mare. Siccome erano già le 11, ho pensato, per oggi vado a mare, l'azienda l'apro un'altra volta che mi sveglio prima, che ci vorrà un po' di tempo, trova l'azienda, fa... poi vado a trovare in Sicilia 300 dipendenti che hanno voglia di lavorare, insomma. Ci ho pensato mezz'ora, mi era venuto un mal di testa, mi sono andato a fanculo, vado a mare, va.
3: Credo che i meridionali in molti casi siano inferiori.

0: Lo Zoo di 105. Questo è
1: Wonderland. Buongiorno famiglie, io sono Guido Inferni e questo è il mobilificio Puzzoni. Grande festa.

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni. Pronto? Mi sente?
1: Sì.
0: Come sta? Buongiorno, sono Guido Inferni.
1: Sì.
0: Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte.
1: Guaglio, qua pensa. Sono Piemonte, e su Galabuglio da Calabria.
0: Non si preoccupi, signora, la verremo a prendere noi con i nostri autisti a soli. 260.000 lire.
2: E al sabato grande festa.
3: Pronto?
0: Buongiorno, sono Guido Inferni.
3: Chi sarebbe lei?
0: Buongiorno, sono Guido Inferni.
3: E cosa vuole da me?
0: Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte.
3: Ma hai finito Puzzone. Di rompere i coglioni, porco...
0: Pensi.
3: Hai finito, smetti la porco...
0: Mobile per la sala in puro ciliegio a sole 1.400.000 lire.
3: Non mi interessa, la smetta.
0: L'aspetto a Biella con in mano la cappella.
3: Io vivo in Veneto, di...
0: E da noi potrà versi
3: smettila
0: anche...
3: Smettila di rompere i coglioni, porco...
0: Aspetti, signora, perché
3: cosa
0: ora
3: aspetto?
0: Le proporrò...
3: Io non aspetto un cazzo, porco...
0: Perché ora le proporrò il tavolo in pura quercia secolare che
3: ma
0: i nostri falegnami hanno segato questa mattina.
3: Non me ne frega un cazzo di...
0: Il prezzo è di soli.
3: Chi 20... sei di...
0: 24 milioni
3: testa
0: e...
3: Testa di cazzo!
0: L'aspetto a Biella con in mano la cappella.
3: Ciao, testa di cazzo!

0: Pronto?
1: Buongiorno, sono Guido Inferni. Mi sente?
0: Ma senta, ma mi dica chi è, cosa vuole?
1: Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte.
0: Ah, guardi, la cosa non mi interessa.
1: L'aspetto a Biella con in mano la cappella. Pronto?
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
0: Pronto?
1: Su, signora, non faccia la stronza e ascolti.
0: No, lei è una stronza che mi disturba su delle cose che non mi interessano, va bene?
1: Pensi, mobile per la sala in puro ciliegio a sole 1.400.000 lire.
0: Ma cosa me ne frega a lei? Se ricordi bene, e la stronza se la tenga per lei.
1: L'aspetto a Biella con in mano la cappella. Wow, super occasione.
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
4: Pronto?
1: Non si preoccupi, signora. La verremo a prendere noi con i nostri autisti a soli. 260.000 lire.
4: Cosa c'è?
1: Pronto? Ehi. Mi sente?
4: Ma cos'è che vuole?
1: Pensi, mobile per la sala in puro ciliegio a sole 1.400.000 lire.
4: Ma perché mi ciupa dal culo il mondo?
5: Benissimo. Questo è il vecchio perfetto per Wender. Altezza 1,50, faccia multiforma, gilet grigio con camicia azzurra e pantofole in pelle con bottone in oro finto. Vai Wender, spezzagli il cranio.
4: Pronto?
1: Pronto? Mi sente?
4: Sì.
1: Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte. L'aspetto a Biella con in mano la cappella.
4: Tononi Cariola.
1: Lo dica, lo dica!
4: No, caro, no. Io non bestemmio, signore, capito?
1: Pensi, mobile per la sala in puro ciliegio a sole 1.400.000 lire.
4: Non mi interessa, non ho bisogno dei mobili, va bene?
1: E al sabato grande festa.
4: È pure la festa, cavoli.
1: E al sabato grande festa.
4: E ricordate bene, prima di parlare, va bene, che mi non so né veneto né piemontese. Io sono un sardo, va bene? È il sardo, fai attenzione.
5: Mamma mia, che esemplare. Bisogna subito tritarlo a dovere. Vai, richiamalo subito.
0: Pronto?
1: Sa che non ho capito un cazzo di quello che ha detto?
0: Sa cosa vi dico? Di non rompere più, glielo ho detto 3 volte, di non rompermi più le scatole. E la stronza se la tenga per lei, perché io queste cose qua non mi interessano. Come devo dire, le musica?
1: E da noi potrà bersi anche
0: non
1: un caloroso caffè a sole 15.000 lire.
0: Io so le mie cose per la testa e i mobili non mi interessano, va bene?
1: E al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
5: Richiamiamo, sperando che risponda il marito sardo pericolosissimo.
4: Pronto?
1: Pensi, mobile per la sala in puro ciliegio a sole 1.400.000 lire.
4: E cosa me ne faccio dei mobili?
1: Se li può infilare su per il culo. Wow, super occasione. E da noi potrà bersi anche un caloroso caffè a sole 15.000 lire.
4: Non mi interessa.
1: Aspetti, signora, perché ora le proporrò il tavolo in pura quercia secolare che i nostri falegnami hanno segato questa mattina.
4: A me non mi interessa, calamari. Come devo dirlo?
1: A sole.
4: Che parlare insieme a me? Va bene, non sono né veneto né piemontese, sono sardo.
1: Mi sente?
4: Con chi che parlo?
1: Sa che non ho capito un cazzo di quello che ha detto?
4: Allora va a scuola.
1: Grande festa.
6: Radio 105.
7: Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
8: È tutto pazzo.
7: This is the zoo. This is the zoo.
8: Vai,
7: dai.
9: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Di ogni tipo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
10: Baciamelo piano.
9: I super erotici.
11: Mamma, guarda! Un cazzo rosso è
6: Cappella, riduci la velocità.
8: Subito, signore.
6: Apri il culone, rientriamo in casa.
8: Apertura culone di casa. Buco del culo in fase di apertura, signore.
6: Cappella, ricordiamoci di oliare il culone. Fa un rumore fastidioso.
8: Ha ragione, signore. Sembra il culo della moglie di Mazzoli.
6: Non esagerare, Cappella. Non esiste nulla di così grande e rumoroso.
8: Mi ha fatto ridere, signore.
6: Oddio, che succede, Cappella?
8: Intrusione, signore. I sensori indicano che un ladro è entrato in casa sua. Attivo i sensori antinegro?
6: Cappella, perché abbiamo i raggi antinegro?
8: Non ne ho idea, signore. I telegiornali italiani dicono che quando si cerca un colpevole è sempre negro.
6: Che mondo di merda! Dove sono finiti i terroni? Una volta i terroni erano il male del mondo.
8: È la donna Pompino, signore. La donna Pompino dice: slurp, gnam, gnam, succhia cazz, ciucci, glu glu glu, iron pena. Ci vediamo a casa tua, c'è un pericoloso delinquente. Slurp, slurp, pomp.
6: Ricevuto, sgranocchia minchie. Presto, fai rotta a casa mia, Cappella.

0: provando la durezza del mio cazzo.
1: E fa, è fin do cammino, e mi sparo un bocchino mentre faccio il seghino. Iron Penny, meno male che sei arrivato con le tue belle palle rasagnole. Ma è lungo che non hai altro. Abbiamo trovato questo brutto malvivente che sta invece per entrare in casa tua. No, ma lordo, adesso ci manda la felli che ci dà il tappino. Eccolo, prendete quel libro.
2: Chi? Io?
0: Forza ragazzi, catturatelo, spogliatelo nudo e ammanettatelo.
2: No, no, no, aspettare. Io essere giardiniere di signor Strack. Non mi riconosce? Essere io, guardare. E vengo da Ghana, mangio banana. Lavoro per 8 anni, cazzo, non ricordare?
0: Non mi convinci, ombra indipendente.
2: Ma no, io avrei visto tutto. Ladro essere ancora in casa, sta rubando argenteria, orologi, chiave di macchine, carte di credito.
0: E di che colore sarebbe questo presunto ladro?
2: È bianco. Bianco con capelli biondi, occhi azzurri.
0: E allora non può essere ladro. Forza amici, spogliate questo criminale e diamogli la punizione che si merita.
2: No, no, perché voi bianchi avete grande con noi colorati?
1: Te lo spiego io, adesso che te lo spiego facile. Un ragazzo nero va a cucina dove sua mamma sta cucinando e accidentalmente si rovescia la farina addosso. Guarda sua madre e ci dice: mia mamma, sono un ragazzo bianco. Sua madre lo sculaccia e ci dice: ripeti a tuo padre che cosa hai detto. Suo padre lo fa piegare, lo sculaccia, lo rimette su e ci dice: e ora che cosa sei? E il ragazzo risponde: sono stato un ragazzo bianco per solo 5 minuti e già voi negri mi state tutti sui coglioni. Hai capito, sigla veline?
2: Aia! Aia! Aia! Fare male!
3: E anche in questa puntata vi abbiamo spiegato come funziona la legge in Italia. Chi paga è sempre il negro.

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
1: Pronto?
0: Pronto? Mi sente?
1: Chi parla?
0: Buongiorno, sono Guido Inferni. Abbiamo riaperto il mobilificio più bello. Pronto? Porco.
1: Pronto?
0: Pronto? Mi sente?
1: Parla.
0: Come sta? Pronto? Buongiorno, sono Guido Inferni. Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte. La
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
1: Pronto?
0: Mamma mia, come la vedo, le darò uno schiaffo fortissimo. E al sabato grande festa. Pronto? Mi sente? La sento, signora, che è lì al telefono. Non faccia la furba, altrimenti prendo la mia lanciatema e le sfondo la porta di casa. Bastarda! Pronto?
1: E allora?
0: L'aspetto nel nostro mobilificio per prenderla a calci nel culo fino alle casse.
1: E colpirò in faccia!
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
0: Pensi, camera da letto, completa di tutto, anche diamante nell'armadio a soli. 15 milioni e 700 mila lire. Grande festa!
1: Cucù d'un'asan!
0: Sa che non ho capito un cazzo di quello che ha detto? Mobile!

0: Pronto? Mi sente? Sì. Come sta? Buongiorno, sono Guido Inferni. Signora, ma le posso parlare gentilmente?
1: Sì, mi dica.
0: Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte.
1: Oh.
0: Pensi, cucina completa di tutto, forno, piastra con 15 fuochi, lavatrice, rubinetti, frigorifero e l'orologio con il cazzo a pendolo a soli. 7 milioni e 270 mila lire.
1: Sì.
0: E al sabato grande festa. Provare per credere. Pensi, una riproduzione in scala 1:1 del cavallo di Troia in legno massello da tenere in giardino, con ruote, a soli, 70 milioni di lire, pagabile in 40 anni senza interessi. Grande festa!
1: Sì.
0: Non si preoccupi, signora, le spese sono a carico nostro e se lei è un andi***a, le manderemo i nostri autisti a prenderla a casa per poi lanciarla in un fossato alla prima curva a soli, 700 mila lire. Pronto?
1: Sì, sto sentendo, mi sembra una cosa da film.
0: Non si preoccupi, i nostri architetti verranno a casa a mangiare a sbaffo mentre prenderanno le misure di casa.
1: No, no.
0: Mamma mia, come la vedo, le darò uno schiaffo fortissimo. L'aspetto nel nostro mobilificio per prenderla a calci nel culo fino alle casse. E al sabato grande festa.
1: E dov'è questo posto?
0: Il mobilificio si trova dentro al suo bel culone. Mobilificio Puzzone. E al sabato, grande festa! Pronto? Bastarda!
2: No,

0: Buongiorno.
1: Un attimo che sto riparando una cosa.
0: Signora?
1: Ho detto un attimo.
0: Ma le posso parlare gentilmente?
1: Cristo.
0: Pronto?
1: Bastardo di un gufo di merda.
0: Mi sente?
1: Arrivo. Non mi entra la testa.
0: Poi lei potrà dirmi tranquillamente se è interessata ad acquistare i nostri incredibili mobili.
1: Ci sono, mi dica.
0: Buongiorno, sono Guido Inferni. Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte.
1: Ma non mi interessa.
0: Pensi, mobile per la sala in puro ciliegio a sole un milione...
1: Le sto dicendo che non mi interessa.
0: E da noi potrà bersi anche un caloroso caffè a sole...
1: Ho detto di fermarsi! Cristo!
0: 15.000 lire.
1: Ma che cazzo sta dicendo? Le lire non ci sono più!
0: Aspetti, signora, perché ora le proporrò il tavolo in pura quercia secolare che i nostri falegnami hanno segato questa mattina. Il prezzo è di soli 24 milioni e 200 lire.
1: Ti devi fermare! Chi le ha dato il mio numero di telefono?
0: E al sabato, grande festa!
1: Basta!
0: Mobilificio Puzzone.
1: Lo capisce che è pazzo? Io sono un artigiano.
0: Su, signora, non faccia la stronza
1: signora?
0: E ascolti.
1: Non lo sente che sono un uomo?
0: Vetrina in puro legno di vitello per alcolici con disegni di cazzi sui vetri.
1: I
0: a
1: cazzi
0: sole.
1: Se li può mettere nel culo.
0: Non si preoccupi, i nostri architetti
1: caldissimo.
0: Verranno a casa a mangiare a sbaffo mentre prenderanno le misure di casa.
1: Io le misure le prenderò per farle una bara.
0: Mamma mia, come la vedo, le darò uno schiaffo fortissimo.
1: Certo.
0: L'aspetto nel nostro mobilificio.
1: Tu pensi che io sia scemo?
0: L'aspetto nel
1: nostro. Ma non lo sono! Io sono furbissimo!
0: Porco!
1: Michele!
0: Super occasione!
1: Michele, ascoltami bene, perché non mi ripeterò. Al bar, dove vado a giocare a carte, ho scoperto che Beppe è tuo nonno.
0: Wow!
1: E gli ho detto che continui a farmi gli scherzi. Gli ho detto tutto.
0: 3 milioni e 900 mila lire.
1: Te le metti nel culo le lire.
0: Non si preoccupi, signora.
1: Della casella piena di merda, della macchina rigata. Gli ho detto tutto.
0: La verremo a prendere noi con i nostri autisti a soli.
1: Sono 200... io che ti verrò a prendere. Perché adesso so dove abiti.
0: Ha capito, vecchia mugnaia mangia
1: cazzi. Tuo nonno sa chi sono. E sa anche che posso essere molto pericoloso.
0: Lo dica, porco.
1: Michele, gli ho detto di non darti più i soldi, così non mi potrai più chiamare dalla cabina.
0: È contenta?
1: No, sono incazzato nero.
0: Si sente, sente.
1: Oggi non voglio fare pazzie. Ora chiuderò il telefono.
0: Porca
2: Tina, sono Maria. Senti, volevo chiedere, poiché devo andare a una cerimonia, è un matrimonio, in un dottorato.

0: in collaborazione con l'Accademia della Crosta, presenta la classifica dei 10 vocali WhatsApp più studiati d'Italia. Alla decima posizione, portam due bottiglie e profu.
1: Ha detto mio figlio, si porta due bottiglie di profumo? Una like fan e che l'altra la faccia così? Life. Like fan è un altro new life, va bene?
0: In nona posizione, mi fa male il gallo del piede.
2: Angela, quando puoi venire a farmi un po' i piedi? Perché mi fa male il gallo.
0: In ottava, feci a mio figlio pizzette e hot dog per pranzo.
3: No, maestra, guardate che io ci ho fatto la pizzetta e l'hot dog. E il panino non ce l'ho fatto, però deve mangiare la pizzetta e l'hot dog che ha nella cartella. Poi se ci sono se l'ha mangiata alla colazione, non fa niente, perché io ce l'ho fatto per il pranzo e la pizzetta e l'hot dog.
0: Alla settima, il super tecnologico telefono. Ufon.
4: E a parte con l'UFON non mi piace proprio. E poi onestamente, no, ha già venuto un regalo per Natale. Ma dalla regalava asciugo.
0: Ci avviciniamo sempre più alla zona calda, cari amici. Infatti alla sesta posizione troviamo Bevi che sei disidratato.
5: Ma sai che fa Fabri, mangi comunque bevi assai, fatti un sacco di se no disidrati, comunque vivo tutte, ti disidrati, come si dice.
0: In quinta posizione, mi dè fa una concia tua a tortiglioni.
6: Ciao Cristina, sono Maria. Senti, volevo chiedere, poiché devo andare a una cerimonia, è un matrimonio, in un dottorato, e volesse fare dei capelli, un po', non lo so, qualcosa di molto fine, perché sai, là stanno dottori, avvocati, ragionieri, e avrei pensato di fare qualcosa tipo come fai tu con i tortiglioni, e fare anche magari un colore chatouche tipo chantillier, però Ulisse, a me così mi piace. Se mi rispondi a più presto, grazie. Ma grazie Cristina, un bacio.
0: Alla quarta, il molare gonfio.
7: Senti, buonasera, senti, dimmi una cosa, quando uno c'ha il molare gonfio e non deve prendere vento, se riesce la resibile può pigliare.
0: Siete pronti per le prime tre posizioni? Alla terza, i sintomi premestruali.
8: Mi metto in un modo basso e lo rifiuto, perché non è che posso stare a prendermi qualunque cosa solo perché dobbiamo finire. Sto male, lo stomaco gonfio, la gastrite, mi deve venire il ciclo, mi sento esaurita, Rita, non vedo l'ora che questo... Scusami, vedi come sto? E questo è.
0: In seconda posizione, in Goppa o Montalbi, a Giafano Bucchi.
9: E cioè, c'è formando un bucchino uno in Coppa Montalbini, ma subito vengo, ci rimo fra poco.
0: E in prima posizione, la mega offerta telefonica.
10: Oh man, ci hanno fatto un'offerta a SH Wind, 3 giga 3 euro, e in 12 giorni ce la fa sapere, 4 settimane, e dopo 4 settimane disattiva da solo, 3 euro comunque, cammino 3 euro, ok, e dopo ci fanno un messaggio, se loro te l'hanno mandato a te, ci fanno un messaggio e disattiva da solo, vabbè, hai capito, ciao.
11: Radio 105. Welcome to the
0: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
12: Leone Veritas, tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
13: Che c'è?
14: Ti ucciderò.
13: Uccidi.
14: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
13: Io non sono già a caso, io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso, come Marco Mazzoni.

0: come Marco Mazzoli.
1: Marco Mazzoli ti ucciderà.
0: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
1: Hai paura?
0: Sì, paura di te. Vattene, beh, vattene, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroi.
1: Stanotte, va, stanotte ti massacro di messa.
2: Leone Veritas.
3: Aspetta, Pasqua, fammi dire che è quella p*** di tua madre, quella p*** di tua madre.
1: Tu
3: di
1: sei
3: tua,
1: un bastardo, io ti ucciderò.
3: Una vacca di tua madre, una vacca.
1: Ti ammazzo, bastardo, hai visto adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
3: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
1: Ti ucciderò.
3: Stai zitto, mangia c***o. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttarvi allo zoo.
1: Morirai nella tua merda di invidia.
3: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? Che colpa mia.
1: Addio.
3: Colpa mia.
1: Ma vai a
3: cagare. Se non è per me non facevate nemmeno la parezione di Asfisce la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
4: Ma va a cagare, va.
3: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
2: Leone Veritas.
5: Cuccioli stava rischiando di morire.
1: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
6: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
1: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
6: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai, dai cosa ti do.
1: Hai paura?
6: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
2: Leone Veritas.
1: Ti ucciderò, bastardo.
6: Se stai zitto, Andalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Andalighieri, no?
7: Vado!
1: Hai paura di me, vero?
6: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
1: Quando è che vieni a Sondrio?
6: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
1: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
6: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
1: Non ho paura di te.
6: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
2: Leone Veritas.
8: Ho sentito un'altra sera al tavolo che ho fatto tutti.
1: Ti ucciderò.
8: Pasqua, ancora il sai.
9: La radio, alla p***ana d'esordo.
1: Ma chi è questo figlio di p***ana?
8: Questo è uno che se ti acchiappa,
1: sì?
8: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel ufficialmente.
1: Ma fate
8: dalle banane alla zucca.
1: Siete due froci, vero?
8: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
1: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
8: Sì, mi imitate.
1: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
8: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
1: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
8: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete
1: adesso
8: rotto le palle.
1: Adesso ti facciamo licenziare.
8: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
10: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. Lo Zoo di 105.
11: Lo Zoo di 105. In collaborazione con l'Accademia della Crosta presenta gli audio WhatsApp più divertenti delle persone più studiate d'Italia. Ben ritrovati alla classifica più stronza dei messaggi vocali. Siete pronti? Al numero 10, Le Anal dell'Urino.
12: Valeria, fammi sapere, Savino, bisogna prenotare per Le Anal dell'Urino.
11: Al numero 9 in salita, le bustine della Drea Rea.
7: E Deborah, puoi domandare a tua madre per favore se c'ha le bustine della Drea Rea, siccome ho avuto la Drea Rea e siccome non mi ingozza andare a prendere, a scendere da capo, andare in farmacia, io una ne avevo e me la sono presa. Puoi chiedere a tua madre se ce l'ha, giusto, una per domani, ancora mi viene a lavorare.
11: Scende di una posizione, quindi in ottava, i fermentici lattici.
13: Angela, sono fermentici lattici per la nonna che sta a scarica di diare la zia Angela, ha detto che quelli che prendeva lei erano buoni, sono a complesso. La nonna li ebbe dal dottore a bustine, è la stessa cosa, se tu vedi il nome è lo stesso.
11: Alla settima posizione, stabile, troviamo melangiane e chicozze.
14: Grazie, perché la tieta devi fare una e una, una di melangiane, l'altra con le chicozze e la parmigiana, quando te ne scordi fai tutto con le melangiane. Let's go banana!
11: In sesta, le cose si appuzzoliranno.
15: Anche perché se quelle robe le lasci nel bustone, poi si appuzzoliranno, puzzano.
11: Alla quinta posizione, domani alle 9, non alle 10.
16: Domani alle 9, domani mattina alle 9, non alle 10 a me! 1, 2, 3,
11: Ci avviciniamo sempre più alla zona calda, amici. Infatti, in quarta posizione c'è... è un equipico.
17: Sì, certamente, su questa cosa sono d'accordo con te, Lina. Però è un equipico, perché per ora per quante, se qualcuno devono fare dei compleanni, oppure dei nomastico che festeggono.
11: Siete pronti per le prime tre posizioni? Alla numero 3 troviamo... i gay e gli opofoghi.
18: Fanno l'80% solo gay a papà, se non ci sei mai stato. Babbo c'è stato in questi due posti che dice mamma. Stanno solo gay. L'80% sono gay. E sai che capata te opofogo là, non sai come cazzo si chiama, che schifo gay a papà.
11: In seconda posizione, la bucchinara della tinta.
19: Tu sei una grande bucchina, ma quelle bucchine che più grande non si può. Quando ti fai la bucchinara della tintura, in quella bucchina di testa, le bucchinare delle asciugamani me le devi chiedere a me. No che ogni volta che bene chi la tu bucchino come te mi spruccate un'asciugamani tinture, capito? Eccola! Perché io tengo le bucchinare delle asciugamani solo per le bucchinare delle tinture. Quindi gentilmente quando ti devi fare la bucchinara della tinta me lo devi chiedere a me, granda bucchina. New York, it's time to
11: rewind. E in prima posizione il salvagente a fenicolo.
20: Anna, senti, mi vuoi fare una gentilezza? Mi vuoi comprare il salvagente fenicolo?
11: L'appuntamento è per la prossima settimana, amici. Vado a bere, altrimenti mi disidrata.

0: Lo Zoo di 105.
1: A Radio 105, sono le 21 e 40 minuti primi.
2: Sei in ritardo, porco.
0: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
3: C'è 105 mi cacca.
1: Scusate se ho fatto solo un'ora e 40 minuti di ritardo, ma avevo cose ben più interessanti e importanti da fare che venire in onda a parlare con quattro poveracci che mi venerano.
0: Radio 105.
1: Sono Max Brillante, il dio indiscusso di qualsiasi cosa vada a fare, che sia radio, televisione, podcast, interviste. Riesco sempre a fare meno ascolti della cresima di un bambino del Congo che si nutre di acqua beige. E questa è la cosa devastante, non vado mai in onda in diretta, registro tutto. Ma essendo così bello ed affascinante, riesco a imbarcare i dirigenti di questa azienda che mi strapagano e io giro in Maserati.
2: Insegnami come cazzo fai, perché io lavoro come un c***o e a me danno la chiavetta per le macchinette delle merendine al posto dello stipendio, porco.
1: Non ti lamentare, Simo Jay, che sei una persona fortunata. Amico mio, tu sei l'unico che può vantarsi di aver visto ad una distanza abbastanza ravvicinata le chiavi delle mie Maserati. E se non sbaglio, una volta ti ho anche salutato quando sono entrato in studio. Tu lo sai che io nella vita ho salutato pochi eletti. Ricordo di aver salutato mia madre quando mi ha partorito e forse una volta ho fatto un cenno con le sopracciglia al direttore di banca che ha provato ad attaccarmi bottone. Io saluto solo chi sta sopra di me, ovvero Dio.
0: Lui è Max Brillante e voi non siete un cazzo.
1: Tutto il resto per me vale meno della merda. Detto questo, diamo inizio al programma più bello del mondo. Benvenuti a 105 mi cacca.
2: Diamo inizio, ma se mancano 20 minuti alla fine, ho messo un'ora e 40 minuti di musica perché non arrivavi, cane.
1: Dai, bla bla bla, gne, bu, sempre a lamentarsi sti operai del cazzo. Dai, chi abbiamo oggi come ospite?
0: A 105 mi cacca, due ospiti incredibili, Vasco Rossi e The Real Cimurro, un grande trapper italiano con 12 follower su TikTok.
2: Abbiamo due ospiti oggi, Max, ma non c'è tempo per intervistarli tutti e due, devi sceglierne uno.
1: Fai entrare The Real Cimurro e se avanza un minutino facciamo entrare quel vecchiaccio di Vasco. Senza offese a nessuno, ma non conosco una persona che preferirebbe Vasco al mitico Real Cimurro.
2: Max, ma sei fuori? Va che aver Vasco è un onore.
1: Ma che cazzo me ne frega? The Real Cimurro è il fenomeno del momento. Testi accattivanti, un seguito pazzesco sui social e un linguaggio che spacca bro, bro, zio, zio.
2: Ma se sto scemo ha 12 follower su TikTok e 8 su Instagram. Ne ha di più il cane di Mazzoli.
1: Fanculo a te il cane di Mazzoli e a quel vecchio pelato con la voce da anziano con la tracheite. Offri una tisana al vecio e fai entrare il mio mito. The Real Cimurro che ho voglia di emozionare il pubblico.
2: Vasco, perdonami, ma devi aspettare che Max finisca di intervistare The Real Cimurro e poi tocca a te, se avanza tempo.
4: Ma siete impazziti? Io ho una marea di cose da fare. E poi, chi cazzo è sto Real Cimurro? Un paziente del Fate Bene Fratelli?
2: Non decido io, purtroppo. Vuoi una tisana mentre aspetti?
4: Ma mettiti la tisana nel culo, cretino. Portami una Coca-Cola o qualcosa che abbia delle bollicine.
0: A 105 mi cacca c'è il mitico The Real Cimurro.
1: Eccolo, The Real Cimurro nella casa, Broski fra Sgrang.
5: Bella bro, ci sto dentro.
1: Snitch.
5: Buffu, bro, bella.
1: Ci beccavamo nel bando, sopra il booster.
5: Annaffatura e no, non parlo di buste.
1: Schere.
5: Ollare.
1: Prendo la tua tipa e ci flexo, flexo. Prendo il mio cachet, poi lo spendo, spendo, cucino in mano come un drago.
5: Gli sguardi degli altri che male possono farmi se c'è un bro, bro, bro, bro, una calamita per un bro, bro, bro, bro, alla mia destra solo un bro, bro, bro, bro, darei la vita per un bro, bro, bro, bro, non sei dei miei.
2: Ma che cazzo state dicendo, porco, sembrate dei m***oidi.
1: Non ho parole, sono sconvolto. È un miracolo che tu non sia già licenziato. Simo J, hai rovinato il flow. Hai distrutto tutto. Tu non sei e non sarai mai della gang. Perdonami tanto, mitico The Real Cimurro. Questa poteva diventare una delle più belle interviste della storia. C'era il TG5 pronto a riportare la notizia insieme a tutte le testate giornalistiche del mondo, ma questo inetto di Simo J ha rovinato tutto.
2: Sarò pazzo, ma a me sembravate dei menomati mentali.
1: Per cercare di recuperare il disastro causato da questo operaio infedele e blasfemo, mettiamo la tua nuova hit per far capire ai nostri ascoltatori il tuo valore, la tua superiorità, attraverso i tuoi testi profondi che fanno riflettere e acculturare le nuove generazioni.
5: Ancora chiedono di chi è la macchina, quant'è costata e come l'ho comprata, yeah, no cap, no cap.
1: Grazie Cimurro per queste belle parole, ascoltiamo il tuo disco e scusa ancora per questa brutta figura.
5: Freddo nel mio nuovo Moncler, mi piove la mula dai jeans, tienimeli nella Chanel.
2: A me sembra totalmente deficiente.
1: Simo J, metti subito il disco e vai in castigo dietro la lavagna, asino!
0: A 105 mi cacca, il nuovo capolavoro di The Real Cimurro. The Real.

0: Oro indiscusso, grande del Real Cimurro, ospite incredibile di 105 Micacca.
1: Olario!
0: So che hai tantissime interviste da fare, quindi ti lascio andare, mio brother indiscusso. Torna quando vuoi, Eschere, Scuscu e Flexo Zio.
2: Adesso che se n'è andato il demente, possiamo almeno fare un saluto a Vasco Rossi, che sta aspettando da 2 ore.
0: Bla bla bla, che noioso che sei, ma chi se lo incula sto ubriacone?
3: Uè, sciroccato, ma che ti ho sentito, ma tu lo sai che ho venduto più dischi io, di tutta sta marmaglia di cretini messi insieme, che dicono di fare musica e non sanno cantare senza l'autotune.
0: Ah bla bla bla, gne gne gne, avete sentito il tizio con la voce di uno che si è appena fatto un litro di Chivas? Hai venduto tutto tu, ha ha ha ha. E visto che hai così tanti soldi, ce l'hai la Maserati?
3: Caro Max, io ho una collezione di Maserati, ne ho ben 38, di tutti gli anni, di tutti i colori, praticamente dalla prima all'ultima prodotta. Ho persino il microfono, le cuffie e anche il forno a microonde della Maserati. Ma dove cazzo è andato sto pazzo?
2: Vasco, hai più Maserati di lui. Un dramma.
0: Come cazzo è possibile? Nessuno può avere più Maserati di me. Addio, mondo ingiusto.
3: Lo sciroccato si è levato dai coglioni. Bella bro, bella zio. Facciamoci una boccia di Chivas per festeggiare.
4: C'è 105 Micacca! Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Questa sera Super Quark.
2: Ok, sono bruciato un abito per fare la testimone, ma scambiato tutta la pellicetta.
3: Buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia, con i filmati, i servizi dei nostri inviati e naturalmente gli ospiti in studio, eccetera. Ma sempre in grado di rispondere alla domanda, quella polverina, vediamo. Ecco il tracciato. E tutti questi? Affinare. Beh, ricchissima. Alla tigre.

0: Ci troviamo alle pendici delle Ande, catena montuosa tra le più importanti al mondo, che annovera tra le più alte cime presenti sul pianeta, come l'imponente Chuedamé, alto 7.567 metri, o il monte Koukatsketefreka, nome inca della possente montagna al centro di questa catena, alta più di 7.958 metri, che fa quasi una sega all'Himalaya. In questo incredibile comprensorio vivono popolazioni antiche, sopravvissute ai conquistadores spagnoli, che dopo il 1500 hanno colonizzato questi territori, depredando e sterminando, quasi cancellando la memoria antica di popoli delle montagne, come gli Inca, Maya e Bitontini. Oggi sopravvivono popolazioni di pastori di merda. Merda è il nome in antico dialetto andino che indica gruppo, appartenenza, famiglia. Questi pastori di merda sono poi raggruppati in piccoli gruppi del cazzo. Cazzo è la parola in dialetto cicciazza che indica la parentela etnica. I pastori di merda, nei loro gruppi del cazzo, sono in grado di trarre sostentamento da un territorio durissimo che offre loro veramente poco. Infatti, i pochi pascoli a disposizione vengono sfruttati intensivamente per l'allevamento dello yak, o bisonte andino, o comunemente chiamato dagli occidentali vacca di tua madre. La vacca di tua madre è il parente più stretto delle nostre vacche domestiche europee, come le vacche rumene, le vacche italiane o le apprezzatissime vacche ucraine, più pregiate per il rimorchio e la chiavata, tipo di latte molto proteico. Ogni anno, i pastori di merda si incontrano con i loro gruppi del cazzo per l'attesa festa del Puttana tua madre, festa nella quale i vari gruppi di pastori scambiano con agricoltori provenienti dai territori più a valle generi alimentari e prodotti in un enorme chiassoso mercato, ricco di colori e profumi. Il mercato du cazzo. In questo turbinio di canti e costumi multicolore si possono apprezzare frutti del duro lavoro dei pastori, come la formaggella, un tipico latticino fatto attraverso la lavorazione dei derivati della vacca di tua madre. Oltre ai prodotti alimentari, si possono trovare manifatture provenienti dalle lavorazioni delle lane della vacca di tua madre, che i pastori di merda, nei loro gruppi del cazzo, confezionano a mano nelle loro capanne stagionali. Sono quelle vecchie troie delle loro nonne, le anziane del gruppo del cazzo, che pensano a tessere questi capi di merda. Di merda perché prendono il nome dei pastori che le confezionano. Le vecchie troie sono così chiamate perché i conquistadores nel 500, alla vista delle donne anziane di questi gruppi etnici, le paragonarono alle troiazze, ovvero i particolari macchinari rinascimentali atti alla tessitura, tipici delle regioni andaluse. Queste vecchie troie lavorano incessantemente in questi gruppi del cazzo di pastori di merda per preservare un'antica cultura fatta di formaggella della vacca di tua madre, nell'attesa di un nuovo anno e di un nuovo mercato du cazzo. Queste montagne, l'ecosistema e la cultura delle popolazioni autoctone sono un patrimonio inestimabile per le nuove generazioni ed è nostro dovere preservarle. Nel prossimo episodio istigheremo due barboni a litigarsi 20 euro e una dose di eroina, mentre berremo una bottiglia di prosecco.
1: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, ma dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Sì, tuo figlio. Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Calcnikos!
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Da vedere come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Da vedere sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Io mi do i miei fributai! Testi cagli vuoi di miei fributai!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Oi, eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon San!
10: Sì.
11: Tutto questo tempo per prenderla nel culo. Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
11: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
11: vieni
10: puoi
11: qua,
10: fare!
11: Vieni qua, Leon,
10: non puoi fare cinese!
11: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela! No, è più puttana! Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono!
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
13: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
14: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
15: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
15: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
15: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.

0: is the zoo, only for you.
1: La Zoo di 105 presenta Lingozzata 2.
2: Lingozzata 2. Riuscirà Rale questa volta a far godere un uomo?
1: Ah! Lingozzata 2.
3: Pronto?
4: Ciao, sono Rale.
3: Ah, ciao.
4: Ho letto il tuo messaggio venerdì. Ho beccato un po' di numeri, ho rubato ai ragazzi un po' di numeri, ma qualcuno lo devo beccare.
3: Ma è sicuro che si devo? Non è che lo scherzo.
4: No, sono a casa e sto chiamando. Vediamo se trovo stasera da trombare.
3: Magari, dove sei tu?
4: Io sono a casa.
3: Dove?
4: Cosa, Buenos Aires, certo.
3: Io sono lontano, mannaggia.
4: Come sei lontano? Non puoi prendere una macchina, un treno a venire e a incontrarmi a Milano?
3: Magari. E il lavoro come faccio?
4: Tu di dove sei?
3: Dall'Abruzzo.
4: Abruzzo ti spruzzo.
3: un po' più lontano da dove è stato il terremoto.
4: Ascolta, ma se ti facessi eccitare ti faresti una s***a adesso?
3: Porco Giuda, sì, ma mo sto...
4: Vai in bagno se sei in ufficio.
3: No, non sono in ufficio, sono in giro.
4: Senti, dai. Sì. Dai, perché io sto partendo, sono già bagnata, ho fatto un paio di chiamate, quindi... tra le altre cose, sono uscita dalla doccia adesso, ma mi piace la tua voce, mi sembra intrigante.
3: Beh, a me mi piaci tu.
4: Ok. Senti, mi sto sedendo un attimo sul bidet. Gambe aperte.
3: Ma sei sola?
4: Me la sto toccando un attimo.
3: Ma sei sola?
4: Sì che sono sola. Altrimenti non lo farei. Ma te la stai toccando?
3: Non la sto toccando, però già si sta muovendo.
4: Si sta muovendo?
3: Già l'ho tirato fuori.
5: Fiora, fiore, sole, miele, per il mondo va.
4: Su e giù, dai. Sì. Dai con quel pugno.
3: L'ho sto preso già.
4: Vai, prenditelo con quel
5: pugno. La rugiada per la strada l'accompagnerà.
3: Sì, l'ho preso.
4: Vedi che...
3: ho provato tutto.
4: Pensa che le mie dita sono dentro...
5: Cuore di maga.
3: Sì, lo vedo.
4: Dai che mi succhio le dita, vedi? Buono.
3: Sì.
4: Ti piace?
3: Sì.
4: Come ti sembra?
3: Grande.
4: Ah.
3: Ti lecco, ti ciuccio il Non c'ho il
4: capezzoli duri, ti piacerebbe toccarli sti capezzoli duri?
3: Magari, Giuliano, sei una aspettavo una tua chiamata ora.
4: E vedi, sei zozzo, vedi che avevo ragione, che sei zozzo.
3: Sono un zozzone, mi piace.
4: Dillo chi sono la tua dillo.
3: Sì, tu sei la voglio scoprire, non so come si può fare, ti voglio scoprire veramente.
4: Guarda che verrò giù in Abruzzo, intanto cerca di venire in questo momento.
3: Sì, ce l'ho duro come una pietra.
4: Dai,
3: ma farò un
4: voglio sentire che
3: macchina.
4: Stai gridando, su. Fammi sto favore. Vai.
3: Oddio, come è duro.
4: Me la sto toccando da un'ora ormai.
3: Dai.
4: Ma stai scherzando?
3: Eccolo. Dai.
4: Grida che sono la tua grida.
3: La tua iona. Porcona mia.
4: Dai, vieni.
3: Oddio, quanta.
4: Dai, zozzo, dai. Ho goduto di brutto, ti posso chiamare domani?
3: Sì.
2: Link.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
2: C'è 105 mi cacca.
3: Max, puoi posare il cellulare e iniziare la diretta?
4: Simo J, non mi scassare le palle firmate da Versace, non vedi che sono al telefono con la concessionaria della Maserati? Non vedi come lo schermo lampeggia di gioia?
3: Sì, ma siamo in diretta!
4: Mi scusi sottomesso, il mio regista del programma radiofonico più ascoltato del mondo ha sempre fretta. Le dicevo che vorrei ordinare una Maserati quattro porte nuova.
5: Mi perdoni, dottor Brillante, non vorrei mancarle di rispetto, ma lei di Maserati quattro porte ne ha già 12.
4: Cosa faccio? Lo faccio uccidere o faccio finta di niente e provo a spiegare a sto coglione come funziona?
3: Dai Max, cerca di essere superiore e calmati.
4: Non capisco questa sua affermazione. Ne voglio una che si abbini ai calzini che indosso oggi. Quindi prenda nota. La voglio nera fuori, con gli interni color panna, che si intonano con le paperelle che ho sulle calze.
5: Certo, certo. Mi perdoni se mi sono permesso di farle una piccola osservazione. Quindi, nera fuori, con gli interni color panna.
4: Allora segna gli optional che per me sono fondamentali.
5: Ok.
4: Massaggia piedi, poi pettina sopracciglia integrato nello specchietto retrovisore.
5: Certo, certo, segnato.
4: Vorrei che il clacson, invece di fare il solito suono fastidioso, dicesse Max, bello. Poi non dimenticare il bidet in mezzo ai sedili posteriori.
5: Ok.
4: Per lavarmi il prezioso membro dopo la cavalcata e... Aspetta. Ah sì, non dimenticarti i fanali che quando faccio gli abbaglianti riproducono il mio volto nel fascio di luce.
5: Certo, certo, segnato.
4: Persona che guadagna al mese quello che spendo al giorno di profumo. La vorrei sotto la radio prima che finisca la trasmissione. Stasera devo portare fuori a cena una mia nuova amichetta e voglio fare bella figura.
5: Provvedo subito, Sua Maestà. Ah, dimenticavo. La saluta il cavalier Baldassarre Maserati e la ringrazia vivamente per aver alzato il fatturato della sua azienda.
4: Sì, sì, vabbè, dai, a me i leccaculo stanno sul cazzo. Ti saluto, inferiore. Vado che ho da far arrapare le mie ascoltatrici. Ciao, stolto. Scusatemi, ma come potete immaginare, ho delle priorità nella vita e il programma radio arriva in fondissimo alla mia lista. Ringraziate Dio se oggi sono in diretta, perché il 90% delle volte sono registrazioni che ho fatto 12 anni fa.
3: Ringrazia anche me, che mi tocca montare ste puntate e ogni volta impazzisco.
4: Uey, lamentino, abbassa i toni, che con quello che ti pago dovresti fare i salti di gioia.
3: Max, con tutto il rispetto del mondo, ma ti ricordo che tu mi paghi con le magliette della radio che avanzi dalle serate e con quello che rimane delle bottiglie di champagne che bevi nelle discoteche.
4: Scusami, ma non ti sto ascoltando, mi sto messaggiando con la mia nuova fiamma. Stasera mi tocca usare il mio meraviglioso uccello per far felice un'altra femmina innamorata.
3: Cazzo, ma è possibile che non mi ascolti mai quando ti parlo della mia situazione da disagiato?
4: Bla bla bla bla bla bla.
3: Io ho bisogno di soldi, Max. Gne. Non posso andare dal macellaio gne. E pagare con le magliette di 105.
4: Gne, gne, gne.
3: Ma mi stai ascoltando?
4: Bla bla bla bla bla bla. Come glielo posso spiegare che non me ne frega un cazzo?
1: Max Brillante sta pensando.
4: Ecco, ho scritto

0: Minchia, grazie Max, adesso mi sento molto meglio.
1: Lo vedete, lo comprendete adesso. Capite perché sono un uomo di così immenso successo? Perché non sono solo bravo, bello, intelligente, umile e capace. Non ho solo un pene stupendo, una collezione di Maserati e un altrettanto grande di orologi pregiati, ma sono anche buono e generoso con i pezzenti che lavorano per me. Scusatemi un secondo, ma è il concessionario della Maserati che mi sta chiamando. Prima viene la Maserati e poi il resto. Pronto?
2: Dottor Brillante, mi duole avvisarla che abbiamo avuto un piccolo problema e non saremo in grado di consegnare l'auto.
1: Come osi dirmi una cosa del genere? Niente può essere successo per non consegnarmi la Maserati nuova. L'avviso che sto per perdere la pazienza. Io la macchina la voglio adesso.
2: Dottor Brillante, la sua carta di credito è stata declinata e la banca dice che il suo conto corrente è in rosso.
1: Porco, che figura di merda, e l'ho fatta in diretta nazionale. Oddio, Simo J, che figuraccia, aiutami, non posso vivere dopo una figura del genere in diretta nazionale.
0: Bla bla bla bla bla.
1: Ma che fai? Mi stai perculando?
0: Knack knack knack. Dio, come godo, come godo.
3: C'è 105 micacca.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
6: Amore, io esco.
7: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
7: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto.
6: Ci vediamo dopo allora.
7: Mi dedico a due cose.
6: Sì, lava i piatti.
7: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
8: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente, niente.
9: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
8: Pornhub. The spiration is in the thick.
9: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
8: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
8: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
8: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
7: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, ambrogio foga.
9: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
7: Venga a me.
8: Anche tu mi fai impazzire.
7: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
8: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi, prendimi ora.
7: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
8: Sì.
7: Sì.
8: Sì.
7: Sì.
8: Sì.
7: Dai, dai.
10: Dove vai?
9: D'accordo, ma sbrigati.
7: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai vista in un porno, dai? Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
10: Puttana. Oh, cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, porca troia, porca puttana.
7: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
7: Ma che schifo.
10: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo.
11: Eccomi. Scusa.
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
9: Sì. Ah, sì.
7: Sì, sì, dai.
9: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alvaro. Scusa, vista.
7: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
11: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
11: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
11: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
11: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
11: Oh, porca merda. Mi viene da...
7: No, dai, anche la bomba. Mi viene da...
9: Oddio, anche a me!
12: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
10: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
9: Con l'happy ending!
10: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
6: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica.
7: L'ho presa su Amazon.
12: Valuta il film.
7: Una merda.
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.
13: Lo Zoo di 105 presenta
14: Il segreto.

0: bentrovati a una nuova stagione del segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi
1: para guardare il segreto.
0: E benvenuti a il segreto.
2: Servastraccia! Servastraccia! Dove si è cacciata quella zoccola cenciosa? Servastraccia!
3: Eccomi, donna Ruanda! Mi scusi, stavo riordinando la sua collezione di preservativi al gusto di cerume.
2: Te ne sbatto il cazzo di cosa fai! Oggi è il grande giorno! Parteciperò finalmente al mio quiz televisivo preferito. Chi vuole essere ancora più milionario?
3: Oh, è vero! Avverto subito i suoi genitori!
2: Idiota! Sai che io e i miei genitori abbiamo un trascorso anale?
4: Come è possibile?
5: No. Anche l'incesto no.
4: Così.
6: Che cazzo?
7: È così, e tu con tutto.
8: Potrei farle la stessa domanda. Bisbigliato.
7: Bravo, bravo, bravissimo, bravo.
8: Ho studiato l'Actor Studio.
9: Prenda queste rose, grazie.
10: Perdonami, mi amore, por todo el tiempo que te amé, te hice daño.
2: Maresciallo, lei rimarrà qui nel caso abbia bisogno dell'aiuto da casa.
3: Sicura che sia una buona idea, donna Ruanda?
2: Potrei farle la stessa domanda.
8: Puttana latra!
11: Para darte, mi amore.
0: Segreto.
12: Benvenuti a chi vuole essere ancora più miliardario, il quiz che fa diventare ancora più ricche le persone ricche.
8: Sono entusiasta di essere qui fra il pubblico.
12: Oggi gioca con noi donna Ruanda di Pontevecchio.
8: Sono entusiasta di essere qui fra il pubblico.
13: Ma tu che cazzo vuoi?
8: Sono entusiasta.
12: Donna Ruanda, visto che bella accoglienza del nostro pubblico?
2: Idiota, non lo sai che io e il pubblico abbiamo un trascorso anale?
13: È vero,
8: io l'ho inculata.
13: Anch'io.
8: Sono molto entusiasta di essere qui fra il pubblico.
12: Che retto capiente. La nostra donna Ruanda ha un bel caratterino. E mi dicono che nasconda anche un segretissimo segreto.
2: Il mio segreto non è cosa che ti riguarda. Nessuno conoscerà mai il mio segreto.
12: Bene, se ne è così sicura, possiamo passare alla prima domanda. E la prima domanda è... via con il tempo. Qual è il segreto di donna Ruanda? A. Ha due cazzi sotto le ascelle, uno bianco e uno nero. Risposta B. È un alieno che succhia l'anima delle persone attraverso l'ano. Risposta C. È la figlia segreta di Adolf Hitler e Ornella Vanoni. Risposta D. Dentro la sua vagina c'è il cadavere di Charlie Chaplin. Forza donna Ruanda, che il tempo passa e il tempo stringe.
3: Finalmente! Finalmente ci siamo! Ora sarà costretta a rivelare il suo segreto.
12: Forza donna Ruanda.
2: Passo.
12: No, cazzo, puttana Eva, donna Ruanda! Non può passare! Deve rispondere! Le ricordo che ha ancora a disposizione i tre aiuti!
2: Ma coglione! Non lo sai che io e i tre aiuti abbiamo un trascorso anale? Vabbè, chiedo l'aiuto da casa. Ci dovrebbe essere il maresciallo Sciallomare, con il quale ho avuto un trascorso anale.
12: Bene, allora contattiamo il maresciallo Sciallomare. Componiamo il numero di telefono regia. Pronto?
8: Potrei farle la stessa domanda?
12: Maresciallo Sciallomare, mi sente?
8: Potrei farle la stessa domanda?
12: Allora, maresciallo Sciallomare, stia bene attento, il tempo...
14: This is the Zeus. Lo Zoo di 105 presenta...
15: L'asciugone Palanca!
16: Cosa che prevede?

0: risposta esatta era...
1: No,
0: non abbiamo tempo per dare la risposta. Linea alla pubblicità.
2: Vuoi fare la stessa domanda? Potrei farle la stessa domanda. Potrei farle la stessa domanda? Oh! Scherzi del cazzo!
3: Perché non rispondi?

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta?
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però. Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fango che mi fai a brutegna sulla cipolla così.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Lo Zodi 105 presenta
4: L'asciugone Palanca.
5: Scusi, mi presento, non la sento, sta come? Faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che sono bello, mi dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa più, no? C'è un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto che? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto con le tine, ma perché mi butta giù?
6: Buongiorno,
7: buongiorno signorina, mi scusi il disturbo, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo.
6: Mi dica.
7: Senta, allora in pratica io ho questo condizionatore, no? Camera da letto, che l'avevo messo lì sul muro, funzionava benissimo, una crema praticamente sembrava di stare in un igloo. Cosa è successo? Che l'anno scorso abbiamo fatto questi lavori di casa, mia moglie ha voluto fare i sovelli di armadio a muro, che dobbiamo sempre fare qualcosa, non c'è mai verso di quest'anno, ogni anno che arriva giugno vuole cambiare tutta la casa, vuole rifare anche le piastrelle, quest'anno non le dica le piastrelle. No, praticamente, successivo, cioè quando abbiamo costruito questo armadio a muro, no? L'armadio a muro ingloba adesso il condizionatore, capisci? E l'aria fredda non arriva più sul letto, rimane tutta dentro l'armadio.
6: Potrebbe spostare?
7: Sì, non lo so, mi dia un consiglio lei perché io non so come devo operare, capisci?
6: Allora, purtroppo io da qua. Cioè, lei lo vorrebbe spostare.
7: Sì,
6: c'è possibilità di spostarlo. Che condizionatore
7: è bianco. Bianco!
6: Sì, bianco, ok, signore, però mi devi dire la marca, se un Haier, un Panasonic, un Fujitsu.
7: Aspetta, Panasonic, quello lì, Panasonic, sì, quello lì.
6: Panasonic.
7: Sì,
6: okay.
7: sì, quello, sì.
6: Un'altra domanda, da quanti anni ce l'ha?
7: Da 4-5 anni l'ho messo, perché prima tenevamo le finestre aperte perché sai, con un pochino di corrente noi altri abitiamo, diciamo, non proprio in prossimità del mare, ma quando c'è un po' d'aria passa, capisci? Però cosa è successo? Che le zanzare ultimamente hanno fatto un, non so, un cacato di cantiere, si è formato una specie di stagno d'estate, non si riesce a dormire per queste belle di zanzare. Abbiamo messo anche le zanzariere, ma cosa vuole? Le zanzariere un pochino fermano anche l'aria, capisci? Quindi prima riuscivamo a dormire bene con la corrente, se si stava bene, da stare salata, però avete un po' stoffata dalle zanzare, un po' di della luce che entra mattina e non riesco a dormire, che sono diventata anziano, capisci? Allora abbiamo messo il condizionatore,
6: Signore, dica.
7: Non si spazientisca, però non sono pratico del mestiere, io facevo il ferroviere. Se parliamo di locomotive, io le so dire qualsiasi cosa, ma se parliamo di passaggio a livello, sono un'autorità mondiale. Sì, dica.
6: Signore,
7: sì, sono io.
6: Per cercare di capire come poterla aiutare.
7: Tare, lei è molto gentile.
6: Allora, le spiego. Se lei, torniamo a parlare della macchina.
7: Torniamo a parlare, sì.
6: Davanti.
7: Che mi piace.
6: Lei vorrebbe spostare quella.
7: Vorrei che il condizionatore che in camera facesse freddo, adesso non fa più freddo, mi sembra un'esigenza semplice. C'ho caldo, voglio il freddo, non è una roba così scientifica, voglio dire, no?
6: Ok. No, ok, le spiego. Ci potrebbero essere diverse problematiche.
7: Sì.
6: Possiamo intervenire con un tecnico che viene a visionare qual è la situazione, il costo dell'intervento di 50 euro più 75 euro alla lavorazione.
7: Eccezione, sì. Ma porca puttana, tantissimo.
6: Non è detto. Allora, a parte che non è detto che bisogna per forza spostarlo, potrebbe esserci un'altra problematica. Ci sono tante cose che bisogna vedere.
7: Va bene, ma io su questo posso fornire assolutamente tutti i dati, tutte le descrizioni.

0: c'è nessun problema. Perché le spiego questo. Ma mi ha buttato giù. Ma che stronza di merda è? Ti stavo spiegando. Cioè stavo mettendo un attimo, due secondi. Dammine un altro, dai.
1: Buongiorno.
0: Sì, pronto, buongiorno. Mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce un po' al volo.
1: Dica,
0: Sì, sì, sì, speriamo, guardi, ma me lo auguro sentitamente, anche perché è arrivato il grande caldo, e quindi c'è un problema con il condizionatore.
1: È arrivato l'enorme richiesta.
0: Sì, no, ma io il condizionatore ce l'ho già. Aspetti che la spiego. In pratica io ho messo questo condizionatore, no, che stava là in alto, i piedi sopra il letto, una cosa non arrivava. Successivamente, durante un lavoro di ristrutturazione che ha voluto fare mia moglie, che non guetta mai, ogni anno vuole cambiare qualcosa. Abbiamo fatto il bagno, abbiamo andato al bianco, poi ho voluto mettere un muretto di non so, di cartongesso tra la cucina e il salotto, perché così ci poggia sopra le piante, che siamo invasi dalle piante, guardi. Cioè, non è una casa, è un safari, guardi. Comunque, l'anno scorso abbiamo messo dove l'India, armadiamuro costruite da questo falegname che conosce lei, che secondo me è un cane, perché le porte sono già tutte storiche, quando apri è già tutta piegata da una parte. Vabbè, comunque, insomma, tanto per fargliela breve, che non voglio stare tanto al telefono, per fargliela breve, in pratica qua questo armadiamuro che ha inglobato il condizionatore, no? Cioè, è messo sopra una specie di ribaltina che tu apri e c'è il condizionatore. Allora, quando accendo il condizionatore non fa freddo, perché praticamente l'aria sbatte contro l'interno dell'armadio e la camera rimane calda.
1: Ma dietro si blocca la macchina.
0: Macchina, non è tanto che si blocca, quanto che continua a sparare aria, ma l'aria non mi arriva, continua a fare un caldo della Madonna, capisci?
1: Sì,
0: cioè, praticamente le camicie che tengo nell'armadio sono surgelate, come le metto, perché lì sono tutte rigide, sembra che mi metto
1: dentro. Rimane dentro.
0: Rimane dentro, esattamente, brava, si vede che lei è del mestiere. Allora, sai che cosa ho fatto? Ho detto, allora agevolo oggetto d'aria, no? Allora ho preso questo quadro di un tale Burracchi, che è un, dove aveva un pittore amico di mia moglie, che gli ha detto di comprare i quadri intanto che è vivo, perché poi quando è morto poi diventa di valore, secondo me sono delle crote. Ho messo questo quadro, l'ho messo in discesa, capisci, come se fosse uno scivolo, che ho detto che magari l'aria, capito, scivola su sto bellini di quadro, che tra l'altro è brutto, non voglio neanche tenere in casa. Vabbè, comunque, insomma, ho detto magari l'aria scende e viene verso il letto, invece non ha funzionato questo stratagemma, capisci?
1: Deve spostare la macchina, no, lì non andrà mai.
0: No, la macchina, io c'ho il box, no, perché devo spostare la macchina, scusi?
1: E sei in un punto che torna indietro l'aria.
0: Cosa c'entra la macchina col condizionatore? Scusi, io la macchina ce l'ho parcheggiata sotto casa nel box, cosa c'entra?
1: Ma senta un po', ma mi sta prendendo in giro? Sta facendo davvero?
0: Ma lei che mi sta prendendo in giro?
1: Ma scusi, la macchina è il condizionatore, non l'auto.
0: Ma scusi, ma lì ma parli preciso, sono una persona anziana, voglio dire, mi dici che devo spostare la macchina?
1: Ma lei che mi sta parlando di cose sue, abbia pazienza. Le ho detto che non l'abbiamo neanche
0: tempo. Ma mi sta dicendo, scusi, ma non ho capito, le sto raccontando il problema per farle capire la situazione.
1: Ma tanto non possiamo farci niente noi.
0: Ma allora che cazzo siamo al telefono a fare? Scusi, non ho capito.
1: Che non ho tempo di far niente, lei che parla.
0: Ah, io sono io che parlo, non mi ha fatto dire una parola, Belie, non lo so. Pronto? Ma pensa a te, Belie, sono io che parlo. Non sono riuscito a dire una cosa, se non sono arrivato neanche a metà. Ah, fa un culo, vai.

0: Lo Zoo di 105.
1: Arriva l'estate. Lo Zoo di 105 partorisce una nuova bastardata. La porno dedica. Fase 1. Contattare una zozzona all'899.
2: Pronto?
3: Ciao.
2: Ciao.
3: Come stai?
2: Bene.
3: Che si fa?
2: Quello che vuoi.
1: Fase 2. Spacciarci per la vittima.
3: Ascolta, io c'ho una mezza perversione. Però non mi, cioè non mi piace il sesso volgare, capito? Cioè, tu riesci a farlo, cioè, a dirmi delle porcherie senza essere volgare?
2: Sì.
3: Davvero?
2: Certo.
3: Io mi chiamo, cioè, sono un omonimo di Emilio Fede, no?
2: Sì.
3: Mi chiamo Emilio Fede anch'io. Lo so, è una cosa strana.
2: Va bene.
3: Ti scazza chiamarmi Emilio Fede mentre facciamo...
2: Ma no, certo.
3: Facciamo finta tipo che io faccia il giornalista e piano piano... Eh?
2: Io faccio la stagista.
3: Ah sì?
2: Uh-huh.
3: Ok, mi chiami per nome e cognome, ti prego, mi fa impazzire la tua voce.
2: Va bene.
1: Fase 3. Farle dire le peggiori cose pronunciando il nome e il cognome della vittima.
2: Guardi, signore Emilio Fede, io per questo stage sarei disposta veramente a fare un po' di tutto. Lei che ne dice, signore Emilio Fede? Ma a soddisfare tutte le sue voglie, tutti i suoi desideri. Posso toccarglielo, Emilio Fede?
4: Oh, Emilio Fede, io ero le
2: c***o.
4: Oh, sì.
2: Emilio Fede è bravissimo.
1: Fase 4. Chiamare la vittima con la voce della zoccolona.
5: Pronto?
2: Oh, io mi chiamo Liliana.
5: Pronto?
2: Guardi, signore Emilio Fede, io per questo stage sarei disposta veramente a fare un po' di tutto.
5: Sì, cara, senta, le voglio dire una sola una cosa, perché voglio essere sincero. Questo telefono è sotto controllo della polizia, quindi se lei mi telefona dicendo che con me è disposta a fare di tutto, comincia a farlo col brigadiere che è veramente a secco da qualche tempo.
2: Ah.
5: Ha capito? Se questo è uno scherzo, guardi, io sono una persona molto cortese, posso solo mandarla a fuoco. Arrivederci.
2: Oh, che meraviglia. Pronto?
3: Ciao.
2: Ciao.
3: Ciao, sono Luca, chi sei?
2: Ciao Luca, mi chiamo Alessia.
3: Ciao Alessia. No, io vorrei diventare un supereroe.
2: Si trasforma in un razzo missile,
3: ecco.
2: Con circuiti di mille valvole. Le stelle sprinta e va. Luca, Luca.
3: Però io preferisco, non so se lo conosci, Capitan Ventosa.
2: Assolutamente no. Chi è?
3: Io vorrei che tu mi chiamassi Capitan Ventosa, sempre.
2: Davvero?
3: Sì, mi piace.
2: Ma non
3: molto.
2: È quello di Striscia?
3: Esatto.
2: Uh-huh.
3: Proprio mi viene duro a me.
2: Ti viene duro col Capitan Ventosa, tesoro?
3: No, sapere di essere
2: è
3: un...
2: È bizzarro, quantomeno.
1: Chiamare la vittima con la voce della zoccolona.
5: Pronto?
2: Capitan Ventosa.
5: Chi è?
2: Come duro il suo cazzo, Capitan Ventosa.
5: Chi è?
2: Che esce così dalla tutina gialla.
5: Sì, va bene.
2: Capitan Ventosa, mi faccia sua. Voglio strusciarmi contro il tessuto sintetico della sua tuta gialla. Mi aiuti, sono una donzella in pericolo. Capitan Ventosa, venga in mio soccorso, la figa che brucia. Oh, ah, Capitan Ventosa, com'è duro.
5: Rispondi al telefono, va, che è meglio, ciao.
2: Sì. Oh, Capitan Ventosa, me lo sbatto sotto nel c***o.
3: Pronto?
6: Pronto?
3: Ciao, io mi chiamo Fernando Proce.
6: Ciao. Fernando Proce?
3: Sì, tu come ti chiami?
6: Io non ho il sole.
3: Senti, ascolta, ti dispiacerebbe se facciamo questo giochino nel quale tu mi chiami per nome e cognome mentre mi faccio una se...
6: Ah, ti devo chiamare per nome e cognome?
3: Sì, sì, sì, come se tu mi stessi chiamando al telefono. Mi fai, pronto, Fernando Proce? Gli dico sì. E poi mi inizia a dire le peggio porcherie.
1: Chiamare la vittima con la voce della zoccolona.
5: Pronto?
6: Pronto, Fernando Proce?
5: Sì, chi parla?
6: Stavo lanciare. Oggi, seconda chiamata.
5: Cosa, scusi?
6: Fernando Croce, dai, vieni, che oggi ho voglia di succhiare il tuo bel c***one, amore.
5: Cristian, mi piace dello zoo, cazzo, vi ho fatto un contributo adesso di un'ora, ancora continuate, un'ora ho fatto un contributo per 8 puntate fino a ottobre del 2014.
6: C'è una pronuncia da pugliese di merda.
5: Da pugliese di merda, sì. Sì, io sono
6: pronto, Fernando Croce.
5: Succhiami il c***o.
6: Sei un uomo di merda, Fernando Croce.
5: Ciao.
6: Sei il c***o come una lattina di tonno, Fernando Croce.
1: La porno dedica. La porno dedica. Radio 105.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva OC, Orange County, o Orange County, insomma non so neanche come cazzo si dice. Comunque la versione italianizzata dello Zoo di 105 era OC, Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo!
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autologico alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono?
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training daltonico.
4: Di 13 al calcio, il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce, in Rolls Royce,
6: e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman. O a Honolulu, blu bom bom blu.
7: Mio nonno è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta che...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A Domellato.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Maito? A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una Scope al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
3: Apes.
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai OC è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quello non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cerchillen. Una Glide Line Cerchillen. Ti piace questa maglia della Polo Ray Florence?
4: No, Ray-Ban, Raif, che è Raif, Raif.
3: Porro, Ray Flores.
4: No, Ray Flores, che è a Firenze. Ralph, no.
3: E questi gym della Stone Island? Questi gym cos'è, che è? Questi gym della Stone Island.
4: Di gym, che c'è la...
3: Questi gym della Stone Islands.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono come si legge?
4: Chi si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento...
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
4: Nintendo.
3: E intendo essere...
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
4: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
4: c'è la salsedice.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: Intendo.
3: E intendo.
1: Allora, la tendo in bocca. E intendo essere fino all'esperimento. E intendo esserlo fino allo sfinimento.
6: Non è sfinimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vinger.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
1: L'Aston Martin Vincen.
9: Vinceremo. E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
6: Migliorare psicologicamente.
1: Bravo! Oh, no, I'm still afraid.
2: If you weren't real, I would make you up. E così il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando un eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchiera? Bacchiera! Che dolore amaro!

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di nati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
9: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì,
9: che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
10: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
9: Sì, che devo fare? Stavo
10: spiegando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
9: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè,
9: c'è il sangue.
5: Sì,
9: allora, signora.
5: Bene. Questo
9: mi ascolti,
5: sì,
9: ero puttane.
5: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo.
10: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
10: Un attimo,
9: mettici il pennino nella cacca.
10: Stai il telefono, stai.
9: Sì.
10: Allora fammi vedere, un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
9: Sì.
10: Mamma, che brutte feci che
9: ha
10: c'è.
9: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
10: E cosa c'era dentro le lasagne?
9: C'era prosciutto, mozzarella,
10: l'uranio, un poverito,
9: cotechino,
10: India, brasiliano.
9: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
10: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo ci hai messo nella lasagna?
9: Ecco dov'era il cacciavite.
10: Sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
5: No,
9: la linea da Rai Sport. per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
5: Ho capito, ma per telefono.
9: Alla priorità.
5: Sì, anche sulla Rai 3.
9: Su tutto quanto.
5: Va bene.
9: Lo sport.
5: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
9: Ecco.
2: Glauco! A tavola che è pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento devi essere sempre pronto.
2: Dai,
9: ma tu,
2: che ti ho
9: ma
2: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
2: Dai che ti ho fatto l'insalata!
9: Commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
2: Dai che si raffredda l'insalata,
9: secondo cani, cani, c'è il colpo di Bagalov.
5: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
5: Ecco.
9: Uno.
5: Sì. Due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
9: Che Bagalov, porco.
5: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora,
5: sì,
9: sono
5: ecco.
9: Quello della cancra,
5: sì.
9: Dell'esame delle feci.
5: Sì.
9: Allora,
5: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
9: No.
5: Tente
9: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
3: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
9: feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
8: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo del merda.
5: Bene,
9: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo,
5: sì.
9: Decisivo?
5: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
5: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
2: hai visto Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
2: Leone! Leone! Ti ha licenziato?
3: Eh?
2: Ha licenziato?
3: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
4: Pronto?
3: Sì?
4: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
3: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
4: Ma che, come si chiama quello del programma?
3: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
4: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
3: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
4: Ma tu adesso fare programma nuovo?
3: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
4: Ah, simpatico, tu forte.
3: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
4: Sei quello di tua madre.
3: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, ma sì, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
1: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
1: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
5: Pronto, sono Angelo.
3: Oi, Angelo, dimmi.
5: Ascolta me.
3: Sì.
5: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
3: No, niente, non abbiamo fatto niente.
5: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
3: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma qua lo dice.
5: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
3: Ti fai preso per il culo.
5: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
3: Ma chi, Angeli? Ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore possa dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto le licenziate. Ma quali ce la vuoi? Siccome non li sono licenziati, a me mi arrivano 200 sms che dicono licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cacchio ha parlato degli altri?
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: Ma quando mai? Non c'è nessuno che mi... Se tu c'è l'allergia, se c'è un reato in mare, fallo sentire.
5: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
3: Ma che c'è?
5: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
3: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
5: Lui, guarda, lui mi ha detto: dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
3: E Mazzoli. Dai tre giorni che stanno licenziati, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
5: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
3: Passa Alberto.
5: Alberto, scusa, sono pazzo. Aspetta lì,
4: Licenziato!
3: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
0: La bastardata del giorno.
6: Lo Zoo di 105.
7: Ormai sono passati 10 interminabili anni dalla scomparsa improvvisa del più grande degli eroi priapici, il grande Super Minchia. Anzi, il grande Super Minchia. Il mondo come noi lo conosciamo è stato seriamente cambiato dalla sua repentina scomparsa. Milioni di amanti e di donne sole e disperate si sono arrangiati e si sono ricostruiti una vita sessuale più o meno soddisfacente. Ma i nostri eroi Ciccia e Ciccio, il dottor Scroto, dove sono finiti? Come hanno vissuto in questi 10 interminabili anni? Ma la domanda più importante: dov'è finito Super Minchia? Super Minchia, dove sei? La risposta la potremo trovare solo se alzeremo lo sguardo al cielo e attenderemo, perché come tutti si aspettano, lui tornerà. Non si sa quando, come e perché, ma tornerà, magari proprio oggi, adesso, ora.

0: Amore, stasera mi sento quella strana voglietta, come ai vecchi tempi.
1: Porcellina, ma siamo in macchina, in superstrada, come facciamo? Non ti va di aspettare e arrivare nella nostra casettina?
0: Prendimi ora, qui, in macchina, in quell'area di sosta.
1: Sì, amore, dai, come vuoi, anch'io sono tutto un fuoco.
0: Ah, sì, amore.
2: Come here, baby.
1: Sì, tesoro, così, togliti pantacollant.
0: Oh, come sta il mio piccolo Galliani cieco? Ah, oh, sì, sì.
1: Bellissimo, così sì.
0: Sì, sì. Ma amore!
1: Scusa, amore, sarà la birretta di troppo, oppure la macchina, non so, forse la tensione. È tanto che, giuro, non mi capitava, è veramente tanto.
0: Lo so, non ti piaccio più.
1: Ma no, ma lo sai che non è così, non è assolutamente vero. È che, boh, forse avrei bisogno di un piccolo aiutino.
0: Ma dici la pillola dell'amore?
1: Avrei bisogno di qualcosa di più efficiente che una semplice pillola. Un amico fidato di noi teneri amanti. La soluzione di tutti i problemi delle cose. Coppie.
0: Dici un viaggio in Giamaica io da sola?
1: Ma no, amore, no! E poi tu ci sei già stata 20 volte, diamine! Che cosa ci sarà poi di così bello a parte le spiagge in Giamaica? Io, amore, dicevo, avremmo bisogno di un amico fidato di Super Minchia! Aiutaci, Super Minchia! Aiutaci, Super Minchia! Aiutaci, Super Minchia!
3: Sì, buongiorno, dica, desidera?
4: Mi fa un caffè, grazie.
5: Accidenti. I miei sensi di minchia avvertono qualcuno che si trova in defiance. Pelvica, è il momento di trasformarmi in...
4: Super Minchia!
6: Ehi, ma dove cazzo vai, tutto nudo?
7: Mamma, guarda! Un pollo!
8: Ma no, Enrichetto, quella è Super Minchia!
9: Amaro, guarda, sta cadendo una cometa!
10: Ma no, lo vedi che è il Super Minchia?
4: Oh, eccomi, giovane amico.
1: Oh, Super Minchia, sei proprio tu.
4: Certo, e sono qui per aiutarvi. Reggimi qua il giornale un attimo, per piacere.
1: Amore, amore, stai tranquilla che adesso ci pensa Super Minchia.
0: Ma come?
4: Si accomodi, donzella.
0: Ella che bestia.
1: Super Minchia, sei un grande. Grazie, Super Minchia.
5: Sì, sì, sì.
4: Ah, un'altra missione conclusa con piacere.
1: Grazie, Super Minchia. Senza di te, veramente, non so come avrei fatto.
4: Ma presto, mio giovane amico in difficoltà. E non dimenticare gli insegnamenti di Super Minchia. E ricordate, tenete duro, perché mollo ci vien da solo.
1: Grazie, Super Minchia. Lo terrò sempre presente.
4: A presto. Ciao.
1: Ciao, Super Minchia. Ciao, grazie. Super Minchia, ciao.

0: Lo Zoo di 105. Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe, fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali. Gente strappata dal terziario con la falsa promessa di un successo per giunta mediocre in un mercato ormai già saturo di nullità. L'arte della cucina è ormai divenuta un must nell'intrattenimento globale. Ma dopo tanti programmi di successo a tema culinario e decine di canali social che la trattano, vi era veramente bisogno di un ennesimo podcast nel quale un ciarlatano ci spiegasse altro? Beh, lo chef Sandrino Viganò ha pensato di sì, ma ha deciso di avere un approccio diverso, ovvero l'arte della cucina semplice, molto molto semplice, forse anche fin troppo semplice. Ascolta il primo episodio del podcast dal titolo Cucina miserabile.
1: Salve e benvenuti al primo episodio di Cucina miserabile. Oggi vi insegnerò a preparare un piatto molto molto molto semplice, ma al tempo stesso molto gustoso, ovvero le penne crude con sugo di carta. Prendete un pacco di penne della Lidl e lo aprite con la forbice e lo rovesciate sul tavolo. Poi ci tagliuzzate con molta attenzione, senza esagerare per evitare coliti. Un foglietto di carta da appunti comune, magari colorato se volete impiattare con più estrosità, e ci fate una bella sforforata sopra. Ecco fatto. Adesso il vostro pranzo è pronto. Un piatto ideale per chi non ha più il gas a casa e non può permettersi di bollire l'acqua. Chiudete gli occhi e masticate con vigore questo piatto fresco e croccante, degno del più pezzente degli studenti da Erasmus come me. Ingredienti per due persone. Due persone, la pasta, un tavolo, carta, forbice, otturazioni non deteriorate, mascelle potenti, fazzolettini di carta per lacrime da depressione. Ecco, adesso potete anche impiccarvi.
0: I numeri impressionanti di Gennaro Periotti confermano che essere dei geni non significa inventare la cura per il cancro, ma guadagnare dei soldi vendendo il gran cazzo di niente. Il podcast Urla su cose è ormai il must assoluto dei fruitori della nostra piattaforma ed oggi torna con un nuovo episodio dal titolo Urla su Rita Pavone e Campanile. Il fondo del barile è stato scavato fino a romperlo e cominciare col terreno sottostante. Quindi non ci stupiamo più se nel panorama dei podcast spuntano come funghi emeriti decelebrati, convinti di sapere tutto di tutto senza sapere un cazzo di niente. La dimostrazione la fa questo nuovo episodio di un podcast tutto nuovo dal titolo L'esperto risponde. Una ennesima immondizia dove un conduttore parla con un ospite, ovvero il grado zero dello zero dell'intrattenimento, ma che a quanto pare piace ancora, finché il mondo si romperà i coglioni improvvisamente e i podcast e tutti i loro protagonisti finiranno dissolti nel vento come una scorreggia in bicicletta.
2: Bene, per l'esperto risponde, oggi ci occupiamo di economia e siamo qui con...
3: Con me?
2: Sì, lei, se si vuole presentare...
3: Salve.
2: No, dico nome e cognome...
3: Russo Giovanni.
2: Russo Giovanni, esperto di economia?
3: Anche sede.
2: Sì, ah, quindi lei è poliedrico, diciamo.
3: Sì, anche faccidrico.
2: Faccidrico.
3: Sì, ma questa è un'altra puntata. È
2: un'altra puntata che faremo più avanti, giustamente. E beh, in quanto esperto di economia, oggi lei forse ci farà chiarezza sui mercati internazionali, ad esempio i vari indici, no?
3: E allora c'è l'indice 1 e l'indice 2.
2: Ecco, quindi parliamo di Nasdaq e...
3: No, Nasdaq è sulla faccia. L'indice qui...
2: Termine tecnico sulla faccia.
3: Sì.
2: Tecnico, sì.
3: E poi questi due indici,
2: sì, vedi?
3: Uno a destra e uno a sinistra.
2: Sì. E appunto, e cosa rilevano, no? Cosa servono gli indici? Cioè, noi ogni giorno quando apre la...
3: Le metti nel Nasdaq.
2: Nel Nasdaq, quindi... Ah, ecco! Ecco perché lì...
0: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
4: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: I servizi segreti russi sono entrati in possesso di segreti che mettono in pericolo la sicurezza nazionale.
2: Sti cazzi.
1: Silenzio.
2: Scusi.
1: Solo due agenti, i migliori, possono portare a termine una missione impossibile.
2: Qualo? Sei sicuro che non ti ha riconosciuto nessuno?
3: Tranquillo, Mauri.
4: Oh, ciao, Squalo! Ciao, bello!
2: Mortacci tua! Mannaggia tu, dai, su, entriamo. Qual è la parola d'ordine, Squalo?
3: Boh, e che ne so io?
2: Manco quella, sai?
3: Proviamo quelle classiche, no? Quelle normali, quelle solite.
5: Pronunciare parola d'ordine.
2: L'uccello è nella gabbia.
5: Password errata.
3: Il pacco è nella stiva.
5: Password errata.
2: Ma che cazzo? È indezzato le dirigere del 4 ore se non c'è manco questa. La parola d'ordine non sa gettare.
5: Password corretta.
1: Buongiorno agenti. Come sapete, il KGB russo ha inserito un loro agente all'Isola dei Famosi. Il suo vero nome è Ilona Smandrappona. Il nome sotto copertura è Francesca Cipriani. Francesca Cipriani nasconde nelle tette i filmini segreti porno di Fabrizio Corone e della signora in giallo.
3: Giallo!
1: La vostra missione, se deciderete di accettare, è quella di rubare le tette a Francesca Cipriani. Come sapete, se verrete catturati, l'azienda negherà di essere a conoscenza delle vostre azioni, sporgerà querela nei vostri confronti, vi sputtanerà in un servizio delle Iene e dovrete restituire tutti i buoni pasto. Questo messaggio si autodistruggerà tra adesso. Caio Cocinios, Honduras. 30 secondi al punto di sgancio.
2: Ma è alta l'acqua qua, sei sicuro?
3: Sì, Mauri, ho scelto io il punto. Dai, tuffiamoci.
2: Dai! Nando cazzo sta l'acqua, li mortacci tua.
3: E che sfiga, abbiamo beccato proprio l'unico scoglio, cacchio.
1: Intanto al campo base.
2: Eccola, qua l'ho trovata, guarda.
3: Quella è una foca, Mauri.
2: Ma quella è una figa, guarda, quella è.
3: L'ho vista, sta arrivando, shh.
2: Oh, io la distraggo e tu gli rubi le tette, va bene? Ha capito?
3: Ok.
6: Ma chi siete voi?
2: Hola, semos due indigenis, eh?
3: Due indigenis del Logos.
6: Ma che te sei Maurizio Costanzo?
2: Ma va, mi dicono tutti così, assomiglios. C'è un ciringhito con lui qua all'angolo, se vuoi passare, no?
6: Ma perché il tuo amico mi tira le tette?
3: Scusas, stavo cadendo e mi sono attaccato alle tette.
2: Tira le tette, dai.
6: Come?
2: No, dicevo, sono le tette, perché il mio orologio mi sa che non funziona.
3: Rotos.
6: Oddio, mi ha seccato le tette. Oh, oddio.
3: Perfetto, scappa Mauri, scappa, scappiamo.
2: E scappa un paio di palle.
6: Allora, sei Maurizio Costanzo, arridatemi le tette, stronzi, a stronzi.
3: Dai, accendi l'elicottero tu, dai, accendi, muoviti.
2: E come si accende questo elicottero, oh?
5: Parola d'ordine.
3: Ancora questa cazzo di parola d'ordine, che palle.
6: A merda, ridatemi le tette.
5: Password errata.
6: Vi spacco il culo.
5: Password errata.
2: E state zitta che dovevo dire la password, un attimo.
6: Vi spacco la faccia.
5: Password errata.
2: A ridaglie, a belle rotte il cazzo, ma te tira una gente e faccio il giro d'arcibella che a farfalla, capito?
5: Password corretta.
1: Mission Impossible tette. Al cinema.
3: Giallo!
0: Lo Zoo di 105.
7: Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe, fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali, gente strappata dal terziario, con la falsa promessa di un successo per giunta mediocre, in un mercato ormai già saturo di nullità. Spesso ci si trova a doverci districare con una lingua straniera. E se non si hanno le basi per almeno un mediocre inglese, comunicare con uno straniero diventa difficile. Per chi intende viaggiare all'estero oppure avere la possibilità di districarsi in una conversazione con qualcuno che non capisce la nostra lingua, esiste un nuovo metodo infallibile messo a punto da un ignorante. Segui il nuovo podcast dal titolo Impara a straparlare.
8: Ciao, benvenuto nel mio podcast, dove ti insegnerò i rudimenti della comunicazione a cazzo con persone di lingua straniera. Se sei come me, un lavativo che nella vita non ha nemmeno aperto un libro di inglese o spagnolo, e per caso ti trovi all'aeroporto a dover chiedere una informazione e l'operatore non è italiano, fingiti menomato mentale e di semplicemente la parola abababababa.
9: مرحباً هل يمكنني مساعدتك؟
8: Ovviamente l'operatore sarà interdetto dal tuo atteggiamento e da ciò che blateri, a questo punto picchietta sul biglietto stampato di merda su foglio A4 spiegazzato e insisti con un'altra parola come blugl gl blugl bababa.
9: I don't understand, does she speak English?
8: Ricordati di mantenere un atteggiamento da decelebrato e se puoi aiutati sbavando. A questo punto comincia ad alzare la voce infastidito e crea disagio nel tuo interlocutore ripetendo ossessivamente la parola bombo bombo bombo.
9: Peut-être qu'il pourrait parler français.
4: Bombo bombo bombo bombo bombo bombo.
8: Dopo una ventina di minuti, visto anche lo spazientirsi delle persone in coda, l'operatore chiamerà la sicurezza, che ti prenderà in custodia e si assicurerà di darti tutta l'assistenza necessaria che viene offerta ad un povero mentecatto che deve imbarcarsi. E la pietà cristiana farà il resto per te.
9: È italiano, lo vedo dal suo biglietto, ma credo che lei dovrebbe essere coadiuvato dal personale sanitario. Mi spiace che non abbia capito subito le sue difficoltà. Attenda che la faccio aiutare.
8: Nel prossimo episodio impareremo il termine buco ficca ficca, indicando il pene, che può esserti utile per dialogare con possibili partner a pagamento in qualche zona dove si pratica turismo sessuale.
7: Un giorno il suo cervello potrebbe essere studiato per capire le differenze con un cervello normale, ma non per come è stato per Einstein, che era un genio, ma per cogliere i dettagli di come sia possibile geneticamente che con quello strumento Gennaro Periotti si sia potuto comprare una vettura sportiva facendo un podcast dal titolo Urla su cose. Segui il nuovo attesissimo episodio dal titolo Urla su barca a vela con sottofondo romantico. Ci sono usanze e usanze, ma noi in Italia abbiamo il record di diversità abitudinarie in un territorio così piccolo. L'esperto Tommaso Scibetta ci insegnerà alcune del record di diversità abitudinarie in un territorio così piccolo. L'esperto Tommaso Scibetta

0: persone noi che siamo. Se deve bere il caffè, è buona abitudine quando sei a tavola succhiattare così. Deve produrre proprio bene, perché mentre lo succhi te lo raffreddi. Mi raccomando, il mignolo deve puntare verso nord-est. Dipende, proprio devi girare la testa, devi essere una bussola umana proprio. Mi raccomando, quando hai finito il tuo pasto e indice che tu, capobranco della tavolata, ti sei finito, e quindi butti la forchetta direttamente nel piatto per fare un bel rumore, per dire minchia, ho finito tutto mangiato. Mi raccomando, se sei maschio più grande degli altri, cioè il maschio quello più importante, che è capofamiglia, che è, si deve sedere sempre per primo e iniziare a mangiare, proprio non ce ne futta la minchia di nessun altro, gli altri si devono muovere cazzo loro, tu ti siedi, mangi tutto quello che ti pare subito, a grandi mangiate. Poi, quando hai proprio finito tutto, ti giri verso la cucina dove c'è la femmina che sta sparecchiando, dicendo, e proprio chiedi a gran voce, porco il caffè! E questo lo devi fare subito proprio, appena finito.
1: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
2: Ok, ce lo zoo! Minchia come ci piace!
3: Sono seduto sul comò, anche oggi ce lo zoo. Sono un tipo vivace.
2: Minchia come ci piace!
3: La tua vita più colore.

0: Ciao Umbriake, mi chiamo Yuri e vorrei dedicare una sdrenata alla mia amica Giada. È molto carina, con due belle tette e un culo sodo. Da poco è uscita da una relazione con uno scemo che non riesce a dimenticare. Aiutatemi a farle capire che deve andare avanti e che se le serve una bella ripassata per rilassarsi, gli amici servono anche a questo. Umbriake, so che non mi deluderai. Vai!
1: Pronto?
2: Pronto? Parlo con Giada?
1: Sono io, sì.
2: Ciao Giada, io sono Umbriake. Ti sto chiamando perché Yuri mi ha inviato una mail perché ti vuole dedicare una sdrenata. La vuoi sentire?
1: Chi? Scusami?
2: Yuri.
1: Sì.
2: E Yuri mi ha scritto dicendo: fai una canzone all'amica mia.
1: No.
2: È vero, sì.
1: Sto male.
2: Stai male? Figurati che ho fatto la canzone. Mo sentirà.
1: Da ridere, assolutamente.
2: Dai, allora te la faccio?
1: Ma, sì, vai.
2: Andiamo.
3: Giada, belle tette, culo peperino. Quando sei con Yuri.

0: oggi.
1: Speciale.
0: Speciale, grande. Benissimo.
1: Grazie. Senti, mille, gentilissimi.
0: Grazie a te.
1: È stato un piacere.
0: Piacerone mio.
1: Grazie, buona giornata.
0: Anche a te, ciao.
1: Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Radio 105. Hey! 105.
4: Hey! Lo Zoo di 105.
5: Canal Jimmy Entertainment presenta. Osceni Lerci 2.
6: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
7: Che succede, Osceno?
6: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
7: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
6: Monitorando le mie telefonate.
7: Monitorando. Non monitorando, che è il nome e cognome? Ferdinando Monitor.
6: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
5: Osceni Lerci 2.
6: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
7: Rottermaio.
8: Però se c'è un paraurti di una panda.
6: Nella villa del signor Rottermaio.
7: Maier.
6: Nella villa del signor Rottermaio.
7: Mario. Rottermaio. Mario. Mario che si è rotto.
6: No? Nella villa del signor Rottermaio.
7: Marien.
6: Rottermarien.
7: Rottermaier.
6: Oh, Rottermarien.
7: Maier.
6: Maier sei tu, è quella puttana de so.
7: Del signor Rottermaier.
6: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
5: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
6: Ma se sono così rasabondo.
7: Rasabondo?
6: Se sono così rasabondo.
7: Vagabondo.
9: Nauseabondo.
7: Nauseabondo e ripugnante.
6: Se sono così nausabondio e ripugnante, perché vogliono tutti.
9: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
7: Che hai promesso sposo? Allora.
6: Ma se sono così nauseabondio.
7: Nauseabondo.
6: Se sono così nauseabondio ripugnando, perché
9: nauseabondo?
6: Vuoi... Dove è scritto?
7: Nauseabondo.
6: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
5: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
6: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
7: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
6: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
7: Di un reality show pornografico?
6: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
5: Figli di Troia.
10: Figli di Troia.
5: Figli di Troia. Figli di Troia.
11: Uè, uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me?
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
12: Psicoterapeutici? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
12: Meteoropatici.
6: Psicopatia. Psicoparia.
12: Psicoterapeutici.
6: Psicoterapeutici.
12: No, petici. Terapeutici.
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
12: No, terapeutici.
6: Terapeutici.
12: Terapeu. Terapeutici.
6: Terapeutici. Terapeutici.
12: Oh. Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
11: Bravo!
6: Volete conquistare Troia?
11: Sì!
6: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
13: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
6: No!
13: Attento ad Ajace, attento ad Ajace! Ajace dell'ammonio!
6: Ma che cazzo dice Ajace Agazzone? Che cosa
13: è? L'Ajazzone! Ajace è quello grosso, Ajazzone!
6: Ah, pagliaccio!
12: Provare per credere!
13: Esatto. Sì! Attento, attento, sta venendo!
6: No!
10: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
6: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle
7: di sfruttare la mia caparbietà.
10: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
14: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
7: Ce l'ha fatto.
14: Ho sbagliato?
7: No, giusto.
14: Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
7: No!
14: Eh sì!

0: is a zoo only for you.
1: La Wonderland Disadaptor Association SRL presenta.
2: Ragazzi, prepariamoci perché stasera sarà Pire a Nastro!
1: Il Grinta.
2: Tequila a manetta!
1: Il Grinta.
2: E siamo pronti per una serata con la Grinta incredibile!
1: Il Grinta.
2: Ciao ragazzi, buona giornata a tutti! E mi raccomando, prosecco a fiumi!
3: Pronto?
2: Buongiorno!
3: Oh!
2: Che... Mirko e Grinta!
3: Ma... No, no, lei sbaglia numero!
2: Dai ragazzi, che è lunedì!
3: Ha capito?
2: Vi faccio l'augurio che sia una settimana... Da paura!
4: No, no, no, no.
3: Pronto?
2: Buongiorno! Mirko e Grinta!
3: No, ha sbagliato numero, guarda.
2: Vi faccio l'augurio che sia una settimana... Da paura!
1: Il Grinta.
5: Al momento non siamo raggiungibili. Potete lasciare un messaggio dopo il segnale acustico. Grazie.
2: Tequila a manetta!
1: Il Grinta.
6: Pronto?
2: Buongiorno!
6: Pronto?
2: Buona giornata!
6: Anche a lei!
2: Dai ragazzi, che è lunedì!
6: Tagliate il culo!
2: Siamo pronti!
6: Il culo, come hai fatto?
2: Siamo pronti per un weekend!
6: Allora prendi in bocca, sì, ho capito, ciao, ciao!
2: Con la grinta giusta!
1: Il Grinta.
6: Pronto?
2: Buongiorno! Che chiamo la grinta giusta!
6: Ma hai rotto il cazzo, non so chi tu sia, quindi puoi lasciarmi
2: Birre
6: stare.
2: A Nastro!
6: Grazie,
2: dai ragazzi, che è lunedì!
6: Bene.
2: Buongiorno!
6: Sono messaggi registrati che girano.
7: Metti giù!
1: Il Grinta.
8: Pronto.
2: Buongiorno! Mirko e Grinta.
8: Scusa?
2: Mirko e Grinta.
8: No, chi che ne Grinta che non è Mirko.
2: Dacci dentro, ragazzi! Siamo i migliori perché noi abbiamo la Grinta a Nastro!
1: Il Grinta.
5: Sì?
2: Buongiorno! Mirko e Grinta.
5: Chi è, scusi?
2: Mirko e Grinta.
5: Eh?
2: Vi faccio l'augurio che sia una settimana con la grinta incredibile!
5: Ma vaffanculo!
2: Dacci dentro, ragazzi!
1: Il Grinta.
5: Sì?
2: E mi raccomando, tequila a manetta! Vi faccio l'augurio che sia una
5: settimana
2: con la grinta incredibile!
5: Ma vai a fare in culo, può darsi che andando a fare in culo, magari godi anche, cretino!
1: Il Grinta finisce qua, ma ritorna nella prossima puntata!

0: Fridays on Welcome.
1: Lo Zoo di 105. Attaccati a sto podcast. Grazie di aver selezionato il podcast dal titolo Corso di meschinità e disagio. In questo episodio, il trainer Pamelo Catanio ci insegnerà come procurarci del sesso attraverso la compassione.
2: Bentornati nel mio podcast, dove vi insegnerò le tecniche più efficaci per districarvi con astuzia e meschinità attraverso i meandri delle difficoltà quotidiane, per chi come me, oltre ad essere uno svogliato cronico, apprezza la via più breve per ottenere le cose. Fra le varie cose che mi avete chiesto attraverso le mail, c'è una domanda piuttosto ricorrente, ovvero come procurarsi del sesso senza dover necessariamente pagare o dover dare delle attenzioni a delle ragazze spendendo molti soldi in ristoranti e fiori. Bene, ho la risposta giusta a questo quesito, perché l'ho sperimentata io stesso un'estate di molti anni fa, quando mi ruppi una gamba in campeggio. Ero molto triste, e mentre stavo mangiando una pesca, mi andò di traverso un boccone. Nel contempo, una ragazza molto religiosa e timorata stava passando dal mio vialetto. Vedendomi apparentemente infermo e comportandomi involontariamente da ragazzo problematico, per via del boccone che mi stava soffocando, la giovine si mosse a compassione e mi trascinò per i piedi dietro un albero per praticarmi una fellazio. Ovviamente, io che sono una persona orribile, capì subito la dinamica che la spinse e assecondai il malinteso accentuando il più possibile la tecnica interpretativa. In quel momento capì che vi sono metodi precisi e ben sperimentati per attrarre sesso senza sbattimenti. Oggi voglio offrirvi i rudimenti di tale disciplina. Prendete appunti e cominciamo.
1: Attaccati a sto podcast.
2: Per prima cosa, decidete esattamente la skill che volete come personaggio da interpretare nel variopinto mondo delle persone meno fortunate. Ovviamente, cercate sempre di non essere offensivi nei confronti dei veri portatori di problemi psicomotori, perché porta sfiga. Usate solo alcuni accenni utili per lo scopo senza esagerare. Cominciamo con il mio preferito, ovvero lo svantaggiato post-traumatico. Tale figura è semplice da interpretare e offre infinite varianti e sfumature adatte ad ogni vostra capacità tecnico-immersiva. Ora scegliete magari un luogo di aggregazione di belle ragazze dove sono presenti giovani dotate di tanta empatia e pietà cristiana, come i gruppi di escursionisti delle parrocchie oppure gli scout. Quando sarete in loro compagnia, comportatevi in maniera schiva e accennate solo degli atteggiamenti di estrema timidezza. A questo punto, qualcuno sarà inevitabilmente spinto a coinvolgervi nelle attività. Sicuramente sarà una ragazza molto gentile e dotata di enorme empatia. Appena vi rivolgerà la parola, voi ripetete solo la parola ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-io.
3: Ciao, cosa ci fai qua? È tutto bene?
4: Ciao!
3: Ah!
2: Bene, senza entrare nel dettaglio, la ragazza avrà capito che qualcosa non gira e cercherà di aiutarvi ad integrarvi. A quel punto, mostrerete, fingendo imbarazzo, una finta gobba fatta con degli stracci che spunta dalla spalla. Ma non esagerate, non siete a Notre Dame, fatene una semplice e appena pronunciata il tanto che basti a farle scendere una lacrimuccia. Poi indicate una spilla recante la bandiera di un paese dell'est, tipo Romania o Bulgaria, e poi ripetere la frase bu bu bu bu bu a ga ga ga gag.
4: Ciao!
3: Ho capito, ma vedo che sulla schiena hai anche una gobbettina, piccolina, una gobbettina tenera. Beh, ma è bella, porta anche fortuna, sai? Sei anche bulgaro?
2: Il gioco è fatto. La ragazza penserà che siete straniero e che avete del disagio dovuto da qualche condizione fisica che vi fa sentire insicuro. Sicuramente vi inviterà a fare una passeggiata nel bosco. A quel punto fingete di scivolare su un ramo e quando cadrete a terra iniziate a piangere in maniera straziante ripetendo la parola fica fica fica fica fica fica.
3: Dai, vieni con me, andiamo a fare una passeggiata nel bosco, dai, andiamo.
4: Fica fica fica fica fica fica.
3: Oh, ma come
4: fica.
3: Mi dispiace che sei caduto, oddio, no. Mamma mia. bene?
4: Fica, fica, fica!
2: La ragazza dotata di profonda pietà cristiana non potrà sottrarsi dalla volontà di alleviare le vostre sofferenze e, considerato che siete soli e lontani da occhi indiscreti, sicuramente vi spiegherà di mantenere il segreto e che è fidanzata e bla bla bla bla, mentre vi slaccia i pantaloni e vi pratica una buona e sana fellazio. Godetene e cercate di essere dolci e gentili, la farà sentire meno sporca e più appagata del gesto di altruismo. Finito di consumare, non vi alzate come dopo un miracolo, ma attendete che vi saluti e si allontani per fuggire velocemente senza lasciare alcuna traccia e per non rivederla mai più. Ovviamente salutatela come farebbe una persona dell'est, anche se non sapete la lingua, e ripetete la frase Ceaușescu, Ceaușescu, Ceaușescu.
3: Ma come mi dispiace, mamma mia. Senti, allora facciamo così, ascolta. Allora adesso ci penso io a te. Basta che non lo dici a nessuno perché io c'ho il fidanzato, cade. Va bene, ecco, allora apriamo il bottoncino. Giù la zippina. Eccole qua. Vado io, ciao, mi raccomando, non lo dire a nessuno.
4: Ciao Cescu, ciao Cescu, ciao Cescu, ciao Cescu, ciao Cescu.
2: Bravi, adesso avete le armi per scroccare dei bei bocchini per tutta l'estate, ma attenzione, evitate di instillare pietà alle persone sbagliate, perché c'è la forte possibilità di farsi prendere in mano l'uccello da un coadiuvatore di bocca buona. Alla prossima puntata.
1: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
0: Radio 105.
5: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
6: Lo Zoo di 105.
5: Attacchiamo, va.

0: Lo-Fi Zoo, only for you.
1: Yes!
2: È la favola delle favole, la storia che ha commosso intere generazioni, il racconto che ha appassionato milioni di bambini.
3: Un segreto intanto svelerò.
4: Buongiorno! Buongiorno!
2: È la storia di Squalo Neve.
5: Gianna, Gianna, Gianna, Gianna, Gianna e basta!
2: E i sette Costanzo.
6: Compare con picconi, noi ogni dì.
2: Nel bosco incantato di baranzate di bollate, è mattina.
6: Felicità, felicità.
4: C'è la torta crema e vermi putrefatti. Chi la vuole?
5: Io. Che schifo.
4: Che c'è, sipariolo? Non rompere.
5: Fa schifo.
4: Vuoi Jake? Vuoi Jake?
5: Vabbè, da Mador, t'ho capito, ma...
2: Intanto, nel bel castello Macondiron di Rondello.
7: Specchio, specchio, di sto cazzo, chi è il più cesso del palazzo?
8: Ma tu, mia regina!
7: E invece, specchio, specchio delle mie emorroidi, chi è il più cesso tra tutti i mongoli?
8: Purtroppo c'è un cesso più cesso di te, mia regina!
7: E che cazzo è sto cesso?
8: Si chiama Squalo Neve! È così cesso che la merda, quando lo incontra, si inchina!
7: No! Vai e uccidilo! Deve morire!
8: Ma sono uno specchio, mongoli!
7: E chi dovrebbe andare?
8: Il cacciatore!
7: E mandalo, no?
8: Ma non ce l'abbiamo!
7: Vabbè, vado io, vaffanculo!
5: Battiti, battiti, consigli per gli acquizzi!
4: Costanzo lì! Io vado nel bosco a raccogliere le lumache, così vi faccio il gelato! È buono anche,
5: Ma che schifo il gelato delle lumache, ma non puoi raccogliere i limoni, ma che palle!
4: Ci parlo, mica veniamo a Miami, a baranzate stiamo. Vuoi venire con me? Baranzate di bollate.
5: Vai! La la la la la la la la la.
7: Scusate?
4: Sì?
7: Tu devi essere Squalo Neve.
4: E certo, bellezza. Come fate a riconoscermi?
7: Ah, perché fai veramente schifo al cazzo.
5: Ha parlato Angelina Jolie, ha parlato.
7: Eh?
5: Ha parlato Angelina Jolie.
7: Eh?
5: Monica Bellucci, va bene? Hai capito?
4: Come posso esserti utile, regina?
7: Come hai fatto a capire che sono regina?
4: C'hai la corona in testa, è normale, no? Sembri una regina.
7: Ah, vabbè. Volevo farti assaggiare queste nuove mele avvelenate. Le mele consenta. Questa è al cocco.
5: Non te le magnatta. Se mele avvelenate magari fanno male, capito?
4: Che buona! Hai anche altri gusti?
5: Non te le magna!
4: Che buono!
2: Poi, il dramma.
5: Ecco, lo sapevo. È morto? Come è morto? È morto? Proviamo qua la scarica. 1, 2, 3, pine! Niente, non si ripiglia.
9: Ci saluta, suo Roya, con un sms.
5: Fate zitto, messaggiolo! Quello lo devi leggere a Carlotta. Dobbiamo scavalare Squalo Neve. Ha capito? Solo lui può salvarlo.
10: Ditemi tutto.
5: Deve salvare la nostra amata Squalo Neve.
10: Dov'è questa Squalo Neve?
5: È sotto di lei.
10: Non è una merda di rinoceronte? Scusate, ma cos'è successo?
5: Ha mangiato le mele con senta ed è morta. È morta.
10: Ho capito, per forza, le mele con senta ammazzano i cessi e tengono in vita solo le figlie. Va bene, ci penso io. Occhio, malocchio, prezzemolo e biscione, fai risvegliare di colpo sto mambrone.
4: Grazie, cavaliere, grazie! Come posso sdebitarmi?
10: Amica, un paio di ginocchiere.
7: E io?
10: Ci vediamo ad Arcore, regina.
2: Squalo Neve e i sette Costanzo.
0: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
11: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
11: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
11: Che perlizia.
0: Vai, dai! Radio

0: This is Mega Merd.
1: Lo Zoo di 105.

0: Pronto?
1: Sì?
0: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo dalla Zondaggi. Lei ascolta la radio?
1: No, grazie.
0: Le elenco una serie di radio e lei mi dice se le ascolta o meno.
1: Dica.
0: Radio Capital?
1: No.
0: Radio Monte Carlo?
1: No.
0: Radio Dante Sound RDS?
1: No.
0: Radio Amaro del Capo?
1: No.
0: Radio Salento?
1: No.
0: Mimmo Network?
1: No.
0: Radio Peter Fausto?
1: No.
0: Ok. Radio Cappuccino e Brioche?
1: No.
0: Radio Latte e Miele?
1: No.
0: Radio Fist Fist?
1: No.
0: Radio 105?
1: Sì.
0: Benissimo.
1: Ok.
0: Arrivederci.
2: Zondaggi!
3: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno. Sono Sabrina, chiamo da Zondaggi. Lei ascolta la radio?
3: Sì.
0: Mi dica se conosce o no queste radio che le elenco. Radio Maria?
3: Molto, tutti i giorni.
0: Benissimo. Allora metto sì.
3: Molto.
0: Radio 105?
3: Sì, sì, molto.
0: Mi dica se conosce o meno questi speaker radiofonici. Capitan Stereo?
3: Sì, abbastanza, quando fa delle belle trasmissioni, sì.
0: Pippo Baudo?
3: Molto.
0: Lino Banfi?
3: No, molto divertente, sì.
0: Bene, Marco Mazzoli?
3: Marco?
0: Mazzoli.
3: Cosa fa?
0: Ha presentato Sanremo anche qualche anno fa e lavora in radio.
3: Può darsi che lo conosca, ma adesso non mi viene.
0: È un ragazzo molto alto, molto bello, coi capelli scuri, lunghi.
3: Oh, cara. sì, mi sa, l'avrò seguito anche perché la radio io lo seguo molto.
0: Certo, certo.
3: Ecco.
0: DJ Arcangelo?
3: Anche.
0: Padre Pollo?
3: Sì.
0: Benissimo. Lei ascolta lo Zoo di 105?
3: Ma qualche volta, sì.
0: Benissimo, va bene, la ringrazio molto.
3: Come ti chiami?
0: Sabrina.
3: Forza Sabrina, fai del bene a questo mondo e troverai tanto bene. Ti ricordano la preghiera.
0: Grazie,
3: auguri,
0: signor.
3: Pace e bene, ciao cara.
0: A lei,
3: ciao.
0: Arrivederci.
3: Ciao.
4: Inserire immediatamente il numero della vecchia credente in archivio per Padre Pollo. Numero memorizzato, pronti alla distruzione.
2: Zondaggi!
5: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo dalla Zondaggi. La chiamo per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici. Le rubo al massimo 2 minuti.
5: Sì.
0: Le chiederà una serie di radio, lei mi dirà se le ascolta oppure no, d'accordo?
5: Va bene.
0: Radio M2O?
5: No.
0: Radio Boom Boom?
5: No.
0: Radio Monte Carlo?
5: No.
0: Cerignola Network?
5: No.
0: Bene, Radio Capital?
5: No.
0: Radio 105?
5: Radio 105 sì.
0: Benissimo. Adesso mi deve dire se conosce o meno questi speaker che le vado ad elencare.
5: Sì.
0: DJ Arcangelo?
5: No.
0: Capitan Stereo?
5: No.
0: Gli alti e i bassi?
5: No.
0: Il Conte Borghini?
5: Il Conte Borghini assolutamente sì.
0: Ok. Michele Laser?
5: No.
0: Franchina e Pina?
5: No, mai sentito.
0: Paolo Federico Nocito Megamix?
5: È il migliore del mondo.
0: Alessandro Farfugli?
5: Mai sentito.
0: Marco Mazzoli?
5: Assolutamente.
0: Assolutamente sì?
5: Sì, sì, sì, sì.
0: Benissimo, grazie, arrivederci.
2: Zondaggi!
6: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo dalla Zondaggi per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti.
6: Non mi interessa niente, arrivederci.
0: Lei ascolta la radio?
6: Pronto?
0: Lei ascolta la radio?
6: No, senta, non mi interessa, non rompere. Guardi, grazie, arrivederci.
0: Me le rubo solo 2 minuti. Assorta.
6: Sì?
0: Cosa ascolta, Radio 105?
6: Ma senti, ma che cazzo se ne frega a lei? Non mi rompe le scatole.
0: E Radio Maria? Metto sì?
2: Zondaggi!
7: Pronto?
0: Pronto, sono Sabrina, ce l'hai 1 minuto per il sondaggio sugli ascolti radiofonici?
7: No, niente, non abbiamo neanche il tempo, Sabrina.
0: No, ma dura solo 1 minuto.
7: No, Sabrina, c'ho da lavorare.
0: No, dai, 1 minuto solo, ascolti Radio 105.
7: No, Sabrina, non ascolto nessuna radio se non faccio in tempo. Ciao, amore.
0: No, aspetta, aspetta.
7: Ciao, Sabrina.
0: Metto sì a 105?
7: Ciao.
4: Prossimamente.
0: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, la chiamo per un brevissimo sondaggio sui suoi ascolti.
7: Sabrina,
0: Sì?
8: Ehi, che cosa vuoi?
0: Lei ascolta la radio?
8: No, passala.
2: Zondaggi.
9: Lo Zoo di 105. Tony Cazzo è tornato. Vai Tony, chiama.
10: Chi parla?
11: Ciao, sono Tony, DJ del come si chiama il locale?
10: Tony Cognetta.
11: Sì, venivo sempre anche al negozio di dischi. Ti ricordi al Disco Rent?
10: Che voce hai?
11: Sono stato operato perché troppe sigarette mi hanno un po' rovinato.
10: Oh.
11: Ho fatto l'intervento.
10: Io mi ricordo bene di te, ma la voce è un po' cambiata. Anch'io, anche la mia voce è cambiata.
11: Un pochettino, vabbè, si cambia negli anni. Come stai, Roberta?
10: Tutto bene.
11: Ti spiego perché ti ho chiamato. Praticamente, no, io adesso... sto riprendendo a fare le serate in discoteca con i vinili, con i dischi proprio, no? Sai che adesso è tornato di moda questa roba qua. Però c'è un problema. Sto cercando la mia giacca di jeans. Avevo una. Ti ricordi che avevo una giacca di jeans con una toppa dietro, con un missile stampato? Per caso magari te l'ho lasciata a te in negozio o quando venivi in discoteca a ballare?
10: No.
11: Dai, ti ricordi che poi avevamo anche flirtato quella sera, eravamo ubriachi, ti ricordi?
10: Ma quando? Su al 2000?
11: Sì, al 2001.
10: C'era avuto su anche Max.
11: Ma non so se c'era Max.
10: Sì, quella sera al 2000 c'era Max.
11: Ah, ma eravamo spaccati, noi che ci siamo spaccati proprio. Ci siamo dilaniati. Mamma, che bei tempi, ti ricordi che bei tempi proprio?
10: Eravamo giovani.
11: Non c'era quest'ansia dei telefoni, potevi fare quello che volevi, nessuno se ne accorgeva. Mamma mia, che chiamate ci siamo fatti, mamma mia, mamma mia. Io chiamavo come un trapano in quel periodo proprio. Mamma mia.
10: Vabbè.
11: Sì. Tu volevo chiedere, ce l'hai tu questa giacca di jeans con sta toppa dietro?
10: No, zero. Ma non me la ricordo neanche che era in giro.
11: C'era un cazzo enorme, proprio un bel cazzo venoso, proprio potente, con sto cappellone ecco, così fortissimo, come una, diciamo, una esplosione nucleare. Che adesso poi ho cambiato nome d'arte, adesso sono Tony Cazzo.
10: Ah, non sei più DJ Tony?
11: No, adesso Tony Cazzo, che è una roba un po' più di impatto, capito? Però senti, no, questa giacca di jeans, perché quella sera mi ricordo che al 2001 che avevamo limonato. Poi siamo usciti dal parcheggio, che tu avevi bevuto troppo, vomitavi talmente tanto che...
10: Ma non ero io!
11: Che avevi freddo e ti ho messo la giacca addosso, ti ricordi? Mi ricordi,
10: allora,
11: avevi due tette enormi.
10: Perché non ero io.
11: Ma non avevi... Io mi ricordo una ragazza bionda con le tette giganti.
10: No, ma vabbè, bionda con le tette giganti, bella sono io, ma che abbiamo limonato no.
11: Vedi che sei tu allora. Ma sì, no, tu non te lo ricordi, ma abbiamo limonato duro. Cioè, mica eri,
10: ma no!
11: Sembravi, sai, quei cosi che metti in insalata per togliere l'acqua che giri.
10: Zio, ma non è vero.
11: Zio cane, sembravi un mini pimer, una roba incredibile. Mi hai fatto anche lo scrub sulla lingua.
10: Ascoltami.
11: Ti ricordi che ballavi sempre anche la Macarena? Quando che si immagina che la Macarena? Macarena!
10: Ma non ci seguiamo su Instagram.
11: Su Instagram? Cerchi Tony Cazzo con la K. Ci sono tutte le foto mie storiche, quando ero anche con gli altri DJ dei tempi, delle radio.
10: Tony Cazzo.
11: Brava, così mi piace quando ripeti questa parola. Mi intriga sempre.
10: Ma no, è una ragazza, Tony Cazzo. No. Ma non sei te.
11: Ma mi sa che mi hanno
10: clonato. Ti trovo.
11: Mi hanno clonato il profilo.
10: Ah, ti ha bannato il profilo?
11: Ma chi è sta puttana? Non ho capito. Mi hanno clonato il profilo.
10: Sei una puttana. Cos'è una puttana cinese, Tony Cazzo?
11: Cos'è una puttana cinese?
10: Sì.
11: Sta puttana cinese maledetta mi ha inculato l'account. Ti ricordi che mi chiedevi sempre Stardust, quello che faceva baby, the music sounds is better with you.
10: E poi ricordi? Mi anche in console.
11: Mi ricordo che una volta me l'hai succhiato anche mentre mixavo.
10: No, non ero io.
11: Sì,
10: io
11: eri tu. Sì.
10: Te. C'era una sotto in ginocchio. Tu pensavi fossi io.
11: Era un'altra.
10: Ma era quella che c'era sotto in ginocchio, era una mia amica.
11: Chi era la tua
10: amica?
11: Amica
10: che la chiamavamo sempre
11: Maya,
10: non mi ricordo più.
11: Cos'era?
10: La famosa Maya.
11: Minchia lei, lei sì, lei succhiava, era brava.
10: Era Maya di Carugo.
11: Era maiala lei, mamma mia, pompinara. Vabbè.
10: Vabbè, io niente. Me la portavo sempre dietro.
11: Chissà cosa ti ha raccontato.
10: Ah no, non, lei non racconta mai niente.
11: Non avrà succhiati a quintali proprio. Vabbè, sono cose sue, dai. A me l'ha succhiato, era brava. Ma sei singolo adesso?
10: Sì, sono single.
11: Ah, minchia, allora si apre proprio un barco, tipo sbarco in Normandia. Arrivo proprio come uno sbarco in Normandia. Ti spacco proprio. Va bene. Allora possiamo vederci.
10: Fatemi cercare la giacca. E poi magari ci vediamo, ci facciamo una serata da qualche parte.
11: Vabbè, proprio ci divertiamo la gara. Le zinone sono sempre grandi?
10: Cosa?
11: Le zinone sono sempre su?
10: Ovvio, anzi.
11: Minchia, ti spacco proprio. Va bene, senti, ti lascio con il nipotino e poi ci vediamo presto, dai.
10: Va bene.
11: Ti bilancio.
10: Oh, ciao DJ Tony.
11: Ciao Roberta, sei fantastica.
10: Grazie, ciao.
11: Roberta, quanto ti scopo sotto la coperta. Ciao Roberta.
10: Ciao, a presto, ciao.
11: Ciao, tettona. Questo, ragazzi, per farvi capire cosa vi siete persi voi, ragazzi giovani negli anni 90, noi facciamo delle cose incredibili.
9: Se hai una giacca di jeans a casa, con una toppa sul retro, con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console. Radio 105.
12: Lo Zodi 105.
9: Ben ritrovati alla quinta edizione di Alan in Love. La goloide colpisce ancora.
13: Pronto?
14: Base terra, sono Alfio, signora.
13: Sei Aldo?
14: Alfio, signora.
13: Alfio, dimmi Alfio, come stai?
14: Bene, lei bastarda maledetta, come sta?
13: Insomma, non c'è male.
14: Mi racconti un po', mi faccia una sintesi degli ultimi mesi, insomma. So che si è mollata con Pietro, che è tornato in Sardegna.
13: In Sardegna?
14: Come
13: c'è? In Sardegna io devo andare?
14: No, Pietro è andato in Sardegna, no?
13: Sì, in Sardegna, ma ancora là diceva che veniva, ma non si fa vedere perché ha detto non ci sono aerei. Sì, ci sono gli aerei, aeroplano, dice, ma non c'è posto, ho detto, loro Natale non viene.
14: Porca puttana.
13: E sono qua sola.
14: Signora, vuol venire alla festa di base terra?
13: Ma certo che vengo. Ci portate, qualcuno deve venire a prendermi perché non posso venire fino a Milano a piedi, vero?
14: No, però allora signora, c'è un solo problema. Per venire alla festa.
13: Come?
14: Per venire alla festa di base terra di Natale.
13: Venire alla festa? Come mai?
14: No.
13: Cosa succede?
14: No. Ho detto per venire alla festa.
13: Sì, per venire alla festa.
14: Si deve vestire da serpente, da biscione.
13: Con i miei soldi.
14: No, che sono. Lei si deve vestire da biscione per farla entrare alla festa.
13: Ah, per entrare dentro alla festa.
14: Si deve vestire da biscione.
13: Ah, devo chiedere ai miei parenti.
14: No, signora, ma che cazzo capisce? Allora, siccome la festa è organizzata da Berlusconi.
13: La Berlusconi, sì, ecco,
14: e lei non lavora per Berlusconi. L'unico modo che abbiamo per farla venire alla festa è se lei si traveste da biscione.
13: Ah, io da Berlusconi mi devo dare dei soldi?
14: No, ma signora, ma cioè, adesso,
13: no.
14: No, allora, per venire alla festa di Basseterra,
13: sì, sì,
14: si deve vestire da biscione, ok?
13: Ho capito, oh. Sì, devo vestirmi
14: da biscione.
13: Sì, sì, ho capito.
14: Cosa ha capito?
13: E poi chi è che viene a prendermi? Matteo?
14: No, Obama? No, no, le mandiamo l'autista. Il problema è che il biscione ha una margherita gigante in bocca e pensavamo di mettergliela nel culo. Magari un po' più comodo. Tipo coda, no?
13: Sì, va bene, allora mi vesto così, sì, dai.
14: Mi deve però, lei, per entrare, la parola d'ordine è papparappapparappam pam.
13: Parola d'ordine è parappapapparappam.
14: No. No, no, no, è lo slogan, no, è lo slogan storico di Mediaset. Papparappapparappam. No. No. No, è papà, deve impararlo bene, signora, se no la fanno entrare. Io le mando l'autista e tutto, lei deve presentarsi fuori da casa sua vestita da, da biscione, quello di Canale 5, presente, il biscione. Biscione. Quello che vede il marchio, il biscione. E quando, quando arriva all'ingresso con una margherita, sì, una margherita gigante nel culo, che le mettiamo tipo coda, lei deve fare papparappapparappa. Faccia le prove, signora, la chiamo dopo per confermare data, orario e abbigliamento consono, va bene?
13: E il giorno quando è?
14: È il 16, signora.
13: A 13?
14: 16, capisci una parola?
13: Ah, ho capito, il 16 di questo mese?
14: Sì, signora. Allora, si
13: no, è tanto per prepararmi, anche vestirmi, anche sì, mettermi i capelli, i capelli, sì, insomma.
14: Allora, si deve, bene, si, deve, insomma, si deve procurare un vestito da biscione, un bel vestito da biscione, una margherita gigante infilata nel culo e devi imparare a memoria papparappapparappam pam.
13: Parapparapparappam.
14: Posto, va bene, grazie. Grazie signora, a più tardi.
9: Vuoi sapere come va a finire?
15: Vuoi sapere come va a finire?
9: Rimani nello zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Wonderland, presenta la canzone che ha fatto ballare milioni di persone in tutto il mondo. E con questa canzone faremo gli scherzi telefonici, eliminando la base e utilizzando le voci di Claudio Cecchetto.
2: Il disc jockey e la direzione del locale vi salutano. Anche questa volta ci siamo divertiti. Vi aspettiamo e ciao a tutti dal vostro DJ!
3: Dormire!
1: Arriva!
3: Salutare!
1: Gioca Jouer! Gioca Jouer!
4: Pronto?
2: Buongiorno, sono Claudio!
4: Ciao Claudio, chi fu?
2: Dormire! Salutare!
4: Tutti!
2: Autostop!
4: Ma cosa chiusi?
2: Sono Claudio!
4: Dimmi, chi vuoi?
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca Jouer!
4: Ma chi sta più felice?
2: Sciare.
4: E sciamo.
2: Campana.
4: Ho messo il caldo.
2: Clacson. Ok.
4: Saluti.
2: Bastardo.
4: Bastardo è mia, bastardo tu come...
2: Tua madre.
4: Tuo suoro.
2: Sbor...
4: Ma che spacchio si, siamo lì.
2: Scimmia.
4: Assorda, meno amato, ma che spacchio vuoi?
2: Scimmia di merda.
4: Ma su che figlio su che minchia? Ma che spacchio si?
2: All right.
4: Che problema hai, cornuto?
2: Starnuto.
4: Cornuto, sei un saccio se cornuto.
2: Saluti.
4: Ci scassarei minchia, va.
2: Claxon.
4: Ma vuoi dire che spacchio si, siamo lì.
2: Sono Claudio.
4: Vedi, vedi, si chi scappa il nuovo, lo Claudio.
2: Merda!
4: Se lo so, cornuto, pezzo di merda!
2: Can!
4: Così, siamo nero!
2: Minculo tua madre!
4: Io mungolo a tuo suono, mungolo!
2: Bifolco!
4: Non lo so che lo puoi dire, ti scasserai minchia, bufoculo, siamo nero!
2: Mongolo!
4: Bestia!
2: One, two, three, quattro! Macho!
4: Ma perché la moglie ci vuol dire, siamo nero, la devi staccare che scappo tuo culo!
2: Capelli!
4: Di corna, cai hai! Solo te matto suono!
2: Saluti!
4: Tanto ci vogliamo falare!
2: Superman!
4: Cornuto!
2: Scimmia! Scimmia di merda!
4: Sto facendo compagnia!
2: Claxon!
4: Cornuto! Bestia!
2: Claxon!
4: Sciamonito!
2: Claxon!
5: Alright!
2: Bene ragazzi, ora che abbiamo chiamato la Sicilia, andiamo in Veneto! Andiamo a far ballare la vecchia spara a cancri!
6: Sì.
2: Buongiorno, pronto? Sono Claudio.
6: E chi sei? Chi ti conosce?
2: Nuotare.
6: E cosa mi interessa a me? Io non ti conosco e non mi interessa.
2: Vecchia bastarda.
6: Deficiente. Chissà che te viene il peggior cancro. A prosta da così non lo puoi neanche
2: approfittare.
6: Deficiente.
2: Saluti.
6: Schifoso. Maledetto schifoso.

0: stiamo trasferendo la tua chiamata
1: a quella stronza di tua sorella.
2: Zondaggi!
3: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo dalla Zondaggi. Chiamo per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici. Le rubo al massimo 2 minuti. Lei ascolta la radio?
3: No.
1: Benissimo, le elencherò una serie di radio, lei mi dica se le ascolta e risponderà con sì o no. Radio DJ?
3: No.
1: Radio Apostolo?
3: No.
1: Radio Gingillo?
3: No.
1: Radio 105?
3: No.
1: Radio Nutella?
3: No.
1: Radio De Pesce?
3: No.
1: Radio 105?
3: No.
1: RDS Radio Dimensione Sexy?
3: No.
1: Radio Solo Musica Bella?
3: No.
1: Radio 105?
3: No.
1: Radio Capital?
3: No.
1: Radio M2O?
3: No.
1: Radio 105?
3: Sì, e certo, la conosco, ma non...
1: Allora metto sì. Ma sì, dai, metto sì, tanto... Sono solo 1000 ascolti. Senta, le chiedo ancora una cosa. Conosce il nome di questi speaker? Mi risponda sì o no. DJ Snoopy?
3: No.
1: La coppia Raffa e Zuzzo?
3: No.
1: Il gruppo Gli Animali in Gabbia?
3: No.
1: Marco Mazzoli?
3: Sì.
1: Paolo Noise?
3: No.
1: Michela Pappatucoli?
3: No.
1: Fabio Alisei?
3: No.
1: Punta e Cucco?
3: No.
1: Paola Palli?
3: No.
1: Marco Mazzoli?
3: Sì.
1: Pippo Di Sera?
3: No.
1: Pippo Di Mattina?
3: No.
1: Pippo Sempre?
3: No.
1: Bene, perfetto. Allora la ringrazio molto per la sua partecipazione al sondaggio e le ricordo che è anonimo.
3: Va bene.
1: Grazie.
3: Arrivederci. Grazie, buongiorno.
2: Sondaggi!
4: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo dalla Zondaggi. La chiamo per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi...
4: No, la ringrazio Sabrina, non sono io, sono solamente uno che gestisco.
1: Sì, ma infatti le chiedo una cosa al volo, lei ascolta la radio?
4: No, niente radio, non abbiamo neanche il tempo, Sabrina.
1: Ok, le nomino alcune radio, lei mi dica se le ascolta o no.
4: No, la ringrazio, buonasera.
1: Radio 105? Ha detto...
4: C'ho da lavorare, Sabrina, ciao.
1: Ascolta Radio 105?
4: No, Sabrina, c'ho da lavorare.
1: Ha detto sì?
4: No, Sabrina, non ascolto nessuna radio che non faccio in tempo.
1: Allora metto Radio 105.
4: Ciao, Sabrina.
1: Grazie.
2: Sondaggi!
5: Pronto.
1: Pronto, buongiorno, sono Sabrina.
5: Pronto?
1: Pronto, signora?
5: Pronto.
1: Sì, pronto, sono Sabrina.
5: Aspetta che te... Chi è l'incidente? Ti ho visto.
1: Sì, pronto, sono Sabrina.
5: Aspetta che te... Chi è l'incidente? Ti ho visto.

0: Parla più forte.
1: Lei ascolta la radio?
0: Non ascolto la radio.
1: Posso mettere che ascolta Radio 105? Sì o no?
0: Capisco.
1: Dica sì.
2: Ma come ti chiama?
0: Come ti chiami?
1: Sabrina.
0: Sabrina.
1: Lei ascolta la radio?
0: Pensa.
1: Bene, bene, grazie.
2: Sì, ma chi sei?
1: Sabrina.
2: Io non ti capisco qua.
1: Ho capito.
2: Si sente troppo piano.
1: Anche io non capisco.
2: Cosa hai detto?
1: Lei ha rotto le palle, signora.
2: Io non ti capisco.
1: Allora chiudo.
2: Chiudo, io non ti capisco cosa vuoi. Parli troppo piano.
1: Mi sto urlando da un'ora.
0: La voce è troppo piano.
1: Siete...
2: Da dove chiami?
1: Milano.
2: Da Milano? Io non ti capisco, possiamo chiudere.
1: Sì, mi sa che a me. Arrivederci.
2: Da dove chiami?
1: Chiudi...
2: Da Milano.
0: Da Fucci.
2: A che faccio questo cazzo voleva io?
1: Dove?
3: Sondaggi!
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta.
2: Presenta.
1: Forrest e cazze.
2: Forrest e cazze.
3: Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
2: Forrest e cazze.
1: Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma. Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
3: Perché sono nato così brutto?
2: Forrest Katz.
1: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
3: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny.
2: Il suo amore Nanny.
1: Con la quale avrà un figlio.
3: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
4: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
3: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
4: E il tuo?
3: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
4: No.
3: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
5: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre lo soldi, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
4: Forrest, tu sei stupido,
3: sì.
4: Sei ignorante,
3: sì.
4: Però, vabbè, vengo con te.
3: Vieni con me, con me starai bene, culo aperto.

0: Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
1: È dietro l'angolo.
0: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
2: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
3: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
2: No.
4: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
0: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
2: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività, lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
5: Papà, dammi lo soldo, dai, subito.
2: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio, tu non sei, tu sei un figlio di puttana.
6: Zodi 105 presenta Pornebab.
7: Amore, io esco!
8: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
8: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
8: Certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
9: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
10: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
10: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
11: Pornhub. The spiration is in the fic.
10: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la una canzone di Matrix.
10: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
10: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai. Brava, è così che si mangia la figa.
11: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, striscio lo schippa, settimana pianga.
11: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
10: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
11: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
10: Molto volentieri.
8: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
10: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, ambrogio foga.
10: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
8: Venga a me.
11: Anche tu mi fai impazzire.
8: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
11: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
8: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
10: Andrea, prendimi, prendimi ora.
8: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
11: Dai. Cazzo.
8: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
11: No, porca troia, porca puttana.
8: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
11: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
8: Ma che schifo.
11: Aria.
8: Ma che schifo, ma che cazzo.
11: Eccomi. Scusa.
10: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
8: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
10: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
8: Non se l'ha anche lavato.
10: Sì. Ah, sì.
8: Sì, sì, dai, dai.
10: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
8: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
11: Tutto a posto?
8: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
10: Sì, più o meno.
8: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
11: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
8: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
10: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
8: Minchia.
11: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
10: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
8: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
11: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
10: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
11: Oh, porca merda. Mi viene da...
8: No, dai, anche la bomba.
11: Mi viene da...
10: Oddio, anche a me!
5: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
11: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
10: Con l'happy ending!
11: Vaffanculo, puttana!
8: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
7: Amore, sono tornata!
8: Meno male!
7: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
8: Quello che avanza del mio cazzo.
7: Sembra un'ostrica.
8: L'ho presa su Amazon.
5: Valuta il film.
8: Una merda.
12: Porn Bob. The spiration is in the fic.
13: I dati d'ascolto

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, mi chiamo Sabrina, chiamo da Zondaggi, la chiamo per un brevissimo sondaggio sui suoi ascolti radiofonici. Lei ascolta la radio?
0: No, no, grazie.
1: Ma le rubo solo 2 minuti. Ma tornatene a dormire, merda.
2: Zondaggi!
0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi, lei ascolta la radio?
0: Non ho capito.
1: Lei ascolta la radio?
0: No.
1: Le nomino delle radio, lei mi dica se le ascolta oppure no. Radio di Gianni?
0: Signorina, io non la sento bene, sono anziana, mi dispiace.
1: Rincoglionita?
0: Cosa?
1: Risponda sì o no.
0: Ma che cosa?
1: Se ascolta la radio, Radio 105?
0: No, signorina, non sono anziana.
1: E da giovane cosa ascoltava?
2: Zondaggi!
3: Pronto?
1: Ciao, sono Sabrina!
3: Sabrina, che cosa vuoi?
1: L'ascolti la radio?
3: No, solo me l'hai detto 3 volte, Sabrina, non l'ascolto!
1: Dai, ma rispondimi tu!
3: Non ti posso, Sabrina, perché io non c'ho tempo!
1: Sì, ma che radio ascolti?
3: Nessun tipo di radio, computer e lavoro, basta, solo
1: e
3: quello!
1: E che computer usi?
3: E non un computer che me l'ha dato l'azienda, non lo so!
1: E la radio, la radio l'ascolti dal computer?
3: No, perché non posso, che abbiamo tanto quel lavoro che non sappiamo manco come fare.
1: E la TV la guardi?
3: Ma chi te la dà il tempo della TV? Chi ti dà il tempo che alle 8 chiudiamo la sera? Poi devo
1: magari la sera. Allora, come? Senti, dimmi se ascolti Radio San Jimmy.
3: No, non ascolto, non ne so proprio di quelle cose di radio, perché non abbiamo nessun tempo.
1: E che fai?
3: Sabri, noi abbiamo le cose contate, andiamo a letto contate, facciamo quello a orario, tutto a orario.
1: Ma Canale 5 lo guardi?
3: No, Canale 5.
1: E Rete 4?
3: No, non riusciamo proprio perché
1: Italia
3: non siamo
1: 1?
3: Stanchi. Ma voi a Milano non fate niente la mattina, la sera vedete la televisione, cioè,
1: è il mio lavoro, ascolto la radio, guardo la TV.
3: Brava Sabrina, sei proprio brava. Se stavi più vicino ti porterei un caffè. Purtroppo siamo lontani.
1: Ah, senti, dimmi un po' se conosci questi speaker. Andrea Bagar?
3: No, vi giuro, non conosco niente. No che non voglio parlare con te, non li conosco.
1: Marco Mazzoli?
3: No, non conosco nessuno.
1: Mimmo e Torchio?
3: No, ma chi te li deve dare? Non conosco, non mi chiamare i nomi che io non so manco guardare la TV.
1: Emanuela Karaoke?
3: Niente, io non vedo nessun tipo di programma.
1: Fernando Proce?
3: Ma nessuno.
1: Marco Mazzoli?
3: Mai ci dovrà dare, niente, guarda, ti voglio salutare, ti voglio
1: Jimmy
3: bene.
1: Borra?
3: Ti voglio bene, ti voglio salutare.
1: E DJ Navigator?
3: Non capisco niente, ti voglio bene.
1: E i tre dell'Ambaradan?
3: Niente, ciao bella, ti saluto.
1: E Marco Mazzoli?
3: Ti saluto, ciao bella, arrivederci.
1: E Andrew Ananas?
3: Non conosco nessuno di questi nomi perché non abbiamo la possibilità. Ciao bella.
1: È la TV di Radio 105?
3: Niente, ciao amore mio, ciao.
1: Canale 66?
3: Ciao amore mio, ti saluto.
1: Radio di Gianni?
3: Niente, ciao. Non mi far chiudere il telefono che non mi piace, ti saluto.
1: È Radio Pippo Scopando?
3: Ciao amore,
1: RTL?
3: Ciao.
1: È Radio Monte Carlo?
3: Sto chiudendo il telefono, ciao.
1: È Radio Assatanata?
3: Ciao.
1: È Radio Malandrina?
2: Zondaggi!
4: Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105 presenta
5: L'asciugone palanca.
6: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che sono bello, ma mi dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'è un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per te? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto come dire, ma perché mi butta giù?
7: Veneziera, buongiorno, sono Cristian.
8: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce papà al volo.
7: Mi dica, signor.
8: Guardi, perché io ho un problema con la gronda, io ho già la terza chiamata che faccio stamattina, il primo che ho chiamato mi ha detto che faceva la pulizia industriale, come se io già avessi una fabbrica.
7: Lei è a Genova, immagino.
8: Io sono di Genova, ma vivo in provincia di Milano, perché le spiego? Sono sempre stata a Genova, sono genovese, immagino che si evinca dalla cocina che non mi è andata via. Però recentemente mi sono trasferito in provincia di Milano per una questione familiare, perché in pratica mio nipote è da Genova, è venuto a fare l'università a Milano, c'aveva bisogno di un piede a terra, e noi altri volevamo, con mia moglie, volevamo fare un piccolo investimento immobiliare, perché avevamo qualche soldo da parte. Io
7: sì,
8: sono un pensionato delle Ferrovie dello Stato, e non ha messo, mia moglie ha lavorato in ufficio tutta la vita, capisci? Allora aveva messo da parte quel gruzzoletto, dice cosa ne facciamo? Poi questo nipote che è venuto a studiare a Milano, dove prendiamo una casetta, che poi il mio nipote ha finito l'università e gli altri ci siamo trovati questa casetta lì a Genova, comunque era un po' più complicato per avere certi servizi, certe robe. Poi mia moglie ormai aveva legato qua con delle persone di un'associazione che lei si muove sempre, fa un sacco di cose, e quindi ci siamo trasferiti qua, capisci?
7: Sì, perfetto.
8: Ecco,
7: allora, perfetto.
8: Perché le spiego, io c'ho questo scolo, no? Sul terrazzino di sopra c'ho questo scolo che ha il buchetto da cui va giù l'acqua, no? Che è collegato a questa grondaglietta che scarica la strada, capisci? E qualche anno fa mi si era otturato perché ci avevo trovato dentro un piccione morto che mi si può fatto entrare nel buco, piccione grosso, buco piccino. E qualche anno fa mi era questo piccione morto, veniva fuori un odore, una puzza, una roba che siamo stati mesi senza capire che c'era fuori. Pensavamo che fosse il vicino di sotto, che è uno che non si lava, è uno, scusi se uso la parola, è un ciccione. Che quando lo incontri sull'ascensore, proprio c'ha questa scala, una roba che mi auguro sempre di non incontrarlo. Tante volte lo becco nel portone che magari sta venendo in su, mi dice cosa fa sale signor Polacco, no, aspetti che ti controllo la porta, non mi scrive mai nessuno, cazzo, comunque. In ogni caso pensavamo che fosse il ciccione che puzzava, invece no, era il piccione morto, invece stavolta il piccione penso che non ci sia, però il buco è tappato, l'acqua sale e comincia a entrarmi in casa, capisci?
7: Certo, sì, okay.
8: È un problema comune, diciamo.
7: Sì, ok, mi troviamo, perfetto.
8: Ecco,
7: indirizzo.
8: Ma che ansia, sì, le do l'indirizzo. Via Caravaggio 12, Caravaggio come il pittore, non so se c'ha presente.
7: Sì.
8: Grande pittore bergamasco, c'ha una vita incredibile. Ho visto recentemente un documentario su questo pittore, che c'è Caravaggio, ha avuto una vita avventurosissima, questo tipo è andato anche in meridione, era un bel libertino, sa? Cioè, diciamo che tutte le donne erano le sue, se le schiacciava proprio belli.
7: Ok, allora, ma cosa... mi dia anche la sua mail per cortesia.
8: E beh, lì adesso
7: mi dia il suo nome almeno.
8: No, ma allora le spiego, la mail io ce l'ho perché per una questione legata a dei terreni che ho venduto vicino in provincia di Alessandria, no? C'era questo castagneto, sì, che era conteso fra me e il mio vicino di casa, quindi per fare
7: ma
8: questo
7: ho dovuto aprire,
8: non mi fa parlare,
7: no.
8: La PEC.
7: Allora aspetta un secondo,
8: ma come funziona adesso? Cioè, vorrei sapere.
7: Usciamo, facciamo un sopralluogo, facciamo un preventivo e poi effettuiamo l'intervento. Il suo nome?
8: Allora, Palanca Angelo.
7: Palanca Angelo, okay.
8: Angelo Palanca, sì. Perché le spiego, io ho provato, sa quelle grucce che le danno dalla lavanderia, no? Sai la lavanderia quando che va a ritirare le camicie, perché c'è chi le vuole piegate e c'è chi le vuole appese. Io le preferisco appese perché piegate poi rimangono tutte le gringhettine. No, non che mi basta tanto camicia, ormai me le metto veramente di rado. Forse l'ultima l'ho messa che era la laurea ancora di mio nipote, quello che le dicevo prima che abbiamo preso la casa. Però con quelle grucce lì che sono fatte di metallo, che sono arrotolate, va bene meglio, no? Allora le apro, tante volte le uso per sturare il gabinetto perché abbiamo anche un problema. Voi fate anche i gabinetti?
7: No.
8: Non li fate i gabinetti, che peccato. Perché le spiego ogni volta che vado in bagno a fare quella grossa, diciamo, no? Beh, mi succede tante volte. Non è che uso tanta carta perché io ho un intestino che è regolare, cioè esce ed è tutto pulito così, sì, do una passata, ecco, viene sull'acqua, si ottura. Allora io prendo questa gruccia che ho aperto, la pendine e spingo in giù.
7: Ascolti,
8: la fece.
7: Dica, martedì 19 alle ore 10 veniamo a fare un sopralluogo.
8: Martedì 19 alle ore 10?
7: Sì.
8: Aspetti un secondo che non so se... Perché le spiego, io il martedì mattina vado sempre in giù, vado sempre a Milano, perché mia moglie quel giorno lì al mattino, cioè, si vede con queste amiche, allora io ne approfitto e porto via Bellino, non me lo fa dire, non lo so, non si può fare tipo nel pomeriggio?
7: No, il pomeriggio non riesco, se vuole posso spostarlo dal 10 a mezzogiorno.
8: No, a mezzogiorno mangio io, noi altri mangiamo, no, presto, guardi, perché le spiego, guardi, mi succede tanto
7: 10 minuti
8: sì, immagino, ma perché le spiego che tante volte magari io mangio presto perché a pomeriggio comunque mi viene un po' la biocca, allora mi metto lì sul divano con Facebook, guardo due cose e poi mi calo un attimo la palla mi sveglio poi verso le 3-3-5 però sì.
7: Guardi signor Angelo, allora io posso farle venire fuori a fare un sopralluogo o martedì 19 9, che è il primo che ho alle 10. O se no devo spostare più avanti.
8: Tanti, ma più avanti ormai è finita la pioggia, non mi serve più a un cazzo.
7: Eh no, li servirà per la prossima volta.
8: La prossima volta chi se ne frega, magari sono morto. Mi dica cosa posso fare io, non so cosa fare.
7: Io posso fare. Quello che posso fare è fissare un sopralluogo martedì 19 alle 10, proprio il primo che posso.
8: Vabbè, senta, allora se c'è solo alle 10 facciamo alle 10. Se è una roba di 10 minuti facciamo così. Vieni alle 10:10 se ne va a fanculo. Ecco, non mi è servita niente. Uno potrebbe morire di inondazione, di diluvio, e questo è di dare appuntamenti la prossima settimana, veramente. Dove andremo a finire? Poi parlano di allerta, mandatevano a fare.
4: Radio 105.

0: Dasa.
1: Buon pomeriggio cari amici del programma Che Non Piace. Sono Max Furfante e come sempre in regia abbiamo il mitico Pino J, che oggi sfoggia il mio ultimo regalo, una penna Montblanc da 400.000 euro.
2: Ma non potevi darmi il cash? Cosa cazzo me ne faccio che non so scrivere?
1: In redazione invece la bellissima Nanda, vestita di Louis Vuitton.
3: Mi ha regalato sto vestito che sembra una mappa, brutta merda.
1: Come state amici? Che bello essere tornati in onda con voi. E da quest'anno ho anche una meravigliosa novità. Abbiamo in esclusiva mondiale una delle voci più belle che ci leggerà degli aforismi. Una roba colossale. Ma ve la faccio sentire tra poco, subito dopo il discone che abbiamo scelto per partire con Mintasa. Vai Pino!
2: Vai in culo tu!
4: Disco merda! Disco merda! Disco merda! Disco merda!
1: Discone, Nanda?
3: Ti rispecchia.
2: Ha ragione, sei una merda!
1: Sapete perché ho scelto questa canzone? Perché con l'anno nuovo ho deciso di eliminare da Facebook qualche amico. E a tal proposito ho qui di fianco a me una delle voci più belle dell'etere, Marco Zanni, che leggerà una poesia scritta da me e rivolta a tutte le persone di merda che mi hanno voltato le spalle una volta che sono diventato così famoso. Prego Pino J, metti una base romantica.
5: Un'amicizia finita non è mai stata sincera. Se un'amicizia smette di essere un'amicizia, un'amicizia falsa. E se era una falsa amicizia, è bene che sia finita.
1: Ho la pelle d'oca, amici, quanta verità. Se vi è piaciuta la poesia, acquistatela sugli store digitali. Nanda, dai pure l'indirizzo IBAN.
3: Fanculo, dateli a me i soldi. It 15223000044. Così riesco a fare la crioterapia ogni giorno.
1: Grazie di essere stati con noi amici, vi diamo appuntamento domani, sempre con il vostro Max Furfante, e nel salutarvi, Marco Zanni vi lascia con un altro aforismo.
5: Perdere un amico è la cosa peggiore che possa capitare ad ogni essere umano presente sulla terra, ma perdere un amico a volte è inevitabile. No, non è cattiveria, ma noi cambiamo ogni giorno, o forse le strade da percorrere sono diverse, ci portano lontano gli uni dagli altri.
6: C'è 105 in casa.
7: Radio 105.
8: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
9: Come sta? Come sta? Come sta?
10: Come sta?
8: Però.
10: Però.
8: Però.
10: Però. Però.

0: tererereto.
1: Che ne so parò?
2: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna solo a ci parla con te.
2: Però.
3: This is the Zeus.
4: California.
5: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
6: Ciao Ryan, come stai?
7: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. Particolarmente instabile per la mia psica.
8: Per la mia psiche?
7: Per la mia psica. È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
8: Arcipelago.
7: Nell'arcipelago.
8: Arcipelago.
9: No, arcipelago.
7: Oh, nell'arcipelago.
9: Pelago.
7: Nell'arcipelago.
8: Nell'arcipelago.
7: Nell'arcipelago.
8: Dell'Oceano Indiano.
7: Dell'Oceano Indiano.
10: I was crying. Oh.
5: In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
6: Piacere, Lindsay.
7: Ciao, io sono Rachel Conner.
9: Ma chi è Rachel Conner?
7: Un gelato, lo vuoi, Col Conner?
9: La cioccolatas.
8: Ciao, io sono Ryan Cohen.
7: Ciao, io sono Ryan Conner.
9: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
6: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
7: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business.
9: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
7: Una business relationship.
9: Una business relationship.
7: Questa
9: è la station way, le Seychelles di nuovo.
7: Le Seychelles. Una business relationship.
9: Relationship, quello che fuma.
7: Una business relationship fra di noi.
9: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
7: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
8: Ancora
9: Lindsay, no.
7: Lindsay.
9: Lindsay.
7: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
8: Non è l'insane. Lindsay.
7: Lindsay.
8: Lindsay.
7: Lindsay.
8: Prova a dire Lindsay.
7: Lindsay.
8: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
7: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
8: Ancora.
9: Perché Lindsay?
7: Oh, Lindsay.
9: Lindsay! Come Sanpei!
7: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
9: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
7: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
8: Cervellarmi.
7: Ma devo cervellarmi per...
9: Sì.
7: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
8: No.
7: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
6: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
11: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
6: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
11: Ma no, non pensare che
6: ma
11: sei...
6: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
7: No, perché?
6: Ancora?
7: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda.
6: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
7: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
6: Parla, idiota, dai che devo studiare.
7: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva, battagliera, prevaricatrice, sgravitrice, sgravatrice.
9: No, sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
7: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
9: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
7: No, col PSD.
8: No,
9: PSP.
8: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
7: Che ne dice?
8: Che dici?
7: No. Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
9: Ci pisciamo addosso.
7: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
9: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
7: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
9: Non Theft.
7: E al Grand Theft Auto. Libertiamoci.
8: Liberty Island.
9: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
7: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Bitonto.
9: Bitonto. Ma in Puglia.
7: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, Cos'è quello? Una Range Rover Morgan?
0: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
7: Vov,
0: ci facciamo un bicchiere di Vov.
7: Lo sapevo, adesso
0: fa bene l'uovo.
7: Coglioni a me, rombi coglioni.
8: Una macchina famosa.
0: Una Range Rover Vogue.
7: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen.
0: Vover Vorgen, che
7: cos'è
0: inglese.
7: Quello? Una Range
0: Rover?
7: Rover
0: Vogue.
7: Vogue.
0: Una Range Rover Vogue.
7: Una Range Vover Vorgen.
0: Vover Vorgen.
7: Ma dillo così,
8: Borg,
11: ma non è russa, è inglese la Range Rover.
0: Range Rover Vogue.

0: Lo Zodi 105.
1: Un caldo benvenuto da noi della Urtoterapy. I nostri corsi sono realizzati da esperti per accompagnarti passo passo nel superamento della tua fobia. Buon ascolto.
2: Bentornato. Io sono Martina, sono una psicologa specializzata nel trattamento delle fobie. Se hai scelto di ascoltare questo episodio, vuoi lasciarti alle spalle la brontofobia, cioè il terrore dei tuoni e dei lampi. Adesso rilassati, concentrati e seguimi. Iniziamo. La brontofobia è una paura molto diffusa sia tra i bambini che tra gli adulti, ma in particolar modo tra i più piccoli. Quindi se ne soffri, probabilmente nel tuo carattere conservi qualche tratto infantile e quindi è anche probabile che non riuscirai mai a diventare un adulto a tutti gli effetti e prenderti le tue responsabilità. Non avrai mai un ruolo di rilievo a lavoro e non troverai mai un partner che si fidi di te. Ma torniamo alla brontofobia. I fulmini sono fenomeni naturali normalissimi. Sono scariche elettriche che avvengono come conseguenza di una differenza di potenziale elettrico. Questa spiegazione scientifica dovrebbe tranquillizzarti, ma allo stesso tempo è la stessa spiegazione che si dà per terremoti devastanti che provocano centinaia di migliaia di vittime, per tsunami che spazzano via chilometri di costa. Quindi potrebbe non essere risolutiva. Dei fulmini che si creano nelle nuvole, solo il 10% scarica a terra e quindi è potenzialmente pericoloso. Ah, tra l'altro esistono anche fulmini che partono dal terreno e salgono fino alle nuvole. Ma lasciamo perdere, perché immagino che l'idea che un fulmine possa generarsi da sotto di te, passarti attraverso le palle, farti scoppiare le arterie come un gavettone di sangue per poi salire in cielo, non sia esattamente rassicurante. Ad ogni modo, ci sono diverse accortezze che si possono seguire se ci si trova in una tempesta di fulmini. In montagna o all'aperto, è bene non ripararsi sotto alberi o vicino a pali, ed è meglio stare accovacciati. Un altro consiglio è non praticare sport con oggetti appuntiti, come ad esempio il golf. Ma se durante una tempesta di fulmini tu scegli di giocare a golf, forse meriti la fine di un arrosticino di pecora. Come procede? Ti senti un po' meglio? Se non riesci a ripararti in un luogo idoneo, puoi sempre scegliere la macchina. Essendo una gabbia metallica che scarica a terra tramite le gomme, sei al sicuro. Quasi. Sì, perché se ti avvicini alle parti metalliche quando sei dentro, rischi di friggere come un'oliva alla scolana. Ah, e non pensare di mettere su un po' di musica per rilassarti, perché se tocchi l'autoradio puoi restarci attaccato come un pesce all'amo. Però non è certo che tu muoia. Se il fulmine non passa attraverso il tuo cuore o il tuo cervello, hai qualche chance di sopravvivere. Certo, potresti riportare paralisi, amnesie e ustioni terribili. Ma non saresti morto, almeno. Non staresti bene, eh? Però, insomma, rispetto a morire rosolato come una bistecchina, emaneresti anche lo stesso odore, pensa. Ah, adesso esci, stacca dal lavoro e dalla frenesia cittadina e vai a fare una bella passeggiata nel bosco. Ci sono i nuvoloni neri, quindi portati il tuo ombrello di ferro comprato dagli indiani in metropolitana a 4 euro e goditi il suono della natura.
1: Continua a seguire la Urtoterapy per superare tutte le tue fobie ed essere finalmente libero di vivere la tua vita senza paura.
0: Lo Zodi 105.
3: Rai Spreco presenta
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
8: Cucinava le polpette più deliziose di tutta la pianura padana. Il suo segreto? Carne scientissima di cadaveri umani. Da 5 giorni a questa parte di lei non si ha più alcuna notizia. Inchiavabile dalla testa ai piedi, Verruca Sbobba aveva proprio il physique du rôle della cuoca d'osteria. Voce rauca, caviglie talmente gonfie da strabordare fin sotto i tacchi e fattezze spiccicate a quelle della madre cattiva dei Goonies. Da anni l'osteria Sbobba era tappa obbligata per quanti volessero gustare l'autentica cucina pavese a prezzi imbattibili. E senza dubbio la specialità di Verruca erano le polpette. tenere polpettine di carne magra affogate nel sugo che si scioglievano in bocca al primo contatto con la lingua e disegnavano sui volti dei clienti sorrisi che duravano settimane. Una sinfonia di sapori semplici eppure unici, la cui fama attirava nel locale migliaia di persone ogni anno, tra cui ironicamente anche l'attore Anthony Hopkins. Abbiamo una prima telefonata.
5: Sono Amorpheus.
8: Sì, buongiorno, dica.
5: Sono Amorpheus perché ho un braccio più lungo dell'altro.
8: Sì, va bene.
5: E un orecchio in basso, ma parecchio in basso proprio.
8: Questa buttad.
5: In mano ho due pillole del coniglio.
8: Ah, sì.
5: C'è il coniglio che prende le pillole.
8: Sì, ma lei mi sa che sta citando un film in modo errato. Insomma, io non vorrei...
5: Ho un coniglio che si prende le pillole. Mia, poi sta tutto
8: sballato. Sì, tutto fatto. Ma lei l'ha rivisto di recente il film
5: una
8: Matrix?
5: Una è la pillola rossa.
8: Sì, l'altra è blu.
5: L'altra era blu, a forza di tenerla in tasca. Adesso è grigia.
8: Sì, grigina.
5: Con anche dei peli di cazzo sopra. Peli.
8: Ah, perché le tasche sono comunicanti con...
5: Un po' bucate che ci tengo le chiavi.
8: Sì, va bene.
5: Allora scegli.
8: No, io non sceglierò niente.
5: Se prendi la pillola rossa ti trovi a Disernia.
8: Non, guardi, lei non ha rivisto Matrix di recente.
5: Con la neve, proprio un tempo di merda.
8: Ma non c'è la neve a maggio.
5: Niente aperto.
8: No,
5: proprio,
8: va bene.
5: Tutto chiuso, che c'hai fame, non puoi mangiare.
8: Va bene.
5: Se prendi la pillola con la grigia con i pezzi di cazzo.
8: Sì.
5: Scopri che cosa sta dentro il coniglio.
8: Ma io non
5: proprio
8: so.
5: Gli apro il buco del culo.
8: Ma no, guardi.
5: E metto
8: guardi. Dicevamo, la ricetta di queste fantastiche polpette era rimasta segretissima fino a poche settimane fa, quando il nuovo sistema di telecamere del cimitero comunale di Pavia aveva immortalato Verruca e i suoi due figli normali nell'atto di trafugare una dozzina di cadaveri appena seminati. Abbiamo una nuova telefonata, pronto?
6: Pronto?
8: Sì?
6: Sì, allora, sto guardando la televisione.
8: Sì.
6: E ho sentito che state cercando un certo Morfeo.
8: No, stiamo cercando Verruca Sbobba.
6: Ho sentito prima un Morfeo col coniglio.
8: Sì, era al telefono, ma non lo stiamo
6: perché
8: cercando.
6: Perché io ho visto un coniglio stamattina al mercato.
8: Sì, ma non lo stiamo cercando, insomma.
6: Pronto?
8: Sì.
6: Sì, salve, senta, stavo guardando la televisione.
8: Sì.
7: Adelina. Adelina, con chi sei al telefono?
6: Con quelli di chi l'ha visto. Che hanno detto che hanno perso un coniglio.
8: Non l'abbiamo perso,
7: un coniglio.
6: Pronto?
8: Sì.
6: Salve, senta, sì. Io stavo guardando la televisione.
8: Signora Adelina,
6: e ho visto che cercate un coniglio.
8: Sì.
6: E sono stata al mercato stamattina.
8: Ecco, sì.
7: Adelina, fammici parlare a me.
6: Chi sei tu?
7: Che cazzo sei te? Sei Adelina te?
6: Sì.
7: Io no. Sei pronto, scusi.
8: Sì, dica.
7: Mia moglie ha l'Alzheimer.
8: Sì, avevo notato.
7: Non si ricorda le cose.
8: Mi spiace molto.
7: Lei è?
8: Io sono la conduttrice di Chi l'ha svisto.
7: E perché stiamo parlando al telefono?
8: Non lo so, mi ha chiamato sua moglie.
7: Chi è?
8: Adelina.
6: Uè, chi cazzo è Adelina? Scusa, sono io, sono tua moglie.
7: Ma io
6: tu sei Arnaldo?
7: No, io
6: sei tu Arnaldo, aspetta, fai parlare a me con la signora.
8: Sì, dica signora.
6: Pronto?
8: Sì.
6: Sì, salve, senta, stavo guardando la televisione.
8: Sì, ha visto che stavamo cercando un coniglio.
6: Come fa a saperlo?
8: Perché me l'ha detto tre volte, ma noi non stiamo cercando
7: Adelina,
8: un coniglio.
7: Con chi sei al telefono?
8: No, Dio.
6: Non lo so.
7: Aspetta che chiedo. Pronto?
8: Sì.
7: Con chi parlo?
8: Sì, lei per caso è Arnaldo?
7: No, io sono Antonio.
8: Ah, va bene, allora prego dica.
6: No, tu sei Arnaldo.
8: È Arnaldo.
6: Ma perché sei, con chi sei al telefono?
7: Non lo so, hai chiamato te.
6: No, sei tu che sei al telefono.
7: Abbia pazienza che mia moglie ha l'Alzheimer.
8: Sì,
6: no,
8: ecco.
6: Ce l'hai tu l'Alzheimer, mica io.
8: Va bene.
7: È vero, cazzo, non me lo ricordavo.
6: Guarda che tu sei Arnaldo, non sei Antonio.
8: Sì.
7: E tu chi sei?
6: Sono tua moglie.
7: Ma con chi sei al telefono?
6: Non lo so.
7: Pronto?
8: Sì.
7: Chi è lei? Che cazzo vuole da noi?
6: Fammi parlare a me.
7: Chi è lei?
8: Scusate,
6: non
8: io...
6: Non lo so.
7: C'è una persona qua che non so chi è con me.
6: Ma guarda che io sono tua moglie, rincoglionito. Sei Antonio?
7: No, sono Arnaldo, l'hai detto te prima.
6: E io sto cercando Antonio.
7: Lei è Antonio?
8: No, io sono la...
6: Fammi parlare a me. Pronto?
8: Sì.
6: Salve signora, stavo guardando la televisione e ho sentito che un certo
8: Morpheus
6: passa tutto questa signora al telefono.
8: Sì.
6: Lei è veggente?
8: Sì.
7: Adelina, con chi sei a te?
8: No, scusate.
6: Non lo so, tu chi sei?
7: Antonio.
8: Qualcuno dalla redazione può attaccare.
6: E io chi sono?
7: Non lo so.
8: Adelina.
7: E Adelina?
8: E
7: lei chi è?
8: Bene, salutiamo i coniugi Alzheimer e proseguiamo con la nostra storia. Accusata di vilipendio, di mortacci e incitazione al cannibalismo, al momento della sua sparizione Verruca era agli arresti domiciliari in attesa del processo, con decine di persone accampate da giorni sotto casa sua, chi per chiedere giustizia, chi per estorcerle la ricetta completa. ma in tribunale Verruca non ci sarebbe mai arrivata. La notte dello scorso giovedì un furgone nero si ferma sotto alla sua abitazione. Alla guida c'è Sgorro, il mostruoso terzo figlio della cuoca. Facendosi largo tra la folla a colpi di gamba congelata, Verruca riesce a salire sul mezzo e scompare nella notte. Sono ormai trascorsi 5 giorni e le ricerche a tappeto dell'Interpol in sinergia con la polizia culinaria non hanno dato alcun risultato. Che fine ha fatto dunque Verruca Sbobba? Chiunque abbia notizie utili al suo ritrovamento è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione all'indirizzo mail uno che faceva un censimento una volta tentò di interrogarmi, mi mangiai il suo fegato con un bel piatto di fave e un buon Chianti @chilasvisto.it.
6: Antonio!
8: Sì?
6: Guarda che c'è il telefono aperto, eh!
8: Sì,
7: Adelina, con chi sei al telefono?
6: Non lo so, c'è il telefono aperto, qualcuno l'ha alzato. Hai chiamato qualcuno te?
7: Ah, io non ho chiamato nessuno. Pronto?
8: Sì, pronto.
7: Chi è lei?
8: Io sono la conduttrice di Chi l'ha svista, avete chiamato poco fa.
7: No, non mi ricordo.
8: Infatti, immaginavo.
7: Hai chiamato te?
6: Ma chi ho chiamato io?
7: Chi è lei?
8: La conduttrice di Chi l'ha svista.
7: Hai chiamato te la conduttrice di chi?
8: Chi l'ha svista.
7: Di chi l'ha svista?
6: Non lo so io. Ho visto il telefono alzato.
7: Allora scusi.
6: Ma chi sei tu?
7: Io sono Antonio.
6: Sei mio marito?
7: Non lo so. Ricordo.
6: Ma chi sono io?
8: Adelina.
7: Sei Adelina te?
6: Antonio, guarda che c'è il telefono alzato, eh.
7: Con chi sei al telefono?
6: Non lo so, tu sei al telefono.
7: Chi è lei?
1: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Qualcosa, vi presenta
2: Italia amore mio.
1: Italia amore mio, il quiz che dà la possibilità di diventare ricchi con sole tre domande. Italia amore mio, dirige in studio Alfredo La Rocca.
3: Pronto?
4: Pronto, signora?
3: Pronto?
4: Buongiorno, salve, sono Alfredo La Rocca, siamo di Canale 5 in questo momento in diretta con noi nella trasmissione Italia Amore Mio. Come sta? Buongiorno.
3: Buongiorno, un attimo, non sento bene, un attimo.
4: Sì, aspetto, va bene. Allora intanto che aspettiamo, signora, ricordiamo che più tardi come ospiti avremo Jimi Hendrix col suo nuovo singolo che si chiama Guitar Explosion. Fantastico, un applauso anche a lui, vai, benissimo.
3: La ringrazio immensamente, ma io non sto bene, sono a letto ammalato. Non sono un anziano.
4: Immagino, mi dispiace. Però attenzione, se lei, io le faccio le tre domande, lei risponde esattamente, si porta a casa 176.000 euro. Quindi veda lei se vuole vincere 176.000 euro o rinunciare e rimanere a crepare nel letto. Cosa vuole fare?
3: Vediamo, faccio le domande. Benissimo. Anche dal letto posso rispondere.
4: Allora, un applauso al signor
3: Adolfo.
4: Il signor Adolfo, benissimo. Allora, signor Adolfo, attenzione, tre domande facilissimi. Prima domanda, via. Come si chiama il Papa?
3: Francesco.
4: Esatto, una risposta esatta alla prima. Il signor Adolfo. Benissimo, allora, seconda domanda, attenzione. Che animale è la mucca? È un ver...
3: Mucca, vacca.
4: È una vacca, benissimo. Benissimo, signor Adolfo, sta quasi per vincere il montepremi di 170.000 euro. Allora, terza domanda. Signor Adolfo, devo dire che lei, anche se in questo momento non sta bene di salute, è molto preparato. Quindi io a questo punto farei un applauso al preparato, benissimo. Perfetto, allora, terza domanda, così signor Adolfo si può sdraiare e riposarsi. Com'è il famoso detto? Lei conosce i detti, no? Sa quelli che si usano un po' tutti i giorni tra la gente, no? Finché la gatta va, lasciala andare, quelle robe lì, no? Allora, attenzione, terza domanda. Il famoso detto. Chi va con il gatto?
3: Impara a zoppicare.
4: Però, attenzione, io la sto aiutando, eh?
3: Sì.
4: Perché chi va con lo zoppo impara a zoppicare. Chi va con il gatto impara a ga...
3: A gattiare,
4: benissimo, un applauso. Abbiamo il nuovo campione di Italia Amore Mio, signori pubblico. Un applauso al signor Adolfo che non sta bene, ma adesso potrà curarsi con 175.000 euro. Un applauso.
3: Un e applauso. Me li mandate, dove li prendo?
4: Adesso. Pronto?
3: Dimmi.
4: Applauso! Un attimo che stiamo facendo. Adesso poi subito dopo la pubblicità la contatteranno. Noi abbiamo sul numero di telefono, verrà contattato dalle nostre centraliniste. La chiamerà sicuramente la signora Anna per metterla d'accordo per consegnargli la valigia con i soldi in contanti. Benissimo! Signor Adolfo, vuole salutare qualcuno
3: a casa
4: che la stanno guardando? Ha dei figli lei? Cosa vuole salutare?
3: Grazie, che saluto.
4: Chiudi. Benissimo, un applauso signor Adolfo. Continuiamo così avanti. Adesso telegiornale qua su Canale 5.
2: Italia,
4: vai.
2: Amore mio.
1: Italia, amore mio. Torna domani, sempre alle su Vai 1.
5: Lo Zoo di 105.
6: Rai Spreco presenta.
7: Chi l'ha svisto?
6: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
8: Regalava scarpe e vestiti in cambio di prestazioni sessuali in un retro bottega zeppo di telecamere nascoste. 8 giorni fa è sparito nel nulla senza lasciare alcuna traccia di sé. Leo Laido Spioncini era uno dei pochi commercianti di Cascina Sgorbia, piccolo comune alle finestre di Pavia, già paese natale di nessuno d'importante. Titolare di scarpe, stracci e bucchini, fornitissimo negozio d'abbigliamento femminile, Leo Laido vantava una clientela straordinariamente numerosa per un'attività costretta a rivaleggiare con le grandi catene di distribuzione. Il motivo di tanto viavai era molto semplice. Leo Laido accettava di buon grado anche pagamenti in natura. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Sì, salve, sono l'inoculatore.
8: Sì.
7: Io inoculo la gente. Lei vuole farsi inoculare?
8: Di cosa inocula?
7: Di qualunque cosa. Lei è mai stata inoculata? Le piace farsi inoculare?
8: No, guardi, sarei a posto.
7: Guardi, io offro servizio a domicilio. Io arrivo, la inoculo.
8: Sì.
7: Vuole il dengue?
8: No, grazie, guardi, come se?
7: Non vuole farsi inoculare
8: no,
7: il dengue?
8: No, grazie mille.
7: Ma che cazzo. La peste bubonica?
8: No, neanche.
7: Il vaiolo?
8: No.
7: Lebbra?
8: No.
7: Lebbra va forte,
8: No, ma guardi, siamo...
7: Lebbra va forte perché lei può farsi un ditalino usando le dita della mano sinistra con la mano destra.
8: Ma sì.
7: Senza muovere la sinistra.
8: Ah.
7: Stacca il dito.
8: Sì, ho capito.
7: Mentre io la inoculo.
8: Sì, certo, certo.
7: Non è interessante.
8: Guardi, no, veramente, però la ringrazio molto.
7: È un business fallimentare.
8: Sì, mi sa anche a me.
7: Aprirò una pizzeria. Arrivederci.
8: Arrivederci. Durante le perquisizioni seguite alla sua scomparsa, la polizia ha rinvenuto uno speciale prezzario dedicato proprio alle clienti disposte a pagare la merce con le fessure del proprio corpo. Gonna, una chiavata o tre bucchi. Vestito da sera, tre chiavate e tre bucchi. Scarpe di marca, due chiavate, una chiavata special o sette bucchi. Ma da bravo commerciante, Leo Laido sapeva anche come massimizzare i profitti. Per questo aveva installato diverse telecamere nascoste nel retrobottega dove avvenivano i pagamenti in natura. Un modo efficace e innocente per rivivere tutte le transazioni effettuate senza dover fare affidamento sulla memoria. Una nuova telefonata, pronto!
7: Si scusa collega,
8: sì.
7: Prendo la linea per introdurre al grande pubblico di Mamma Rai il nuovo canale Rai Sguercio di Merda. Salve! Rai Sguercio di Merda è un nuovo servizio che funziona sulle smart TV.
8: Sì.
7: Che consente tramite la pressione di un semplice tasto.
8: Sì.
7: Hai gli strabici di merda come il signor Maurizio qua.
9: Salve, sono il signor Maurizio.
8: Sì.
7: Buongiorno, il signor Maurizio è uno strabico grave.
8: Ma noi non lo vediamo. Quindi...
7: Neanche lui.
9: Neanche io.
8: No, infatti, va bene.
7: Dove sono? Sono di qua. Guardi,
9: sono dal corridoio.
7: Ecco, lei preme questo pulsante.
8: Sì.
7: E... la televisione praticamente si sdoppia,
8: sì,
7: dando la possibilità agli strabici di merda come il signor
8: Maurizio,
7: Maurizio che lo ricordiamo è uno
9: sguercio di merda.
7: Sguercio di merda,
8: sì.
7: Sguercio di merda, devi guardare la televisione.
8: Ah.
7: Un servizio innovativo che paghiamo con i soldi
9: vostri,
7: suoi
9: anche miei,
7: a voglia,
9: Io ho la 104,
7: sì, beh, io ho la 127 ancora di mio padre,
9: sì, 100. Bella macchina,
7: sì, ma lei non la può guidare perché
9: sguercio di merda.
7: Bravissimo.
8: Benissimo.
7: Quindi lanciamo il servizio Rai Sguercio di merda per tutti quelli che si chiamano Maurizio, che guardano la televisione e poi col tastino si separano le immagini. Sembra in 3D ma invece è un programma per
9: squarci di merda.
8: Benissimo.
7: Arrivederci, grazie collega, grazie dello spazio, ciao collega, ciao.
8: Arrivederci, che bei servizi che ci dà Mamma Rai. Dicevamo, la moglie Anfora ha rinvenuto un hard disk esterno con oltre 800 video di insospettabili mogli e madri nel paese che si davano da fare col marito. Decide di metterli tutti in rete, scatenando un vero e proprio pandemonio nel piccolo comune di Cascina Sgorbi. Abbiamo una nuova telefonata.
7: Gianni?
8: Guardi che...
7: Scusi signora, mi è scappato il balbuziente. Arrivederci.
8: Il giorno seguente, scarpe, stracci e bucchi, è assediato da una gioiosa orda di mariti e padri dalle nocche insanguinate, pronti a congratularsi con Leo Laido per aver fatto risparmiare loro parecchi soldi. Ma invano. Da quel giorno, infatti, del commerciante non si è inspiegabilmente più avuta alcuna notizia. Una sparizione avvolta nel mistero, alla quale gli inquirenti non riescono a dare nessuna spiegazione. Abbiamo una ultima telefonata.
7: Sì, c'è un aggiornamento dai mondiali di Ustione.
8: No, scusi.
7: Abbiamo qua il campione bulgaro,
8: sì.
7: Pendelev. Adesso si farà ustionare con una moneta arroventata.
8: Ma non ha senso.
7: Primo grado.
8: Sì.
7: Non deve mollare, deve andare al terzo.
8: Sembra molto doloroso.
9: Stacca la pelle.
7: Stacca la pelle. Secondo grado, siamo vicini. Siamo vicini. Potrebbe arrivare al terzo con la consunzione della carne.
8: Sì.
9: Sento odore di pollo bruciato.
8: Parla
7: secondo grado.
8: Parla benissimo italiano per essere bulgaro.
9: Mia madre era di Foggia.
7: Si è fatto naturalizzare bulgaro.
8: Ho capito.
9: Per le tasse.
8: Certo.
7: C'è una terzo grado e
8: Ha mollato.
9: Scusate.
7: Che peccato, niente, ci colleghiamo più tardi.
8: Sì,
9: potete prendervi quei ganci dai capezzoli?
7: Sì, no, quello però è il supplizio di San Sebastiano, un'altra Olimpiade.
8: Dicevamo, per questo noi di Chi l'ha svisto ci rivolgiamo a voi, cari spettatori. Chiunque avesse notizie utili al ritrovamento del commerciante è pregato di contattare la nostra redazione all'indirizzo mail scontrinoseminale@chilasvisto.it. Una telefonata in chiusura.
7: Ci siamo collegati nuovamente per il mondiale di bestemmie, per le semifinali che ci porteranno quest'anno a Dortmund,
8: sì,
7: dove si svolgeranno i campionati mondiali
8: in Germania.
7: Siamo qua con il campione europeo,
8: sì,
7: il signor Attanasio Attanasio,
8: sì.
7: Salve signor Attanasio.
10: Buongiorno a lei.
7: Il signor Attanasio è pronto per questa gara di riscaldamento con l'ucraino Zagerbedev.
10: Per bacco se sono pronto.
7: Allora, come lo teme l'ucraino?
10: Ma percepisco la sua incredibile capacità di riferirsi al signore associandolo a diverse figure anche non mitologiche, però credo che avrò buon gioco contro di lui grazie alla mia prontezza lessicale.
7: Ma lei sa che lui si è allenato in Veneto per 4 anni per questa performance, non ne ha paura?
10: Sì, io credo che questo dovrebbe essere considerata buona ragione del doping, però io comunque ho passato tantissimo tempo in Toscana e credo di poter competere con il campione ucraino.
7: Va bene, allora si porti pure al suo angolo perché credo che stiamo per iniziare.
10: Mi reco.
7: Attenzione, sono concentratissimi, gli atleti sono molto concentrati.
8: Sì.
10: Per Giove!
7: Li vediamo che...
8: Siamo qua.
7: Si stanno scaldando.
8: Sì, lo sentiamo.
10: Figlio di sette troie. Figlio
7: vediamo
10: di
7: troie. Concentrazione palpabile.
8: Sì.
7: Via! Porco! No! Quel culo di... Ma no! Giuseppe! No! Merda! Stop! Attenzione! Abbiamo una irregolarità da parte dell'Ucraino che porta sulla vetta del podio il nostro rappresentante europeo! Complimenti! A chi vuole dedicare questa vittoria?
10: A quella puttana di mia madre,
7: Complimenti!
10: Scusi, pensavo di essere ancora in gara, accidenti!
7: Si fa.
8: Mi sento sporca.

0: Lo Zodi 105. I Garage Brothers Franco e Francesco girano le case di tutto il mondo a sgomberare box e cantine. Troveranno dei tesori inestimabili e con l'aiuto di amici esperti scopriranno storie fantastiche che si celano dietro a questi oggetti perduti nel tempo. Questo è Tesori Nascosti con Franco e Francesco.
1: Amici di Garage Brother, io sono Francesco.
2: E io sono Franco. Oggi siamo a Lisbona.
1: Sì, nella libreria Bertrand.
2: Sì, la libreria più antica del mondo. Francesco, a te piacciono i libri?
1: Sì, sono comodi per asciugarsi il pene e l'ano. E a te piacciono?
2: No, io preferisco vedere i film. E le librerie ti piacciono?
1: No, perché non c'è mai fica. E quella che c'è puzza di naftalina.
2: Hai ragione. Comunque oggi avremo la possibilità di sgombrare il piano interrato di questo posto. Andiamo!
1: Ehi!
2: Eccoci qui, Francesco, guarda quanti libri!
1: Sì, tipo questo, si chiama Don Quixote, sono 4 libri e sono del 1625!
2: 1625? Ma allora sono scaduti, cazzo!
1: Vabbè, dai, li metto nella cesta dei 5 dollari.
2: E questo? I Promessi Sposi 1827! C'è pure la copertina in pelle!
1: Aspetta! Sì, è pelle, però non è neanche Louis Vuitton!
2: Hai ragione, dai, mettilo nei 5 dollari! Francesco, guarda questo! La copertina c'ha una faccia! Sembra una faccia umana che urla!
1: Wow! Ma scusa, è tutto scritto in una lingua strana e con l'inchiostro rosso.
2: Si vede che avevano finito il nero.
1: Cosa c'è scritto sopra?
2: Necronomicon 800 A.C.
1: A.C. Ah sì! Allora è il manuale dell'aria condizionata!
2: Non credo. Senti, facciamo venire Rick Salieri.
1: C. Ah sì! Allora è il manuale dell'aria condizionata!
2: Non credo. Senti, facciamo venire Rick Salieri.

0: Ma c'è una stella a 5 punte.
1: E sapete che l'hanno scritta a Natale. Era la cometa che ci piaceva. Fammi leggere.
0: Ric, ma queste sembrano parole arcane.
1: Ma quale cazzo di cane? Qua ci sono solo pulcettano. Vai. Fammi leggere. Che cazzo c'è scritto? Clato Barada Nicto.
2: Nicto. Nicto.
0: A me sembra una formula magica.
1: A me sembra una supercazzola. Allora, andane, prematurata e sbirulina. Andatevene a fanculo, vai, ti do 50 dollari.
3: Avete sentito?
0: No, cosa?
3: Un rumore sinistro.
1: Ah, deve essere la manifestazione della CGL.
0: A Lisbona?
1: Non lo so come si chiama. CGL. Cane, gatti, Lisbona. CGL. Vai, lavatevi dal cazzo adesso per tutto il banco di 250 dollari. Dai, andate via.
0: Ok, Rica, fare fatto!
4: Cosa troveranno i Garage Brothers nella prossima puntata? Questo è Tesori Nascosti.
1: Ma che è sto buco dentro il terreno? È un opertuoso dentro la libreria. Straporca la puttana! Minchia, un demone!
5: Colati i pantaloni, umano!
1: No, no, demone ricchino! No, demone ricchino! Ragazzi!
5: Apparisci tra le fiamme!
1: No, le fiamme no! Meglio mi danno al culo, ragazzi! Non è che prima di andare via mi avanza dall'olio! Dalla vasellina! Ragazzi! Ragazzi!
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Donna. Che vuoi
2: Donna, scusami, io so che c'è un casino alla Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose. Però, oh, 30 anni che mi dicono queste cose. Può fare 30, 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però...
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però...
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti ha mostrato? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
3: c'è la certezza.
2: Adesso allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico, allora,
3: guardala e andate là.
2: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelle delle
3: Iende. Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose,
3: un po' di persone,
2: però capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto, ne ho visto le Iene, ho visto qua. Ho visto,
3: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però là, sempre queste cose.
5: Il direttore Rete 4 è il cazzo c'è.
2: Perché sa in media 7. Però dicono, là, dicono, e dicono. E dico, vabbè, cazzo vuoi che dica. Yeah. Yo.

0: avanti, bitch!
1: Ed ora, la seconda parte di... I super erotici. Oh, i super erotici.
2: Che cazzo, Negrini, mi hai fatto fare il mutto alto così sulla sedia?
3: Risata diabolica c'è scritto.
2: No, ho capito, ma lei ha fatto esplodere la supernova. Meno diabolica. Vada.
3: Come immaginavo, così meno matti non potete nulla contro di me.
4: Dannazione, ha ragione. Non riusciremo mai a sconfiggerlo da soli. Abbiamo bisogno di rinforzi.
5: Arrenditi, dottor Masturbatorto. I tuoi poteri non possono nulla su di me.
3: Ah, sì? E tu chi saresti?
5: Sono il dio senza coglioni, Castrator. E questo, e questo, e pure quest'altro. Soffri.
3: Beh, mi ha sconfitto, ma almeno non può incurare.
5: E chi te l'ha detto che non posso? Non mi funzionerà il cazzo, ma le braccia ce l'ho ancora. Metti i guanti che mi fai schifo. No!
6: Che schifo.
2: Vabbè, ma come si permette, scusi?
6: Scusi, quel signore lì gli ha messo un braccio nel culo.
2: Beh, perché è il cattivo, la catarsi del villain che muore in modo atroce.
7: Salve, signor regista, adesso dobbiamo fare il primo piano del braccio che entra nell'ano e purtroppo l'attore ha detto di no, quindi pensavamo di usare il culo di super comparsa o della troia della moglie.
2: Va bene, mettiamola ai voti, favorevole. Ok, ha vinto.
6: Che cosa?
7: Favorevole!
2: Siccome l'attore che fa Masturbator...
6: Sì.
2: Non è pagato.
6: È quello che ha appena detto favorevole.
2: Sì, sì, esatto. Non è pagato.
6: Lei ha già ricevuto un braccio in culo, non può prendere un altro.
2: No, lui è come Paganini, non ripete.
6: Immagino che sia doloroso.
8: Poi mi scusi, io le ho anche fatto i complimenti per gli effetti FX.
6: Ma questo non mi convince a prendere un braccio nel culo, mi perdoni.
7: Dai, calategli i pantaloni che facciamo al primo piano.
6: Allora, mi toccate il mio.
2: È un primo piano.
6: Guardate che ho fatto judo, vi spacco.
2: Che cintura è lei?
6: Verde.
2: Verde non è tantissimo.
7: Ok, Castrator, infila il braccio in culo a super comparsa.
6: Slegatemi immediatamente, non accetto.
7: Stop. Regista,
6: levalo.
7: Regista, è troppo piccolo il braccio. Che ne dice se chiamiamo il dottor Manone?
6: No, niente Manone. Levalo, però ha detto stop, ma nel senso.
7: Salve, mi avete chiamato?
6: Chi è?
2: È il dottor Manone.
6: L'ho riconosciuto.
7: Vado, entro, vado.
2: Prego, ti accomodi.
6: Dove? Sa che a un certo punto quel dolore.
2: No, è che parla, mi viene mossa così.
7: La rifacciamo.
2: Take two.
6: Tanto non sento più niente. Non sento più neanche le dita dei piedi.
2: E continua a parlare. Mi viene mossa. È il primo piano.
7: La rifacciamo.
2: Take three.
6: Piano su cosa?
2: È sul buco dell'ano. Take three, prego.
7: Senta, regista, che dice se uso tutte e due le manone?
2: Vabbè, non basta che non si tuffi come Greg Luganis, perché la testa secondo me ci passa.
1: I super erotici. Oh, i super erotici.
9: Oh, prossimamente, nello Zoo di 105.

0: con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Rai Spreco presenta
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
8: Sono giorni di profonda angoscia per la famiglia della piccola Katia Iscariota, la giovanissima fan di Satana scomparsa a Pavia Marittima lo scorso 15 aprile. Genitori e insegnanti la descrivono come una seienne vivace e curiosa, straordinariamente intelligente, capace di recitare a memoria interi passi della Bibbia al contrario e di superare in astuzia qualsiasi gatto del quartiere, per darlo poi alle fiamme nella chiesa sconsacrata delle Barbie che aveva ottenuto in regalo a Natale. Dietro la velata minaccia di spolverare con farina d'amianto il caffè di mamma e papà. Abbiamo subito una telefonata, pronto?
9: Pronto Aci, mi dica?
8: Come scusi?
9: Pronto Aci, mi dica?
8: No, guardi, noi non abbiamo chiamato nessuno, questo è un programma televisivo.
9: Ha bisogno di informazioni sul traffico?
8: No.
9: La prossima collega, grazie.
8: No.
9: Sì, eccomi, mi dica dove si trova in questo momento?
8: No, io sono in uno studio televisivo, non ho chiamato.
9: Che zona è, mi dica? Mi dia il cap, grazie.
8: No, ma non ho telefonato per...
9: Un attimo,
8: per
9: solo avere... che le passo all'altro ufficio. Sei pronto a viabilità?
8: Sì, buongiorno.
9: Sì, non ho bisogno di informazioni sulla viabilità?
8: No, non abbiamo chiamato nessuno. Noi non...
9: È un carro attrezzi?
8: No, neanche, no, è un programma televisivo.
9: Per il volo auto, ok, no, le passo l'ufficio adeguato.
10: Ecco, taxi 2626, sta per arrivare il taxi, tronco in culo 22.
8: Ma scusate.
10: Sta arrivando, si faccia trovare, pronto, fra 5 minuti. Se non risponde al telefono, varrà una assunzione di 8 euro.
8: Ma non ho chiamato nessuno io.
11: Pronto, sono il tassista.
8: No, guardi, senta.
11: Sì, sono Batman, mi hai riconosciuto. Porco, devo cambiare voce.
8: Va bene, le strade di Roma sono sicuramente al sicuro. Andiamo avanti a scuola. La piccola Katia si distingueva per un'eccezionale maturità. Capace di dibattere con gli insegnanti su qualsiasi argomento, si offriva di portare loro il caffè da casa. E aveva persino convinto i compagni a sottoscrivere una petizione per ottenere l'affissione a testa in giù del crocifisso nelle aule. Una nuova telefonata.
9: Dudu da da da.
8: Sì, si può presentare?
9: Sì, salve, sono il cantante che fa solo Dudu da da da, una canzone famosa.
8: Ah, Trottolino Amoroso.
9: Esatto, io mi sono specializzato, cantato per tutta la vita Dudu da da da, faccio anche concerti, durano 22 secondi.
8: Ah, beh,
9: Dal proposito, sto vivendo una vita di indigenza infame.
8: Immagino.
9: Ho bisogno assolutamente di trovare un tetto.
8: Sì, immaginavo.
9: Perché diciamo, io ho investito tanto su questa performance della canzone,
8: bene.
9: Ci credevo molto di più. Io pensavo che facessero licenze all'estero, quindi cominciassi a girare il mondo facendo Dudu da da da.
8: E invece...
9: Anche per altri artisti che riprendevano la canzone. Anche i DJ, non so, non capisco perché Marshmello non ha fatto la versione cover dance.
8: Certo.
9: In modo che io possa fare Dudu da da da.
8: Il
9: magari.
8: Remix,
9: quindi questa condizione di infamia nella quale vivo mi impone di fare un appello urgente prima di tagliarmi definitivamente le vene.
8: Guardi, non è necessario.
9: Sono disposto anche del sesso orale con altri uomini.
8: Ma no, ma magari
9: nulla in contrario per delle
8: proteine. Sì, ma scusi, ma un lavoro?
9: Dudu da da da, io so fare solo questo.
8: Sì, ma magari, non so, potrebbe portare le lettere, fare il postino.
9: Non ci avevo pensato. Devo essere sincero.
8: Anche il magazziniere, to.
9: Accidenti, lei è una persona molto intelligente.
8: Beh,
9: altre cose?
8: Non so, il cameriere.
9: Ah, miseria, non ci ho pensato.
8: Sì.
9: Ho detto, vado avanti a fare Dudu da per tutta la vita.
8: Sì.
9: E adesso volevo levarmi la vita, ammazzarmi malissimo.
8: No.
9: Mangio scarafaggi.
8: No.
9: Faccio pompini ai drogati.
8: Ma perché?
9: Potevo fare il cameriere.
8: Poteva fare il cameriere, sì. Ha la patente lei?
9: Cazzo, no!
8: Vabbè, dai, ci sono altri lavori che...
9: Tipo?
8: Il corriere, per esempio, però non importa.
9: Può
8: fare...
9: non ha la patente.
8: Infatti può fare altro.
9: Allora muoio, dai.
8: Beh, insomma, quando l'insegnante di religione era deceduta prematuramente per avvelenamento da amianto, era stata poi lei stessa a pilotare il drone che aveva rovesciato un secchio di sangue di maiale sulla bara. Ma nonostante tutto, Katia rimaneva pur sempre una bambina di 6 anni e, come molte sue compagne, aveva anche lei un fidanzatino platonico, il demonio. Sognando ad occhi aperti, sdraiata sul suo lettuccio in corno di caprone, la bambina fantasticava di portare un giorno in grembo il figlio di Lucifero, colui che avrebbe fatto piombare il mondo nell'eterno delirio di un'oscurità senza fine. Ma perché il diavolo scegliesse di prenderla un giorno in sposa, Katia era convinta di doversi prima mostrare degna di lui. Per questo aveva deciso di dare fondo alla sua scorta di amianto in polvere per disperderla nell'acquedotto cittadino. Un progetto ambizioso che aveva descritto in dettaglio sul suo blog e che meditava di portare a termine proprio la notte della sua sparizione.
10: Senta!
8: Sì,
10: senta,
8: buongiorno.
10: Mio figlio di 43 anni che vive a casa con noi.
8: Bene.
10: È uscito stamattina e mi ha detto che tornava fra 5 minuti.
8: Sì.
10: E non è arrivato, sono in ansia.
8: Beh, signora, se arrivava tra 5 minuti.
10: Ho guardato nel telefono che riesco a vedere dove è.
8: Bene.
10: E ho visto che è nato in Svizzera.
8: Sì.
10: Poi è tornato giù.
8: Sì.
10: Perché siamo a Milano qua.
8: Sì.
10: E adesso non sta entrando in casa. Magari si è perso. Lei può dire qualcosa alla radio?
8: Allora, intanto la televisione, ma prima di poter fare una denuncia di scomparsa deve
10: passare. Ecco, è passato un altro minuto, sono agitatissima. Sono agitatissima.
8: Signora, no, no.
10: Allora, vi spiego com'è fatto.
8: Scusi, ma
10: un attimo, se sospetti chi sta bussando alla porta, magari è lui.
8: Vada, vada.
10: Alfredo, sei tu, arrivo. Alfredo?
1: Mamma!
10: Dove eri?
8: Eccolo.
1: A puttane!
10: Ecco perché sei andato in Svizzera.

0: stronzo? Vada, signora.
1: Uè, stronzo, mi vuoi bene? Ti aspetto questa sera, sai?
2: Sì, tua dica!
1: Mamma, ti voglio bene da morire.
2: Grazie anch'io, mamma! Sì,
1: ciao,
2: dica!
1: Ciao, benissimo, ciao, caro.
2: Ciao, mamma!
1: Ciao. Ciao tesoro, ciao.
0: Un successo, signora, un successo incredibile. Brava, signora, sono contento per lei.
1: Che bene.
0: Mi fa una cortesia, signora, adesso io le chiamo il numero di un pusher, se può ordinare della bamba per suo figlio.
1: Va bene, anche quella, sì, dai.
0: Allora, chieda un chilo di bamba, colombiana purissima, mi raccomando, non tagliata.
1: Ah, non tagliata, lunga, non tagliata. Non
0: quindi
1: tagliata.
0: Un chilo di bamba non tagliata, ok?
1: Un chilo di bamba non tagliata.
0: Non tagliata, adesso le chiamiamo il pusher,
1: sì,
0: per ordinarla, ok? Un attimo solo, signora, rimanga in linea.
1: Va bene, va bene.
3: Pattini, buongiorno, sono Katia.
1: Senta, mi servirebbe un chilo di bamba. Pronto, mi sente?
3: Sì? Prego, mi dica.
1: Mi serve un chilo di bamba un po' bella lunga, se è possibile.
3: Un chilo di?
1: Bamba.
3: Non ho capito.
1: Un chilo di bamba lunga.
3: Cos'è lunga?
1: Tanto lunga. Parecchio lunga.
3: Ma che cosa?
1: Non tagliata,
4: Pronto?
1: Pronto, mi serve un chilo di bamba non tagliata per rinfrescare mio figlio. Non pronto, quel che è.
4: Sbagliato numero qua,
1: Ma come ha sbagliato il numero?
4: Sì.
1: Ma non c'è la mamba.
4: No, non c'è la bamba qua, non ce l'abbiamo con noi.
1: Ah, non ce l'avete?
4: No.
1: Non è possibile?
4: Sì.
1: Allora.
4: Saluto.
1: Saluti, arrivederci, scusi,
5: Vuoi sapere come va a finire? Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio 105. Lo zoo di 105.
2: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
3: Scassa parola e vai a cagare.
4: Buonasera a tutti. Buonasera, ullalla, ullalla, ullalla, ullalla. Scusa campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Soglio.
5: Cutù, cutù, cutù,
6: Cutù, cutù, cutù.
5: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
6: No, John... si chiama Di Lerda.
5: E però il terzo nome si chiama Cutù.
6: A lei c'ha anche un terzo nome.
5: È il terzo nome,
6: cioè, è un principe lei.
5: Mio padre Narduzzi.
6: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
7: quello
6: si chiama?
7: Sì.
6: Con la lettera A. Recidere un arto.
7: Amputare.
6: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobbit, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
7: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
6: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
3: Vaffanculo!
6: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
5: Vedi qua?
6: Sì.
5: Biberò?
6: Biberò?
5: Bicazzo!
6: Bicazzo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
7: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
5: Ecco.
7: Certo. Certo. Verrasse mai da una borraccia.
5: La borraccia non è.
7: Io non ho mai visto nessun ciclista
5: non
7: con
5: è
7: un bicazzo.
5: La borraccia.
6: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
8: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.